0: presente, nota, stranota la circostanza di nascita, che nasce dalla grande emigrazione intellettuale europea in America, in modo particolare da quella tedesca. Fondamentale il contributo di Hans Baron, fondamentale il contributo dei grandi storici dell'umanesimo che sono stati costretti a lasciare evidentemente la Germania per via delle leggi razziali e che proprio in America trovano questa nuova fucina culturale e questa grandissima accoglienza all'interno delle università americane. Quindi è una parte dell'Europa che crea questo germe di attenzione per gli studi rinascimentali. Però va detto giustamente, anche in tempi così remoti oramai da noi, la società nasce nei primi anni 50, che chiaramente diciamo, l'ottica, anche dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, anche in un contesto molto più rapacificato e di grande speranza per l'Europa, che gli europei avevano andando lì, era quella proprio di poter trovare dei luoghi di confronto libero, anche di un confronto, se vogliamo, molto più svincolato dalle appartenenze di scuola. Mi rivolgo al grande studioso di Machiavelli che appunto attraversano l'Europa, dove noi facilmente ci scontriamo per ragioni anche forse di eccessiva competenza filologica di qualcuno, di passione proprio molto serrata per quelli che sono le proprie impostazioni di ricerca. Indubbiamente in questo grande contesto americano, in questo grande contenitore, è sempre stato molto facile confrontarsi e anche portare idee che forse, o modi di studiare il Rinascimento, che forse in Europa sarebbe stato più difficile, ecco, rappresentare. E in questi ultimi anni indubbiamente si è osservata una forte inversione di tendenza anche all'interno di questo contesto, un contesto nel quale chiaramente gli europei continuano ad essere molto presenti, ma un contesto nel quale, se vogliamo, c'è un effetto di ritorno, laddove noi andavamo per cercare nuovi contatti stimolanti, ci sentiamo molto, ecco, chiamati a essere noi dei contatti più stimolanti e più liberali di quelli che non si possono vivere in questi ultimi tempi nelle università americane. Io questo l'ho visto in modo particolare nel piccolo contesto che di più sto frequentando all'interno di Renaissance Society of America, è molto attiva, una società della quale faccio parte, che comunque ha una vitalità a prescindere da questo convegno, che è proprio l'International Machiavelli Society, una società che nasce in anni pre-Covid, che celebra il suo primo convegno immediatamente dopo il Covid a Roma, che vede questa idea di creare un nuovo contesto di studi americani proprio grazie alla spinta di machiavelliani, scusate, grazie alla spinta degli studiosi americani e che ha visto ovviamente in America la sua terra di elezione. E in questi ultimi tempi il contributo di noi europei anche per ospitare convegni, ecco, mi è stato chiesto di organizzarne uno a Napoli, il prossimo lo faremo comprensibilmente a Firenze nel 27, ricorrendo il 500° anniversario della morte di Niccolò Machiavelli è certamente la sede ideale. Ecco, quello che ho potuto osservare, e non voglio da questo fare discorsi troppo sistemici, ma solo portare qualche considerazione, è questa ricerca molto forte degli americani di poter venire loro in Europa a confrontarsi con le nostre università. E qui pian piano sono uscite fuori tante problematiche che poi mi rifaccio a quanto avevo già nel mio abstract, diciamo così, brevemente indicato ad Enzo, sono state anche sistematizzate da alcuni colleghi. Ho presente per esempio in questo momento gli studi sulla società americana, in particolar modo sul difficile rapporto tra politica e cultura negli Stati Uniti di Nadia Urbinati, collega celeberrima, nota a tutti noi, amica di moltissimi di noi chiaramente, ma anche della più giovane Chiara Bottici, professoressa alla New School, celeberrima università appunto di impostazione arendtiana, oppure di un altro studioso a me molto caro perché condivide con me appunto la passione di studi per il Cinquecento, Machiavelli, Giannotti, Alessandro Mulieri, che ha scritto questo bellissimo libretto che vi consiglio assolutamente qualora non l'aveste ancora potuto leggere, Tecnomonarchi, dove spiega appunto anche proprio la trasformazione, ecco, del sistema politico americano in una sorta di tecnomonarchia in questi anni, mettendo insieme, al di là di quello che può essere il giudizio sul quale non mi soffermo perché è stato assolutamente già sviscerato, della seconda presidenza Trump, però mettendo in luce come questo progetto neoconservatore e fortemente eversivo abbia radici molto più lontane anche da quello che è l'esperienza violenza specifica di Trump. Quindi Trump non è la causa, ma è l'effetto di un disegno nel quale, proprio traendo linfa da tutta quella che è la rivoluzione tecnologica, si cerca in buona parte di erodere quelli che sono gli spazi di partecipazione democratica e di libertà del pensiero. Quindi, al di là di quelli che sono i giudizi politici su questa amministrazione americana, ecco l'attenzione molto forte. Questo libro di Muliere e la sua testimonianza è quella forse che mi ha impressionato di più, perché appunto, tra l'altro, diciamo, entra proprio anche un tema, e vado a concludere, che c'è molto molto caro, del rapporto con il che appunto nella politologia americana viene attualmente stabilito con quelli che sono i grandi classici del pensiero politico, a iniziare da Aristotele per passare al nostro Machiavelli, per cui le varie declinazioni nel pensiero tecno-monarchico e tecno-conservatore americano del pensiero aristotelico. E certo, il concetto di schiavitù naturale è bene stato sviscerato e lo conosciamo, ma va contestualizzato nell'ambito della società nella quale Aristotele viveva. Non può diventare l'Aristotele schiavista. Ecco, e questo Muliere lo contrasta fortemente, spiegando come effettivamente in questo momento ci sia un tentativo molto forte di appropriazione di quelli che sono anche i grandi classici del pensiero politico europeo e ovviamente in senso lato possiamo dire occidentale, rispetto al quale viene invocato proprio l'aiuto, ecco, dell'Accademia Europea Italiana, per ricordare che se si vuole veicolare un'idea politica antidemocratica, antiugualitaria e razzista, non è proprio il caso di chiamare in causa Aristotele, di fare di Aristotele un padre del razzismo mondiale, così come se si vuole immaginare una politica, e qui so di parlare e permettetemi l'omaggio, io veramente quando parlo della tradizione del machiavellismo, il mio debito di gratitudine nei confronti di Enzo Baldini è monumentale, perché lui è stato il primo nell'Accademia Mondiale a capire quanto vitale potesse essere, diciamo, lavorare intorno all'eredità di Niccolò Machiavelli e quanto questo ci restituisse, no? Non solo del pensiero machiavelliano, ma anche delle interpretazioni così diverse del pensiero di Niccolò Machiavelli, e faccio riferimento alla sua rete Hyper Machiavellism, nella quale mi sono formata da ragazzina, così come se si vuole parlare, vado alla conclusione, ecco, di una politica più conflittuale, ecco, non c'è necessità di chiamare in causa Machiavelli come padre di qualsiasi operazione geopolitica o di politica interna ispirata al cinismo, perché non è quello. E allora anche qui, chiaro, sarebbero tanti gli aspetti sui quali mi vorrei soffermare, però l'impressione che io ho tratto non solo dalle mie esperienze ma anche da queste letture, senza voler per questo voglio dire avere un giudizio eccessivamente elogiativo dell'Europa rispetto agli Stati Uniti, il tema non è quello, ma l'elemento fondamentale è che le nostre culture devono tornare a parlarsi con maggiore profondità. Di questo c'è bisogno. Noi abbiamo avuto molto bisogno anche a livello culturale, e la storia di Renaissance Society of America lo dimostra, degli Stati Uniti, anche per portare avanti storiografie nuove, per avere un confronto più ampio. Credo che adesso gli Stati Uniti abbiano un pochino più bisogno di noi, e che questo non ci debba mettere in una posizione di chi arriva e dice ti insegno la lezione, non è quello il contesto, ma una cosa che credo profondamente, e vado a concludere, e che un po' richiama anche quell'attività che da molti anni faccio all'interno dell'università come delegato Erasmus a relazioni internazionali, io credo che le istituzioni accademiche possano fare tantissimo sul piano della cooperazione, che proprio in questo momento, laddove per esempio il programma Erasmus per molti anni nell'ambito, ecco, delle politiche di mondializzazione ha sempre tenuto un po' da parte gli Stati Uniti, perché la logica dell'Erasmus è sempre stata quella di cooperare con paesi che avessero diciamo delle condizioni di arretratezza che certamente non riguardano gli Stati Uniti, che insomma hanno un sistema universitario di eccellenza florido e che molto ha dato e continua a dare alla cultura mondiale, però credo che in questo momento, ecco, possa essere assolutamente salutare poter diciamo cooperare, nel senso di aiutare i colleghi che sono lì a difendere ancora, a continuare a difendere l'idea di una cultura che possa, diciamo, veramente portare ad una condivisione valoriale più forte, di una cultura che sia realmente libera, che sia basata sul confronto, rispetto alla quale non ci siano temi, autori o questioni patrimoni che debbano essere, diciamo, evitati, ma dove ci sia possibilità veramente di continuare a vivere questo spirito libero e critico che sempre ha contraddistinto questo grande paese. Mi ringrazio.
1: Brava. Bene, grazie Francesca. Prima di cedere la parola a Niccolò Scialfa, due parole su questo personaggio scoppiettante. Dirigente scolastico di uno dei più importanti licei scientifici di Genova, ma vicepresidente del Consiglio Comunale di Genova e poi membro del Consiglio regionale ligure, ma anche storico e formatore che insegna all'Università di Genova formazione per coloro che si apprestano ad insegnare e autore di non pochi contributi storici che non sto qui ad elencare. Abbiamo concordato, anzi ha proposto e mi pare molto interessante, un tema che nel suo abstract aveva questo titolo: cosa pensiamo in Europa del cinema americano? Ecco, direi che argomenti ne hai a bizzeffe. Prego.
2: Grazie Enzo. Ma dopo tutto quello che ho sentito ieri sera e questa sera, il mio intervento mi pare assolutamente di basso profilo, però proverò a denucleare il tema fondante, che è quello del rapporto cinematografico tra Europa e Stati Uniti, che è sempre stato un rapporto assai interessante e cospicuo. Nel secolo scorso in Europa abbiamo sempre visto il cinema americano come un cinema più importante, più una macchina poderosa, investimenti di grandi capitali, un'industria florida. Mi sentite? Sì. Mentre in Europa, diciamo, c'era più spazio magari per la creatività singola del regista, delle sceneggiature anche più raffinate, e c'era da parte nostra una specie di superiorità culturale presunta. C'era comunque, come dire, un'ammirazione per gli Stati Uniti d'America, per il loro cinema, soprattutto per Hollywood. Il protagonista del film americano è un protagonista che poi si riscatta, cerca, come dire, di uscire dalla vita di tutti i giorni, dalla routine, e ci riesce, mentre nel cinema italiano ed europeo questo accade molto raramente o quasi mai. Avevo pensato a due film degli anni 40 per fare questo paragone. Uno è un film famosissimo di Frank Capra, La vita meravigliosa, e l'altro, che è del 46, e l'altro è un film italiano di De Sica, Ladri di biciclette del 48. Mettendo a confronto questi due film si mette a confronto davvero il cinema americano e il cinema italiano, ma se ne potrebbero fare mille esempi. Nella vita meravigliosa il protagonista, quando pensa ormai di avere perduto tutto, vede comparire un angelo che gli prospetta il mondo in modo diverso, lui raccoglie le forze e alla fine ne uscirà vittorioso, il mito americano si realizza. I ladri di biciclette, il protagonista conduce una vita miserabile e assieme al figlio cerca di sopravvivere. Trova un lavoro, deve affiggere dei manifesti, ma per fare questo ha bisogno di una bicicletta che gli viene rubata proprio quel giorno. Cerca la bicicletta per tutta Roma col figlio, ma non la trova. Allora prova a rubarne una, ovviamente viene arrestato e da lì tutta una serie di conseguenze sgradevoli che lo riportano alla vita miserabile di tutti i giorni, una sorta di malavoglia degli anni 40. Ora, in questa distinzione si nota la, diciamo così, l'ammirazione che in Europa e in Italia soprattutto si ha per il cinema americano, e pensiamo per esempio ad alcune scene del film Il Padrino, quando gli americani arrivano come liberatori in Italia, uno dei collaboratori di Michael Corleone chiede agli americani di portarlo in America, no? Poi dopo lo tradirà, infatti, si venderà per un pugno di dollari, per l'appunto. Quando è che si rompe questo rapporto, diciamo, di ammirazione nei confronti degli Stati Uniti? Dopo il 2001, dopo l'11 settembre. E il periodo che va dal 2000 al 2026 lo dividerei in alcune parti. La prima è quella, diciamo così, di disincantamento, cioè in Europa non c'è più quell'ammirazione sfrenata che c'era prima per il cinema americano. Mi viene in mente un film in particolare, quello di Lars von Trier, Dogville, film complicato, duro, difficile, ma che dimostra come i registi europei non nutrano più nei confronti degli Stati Uniti d'America quell'ammirazione che c'era prima. L'altro è un film di Roman Polanski, un autore che ha avuto un rapporto molto difficile con gli Stati Uniti di amore e odio, ed è L'uomo nell'ombra, il ghostwriter. Altro film duro e difficile che mette in evidenza la diffidenza ormai degli europei nei confronti degli Stati Uniti. Poi c'è una seconda fase, e il film che ho scelto è quello di Woody Allen, il meno americano tra i registi americani, Mezzanotte a Parigi, che è il tentativo, di un americano di tornare ad una mitica età dell'oro. C'è la finzione nel film di un ritorno agli anni della Belle Époque, agli anni d'oro, o meglio quelli che noi immaginiamo come anni d'oro. La morale poi qual è? Che ogni epoca che noi sogniamo in realtà era un'epoca durissima. Noi abbiamo un ricordo di quell'epoca perché non l'abbiamo vissuta. Non esiste una generazione, diciamo, superiore. Il passato lo ammiriamo per quello che probabilmente non è neanche stato. Il film è interessante, molto affascinante. C'è poi un'altra fase, che è quella, diciamo così, dell'invasione del mercato europeo da parte di film standardizzati. Me ne viene in mente uno in particolare, che è Civil War. Tra l'altro è un film interessante perché è la guerra civile americana. Il film inizia, cioè, o meglio, la produzione del film inizia prima dei fatti di Capitol Hill, ma paradossalmente il film parla proprio di quelle cose lì, cioè di come negli Stati Uniti possa esserci una guerra civile che si metta fine alla democrazia americana. Il film poi uscirà dopo i fatti di Capitol Hill, ma la produzione era iniziata prima. L'ultima fase è quella attuale, dove alcuni grandi registi europei non sono più colonizzati, diciamo così, da Hollywood, ma anzi sono loro che colonizzano Hollywood, proponendo dei blockbuster di natura filosofica, comunque grottesca, a volte nichilistica. Su tutti Nolan, alcuni suoi film sono attualissimi, uno in particolare che è l'Odissea, del quale dopo magari, se volete, possiamo anche parlare, ma soprattutto Oppenheimer. Oppenheimer non è più, diciamo, l'eroe americano, ma è un uomo pieno di dubbi, come è giusto che sia, un uomo che si pone il problema: che cosa ho fatto, dove siamo arrivati. C'è una scena magistrale in Oppenheimer, lui che parla col presidente Truman, e Truman, di fronte all'esitazione di Oppenheimer, gli dice: guarda ragazzo, non montarti la testa, tu sei quello che ha fatto la bomba, ma io l'ho tirata, ho dato l'ok per tirarla, quindi sfiniscila. Poi quando lui esce dice al vicepresidente: non fatemi più venire davanti questo cretino, perché cioè, e qui c'è tutta la complessità del potere politico di fronte allo scienziato. L'altro film di Oppenheimer, di Nolan, che ho citato prima, l'Odissea, ecco, non è stato apprezzato dai filologi, ed è giusto che sia così, perché con l'Odissea di Omero c'entra poco, ma è l'Odissea di Nolan. È un blockbuster che dimostra come ormai un grande regista di cultura europea imponga lui i suoi ritmi, le sue scelte al cinema americano. Ovviamente ha bisogno della produzione del cinema americano, dei grandi capitali del cinema americano. È un film che è stato lanciato in tutto il mondo con un battage incredibile ed è un blockbuster tra i principali perché ha distrutto qualsiasi record di incassi. Altri registi che, come Nolan, hanno colonizzato il cinema americano oggi, ne vengono in mente due. Uno è Lanthimos con Povere creature, che ha vinto il Festival di Venezia anni fa. E l'altro è Villeneuve, che con la trilogia di Dune ha dato dei film spettacolari che godono, diciamo così, dalla produzione americana, ma hanno un impianto tipicamente europeo. Alla fine di tutto questo, io penso che le riflessioni che sono state fatte ieri sera e questa sera da autorevoli storici e filosofi della politica vedono nel cinema una conferma, cioè il rapporto tra Stati Uniti e vecchio continente non può interrompersi, deve essere un rapporto attivo. Ovviamente sono cambiate le regole del gioco. Credo che la macchina industriale americana sia ancora enormemente più potente della nostra e, per quanto mi riguarda, per quel pochissimo che posso pensare io, comunque le produzioni americane ancora oggi, a mio parere, sono di natura superiore, malgrado tutto quello che ho detto prima. Io avrei anche finito.
1: Grazie, grazie mille. E adesso, per questa prima tornata almeno, la parola a Sonia Scogliamiglio, che è docente di storia delle istituzioni presso l'Università Federico II di Napoli e che ha insegnato anche storia delle istituzioni economiche e del lavoro, che si è occupata di illuminismo napoletano, di storia della rappresentanza politica, processo di civilizzazione e rivoluzione francese. Ed è proprio, a quanto ho capito, partendo dalla problematica della libertà, che si rifarà a questo a questo periodo e a questa realtà ben definita, con un collegamento puntuale con gli Stati Uniti. Prego.
3: Certamente, grazie. Sono molto onorata di chiudere questa bellissima kermesse e mi unisco ai ringraziamenti di Francesca agli organizzatori che hanno voluto anche la mia presenza qui stasera. E anche mi è molto piaciuta la verve con la quale siamo andati avanti ieri e anche oggi. La mitezza non significa assenza di verve, assolutamente. Infatti il moderatore Picasso, secondo me, è stato molto bravo. Come diceva Enzo, che ringrazio, il professore Baldini, che ringrazio della presentazione, io sono una specialista del XVIII secolo, anche se nelle prime mie fasi della vita ho avuto delle incursioni nella storia dell'economia e quindi ho pensato di articolare questi 10 minuti in pillole di 2 minuti per attirare la vostra attenzione e non invece farvi cadere nel sonno. E voglio partire dal punto, secondo me, più interessante di tutti: come veniva vista l'Europa, dall'Europa l'America. Parlandovi, diciamo, citando due brevissimi brani delle lettere di Ferdinando Galiani a Louise d'Epinay, Madame d'Epinay, francese, due protagonisti del XVIII secolo. Galiani è l'autore geniale della moneta, a 20 anni era considerato uno degli economisti più importanti del mondo. La d'Epinay, una delle donne più intelligenti di Francia, vorrei sottolineare che non si tratta solo di donne che sapevano tenere salotti, ma, come è stato dimostrato dalla storiografia, in quei salotti si decidevano i nomi dei ministri e si è anche decisa la rivoluzione francese. Quindi in quei salotti tenuti
4: dalle donne. Littich ha scritto un bellissimo libro, proprio la sua tesi di ricerca, l'allievo di Daniel Roche. E quindi vi leggo questi due passaggi che secondo me sono molto interessanti rispetto a tutti gli argomenti affrontati tra ieri e oggi. Il primo passaggio, la prima lettera è del 18 maggio 1776, quindi siamo a pochissime settimane dalla rivoluzione americana. Galiani scrive alla Depiny: è ormai venuto il tempo della capitolazione totale dell'Europa e della trasmigrazione in America. Tutto va imputridendo qui in Europa, le arti, le scienze, la legge e la religione, e in America si va costruendo tutto. Non è una battuta, né un'idea che ho tratto dalle polemiche inglesi. L'ho detto, l'ho annunziato, lo vado predicando da 20 anni a questa parte. E non ho mai sbagliato una profezia, era un uomo, diciamo, geniale. Se potessi leggere le frasi che Nietzsche ha utilizzato per definire Ferdinando Galiani, rimarreste sconvolti. Dunque, non compratevi la casa a Chaussée d'Antin, suggerisce Ferdinando Galiani alla Depiny, compratevela a Filadelfia. Quindi c'è questo spostamento geopolitico che ormai è definito. La mia sfortuna, dice l'abate Galiani, è che in America non ci sono abbazie, e quindi lui si rammarica del fatto che ovviamente, diciamo, per lui sarebbe impossibile inserirsi in un contesto del genere. 2 anni dopo, un altro passaggio, ma le lettere sono piene, questo è solo uno dei volumi, tra l'altro è solo una parte del carteggio tradotto in italiano, perché l'intero carteggio non è mai stato tradotto in italiano, ma è francese. E qui ci siamo invece il 25 luglio del 1778 e Galiani scrive alla Depiny: mentre vi scrivo, voi francesi avrete ormai già deciso la più grande rivoluzione del globo, cioè se sarà l'America a regnare sull'Europa o se sarà l'Europa che continuerà a regnare sull'America. Io scommetterei in favore dell'America, scrive Galiani, per la ragione del tutto materiale che il genio, questa è, secondo me è geniale questa battuta, che il genio va girando in senso inverso al movimento della Terra e si muove da Levante a Ponente da 5.000 anni senza eccezioni. Allora, secondo me, queste pochissime battute, che sono tratte sulle quali si potrebbe scrivere non un saggio, un libro, un intero libro, ci proiettano nel lungo percorso che noi abbiamo affrontato. Come ieri ha detto Di Leo, i libri non si mettono mai a terra, e io mi sono portata la borsa per rimetterlo nella borsa. Questa è la battuta più bella di tutto il convegno, che l'ha detta a bassa voce, io ho letto il labiale. E quindi ci siamo introdotti in questo lungo percorso che ci ha portato fin qui. Secondo punto, ancora più breve, sulla rivoluzione francese, anche qua parto da Di Leo, che giustamente nell'incipit dell'introduzione di ieri diceva libertà di, libertà da, citando la rivoluzione francese. E il collegamento con ieri è doppio, anche col moderatore che abbiamo avuto, di cui manchevolmente non ricordo il nome, che è intervenuto sulla questione del rapporto tra politica e magistratura. Ebbene, la rivoluzione francese, nella sua scintilla, nel suo incipit, cioè nei primi decreti emanati dall'Assemblea nazionale, quindi quando si è trasformata, gli stati generali si sono trasformati in Assemblea nazionale, i primi decreti sono quelli della soppressione immediata del sistema giurisdizionale, giudiziario francese, soppressione. Il problema del rapporto tra politica e magistratura non nasce in Italia oggi con il referendum di qualche mese fa, è un problema costituzionale che nasce con la nascita stessa dell'organizzazione del potere politico. Derrida, nel suo libro di Mal d'Archive, ha iniziato proprio parlando del problema in Grecia, della Grecia, nell'antichità greca, del rapporto tra politica e magistratura. Terzo punto, e qui diciamo faccio un ritorno alle origini, avendo fatto il dottorato in storia dell'economia. Ieri, premiando Serra,
3: uno dei libri era dedicato tutto interamente Scacco alla pace, se non ricordo male, no? Esatto, alla conferenza di Monaco nel 38. Ebbene, io mi collego a questo, ma vado un passo indietro, 1919, alla conferenza di Versailles, quando con la chiusura della prima guerra mondiale praticamente si pongono le fondamenta della seconda guerra mondiale. Ma che cosa succede in particolare dentro questa conferenza di Versailles? E succede che Wilson, il presidente degli Stati Uniti, ha portato nella sua delegazione un esperto, suo compagno di università, John Hopkins, che era Haskins, il maestro di Joseph Strayer, un medievista importantissimo, e Haskins egli stesso è un medievista importantissimo, la rinascita del XII secolo, ha scritto. Wilson ha avuto la cultura politica in quel momento di portarsi uno storico, un medievista specialista della storia di Europa. Ecco, questa è la cultura che a noi interessa e che penso si sono riferiti tutti e due i miei colleghi. Di Leo, fammi un doppio... Ah vabbè, quindi c'è un doppio bonus, grande, ma io me la so, ma noi napoletani ce la sappiamo giocare troppo bene, questa è la verità. Ma nel 1919 non c'è solo Wilson ovviamente, c'è anche la delegazione, c'è il primo ministro Lloyd George, primo ministro dell'Inghilterra, che si porta Keynes, che fa saltare tutto il banco e lascia la conferenza, in grandissima polemica la conferenza di Versailles. Viene lasciata perché? Perché tanto Haskins quanto Keynes erano della stessa opinione, cioè la linea di Clemenceau, cioè la linea della tigre, cosiddetto, lui era il diplomatico che andò, il primo ministro francese che andò a trattare la conferenza di Versailles, aveva la linea dura contro la Germania in ricordo della guerra franco-prussiana che aveva perso e la Francia era stata obbligata a pagare tutti i danni di guerra e li aveva pagati fino all'ultima lira, e quindi i francesi esattamente con la stessa logica si recano alla conferenza di Versailles dicendo la Germania deve pagare non solo tutti i debiti di guerra ma tutti i danni di guerra, l'Europa era distrutta. C'è il convitato di pietra, Nitti, che non va alla conferenza di Versailles, ma esattamente come Keynes e come Haskins scrive le conseguenze economiche della pace. Tutti e tre scrivono esattamente lo stesso saggio per dire statevi attenti perché Marte e Venere, la guerra e la pace, poi Venere non lo so quanta pace c'ha, perché l'eros è istinto ed è possesso, tutti e tre hanno chiesto di stare molto attenti alle conseguenze economiche della pace. Chiudo con il 1931, l'ultimo mio appunto, 1931 è l'anno in cui la marina militare inglese si ammutina. L'ammutinamento della marina militare è dovuto al fatto che non venivano pagati gli stipendi per la prima volta da tantissimi secoli, e questo ha determinato il cambiamento geopolitico fondamentale che si festeggerà, diciamo, nel 2031, di 100 anni di dominio degli Stati Uniti d'America dal punto di vista geopolitico. Chiudo. Grazie a tutti.
1: Bene, come avete capito ci sarebbe moltissimo, moltissimo da riprendere, dibattere e argomentare. Solo una cosa, sempre per restare in questa logica culturale America-Europa. Machiavelli, c'è stato un momento, dopo una partenza di studi filologici, di studi machiavelliani fondamentalmente strumentali, cioè quello che va sotto il nome di machiavellismo. Che era successo? Machiavelli era diventato colui che giustificava le guerre, era colui che giustificava imprese di ogni tipo e di ogni genere. Certo, questo per dirvi

0: Mi fermo qua e chiedo.
1: State seduti. Allora, no, mi sarebbe piaciuto moderare questo dibattito, però non posso togliere spazio e fare come fa Enzo Baldini come mediatore, togliere spazio a Enzo, per cui ho fatto bene a lasciare a lui il posto di moderatore. Però ho da dirvi tutte e tre una singola cosa. Allora voglio dire alla brava Francesca che gli studi rinascimentali in America nel XX secolo e l'innovazione sono dovuti grazie allo studio del più grande filologo e studioso di studi rinascimentali, che è un europeo, esule Paul Oscar Christeller. Quando Christeller arriva in America rinnova di 180 gradi la prospettiva americana e si scontra con la visione ideologica di colui che viene considerato, qui c'è l'egemonia, appunto, ma è il mentore, in realtà non è uno tra i tanti fondatori, è il mentore, e si contrappone lì sì all'ideologia nefasta marxista di Eugenio Garen negli studi umanistici e rinascimentali in Italia. Voglio dire a Nicolò, grazie comunque Francesca, voglio dire a Nicolò che ha citato Nolan, molto giustamente, la questione di Nolan ripropone una vecchia diatriba tra von Villamowitz e il suo allievo Werner Jaeger. Villamowitz diceva: non strumentalizziamo Omero, non strumentalizziamo i classici greci. Noi dobbiamo essere filologici al 1000 per 1000, niente ricadute sul piano della contemporaneità. E Werner Jaeger dice: no, no, la filologia, se non è anche storia e sa storicizzare i suoi valori, non è vera filologia. E oggi, per certi versi, a parte la romanistica, la filologia greca, ma anche latina, trova nelle università, almeno fino a qualche anno fa, fino a che non è arrivata la esiziale cancel culture, gli studiosi più attenti, perché hanno ripreso la lezione dell'allievo di von Villamowitz, mentre in Europa è la filologia tedesca e la filologia italiana sono rimasti ancorati alla accezione villamoziana, con alcune eccezioni che sono venute soprattutto da Napoli, un nome su tutti, omen nomen, Marcello Gigante, che ha sprovincializzato la filologia anche dall'influenza nefasta di Croce, il quale considerava filologia classica solo Atene e Roma e non anche Bisanzio. Solo alla morte di Croce si è potuto scoprire che il valore del mondo classico doveva anche ripartire dalla visione bizantina. Voglio dire, grazie, carissimo preside.
2: Volevo dire solo una cosa, ma non voglio rubare il tempo. Vai avanti,
1: voglio dire a Sonia che, allora, io ho rischiato di fare la tesi di laurea con Raffaele Aiello. Poi a un certo punto, siccome Raffaele Aiello, abbiamo parlato, dice, io ho letto Arcana Iuris, sto parlando del secolo scorso, a un certo punto ho detto: professore, ma qui c'è Carlo Gagliardi, chi? Carlo Gagliardi che? Carlo Gagliardi è il mentore del concordato del 1741 fra il regno. Lui scrive un'opera, Le Institutionum Iuris Canonici, non tradotta, che io traduco dal latino nel terzo libro sui rapporti tra le istituzioni, la giurisdizione civile e quella ecclesiastica. Allora dice: beh, allora devi andare da Francesco De Stefano, ve lo ricordate? Professore di esegesi, Paolo De Stefano. Francesco Paolo De Stefano, perché lui, e con lui ho fatto la tesi in questo. Ora, cosa fa questo non abate ma sacerdote, che poi diventa anche vescovo del mio paese di Muro Lucano? Lui arriva da professore dei Cretali a Muro Lucano, siamo nella seconda metà, all'inizio della seconda metà del XVIII secolo, e scopre che nei

0: I ragazzi novizi là non studiano il latino. Insiste, chiede alla Santa Sede, bisogna introdurre nel Regno di Napoli lo studio del latino. Accettano da Roma e grazie a questa innovazione, poi per tutto l'Ottocento e anche una parte del Novecento, la copertura dei ruoli delle materie letterarie viene offerta dai sacerdoti che sono praticamente quasi gli unici che hanno la capacità e la competenza per insegnare i rudimenti del latino. Celestino Galiani è un personaggio che non viene studiato nelle scuole. Per fortuna Nino Aragno lo ha, ma Carlo Gagliardi non è assolutamente conosciuto come vescovo, ma è stato, da qui partono le rivoluzioni e la rivoluzione culturale. E Nitti, lo dico perché faccio questo Cicero pro domo suo, perché Gagliardi è stato, dopo essere stato professore di De Cartali nella Regia Università, è stato poi vescovo di Muro Lucano, ma Nitti, Nemo profeta in patria, fu cacciato letteralmente a calci nel sedere da Melfi. Amico di mio nonno mi disse, mio nonno materno, ma perché non vieni nel collegio di Muro Lucano e ti fai eleggere? Quando Nitti fu presidente del Consiglio nel 1920, lo era da deputato di Muro Lucano. Beh, all'indomani del Trattato di Versailles e di Saint Germain, lui scrive un libro pubblicato dalla Terza, che è profetico, altro che il Mago di Napoli. L'Europa senza pace, e profetizza e dice: guardate che voi avete ferito, umiliato, calpestato la Germania, ed è poco ma sicuro, la Germania si prenderà la sua rivincita. Francesco Di Donato, ti ho interrogato? No, allora zitto. Professore, preside, dici perché
1: solo
0: poi...
1: questo, no, ma molto, molto rapidamente, sono d'accordo sulla questione che hai sollevato di tipo filologico e ricordo che fu anche Nietzsche a polemizzare in questo senso.
0: Certo, Nietzsche era contro Villamovitz.
1: Esattamente, ma su Nolan, venendo al cinema, se la grande produzione di Nolan ha un difetto è che c'è un'eccessiva concessione alla cancel culture nei suoi film, soprattutto nell'Odissea. Che tutto sommato poi è un film gradevole comunque, perché sono tre ore di intrattenimento puro. Non c'entra nulla poco con l'Odissea omerica, però io andrò a rivederlo, perché l'ho visto nell'edizione, diciamo, normale, voglio andarlo a vedere in originale IMAX, no? Perché come fece Kubrick ai tempi di Barry Lyndon, che girò il film e andava proiettato soltanto in alcune sale con certi procedimenti, anche non l'ha fatto la stessa cosa. Questa concessione eccessiva alle cancel culture effettivamente è criticabile. Poi ho anche scoperto però che alcuni ruoli polemici, come quello Elena Nera, no? È anche dovuto a motivi sindacali, perché la corporazione degli attori vuole che una certa quota sia riservata.
0: E in Basilicata c'è la Madonna di Viggiano che è nera, la Madonna nera, quindi... Però voglio dire che voglio organizzare un confronto con fra te e Walter Veceglio sul tema cinema americano, cinema europeo.
1: Non lo puoi fare perché vince per inferiorità tecnica da parte mia, quindi...
0: Avete già fatto, avete già attenzionato?
1: No, ho sentito parlare, sconfitto in partenza.
0: Va bene, no. Così si dice. A te che posso dire? Verba volant, grazie. Acta manent, grazie. No, dobbiamo chiudere perché poi, se no, togliamo lo spazio all'artista. Se l'artista non possiamo, no, perché la domanda di Francesco Di Donato è come l'introduzione di Baldini, hai capito? E questo è il punto, cara mia. Poi voglio anche qui presentare il Festival della Bioetica. Devo tagliare lo spazio al Festival della Bioetica? Ti vedo già titubante, non te la vuole più dare la parola. Grazie molte.
2: Grazie a te. Grazie.
0: Accomodatevi. Allora, intanto voglio dire, ho qui in prima fila la professoressa Battaglia, Luisella. Domani comincia il Festival della Bioetica. In un minuto dimmi che cosa avete in cantiere.
3: Riflettere sul significato che oggi ha la speranza. che è veramente una scommessa, una sfida in questo momento di grande sconforto e di disperazione, esplorando una serie di percorsi che riguardano temi di, secondo me, di grandissimo interesse, come ad esempio il diritto alla speranza. Che cosa intendiamo oggi per diritto alla speranza? E questo sarà uno dei grandi problemi che verranno affrontati da una pluralità di voci, perché ci saranno medici, ci saranno docenti di varie discipline, e poi andremo avanti parlando di economia della speranza, e parleremo di oasi della speranza, che è un'espressione che io ho tratto da Edgar Morin, oasi. Nel momento della desolazione dei nostri rapporti sociali, le oasi sono come in un deserto ciò che fiorisce, sono le iniziative, sono le forme in cui noi ci prendiamo cura gli uni degli altri. Quindi grandi temi e grandi esperienze che si fanno sul territorio della nostra.
0: Quindi, domani e dopodomani.
3: Domani
0: dove?
3: Allora a Rapallo, Villa Querolo, e la sera domani ci sarà un agorà. Ecco, è una agorà che veramente è aperta al pubblico, come deve essere ogni agorà, sulla piazza, il lungomare, vicino al chiosco musicale, dove parleremo anche qui la speranza legata a l'intelligenza artificiale, la robotica, e poi un altro tema, le cellule staminali, cellule della speranza. Quindi le nuove.
0: Il programma dove lo si può trovare anche? Sul sito internet? Dammi l'indirizzo. È così?
3: Se ce l'hai. È l'indirizzo dell'Istituto Italiano di Bioetica.
0: C'è un indirizzo. Cioè?
4: Istituto Italiano di Bioetica.
0: www.istitutoitalianodibioetica.it. Benissimo, grazie. Allora, chiamo il maestro Claudio D'Antoni, e nel frattempo il maestro si prepara, lei chiude, io saluto e ringrazio tutti, naturalmente. Francesco, dobbiamo naturalmente, come dire, ripensare anche la formula, bisogna cercare di vedere come fare in modo che le istituzioni siano, diciamo così, più sensibili, siano più attente a un'esigenza di organizzazione. Io devo dire, per quanto Portofino, lo dico perché poi è importante anche Amicus Platus et Magis Veritas, però il contesto di Santa Margherita Ligure, devo dire che è un contesto per ora insuperato, non dico insuperabile, però visto che si parla dell'agorà, della piazza, dobbiamo cercare di uscire fuori dalla logica della conventicola. Meno esoterismo e più esoterismo, perché altrimenti ce la cantiamo e ce la suoniamo in forma di seminari, sempre nobili, poi abbiamo la presenza di Radio Radicale. Grazie Emiliano per il lavoro ottimo che hai fatto stamattina, e domani mattina sul sito ci saranno tutte e due le giornate di questa edizione 2026. Quindi grazie a tutti, grazie anche all'accoglienza di Portofino, naturalmente della bellissima Portofino, grazie a tutti i relatori che hanno partecipato. Grazie a chi ha sopportato le sfilettate, stavolta non sempre fiorettistiche, ma talvolta sciabolari, di chi vi sta parlando, però la tenuta dei tempi è importante, perché io mi preoccupo non solo di chi è qui, e non sono pochi, ma dei moltissimi che ci seguiranno da Radio Radicale già da oggi e poi ancora di più da domani. Allora, ringrazio anche il maestro Claudio D'Antoni, lascio a lei la presentazione e la gestione.
5: Grazie. Radio Radicale era il festival della politica. Com'è cambiata l'idea europea dell'America a Portofino il 3 settembre? Vi lasciamo ora un'intervista di Roberta Iannuzzi con Irene Peroni, tema la Norvegia, la morte del re, gli Epstein Files e il no islandese all'Unione Europea.
6: Radio Radicale, siamo in collegamento con Irene Peroni, giornalista freelance che vive e lavora a Oslo in Norvegia. Buongiorno Irene e ben ritrovata.
7: Buongiorno.
6: Allora, parliamo di quanto avviene in Norvegia. Innanzitutto dell'avvicendamento che c'è stata nella monarchia dopo la scomparsa, la morte del re. Che cosa è successo? E ricordiamo che tutto questo accade dopo mesi di difficoltà per la monarchia norvegese dopo il coinvolgimento di alcuni membri negli Epstein Files.
7: Esatto, infatti dall'inizio dell'anno sono successe moltissime cose, non ci siamo più sentite, quindi non ho potuto aggiornarvi, ma in realtà è successo un po' di tutto, c'è stato un vero e proprio terremoto nella Casa Reale per tutti questi scandali all'inizio dell'anno. E, diciamo che tutti quanti ci aspettavamo delle spiegazioni, no? Dopo che era emerso questo coinvolgimento dell'allora principessa Mette Marit, perché adesso è diventata la regina, no? è la moglie del nuovo re, perché è morto re Harald e adesso abbiamo re Håkon, che appunto è stato insediato, e lei è la moglie e quindi è diventata regina di Norvegia. Si era saputo appunto del suo coinvolgimento, della sua stretta amicizia con Epstein, quindi uno scandalo notevole, e a quell'epoca i reali norvegesi all'improvviso avevano perso consensi, addirittura diciamo che avevano fatto dei sondaggi giornali dai quali risultava che soltanto il 60% della popolazione era ancora a favore della monarchia, mentre in Norvegia tradizionalmente i reali sono sempre stati molto amati dalla popolazione, quindi era una cosa inusuale per noi. C'erano anche delle persone sui social media che dicevano che non desideravano avere Mette Marit come regina a causa di questo suo coinvolgimento. E poi molti si chiedevano se l'allora principe Håkon l'avrebbe lasciata, se avrebbe deciso di regnare da solo, insomma c'erano tanti punti interrogativi e tutti quanti appunto aspettavamo qualche spiegazione, qualcosa di ufficiale che ci desse delle informazioni in più, insomma ci aspettavamo delle dichiarazioni da parte della famiglia reale che non arrivavano mai. Sono passate varie settimane e finalmente verso la fine di marzo c'è stata un'intervista televisiva piuttosto breve, soltanto una ventina di minuti, da parte della televisione di Stato norvegese NRK, e durante questa intervista in realtà non sono emersi fatti che non conoscessimo da prima, quindi è stata una grandissima delusione perché c'erano appunto Mette Marit e l'allora principe Håkon seduti uno accanto all'altra. Si capiva dall'atteggiamento, insomma, dal linguaggio del corpo, diciamo, da tutto quanto il loro atteggiamento, che comunque non si sarebbero lasciati, e non ci hanno in realtà dato alcun elemento che ci potesse chiarire i vari interrogativi, moltissimi interrogativi che giravano all'epoca, e quindi è stata una forte delusione e non ci sono poi stati ulteriori chiarimenti. Le domande erano state preparate, si è saputo appunto che erano state comunicate in anticipo dal giornalista della NRK e quindi diciamo che la cosa si è conclusa così. E quindi la maggior parte della popolazione a quel punto ha detto che vabbè, ormai è sufficiente la cosa, abbiamo avuto comunque questa intervista, si è capito che Mette Marit è dispiaciuta, lei comunque aveva detto che le dispiaceva molto aver deluso la famiglia reale, anzi ha chiesto scusa a tutti quelli che aveva deluso, diciamo la formula è stata questa, e poi diciamo che in qualche modo si è anche scusata con le vittime di Epstein, anche se forse avrebbe dovuto farlo in maniera più completa, però diciamo che si è scusata. Quindi molti però la popolazione hanno cominciato a dire vabbè ormai la questione è finita, è risolta, è inutile stare ancora a scavare nel torbido, diciamo. E si è saputo nel frattempo che la salute di Mette Marit si era aggravata, dunque lei soffriva di fibrosi polmonare e durante tutto questo scandalo ovviamente deve aver subito un peggioramento a causa dello stress, e abbiamo cominciato a vederla con queste, non so come si chiamino esattamente, delle cannule nasali che si utilizzano appunto in questi casi per l'ossigeno. Quindi ovviamente faceva una grande impressione perché si capiva che non stava bene, insomma. Finché poi anche il re ha cominciato ad essere ricoverato, di tanto in tanto la situazione della sua salute stava peggiorando e hanno annunciato che la figlia di Mette Marit e del principe Håkon sarebbe tornata dall'Australia dove stava studiando relazioni internazionali. E quindi insomma tutto l'insieme faceva pensare a un aggravamento della situazione anche della salute del re, e infatti come sapete purtroppo re Håkon è passato in miglior vita, come si può dire, e è salito al trono, scusate, re Harald, ed è salito al trono il principe Håkon, che quindi adesso è re Håkon, e re Håkon VIII con la moglie Mette Marit, che è diventata regina, solo che non ha potuto neanche assistere al giuramento perché la sua salute è molto molto precaria, in quanto nel frattempo le hanno fatto un trapianto di polmoni, e questo è successo se non sbaglio a giugno, quindi abbastanza di recente ha avuto questo trapianto, quindi come potete immaginare è convalescente, lo sarà ancora per molti mesi, e quindi ha partecipato per esempio al funerale, ma insomma si vedeva che era a gonfia, non so, per i trattamenti che le stanno facendo, forse cortisone o qualcosa del genere, ma insomma si vede dal viso che non sta bene, insomma è sotto l'effetto di questi medicinali molto forti. E quindi Håkon si trova, il nuovo re si trova in questa situazione molto peculiare in cui è stato, diciamo, ha giurato e fedeltà allo Stato norvegese e anche molto probabilmente verrà, come dire, non incoronato, perché qui non esiste questo tipo di cerimonia, però riceverà una benedizione molto probabilmente da parte dell'arcivescovo di Trondheim. Questo è ancora poco chiaro, insomma sicuramente ci saranno ancora delle celebrazioni solenni alle quali molto probabilmente lei non potrà partecipare. Quindi è una situazione abbastanza inconsueta. E
6: hai citato, diciamo, alcune delle difficoltà, gli ebbs and flows, però non sono le uniche, perché avevamo parlato anche del figlio di Mette Marit, un figlio di primo letto, ecco, come si dice di solito in questi casi, che era a processo con capi di imputazione, ecco, molto pesanti, tra cui lo stupro, la violenza domestica, l'aggressione e la detenzione di stupefacenti. Lì come è andata a finire quella vicenda?
7: Esatto, allora il processo si è concluso, è un processo che ha attirato ovviamente molti giornalisti da tutta Europa che sono venuti ad assistere in tribunale, e la cosa è finita con una condanna a 4 anni, è durato parecchio il processo, è stato molto molto dettagliato anche dai giornali sia appunto norvegesi che stranieri, alla fine è stato condannato a 4 anni per questi reati. Però ha fatto appello e quindi al momento attuale si trova in libertà vigilata, nel senso che ha uno di quei braccialetti elettronici, gli hanno permesso di tornare a casa anche perché nel frattempo la madre stava molto male, insomma doveva essere trapiantata, quindi ovviamente c'era anche un pericolo concreto di vita, e hanno deciso di farlo, scusate ho la voce un po' roca, hanno deciso di farlo tornare a casa, quindi lui adesso si trova dove viveva prima, nella residenza dei reali un po' fuori Oslo, a Skaugum, e con questo braccialetto elettronico, ed ha partecipato anche alle cerimonie, il funerale ancora non c'è stato, alle cerimonie legate appunto al trasporto della bara del re Harald, e era proprio una delle persone che trasportava questa bara, quindi è stato anche fonte di critiche e di osservazioni da parte di alcuni giornalisti e di alcuni membri del pubblico, proprio perché gli hanno assegnato, come dire, un ruolo abbastanza ufficiale, no? In quanto comunque lui è considerato uno dei nipoti di re Harald, del defunto re Harald.
6: Certamente. E che altro è successo, ecco, se non bastasse tutto questo che può completare il quadro?
7: Ecco, l'ultima volta avevamo parlato abbastanza estesamente degli altri, dei politici che erano coinvolti in questo scandalo Epstein, e ce n'erano diversi, anche personaggi molto prominenti, come per esempio Thorbjørn Jagland, che è un ex ministro degli esteri, sì, è stato presidente del comitato Nobel, eccetera. La cosa che mi colpisce adesso a distanza di mesi è che su questi politici si è indagato veramente poco. Diciamo che i giornalisti sono andati a scavare molto poco per quanto riguarda i politici e moltissimo invece all'inizio, perlomeno per quanto riguarda i reali. Poi la cosa si è un po' assopita. Però ecco, per esempio, Thorbjørn Jagland, che è questo personaggio molto prominente, che è stato anche...
5: Radio Radicale, era Roberta Iannuzzi, noi ora vi lasciamo ad una registrazione del 23 luglio, siamo al Senato, Sala Claudia Nassirìa a Roma, Open Source Intelligence e Situational Awareness, un convegno organizzato su iniziativa della senatrice Licia Ronzulli di Forza Italia, vicepresidente del Senato, con gli interventi di Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla difesa, Lorenzo Guerini, deputato del PD e presidente del COPASIR, Alessandro Ferrara, generale dei Carabinieri, Francesco Carioti, capo divisione delle relazioni istituzionali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Giuseppe Cicconi, fondatore di OEDS, Agenzia per la Trasformazione Digitale di Aziende e Pubblica Amministrazione ed esperto di intelligenze artificiali e trasformazioni digitali. Roma, 23 luglio. Buon ascolto.
8: Buongiorno a tutti e benvenuti. Rivolgo insomma un cordiale saluto alle autorità, agli illustri relatori, agli ospiti in sala oggi. Grazie per essere qui a questo convegno su Open Source Intelligence e Situational Awareness. Dobbiamo ringraziare perché si svolge su iniziativa del Presidente e Senatrice Licia Ronzulli, che ringrazio per questo momento di condivisione di informazioni. E senza sottrarre tempo ai lavori, cedo subito la parola al Presidente.
9: Grazie, intanto buongiorno, benvenuti in Senato. Parlo dal podio solo per una questione estetica, non per altro, solo perché vengo meglio nelle foto e nei video. Allora, intanto ringrazio ovviamente tutti i presenti, a cui, come ho detto, do il benvenuto in Senato, do il benvenuto e ringrazio ovviamente il Presidente Guerini, il Sottosegretario Perego, tutti i relatori che sono qui oggi e ovviamente ringrazio il Professor Marco Bacini per aver organizzato questa mattina di approfondimento, per il prezioso contributo che offre al dibattito sul tema dell'intelligence. È un'importante occasione di confronto su temi di grande attualità che incidono sempre di più nella nostra vita quotidiana e per questo ringrazio ovviamente ancora i relatori per questi contributi in uno scenario internazionale in continua evoluzione, dove le informazioni crescono rapidamente e sono sempre più interconnesse. Saper raccogliere, analizzare e interpretare questi segnali è fondamentale per comprendere meglio ciò che accade, per prendere decisioni ovviamente più consapevoli e anche anticipare possibili cambiamenti. Il vero problema del nostro tempo non è l'accesso alle informazioni oggi, no? È saper distinguere quelle che contano davvero, quelle che ci stanno indicando un cambiamento, ci stanno avvertendo di un rischio. E vorrei partire proprio da questa consapevolezza rivolgendomi oggi a una platea di esperti. Non è compito della politica insegnare ai tecnici il loro lavoro, è invece compito della politica stessa riconoscere il valore strategico delle competenze di cui oggi parliamo e creare ovviamente le condizioni affinché diventino una risorsa stabile per il nostro Paese. L'intelligence è prima di tutto capacità di interpretazione, che non significa appunto accumulare dati, ma analizzarli, metterli in relazione, trasformarli in conoscenza utile per comprendere la realtà e ovviamente orientare le decisioni. E ogni epoca ha sviluppato i propri strumenti per leggere il mondo. Oggi lo facciamo attraverso reti digitali, piattaforme, immagini satellitari, sistemi di tracciamento e sono cambiati anche gli strumenti e la velocità con cui le informazioni circolano, ma non è cambiata l'esigenza fondamentale di appunto comprendere prima degli altri e riconoscere i segnali deboli e distinguere ciò che è soltanto rumore da ciò che invece può anticipare un rischio concreto. La nostra epoca è segnata da informazioni che sono ovunque, ne produciamo, ne riceviamo, ne condividiamo una quantità che fino a pochi anni fa sarebbero state impensabili, ma avere tante informazioni non garantisce sempre chiarezza. Per questo, quando si afferma che il dato è il nuovo petrolio, lo sentiamo sempre, no? È bene ricordare che si tratta di una materia prima. Quindi esattamente come il petrolio, il dato ha un enorme potenziale, ma se non viene estratto, raffinato, interpretato, resta un insieme di elementi privi di un reale valore strategico, perché può essere incompleto, può essere manipolato, decontestualizzato o persino fuorviante. Il potere quindi non risiede nel possesso dei dati, punto, ma nella capacità di comprenderli. Il dato acquista significato quando viene verificato, quando viene collegato ad altri elementi e quando viene inserito in un contesto. È in quel momento che smette di essere un'informazione isolata e diventa uno strumento per leggere la realtà. Le fonti aperte rappresentano sempre più spesso il primo luogo in cui emergono i segnali di eventi destinati a incidere sulla sicurezza, quindi i movimenti, le anomalie, la vulnerabilità, le tensioni e altri indicatori ancora frammentari. Il valore dell'open source intelligence risiede nella capacità di cogliere questi segnali e inserirli ovviamente in un quadro interpretativo più ampio. Considerate singolarmente molte informazioni possono apparire irrilevanti, mentre lette nel loro insieme possono anticipare una crisi o rendere visibile un rischio quando ancora è possibile intervenire, perché nella sicurezza il tempo è un fattore decisivo. Comprendere un fenomeno anche solo un'ora prima può fare la differenza che reagire con forza un'ora dopo. Oggi le minacce raramente rimangono isolate nel settore in cui nascono, perché un problema digitale può avere effetti concreti nel mondo reale, una crisi geopolitica può influire sull'energia, per esempio, lo abbiamo visto, una difficoltà logistica può creare problemi alle imprese e alle industrie, per questo è sempre più importante capire i collegamenti tra fenomeni diversi e leggere la realtà nel suo insieme. Quindi lo sviluppo di piattaforme come Nosfera dimostra come anche in Italia, per fortuna, è possibile generare innovazione in un settore di alto valore strategico, perché non è un aspetto marginale disporre di tecnologie, competenze e capacità proprie del nostro paese e che contribuiscono a rafforzare l'autonomia, la sovranità digitale della nazione e quindi anche l'autonomia più in generale europea. Quindi la sfida non è soltanto raccogliere più informazioni, ma sviluppare una capacità di lettura dello scenario più efficace, ed è in questo spirito che piattaforme, iniziative come quella che presentate oggi possono contribuire a elevare il livello di consapevolezza del nostro sistema paese. E in questo passaggio delicato tra dato, interpretazione e coscienza si gioca una partita decisiva, ovviamente per la sicurezza, per l'autonomia strategica, quindi del futuro del nostro paese. Allo stesso tempo la crescente evoluzione dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie di analisi rende ancora più importante il ruolo del fattore umano e quindi gli strumenti possono sì accelerare l'elaborazione delle informazioni e aiutare a individuare schemi molto complessi, ma spetta all'analista valutare il significato, comprenderne il contesto e trasformare i dati in conoscenza utili alle decisioni. Quindi entra qua in gioco il ruolo della politica, che non è quello di sostituirsi agli analisti, agli esperti, ai ricercatori, a chi lavora ogni giorno nel campo della sicurezza, ma quello di creare le condizioni perché queste competenze possano crescere e trovare spazio ovviamente nella pubblica amministrazione, nelle imprese, nelle università, nei luoghi dove si costruisce il futuro del paese, perché una nazione che non riesce a capire i fenomeni che la riguardano è una nazione più fragile nelle sue infrastrutture, nella sua economia, nella sua sicurezza digitale e anche nella capacità di affrontare cambiamenti sempre più rapidi. Quindi servono strumenti adeguati, quindi complimenti, ma soprattutto servono persone capaci di leggere i dati e di verificarli. Un dato da solo, abbiamo detto, non basta, diventa davvero utile quando viene trasformato in conoscenza e capacità di anticipare ciò che può accadere. Ed è proprio in questo passaggio, dal dato alla conoscenza, che si gioca una parte importante della sicurezza e del futuro del nostro paese, dell'Italia. Io vi ringrazio, lascio ovviamente la parola agli altri relatori e mi siedo ad ascoltare, ma soprattutto dopo a guardare il video. Grazie.
8: Grazie Presidente. Do la parola al sottosegretario Perego di Cannago.
9: Che anche per la stessa ragione, perché siamo tutti molto fanatici delle foto.
10: Buongiorno. Buongiorno a tutti. Saluto la vicepresidente del Senato della Repubblica, la senatrice Licia Ronzulli, il presidente del COPASIR, onorevole Lorenzo Guerini. Ringrazio il professor Baccini e ovviamente tutti gli interlocutori che interverranno dopo di me. Intanto una consapevolezza, quella che viviamo in un'epoca in cui gli scenari operativi sono completamente mutati. Quello che un tempo era un passato in cui le minacce erano più facilmente identificabili, così come gli attori erano più riconoscibili, oggi invece è qualcosa di molto diverso. I confini tra pace e conflitto non sono più così netti e nemmeno lo sono gli indicatori di crisi. La esperienza, il conflitto in Ucraina, che oggi per durata ha superato la Prima Guerra Mondiale, giusto per dare un dato che credo sia significativo, hanno insegnato come l'innovazione tecnologica abbia stravolto i paradigmi tradizionali. Oggi viviamo in un'epoca definita di minacce ibride, in cui c'è un continuum competition. Si combinano strumenti militari, informatici, economici, informativi, cognitivi. E per dare un esempio concreto, un attacco nella dimensione cyber può essere più efficace di un attacco cinetico tradizionale. E questo è anche il senso di un'operazione, quella del dominio cyber, che si accompagna ad esempio a sabotaggi, a pressioni su infrastrutture critiche, come figlie di un'unica strategia. E lo vediamo, tra l'altro, un'operazione portata avanti in maniera molto netta da questo punto di vista dalla Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina e non solo. Il dato non è solo sufficiente, però un numero che a me ha impressionato molto è che quest'anno sono stati prodotti 170 zettabyte di dati, che sono l'equivalente di 36.000 miliardi di DVD. Questo è un numero impressionante, ma è stato detto dalla vicepresidente Ronzulli prima, il dato per sé non è un valore di conoscenza, è l'aggregazione dei dati, la lettura dei dati che ne conferisce un valore. Lo vediamo in diverse applicazioni anche nel settore della difesa, ad esempio sul targeting, ma così come sulle acquisizioni informative. Serve la capacità di elaborare il dato, serve la capacità di anticipare l'evoluzione che un dato rappresenta e serve soprattutto il coinvolgimento ancora dell'uomo, del man in the loop. Ovviamente tutte le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale e tutti i modelli predittivi certamente conferiscono la capacità di poter elaborare dati in maniera molto più significativa, l'esempio è questo software, però resta sempre, e dico per fortuna, l'approccio umano che possa discernere la qualità del dato, che possa assumersi la responsabilità di scelte che oggi vanno compiute in tempi molto ridotti. Nel dominio cyber gli attacchi sotto soglia, tutte le operazioni devono generare una risposta, un'attenzione immediata per mitigare gli effetti che questi possono produrre e per eventualmente mitigare anche la minaccia. Ed è proprio per questo che oggi serve che le nostre istituzioni preposte alla sicurezza possano da un lato coniugare l'impiego di software di questo tipo, l'abbiamo visto nel dibattito pubblico come ovviamente ci sia un altro aspetto, quello della tutela della sovranità del dato, per cui sviluppare un'industria nazionale che possa soddisfare le esigenze dei nostri apparati di sicurezza è fondamentale nel momento in cui la sovranità delle informazioni che elabori e che produci debba rimanere nello Stato che produce questa tecnologia. Non è sempre così facile perché ovviamente per sviluppare questi sistemi servono molte intelligenze, sviluppare competenze specifiche. Vi voglio riportare un altro dato, giusto per dirvi il quadro di competizione in cui viviamo. L'India, che è certamente un grande player nel settore delle nuove tecnologie, ha una popolazione da cui metà, quindi 700 milioni di persone, ha 28 anni di media di età. Questo significa che ogni anno la capacità di produrre qualche milione di ingegnere. Quindi questo per l'Italia, che è il secondo paese più vecchio al mondo dopo il Giappone con 46,6 anni media di età, certamente è un dato che deve far riflettere. Possiamo colmare questo divario se riusciamo, con le poche risorse in termini di capitale umano che abbiamo, a sviluppare tecnologie. E questo significa fare investimenti, perché tutti questi software e le ricerche e sviluppo richiedono investimenti finanziari ed è un qualcosa che noi sosteniamo. presidente del Copasir, già ministro della difesa, sa benissimo che sostenere oggi un concetto di difesa molto più ampio, che vuol dire difesa e sicurezza, necessita investire in settori come la cyber, come lo spazio, come la dimensione underwater, se ne parla poco, ma noi che viviamo, ormai i nostri figli sono tutti nativi nell'epoca digitale, dobbiamo ricordarci che da una parte c'è il mondo digitale, ma è sotteso da infrastrutture critiche sotterranee, in questo caso infrastrutture critiche che stanno sui fondali dei nostri mari, che dove passa il 98% dei dati. Quindi necessitano di una protezione, e tra l'altro l'Italia, al centro del Mare Nostro, nel Mediterraneo, è attraversata sia da cavi che da gasdotti e allodotti. Ad esempio, un sistema che possa monitorare costantemente la sicurezza, come in sfera la sicurezza delle nostre infrastrutture critiche, certamente concorre a rafforzare il paradigma a 360 gradi di tutela degli interessi nazionali della nostra sicurezza. Insomma, tutto questo per dire che oggi ovviamente lo scenario è molto complesso, 57 crisi attive, conflitti attivi in questo momento, e certamente bisogna investire in nuove tecnologie e avere la capacità di trasformare un'epoca fatta di grandissima produzione di dati in un'epoca di conoscenza, di sapere e di decisioni, in tempi rapidi, con senso di responsabilità, nel rispetto ovviamente, per fortuna abbiamo un modello che è la nostra Costituzione, che dice perfettamente come dobbiamo comportarci rispetto alle crisi internazionali, coniugando da una parte l'articolo 11, da una parte l'articolo 52 della Costituzione, ma farlo grazie alle iniziative del privato, perché è una partecipazione pubblico-privato importante, per cui complimenti per questa iniziativa, per questo software, e grazie a tutti gli ospiti che sono intervenuti oggi.
8: Grazie, sottosegretario. Do la parola al presidente onorevole Guerini.
11: Da difendere, purtroppo. Ma innanzitutto grazie alla vicepresidente Ronzulli, anche collega al comitato, collega competente e attiva al comitato, per questa iniziativa, per avermi invitato. Saluto il sottosegretario, saluto le persone che sono a questo tavolo, che ho conosciuto in diverse fasi del mio impegno politico istituzionale, davvero apprezzandone sempre le capacità, il tratto professionale molto elevato e la competenza con cui hanno prestato il loro servizio e continuano a prestare il loro servizio per il nostro Paese. E credo che la composizione di questo tavolo dia il senso di come i temi che noi oggi affrontiamo necessitino di uno sguardo da diversi punti di vista, ma anche della necessità della creazione di un sistema che insieme lavori e proceda in una determinata direzione. Concetto che magari recupererò tra pochi minuti. Quando noi, io credo che insomma, se dovessimo rendere in maniera molto, molto concreta e con poche parole qual è la preoccupazione e il lavoro che l'intelligence deve realizzare, è essenzialmente questo: rispondere a alcune domande, cosa sta accadendo, quali sviluppi potrebbero verificarsi, quali sono le conseguenze per il nostro, per il mio paese, per noi o per il paese che servo e per il sistema che servo o in una, nella sua composizione molto, molto ampia, cioè la raccolta delle informazioni, l'analisi delle informazioni e delle informazioni raccolte e l'offerta al decisore politico di un quadro chiaro, consapevole, preciso su cui il decisore politico deve poi poggiare le proprie decisioni. È molto, diciamo, sono cose banali queste, probabilmente scontate, ma devono essere tenute sempre ben presente per, come dire, avere l'indirizzo chiaro del lavoro che l'intelligence è chiamata a fare, perché la raccolta informativa in un mondo che è pieno di informazioni è sicuramente un compito fondamentale, che necessita oggi di utilizzo di nuovi strumenti, di affinamento di nuove sensibilità, di nuove competenze che appunto sono finalizzate alla raccolta delle informazioni, all'interpretazione delle informazioni, all'analisi delle informazioni, che deve essere rigorosa, molto rigorosa. Non si raccolgono le informazioni per, come dire, confermare giudizio o pregiudizi del decisore politico. La raccolta delle informazioni deve essere un lavoro molto, molto preciso, molto chiaro, molto scrupoloso, molto rigoroso, e deve essere fatta appunto con tutte le professionalità e le competenze che questo richiede, e con la necessaria autonomia che questo richiede. E poi da qui far discendere analisi che necessitino di criteri con i quali, che vanno continuamente aggiornati, con i quali le informazioni vengono processate ed interpretate e forniscono un quadro di analisi. Guardate che noi possiamo avere informazioni uguali e possiamo interpretarle diversamente. Faccio un esempio: l'invasione russa all'Ucraina. Nei mesi precedenti c'erano visioni diverse dalle intelligence occidentali. C'era, e condividendo medesime informazioni, anzi abbiamo avuto in quella fase, diciamo così, un salto di qualità anche nel rendere esplicite le informazioni che venivano raccolte pubbliche. Se vi ricordate, periodicamente l'intelligence americana e soprattutto l'intelligence britannica rendevano pubbliche informazioni che venivano raccolte per spiegare all'opinione pubblica, ma io dico a tutto l'Occidente, probabilmente in parte anche l'Europa, che tutti i dati di cui si disponeva lasciavano presagire in maniera molto chiara che quell'operazione avrebbe condotto poi di movimentazioni di truppe eccetera eccetera, avrebbe poi condotto all'invasione dell'Ucraina. Ma c'erano interpretazioni diverse, perché le intelligence europee, ma non perché processavano le informazioni in maniera sbagliata, ma perché le interpretavano secondo alcuni criteri, davano una probabilità molto più bassa che quell'evento si verificasse, e l'interpretazione che veniva fornita era che la movimentazione di truppe eccetera eccetera era un elemento di pressione per negoziare in maniera più proficua e più positiva per la Russia stessa, per negoziare temi che erano che riguardavano l'Ucraina stessa, ma che riguardavano anche, ad esempio, una relazione diversa tra la Russia e l'Europa e tra la Russia e la NATO. Quindi, disporre delle informazioni è un primo pezzo. Analizzare le informazioni è sempre uno sforzo importante che si basa, sulla capacità di elaborazione, di lettura, di confronto anche, perché le intelligence tra di loro si parlano. Ma che poi ha un connotato umano che è sicuramente rilevante. E da questo punto di vista, poi capiremo meglio dalla presentazione che verrà fatto, l'utilizzo della tecnologia è anche sotto questo profilo un elemento molto importante, perché una massa di informazioni che può essere processata, che può essere oggetto di un'approfondita analisi anche attraverso gli strumenti della tecnologia e in questo caso dell'intelligenza artificiale, è sicuramente un elemento molto importante, a patto che le fonti rimangano tracciabili, che il controllo umano sia garantito e che appunto ci sia una separazione tra il momento dell'elaborazione delle informazioni e il momento e la sede, la titolarità dell'assunzione delle decisioni, perché questo è fondamentale. Ma raccogliere, fornire analisi, la manovra che prima richiamavo, raccolta delle informazioni, analisi, sottoposizione dell'analisi del decisore politico, se da un lato deve vedere una rigorosa autonomia nella raccolta delle informazioni e nell'interpretazione delle stesse per fornire analisi, dall'altro lato deve vedere un grande rispetto del decisore politico delle analisi che vengono compiute, dei fatti. I fatti sono testardi, tu puoi avere una tua visione, ma i fatti sono testardi e devi assumere le decisioni. E se c'è un fatto che non è in linea con quelli che sono i tuoi presupposti, non è che elimini il fatto, verifichi i tuoi presupposti. E anche questo sembra banale dirlo, ma guardate che in, diciamo, nella gestione di alcune crisi che noi, o nelle fasi antecedenti di alcune crisi che hanno segnato anche, diciamo, il mondo che stanno segnando il mondo attuale, il tema della sottovalutazione dell'analisi o della rimozione dell'analisi perché confliggeva con gli obiettivi politici ha determinato poi, diciamo così, esiti molto critici e molto negativi. La storia ce lo dirà nei prossimi anni, ma se guardiamo, diciamo così, probabilmente a quello che è successo prima del 7 ottobre, tra le tante cose che sono successe, probabilmente, diciamo così, una non ponderata fino in in maniera approfondita valutazione delle analisi che venivano fornite dall'intelligence al decisore politico, credo che sarà un tema su cui probabilmente gli storici nei prossimi anni dovranno confrontarsi. Quindi, insomma, credo che il quadro nel quale ci muoviamo è questo. Due cose ancora. La prima, appunto, la tecnologia, l'importanza della tecnologia. Noi abbiamo, lo diceva prima il sottosegretario Perego, abbiamo e lo diceva anche la vicepresidente Ronzulli, abbiamo una massa di informazioni che l'ambiente, diciamo così, cibernetico pone alla nostra attenzione, una massa di informazioni. Penso che il mondo non abbia mai avuto così tante informazioni, ma questo, se è un elemento di ricchezza, è anche un elemento che ci costringe a dotarci di strumenti per verificare quelle informazioni, per definirne i pesi e le priorità e per elaborarle. E da questo punto di vista la capacità dell'intelligenza artificiale, di piattaforme che possono essere rese a disposizione di un sistema come il sistema del nostro Paese, io credo che sia un elemento fondamentale. È un elemento importantissimo. Oggi lo stiamo vedendo negli scenari che sono di fronte a noi, che se non venivano prima richiamati, il tema della raccolta dei dati e della loro interpretazione, della loro analisi è un tema fondamentale. I conflitti si prevengono o si vincono senza combatterli, oppure purtroppo a volte vengono combattuti, ma oggi come molto più di ieri il tema del dato, del possesso del dato, della sua elaborazione è un tema fondamentale, decisivo. Questo pone molte questioni, qua prima è stato richiamato in maniera, diciamo, dal sottosegretario in maniera molto lieve il tema del rapporto tra le piattaforme e i livelli istituzionali e le istituzioni e i paesi. In Italia l'evoluzione di questo processo è un'evoluzione che sicuramente non dico, perché il tema non è più la relazione normale tra un fornitore e una pubblica amministrazione. Se noi guardiamo anche, stiamo sulla difesa, se guardiamo la difesa, l'industria della difesa, la relazione non è una relazione normale tra un committente e un fornitore. È molto di più, perché è molto più correlata. Un ministro della difesa si occupa anche di come l'industria della difesa si rafforza, si sviluppa, perché questo è un pezzo, diciamo così, della sovranità in ambito di difesa del nostro Paese. Lo abbiamo fatto nel corso degli anni, abbiamo fatto direttive, abbiamo lavorato per rafforzare questa sinergia, per renderla più efficace, per lavorare sui punti di debolezza, eccetera. E però c'è sempre un limite, perché è chiaro che, diciamo così, la distinzione deve essere una distinzione che comunque permane. E questo, guardate, forse nel nostro Paese, come dire, è un elemento meno, diciamo, significativo, e però diciamo nel paese più importante dell'Occidente, cioè gli Stati Uniti, ha un peso rilevante. Come si affronta questo passaggio, da come se ne esce, come si costruisce la relazione tra questi grandi, i grandi player e il livello politico e democratico del paese. Noi non siamo non abbiamo questo tipo di problema, e quindi dobbiamo invece saper lavorare, diciamo, per fare in modo che questa capacità sia una capacità che venga messa a disposizione, venga alimentata. Io penso che noi dobbiamo avere coraggio nello spingere il privato a fare sperimentazione, a fare ricerca, a sperimentare prodotti, perché è fondamentale questo per la nostra sovranità. Guardate, noi abbiamo fatto una discussione, mesi fa, che ha avuto anche rilevanza, giornalistica e non solo, e politica, sul tema di alcuni spyware, l'utilizzo, eccetera, eccetera, poi sono basati, e forse, faccio un esempio, uno spyware, forse non è il caso di ragionare su uno spyware nazionale? Lascio la domanda in sospeso. Ultima questione e chiudo perché l'ho fatta fin troppo lunga. Tutto questo ci dice cosa? E lo dico da politico questo. Ci dice che oggi il tema della sicurezza è un tema molto, molto, molto ampio. Il confine tra difesa e sicurezza è un confine sempre più labile. Le superfici da proteggere sono sempre più grandi. Qua c'è ACN, ACN ha visto come è cresciuto il perimetro che deve essere oggetto di attenzione, di cura, di misure, di decisioni, di norme, e cresce sempre di più. E il tema è che un pezzo dell'edificio è fondamentale per la sicurezza dell'edificio stesso. Noi non possiamo permetterci di non difendere alcune parti dell'edificio, ma l'edificio va difeso tutto. Ma ancora di più, oggi difesa e sicurezza non è semplicemente componente militare, non è semplicemente componente di intelligence, è componente di tutela del dato, è componente cyber, è componente energetica, è componente infrastrutturale, ne parlavamo prima. Tutto questo richiede un approccio, molto multidisciplinare e molto coordinato. E chiudo su questo, facendo un appello, soprattutto, io sono da questo punto di vista sono opposizione, quindi mi permetto di parlare per la maggioranza. È stato fatto un DPCM che è importante, va dato seguito, perché noi dobbiamo dotarci, io è un tasto su cui batto da alcuni anni, e spero che possa avere successo questa mia insistenza, anzi ne sono certo, ma non perché sono insistente io, ma perché è fondamentale, è il tempo di una strategia di sicurezza nazionale. Non possiamo permetterci approcci che non costruiscano correlazione, interrelazione tra di loro, e che non moltiplichino gli effetti di una cooperazione comune e non informino l'attività complessiva di tutti i soggetti che sono chiamati a vario titolo a concorrere alla sicurezza nazionale in maniera non coordinata e in maniera non collegata. Io penso che sia necessario, ricordo che siamo l'unico paese del G7 che non si è dotato di una strategia di sicurezza nazionale, e credo che questo ci debba far riflettere. Forse l'occasione anche di oggi è l'occasione per rilanciare una visione in questo senso. Grazie.
8: Grazie Presidente. Do la parola al generale Alessandro Ferrara.
12: Grazie signore e signori, autorevoli relatori e autorevoli ospiti. E mi inserisco un po' con una voce da analista, da esperto in termini di esperienza ma non di qualità. Viviamo in una fase storica che almeno nella mia esperienza professionale non ha assolutamente precedenti. La sfida che abbiamo davanti non è la carenza di competenze specialistiche, al contrario. Disponiamo invece oggi di livelli di specializzazione che in passato sarebbero stati impensabili. La vera sfida consiste nella capacità di collegare queste competenze tra loro dentro un ambiente strategico sempre più interconnesso, come è stato detto, dinamico e ibrido. Per molti decenni le nostre istituzioni, i sistemi di sicurezza e gli apparati di analisi hanno operato all'interno di un paradigma sostanzialmente lineare. Anche nei momenti più difficili della nostra storia, e ne abbiamo avuti, le minacce potevano essere ricondotte a categorie relativamente definite e leggibili. In quel contesto abbiamo costruito un patrimonio straordinario di conoscenze specialistiche. Abbiamo sviluppato eccellenze riconosciute a livello internazionale nel contrasto

nella quale le minacce non si presentano più in forma isolata, come è stato già detto, ma tendono a contaminarsi reciprocamente. La ricerca e l'analisi sono quindi chiamate a un salto di qualità verso un approccio che sia integrato, ma integrazione non significa mescolare indistintamente competenze e funzioni, significa preservare il valore delle specializzazioni e allo stesso tempo creare una capacità analitica superiore in grado di cogliere e di leggere le connessioni, le interdipendenze, le assimilazioni tra fenomeni diversi. Come proposto da Marco Bacini con il suo interessante progetto, non dobbiamo rinunciare alla profondità della conoscenza esperta, dobbiamo invece inserire quella conoscenza in una nuova trama interpretativa, capace di cogliere interazioni, interdipendenze tra domini che fino a pochi anni fa venivano considerati separati. Oggi la minaccia, come è stata più volte ribadita, è strutturalmente ibrida e trasdominio. Un evento che si sviluppa in un contesto geopolitico lontano può produrre effetti immediati e simultanei sul nostro territorio. L'esperienza degli ultimi anni ci ha mostrato come le crisi internazionali possano generare contemporaneamente campagne di influenza e disinformazione, tensioni sociali, pressioni economiche e attività cyber rivolte contro infrastrutture, istituzioni e imprese. La velocità con cui questi effetti si propagano rende sempre più difficile individuare confini netti tra sicurezza interna ed esterna, tra difesa cibernetica e ordine pubblico, tra minacce economiche, minacce operative e minacce strategiche. Di fronte a queste dinamiche, nessuna disciplina, per quanto sofisticata, è in grado di fornire da sola una rappresentazione completa della realtà. Per questo motivo occorre sviluppare strutture e modelli organizzativi capaci di osservare i fenomeni in maniera trasversale, monitorare gli scenari emergenti, produrre una conoscenza che sia più ricca e più utile della semplice somma delle singole analisi settoriali. Solo così possiamo offrire al decisore strumenti adeguati ad orientarsi in un ambiente sempre più complesso. In questa prospettiva l'integrazione diventa una pratica operativa quotidiana, permanente. Si integrano le fonti informative, si integrano le fonti aperte e quelle chiuse, la UMINT e l'OSINT, la dimensione investigativa tradizionale e le nuove capacità di intelligence e di analisi basate sui dati. Si integra il contributo delle istituzioni pubbliche con quelle del settore privato, nella consapevolezza che la sicurezza del sistema paese passa inevitabilmente anche attraverso la tutela del patrimonio economico, tecnologico e produttivo nazionale e con il loro supporto, come è stato ampiamente detto prima. Ma soprattutto si integrano le capacità umane e quelle tecnologiche. Vado, concludo, cerco di recuperare tempo. È in questo quadro che assume particolare rilievo, rilievo il rapporto tra uomo e macchina di cui si è parlato, il ruolo crescente dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale non rappresenta un sostituto del pensiero umano, rappresenta invece un potente fattore abilitante. Ci consente di correlare, classificare, clusterizzare, valorizzare masse di dati difficilmente gestibili con strumenti tradizionali. Ci aiuta a individuare segnali deboli, supporta i processi di early warning, permette il monitoraggio continuo degli scenari emergenti e la costruzione di sistemi di supporto decisionale sempre più avanzate. Tuttavia il suo valore dipende interamente dal modo in cui viene inserita nel processo analitico. La validazione finale, la contestualizzazione delle evidenze, l'assunzione delle responsabilità restano saldamente affidate alla componente umana. In sintesi, ed è riflessione centrale e finale, la macchina individua i correlati ed è l'uomo che ne comprende il significato strategico e cattura ed elide le allucinazioni della macchina sempre possibili e così diverse dal sogno del ricercatore e dell'analista. È qui che il dato diventa conoscenza ed è qui che la conoscenza diventa capacità decisionale. Anche il decisore, del resto, deve essere sempre più concepito come una soggettività plurale e integrata. Le prime esperienze maturate nell'ambito della sicurezza pubblica situazionale e i processi di costruzione di una più ampia architettura strategica della sicurezza nazionale, incipiente e mi auguro, ma penso indispensabile da uno sguardo all'interno, rappresentano segnali concreti di una trasformazione culturale già in corso. Consentitemi una riflessione conclusiva. Per molti anni il problema principale dell'analista è

0: il vicepresidente sottolineava, consisteva nel reperire informazioni, ve lo assicuro, da giovane era veramente difficile. Oggi il problema è esattamente opposto. Viviamo immersi in un sovraccarico informativo permanente. L'overload non rappresenta più un'eccezione, ormai è la normalità. Per cui è di questa normalità noi dobbiamo tenere sempre debitamente conto. Ed è per questo motivo che la sfida non è accumulare dati, ma clusterizzare il sapere diffuso e disperso nella dimensione digitale. Ed è quello che Marco sottolinea. Selezionare ciò che conta, attribuirgli un significato e trasformarlo in conoscenza tempestiva e utilizzabile. Sembra facile poi a dire, ma effettivamente poi è un lavoro sufficientemente complesso. L'intelligenza artificiale costituisce uno strumento fondamentale per affrontare questa sfida, ma la tecnologia non basta. Solo dall'incontro tra capacità computazionale, esperienza professionale e discernimento umano può nascere una reale consapevolezza strategica, sperimentando con tutti i mezzi tecnologici e creativi nuovi corridoi di sicurezza, concependo un'architettura informativa flessibile come quella che oggi vedremo, adattabile, competitiva e realmente integrata. Ed è proprio da questa sintesi che dipende e dipenderà la qualità delle decisioni che saremo chiamati ad assumere. Perché in definitiva il nostro compito non è eliminare la complessità, è comprenderla, non è rincorrere gli eventi e anticiparli, non è subire il caos del presente e saperci orientare con lucidità e responsabilità, come dico spesso, nel cielo senza angoli della complessità. Vi ringrazio, soprattutto della corte.
1: Grazie, generale, grazie. Chiedo al dottor Cariotti del CN, gentilmente, un intervento. Abbiamo pochissimi minuti ancora.
2: 4 minuti.
1: Grazie, generale.
3: Buongiorno a tutti, porgo i saluti al vicepresidente, senatrice Ronzulli, al sottosegretario Perego, al presidente Guerini, a tutti gli illustri ospiti e soprattutto a tutti i presenti. È un onore essere invitato oggi. Il contributo sull'open source intelligence e degli strumenti tecnologici basati e realizzati da aziende italiane che, partendo dall'analisi dei social network, dei dati pubblici, confluiscono in report strutturati che saranno utilizzati per il supporto di decisioni strategiche anche in presenza di scenari geopolitici complessi. Nella mia ultratrentennale esperienza, nella pubblica sicurezza prima, nella sicurezza nazionale poi e nella sicurezza nazionale cibernetica, di fondamentale importanza è sempre stata l'analisi strutturata delle fonti aperte, dei documenti, di tutto quel patrimonio pubblico, scientifico, che ha rappresentato un punto di partenza per predisporre analisi di scenario per supporto di scelte strategiche ai vertici istituzionali. Nell'ultimo decennio, in un'epoca in cui presidiare i confini tra pace e guerra, tra dimensione civile e dimensione militare, tra rischio informatico, pressione informativa e controinformazione, diventa indispensabile per l'organizzazione pubblica e privata la capacità di raccogliere, analizzare, valorizzare informazioni disponibili sulle fonti aperte. Le fonti aperte non sono, e questo l'hanno detto gli illustri relatori e chi mi ha preceduto, non possono essere un sostituto di altre ricerche informativa, ma sono comunque un primo livello di conoscenza che deve essere validata, comparata e soprattutto contestualizzata. Il tema della minaccia ibrida rende tutto ciò ancora più complesso. Una campagna ostile di tipo statuale o di tipo criminale può articolarsi contemporaneamente su più piani: informativo, digitale, economico e sociale. Un attacco può essere preceduto da operazioni di disinformazione, accompagnato da attività di pressione psicologica, sostenuto dallo sfruttamento di vulnerabilità tecnologiche e amplificato da reti interconnesse a livello globale. In questo scenario le fonti aperte permettono di costruire queste connessioni, che altrimenti resterebbero invisibili, e se ben tarata la ricerca, di comprendere come un evento locale possa inserirsi in una strategia più ampia e coordinata di attacco. L'OSINT, spesso ritenuta una mera attività di raccolta dati, richiede metodo, lo hanno detto chi mi ha preceduto, accuratezza nelle selezioni delle fonti, rigida tassonomia. L'open source è in sintesi la capacità di trasformare una quantità enorme di segnali dispersi in una conoscenza utile, verificabile, tempestiva. Nella cybersicurezza, che è l'ambito di cui vorrei provare a fornire il mio contributo, questo approccio assume un valore decisivo, consente di individuare indicatori di compromissione noti, osservare l'evoluzione della minaccia cyber, comprendere le tattiche degli attori malevoli, anticipare campagne ostili e supportare decisioni della postura cibernetica da adottare all'interno delle organizzazioni in tempi rapidi. In altre parole, rende possibile passare dalla reazione alla costruzione di una resilienza predittiva. Nel dominio cibernetico anticipare significa proteggere meglio e comunque, visto che il rischio zero non esiste, adottare scelte strategiche per ripartire in tempi brevissimi con i sistemi impattati, con meno danni possibili. Open source significa attingere dalle fonti aperte e tra queste fonti in ambito cibernetico cito tutte la relazione annuale al Parlamento dell'Agenzia Cyber e quella del comparto intelligence, che offrono in questo senso una base preziosa per comprendere la natura della minaccia e la sua possibile evoluzione. Gli attacchi infatti risultano sempre più frequenti e pervasivi, anche perché agevolati dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, coadiuvata dall'aumento della potenza computazionale delle macchine usate dagli attaccanti. Gli attacchi saranno sempre più sofisticati e sempre più orientati a colpire settori strategici. Il valore dell'uso delle fonti aperte risiede anche nella possibilità di cogliere precocemente questi segnali. Tra le fonti aperte messe a disposizione dell'ACN sono i bollettini mensili dello XIRT Italia, ad esempio, i report tecnici, gli alert diramati dal servizio operazioni. Di fondamentale importanza sono altresì le analisi dei centri di ricerca, dei centri di competenza, delle associazioni di categoria, anche dei documenti delle istituzioni internazionali, dei think tanks specializzati e soprattutto delle aziende che producono cybersicurezza. Tutto ciò costruisce un ecosistema informativo che, se letto in modo integrato, anche attraverso strumenti tecnologici di questa tipologia, consente di costruire uno scenario aggiornato e affidabile nel contesto di indagine individuato. E qui vengo alle parole del Presidente Guerini. Le relazioni annuali ACN evidenziano come un altro aspetto decisivo, la necessità di cooperazione. Nessuna organizzazione, pubblica o privata, può oggi affrontare da sola la complessità della minaccia cyber. Serve una filiera informativa interconnessa, capace di unire competenze, dati e analisi, e in questo contesto si collocano la rete degli XIRT nazionali e degli ISAC settoriali. Serve una collaborazione costante tra istituzioni, operatori critici, mondo della ricerca e comunità dell'analisi strategica. In questo quadro, i report periodici e le produzioni mensili dello XIRT Italia rappresentano un esempio concreto di servizio al Paese, un flusso informativo che aiuta a diffondere consapevolezza, a standardizzare le contromisure e a ridurre il tempo tra scoperta e risposta. Allo stesso modo, i contributi dei think tank e delle organizzazioni governative arricchiscono la lettura del contesto, offrendo chiavi interpretative utili a comprendere l'impatto strategico degli eventi e a orientare le pubbliche scelte. L'OSINT, quindi, non è solo uno strumento tecnico, ma un ponte tra analisi e decisione, tra osservazione e azione, tra sicurezza operativa e visione strategica. Tuttavia, gioca a ricordare che l'OSINT efficace non è mai improvvisazione. Richiede un metodo, rigore, capacità di verifica, competenze linguistiche, tecniche e analitiche e soprattutto una forte consapevolezza del contesto di riferimento. La qualità dell'informazione non dipende dalla sua disponibilità, ma dalla sua attendibilità, della sua correlabilità per essere strumento di rilevanza decisionale. Diventano così fondamentali i processi strutturali di analisi attraverso strumenti tecnologici, come oggi uno di questi viene presentato, adeguati e gestiti da professionalità in grado di leggere i fenomeni in chiave multidominio anche in maniera predittiva.
1: Grazie, dottor Carioti. A questo punto facciamo vedere quello che la piattaforma riesce a fare velocemente. Allora, grazie Presidente Ronzulli, grazie agli illustri relatori che mi hanno anticipato. E vorrei solamente fare una riflessione prima di partire, non farò il discorso perché non abbiamo tempo e quindi cercherò di far vedere velocemente alcune delle capacità della piattaforma. Il tema qual è? Io devo ringraziare il generale Ferrara perché qualche tempo fa in un nostro discorso mi ha dato un input estremamente importante, che mi ha detto: per l'analista di intelligence oggi non è semplicemente importante dare delle risposte, ma è fondamentale imparare a fare le domande. E allora quello che questa piattaforma può fare è anche quello di stimolare le domande per l'analista. Perché? Perché ci dà la possibilità di vedere su un'immagine cartografica, per esempio, tutta una serie di indicatori che sono multidominio e multidimensionali. Quindi noi possiamo vedere in una stessa piattaforma immediatamente, non so, le navi che in questo momento sono nello stretto di Hormuz, piuttosto che quelle che sono state attaccate. Possiamo vedere i cavi sottomarini, possiamo vedere, guarda, io ieri facevo, mentre ero qua a fare una prova, ho visto un cavo sottomarino che parte da Savona, che è lungo 9.000 chilometri, che attraversa, arriva fino all'India, che è di proprietà completamente cinese. E allora mi domandavo, ma questi dati che passano in questo cavo di proprietà completamente cinese, vengono magari letti, visti dai cinesi? Allora, questo è ovviamente una sorta di, come posso dire, di stimolo, no? Ma il tema è che mettendo insieme su una stessa piattaforma tantissimi dati, si ha la possibilità di stimolare delle domande. Che cosa succede? Che l'obiettivo di questa piattaforma è, da una parte, offrire uno strumento per tutti, per chi ha la voglia di mettersi in gioco e di analizzare, e poi, in una parte invece riservata, che io chiamo più government, c'è la possibilità di ottenere una serie di dati, una serie di analisi, che vengono svolte con il supporto di un algoritmo che abbiamo sviluppato, che permette di fare briefing di intelligence quotidiani, con analisi previsionale 24, 48, 72 ore, che permette di avere un cyber threat center dove, come diceva il dottor Carioti, è possibile vedere indici di compromissione, vulnerabilità, attaccanti. Siamo collegati ovviamente con lo XIRT Italia, e quindi è un pannello di controllo in cui un analista anche di cyber intelligence ha la possibilità di vedere tantissimi dati e di metterli a sistema. Abbiamo un intelligence graph che ricorda in qualche modo, non lo nomino, ma un competitor americano molto forte, che permette però di strutturare una serie di relazioni fra attori, e quindi si può partire da una nave e capire in quale porto sta andando, chi è il proprietario di quel porto, quali potrebbero essere dal punto di vista di sicurezza nazionale gli impatti, ed è tutto tracciato in tempo reale. C'è una parte dedicata a quella che noi chiamiamo Golden Power. Perché? Perché analizziamo le aziende, non solo le aziende strategiche importanti, ma anche tutte quelle che fanno parte della supply chain, quelli che chiamiamo asset strategici. Perché? Perché se una di queste aziende, che magari produce un vetrino per Leonardo, per un mirino di un fucile, viene acquisita da un attore straniero, noi abbiamo la possibilità di vedere in tempo reale quando viene fatta questa operazione, e quindi se quell'azienda è all'interno di un perimetro, magari notificarla al decisore politico. E, insomma, la capacità non è semplicemente quella di aggregare tante informazioni, ma diffonderle. Perché? Perché, come dicevano tutti i relatori precedenti, oggi la minaccia è multidimensionale, quindi l'impatto è multidimensionale, ed è necessario quindi avere una visione che sia integrata. Una cosa importante è che, sì, noi tutte le mattine possiamo svegliarci, possiamo scaricare il nostro report di intelligence, possiamo anche mostrarne uno se Giuseppe ce l'abbiamo a disposizione, eccolo qua, ok. Il tema fondamentale però è che l'ultimo anello della catena deve essere sempre l'uomo. La macchina è in grado di fare delle cose, l'intelligenza artificiale fa delle cose che sono incredibili, riesce ad analizzare una quantità di dati che un analista non potrebbe analizzare in non so in quanti mesi, la macchina lo fa in poche ore, ma è chiaro che la possibilità di errore c'è sempre, quindi deve esserci, ne parlavamo prima del human in the loop, l'uomo deve essere sempre alla fine di questo processo. E l'intelligenza artificiale oggi io la considero un'arma dual use, perché da una parte ci aiuta, ma dall'altra rende gli attori sempre più forti, gli attacchi cibernetici sono sempre più forti. Leggevo ieri di questo GPT che ha fatto questo attacco uscendo, non so, insomma, ha bucato in maniera autonoma con questi agenti, insomma. Sembra incredibile, ma oggi purtroppo questa è la realtà. E allora, e chiudo perché il tempo veramente purtroppo è poco. Possiamo. Giuseppe, possiamo vedere, non lo so, magari facciamo vedere i cavi sottomarini, poi un'analisi, facciamo vedere la disposizione delle moschee, lo stretto di Hormuz, vediamo quali sono le navi attaccate in questo momento. Ma questo secondo me è dato che se la minaccia è multidimensionale, tu hai bisogno di capire tutta una serie di informazioni. Ne parlavamo prima dei gasdotti, che possiamo vedere in tempo reale. Noi abbiamo le navi divise ovviamente per tipologia, noi vediamo quando è stato fatto l'attacco, in quale giornata, in quale ora, chi ha colpito. Possiamo vedere in termini di infrastrutture anche tutte le centrali energetiche, comprese quelle nucleari, elettriche. E come dicevamo prima, la visione d'insieme generale è quella che probabilmente può aiutare l'analista, perché capisce anche geograficamente dove potrebbe esserci un attacco, capisce quali sono i segnali che vanno analizzati. E c'è una cosa importante, che la macchina, l'algoritmo, priorizza tutta una serie di informazioni. Noi raccogliamo segnali, raccogliamo, ovviamente facciamo analisi sui social, Telegram, piuttosto che Blue Sky, agenzie di stampa, agenzie governative, e quindi la macchina è in grado di priorizzare, trova un segnale, lo analizza, verifica che ci sia una conferma anche da parte di un'agenzia stampa piuttosto che di una fonte ufficiale, e allora in quel momento può entrare nel report come ipotesi confermata, altrimenti resta come ipotesi non confermata ma viene segnalata all'analista, che quindi ha la possibilità di fare un approfondimento, per cui riuscendo veramente a garantire un lavoro di sintesi importantissimo ed estremamente efficace. Non so cosa sta facendo vedere Giuseppe in questo momento, sei su Hormuz ancora? Ok. Possiamo vedere le centrali se riesci? Torniamo magari anche in Europa. Quindi su questa piattaforma cartografica l'analista l'analisi la fa in maniera manuale, fisica. Nella parte government tutti questi segnali vengono analizzati in maniera autonoma dall'algoritmo e poi c'è un LLM che scrive il report. Ma le fonti sono veramente tanti. Potete vedere ogni centrale ovviamente è monitorata. Sappiamo esattamente dov'è. Dove c'è copertura satellitare ovviamente vediamo anche l'immagine fisica vera. C'è la possibilità di vederla in maniera satellitare, street, dark. E questo vale per tantissimi, tantissimi dati. Quindi tu puoi avere l'informazione in maniera immediata, anche a livello visivo. Basta, mi guardano, è terminato? No? Sì, 2 minuti. No. Posso a portarci via. Beh, ci fai vedere per esempio anche la parte di magari di centri studi islamici, musulmani, sinagoghe, perché ci dà l'idea anche della distribuzione sul territorio e quindi l'analista ha anche modo di verificare per esempio quale potrebbe essere un punto di raccolta. È sotto luoghi di culto. Ok, magari vediamo il cristianesimo che ce ne sono tantissime. Serve un po' di banda, sta caricando. Stiamo monitorando anche gli... Eccole qua. Queste sono cristiane, se levi quelle cristiane, vediamo quante. Quelle verdi sono islamiche.

possiamo vedere le sedi diplomatiche in tutto il mondo. I data center anche.

Nel frattempo che carica, sulla parte destra della piattaforma è possibile vedere news in tempo reale con i maggiori e più importanti telegiornali internazionali. Le notizie possono essere scelte e suddivise in categorie.

0: insomma, diciamo che potete provare oggi a fare un po' di prove di ricerca per verificare tutte quelle che sono le possibilità, quantomeno open. Dopodiché, insomma, per chi avrà voglia di vedere invece la parte più, più governativa, meno open, insomma, la massima disponibilità. Io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio il Presidente, ringrazio il Sottosegretario, ringrazio il Presidente del Copasir, il Generale, il Dottor Cariotto, insomma, tutti gli illustri ospiti, e grazie a voi per l'attenzione. Grazie.
1: Radio Radicale era il convegno del 23 luglio a Roma, sala Crudi Nassiria al Senato, Open Source Intelligence e Situational Awareness, organizzato su iniziativa della senatrice di Forza Italia, Alicia Ronzulli, vicepresidente del Senato. Noi ora ci spostiamo a Limena, luogo che ha ospitato dal 26 al 30 agosto la festa nazionale di Rifondazione Comunista del 2026. 29 agosto si è tenuto un dibattito sulla scuola ai tempi di Val di Tara, siamo a Limena, provincia di Padova. Gli interventi: Paola Merchiori, attivista culturale, Diana Como, sindacalista del CGIL, Giorgio Pelloso Zantaformi, docente e divulgatore, Edoardo Casati, responsabile scuola dei giovani comunisti, e ancora Salvatore Romeo, responsabile scuola per il partito di Rifondazione Comunista. Buon ascolto.
2: La scuola che possiamo definire repressiva. Cosa intendiamo per scuola repressiva? Scuola che non ascolta, per ascolto parlo anche degli addetti ai lavori, per esempio per la riforma degli istituti tecnici non sono stati consultati i docenti o altri organi della scuola, ma è stata una decisione presa diciamo in privata sede, per così dire. Quindi una scuola repressiva, una scuola che si basa sugli obblighi e sui divieti, i voti di condotta. Ma vi dico l'ultima, al meeting di Rimini pochi giorni fa, questa proposta: l'obbligo per i genitori di bambini stranieri insufficienti

0: per così dire, punire coloro che poi non parteciperanno. Allora, i tuoi genitori non hanno partecipato e tu ti tieni il 4, è vergognoso. Non ho nulla a che fare con l'idea di una scuola che accoglie, una scuola per tutti. Inoltre, questa è una scuola razzista, perché
1: bisogna sapere che Valditara intende per studenti stranieri, per bambini stranieri, bambini nati in Italia, che parlano l'italiano, l'hanno sempre parlato, come gli altri bambini della loro età. E però per lui sono stranieri e quindi vanno catalogati come tali, i loro genitori, qualora sia il caso, sono obbligati a frequentare questi corsi di italiano. Un altro aspetto che a me preme molto sottolineare riguarda l'educazione sesso-affettiva nella scuola. E voi sapete, purtroppo ogni giorno leggiamo di femminicidi, leggiamo di violenza sulle donne. È essenziale, importante che nella scuola ci sia un'educazione non solo alla sessualità ma anche all'affettività, e le due cose ovviamente sono collegate. E la scuola di Valditara come interviene? Innanzitutto interviene con il taglio delle ore delle materie umanistiche. Non è solo lui, è già iniziato da parecchio tempo, forse dalla Gelmini, di certo con la buona scuola di Renzi. Ma voi vi chiederete cosa c'entrano le materie umanistiche. Se noi vogliamo un'educazione affettiva sentimentale dello studente, lo studente deve leggere libri, perché nella letteratura noi capiamo che cosa sono le emozioni e che cosa porta il seguire un'emozione senza esserne coscienti. Se uno legge Otello capisce tutto di che cos'è la gelosia, il rancore, il sospetto, per arrivare al femminicidio. Desdemona muore. Non c'è bisogno di fargli un'oretta di lezione e spiegargli, guarda, sai che non bisogna, basta leggere i classici. Anna Karenina, ho detto Otello e tanti altri, quindi i classici ci insegnano a vivere. E vivere non vuol dire saper lavorare in industria, vivere vuol dire diventare cittadini formati e consapevoli ed entrare in maniera critica e intelligente nella società. Quindi anche questo taglio delle materie umanistiche è dannoso. E un altro aspetto che secondo me è terribile di questa educazione sesso-affettiva è che, come voi probabilmente avete saputo, è richiesto per questa educazione nelle scuole, è richiesta il consenso informato della famiglia. E uno si potrebbe dire, ma io mi voglio leggere il perché Valditara desidera questo. Mi leggo. Quello che abbiamo cercato di contrastare con il consenso informato sono le teorie sull'identità di genere, che non c'entrano nulla col rispetto della donna, cioè non c'entrano nulla, no? E sono contrarie e così. Cioè, il problema è l'identità di genere, la cosiddetta teoria gender, di cui molte persone, specialmente di destra, si riempiono, a mio parere, la bocca e la testa senza neanche sapere che cosa sono. Cioè, una teoria di genere significa che, indipendentemente dalla caratteristica biologica che ha una persona, cioè può avere una vagina o un pene, è fondamentalmente una persona che ha anche un corpo, ha dei sentimenti, ha delle idee, ha una testa ed è suo diritto diventare e svilupparsi in base alle sue necessità, alle sue esigenze. Io ho sentito in una trasmissione la Presidente Meloni che diceva, vabbè, se una nasce con la vagina una femmina, se no, se nasce con il pene un uomo, un maschio, non c'è tanto da discutere. Eh sì che c'è da discutere, perché io mica mi identifico con la mia vagina, né credo che gli uomini qui presenti si identificano con il loro pene. Cioè, noi siamo delle persone. Quindi la teoria gender così vituperata è semplicemente un'idea di prendere coscienza di quello che siamo e di come vogliamo vivere. Concludo dicendo un'ultima cosa e poi passo naturalmente la parola ai relatori su questa mia personale esperienza quando insegnavo a proposito della teoria gender. Se ne parlava e il mio studente, gli studenti sono molto provocatori a volte, ma va benissimo così, mi ha chiesto: professoressa, ma lei cosa pensa dell'omosessualità? E io mi sono sentita, non mi aspettavo questa domanda ovviamente, mi sono sentita di rispondere qualcosa che è stato immediato ma che tuttora condivido. Cioè, io ho detto: guarda, il mondo è pieno di odio, c'è gente che si ammazza, c'è gente che si tortura, donne violentate, donne picchiate, bambini affamati, bambini che vengono uccisi dalle bombe, bambini venduti per il traffico di organi e per i pedofili, c'è di tutto. Ora, l'ultima cosa al mondo che a me fa paura sono due persone che si vogliono bene, indipendentemente dal sesso che hanno. Cerchiamo di ricordarcelo. Grazie. Con questo passo il microfono a Giorgio che interverrà adesso vi spiegherà i temi che affronterà.
2: Sì, grazie, grazie anche dell'invito. Hai messo, Paola, molte cose sul piatto perché hai parlato giustamente di questa nuova dicitura del Ministero dell'istruzione e del merito. Io mi trovo, devo dire, un po' in imbarazzo a rappresentarlo nel mio ufficio quotidiano, perché comunque non mi sento a mio agio nel pensare che ci sia un'idea di merito che non ha nulla, vedete, perché poi si fa presto a scivolare. Nessuno è contro il merito, evidentemente. Il merito è assolutamente, bisognerebbe ricordarlo a chi siede in Parlamento da 40 anni, con l'unico merito, evidentemente, di scendere a compromessi per essere eleganti. Ma è un'idea di scuola quella che proviene e che viene fuori da questa nuova dicitura. Che ci fa capire che cosa? Ci fa capire che chi non ha merito è escluso. Cioè, io mi metto nei panni di uno studente che non vede, per esempio, arrivare dei risultati anche per causa e colpa sua. Cioè, ma cosa deve fare? L'idea di scuola come ascensore sociale. Come si può, per esempio, mi faccio una domanda da docente, mettere sullo stesso piano un figlio di una famiglia alto borghese di Napoli con un figlio di una famiglia operaia di Scampia? Cioè, la scuola dovrebbe attivare tutti quegli strumenti di, si direbbe, noi diciamo compensativi, di compensazione, ma forse siamo noi deficienti, che se uno è ipovedente, così come se uno è ipovedente tu gli dai il testo scritto più in grande, così uno che non ha gli strumenti culturali, gli strumenti economici, gli strumenti sociali, gli dai, la scuola glieli fornisce e gli permette di leggere appunto Otello. Quindi poi, vabbè, vogliamo parlare di come, non è questa la sede, ma di come questo governo ha cambiato i nomi ai ministeri, Made in Italy, sovranità alimentare, giusto per creare un po' di hype, si dice, no? Per mettere della fuffa dove non c'era altro se non appunto il nome. E poi il merito porta con sé l'idea di uguaglianza, che a chi tra noi verrebbe mai in mente di contestare l'idea di uguaglianza, no? Però c'è un'idea ancora più importante dell'idea di uguaglianza, che è l'idea di equità, e noi per fare un servizio, per dare un servizio ai nostri studenti, dovremmo mettere in pratica questo. Io mi trovo un po' in difficoltà perché avrei talmente tante cose da dirvi che in 6 minuti e 51 rimanenti faccio ben fatica, quindi se poi ci sono delle domande ben volentieri, però Vi dico solo questo, noi stiamo vivendo la peggior stagione dal punto di vista scolastico della Repubblica Italiana dal 48 dal 46 ad oggi. E perché la peggiore stagione? Perché vediamo un interventismo del Ministero nei nostri uffici quotidiani che non si è mai visto, cioè vengono minacciate costantemente le docenti, i docenti, ma non solo, i presidi, eccetera, perché danno libertà di parola, per esempio. È successo al liceo Vivona recentemente, è successo prima al liceo più vicino, a Marco Polo, dove appunto io sto parlando dietro ad una bandiera che ho imparato a conoscere in questi ultimi anni più approfonditamente, che è la bandiera della Palestina, e al liceo Marco Polo si erano organizzati degli incontri sulla Palestina, presentando anche il libro, per esempio, di Anna Foa. E che cosa è successo? Il Ministero, su segnalazione di uno dei suoi corifei, per esempio, mi pare fosse un senatore di Fratelli d'Italia, ha mandato gli ispettori. E i ragazzi, i docenti, e lì per fortuna c'è una preside molto, molto seria, molto brava, appunto, si sono visti, dimezzare la loro libertà di azione. Che cosa è successo al liceo Vivona? L'avete letto? Il Ministero manda gli ispettori. E sono, infatti, più che sceriffo lo chiamerei ispettore Gadget Valditara, avrei messo l'ispettore Gadget, perché è veramente il peggior ministro dell'istruzione che abbiamo mai avuto, anche per questi episodi continui. Io nel mio piccolo, qualche anno fa, due anni fa mi pare, dirigevo un giornalino, lo dirigo tuttora, scolastico, nella mia scuola. Mi sono permesso di lasciar scrivere, neanche di scrivere, a un mio studente che aveva espresso un'opinione in cui diceva che a Gaza era in corso un genocidio. Mi hanno chiesto le mie dimissioni a Valditara, ovviamente è intervenuto il ministro. Cioè stiamo vivendo un'azione, una longa manus, che è veramente spaventosa. Poi che cosa succede di converso? Succede che a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, tre consiglieri comunali di Fratelli d'Italia pensano bene di proporre ufficialmente al Consiglio Comunale di aggiungere ai nomi delle scuole scuola antiteoria woke, che cosa voglia dire non si sa, scuola di orientamento comunista, scuola anticristiana, cioè, va bene? L'hanno proposto ufficialmente, poi l'hanno ritirato perché hanno visto che stavano aprendo un vaso di Pandora. Ma allora, lì, secondo voi, il Ministero cosa ha fatto? Ha parlato? Ha difeso l'autonomia didattica, uno dei capisaldi della scuola di oggi? No, non ha detto nulla, zero. Questo, capite, è il segno di che cosa? È il segno, vi vorrei leggere giusto due righe, perché non c'è poi la mano attiva che si esplicita attraverso queste minacce. Queste sono minacce da bullo, un bullo istituzionalizzato a Valditara, dobbiamo dirlo con molta chiarezza. C'è anche il pensiero. Io purtroppo mi sono dovuto leggere, per un libro che sto scrivendo in questi mesi, tutti i libri di Valditara. Avete presente Tafazzi, no? Cioè, sì, stomaco e anche qualche altro organo. Ho trovato di quelle cose aberranti sull'idea di par condicio nei dibattiti pubblici. Cioè, ma voi pensate, lo dice, adesso senza ammorbarvi perché veramente è una cosa, dice è importante, vabbè adesso non vi, non perdo tempo, ma insomma difende l'idea ovviamente della par condicio nei dibattiti pubblici, che è un'idea assolutamente idiota, che serve apparentemente per dare più voce agli studenti, per creare una pluralità di voci, ma serve soprattutto ovviamente per tacitare coloro che invece la pensano diversamente al ministro. Io vorrei leggervi un paio di righe dalle indicazioni sull'educazione civica del 2024, che ci fanno capire quanto si sia spinto in là il ministero. Dice, sono importanti, sì, il concetto di legalità, di rispetto delle leggi, e ci mancherebbe, vuoi che scrivano diverso, delle regole comuni, come pure la conoscenza dell'inno, della bandiera nazionale, come forma di appartenenza ad una nazione con la N maiuscola. La conoscenza dell'inno e della bandiera europei, e vuoi non metterci un po' di europeismo del più becero, come appartenenza ad una civiltà comune dei popoli europei, la conoscenza della bandiera della regione, dello stemma comunale, come appartenenza ad una comunità. Capite, la scuola non è più quell'aprirsi, quel valicare le frontiere, che è lo stesso valicare di frontiere che Enea compie nel primo canto dell'Eneide, quando Virgilio lo chiama profugus, non lo chiama mica guidatore di SUV, va bene? Non lo chiama mica borghese, lo chiama profugo, cioè lo chiama straniero in terra straniera, e su quella identità italica noi vorremmo, qualcuno vorrebbe ricostruire un'identità tipo futuro nazionale. Poi adesso avrei altro da dirvi e sono sicuro che ve lo dirò, però questo è il quadro generale, un quadro di repressione, un quadro di interventismo assolutamente improprio. Io penso, lo dico visto che continuiamo a parlare di campi larghi e di leadership, che noi dobbiamo veramente partire dalla scuola, considerando una cosa che mi ha sorpreso, ma neanche tanto, e vi lascio con questa battuta, che nelle due di tre parti, sono state pubblicate due di tre parti del programma demenziale e fascista di quel demente di Vannacci and Company, in due delle tre parti non esiste, aspettiamo la terza con molta curiosità, non esiste la scuola, il tema della scuola. E quindi però anche in negativo dovremmo partire dalla scuola, visto che molti altri non se ne occupano o se ne occupano come sta facendo questo governo. Grazie.
1: Grazie. Grazie Giorgio dell'intervento. Purtroppo i tempi sono limitati, ma intanto diamo degli spunti. Scusate, rispetto a quello che ha detto Giorgio, voglio solo dirvi una cosa. Parlavi del Ministero Made in Italy, giusto? Allora, non so se avete... Del liceo, scusatemi.
3: Ministero.
1: Avete mai riflettuto sul fatto che il Ministero del Made in Italy si dovrebbe occupare della produzione, cultura, eccetera, italiana? Il nome del Ministero è in inglese. No, voglio dire, anche un minimo di coerenza potrebbe andare bene di tanto in tanto. Vabbè, andiamo avanti con i nostri interventi. Dunque, Eliana Como, che ci parlerà, porterà la sua esperienza.
4: Eccoci. Allora, intanto vi ringrazio per l'invito. Ci aspetta un anno difficile, direi, quindi è bello poterci vedere oggi, ragionare e riflettere un po'. Permettetevi di condividere prima una preoccupazione che credo sia abbastanza comune. Io non condivido proprio tutto quello che dice e che fa, ma sono seriamente molto preoccupata per Alessandro Di Battista, che come sapete è ricoverato a Cuba in gravi condizioni. Quindi sul merito avete già detto molto, no? La scuola di Valditara è proprio la scuola del merito. Il merito contiene in sé un concetto, un giudizio, ed è un giudizio classista. A me piacerebbe che quando si parla di scuola si parlasse di talento e non di merito, perché il talento è proprio quello che dovrebbe essere il compito della scuola, poter scoprire i talenti dei ragazzi e delle ragazze, poterli coltivare e dare a tutti la possibilità di esprimere il proprio talento, perché la scuola è un diritto, la scuola non devi meritartela. La scuola di Val di Taro però è stata anche la scuola dei tagli, tagli agli organici, tagli al personale ATA, tagli al personale di sostegno. Attenzione però, io lo dico da subito con la schiettezza che mi credo precede, non è che in questi anni gli altri governi non hanno tagliato sulla scuola, perché sono 30 anni che sulla scuola non si investe, secondo me ce lo dobbiamo dire, così come sulla sanità. E oggi i problemi che noi abbiamo, dobbiamo dirceli, non è che partono dal 2022. Nella scuola i problemi che ci sono problemi cronici, che ormai si sono cronicizzati, non significa che non si possano risolvere, anzi, ma che sono il numero di alunni per classi, la precarietà, il fatto che in alcune parti del paese soprattutto non ci sono le condizioni di sicurezza nemmeno per le scuole, a partire anche dalla condizione di caldo estremo che c'è stato quest'estate e che, come sappiamo, non è un problema meteorologico, quindi non è un problema che può essere affrontato come in maniera emergenziale, né nelle fabbriche, nei campi, nei cantieri, nelle strade per chi lavora, ma nemmeno per chi è a scuola. E non c'è governo che io mi ricordi, a mia memoria, che abbia investito sulla scuola. Prima ci dicevano che c'era l'austerità, poi le risorse improvvisamente sono arrivate, il PNRR, e però anche lì io adesso, cioè, vi dico l'idea stessa che aveva il PNRR, al di là poi di come sono state usate le risorse, non entro nemmeno nel merito, certo il problema non erano i banchi a rotelle per capirci, ma l'idea stessa del PNRR era quella di una scuola che insegna un mestiere, cioè una scuola che serve all'impresa, ed è un'idea radicalmente diversa da quella che invece dovrebbe essere la nostra idea di scuola. E oggi di nuovo non si investe sulla scuola, in questi anni appunto le leggi di bilancio che si sono susseguite non hanno investito sulla scuola, e la prossima sarà ancora peggio, dobbiamo saperlo, perché si stanziano risorse immense sulle armi, anche a debito, quindi si scopre che ci sono le risorse, che ci si può indebitare, ma mica per la scuola, mica per la sanità, mica per le crisi industriali, mica per le pensioni, potrei continuare. No, si può, se ti indebiti, ma ti indebiti per i carri armati. E quest'anno, questa legge di bilancio sarà ancora peggio, perché questa è l'ultima. Giorgetti è andato in procedura di infrazione, quindi rischiamo, diciamo, hanno pure sbagliato i conti, oltre a investire male i soldi hanno pure sbagliato i conti, comunque rischiamo la procedura di infrazione, e quindi abbiamo da un lato l'Europa che ci multa, dall'altro gli Stati Uniti che ci chiedono e pretendono quello che il governo gli ha concesso, cioè l'aumento delle spese per la NATO militari al 5%, e dall'altro ancora c'è comunque Meloni che in qualche modo ha l'ultima legge di bilancio davanti, dovrà comunque raschiando il fondo del barile, io adesso non so dove e come, perché sulla benzina, come vedete, non trovano un euro e vanno avanti con decreti di due giorni in due giorni, ma insomma in qualche modo una misura, diciamo, di quelle sfacciatamente elettorali da qualche parte dovrà farla, parlano di detassare la tredicesima, non so se lo faranno o non lo faranno, però immagino che se proprio devono fare qualcosa, faranno qualcosa che gli serve a recuperare un minimo di consenso, e quindi di nuovo non si investirà né sulla scuola né sull'università. Ora, Val di Taro, per continuare la lista, è stato anche il ministro dei contratti poveri. Dal 2022, cioè da quando c'è stato il picco dell'inflazione, il settore pubblico, scuola compresa, anzi la scuola ancora meno in realtà, ha avuto aumenti inferiori all'inflazione di 10 punti percentuali, cioè significa che se in questi anni l'inflazione è stata del 15%, gli aumenti nel settore pubblico sono stati del 6%, nella scuola, attenzione, sono stati del 5,5%. 4%. Quindi vuol dire che un insegnante, piuttosto che chi un operatore della scuola, si sono impoveriti in questi tre anni. Val di Taro è stato anche il ministro della riforma degli istituti tecnici. Questa è stata proprio la sua idea, la sua connotazione dopo la repressione, come è già stato detto. Il ritorno, cioè, anche qui a un'idea di scuola classista su due binari, no? Cioè, da un lato ti insegno il latino e ti preparo all'università, poi bene o male ne possiamo discutere, ma da un lato è questo. Dall'altro lato ti insegno a lavorare per le imprese del territorio. Vorrei che fosse chiaro, la riforma degli istituti tecnici prevede che via via che si va avanti negli anni, gli ultimi anni hanno il 30% di programmi, comprese le materie, quelle di base, quindi la letteratura piuttosto che la matematica, cioè non solo quelle specificamente tecniche, che vanno in pasto alle imprese del territorio con insegnanti esterni, cioè delle imprese del territorio, che vengono direttamente a scuola a formare i ragazzi e le ragazze per il lavoro precario che li aspetta fuori dai banchi di scuola. Come se, che ne so, ZF a Padova andasse a scuola ad insegnare, se penso a Bergamo dove vivo, gli insegnanti che vengono dalla Brembo o dalla Dalmine che insegnano come si, che altro che Otello, Enea, no, ti insegnano a usare il loro CAD/CAM che servirà immediatamente dopo, e può anche essere che tu esci da scuola e trovi subito lavoro, Può anche essere che ti hanno insegnato esattamente quello che serve a loro, poi 3 anni dopo ti licenziano perché non gli servi più, al limite ti devono stabilizzare e tu rimani senza niente, cioè senza il mestiere e senza neanche quello che si diceva prima, la letteratura, la storia, la matematica, la fisica e tutto il resto. Poi non ce l'hanno fatta, almeno per ora, insomma, ci proveranno e come, soprattutto se rivincono il prossimo anno, l'idea loro di scuola era la scuola dell'autonomia differenziata, cioè lo smembramento della scuola pubblica in 21 sistemi regionali, ognuno con le 21, perché Trento e Bolzano sono divisi, ognuno con le sue risorse, che non sono esattamente le stesse a Padova piuttosto che a Reggio Calabria, ovviamente. Poi Zaia metteva il di più, aveva proposto pure i programmi regionali ispirati alle tradizioni locali oltre che alle imprese, no? Però ecco, io volevo dire una cosa, ed è un punto proprio decisivo, lo dicevo anche prima rispetto ai tagli, se non si capisce questo è difficile andare avanti. Non è come si dice, non è che non ci fosse, come dire, tutto questo prima, non è che prima non è che prima appunto non ci fosse l'alternanza scuola-lavoro, che non ci fossero i finanziamenti alle università private, come ho detto la riforma degli istituti tecnici era contenuta nel PNR, era l'idea stessa di Draghi in realtà, era la sua bandiera, e non è che anche gli altri governi non volessero, come dire, altre forze politiche non volessero l'autonomia differenziata, sì magari un po' meno, magari ci risparmiavamo Alberto da Giussano in Lombardia, però insomma c'era l'autonomia differenziata buona, ricordate, e l'idea che oggi sta proponendo il PD sono per la scuola, sono i progetti territoriali, cioè l'intreccio tra la scuola e le cooperative sociali del territorio, che magari saranno un pochino meglio delle imprese private, ma non è l'idea di scuola pubblica in cui appunto uguale, inclusiva, solidale, democratica da nord e sud. Poi però lo dico con chiarezza e vado a chiudere, giuro, io un ministro, tornando a Valditara, che dice, me le sono segnate, che l'umiliazione è un fattore fondamentale della crescita e della costruzione della personalità, virgolette, l'ha detto, d'altra parte poi il voto in condotta eccetera, che, altre virgolette, se vogliamo che gli stranieri si assimilino ai valori fondamentali della Costituzione eccetera eccetera, ciò avverrà se le classi sono in maggioranza di italiani. Altre virgolette, che la violenza sulle donne legate a forma di marginalità e di devianza, in qualche modo legate all'immigrazione illegale, questo l'ha detto che ci aveva accanto Gino Cecchettin, che la figlia gliel'ha uccisa un bianco che andava all'università di buona famiglia e ce l'aveva lì davanti. Sull'educazione sesso-affettiva avete già detto. Ora però passatemi, siccome vedo tanta confusione sul gender anche a sinistra, cioè siamo tranquilli e tranquillizziamo anche gli altri, si possono difendere le pensioni, difendere i posti di lavoro, difendere le crisi industriali, combattere contro gli armamenti e al tempo stesso pretendere la lotta contro il razzismo, contro l'omofobia e contro il sessismo. Se si fa l'una senza l'altra è come un pianista che suona con una mano sola. Insomma, io Valditara, e penso tutti qua, non lo voglio più. Da Meloni alla Russa in giù penso che tutti possiamo dire questa cosa. Però ecco, dobbiamo sapere che però appunto la nostra, come dire, la nostra idea di scuola non era nemmeno quella di Draghi e non era nemmeno quella di Bianchi. E che non basterà un programma, ammesso che lo scrivano, io inizio ad avere qualche dubbio, ma non basterà un programma di cose in cui si promettono robe che hanno già, promesse che hanno già hanno mantenuto sulla scuola, come sulla sanità, come sul lavoro, le pensioni, eccetera. Il programma io credo che noi dovremmo farlo scrivere alle mobilitazioni. Questo autunno abbiamo l'ultima occasione, a partire certamente dalla lotta contro gli armamenti, le spese militari, perché guardate, che vinca l'uno o che vinca l'altro, e io lo ripeto, non è per me la stessa cosa, e dobbiamo mandare a casa il prima possibile questo governo in qualsiasi modo si possa, ma se non si mette in discussione il tema delle spese militari non ci saranno soldi per la scuola né da una parte né dall'altra, e a noi il problema ci resterà.
1: Grazie Eliana. Passo adesso la parola a Valeria. Scusate, prego tutti di restare, so che i tempi sono contingentati, però prego tutti di restare nei tempi.

della scuola di Val di Tara, tante cose sono state dette. Io vorrei partire però da un presupposto, che se mi dica la scuola non è di Val di Tara, la scuola non è delle istituzioni e di nessun ministro, la scuola è degli insegnanti, degli alunni, di chi quotidianamente la scuola la vive e quindi fa esperienza diretta di quella che è la vita della comunità scolastica. Parlare di scuola vuol dire parlare di società, definire un modello di società vuol dire anche poi desiderare una determinata scuola, così come al contempo nel momento in cui si pensa a quel modello di società si sa che la scuola è una risorsa imprescindibile per realizzare quel modello di società. Se si vuole una società che fonda i suoi principi su quelli che sono i principi costituzionali, si difendono quei principi, si costruiscono quei principi all'interno della scuola. Per questo io concordo anche con quanto è stato detto precedentemente.

riforme che investono la scuola. Parliamo dell'introduzione della legge Berlinguer, che aveva il compito appunto di attuare l'autonomia scolastica. È stata la prima grande sciagura che ha investito il mondo della scuola. Se oggi i problemi che noi giustamente denunciamo, che sono quelli legati alla militarizzazione della scuola, che sono quelli legati alle diverse forme di autoritarismo, solo in quest'anno Val di Tara ogni giorno ne ha fatta una, va bene? E quindi ci indigniamo giustamente davanti a questo. Non possiamo dimenticare che se oggi i militari possono entrare nelle classi, se oggi l'educazione alla cittadinanza è diventata l'educazione finanziaria, l'educazione d'impresa, non possiamo dimenticare che la scuola di oggi è un progettificio che consente anche il controllo. Già nel linguaggio sono 30 anni che il linguaggio ha snaturato la scuola, l'offerta formativa, si sta mutuando il linguaggio aziendalistico all'interno della scuola. Crediti, la scuola oggi va avanti per crediti, certificazioni, debiti, l'offerta formativa e tutto ciò che fa parte del mondo imprenditoriale. Parliamo di una scuola fortemente aziendalizzata, ma soprattutto una scuola profondamente classista, una scuola che tende ad espellere chi non si adegua al modello che di turno è stato scelto. Una scuola che respinge ciò che invece prepotentemente spinge davanti alla cattedra. Già la selezione dei docenti oggi è una selezione classista. Per poter oggi accedere all'insegnamento, prima bastava una marca da bollo e un concorso, studiando naturalmente. Oggi è necessario pagare costosissimi corsi di formazione, che sono quelli che costano quasi 2.500 euro, gestiti da quelle università che hanno tutto l'interesse a determinare e strutturare una determinata posizione anche dei docenti. Io vedo colleghi giovanissimi che entrano a scuola, sono profondamente asserviti anche, spesso anche inconsapevoli di ciò che sta avvenendo nel mondo della scuola, perché questa scuola hanno conosciuto, la scuola delle controriforme, la scuola che sta esternalizzando, che ha esternalizzato la valutazione. Pensiamo ai test invalsi, per fare solo un esempio, il

prodotto del ragazzo. Questo è fortemente deleterio, ovviamente, no? È qui che si inserisce anche il discorso del merito. È un termine che, al di là di tutto ciò che è stato detto, ha un preciso scopo, quello di deresponsabilizzare la società anche per l'insuccesso scolastico. L'insuccesso scolastico resta responsabilità esclusiva di chi non ha saputo dimostrare qual è il suo merito. E quindi anche qui si annida, non so quanto tempo ancora... siamo davanti, ecco, ritorno a dire questo, ad una scuola che sta esternalizzando il processo educativo, il processo formativo, e lo fa anche mal di Tara nelle forme più violente, con la militarizzazione delle scuole. Un altro tema che ovviamente ha determinato la distruzione della scuola della Costituzione è l'introduzione dell'alternanza scuola-lavoro, che perdura, che ancora devasta il mondo della scuola, e oggi tutti i processi, i progetti di orientamento scolastico, che fanno in realtà dimenticare quello che, come mi sta ogni docente, dovrebbe sapere. La scuola dovrebbe avere un compito, oltre ovviamente alla formazione culturale,

lui. Di cose davvero ce ne sarebbero tante, però io vorrei anche concludere questo breve intervento ricordando che però nel mondo della scuola, da una parte c'è un mondo della scuola che ha perso la capacità di guardare i problemi nella loro complessità. Perché parlare di scuola vuol dire parlare di società e quindi vuol dire sapere che esiste una complessità che prepotentemente entra all'interno delle scuole. Vuol dire però anche ricordare che ci sono docenti che magari si limitano ad amministrare ciò che passa il convento, ma dall'altro lato c'è anche una grande mobilitazione di studenti che sono qualcuno. Appaiono, li abbiamo visto riempire le piazze in questi mesi, mandano lati, hanno aperto le classi e sono andati fuori a rivendicare i propri diritti, così come ci sono tanti docenti che nella quotidianità scelgono di non diciamo, assoggettarsi ad un sistema. E lo fanno non soltanto nelle sacrosante

0: Sbattiti, ma anche scegliendo di non collaborare in tutte quelle attività che non sono obbligatorie e che non accettano il modello di scuola gerarchizzata dal dirigente, lo staff. Oramai la scuola ha perso la sua collegialità. Non c'è più quella collegialità e molti docenti, anche io per primo, io mi rifiuto, dichiaro in collegio docenti di non voler ricoprire il ruolo di referente dell'alternanza scuola-lavoro, di referente ECC se i programmi di ECC sono quelli che sono diciamo, voluti a livello aziendale, quindi dico che c'è uno spazio di resistenza, la scuola resta l'ultimo baluardo oggi per difendere i diritti costituzionali e i docenti assieme ai loro studenti e alle loro studentesse possono con la propria azione anche di disobbedienza contribuire a salvare la scuola che tutti noi amiamo profondamente.
1: Grazie Valeria, grazie anche appunto di aver condensato il tuo intervento perché passo la parola a Edoardo Casati.
2: Grazie, grazie per l'invito. Anch'io ho visto il poco tempo, poi vi invito se avete domande a rivolgerle senza problemi. Io volevo trattare un tema che è stato toccato in parte, no? Cioè quello dell'alternanza scuola-lavoro, che adesso non si chiama nemmeno più così, insomma, questo lo vedremo, però il fatto stesso del tema della battaglia dell'alternanza scuola-lavoro, che è un tema difficile da affrontare anche tra gli studenti stessi, perché rappresenta proprio un tentativo di cambiamento di mentalità, di cultura, nel senso che quando, questo ve lo posso assicurare, come organizzazione noi andiamo davanti alle scuole a dare i volantini contro l'alternanza scuola-lavoro, non è mica semplice trovare studenti che concordano con noi. Cioè il fatto stesso di questo cambiamento, che è stato un cambiamento proprio radicale, perché ovviamente l'alternanza scuola-lavoro è un fatto pratico perché ragazzi come me ci muoiono e questo è il primo tema. È un fatto politico perché, come veniva detto, si mettono le scuole al servizio delle aziende, le scuole al servizio delle esigenze del mercato, ma è fondamentalmente anche un fatto culturale, cioè di trasformazione di una battaglia culturale che una certa parte politica sta facendo, diceva giustamente benissimo Eliana, che non è solo una questione della destra, senso Valditara, e ci arrivo a sicuramente è intervenuto in maniera dirompente, in maniera forte, ma è una cosa che parte da lontano, parte dalla buona scuola di Renzi, si trasforma col governo Conte, col governo Conte e passa poi PCTO, formazione, scuola, lavoro, insomma, ma non è una questione di nomi. Il fatto resta, cioè diminuisci un po' le ore, però il fatto politico resta. Noi, quando ci alziamo alle 8 della mattina e andiamo a scuola, non siamo più in un posto che ha l'obiettivo di formarci e di rispondere alle necessità di una società che vuole quindi dei cittadini, che vuole quindi delle persone in grado di arricchirla, ma siamo in un luogo che è chiamato a rispondere delle esigenze del mercato, no? E questa cosa qui è una cosa che ha un filo rosso, che è, vabbè, il filo rosso del nostro sistema economico, eccetera, ma che, come dicevo, ha toccato più governi e che io, diciamo, metterei anche all'interno di un'altra categoria, per me è importante perché io ho iniziato a seguire la politica a livello studentesco da lì. Non so se vi ricordate la didattica a distanza, no? Col Covid. Quella lì è era la rappresentazione plastica di quanto in fondo alla classifica fosse la scuola per loro. E ragazzi come me hanno iniziato a far politica dalla didattica a distanza perché vedevano una cosa molto semplice. Mentre loro erano a casa e dovevano fare la scuola a distanza per forza, no? Con problemi enormi di apprendimento, problemi economici, ragazzi che il computer non ce l'avevano, chi aveva famiglie che vivevano in case piccole, monolocali, bilocali, e dovevi avere più figli che seguivano a distanza e magari anche i genitori che seguivano il lavoro. Ecco, vedevano, c'erano i ragazzi a casa in didattica a distanza e accanto i genitori, che magari erano operai o che facevano quei lavori, che non hanno mai smesso di lavorare, che andavano a lavorare perché esigenza produttiva, no? E allora l'esigenza produttiva in classifica quanto viene prima o dopo all'esigenza di formazione, a fare una formazione, un percorso a degli studenti che sia un percorso serio e non campato per aria? Da lì passa questa idea qui, cioè l'idea che secondo me la sinistra non ha capito tanto bene, e infatti noi abbiamo continuato a tagliare sulla scuola, non noi come Rifondazione ma in generale il centrosinistra nel suo percorso, poi Draghi, poi la destra, ma che la destra invece ha capito benissimo trasformandola nella sua idea, nella sua visione, cioè la scuola che fa a guardia del corpo di scelte politiche, ovvero leva militare, l'idea di far passare, facendo venire i militari nelle scuole, ci sono bellissimi studi oggi e bellissime inchieste sul livello di militarizzazione della scuola, e cioè quindi l'idea che nelle scuole ci debbano essere i militari, che ti dicono che poi la carriera militare non è poi così male, no? Cioè c'è un po' di sforzo fisico, però ti fai dei bei soldi, hai un qualcosa e non devi pensare a cosa fare da grande, e il fatto che si possa anche solo mettere in discussione la sospensione della leva militare. Accanto lo vediamo alle spese militari, cioè all'idea, veniva detto benissimo, che a noi ci hanno sempre detto che i soldi non ci sono, tranne quando c'è da far contenta la NATO, quando c'è da far contenti gli Stati Uniti, quando c'è da spendere per chi ti dice di spendere e di spendere in un certo senso, in una certa direzione, no? E quindi questo percorso che parte dall'alternanza scuola-lavoro, che arriva al PCTO e alla didattica a distanza, si chiude con l'idea dei Valditara, dei famosi 4+2, no? Cioè l'idea di fare per gli istituti tecnici non più i 5 anni canonici, che sono quelli che servono a un ragazzo per insomma crescere, insomma riuscire a diventare poi un cittadino, ma fare i 4+2, cioè diminuire di un anno quel percorso che tu facevi in 5 anni, condensandolo sempre di più, no? Su questo è esplicativo il fatto che non si riesca praticamente nemmeno più a chiudere i programmi a fine anno, e affiancandoci però 2 anni diretti di formazione professionale. Questa è l'idea di Valditara che tenta di far passare, cioè prendere 2 anni in cui tu non sei un lavoratore ma non sei nemmeno più uno studente. Non sei né carne né pesce, sei in una sorta di limbo in cui non si capisce chi ti dovrebbe difendere, in cui non si capisce quali sono i presupposti in cui tu fai quell'attività lì, e in cui fondamentalmente arrivi ad essere una sorta di entità che serve alle aziende, perché così hanno gente che lavora ma che possono non pagare o pagare molto poco, ma che fondamentalmente non serve alla scuola, che anzi viene privata di tutto ciò. E quindi è un percorso, e concludo, portato avanti da questa idea qui. La destra ha un'idea molto chiara di scuola, cioè ha un'idea della potenza che la scuola nella società può giocare. Di contro noi, E le feste di partito dovrebbero servire anche a questo, no? Abbiamo, lo diceva Eliana, l'appuntamento del 2027, dobbiamo porre un'idea nostra di scuola, un'idea alternativa di scuola, non facendo l'errore anche noi di collocarla alla fine della classifica, ma riportandola in primo piano, cioè l'idea di avere la forza e il coraggio nel programma elettorale di scrivere delle cose chiare sulla scuola, che non significa solamente più soldi, e quelli non fanno mai male, però significa ridisegnare la scuola e gestire il confronto sul piano culturale, cioè evitare di pensare che queste trasformazioni siano semplicemente trasformazioni date dal tempo e siano semplicemente trasformazioni che rispondono al mondo che va avanti e che non possiamo fermare, ma è semplicemente un'esigenza di mercato, no? È dove vuole andare il profitto e quindi dire, dato che non è una bestemmia, che noi siamo disposti assolutamente a fare in modo che 5 anni di scuola siano per tutti con l'uguale importanza 5 anni di crescita, di formazione, di creazione del dubbio e di tutto questo che ci gira attorno, senza dover rinunciare alla nostra adolescenza, senza dover rinunciare alle esperienze che ti dà una scuola vissuta al 100% per andare a far guadagnare qualche soldo in più a chi ne guadagna già tanti.
1: Grazie, grazie. Ho trovato molto, molto stimolante questa idea che noi dovremmo proporre la nostra scuola. Ecco, passo la parola a Salvatore Romeo.
3: Sì, grazie. Scusate, io mi alzo perché così vi vedo anche meglio. Vi ringrazio innanzitutto i compagni e le compagne di Padova per aver organizzato questa bellissima occasione di riflessione. Io ho imparato molto da quello che avete detto, che sono stati tutti interventi estremamente interessanti. Non aggiungerò moltissimo, proverò più che altro a fare, diciamo, un quadro generale, anche per provare a capire quello che diceva adesso Edoardo, dove dobbiamo andare, che cosa dobbiamo proporre e quale può essere la nostra prospettiva. Beh, io penso prima di tutto che Valditara vada preso molto seriamente, al di là delle battute che lui ci propone ogni tanto e che diceva prima Eliana, alcune davvero, insomma, sono abbastanza difficili da digerire. L'ho preso molto seriamente perché a me sembra che Valditara ponga nella sua azione, abbia due colonne portanti. La prima è quella, entrambe sono state richiamate, qui provo a fare una sintesi. La prima è quella di cui si è parlato a lungo, l'aziendalismo. Una tendenza che viene da lontano, è stato detto, che viene dalle controriforme degli anni 90, che è stata rilanciata in grande stile dalla cosiddetta e famigerata buona scuola di Renzi del 2015. Cosa significa aziendalismo? Ora Edoardo richiamava il 4 più 2, è stata richiamata la formazione scuola-lavoro. Io potrei aggiungere solo un piccolo dettaglio che ci dà un po' la misura, la cifra di questa trasformazione quasi antropologica, il nuovo esame di Stato. Chi ha fatto l'esperienza quest'anno dell'esame di Stato si è trovato di fronte a ragazzi che nella prima parte del loro colloquio dovevano, ecco, era una situazione molto simile a quella che affronta una persona che vuole proporsi in un'azienda privata. Cioè dovevano parlare di sé in maniera convincente, in maniera persuasiva, dovevano vendere bene se stessi. Questo abbiamo visto noi docenti, a volte diciamo rimanendo anche agghiacciati, imbarazzati per gli sforzi che giustamente dal loro punto di vista questi ragazzi provavano a fare. Questo è l'aziendalismo. L'aziendalismo è una pressione continua e costante che si scatena anzitutto contro i ragazzi perché devono essere performanti. devono essere sempre al 100%, anche le attività esterne che fanno non le devono più fare perché a loro piace, perché a loro piace giocare a pallone o piace nuotare o piace fare danza, ma perché se lo devono spendere nel curriculum dello studente, perché quell'attività deve diventare funzionale a un progetto di autoimprenditorialità che inizia già da giovanissimi e che continuerà a tempo indeterminato per tutta la loro vita. Ma questa aziendalizzazione, così come sta provocando uno stress estremo, esasperato nei nostri ragazzi, chi ha l'esperienza della classe lo vive quotidianamente, l'ansia serpeggia tra i banchi, ci troviamo ad avere a che fare purtroppo con situazioni di fragilità psicologica che stanno aumentando e noi non abbiamo gli strumenti, perché anche qui mancano gli investimenti, per esempio, in presidi psicologici delle nostre scuole, che sarebbero quanto mai necessari, e quindi se li paga chi può privatamente. Ma questa aziendalizzazione ha evidentemente una conseguenza anche dall'altra parte della cattedra, sul personale docente. E qui stiamo assistendo ormai da tempo a una cosa molto grave, secondo me, a una perdita di senso di questo mestiere, a una gravissima crisi di identità dei docenti e delle docenti, perché appunto noi non siamo più chiamati a formare le persone che ci stanno di fronte. Il tempo che noi abbiamo da dedicare alla formazione si restringe sempre di più, perché in mezzo ci sta la formazione scuola-lavoro, in mezzo ci sono una pletora di altre attività spesso inutili, che sono uno stress per i ragazzi e per noi. La nostra funzione formativa si va restringendo, per il senso del nostro mestiere si va frustrando, e questa frustrazione noi ancora una volta la tocchiamo con mano nei corridoi, nelle chiacchiere che facciamo quotidianamente, e qui viene, come dire, in soccorso, tra virgolette, la seconda colonna portante della scuola di Valditara, cioè l'autoritarismo o il tradizionalismo, chiamiamolo come ci pare a seconda del punto di vista. Che risposta dà Valditara alla frustrazione crescente dei docenti? Dà una risposta molto precisa. Gli dice: voi non sarete più formatori, ma voi sarete disciplinatori. Voi siete chiamati a disciplinare questa gioventù sempre più fiacca, questa gioventù sempre più, appunto, fragile, troppo fragile, confusa. Quindi quello che ci viene dato in mano è questa, come dire, il bastone, no? Il bastone del comando, il bastone della repressione, che è una cosa che purtroppo, devo dire, fa compiacere molte colleghe e molti colleghi, lo dico con grande rammarico, e anche questa purtroppo, come dire, è una battaglia egemonica che accanto all'aziendalismo la destra sta portando avanti con sempre maggiore intensità, e lo vediamo anche dal riscontro che per esempio hanno alcune pagine Facebook molto seguite da colleghe e colleghi. Quindi aziendalismo, a cui si aggiunge questa componente importante di autoritarismo, grazie alla quale Valditara comunque sta costruendo il suo consenso nella classe docenti, ma io direi nella società, perché sentire, ecco, siamo una società sempre più anziana purtroppo, sentire dire agli anziani che i giovani sono debosciati, ad alcuni anziani per fortuna, non a tutti, può piacere. Di fronte a questa operazione di mistificazione, perché è un'operazione che completamente offusca i veri temi della scuola, noi dobbiamo essere in grado di nominare uno per uno i problemi reali e concreti che in questo momento stanno compromettendo la tenuta della scuola italiana, e soprattutto della scuola della Costituzione, come veniva chiamata precedentemente. Primo problema che noi siamo chiamati ad affrontare, su cui ne dobbiamo elaborare delle proposte serie, il precariato. Se non si risolve la piaga del precariato, che in Italia somma circa il 20% della classe docenti, la scuola italiana non va da nessuna parte. Questo è il problema
4: della scuola italiana. E non è un problema soltanto per chi sta da questa parte della cattedra, per tante colleghe e colleghi che ogni anno devono fare salti mortali da una parte all'altra della provincia e a volte d'Italia, ma è un problema per le famiglie. Chiunque abbia figli, nipoti a scuola, figli di amici, lo sa cosa significa la discontinuità didattica, lo sa che è un problema anche per la formazione dei ragazzi e delle ragazze. E quindi noi dobbiamo proporre una stabilizzazione programmatica, progressiva, perché non è possibile che persone che insegnano da 10-20 anni continuino ad essere precari. Ci vuole un piano di stabilizzazione. Il precariato deve esistere soltanto per situazioni di emergenza, soltanto se il collega si ammala, se la collega va in maternità, se ci sono situazioni particolari. Secondo tema fondamentale, la democrazia nelle scuole. Veniva richiamata precedentemente soprattutto da Zantaforni. Democrazia significa, e lo diceva anche Valeria Allocati prima, nelle scuole si fa sempre più fatica a discutere, a decidere insieme, a prendere le decisioni collegialmente. I collegi docenti sono quasi diventati, come dire, le platee di fronte ai quali i dirigenti comunicano le loro decisioni. E le votazioni spesso sono plebiscitarie. Ricostruire democrazia significa appunto ridare dignità, anche politica, al corpo docenti. Perché una scuola che vuole puntare alla formazione non può che avere alla base un corpo docenti consapevole anche della propria responsabilità politica nel proprio luogo di lavoro. Terzo tema è il tema del tempo scuola, che può sembrare una banalità, ma anche questo lo richiamavo prima. Poter portare avanti con tempi distesi un discorso con le ragazze e i ragazzi, poter comunicare senza avere l'assillo di situazioni che piombano all'improvviso, e ce ne sono tante nella scuola. Oggi sarebbe una conquista, sarebbe un'acquisizione, significherebbe anche qui migliorare quel rapporto fra docenti e studenti che oggi è spesso vissuto, purtroppo, come un rapporto verticistico e autoritario. E poi c'è un grande tema che oggi si impone con estrema urgenza ed estrema attualità, che è la crisi climatica. Noi non possiamo più immaginare i tempi generali della scuola così come sono stati concepiti fino adesso. Guardate, bisogna dirlo molto chiaramente, la questione non è semplicemente i climatizzatori nelle aule, che pure sarebbero una benedizione. Il problema è anche che con questo caldo i ragazzi fanno fatica a concentrarsi e i docenti a loro volta fanno fatica a fare il loro lavoro anche al di fuori delle aule scolastiche. Se non si ripensa l'organizzazione scolastica e quindi anche il calendario scolastico sulla base della crisi climatica, non ne usciamo. Anche qui rischiamo di soltanto aggravare lo stress per tutti coloro i quali ci lavorano e ci vivono. E infine l'enorme questione che è stata richiamata negli interventi precedenti dei finanziamenti. Non si fanno le nozze con i fichi secchi, questo è evidente. La scuola è sottofinanziata, la scuola è sottodimensionata, il precariato in qualche modo è una cartina di tornasole di questo. Il precariato funziona anche per risparmiare diverse decine di milioni al Ministero dell'Istruzione. E qui abbiamo il grande tema che veniva richiamato negli interventi precedenti, che la coperta, già di per sé troppo corta, la coperta del bilancio statale, adesso viene erosa ancora di più dalle spese militari. E qui lo diceva chiarissimamente prima Eliana, ci sono da fare delle scelte politiche, non si può avere tutto, evidentemente, ma soprattutto c'è da fare delle scelte politiche in relazione alle priorità. Se si vuole investire, peraltro, in spesa militare che va a finanziare le industrie belliche statunitensi, certo, in minima parte italiane, Leonardo e poco altro, ma il grosso va all'estero. Soldi nostri, delle nostre tasse, che servono a finanziare lo sviluppo industriale e tecnologico di altri paesi, oppure se vogliamo porre le basi per una ricostruzione industriale del nostro paese. E se vogliamo pensare a una ricostruzione industriale del nostro paese, la scuola è la pietra miliare. Prima si diceva del 4 più 2, questa riforma degli istituti tecnici, e si diceva giustamente quale figura professionale uscirà da un istituto tecnico. Usciranno lavoratori subalterni, usciranno lavoratori con una formazione superficiale, una formazione funzionale esclusivamente all'azienda che li ha formati, non usciranno lavoratori consapevoli, con una formazione ad ampio raggio, in grado di contribuire anche all'innovazione tecnologica di cui ha bisogno questo paese. Noi abbiamo bisogno di un grande piano di ricostruzione industriale che punti ad elevare il livello tecnologico del nostro paese, e per fare questo abbiamo bisogno di una formazione di base solida. Il nostro paese, che è il paese dei grandi scienziati, degli Enrico Fermi, dei Giulio Natta, delle Rita Levi-Montalcini, delle Margherita Hack, non può diventare il paese dei camerieri e dei facchini, con tutto il rispetto, chiaramente, per chi fa questo mestiere. Ma il nostro paese, se vuole avere un futuro, può avere un futuro soltanto nei rami alti della divisione del lavoro internazionale, e questo lo possiamo raggiungere soltanto con una formazione di base solida. Quindi, se una priorità ci deve essere nelle politiche di bilancio, la scuola deve essere la prima, il prius, la cosa che viene prima di ogni cosa. Grazie.
1: Grazie, grazie di questo intervento veramente chiarificatore e interessante. E noi purtroppo abbiamo poco, pochissimo tempo, quindi qualche domanda, ma molto limitata, ve lo dico subito, scusate, ma i tempi sono... sì.
5: Chiedo la brevità. Sì, sì. Scusate, io non farò una domanda, ma farò un appello. Credo che il messaggio per tutti questa sera sia resistenza e disubbidienza a quello che è inaccettabile. E, tra l'altro, oggi ho scoperto che in classe i docenti dovranno registrarsi con lo SPID per entrare nel registro elettronico. In un'ora si entra 4-5 volte e lo SPID dura quello che dura. Quindi tempo per la scuola, per l'insegnamento, sempre meno. Quindi anche su questa cosa bisognerà fare una riflessione, perché sembra una cosa da poco, ma è una cosa invece importante. Io sono del tavolo per la Palestina della Bassa Padovana, è un'organizzazione informale che raggruppa associazioni, via via chi ci sta sugli obiettivi per noi molto chiari e dichiarati ormai da 3 anni. E tra le cose che facciamo, a parte organizzare conferenze, manifestazioni, ci dedichiamo alla formazione nella scuola, formazione dedicata ai docenti e formazione dedicata anche agli studenti. 2 anni fa abbiamo avuto un incontro di Monio Vadia con gli studenti, l'anno scorso abbiamo gli studenti hanno incontrato testimoni che venivano da Gaza, dalla Cisgiordania, abbiamo parlato di diritto internazionale. Per quanto riguarda gli insegnanti, perché è importante anche dare uno scossone, perché gli insegnanti dove si formano, a parte nei manuali, a parte nei libri, si formano fondamentalmente sui manuali di storia, che sappiamo benissimo dedicano pochissimo spazio e spesso uno spazio dove non si dice nemmeno la verità sulla storia del conflitto israelo-palestinese. L'anno scorso abbiamo organizzato per il territorio della Bassa Padovana, a Monselice e a Lozzo Testino, formazione per una cinquantina di docenti. Su quali temi? La storia del conflitto israelo-palestinese dalla nascita del sionismo ai giorni nostri, il diritto internazionale che fine ha fatto nella situazione attuale e poi i rapporti internazionali sia degli stati ma anche delle aziende con lo stato genocidario. Quest'anno riproporremo la formazione che appunto ha avuto successo, la vorremmo proporre a Padova, questo che ho detto, mentre nella bassa padovana faremo un approfondimento e ci occuperemo di culturicidio, scuolicidio, ecocidio, empatia selettiva e poi abbiamo aggiunto anche un quarto argomento che è una riflessione storica sui crimini del fascismo colonialista. È ora che cominciamo anche noi a fare i conti con il nostro passato e riteniamo che siano indisgiungibili questi temi. Il mio appello è questo: se ci sono docenti questa sera o se conoscete dei docenti, per favore lasciateci i vostri recapiti, perché volevo dire che la formazione quest'anno riusciamo a farla in collaborazione con CGIL e Proteo, il che mi sembra un importantissimo passo avanti e anche che ha un significato politico importante questa cosa. Contattateci, lasciateci i vostri recapiti. Allora, tavolo per la Palestina alla bassa padovana, Proteo CGIL Padova. Vi ringrazio.
6: Posso aggiungere una cosa, visto che c'è un appello, molto velocemente. Si è accennato prima alla questione dell'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Ecco, è importante, non so se tutti voi l'avete fatto, nel caso non l'abbiate fatto vi invito a farlo, firmare per il referendum abrogativo, siamo mi pare intorno alle 260.000 firme, ne servono molte di più, quindi è importante non solo firmare ma chiedere ai vostri conoscenti, ai vostri amici di firmare, basta cercare su Google appunto referendum educazione sesso affettivo per uscire da questo puritanesimo veramente disarmante e lasciare la libertà ai docenti di scegliere quelli che sono i percorsi, ai docenti soprattutto agli psicologi, quelli che sono i percorsi più adatti, quindi per favore fatelo perché è veramente importante, grazie.
1: Ecco, allora, intervento adesso, un altro intervento.
7: Sarò telegrafico perché me l'hai chiesto e perché mi hai anticipato l'ultima parte del mio intervento. Volevo, intanto ringrazio per l'iniziativa. Bisogna parlare di scuola in giro, se ne parla poco. Ha ragione il compagno quando dice, attenzione, Val d'Itala è molto più pericoloso di quanto sembra. Ernesto Galli della Loggia, che è l'ispiratore delle indicazioni nazionali del primo ciclo di impianto proprio, non solo conservatore, ma nazionalista, nel luglio dell'anno scorso ha scritto un articolo su Corriere della Sera in cui dice questa destra non è in grado di costruire l'egemonia culturale. È così. Per fortuna lo sta facendo Val d'Itala. Quindi Val d'Itala ha dalla destra del nostro paese questo compito qua. Bisogna che ne parliamo, bisogna che la gente lo sappia. Volevo aggiungere qualche cosa sulla legge Val d'Itala sul consenso informato proprio telegrafico, perché hai già detto. Fatto bene Paola a riprenderla. Io la considero una delle cose peggiori fatte da Val d'Itala, da questo governo. Perché? Mentre su altre cose che ha fatto sulla scuola, utilizzando l'autonomia, gli insegnanti possono in qualche modo lavorarci, per dire, per Val d'Itala la scuola è la sede principale per la trasmissione delle conoscenze, così è scritto nelle indicazioni del primo ciclo. Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione in un parere ha detto, beh, insomma, non è così, scrivi almeno sede principale per la co-costruzione delle conoscenze, che vuol dire dare un ruolo attivo anche agli studenti. Non è sede per la costruzione. In questo caso, invece, la strada è bloccata, perché gli interventi educativi in ambito sessuale, così dice la legge, nell'infanzia e nella primaria sono vietati, non si possono fare. Nella secondaria di primo e secondo grado solo con il consenso informato. Due osservazioni. Beh, insomma, dice ai genitori, faremo questa cosa, diteci di sì. No, la norma prevede che tu devi dire ai genitori esattamente cosa farai, chi viene, quali testi usi, le slide, far vedere tutto il materiale. Ed è, se non ce l'hai, consenso. Secondo, Cristian Raimo ha scritto qualche settimana fa un bel intervento sul Domani, in cui fa questa osservazione che mi pare importante. Chi di voi ha avuto modo di fare, un po' tutti alla nostra età, almeno mia almeno, qualche visita specialistica o subire qualche intervento chirurgico, gli fanno firmare il consenso informato, che, come dire, insomma, andrà tutto bene, però c'è un pericolo. Quindi utilizzare il termine consenso informato per la scuola dà due messaggi. Il primo, a scuola c'è del pericolo. È terribile questa cosa, provate a pensarci. E il secondo, non mi fido degli insegnanti. Gli insegnanti sanno benissimo che per molte attività collaborano con i genitori, chiedono il parere, li coinvolgono, gli insegnanti bravi lo fanno. Ma se tu poni questo vincolo vuol dire che non ti fidi di quello che i tuoi insegnanti fanno. Questi sono i due messaggi, per cui, e chiudo, davvero hai ragione, hai fatto bene a ricordarlo, firmate questo referendum. Poi sarà necessario, insomma, raccolte le 500.000 firme, però bisogna darsi da fare, insomma, che sarà ammesso perché non ci saranno problemi a livello costituzionale, ma sarà importante riuscire ad abolire questa legge infame.
1: Allora, concludiamo, quindi ognuno di noi, di voi, dei relatori, ha questa parte finale per le sue conclusioni.
8: Sì, molto velocemente. C'era un saggio scritto all'inizio del secolo scorso di Chernyshevsky che si intitolava Che fare, no? Dopo è stato preso da Lenin. E che fare in questo deserto, in questa desolazione? Beh, ci sono degli spunti per una scuola resistente, ma anche degli spunti pratici. Io mi rivolgo a voi, ma mi rivolgo quotidianamente ai miei studenti, e non dobbiamo resistere solo noi docenti, evidentemente, dovrebbero resistere in primo luogo quegli studenti che si vedono tolti quegli spazi di diritti, quegli spazi di discussione, di confronto. E quindi che cosa fare? Beh, per esempio, io ai miei studenti ho suggerito, lo dico autodenunciandomi, ho suggerito di prendere, di usare tutte le loro ore di assemblee autogestite che hanno al mese, loro al mese

0: della par condicio nei dibattiti scolastici, oppure usare, visto che si parlava di consenso informato, si parlava appunto di educazione sessuo-affettiva, usare quei momenti, quei periodi di democrazia interna per parlare con degli specialisti di queste cose. Non è vietato, si può fare. E allora bisognerebbe partire da qui, secondo me, bisognerebbe partire dalla scuola anche per quello che è stato detto precedentemente. Queste, mi viene da chiamarle, forse sarà, non ve lo voglio spoilerare, ma forse sarà il titolo del saggio che sto scrivendo, queste aule sorde e grigie, per citare qualcuno, che a cui ci sta abituando Valditara, sono, noi dobbiamo combatterle quotidianamente, dobbiamo amplificare i nostri luoghi di resistenza e dobbiamo farli veramente quotidiani, e quindi da settembre, adesso dal 10 di settembre, ricontinueremo con questa resistenza, e nonostante Valditara, nonostante questa destra sempre più pericolosa che si vede arrivare.
1: Grazie.
2: Sì, ma Bertolo davanti.
3: Sì, proprio telegrafica, guardate, perché tanto credo che abbiamo detto tutto, no? Giustamente Edoardo diceva, noi dobbiamo avere la nostra idea di scuola, e quello che abbiamo detto oggi è la nostra idea di scuola è la scuola solidale, democratica, che insegna a crescere e non un mestiere, a lavorare da precario un attimo dopo che sei uscito da scuola. È la scuola che insegna l'inclusione, è la scuola, abbiamo detto, in cui le persone che lavorano sono messe nella condizione di insegnare, e quindi anche non di essere valutate sul merito, perché il merito rientra anche nella valutazione degli insegnanti, come se il merito di far crescere delle persone potesse essere misurato, come in fabbrica, no? Quanti bulloni hai fatto oggi? Ammesso e non concesso, perché secondo me neanche in fabbrica è misurabile in quel modo, ma se noi vogliamo pensare a come deve essere la nostra scuola, dobbiamo guardare anche un po' avanti, ed è l'unico tema di cui oggi non abbiamo parlato, invece secondo me è utile farlo in futuro, ovviamente non oggi, io dico solo il titolo, che è la sfida e i rischi, i pericoli che l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione pone oggi, rispetto alla quale la scuola vede il rischio enorme, ma deve e può essere anche un antidoto. Questo io adesso lo dico soltanto come titolo. Io ho detto guardare al futuro, ma questo non è futuro. Vi invito a cercare una bellissima intervista su questo, esattamente su questo tema, che quando la RAI faceva la RAI, era il 1984 addirittura, fece a Italo Calvino, gli chiesero che cosa deve insegnare la scuola per affrontare la digitalizzazione del futuro, era il 1984, ecco, noi di questo tema dobbiamo occuparci in un'altra occasione, lo faremo, per chi può dei veneti, io sarò prossima settimana, giovedì, a Verona, a un'iniziativa dell'FLCCGL esattamente su questo, quindi se poi qualcuno vuole, interessato, vi do l'invito. Grazie.
4: Non sento io.
5: E dice che, se non ricorda male, Calvino diceva anche di fare i calcoli a mente.
4: Esatto, questo diceva. Tra le tre
5: leggere molto. Vabbè, io dico,
6: ho la schiena a pezzi. No, a parte che appunto Calvino diceva non solo di leggere molto, ma anche di creare storie tutti insieme. La letteratura combinatoria che lui aveva così tanto promosso e consiste in quello. Poi è diventato un trastullo da intellettuali, cosa molto brutta. Però un altro consiglio che sarebbe da dare, oltre a leggere tanta fantascienza buona, un racconto di Asimov di tanti, tanti, tanti anni fa, intitolato Chissà come si divertivano. E parla appunto di una ragazzina che fa lezione con dei robot. I suoi insegnanti sono dei robot. E questa ragazzina mette i suoi compiti all'interno del robot e il robot glieli consegna corretti. E quando trovano un libro in soffitta, una di quelle cose che si sono dimenticate, E il bambino dice, ma come facciamo a studiare sui libri? Come è possibile? E la bambina dopo dirà, sì, ma stavano tutti insieme nelle classi, cosa che noi non stiamo più. Stavano tutti insieme a giocare, cosa che noi non stiamo più. E in più, chissà come si divertivano.
5: Sì, anch'io appunto telegrafico. L'invito è sempre quello di non limitarsi a, diciamo, subire l'avanzata dell'avversario, ma tentare di creare degli spazi nuovi e delle idee nuove di scuola, ma in generale qualsiasi altro elemento, anche l'intelligenza artificiale, che è un fatto molto interessante. Brevissima cosa, io parlavo l'altro giorno con un compagno cinese e mi ha spiegato una cosa che io trovo molto interessante, no? Cioè quella che noi qui chiamiamo intelligenza artificiale, lì viene chiamata, ovviamente non dico la parola in cinese perché la direi sbagliata, però viene chiamata prodotto dell'uomo non umano. E cioè è questa l'idea, smettere di pensare che ci sia un qualcosa che deve soppiantare l'uomo, ma mettere al servizio dell'uomo quelli che sono delle cose che possono davvero migliorare le nostre vite. Questo significa essere comunisti, di che ne se ne possa dire, è una cosa molto banale e dovremmo ricordarcelo anche, permetto la battuta, nel 2027, quando questo simbolo lo ritroverete sulla scheda elettorale.
2: Grazie Edoardo, io non ho praticamente niente da dire, se non un punto che mi ero dimenticato prima e che mi sembra molto importante: cittadinanza. Cittadinanza vuol dire che noi nelle nostre classi quotidianamente abbiamo giovani donne, giovani uomini, ragazze e ragazzi che vengono da famiglie che hanno un trascorso, diciamo una storia non italiana, non legata al nostro paese, e che non sono cittadini e quindi non godono dei diritti di cui godono i loro compagni. E quindi spesso si trovano ad avere più difficoltà dei loro compagni per condizioni economiche, culturali, eccetera, eccetera. Valditara da una parte propone l'obbligatorietà per i genitori di insegnare italiano, poi dovrebbe spiegarci come. Ma a scuola abbiamo un enorme problema che si chiama mediatori culturali, che sono una rarità. Io sfido chiunque a indicarmi chi nella propria scuola ha un mediatore culturale. È una figura che dovrebbe pagarsi in teoria l'istituto con i suoi fondi e quindi spesso non ce la fa, non ci riesce, ed è chiaro che poi ci si può trovare di fronte a delle situazioni di incomprensibilità. Ma appunto per questo ancora una volta serve un cambiamento e serve mettere la scuola al di sopra di tutto. E con questo vi ringrazio e al lavoro e alla lotta, è proprio il caso di dirlo.
1: Grazie a tutti voi che siete rimasti qua, grazie ai relatori, e spero che questo sia il primo di molti altri incontri che sono necessari per il futuro.
7: Radio Radicale era la festa nazionale di Rifondazione Comunista, il 29 agosto il dibattito sul tema della scuola, la scuola ai tempi di Valditara. Noi ora ci occupiamo di carceri, lo facciamo con questa registrazione effettuata ad Arborea. Siamo ad Oristano, 19 agosto scorso, La speranza oltre la pena, l'occasione della presentazione di un libro, Trovate la speranza voi che entrate, Il carcere fra pena e possibilità di Fabrizio Pomes. Dopo il saluto di Antonello Caria, presidente cooperativa sociale del Samaritano, sono intervenuti Fabrizio Pomes, scrittore e autore del libro, e la tesoriera del Partito Radicale Irene Testa, che è garante dei detenuti della regione Sardegna. Poi gli interventi anche di Enrico Maria Meloni, presidente Ordine Avvocati di Oristano, e di Jessica Cugini, che è poi la giornalista che coordina e modera questo dibattito. Buon ascolto.
8: Bene, buon pomeriggio, grazie, bentrovati e bentrovate. Questo è il primo appuntamento del Propagazioni Festival, la sua quinta edizione alla Comunità del Samaritano. Un luogo speciale per noi, ci piace sempre tornare ogni anno e ogni anno riproporre l'incontro dedicato al carcere. E poi dopo l'amica e collega Jessica Cugini vi dirà chi sono gli ospiti di oggi. E io voglio dare subito la parola ad Antonello Caria, padrone di casa. Grazie Antonello e buona serata.
9: E grazie Vito, grazie a tutti voi presenti in questa bella giornata calda, che poi arrivando qua nelle campagne di Arborea si sente ancora di più. Grazie a Vito, grazie a Stefano, grazie a Propagazioni che ripetono la loro disponibilità a fare una cosa sui nostri temi qui in comunità, anche perché ce n'è tanto bisogno. Parlavo con Irene, la garante dei detenuti, che assieme anche a Antonello Commina e le altre strutture stiamo vivendo un momento particolare, il momento particolare di una trasformazione in atto, e siamo preoccupati che la nostra logica di accoglienza di persone che vengono dal percorso di pena di fatto voglia essere trasformata, avvicinandola piuttosto nella logica securitaria a luoghi di detenzione pura. Noi siamo un'altra cosa, e grazie anche a voi proviamo a ribadirlo, e grazie anche al libro che verrà presentato oggi, che parlerà esattamente di questo tema, proviamo a ribadirlo. Vi ringraziamo in particolare perché arrivando qui ponete l'attenzione su un luogo che è particolare per le storie di vita che accompagna, che prende in carico, e che con la anche disponibilità degli operatori, in un approccio che è quasi più da volontari, ma sono comunque dei professionisti seri che fanno il loro lavoro, riesce anche a ideare iniziative come questa assieme ai nostri ragazzi. Per cui chi viene qua per la prima volta, ben ritrovata, ben trovata, chi torna, vedo Anna Maria Uras, una cara amica che ha sostenuto questo progetto, lo sostiene ancora, ma vedo anche Stefano Pinna con la moglie che ha visto nascere questo posto, grazie per essere tornati, noi ci siamo. Con una certa fatica, però è ovvio che è un luogo di frontiera, e grazie a Propagazioni ribadiamo questa frontiera. Per cui ben trovati e buon lavoro.
8: Bene, io non aggiungo altro se non che saremo qui anche nei prossimi giorni fino a sabato, quindi vi invitiamo a guardare il programma e vedere gli incontri che ci saranno. Lascio la parola a Jessica Cugini.
10: Grazie, buonasera a tutte e tutti. Mi avvicino il filo. Ringrazio anch'io, perché per me qua è la seconda volta. La volta scorsa avevamo fatto un giro per conoscere la struttura e i suoi ospiti, è stato veramente emozionante. Vi presento chi dialogherà.

0: Meloni, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Oristano. Iniziamo, non ci potrebbe essere luogo più adatto per questo libro. Intanto per la declinazione plurale del titolo, perché non si spera solo da soli, ma come dice Papa Francesco, non ci si salva solo da soli, no? Nessuno si salva da solo. E il cardinale Zuppi, che scrive la prefazione di questo libro, ricorda come il carcere serve non a isolare le persone nel loro passato, ma a organizzare insieme il futuro comune. Lo si accennava, viviamo un tempo di in realtà giustizialismo spinto, di un governo che non fa altro che portare avanti leggi dal decreto Rave in poi che aumentano il numero delle pene e anche degli anni di detenzione. Dei reati, insomma, c'è un crescendo, nonostante avrete letto sui giornali l'ultimo rapporto del Ministero dell'Interno, che in realtà dice che i dati dei reati stanno calando un po' in tutte le voci, poi magari facciamo un appunto specifico. È un tempo difficile, è un tempo difficile per chi ha questa modalità di raccontare il carcere. Lo scrivi anche tu, Fabrizio, il fatto che da come si vive in carcere si capisce la salute della democrazia. E allora sappiamo, poi la garante sicuramente ce lo racconterà in maniera dettagliata, poi passeremo, insomma, entreremo nel merito di questi carceri, di queste carceri sovraffollate in cui le celle sono sempre più piccole, sono le persone detenute, ecco, mettiamo la parola persone sempre davanti a persone migranti, persone detenute, perché il fatto di utilizzare non solo quel che pensiamo o come vengono spesso raccontati i giornali, perché noi dei media abbiamo una grande responsabilità sulla narrazione delle carceri, ce ne ricordiamo solo quando ci vengono fuori i report. Questo libro nasce, tu lo scrivi, da una frattura, nasce da una storia personale, ed è pieno non solo del tuo percorso, non solo, ma di tutti gli incontri che tu hai fatto, perché spesso si dimentica che le carceri sono luoghi collettivi, luoghi di grande solitudine, luoghi che vengono raccontati come li chiudiamo e buttiamo le chiavi, dove in realtà c'è un potenziale di speranza che tu racconti. Ti faccio una domanda proprio generica, perché voglio che inizi con le tue parole, io non voglio spoilerare niente del libro, e poi in base a quello che risponderai proseguiremo. Grazie.
1: No, grazie a te e buonasera a tutti e a tutte. Chiaramente giochiamo in casa, giochiamo in un luogo virtuoso che andrebbe esportato come esperienza e dovrebbe essere implementato, perché i nostri padri costituenti, che il carcere l'avevano vissuto, si sono guardati bene dal nominarlo in Costituzione, hanno sempre parlato al plurale di pene, e le pene vanno eseguite anche e soprattutto dovrebbero essere eseguite all'esterno di una struttura che non è in grado di garantire, che è attualmente fuori dalla Costituzione, perché oltre a privare il detenuto del diritto alla libertà personale, lo priva di tutti gli altri diritti inalienabili che non dovrebbero essere tolti, per cui diventa alla fine una struttura patogena e criminogena e fa diventare i detenuti vittime di secondo livello, che chiaramente vengono in qualche modo indotti poi a ricommettere gli errori, perché il vero problema dell'Italia è che spesso queste frasi a effetto che colpiscono alla pancia, diciamo, degli elettori, perché il carcere è un tema che non è acchiappa like, non è acchiappa voti, per cui la politica lo usa un

0: o come colluttorio, buono per sciacquarsi la bocca in alcuni momenti, salvo poi, quando c'è da assumere decisioni, a sputarlo e non andare mai avanti, giocare come al gioco dell'oca, cioè tornare sempre al punto di partenza. Oggi il problema va inquadrato in termini diversi, non è certamente il carcere lo strumento in grado di garantire sicurezza ai territori. Il problema vero è la recidiva, cioè quante persone che escono dal carcere tornano a commettere reati e ritornano in carcere. In Italia siamo ben oltre il 70%. Io dico, per dare degli esempi che in qualche modo la gente colga meglio, se in una scuola su 100 studenti 70 fossero bocciati, grideremmo al fallimento della scuola pubblica. O se in un ospedale su 100 degenti 70 morissero, grideremmo al fallimento della sanità pubblica. Col carcere questo non succede, si fa finta di non vedere e si va avanti in questo modo. Il titolo del libro l'ho mutuato da una frase del cardinale Zuppi al Giubileo dei detenuti, quindi non è merito mio, e mi ha costretto a guardare, a scrivere di carcere non col pessimismo della ragione, sarebbe stato più facile dire tutto quello che non andava, ma mettendoci un po' di ottimismo della volontà, cercando di ritrovare anche in un ambiente che di speranza ne offre poca qualche elemento. Per fare questo giro all'interno del carcere da far fare ai lettori, ho voluto accompagnarlo con le testimonianze di una serie di persone che il carcere lo vivono nella quotidianità, quindi anche oltre al cappellano, oltre ai volontari, anche un direttore di una casa circondariale, un funzionario giuridico pedagogico, un agente di polizia penitenziaria, perché poi alla fine i problemi che vive il detenuto sono gli stessi che vivono sia i volontari sia chi ci lavora all'interno del carcere. Molte volte si semplifica e si parla sempre solo dei detenuti, ma in realtà il problema investe tutti coloro i quali ci passano all'interno. Chiaramente poi ci sono dei contributi da parte di docenti universitari che si occupano espressamente di convict criminologi, quindi di sociologia della devianza, dei consiglieri comunali impegnati, voglio dire, e nelle esperienze virtuose che il carcere di Bologna ha avuto in termini di offerta lavorativa, che è un altro elemento che segna la differenza. Io dal carcere di Taranto sono andato a Bologna e non finirò mai di ringraziare questo tipo di scelta, perché il volontariato fa la differenza. Chi mi chiede: ma perché ti occupi, uscito e finita la pena, di carcere quasi a tempo pieno? Perché per me, io sono devoto alla santa riconoscenza, credo di dover restituire al mondo del volontariato quello che ha fatto in questi anni, per cui continuo a collaborare con la testata giornalistica interna al carcere, con la televisione che trasmette all'interno, e questo è il motivo di offrire a un dibattito pubblico un elemento su cui discutere, per cui il libro aveva ed ha questa finalità, essere la scusa per parlare di carcere, perché spesso, tu me lo insegni, se ne parla poco e male. Grazie. Io sono logorroico, non mi far parlare a lungo.
1: Ma noi siamo qua per chiacchierare, no? E quindi hai dato tanti spunti, faccio un giro poi ritorno. La recidiva, il dato della recidiva, e hai anche accennato l'importanza del lavoro. Il dato della recidiva si abbatte notevolmente quando le persone hanno la possibilità, in quel periodo in cui stanno, si dice, scontando una pena, di ricostruire la speranza attraverso l'esperienza che possono fare. E tu ne parli e racconti di tante esperienze di carcere, perché più il carcere si apre alla città, quando in realtà è una città nella città, come tu racconti, più abbiamo la possibilità non solo di raccontarlo ma di farlo conoscere e togliere, prima non ricordo chi utilizzava la parola frontiera, che è una parola che divide, allora utilizziamo la parola confine, perché la parola confine è una parola che, nonostante è quello che richiama, in realtà unisce, è il fine con, è il fine che insieme abbiamo, è quella linea dove ci si può incontrare, e il carcere diventa una linea in cui ci si può incontrare, un luogo in cui ci si può incontrare, quando i direttori e le direttrici del carcere danno la possibilità al carcere, a chi sta dentro, di fare cose che potrebbero fare anche fuori, per cui tu racconti il teatro, tu racconti la biblioteca, tu racconti la redazione, tu racconti la televisione, che sono tutte modalità per restituire l'umano, che spesso invece nella narrazione che abbiamo spesso del carcere ci viene restituito, cioè sono persone che devono espiare una colpa innanzitutto, e siccome di persone ce ne sono tante in questo libro di testimonianze, io prima di darti la parola ho segnato, perdonerai come ho trattato in maniera oscena il libro, ma è l'unico, quello che si scrive sulla tua figura. Ci sono figure che nascono nel silenzio senza clamore, sono presenze ostinate, spesso scomode, che hanno scelto di stare sul confine più fragile dello Stato di diritto, quello che separa la pena dall'abuso, la sicurezza dall'arbitrio, la legalità dalla dimenticanza. I garanti nascono da una ferita. Il carcere rischia di trasformarsi in una zona d'ombra dove i diritti si affievoliscono fino a quasi scomparire. Il garante nasce per questo, per essere un occhio che vede, un orecchio che ascolta, una parola che arriva fuori quando dentro tutto sembra fermo. Il suo lavoro non è spettacolare, è fatto di gesti piccoli e ripetuti, visite, colloqui, relazioni che spesso finiscono su scrivanie distratte, ma impediscono che l'abuso diventi normalità. Il garante è anche un ponte tra dentro e fuori, tra carcere e territorio, tra sofferenza e diritto. Mi piaceva il fatto che a presentare la tua figura non fossi io, ma le parole utilizzate da Fabrizio, perché tanto raccontano del lavoro prezioso che fanno le e i garanti in questo tempo in cui, appunto, se no la narrazione non sapremo niente senza di voi. Io personalmente ti sono grata perché io mi occupo di immigrazione e tutto quello che so del CPR lo so leggendo le tue dichiarazioni quando vai in visita, per cui questo ponte ci dà la possibilità a chi sta fuori di conoscere la deumanizzazione che c'è dentro, di sapere che non ci sono i bagni, che spesso le docce non hanno l'acqua calda, che c'è un abuso di psicofarmaci, che le persone sono sedate perché così sono più gestibili, e di questo si sa troppo poco, e nel momento in cui si lancia la chiave di una cella e non se ne ha la narrazione, perdiamo tutti, perché poi, lo si diceva prima, queste persone escono e attorno a sé hanno il vuoto, se non ci sono comunità come questa capaci di restituire non solo speranza ma dei cammini che poi possono tracciare una possibilità. Per cui il tuo lavoro è com'è questa situazione?
2: Okay. Grazie innanzitutto. Ma allora, Fabrizio ha fatto quello che solitamente non sono in grado o non sono capace di fare io, cioè quello di raccontare le cose positive che ci sono in carcere, perché è vero, esistono anche degli aspetti positivi, ma prevalgono per me sempre quelli negativi, quelli di dolore, che sono troppi, e quindi come dire, non riesco a valorizzare invece anche quella parte di buono che che esiste, quindi lo ringrazio, diciamo, per questo. Purtroppo lui ha dato tanti spunti in questo libro, anche il titolo di questo libro, che mi riporta, diciamo, ad una frase che utilizzava una persona che è stata poi il mio maestro in queste, diciamo, in questo percorso del carcere, della giustizia, che è stato appunto Marco Pannella, che parlava sempre di spes contro spem, no? La speranza contro una speranza che non c'è, che non vediamo, che a volte quasi non esiste all'interno di degli istituti. Io vedo troppe cose negative, troppe cose sbagliate, diciamo, e non certo da oggi, non da 3 anni che sono garante, ma è da decenni, direi, che il sistema carcerario non adempie a quello che ci indica la Costituzione, no? Perché la Costituzione poi dà delle indicazioni precise e sostanzialmente dice: restituite ai cittadini una persona riabilitata, rieducata, che non sia più in grado di nuocere, e quindi riabilitiamola questa persona. Questo dovrebbe essere l'interesse della società, della collettività, di tutti, e invece no, perché noi vediamo dentro queste carceri semplicemente persone che vengono contenute dentro le celle, e per contenzione intendo persone che vengono ammassate in 4, in 5, in una cella, con il water a vista, con il cucinino dentro il bagno, persone che sono persone sì che hanno sbagliato, perché essere garanti dei detenuti non significa difendere il detenuto, ma difendere il diritto del detenuto, che poi è il diritto di tutti i cittadini, lo Stato di diritto, no? Chiunque si può trovare in una situazione di questo tipo, perché poi dentro le carceri non è che ci finiscono solo i colpevoli, a volte ci finiscono anche gli innocenti, quindi lo Stato di diritto è la garanzia per tutti. Ed è proprio questo quello che non si riesce né a comprendere né a rispettare, perché nel momento in cui queste persone sono costrette a vivere con 47 gradi, 45 gradi dentro una cella, in 4, in 5, senza un ventilatore, costretti a buttare l'acqua per terra per rinfrescare queste celle, o ripararsi, mettere le coperte alla finestra per ripararsi dal caldo atroce. E chi c'è poi dentro? Chi troviamo dentro queste celle? Molto spesso, anzi nella maggior parte dei casi, perché questo deve essere un dato chiaro a mio avviso, noi troviamo soprattutto persone malate. Cioè, negli istituti che io visito, posso dirlo con tranquillità, l'80% delle persone che affollano le nostre carceri sono persone che hanno dei disagi importanti, spesso delle patologie psichiatriche, altre volte delle dipendenze da sostanze, altre volte ancora entrambe le cose, hanno le doppie diagnosi. E quindi io, quando vado in giro per le sezioni, mi fermo nelle celle, parlo con queste persone, in realtà non vedo il delinquente, innanzitutto perché non chiedo neanche che reato hanno fatto, non è nel mio interesse, non lo devo sapere, non mi interessa. Ma quando parlo con queste persone mi ritrovo spessissimo, nella maggior parte dei casi, ragazzi che sono disperati, che sono tagliati, affettati in tutte le parti del corpo, e li vedo subito, perché appena mi affaccio alla cella e dico come va, come arrivano 2, 3 ragazzi che hanno dei segni nel corpo, è perché appunto si fanno male, tentano di suicidarsi, fanno gesti di autolesionismo. E poi perché queste sono la maggior parte delle sezioni, poi ci sono, è vero, nel bene, le sezioni a trattamento intensificato, ma ce n'è magari una in una struttura di 760 detenuti, due sezioni a trattamento intensificato dove i detenuti fanno le attività trattamentali, stanno discretamente bene, perché escono, fanno dei corsi, fanno il trattamento, però poi ci sono anche tutte quelle sezioni dove sono praticamente chiuse a chiave tutto il giorno. E allora dici, ma se questi sono i ragazzi, perché dico ragazzi perché in realtà la popolazione che ultimamente incontro è una popolazione molto giovane, 18, 25, 35, insomma si vedono veramente tanti giovani, e allora dico tante volte, ma perché sono chiusi tutto il giorno? E loro si lamentano, mi dicono, dottoressa, noi non facciamo niente, stiamo sempre chiusi, ma lei non può dire che ci devono aprire. Allora io ne parlo col direttore, il direttore mi dice, sì, ma non abbiamo il personale. E quindi questi, siccome queste persone sono più complicate delle altre, perché appunto hanno delle esigenze particolari, perché a volte possono avere... E allora li teniamo chiusi, quindi funzioniamo tutto al contrario, cioè le persone che più avrebbero bisogno di essere assistite, trattate, seguite con percorsi individualizzati e chiedere, come dire, un miracolo, perché non è proprio possibile. E quindi cioè, io credo che siamo arrivati ad un livello dove un direttore di carcere, prima di andare di decidere di fare il direttore di un istituto penitenziario, ci deve pensare mille volte, perché gestire un istituto penitenziario oggi, con le poche risorse, col poco personale, con il disagio psichiatrico che c'è all'interno del carcere, è veramente una cosa molto difficile. Io, diciamo, queste ultime settimane sono state per me molto difficili, molto complicate, e ho davvero sentito l'esigenza, ed è stata forse una delle prime volte in questi anni dove ho sentito davvero l'esigenza di dire, devo un attimo staccare per qualche giorno, perché ci sono stati in particolare due suicidi, uno poi è da verificare se si è trattato di suicidio, ma nel carcere di Bancali un ragazzo che ha dato fuoco alla cella e che poi fondamentalmente è morto carbonizzato. Ora, l'ha fatto perché voleva suicidarsi, questo lo appurerà la magistratura, o è stato un incidente, ha preso fuoco, non lo sappiamo. Sappiamo che si è chiuso in bagno, così come sappiamo che un ragazzo di 23 anni si è tolto la vita appunto con il classico metodo del cappio al collo. E però io in quelle ore ho sentito la mamma, i familiari del ragazzo che è morto carbonizzato, che mi raccontava non solo del dolore che ha vissuto, perché quello è un figlio ed è una persona, e purtroppo la società fa fatica a capire che dentro il carcere ci sono anche persone, cioè ci sono persone, non numeri, non solo delinquenti. E quindi insomma sentire una mamma che ti racconta che sicuramente il figlio, nel momento in cui ha preso paura perché il fuoco si era divampato nella cella, sicuramente chiedeva il suo aiuto, non è una cosa facile, no? Anche perché insomma io non sono un consigliere, però mi ritrovo a volte a fare anche quello che va oltre il mio lavoro. E anche per il ragazzo di 23 anni che si è tolto la vita, ho sentito il direttore che mi diceva che ci hanno impiegato ore per cercare di rianimarlo, ho sentito tutto il dolore e la sofferenza delle infermiere che provavano a rianimarlo e che sono state pure male dallo sforzo a furia di fare il massaggio cardiaco. E poi però mi ritrovo una società che non è preparata, che una buona parte della società che non è preparata, una parte di una società che quando accadono questi fatti ti dice bene così, uno in meno, fategli pagare il materasso alla famiglia, meglio così, se l'è cercata facciamo spazio, insomma. E quindi diventa veramente difficile, diventa molto difficile, perché sembra, cioè vedere la speranza, quel lavoro che tu hai fatto che è molto bello, per me è difficile, nel senso che ci sono istituti dove questo mi capita, per fortuna, ci sono istituti dove le colonie penali agricole o il carcere di Tempio, quando giro questi posti delle volte penso, meno male vengo qui, e quando chiedo come va mi rispondono tutto bene, e quindi diciamo, so già quando vado a fare quelle visite che non sarà traumatico, ma non posso dire lo stesso per altri istituti, perché in altri istituti noi vediamo semplicemente la sicurezza ma non riabilitazione, vediamo la pena, non quella inflitta dal giudice, ma a quella pena se ne aggiungono altre 2, 3, 4, che sono delle pene che non dovrebbero essere diciamo date a chi sta scontando per un errore che ha fatto, no? Perché cioè, il fatto di non avere non poter chiamare a casa perché magari è da 3 mesi che non riesce a fare la telefonata alla famiglia, e uno dice ma è un suo diritto chiamare la famiglia, perché da 3 mesi non riesce a chiamare la famiglia? Perché non fornisce il numero, il contratto telefonico. Ho capito, ma la famiglia vive in India, quell'altro vive in Marocco, cioè non riescono a mandare il contratto perché non capiscono magari neanche che gli stiamo chiedendo il contratto, cioè è tutto complicato, e quindi vediamo queste persone che stanno lì disperate in attesa di poter fare una telefonata a casa. Cioè in carcere è tutto complicato, non c'è niente di semplice, ogni cosa che si richiede di fare, o la mamma che mi dice ma non faccio il colloquio con mio figlio perché non riesco a prendere la prenotazione, ma è almeno 3 mesi che non riesco a prendere la prenotazione, e allora chiamo il carcere, non è neanche il mio compito, ma va bene perché appunto tutto si mischia, ma perché questo centralino non funziona? Perché abbiamo solo quel centralino, non abbiamo risorse per poter mettere altro personale per rispondere al telefono. Capito, ma siccome un familiare ha diritto di fare il colloquio, cioè non è che il colloquio lo deve fare fra 3 mesi, quindi è tutto difficile, ma individuare poi le responsabilità, di chi è la colpa, perché io facendo questo tipo, mi sono occupata molto politicamente negli anni di carcere, ma mai come garante. Come garante devo dire che cerco in ogni modo di trovare l'equilibrio, no? Quindi di non accusare là dove, ma di capire dove stanno le responsabilità, e vi assicuro che delle volte è molto difficile individuare dove stanno le responsabilità, perché poi c'è il detenuto che muore perché ha un fecaloma a 23 anni e dici ma scusate, si può morire di un fecaloma in carcere a 23 anni, dopo 2 giorni doveva uscire, che cosa non ha funzionato? Allora chiedi alla parte sanitaria del carcere, che tra l'altro va detto non collabora minimamente con l'amministrazione penitenziaria, quindi noi abbiamo in un carcere la sanità che va per conto proprio, dove spesso neanche i direttori ma neanche i garanti possono sapere qualcosa rispetto allo stato di salute di un detenuto. E comunque questo ragazzo muore di fecaloma recentemente in uno dei nostri istituti. Allora uno si chiede, scusate, ma gliel'avete fatta un'ecografia? Cioè come si fa? Aveva mal di pancia e gli sono stati prescritti i clisteri. Ma di chi è la responsabilità? Io mi sono informata, ho chiesto, scusate, ma il ragazzo ha mai fatto una domandina? Ha chiesto... No, perché magari non la sapeva neanche fare questa domandina, quindi noi non lo sappiamo se ha chiesto a voce a qualcuno, per cui verificare di chi è una responsabilità di questo tipo non lo sappiamo, non lo sapremo mai probabilmente, e così insomma è un continuo di queste situazioni.
1: Grazie. La preziosità di questo libro sta anche in questo accenno, cioè si abusa una parola che è resilienza, no? Il fatto che uno si pieghi ma non si spezzi, ma nei metalli, quando il metallo poi ritorna allo stato da cui è partito, ritorna nello stesso modo in cui si era piegato, anche se non si era spezzato. La resilienza non ti fa mai da umano tornare come un metallo, cioè quel passaggio in cui tu attraversi un percorso e ti misuri su quel percorso non ti fa mai uscire da quel percorso come sei entrato. Per cui la resilienza non può essere una parola che possiamo umanizzare. possiamo umanizzare la parola resistenza, e in questo libro di resistenza ce n'è tanta. Anche solo passare attraverso queste storie, anche solo ricordarci che ci sono persone dentro ma ci sono anche persone fuori, prima lo si accennava. E chi sostiene le persone che stanno fuori? Perché anche quello è uno stato di diritto, quello di essere accompagnati da un dolore che si conosce solo in quelle poche ore di telefonate, in quei pochi minuti, scusate, di telefonate spesso che saltano. Pensate, tra l'altro, se andate a vedere l'ultimo report di Antigone sulle carceri, chi si suicida di più? Le persone straniere. Perché? Perché io ho un'esigenza ma magari non ho la possibilità di dirla, perché non ho un mediatore culturale, non ho una persona che parla la mia lingua, non ho una persona che può fare la domanda, non ho una persona che capisce quello che sto attraversando a partire dalla mia cultura, perché poi ci dimentichiamo anche che in carcere ci sono persone di culture diverse e ci sono, prima lo diceva, persone sempre più giovani. E con il decreto Caivano in poi sempre più reati anche per i ragazzini, lo avete visto, adesso vogliono addirittura abbassare l'età ai 14 anni, per cui c'è uno stato, e mi rivolgo a te in quanto avvocato e che quindi di queste leggi in qualche modo ti devi occupare, uno Stato che ha un approccio, prima lo si diceva repressivo ma anche emergenziale. Facciamo la legge come se la legge possa in qualche modo risolvere un problema che è un problema sociale. Voi siete le prime persone che si interfacciano con chi ha una causa da portare avanti e quindi con le difficoltà anche magari di avere un mediatore culturale di fianco e anche con delle leggi assurde, sempre più assurde. Come si fa?
3: Una bella domanda. Innanzitutto io volevo salutare e ringraziare per l'invito, se mi consenti questa premessa. No, perché io parlo, ho accettato molto volentieri di intervenire, di partecipare, anche se lo faccio con un po' di pudore di fronte a chi sicuramente è molto più esperto di me di carcere. Io vedo, come avvocato anche penalista, vedo un po' di carcere, vedo delle situazioni del carcere, ma non vivo l'esperienza del carcere come la vive certamente il garante o come l'ha vissuta chi, l'autore del libro che ha portato una testimonianza che io ho letto in parte, le confesso, ho ascoltato le sue interviste, ma veramente mi ha colpito perché ci ho ritrovato tutta la, come dire, lo spettro di tutte le problematiche che ho avuto modo di vedere nelle mie brevi esperienze all'interno del carcere o nei contatti con il carcere. Come Ordine degli Avvocati di Oristano, noi abbiamo cercato di portare, ed è per questo che sono contento di essere qui presente e che ci siano queste iniziative, abbiamo cercato di accendere una lampadina, un faro sull'argomento. Abbiamo risorse limitate, abbiamo strumenti limitati, abbiamo creato un osservatorio penale nel quale abbiamo coinvolto anche soggetti esterni, avvocati, colleghe, esterni al Consiglio, proprio per cercare di avere un po' di risorse di tempo. Noi facciamo volontariato sostanzialmente nei consigli dell'ordine, per cui è tempo sottratto alla nostra professione e quindi aggiungere funzioni a funzioni crescenti diventa impegnativo. E abbiamo fatto anche delle visite, nell'agosto del 2024 abbiamo richiesto, ottenuto e fatto una visita al carcere di Oristano. E veramente lì ho conosciuto una situazione che riconosco, ritrovo nelle pagine del libro che stiamo qui in presentazione, ma non solo, ci sono tantissimi spunti che sono stati anche già accennati qui in questo momento, che sono veramente importantissimi, perché è fondamentalmente importante parlare di questi argomenti, perché veramente la gente non conosce minimamente la realtà carceraria, non sa minimamente di quello di cui si discute, la situazione drammatica che esiste là dentro, e risolve e si lava la coscienza pensando che alla fine avrebbero fatto bene, avrebbero fatto meglio i colpevoli, quindi i condannati e quindi coloro che spiano, a pensarci prima, a comportarsi diversamente, e così accantonano il problema. Peraltro il carcere finisce per essere un po' non la cartina di tornasole dello Stato di diritto, ma come io la vedo più come un po' come se fosse il marker nelle analisi del sangue, nel senso che insieme ad altri elementi della società civile ci danno la misura, aiutano ad avere la misura dello Stato di diritto, dell'attuazione dei diritti, perché il carcere è in un punto di equilibrio fra il problema eterno della sicurezza sociale e dei diritti, dalla tutela e dell'effettività dei diritti. E in questo equilibrio fra sicurezza e tutela dei diritti ci sguazza la politica, come accennavi prima, perché ne fa di un problema che è serio, di due problemi che sono seri e di un equilibrio fra due problemi che è particolarmente delicato, diventa un argomento sul quale invece ci si sguazza per parlare alla pancia degli elettori, che sono quella pancia degli elettori, quegli stessi elettori che non sanno nulla di quello che succede dentro il carcere. Per cui si finisce veramente per parlare di argomenti di cui nessuno sa niente, e queste occasioni hanno invece la possibilità di portare verso un pubblico che non sia solo quello degli addetti ai lavori problematiche che a me appaiono molto sensibili. Per esempio, adesso lei mi stava portando, tu scusa, avevamo deciso tu. Mi stavi portando su un argomento più strettamente giuridico. Ora, sicuramente la deriva di alcune scelte normative che sono di questo governo, ma che devo dire con tutta onestà sono anche dei governi precedenti, sono sempre state quelle di stringere, di aggravare i reati, di aggravare le sanzioni per i reati, sono sempre state queste. Noi abbiamo un sistema penalistico che ha delle misure, delle sanzioni draconiane, signori, anche nei reati che creano più allarme sociale, che poi se andiamo a vedere le statistiche, anche se sono inaccettabili anche nella singola unità, tipo i femminicidi o tipo i maltrattamenti, possono essere odiosi e inaccettabili anche nella singola unità, per cui non è che voglio dire non è un'emergenza, però se noi guardiamo le statistiche internazionali vediamo che l'Italia in quei tipi di reati è quindi statistiche europee, non parlo del Burkina Faso, statistiche quindi di paesi che dovrebbero essere omologhi come livello di diritto, come livello di civiltà e di evoluzione della società civile a quello italiano, eppure noi vediamo che in paesi come l'Italia siamo ai minimi, e sono però quei classici reati che quando si verificano, ripeto, sono odiosi, sono inaccettabili, ma diventano un bombardamento che parla veramente alla pancia della gente di fronte al quale l'unica risposta è pretendere che la magistratura reagisca immediatamente, pretendere che la magistratura applichi le sanzioni, quindi vengono fatte tutta una rete, un reticolo di normative che toglie qualsiasi discrezionalità al giudice, e quindi ci troviamo in una situazione di questo genere, una situazione nella quale fondamentalmente la risposta viene data sempre aggravando le pene, laddove invece la risposta efficace nell'ordinamento, questo lo dimostra la scienza, ma devo dire lo dimostra anche l'esperienza terra a terra. Parlando, e poi dirò insomma quale può essere l'esperienza terra a terra che dimostra quello che voglio dire, e cioè che la risposta effettiva molto più efficace del sistema penalistico è quella che garantisce non tanto una risposta draconiana severissima, ma una risposta effettiva, cioè la certezza della pena. Quindi qui, quando parlare di carcere non significa fare una questione salottiera, come diceva lei prima, ci si pulisce la bocca tipo colluttorio e poi il problema lo si accantona perché si è fatto il gesto si è fatto questo gesto di cortesia, diciamo, verso l'argomento, ma poi un argomento che in realtà non interessa, lo si accantona. Parlare di carcere significa entrare nel merito di problemi che, ripeto, sono il punto di equilibrio fra la sicurezza e l'effettività dei diritti, perché anche chi ha interesse alla sicurezza ha interesse a che il carcere funzioni bene. o che il sistema punitivo, forse nel suo complesso, funzioni bene. E, ripeto, nel 2024 abbiamo fatto un accesso al carcere di Oristano, che innanzitutto è aperto nel 2012, è aperto funzionante dal 2012, quindi è una struttura che dovrebbe essere recentissima e che quindi dovrebbe essere un fiore all'occhiello del sistema carcerario. E vi inviterei ad andarla a vedere, è completamente decadente, non completamente, ma c'ha fortissime criticità. Dove abbiamo fatto le visite nelle sezioni e abbiamo trovato esattamente quello che diceva prima la garante, e cioè gente che moriva di caldo, letteralmente, moriva di caldo. Io in questa stagione, lo dicevo prima quando entravo, sto soffrendo il caldo come un pazzo, sto veramente soffrendolo, e mi immagino che chiuso in ozio 20 ore su 24 dentro una struttura insieme a 2, 3, 4 persone dove c'è un ventilatore, nemmeno dentro la struttura ma nell'andito, che mi manda l'aria attraverso le ferre, quella sarebbe tortura pura, perché io penso che perderei veramente l'equilibrio. Quindi ci si trova in questa situazione, poi ci si trova in una situazione nella quale, andando alle cose terra a terra, il carcere, come diceva l'autore del libro prima, risente moltissimo della povertà dell'ambiente sociale nel quale è inserito, ma in una maniera enorme. Banalmente, quando dei detenuti a Oristano ottengono il permesso e magari devono andare a Sassari o devono andare a Nuoro, finiscono per rinunciarci. Perché? Per andare a Sassari e andare a Nuoro devono aspettare il pullman che li deve portare alla stazione, che li deve portare chissà dove, e con i trasporti della Sardegna, li conosciamo tutti qui, significa fare un viaggio della speranza che richiede anche soldi. Per cui tra le 48 ore del permesso che hai a disposizione, i 20 ore che ti richiede il viaggio, in andata e ritorno, i costi che questo rappresenta, molti di questi ci rinunciano. Questo cosa significa? Significa perdere i contatti con la famiglia. Questo cosa significa? Significa perdere la speranza. Perché lei stesso diceva che il suo puntello è stata la situazione che lei aveva, fortunatamente per lei, fuori dal carcere. Quindi, ed è francamente una questione anche abbastanza intuitiva, se uno sa che uscendo o sa che fuori dal carcere c'ha una rete che lo sostiene, può cercare di guardare lontano, ma se c'ha queste deficienze di base che lo lasciano totalmente sguarnito, totalmente da solo, finisce in una situazione di totale disperazione. E questo è una delle piccole cose. Poi non possono lavorare. Perché? Perché l'amministrazione penitenziaria non ha i soldi per farli lavorare, perché l'amministrazione penitenziaria non può mettere lavori forzati, non si può trasformare il carcere in un luogo dei lavori forzati, quindi deve pagare contributi e stipendi. Se non hai soldi per pagare contributi e stipendi, questi ragazzi non possono lavorare. Chiedono di lavorare, ma non possono lavorare. Gli chiedono, datemi una ramazza che sistema, e non lo possono fare. Volevano fare un giardino nell'area compresa fra il muro di cinta e la parte interna. Non si riusciva a trovare un qualcuno che gli desse l'impianto di irrigazione, che gli sponsorizzasse, diciamo, l'impianto di irrigazione. Perché? Perché magari a Dozza, inserito in un ambiente ricco, vivace, con una forza propulsiva della società civile, riusciva ad avere moltissimi apporti dall'esterno. Oristano non c'è niente. Arrivava un signore da di fuori che faceva, non mi ricordo quale lezioni, ma proprio era un volontariato, ma affidato a un'unica persona. E in questo contesto noi abbiamo provato a fare il nostro piccolo qualche cosa, grazie all'apporto per esempio del centro culturale di Macomer, che grazie al suo direttore Giancarlo Zoccheddu, quindi me ne posso vantare perché in realtà non è farina del mio sacco ma è fatto da qualcun altro, noi abbiamo fatto un po' da tramite con l'amministrazione carceraria, è stata fatta un'interessante rassegna cinematografica con un programma che serviva per, tra l'altro, incentrata su film che avevano attinenza con lo sport, proprio perché la vita dello sport è una vita fatta di regole, scuole, una vita fatta di... Quindi aveva sia una capacità di immedesimazione, sia una capacità rieducativa al tema, no? E, però anche questo era rivolto a una trentina di candidati, diciamo. E siamo una popolazione carceraria oristano di 240-250. Quindi questa è la situazione che ci troviamo a vivere. E quindi, ripeto, io adesso ti restituisco la parola perché, diciamo, se no continuo a parlare in maniera a profluvio, così, insomma, senza limitazioni. E niente, l'unica cosa che voglio dire, che voglio aggiungere è che, proprio perché il tema ritengo che sia un tema su cui tenere alta l'attenzione, è l'attenzione verso la società civile, non perché la società civile debba assumere un atteggiamento debba interiorizzare un atteggiamento di clemenza, perché non è questo il tema, ma è perché ci si renda conto qual è la realtà del carcere, perché la gente quando gli si parla del carcere capisca che cosa si sta discutendo. Anche per queste ragioni anche il Consiglio dell'Ordine sta organizzando un evento a ottobre molto, molto ambizioso, che vorremmo fare all'interno delle carceri vecchie, storiche, quelle che ormai dismesse, all'interno di Piazza Manno, proprio perché anche il luogo possa essere suggestivo e richiamare ed essere veicolo di messaggio anche il luogo.
1: Grazie.
3: Grazie a voi.
1: Ritorno a te adesso, il tuo tempo è doppio perché, come vedi, sei quello che fino adesso ha parlato meno e non va bene. Sono uscite tante cose, tanti spunti. Non è questione di clemenza, ma diritto, no? La garante prima ricordava la Costituzione. È certo che si parla di certezza della pena, ma bisogna vedere poi quella pena come la si sconta, no? con quali possibilità e quali occasioni. Tu racconti tanto in questo libro, non solo di possibilità, prima hai accennato la redazione, ma poi c'è il teatro, c'è la biblioteca, c'è l'università, e questo restituisce, forse dovremmo anche dirlo, rispetto alla possibilità di lavorare, quindi della recidiva poi che si abbatte notevolmente per chi ha la possibilità di lavorare, una cosa che spesso chi può dar lavoro non sa, e cioè che chi assume persone detenute ha uno sgravo per quel che riguarda, no, tutta la contribuzione, che fa sì che sia più conveniente, è brutto da dire, ma così è. In una regione dove spesso, io in questo momento sono in vacanza, e molte attività, soprattutto, ma è facile, andate nelle cucine dei ristoranti, vedete chi c'è in cucina, e poi pensate ai decreti sulle migrazioni, che sono diventati decreti legge sul carcere, perché tutto in questo tempo diventa repressivo, anche se non lo dovrebbe essere, no? Per cui anche i decreti che dovrebbero riguardare l'immigrazione poi in realtà riguardano la detenzione dei migranti, ma questo è un altro capitolo. Io però te la restituisco questa parola, perché è uscito più volte: la sicurezza non può e non deve essere securitaria, deve essere sicurezza sociale, deve essere quel tempo in cui tu fai un percorso perché devi star lì, ma in quel percorso tu devi uscire migliore da come sei entrato, no? E questo emerge molto dal tuo libro, soprattutto su tutti quei gesti di solidarietà, di incontro, perché spesso ci dimentichiamo che il carcere è quella possibilità di uscire diversi, anche se fai incontri differenti con le persone che ci sono dentro, con le persone che entrano da fuori, con le persone che si riescono a far entrare. Prima Rico diceva il progetto del cinema. Noi a Verona abbiamo un progetto col Festival del Cinema Africano, dove la giuria degli studenti, che sono solitamente studenti della quarta o quinta superiore, non si dice più così, scuola secondaria di secondo grado, comunque quelli lì entrano in carcere, vedono gli stessi film che vedono i detenuti, si confrontano, danno il loro parere, il giudizio. Dopodiché il premio del carcere si chiama Al di là del muro, perché permette di vedere cosa c'è fuori, ai ragazzi e alle ragazze permette di vedere cosa c'è dentro. Spesso, la garante lo diceva, sono ragazzi che hanno pressappoco la stessa età, perché l'età delle persone che entrano in carcere si sta abbassando notevolmente, e questo ci racconta a proposito di sociale quanto poco si investe anche sulla gente che sta fuori, non solo sulla gente che sta dentro. Restituiscici il bello di questo libro adesso. Noi adesso dobbiamo vendere le copie. Tu, il teatro all'argine, la redazione, ne vale la pena. L'associazione degli studenti universitari, liberi di studiare. C'è tanto bello, e Nenè lo diceva prima, c'è tanto bello in questo libro. E il bello deve essere, e tu lo fai con il libro, dovresti andare a tappeto in tutte le scuole, in tutte le città, dovresti fare solo questo nella vita. Deve essere restituito perché diventi in qualche modo contagioso, ma non solo, perché si capisca che si può fare. Perché spesso è questa cosa qua, uno si arrende, Madonna, il carcere è complesso, entrarci, la burocrazia, le domande, le cose, far entrare le persone che lavorano, il carcere è complesso, però quando sei dentro è quella molla che cambia la vita delle persone.
0: Sì, e per me ha rappresentato un po' quello che per tanti rappresenta l'Africa, no? Che tornando hanno un po' di mal d'Africa, e io un po' di mal di carcere, non perché ci voglia tornare per altri anni, ma perché all'interno lasci persone e non le puoi lasciare col cerino in mano. Cioè, quella voce che va restituita, ed è, non ti nascondo, la mia più grande preoccupazione quando vado agli incontri a parlare di carcere, è di non riuscire a restituire fino in fondo la dignità a chi dentro non ha parola e oggi starà sudando a 50 gradi nella cella, ammalandosi di carcerite perché continua a buttare secchiate d'acqua che, viste dall'esterno, possono far pensare a forme di pazzia. Io ho lasciato all'interno dei rapporti che chiaramente ho consolidato e che continuano a mezzo mail, per cui non ho mai smesso di seguire e di seguirli durante le mie trasmissioni settimanali in televisione. Cosa c'è di bello? Certo, quello che dice Irene è vero. Io ho detto all'inizio, la vera difficoltà era riuscire a trovare all'interno dell'universo carcerario una speranza, che è una forma neanche di resilienza, ma proprio di resistenza. Il Festival Propagazione mi sembrava proprio mirato, cioè che il vento fischia ancora, perché oggi c'è, il carcere non regala nulla a nessuno. È la resistenza che ti consente di guadagnare speranza in un tempo che non scorre ma che pesa. E noi abbiamo dei tempi, probabilmente c'è stato anche un passaggio in cui veniva detto, il tempo che logora, quello dell'attesa, quello di un'istanza che non riceve risposte, quello di una domandina alla quale non arriva mai la rispostina, che si perde nei meandri dell'amministrazione, sono momenti che chiaramente logorano la persona. Così come la scelta, che io ho sempre contestato, dei circuiti detentivi. Io per il reato commesso ho fatto tutta la detenzione in alta sicurezza, per cui con dei limiti sia in termini di telefonate che di colloqui familiari. Ho avuto la fortuna di un paracadute affettivo forte all'esterno, che se non avessi avuto sarebbe stata l'ennesima famiglia disgregata da questi contatti limitati che non accrescono gli affetti familiari, ma che si vanno a perdere, e le stanze dell'amore, come le hanno definite, non diventano realtà ancora in tantissimi carceri. Per cui l'incontro è limitato a quei 4 colloqui mensili e alle 2 telefonate, nel mio caso, mensili di 10 minuti pagate dai detenuti. Per cui onestamente dare le telefonate in più probabilmente consentirebbe di far introdurre meno cellulari in carcere, cioè piuttosto che andare a limitare per legge il numero delle telefonate che il detenuto paga, date le telefonate libere ed evitate che entrino tanti cellulari, perché la risposta poi è che comunque il detenuto si difende e si organizza chiaramente. Ad ogni azione poi risponde una reazione uguale e contraria. Allora, come ho pensato di vivere questi anni che ho trascorso all'interno del carcere? A Taranto eravamo in un regime, come ha detto Irene, chiuso, cioè eravamo in tre in una cella aperta solo durante le ore d'aria e chiusa tutta la giornata, quindi limitante di ogni tipo di attività possibile, se non la lettura. A Bologna ho trovato invece le sezioni aperte, che vuol dire che per ovviare alla famosa sentenza Torreggiani ci siamo inventati in Italia che i corridoi fanno delle sezioni, sono metri quadri disponibili, quindi fino allo sbarramento le celle erano aperte dalle 8 di mattina, salvo la conta delle 11 e quella pomeridiana, fino alla sera alle 8. Poi il DAP ha pensato bene che forse troppa libertà non andava data, per cui ora ha imposto a tutti gli istituti di procedere nuovamente a chiudere le celle. A Bologna le prime due sezioni sono state chiuse e si apprestano anche a chiudere la terza. Circuiti detentivi. A me spaventa il fatto che questo governo, per esempio, voglia circuitare tutta l'alta sicurezza nell'isola, cioè un fatto che sicuramente io nei circuiti non ho mai creduto, tolto quello dei protetti che è legittimo che venga istituito, gli altri secondo me non costruiscono niente di positivo, perché alla fine tu vivi nella sezione con gente che ha compiuto i tuoi reati, il carcere dovrebbe diventare anche momento in cui, voglio dire, si abbattano le barriere, si costruiscano ponti, si creino sinergie anche fra etnie diverse, culture differenti, con le opportune accortezze, perché chiaramente è difficile convivere in cella con persone che non mangiano la tua stessa alimentazione o che durante il periodo del Ramadan pregano anche durante la notte. Però è necessario che si crei questo mutuo aiuto, questo dialogo, chiamiamolo interreligioso, un dialogo culturale, che li aiuti anche a capire meglio la lingua, perché gli stranieri hanno problemi, a Bologna sono oltre il 50% della popolazione detenuta e hanno problemi proprio di approccio. Molte volte le difficoltà si presentano perché non conoscono la lingua, i mediatori culturali entrano sporadicamente, spesso non ci sono proprio. Abbiamo tentato di fare dei corsi di alfabetizzazione gestiti da noi detenuti con la Penny Wilton come volontari, in cui insegnavamo almeno a comporre la domandina o le cose minimali, perché poi la reazione qual è? L'autolesionismo, che è l'unico aspetto che ha lasciato in me un ricordo bruttissimo, cioè vedere le persone con la bocca cucita con il filo di ferro, o vedere le persone che si tagliano gambe e braccia in continuazione, e quindi questi corridoi sempre pieni di sangue, è stato il momento più grave. Fortunatamente non ho avuto in questi anni esperienze suicidiarie all'interno delle sezioni, però vedere l'autolesionismo è una cosa che ancora oggi mi lascia il ricordo più brutto del carcere. E queste reazioni fanno parlare il dolore del corpo, perché non può essere manifesto il dolore o la sofferenza che il detenuto vive, perché obiettivamente il carcere oggi è solo costrizione, a meno che tu non voglia ricavarti e impegnarti a fare di tuo, buttarti a fare come ho fatto, ma io ne avevo forse gli strumenti a differenza di altri che non li avevano, di fare il teatro, di fare l'università, di fare il giornalismo. Altri hanno preferito rimanere in branda, imbottiti di psicofarmaci, per tutta la giornata ostaggio della televisione o dei litigi in cella per chi si contendeva lo scettro, che poi è il telecomando della TV, quello che fa la differenza all'interno di una cella. Chiaramente tutto questo lascia veramente

0: clemenziale che faccia un indulto capace di svuotare le carceri. Chiaramente non lo fa perché Gratteri interviene su un decreto come quello Nordio, un decreto inutile, dicendo che è un indulto mascherato, per cui abbiamo sempre queste prese di posizione come nel periodo Covid, i 18 mesi eccetera, liberiamo tutti i mafiosi, cioè sempre un parlare effetto senza alcun tipo di consistenza. Risultato, un panpenalismo esasperato. Io credo che gli avvocati abbiano difficoltà a contare quanti siano i reati penalmente perseguibili oggi in Italia. Abbiamo messo in gioco un esempio virtuoso che avevamo in Europa, che era quello della giustizia minorile. Stiamo rovinando anche gli istituti penali minorili. Stiamo introducendo anche lì gli agenti di polizia penitenziaria in divisa, stiamo perdendo di vista quello che è l'obiettivo rieducativo che sui giovani quantomeno era imposto. Oggi invece questo tipo di scelte, decreto Caivano, sicurezza 1, sicurezza 2, cioè alla fine è diventato così semplice entrare in carcere e il problema vero è che è sempre più difficile uscirne. Grazie.
1: Io qualche dato da giornalista ve lo do, visto che insomma, secondo i penalisti dal 2022 sono stati introdotti 57 nuovi reati e 60 aggravanti e un aumento di pene pari a 500 anni di carcere, questo solo negli ultimi 4 anni. È appena uscito il rapporto di Antigone di metà anno. Abbiamo detto il sovraffollamento, siamo a un numero record, abbiamo 64.741 persone in carcere mentre i posti sarebbero 46.343. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi abbiamo un affollamento del 139,7%. La cosa che stringe veramente è vera questa, che non c'è colore sulla questione delle carceri, sulle leggi carcerarie, così come non c'è colore, lo dobbiamo dire, sulle leggi dell'immigrazione. Non è che quando ha governato il centrosinistra abbiamo avuto delle grandi leggi, dall'accordo di Orlando Minniti con la Libia in poi. Tra l'altro la prima legge migratoria è la Turco Orlando e la Turco Napolitano, e né Livia Turco e né Napolitano erano due persone di destra, per cui vuol dire che questa modalità repressiva di quello che ci sembra altro è trasversale e dovrebbe far ragionare la politica quando rincorre un certo modo di fare e soprattutto rincorre una modalità sicuritaria di gestire la sicurezza e non sociale. Il fatto che lo facciano, che abbiano iniziato a farlo con le persone minori, ci fa ancora più preoccupare. Badate, il decreto che riguarda i minori in carcere, l'ultimo, si chiama anti-Maranza. Maranza è un termine che viene utilizzato per i ragazzini di, si dice, secondo o terza generazione, e quindi ha già una definizione etnica, cioè ci stanno già dicendo chi dobbiamo andare a colpire tra i minori, invece che investire su quelle fasce di minori che più hanno necessità di educazione, di mediatori culturali, di essere seguiti, di non avere recidive in un contesto poi come il carcere minorile, come Fabrizio ricordava, dove se aumentano i carcerieri invece che gli educatori abbiamo un problema. Grazie davvero. Grazie anche a voi, il libro lo trovate in fondo alla sala, grazie a Fabrizio, Irene, Enrico, grazie. E grazie ovviamente a Propagazioni Festival.
2: Radio Radicale era il 19 agosto, Arborea, provincia di Oristano, La speranza oltre la pena, il libro dedicato alla pena, alle carceri, trovate La speranza o voi che entrate, Il carcere fra pene e possibilità di Fabrizio Pomes. Noi ora vi lasciamo in

0: Invece la rassegna di geopolitica, quella di Lorenzo Rendi.
1: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di sabato 5 settembre 2026. Oggi torniamo a parlare dei data center negli Stati Uniti. La prima segnalazione di oggi è un comunicato intitolato "Il presidente Trump dichiara lo stato di emergenza nazionale per garantire la sicurezza del sistema di distribuzione dell'energia elettrica negli Stati Uniti". La fonte è la Casa Bianca, comunicato pubblicato il 26 agosto scorso. Oggi il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per proteggere la sicurezza, l'integrità e l'affidabilità delle apparecchiature elettriche del sistema di trasmissione utilizzato negli Stati Uniti, in particolare dalle interferenze di soggetti stranieri. L'ordinanza dichiara lo stato di emergenza nazionale ai sensi della legge International Emergency Economic Powers Act in relazione alla minaccia straniera insolita e straordinaria per gli Stati Uniti, rappresentata da sistemi di trasmissione di energia elettrica prodotti all'estero che potrebbero rappresentare vulnerabilità per la sicurezza nazionale. Per fare fronte alla minaccia alla sicurezza nazionale, alla politica estera e all'economia degli Stati Uniti, l'ordinanza, tra le altre cose, vieta in generale l'acquisto e l'installazione negli Stati Uniti di determinate apparecchiature elettriche di produzione estera per sistemi di trasmissione di energia, inclusi i relativi software critici e le funzionalità digitali, che potrebbero rappresentare rischi per la sicurezza informatica o per l'operatività, oppure impone opportune condizioni a tali acquisti e installazioni per affrontare tali rischi. L'ordinanza si concentra sulle transazioni che coinvolgono cittadini stranieri, che rappresentano un rischio eccessivo di sabotaggio, accesso non autorizzato o altre interruzioni, un rischio eccessivo di effetti catastrofici sulla sicurezza o sulla resilienza delle infrastrutture critiche americane, o un rischio inaccettabile per la sicurezza degli Stati Uniti. Il presidente Trump sta adottando misure per eliminare la vulnerabilità della catena di approvvigionamento, garantendo al contempo un'erogazione di energia elettrica abbondante e affidabile. La rapida crescita della produzione manifatturiera avanzata, dell'intelligenza artificiale e della produzione per la difesa ha aumentato la dipendenza degli Stati Uniti da alcuni componenti esteri necessari per la fornitura di energia elettrica abbondante e affidabile. La continua dipendenza da fonti estere di apparecchiature elettriche per sistemi di alimentazione di massa crea una vulnerabilità della catena di approvvigionamento per gli Stati Uniti. Le attuali restrizioni minime sull'acquisizione o l'utilizzo di apparecchiature elettriche di rete prodotte all'estero aumentano la capacità di alcune entità straniere di creare e sfruttare vulnerabilità in tali apparecchiature. E alcuni attori stranieri stanno creando e sfruttando sempre più spesso vulnerabilità nel sistema di distribuzione dell'energia elettrica degli Stati Uniti, che fornisce elettricità necessaria alla difesa nazionale, ai servizi di emergenza vitali, alle infrastrutture critiche e all'economia. E questo è il comunicato intitolato "Il presidente Trump dichiara lo stato di emergenza nazionale per garantire la sicurezza del sistema di distribuzione dell'energia elettrica negli Stati Uniti". La fonte è la Casa Bianca, comunicato pubblicato il 26 agosto scorso. Seconda e ultima segnalazione di oggi, articolo intitolato Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale negli Stati Uniti si basa su componenti elettrici cinesi. La fonte è Bloomberg, articolo pubblicato il 2 aprile scorso. Con l'intensificarsi della corsa globale alla IA, si assiste a una frenetica attività di costruzione di data center. I capitali a disposizione per questi progetti non mancano. Giganti della tecnologia come Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft si sono impegnati a investire più di 650 miliardi di dollari solo quest'anno. Però nell'ambizione, nei capitali, sono sufficienti a concretizzare tutti i componenti necessari. Per questi computer ad alto consumo energetico si prevede che quasi la metà dei data center americani previsti per quest'anno subirà ritardi o verrà cancellata. Una delle ragioni principali è la carenza di apparecchiature elettriche, come trasformatori, quadri elettrici e batterie. Questi componenti sono necessari non solo per alimentare la IA, ma anche per potenziare la rete elettrica, che sta registrando un aumento dei consumi dovuto alle auto elettriche e alle pompe di calore. La capacità produttiva americana di questi dispositivi non riesce a soddisfare la domanda. E la scarsità ha costretto i costruttori di data center a ricorrere alle importazioni. L'elettrificazione è una soluzione fondamentale, sia per affrontare il cambiamento climatico, sia per alimentare le ambizioni della IA. Però la competenza americana nel campo dei chip per computer e dei software all'avanguardia è ostacolata dall'incapacità del paese di produrre componenti elettrici necessari. L'indipendenza dalle importazioni sta mettendo in difficoltà le aziende di data center. L'infrastruttura elettrica rappresenta meno del 10% del costo totale di un data center, ma è impossibile realizzarlo senza di esso. E se un singolo elemento della catena di approvvigionamento subisce un ritardo, l'intero progetto non può essere portato a termine. Sebbene poche aziende siano disposte ad ammetterlo, gli Stati Uniti delocalizzano la produzione in altri paesi, soprattutto in Cina, da decenni, e ciò ha contribuito a una significativa carenza di componenti elettrici negli Stati Uniti. Negli ultimi 10 anni il governo americano ha tentato una serie di politiche per riportare la produzione negli Stati Uniti, ma queste politiche non hanno ancora prodotto un impulso significativo alla capacità produttiva interna, costringendo le aziende a rivolgersi alla Cina, a prescindere dai dazi o dal presunto rischio per la sicurezza nazionale. Ciò significa che gli Stati Uniti hanno bisogno di componenti cruciali dalla Cina per dominare la corsa alla IA, mentre la Cina ha bisogno di chip avanzati dalle aziende americane per rimanere competitiva. A marzo scorso Trump ha varato un nuovo quadro normativo per accelerare le autorizzazioni per le nuove centrali elettriche destinate ai data center. Però, senza affrontare la carenza di apparecchiature elettriche, molti temono che le migliaia di miliardi di dollari di spesa destinate ai data center non produrranno i risultati decisivi di cui gli Stati Uniti hanno bisogno per vincere la corsa all'intelligenza artificiale. E questo è l'articolo intitolato Lo sviluppo della IA negli Stati Uniti si basa su componenti elettrici cinesi. La fonte è Bloomberg, Articolo pubblicato il 2 aprile scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di sabato 5 settembre 2026. Un saluto da Lorenzo Renzi.
0: Radio Radicale era Lorenzo Rendi con la rassegna di Geopolitica. Noi ora vi lasciamo all'intervista di Billau con Victor Magiar e Marco Pierini sulla newsletter di Sinistra per Israele, su una prossima visita in Israele per il sostegno e l'opposizione alle elezioni israeliane. E subito dopo, alle 7.10, sarà la volta di Francesco De Leo con il suo spazio transnazionale. Alle 7.30 invece Marco Taradas con Stampa e Regime. Vi lasciamo però per ora a questa intervista di Andrea Billau con Victor Magiar e Marco Pierini.
2: Radio Radicale, ci occupiamo dell'ultimo numero della newsletter di Sinistra per Israele, ma non solo, perché questo numero esce praticamente a ridosso delle elezioni che ci saranno in Israele e infatti parleremo anche soprattutto di questo perché Sinistra per Israele, Due Popoli, Due Stati sta organizzando una visita di sostegno all'opposizione israeliana impegnata in queste elezioni. E quindi, oltre a Victor Maggiar, direttore della newsletter che sentiamo ogni mese, abbiamo anche in collegamento telefonico un po' l'organizzatore di questa visita, che è Marco Pierini. Benvenuto su Radio Radicale, benvenuti a tutte e due.
3: Grazie, grazie. Buongiorno.
2: Allora, Victor, iniziamo dalla newsletter, come al solito.
3: Sì, allora questa newsletter, che è quella di agosto, l'abbiamo approfittato per, come al solito, diciamo, approfondire alcuni temi che ormai attraversano la sinistra italiana, sia legati al tema del Medio Oriente, ma insomma alla fine è una questione anche di proprio culturale, di visione delle cose del mondo, della sinistra in Italia e nel mondo. E abbiamo iniziato, siccome siamo vicini anche a questo appuntamento elettorale del 27 ottobre in Israele, abbiamo iniziato dando la parola a due leader, uno israeliano e uno palestinese, che sono quelli, diciamo, che più di altri si battono per una soluzione del conflitto e anche soprattutto per cambiare le loro società, perché poi il punto è anche questo. E sono persone, quelle che noi proponiamo nelle nostre newsletter, sempre, sia palestinesi che italiani, che noi purtroppo non vediamo mai in televisione, sui grandi giornali. Devo dire che ieri per la prima volta c'era un'intervista a Yair Golan, ma è stato, come dire, un riflesso, perché la moglie di Netanyahu, cercando di ridisegnare la storia del 7 ottobre, ha attaccato Yair Golan, che invece è un eroe del 7 ottobre ed è il capo del Partito Democratico israeliano. E stanno accadendo cose molto interessanti, ma lo racconteremo nel prossimo mese, perché abbiamo per esempio il partito islamista arabo nazionalista palestinese israeliano che candida per la prima volta un ex ministro israeliano ebreo che è stato dirigente della polizia. Sono dei movimenti in una società israeliana molto molto interessanti e molto importanti, quindi diamo la voce a loro. E poi ci soffermiamo su alcune cose, diciamo, che sono successe, e la cosa più importante probabilmente è la stipula di questo nuovo patto della Mecca tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia. Lo analizziamo da due punti di vista diversi, con due articoli molto interessanti, anche molto originali, e affrontiamo poi la vicenda di Ceuta, perché ha a che fare con il Medio Oriente, perché è un punto di incontro fra le tensioni politiche in Europa e l'idea, diciamo, l'uso dei media come strumenti di distrazione di massa, e poi l'incrocio di questo con le teorie del complotto. Lo affrontiamo tecnicamente ma anche politicamente, e poi affrontiamo alcune questioni proprio culturali. Una è quella della vicenda della torsione woke della sinistra europea e mondiale, che per fortuna ormai inizia a essere denunciata, che noi abbiamo sempre denunciato. C'è un bellissimo articolo di spessore di Alessio Ringoli sullo scontro fra il fenomeno woke e le radici illuministiche e moderniste della sinistra in Italia come nel resto del mondo. Abbiamo anche due articoli, diciamo, che hanno a che fare con questo e che toccano il tema dell'antisemitismo, perché c'è un importante giornalista di Libération che ha lasciato il giornale, accusando la nuova sinistra francese di assumere ormai l'antisemitismo come argomento esplicitato. e lo stesso tema lo affrontiamo con una riflessione in prima pagina a cura di Carmelo Palma, che non è un membro di Sinistra per Israele, ma insomma è un politico e un intellettuale della sinistra italiana, che con un titolo abbastanza eloquente, L'incubo Ben-Gvir può finire, quello antisemita no, spiega la relazione tra la lettura e la distorsione. Infine segnalo, sempre andando molto velocemente, così poi parliamo meglio del viaggio, segnalo un articolo importante invece su un libro che è uscito, un libro di Domenico Petrolo, altra figura della sinistra italiana, un libro che si chiama La stagione dell'identità, è un libro che spiega un po' i fenomeni dalla Brexit al nazionalismo, diciamo, populista di destra, al fenomeno woke, che è un altro fenomeno in qualche modo identitario, che però sta a sinistra, eccetera, e è il tema dell'islamismo politico. E quindi noi ci siamo concentrati su un suo articolo sul ruolo dell'islam politico e sulla, diciamo, la distrazione, la disattenzione della sinistra europea e italiana su questi temi, perché su questi temi qua, come sul tema dell'immigrazione, la sinistra non ne riflette attentamente e le conseguenze sono di una grande crescita contemporanea sia della minaccia islamista organizzata, che può contare su grandi fondi, grandi aiuti, e anche, diciamo, di un sentimento invece generalizzato anti-islamico, che è un'altra cosa e che va contrastato. Quindi affrontiamo questi due temi e ultima chicca, diciamo, un piccolo articolo sul mondo della comunicazione. Prendo tre vicende di agosto, vediamo brevemente, mostriamo brevemente come sono state raccontate dai mass media e facciamo capire ogni volta che la narrazione che offrono i mass media è sempre un po' faziosa di parte. Abbiamo mass media che dicono cose diverse, insomma, noi partiamo da questo e poi alla fine ne deduciamo e dimostriamo che ci vorrebbe poco a dare un'informazione più completa, aggiungendo qualche particolare in più, qualche informazione in più. Questo sulla vicenda di Ceuta, questo sulla vicenda degli attacchi dei coloni in Cisgiordania, questo sulla vicenda della fame a Gaza, della malnutrizione dei minori a Gaza. Insomma, ci sono cose interessanti e anche abbastanza paradossali che ci fanno capire che siamo in un'epoca di istigazione, di formazione della realtà. In fondo la nostra attività tutti i mesi con questo giornaletto e anche con le nostre attività è quello di costringere prima di tutto la sinistra, ma poi il resto della società italiana e il mondo dei mass media, di avere una lettura più laica e più larga e anche più approfondita, più storica delle vicende dell'Italia, ma anche di quelle nostre italiane. Io ho parlato molto, spero di essere stato chiaro.
2: Sì, e allora noi adesso però diamo la parola a Marco Pierini, perché ci deve parlare di questa visita in Israele di Sinistra per Israele a sostegno delle opposizioni a Netanyahu. A te la parola, Marco.
4: Intanto grazie per l'occasione. L'idea del viaggio, che è dal 14 al 18 settembre, è quella di mostrare fisicamente con i nostri corpi e con la nostra presenza sostegno non soltanto all'opposizione politica, a Netanyahu e quindi ai partiti che compongono la galassia della sinistra e del centro in Israele, ma anche per sostenere la società civile israeliana e anche per sostenere la società civile palestinese. L'idea del viaggio è quella di ovviamente incontrare i nostri principali partner, a cominciare dai democratici israeliani. Noi facciamo parte ufficialmente come associazione della rete degli amici internazionali dei democratici israeliani. Faremo insieme ai democratici israeliani e al consulente per gli affari internazionali di Yair Golan, Jonathan Cummings, una iniziativa ponte fra Israele e le nostre sedi in tutta Italia, e questo avverrà alle 17.30 del 15 settembre, quindi la nostra delegazione si collegherà con le nostre sedi in tutta Italia e daremo la parola all'opposizione israeliana, in particolare ai democratici, ma quello che vogliamo fare a più ampio raggio è rafforzare le nostre interlocuzioni con le organizzazioni non governative che sono attive nel campo pacifista in Israele. Avremo con molto di loro degli incontri dedicati, avremo degli incontri con il Centro Peres per la Pace, ma avremo anche degli incontri, e questo per noi è molto importante, con organizzazioni non governative e con attivisti del campo palestinese. L'idea è quella fisicamente di andare a mostrare sostegno a loro e anche far vedere e offrire anche l'occasione del fatto che c'è una realtà forse in questo momento politicamente minoritaria in entrambi i paesi, ma solida e in crescita, che crede ancora che la prospettiva del dialogo e della convivenza possa essere in qualche modo rimessa al centro dell'azione politica. Noi lo abbiamo visto che in queste settimane, Victor l'ha detto molto, molto meglio di me, si intensificano gli attacchi dell'attuale maggioranza di governo, non soltanto contro Yair Golan, ma anche contro Gadi Eisenkot, che è considerato il primo e il più importante degli esponenti politici che potrebbe sostituire Netanyahu se si votasse domani. Verosimilmente vedremo nel corso delle settimane un intensificarsi della violenza anche in Cisgiordania, quindi la nostra presenza sta a significare che c'è una parte della sinistra che non cede a una rappresentazione binaria e manichea della realtà per cui ci sono gli eterni buoni e gli eterni cattivi, ma che decide invece di far politica attivamente. Per noi far politica attivamente significa mettere le mani nelle contraddizioni che sono in quei due lembi di terra e provare lì dentro a ricavare uno spazio politico di interlocuzione con attori israeliani e attori palestinesi, perché quello che oggi sembra impossibile può non esserlo anche soltanto fra pochi anni. Noi pensiamo che la prima intifada è nell'87, prima della metà degli anni 90 già avevamo Oslo, quindi non possiamo rassegnarci in quella terra che sì è terra di grande dolore e di grande guerre, ma anche di grandi opportunità che nascono nell'arco di una sera. Non possiamo rassegnarci a una visione un po' comoda che abbiamo in Europa, che abbiamo in Italia, per cui tutto ciò che possiamo fare è assistere e riempire le nostre pagine social di condanne all'una o all'altra parte. Amos Oz diceva che più delle condanne entrambe le parti hanno bisogno invece di amici sinceri che sappiano dire loro la verità. Noi proviamo con estremi limiti ovviamente a fare questo, e in questo mese lo facciamo fisicamente andando in Israele fra Israele e i territori palestinesi.
2: Allora, Marco, ci hai illustrato insomma bene questa visita in Israele di Sinistra per Israele, Due Popoli, Due Stati. Io ridò la parola a Victor per concludere questo collegamento.
3: Sì, ecco, questo viaggio dimostra un'altra cosa, dimostra che noi stiamo facendo questo viaggio una cosa che dovrebbe fare la sinistra italiana. La sinistra italiana, da quando è scoperto questo conflitto, non ha fatto niente di materiale, di concreto, di forte a sostegno della sinistra israeliana, né dando voce loro qui, né andando lì a spiegare, a aiutare, a dare un sostegno, e nemmeno nello spostare, diciamo, a portare la sinistra europea a dare un contributo fattivo. E la sinistra contemporanea è una sinistra che invece di costruire alleanze, come succedeva anche solo pochi anni fa, immagino negli anni 80, anni 90, quando il movimento pacifista italiano, che guidava il movimento pacifista europeo, faceva le cose unendo gli israeliani e i palestinesi. In questi tre anni nessuno ha fatto iniziative per unire gli israeliani e i palestinesi. Noi facciamo un'iniziativa invece di questo tipo, andiamo lì, incontriamo la società democratica palestinese che esiste, a cui noi proviamo a dare voce anche con il nostro giornale, e la società democratica israeliana. Ci piacerebbe che quello che facciamo noi in piccolo lo facessero più in grande i partiti della cosiddetta sinistra italiana, che invece vediamo distratti, occupati in cose un po' più prosaiche oppure più ideologiche.
2: Allora, grazie. Sì.
3: È la conclusione amara di questo nostro collegamento.
2: Va bene, ma tutto può migliorare. Allora, grazie a Victor Maggiar e a Marco Pierini di Sinistra per Israele. Grazie e buona giornata.
3: Grazie a te e a Radio
4: Vaticano.
5: Questo dunque Andrea Billau, sono le 7:10 minuti, questa è Radio Radicale, siamo in diretta, adesso vi lasciamo a Spazio Transnazionale di Francesco De Leo. Buongiorno Francesco.
6: Buongiorno, buongiorno a te Enrico, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri, tra qualche minuto con noi anche Gian Piero Gramaglia per i quotidiani statunitensi. Grande attenzione alla Germania per le elezioni in Sassonia-Anhalt di domani. Radio Radicale le seguirà a partire dalle 18:15 con uno speciale di Spazio Transnazionale tutto in diretta, ma anche, come vedrete, sui grandi quotidiani europei anche spazio ad altre formazioni di destra. Parto dal reportage del Financial Times. Solidarietà e nostalgia, come l'AfD, partito di estrema destra tedesco, sta conquistando l'Est. Secondo le previsioni, domenica il partito dovrebbe ottenere oltre il 40% dei voti in Sassonia-Anhalt. Venerdì, in una giornata ventosa, migliaia di sostenitori di estrema destra provenienti da tutto lo stato della Sassonia-Anhalt nella Germania orientale si sono radunati in uno spazio all'aperto, spazzato dal vento, vicino alle rive dell'Elba a Magdeburgo, per un gigantesco barbecue. Davanti a un palco su cui era scritto "Tutto è possibile", il raduno dell'Alternativa per la Germania aveva tutte le caratteristiche di un Luna Park: bancarelle di bratwurst, chioschi di birra, musica dal vivo, castelli gonfiabili, ma l'aria, scrive il Financial Times, era carica di aspettative in vista delle elezioni regionali di domenica, in cui il partito di estrema destra spera di scrivere la storia conquistando la maggioranza nel Parlamento regionale. Si è formata una lunga fila per i selfie con il candidato 35enne del partito alla carica di primo ministro dello Stato, Ulrich Siegmund, che ha salutato ogni sostenitore col suo caratteristico sorriso e una pacca sulla spalla o un abbraccio. "Ho la forte sensazione che vinceremo", ha detto Mirko, un ex soldato cinquantenne che ha percorso circa 60 km in auto da Schaffs-Liebens con sua moglie Cornelia, la figlia minore e due nipoti. "La gente nella Germania orientale si accorge più rapidamente che le cose non vanno per il verso giusto. Questo è dovuto alla Wende", ha aggiunto, riferendosi al crollo del regime comunista seguito alla caduta del muro di Berlino nel 1989. Vediamo il Guardian. "Potrebbe essere solo l'inizio. Le minoranze temono la prima vittoria dell'estrema destra nelle elezioni regionali tedesche, mentre i sondaggi indicano una vittoria in Sassonia-Anhalt per il partito AfD, che promette espulsioni. La gente si trova di fronte a una scelta straziante: restare o andarsene". Reportage del Paese. In questo paese l'AfD ha eletto il suo primo sindaco in Germania e da allora non smette di crescere. Gli abitanti di Ragusa e Nizza hanno per scontato che l'estrema destra otterrà nel comune oltre il 60% dei voti alle elezioni in Sassonia-Anhalt. "Guarda a casa nostra e il Paese, benvenuti nel patriarcato mediterraneo", l'ex generale Vannacci mette sotto pressione la destra italiana. Il nuovo partito di estrema destra, Futuro Nazionale, supera già nei sondaggi la Lega e Forza Italia, i due partner di coalizione di Meloni, e il governo sta elaborando un nuovo sistema elettorale per neutralizzarlo. Le Monde guarda invece in Francia a Jordan Bardella, che sostiene il suo alleato britannico Nigel Farage, messo in difficoltà dai sospetti di finanziamenti irregolari. La conferenza di inizio anno del partito di estrema destra Reform UK è stata segnata venerdì dalla rivelazione di tentativi di aggirare la legge sul finanziamento dei partiti. Ospite d'onore il presidente del Rassemblement Nazionale ha firmato con Farage un protocollo d'intesa per combattere l'immigrazione clandestina. Parliamo di Ucraina, il Kyiv Independent: l'Ucraina ordina un cessate il fuoco, e questa è una notizia temporanea, mentre gli inviati statunitensi si apprestano a recarsi a Kiev e Mosca per colloqui di pace. Lo riporta l'ucrainska Pravda. La tregua è annunciata proprio mentre gli inviati Witkov e Kushner si apprestano a recarsi a Kiev e a Mosca. Zelensky, ci dice invece il Kyiv Post, approva i piani di risposta dopo gli attacchi russi. "Sceglieremo il momento giusto", ha dichiarato di aver approvato le proposte avanzate dei servizi di sicurezza e delle forze ucraine per rispondere agli attacchi russi, promettendo a Mosca una risposta al momento opportuno. Velocemente, in Medio Oriente, col Times of Israel, il primo ministro è partito da casa sua per recarsi al quartier generale dell'esercito solo 2 ore dopo l'inizio dell'invasione del 7 ottobre. La TV israeliana, ci dice Times of Israel, cita alcuni appunti inediti tratti dal diario di Netanyahu, secondo cui sarebbe sarebbe rimasto a Cesarea almeno fino alle 8:30 del mattino e sottolinea che non si è consultato con i capi della sicurezza per oltre un'ora e mezza. Il Jerusalem Post rende noto un rapporto dei servizi segreti USA fonte New York Times, secondo il quale la leadership iraniana valuterebbe un'escalation mentre i funzionari statunitensi temono attacchi militari ed informatici. Giampiero Gramaglia, buongiorno, i media statunitensi.
7: Buongiorno a te Francesco e buongiorno a chi ci segue. Negli Stati Uniti inizia oggi il lungo weekend del Labor Day, la festa del lavoro, che cade lunedì 7 settembre e che tradizionalmente segna la fine dell'estate e il ritorno alla piena attività in tutti i settori, oltre che quest'anno l'inizio formale della campagna per le elezioni di midterm del 3 novembre. C'è una traccia esplicita di questa fine dell'estate nell'apertura di Axios, che avverte dell'imminenza dell'estate costosa per gli americani, è un po' l'equivalente dei nostri titoli ricorrenti in questa stagione sul caro scuola, centrato però sul caro benzina, perché il costo medio del diesel alla pompa ha stabilito negli Stati Uniti un nuovo record, $5.85 al gallone, un gallone di benzina sono più di 3,5 litri, superando il livello raggiunto nel 2022 dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. La colpa del caro benzina è unanimemente attribuita alla guerra all'Iran, che ha scombussolato le rotte di approvvigionamento del petrolio a livello planetario. E siccome il diesel è largamente utilizzato per il trasporto merci, spiega la Associated Press, più alti sono i prezzi del diesel, più alti sono i costi di trasporto e quindi, alla fine della catena, più alti i costi per una miriade di prodotti correnti per i consumatori statunitensi e non solo. L'effetto calmieratore sperato dall'accordo con il Venezuela per il controllo di 65 miliardi di barili di petrolio delle riserve venezuelane non si è ancora fatto sentire e, secondo i media, non è imminente. I titoli di testata dei principali quotidiani e mezzi di informazione statunitensi sono questa mattina molto diversificati. C'è il processo infinito a una madre che ha ammesso di aver ucciso i propri 3 figli, ma sulla cui colpevolezza i giurati per la terza volta non sono riusciti a trovare un accordo. Ci apre il Washington Post, ma la storia è in evidenza ovunque. C'è l'andamento del mercato del lavoro migliore del previsto, con 162.000 posti di lavoro creati ad agosto e una maggiore disponibilità dei lavoratori americani a lasciare un posto per un altro, ci apre il Wall Street Journal. C'è la decisione del Pentagono di sottoporre alla macchina della verità una 50ina di membri dello Stato Maggiore delle Forze Armate alla ricerca della talpa o delle talpe che hanno recentemente rivelato le carenze di missili e munizioni derivanti dalla guerra all'Iran e le perplessità dei militari sulla sostenibilità della campagna. Ci apre il New York Times, che ha l'esclusiva di questa informazione. E c'è infine ovunque l'ennesima sentenza di un giudice federale che blocca l'ordine esecutivo del presidente Trump per limitare o comunque intralciare il voto per posta nelle elezioni di midterm. Mi ha però colpita la diversità di analisi questa mattina sugli sviluppi del conflitto all'Iran, con cui apre solo la CNN, secondo la quale il D-Day economico di questa guerra, annunciato in fanfara, come solito fare lui, dal presidente Trump, si è finora ridotto a uno sgocciolamento di misure senza grande efficacia. L'impatto della campagna di pressione sull'Iran e sui paesi che fanno affari con l'Iran è tutto da valutare, scrive la CNN, che ricorda che Trump definisce la guerra, che ha ucciso 18 militari americani e ne ha feriti centinaia d'altri, small potatoes, cioè una bazzecola. Secondo un'analisi del New York Times, l'Iran è più fiducioso e più sicuro di sé se dopo di 6 mesi di guerra con gli Stati Uniti, mentre gli Stati Uniti, ma non il loro presidente, hanno perso la loro sicumera. Le valutazioni dell'intelligence più recenti, scrive il giornale, stabiliscono che l'Iran ha ora una migliore comprensione delle sue capacità e dei limiti del potere USA. Secondo il Wall Street Journal, invece, con questo concludo, il tempo non è più dalla parte dell'Iran nella battaglia dei blocchi, con la US Navy che blocca i porti iraniani e i guardiani della rivoluzione iraniani che bloccano, almeno frenano, la navigazione nello stretto di Hormuz. Scrive il giornale, gli Stati Uniti stanno aiutando gli stati del Golfo a far uscire dalla regione quantitativi di petrolio significativi, mentre riescono a contrastare le esportazioni iraniane. E con questo ti restituisco la linea.
6: Grazie Gian Piero Gramaglia, domani pomeriggio, domenica 6 settembre dalle 18.15 alle 19.30 speciale in diretta di Spazio Transnazionale sulle elezioni in Sassonia-Anhalt, tra i tanti ospiti anche Danilo Taino, editorialista del Corriere della Sera, che lo abbiamo anche questa mattina nella nostra trasmissione. Bentornato Danilo.
8: Buongiorno Francesco.
6: Allora, tutti i sondaggi della vigilia, lo abbiamo visto un po' dalla stampa internazionale, vedono l'estrema destra di AfD nettamente in testa in Sassonia-Anhalt. Se i numeri venissero confermati dalle urne, per la prima volta dal 1945 l'estrema destra potrebbe guidare o risultare decisiva per il governo di un Land tedesco. Che implicazioni politiche e direi ovviamente anche emotive ti aspetti per una Germania che ha sempre fatto del cosiddetto cordone sanitario un pilastro democratico?
8: Ma guarda Francesco, io ho sempre avuto una grande fiducia nella Germania moderna, diciamo così, nel senso che negli anni che ho fatto da corrispondente a Berlino ho sempre pensato che il cosiddetto fascismo, nazismo non potesse prendere piede tra la popolazione tedesca. Non credo nemmeno che stia prendendo piede adesso e nemmeno tutto sommato credo nei Länder dell'est del paese, nel senso che le elezioni che ci saranno domani sicuramente faranno vincere, questo è dato quasi per scontato, direi, faranno vincere, poi vedremo con quali percentuali AfD, la destra che ha dei caratteri sicuramente dei suoi candidati, alcuni dei suoi candidati, ma parecchi dei suoi candidati, ha dei simboli e delle posizioni che potrebbero fare pensare al fascismo e al nazismo. Non credo che tutti i votanti, tutti coloro che la voteranno, siano su quelle posizioni dal punto di vista ideologico. È gente molto molto delusa probabilmente dalla riunificazione che c'è stata all'inizio degli anni 90, delusa, poi si potrebbe anche discutere se vogliamo su da cosa e perché, ma sicuramente non credo che sia una popolazione che vuole votare, che vuole un ritorno al passato, diciamo così. Quindi è comunque una situazione molto preoccupante, molto molto preoccupante per la Germania e per l'Europa, nel senso che una vittoria domani darebbe una grande spinta naturalmente anche sul piano nazionale, dove già oggi i sondaggi la danno ancora al 28%, primo partito a livello nazionale, con dei buoni risultati anche nell'ovest del paese. È in generale una Germania che è uscita molto molto colpita dalla situazione. L'ultimo caso che abbiamo di fronte è quello dei licenziamenti alla Volkswagen, per dire della crisi del sistema, del modello anche economico tedesco. Non c'è solo un problema economico, ma c'è anche un problema sociale che è molto interessante e sarà molto interessante valutare già da adesso, se vogliamo, ma anche e soprattutto da domani, vedendo i risultati.
6: Senti, per i moderati della CDU guidati a livello federale da Merz, queste elezioni rappresentano un po' una trappola strategica, perché se l'AfD dovesse diventare il primo partito con un margine troppo ampio, costruire maggioranze alternative costringerebbe poi la CDU ad alleanze politicamente contraddittorie, comunque contro natura. Quanto rischia, a tuo avviso, di uscire frammentato il quadro politico regionale? Come potrebbe influire, a tuo avviso, su questo voto sul governo di Berlino?
8: Potremmo influire molto, molto, nel senso che Merz è in difficoltà, il cancelliere è in grosse difficoltà, sicuramente ha fatto degli errori, non credo che le responsabilità siano tutte sue, penso che, come accennavo prima, ci sia una crisi generale del modello di crescita e del modello più in generale anche sociale della Germania negli ultimi anni e negli ultimi decenni. C'è sicuramente un problema di questo genere. Allora, io ho visto che il candidato dell'AfD nella Sassonia-Anhalt sostiene, dice che se non prenderà la maggioranza assoluta dei seggi nel Land, non governerà, e quindi questo getterà sulle spalle della CDU, del partito di Merz, tutta una serie di problemi, nel senso che sarà il secondo partito, la CDU, quindi dovrà prendere in mano la situazione e per poter governare dovrebbe, come accennavi tu, dovrebbe allearsi con, in particolare con la Linke, che prenderà anch'essa dei seggi, cosa che la CDU non vuole fare. Quindi probabilmente dovranno formare, se lei non dovesse prendere la maggioranza assoluta, dovranno formare un governo di minoranza che dovrà dipendere dalla Linke volta per volta su ogni singola questione, e sarà un problema notevolissimo a livello locale. A livello nazionale questo si rifletterà sicuramente su Merz. C'è qualcuno che dice che addirittura Merz non riuscirà a portare a termine la legislatura, c'è qualcuno che addirittura pensa che già quest'anno potrebbe cadere, potrebbe essere cambiato. Sicuramente a livello nazionale c'è questa alleanza tra la CDU e l'SPD, i socialdemocratici, che non sta funzionando benissimo, anzi Merz ha un pessimo risultato nei sondaggi, non piace in generale, ha sicuramente fatto degli errori, è poco empatico. Il problema è che, come accennavo prima, la crisi arriva da lontano e lui ha fatto degli errori, ha fatto delle proposte anche che probabilmente erano interessanti, non è, per esempio la riforma del welfare state, per esempio tutta una serie di investimenti nelle infrastrutture, per esempio soprattutto il rafforzamento della difesa con almeno 500 miliardi di euro di investimenti. E questo però non è bastato, i tedeschi sono sicuramente disorientati, il loro modello è veramente estremamente fragile.
6: Senti, la campagna elettorale si è accesa su temi polarizzanti, parlo sempre dell'Ansassonia-Anhalt, dalle linee durissime sulla migrazione e asilo difese da l'FD fino alla tradizione ecologica industriale. C'è stato questo dibattito sulla difesa del motore a combustione. Quanto conta il malcontento socio-economico strutturale in questa parte dell'ex Germania Est, e in che misura per te il voto di domenica può riflettere una spaccatura più profonda tra l'Ovest e l'Est della Germania?
8: Ma sicuramente la spaccatura c'è, e non c'è solamente dal punto di vista degli orientamenti elettorali. Teniamo conto che l'avvicinamento tra le due parti della Germania dal punto di vista della statistica non è stato terribile, nel senso che all'inizio degli anni 90 il recupero è stato fortissimo dal punto di vista economico, dal punto di vista occupazionale, anche se inizialmente la ristrutturazione dell'economia di carattere socialista dei Länder dell'Est è stata particolarmente difficile da sopportare. Ci sono tantissimi elementi comunque. Le differenze ci sono ancora dal punto di vista strettamente economico, tutta una serie, un'enormità di investimenti dall'Ovest si è trasferita all'Est in questi tre decenni abbondanti dopo la riunificazione, e qui il problema è che il denaro, i marchi e gli euro non bastano. Il trasferimento è stato notevolissimo, sono state fatte infrastrutture, per molti versi la parte dell'Est, se vogliamo, è più moderna dal punto di vista infrastrutturale, almeno in molte parti, di quella dell'Ovest. Questo non è bastato e non basta. Sicuramente l'unificazione è stata vissuta male all'Est, su questo non c'è dubbio, ci sono, nel senso che tutti, gran parte della popolazione si è sentita costretta a indossare gli abiti occidentali quando gli abiti occidentali non erano nel loro guardaroba, diciamo così. Ogni cosa che facevano, anche in positivo, tutti i meriti erano sostanzialmente della Germania occidentale, e tutti i problemi che si creavano erano della Germania orientale. La cosa non è stata particolarmente piacevole per loro. In più ci sono tutta un'altra serie di altre questioni dal punto di vista strettamente sociale, per esempio la migrazione che è avvenuta in tutta una serie di campagne, in tutta una serie di paesi dell'Est, soprattutto da parte delle donne che si sono trasferite nell'Ovest, che ha lasciato molti uomini maschi in preda ai partiti di estrema destra.
6: Torneremo comunque anche su questo a parlarne domani. Grazie davvero a Danilo Taino, editorista del Corriere della Sera. Sarà tra gli ospiti dello speciale di domani, 18:15, sul, appunto, queste elezioni importanti in Germania. Grazie, buon proseguimento di giornata e buon weekend.
8: Grazie a voi. Arrivederci.
6: Prima di dare la linea a Enrico Salvatore, una segnalazione importante da Arab News che titola: Trump afferma che gli Stati Uniti potrebbero presto colpire il PKX Mountain in Iran. Questo monte si trova nei pressi dell'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz e ospita complessi di gallerie fortemente fortificati. Grazie a Piero Scaldaferri, linea di Enrico Salvatore.
5: Grazie a Francesco De Leo, 7:30 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, tra qualche istante il consueto appuntamento con Stampa e Regime, questa mattina curata da Marco Cappato. Nel frattempo, velocemente, le notizie del giorno, la sfida di Meloni nel giorno del record, un bilancio delle cose realizzate, i piani per il futuro, il comizio con cui Meloni celebra Bari il record di longevità del governo, avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione, contro manifestazioni in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci sui social, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò. Gli inviati di Trump da Putin a Zelensky con un piano di pace, Mosca non attaccherà la NATO, drone contro gli 007 a Kiev, Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace, hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente USA che assicura, parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO, smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, scampato a raid. Ira di Zelensky che promette vendetta, i luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. La spinta di Mattarella a Cernobbio, rafforziamo l'Europa, dunque una sferzata europeista, quella del Presidente della Repubblica al Gotha delle imprese, il forum di Cernobbio che da sempre rappresenta il termometro per misurare l'umore dell'Italia che conta, una sollecitazione necessaria per il Presidente della Repubblica Mattarella che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Nel suo messaggio sottolinea che i successi dell'UE sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati, tanto più l'Europa va ora rafforzata. Una responsabilità che riguarda anche le imprese, visto che la stessa economia mondiale è a rischio. Le parole del Capo dello Stato mentre al forum arriva in anticipo, a sorpresa, anche Vannacci, oggi alla prova davanti agli imprenditori. Trump celebra dati sul lavoro, boom, grazie alle mie politiche, dice il presidente USA, dunque torna a lodare i dati sul mercato del lavoro americano, la nostra economia in piena espansione ha creato 162.000 posti ad agosto, il dato solido è quasi 3 volte maggiore delle previsioni dei cosiddetti economisti del sondaggio Bloomberg, i quali continuano a soffrire della sindrome da ossessione per Trump, ha scritto su Truth. Gli effetti del boom di Trump sono visibili in molti settori, ha aggiunto. Parlando degli eventi di quest'estate, il presidente ha rivelato che i mondiali di calcio hanno generato per l'economia statunitense 18 miliardi di dollari. Vediamo altre notizie, in particolare i temi del femminicidio. Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex, temeva di danneggiarlo. Lui avrebbe premeditato tutto. Questo lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Queste le notizie del giorno che naturalmente andremo ad approfondire anche più tardi nel corso del nostro notiziario del mattino di Radio Radicale. 7:34 minuti, siamo in diretta, vi lasciamo adesso a Stampa e Regime a cura di Marco Cappato.
9: Buongiorno, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, quotidiana di oggi, sabato 5 settembre. Naturalmente il discorso di Giorgia Meloni a Bari, il governo più longevo della storia della Repubblica, è il tema attorno al quale ruotano i commenti, le analisi e fare il punto su lo stato di salute del governo, indirettamente e di riflesso anche delle opposizioni, e ci concentreremo soprattutto su questo. Oggi c'è anche uno spazio significativo, almeno rispetto al solito, all'indomani dopo tre giorni dall'approvazione della legge sul fine vita, la legge regionale in Veneto, la legge regionale di iniziativa popolare dell'associazione Luca Coscioni, la situazione si muove in altre regioni e il tema diventa se non centrale, ma comunque si affaccia come raramente accade nel dibattito politico, e quindi dedicheremo particolare attenzione anche a questo, e sono questi i due temi principali. Esiste ovviamente anche è presente sui quotidiani la politica internazionale, in particolare relativamente alla conseguenza, le valutazioni sul raid russo contro l'edificio dei servizi segreti ucraino, e quello che può significare anche in termini di valutazione. Il manifesto titola così: Kiev, il raid sui servizi spaventa gli USA, nell'azione di mediazione in corso da parte degli Stati Uniti. Vediamo come, rispetto all'intervento di Meloni, intanto mettiamo affianchiamo i titoli di apertura dei quotidiani. Orgoglio e giudizio, titola Avvenire. Sul tema della legge elettorale, Corriere Messaggero, una riforma anti-ribaltoni, l'apertura del Corriere. Meloni rilancia una legge elettorale contro i ribaltoni, è l'apertura del Messaggero. Ci sono naturalmente i quotidiani più entusiasti, la sfida di Meloni, non mollerò mai, siamo sul Giornale, e proiettata la campagna elettorale, Meloni bis, l'apertura di Libero, non mi arrendo e non mi accontento, Giorgia apre la campagna elettorale, e che di questo si sia trattato è in dubbio. Poi ci sono naturalmente gli accenti più critici. Meloni, record senza riforme, è Repubblica. Fatto Quotidiano, Meloni festa con danni, frenano pure i consumi. Il Domani, Meloni festeggia, l'Italia piange, le bugie a catena della Premier. E poi il Manifesto ci mette sempre un tocco di originalità. Cattivissima me, la festa per il governo è una kermesse di partito, Meloni apre la campagna elettorale, sbeffeggia l'opposizione, esalta i suoi presunti successi e promette di fare di più, non mollo, ma i toni più roventi sono su sicurezza, migranti e carcere, anche se non lo nomina, la sua ossessione è Vannacci, e su questo vedremo l'analisi in particolare di Flavia Perina sulla Stampa, ma sono tanti gli editoriali, i commenti che cercheremo di andare a prendere. C'erano sul Giornale, Ferrara e Capone sul Foglio, e tra le interviste Zingaretti su Repubblica. Prima di addentrarci in questi commenti sul record di 1413 giorni di governo Meloni, uno in più del governo di uno dei governi Berlusconi, prendiamo come usualmente cerchiamo di fare il tema che resta nascosto, quello del carcere, anche se qualcosa Meloni anche su questo ha detto, ma siamo sul dubbio, a pagina 11

figlio da lunedì sera si è staccata la digiuno-stomia e non voleva più mangiare. È stanco dei maltrattamenti, degli abusi, di tutte le cose ingiuste che gli fanno. Ha ripetuto una frase, sola come un chiodo: curare mio figlio non può stare in carcere. Con lei ieri mattina c'erano anche Rita Bernardini ed Elisabetta Zamparutti, i vertici di Nessuno Tocca il Caino. La storia per intero la trovate sul Dubbio a pagina 11. E teniamo presente il tema carcere, perché anche a questo arriviamo. Ma il governo più longevo, allora, sicuramente senza alcun dubbio, in un paese come l'Italia andare a completare, poi ci sono anche retroscena sulle possibilità di elezioni anticipate o meno, ma insomma, comunque andare verso il completamento della legislatura con uno stesso e un solo presidente del Consiglio è questione non da poco e ha indubbiamente un valore politico in sé. Quindi iniziamo pure dalla celebrazione che avviene, diciamo così, la chiave privilegiata è la chiave antisinistra. Prendere Tommaso Cerno sul giornale ci dà un po', ma anche Sallusti sul libro ci dà un po', diciamo, l'essenza di questa impostazione. La sinistra, quella dei salotti con vista sul disastro, oggi è in preda a un cortocircuito. La Meloni ha infranto ogni record. Governo più longevo della Repubblica, roba che fa sembrare l'era dell'Ulivo un battito di ciglia. Per la nostra opposizione questo primato è un'apocalisse, una anomalia da correggere col piagnisteo, eppure stiamo solo celebrando la normalità, stabilità ai governi che non evaporano al primo starnuto. I quotidiani nostrani, legati al cordone ombelicale della sinistra, battono i denti parlando di sventure, mentre i media esteri, quelli che loro citavano come oracoli, si sperticano in lodi. La differenza è abissale. I compagni stranieri di fronte all'elefante nella stanza lo riconoscono, i nostri no. L'erede di Bersani davanti al giaguaro fa finta di nulla e si chiede perché non sia ancora smacchiato. Il punto non è il voto, ma l'incapacità di vedere il reale. La sinistra italiana è rimasta chiusa fuori casa, cercando ancora la chiave in un giaguaro che non c'è più. Questa è la scelta di Cerno, e con questo editoriale, forse di Andrea Sallusti, di Alessandro, scusate, Sallusti, basta il titolo. La grande rosicata della sinistra, il successo ispira l'invidia, l'invidia genera rancore, il rancore produce menzogne. Questo è il registro. C'è qualcosa che però vale la pena ovviamente approfondire. E allora è interessante quello che va a sottolineare Flavia Perina. Due cose nuove e inaspettate nel discorso di Giorgia Meloni a Bari, che per il resto ha confermato le previsioni della vigilia, una lunga rivendicazione dei risultati ottenuti, ovviamente dal suo punto di vista. La prima novità, scrive Flavia Perina sulla stampa, è l'assenza di ogni riferimento alla scena internazionale. L'Ucraina, il rapporto con Donald Trump, la crisi del Golfo, sono rimasti fuori dai radar. Ecco, apriamo parentesi, si potrebbe aggiungere l'Europa, magari così avendo in mente invece il registro scelto proprio sull'Europa dal Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio a Cernobbio. Ma torniamo sulla stampa di Torino con Flavia Perina. Il bilancio dei 1413 giorni ha cancellato

completamente, non solo il rapporto con Volodymyr Zelensky, ma soprattutto le analisi del mondo MAGA sul declino del vecchio continente, sposate con fervore fino a un anno fa. Al contrario, qui ho sbagliato io, è all'Europa che Meloni ha fatto continuo riferimento per sottolineare la capacità che ha avuto la destra italiana di orientarne le scelte, di conquistare spazi e persino di annettersi il consenso di pezzi del mondo progressista come la danese Mette Frederiksen o l'albanese Edi Rama. Quindi l'Europa, non nel senso dell'importanza, diciamo così, della prospettiva europea, dell'integrazione europea, ma l'Europa dell'influenza esercitata dall'Italia in Europa, in particolare su temi come l'immigrazione. Ed è su questo, osserva Perina, probabilmente che punterà nella prossima campagna elettorale piuttosto che riferirsi a una internazionale conservatrice che finora le ha dato solo guai. E questo quindi è il primo elemento, l'assenza dei riferimenti internazionali. Ma forse l'elemento più interessante è il secondo. Per la prima volta, scrive Flavia Perina, nell'intervento della Premier è apparso un obiettivo politico, un obiettivo polemico diverso dalle solite sinistre sabotatrici, woke e nemiche dell'interesse nazionale. Sono le idee di Roberto Vannacci, mai citato ma ben presente nei ragionamenti di Meloni. Quando ha parlato di immigrazione, la frase di Meloni è: far contare la destra non significa alzare la voce ma portare tutti in Europa sulle tue posizioni. Quando ha citato gli interventi in favore degli studenti con disabilità, che il generale vorrebbe chiudere in scuole speciali, e soprattutto quando ha affrontato il tema del femminicidio, citando l'orrore dell'ultimo delitto, quello di Lorena Isceri. Femminicidio, dice la Presidente del Consiglio, è quando si uccide una donna perché la società europea e cristiana non è previsto. E quindi la risposta indiretta, senza citarlo, ha le valutazioni di Vannacci contro l'esistenza stessa del reato, diciamo, specifico. La libertà delle donne non è negoziabile, scandisce Meloni, alzando i toni e cercando l'applauso che arriva. Ed è evidente che ha ben presente il rischio che il macismo vannacciano, dopo aver dragato il mondo della Lega, raccolga numeri anche tra le file dei suoi. Aver scelto il tema della libertà delle donne come crinale critico significa molte cose, non ultima la rivendicazione del diritto femminile alla leadership che il vannacismo ha apertamente contestato con la sua esaltazione del patriarcato mediterraneo. E forse quella frase è anche una indiretta risposta agli auguri un po' pelosi del generale che, poco prima del comizio di Bari, nel fare i complimenti alla Premier, aveva ribadito l'indisponibilità a negoziare sulle linee rosse di futuro nazionale. Per il resto, e qui c'è la seconda osservazione di Perina, che è quella che poi determina il titolo sulla stampa del suo articolo: il centrodestra ha una sola padrona. Ma forse questo aspetto del cambio di obiettivo nel mirino di Meloni, appunto Vannacci non citato più ancora che la sinistra, è invece l'aspetto più interessante. Però vediamo anche questo secondo. Per il resto, oltre all'elenco delle cose fatte, adempimento scontato e ovviamente opinabile: immigrazione, spread, lavoro femminile, famiglia, nucleare, PNRR, carburanti, liste d'attesa, persino il bando della carne sintetica, che sappiamo non avere poi alcun tipo di effetto giuridico, ma comunque, si è vista una leader determinata a giocarsi la prossima partita scommettendo quasi esclusivamente su se stessa. Mai come ieri, il record di stabilità italiano è apparso come una vittoria individuale, personale, esclusiva di Meloni.
prima dell'intervento aveva avuto in collegamento i suoi principali alleati, Salvini, Tajani, Lupi ha parlato in presenza, per dare un'idea di collegialità al risultato e forse anche una prospettiva a un'alleanza in affanno. L'effetto è stato l'esatto contrario, un po' per problemi tecnici, molto per il tono dimesso dei discorsi, gli interventi hanno messo in rilievo la vera differenza tra il centrodestra 2026 e il vecchio centrodestra 2022, quello che vinse le elezioni per abbandono del campo dell'avversario. 4 anni fa debuttò al potere un'alleanza a tre, dove Meloni doveva contrattare ogni passaggio e fronteggiare ogni giorno il controcanto di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Oggi la Premier è padrone assoluta del campo e se a parole rivendica alla coalizione un consenso superiore a quello dell'esordio, nei fatti sa benissimo che il dato è legato ai suoi numeri e non certo all'apporto dei suoi partner. Questo Perina sulla stampa, Flavia Perina. Vediamo la riflessione di Giuliano Ferrara. La balla del nuovo ventennio, lo stop al fascismo e al fascismo degli antifascisti è merito di una fatina dai capelli turchini di nome Giorgia, questo è il titolo. Prendiamo la seconda parte del ragionamento di Giuliano Ferrara che parte in realtà da dai due governi, diciamo, longevi nella storia della Repubblica, quelli diretti da Craxi e Berlusconi. Il ragionamento è molto più interessante, sarebbe capire come mai è stata la destra politica a unificare e integrare nella nuova normalità, un paese diviso da una delegittimazione civile, culturale e istituzionale tanto dura a morire, la delegittimazione della destra. E per Ferrara il precedente, il primo è stato quello di Craxi, il secondo è quello di Berlusconi, diciamo, integrare nella normalità la destra. La cosa che stupisce è che sia così poco diffusa la domanda su come mai sia stata la destra, nella figura di una donna molto giovane, a impersonare un metodo di governo estraneo alla guerra civile ideologica, che è un tratto dei più duri a morire della vicenda nazionale dal 25 aprile a oggi, e come mai questo metodo abbia prodotto stabilità politica. E se questo metodo possa produrre un conservatorismo riformatore in grado di realizzare fino in fondo la transizione verso un paese compiutamente post-fascista e post-comunista, insomma una compiuta democrazia liberale caratterizzata dall'alternanza di forze diverse alla guida dello Stato. A mia memoria, solo un buon libro, La Terziana, dello storico Paolo Macri, ha affrontato, poco dopo la nascita del governo Meloni, la questione delle ragioni dell'integrazione mancata della destra, forse ora in corso di realizzazione, nel nostro sistema politico e costituzionale. Molto, ma anche un po' poco, il primo presidente del Movimento Sociale Italiano fu Junio Valerio Borghese, di cui il generale Catenacci, nemico antitile di Meloni, è una pallida caricatura vernacolare pur nella sua pericolosità. Ma la risorgenza di un fascismo integrale è salutata con evidente golosità da tutti quelli che vogliono legittimamente abbattere il governo Meloni. E questo dipende appunto dal fatto che a forza di blaterare antifascismi da teatrino, in pochi hanno cercato di capire perché lo stop al fascismo e al fascismo degli antifascisti è arrivato dall'esperienza di una fatina dai capelli turchini di nome Giorgia e non
da una classe dirigente che sull'equivoco della guerra civile infinita aveva deciso di prosperare. E quindi, dicevamo all'inizio, la durata di un governo, la stabilità non può essere che riconosciuta comunque come un risultato positivo e qui Ferrara sottolinea, a parte la durata in sé, il senso profondo che sceglie Ferrara è quello, diciamo così, della integrazione della destra nella normalità e quindi anche dell'alternanza, dell'uscita dalla guerra civile, della contrapposizione ideologica. E questo è l'apprezzamento di Giuliano Ferrara, che non entra minimamente nel merito delle singole rivendicazioni o critiche rispetto anche ai numeri e ai risultati di Meloni, cosa che invece fanno altri. E è interessante, visto che la chiave per molti, anche per i sostenitori e gli apprezzatori di Giorgia Meloni, è quella di definire l'intervento a Bari un intervento di apertura della campagna elettorale, beh, allora c'è un elemento che non sfugge a Brambilla sul Sole 24 Ore: le insostenibili promesse elettorali. Perché, ecco, forse su questo aspetto e su questo elemento gioca, diciamo così, la tensione o la contraddizione più forte tra rivendicare dei risultati tra i quali vi è anche un elemento riferito alla, diciamo così, alla stabilità non del governo ma dei conti pubblici, e dall'altra però, guardando al futuro e alla campagna elettorale, diventa il tempo delle promesse e lì la stabilità dei conti pubblici diventa più che altro un ostacolo. E proprio su questa tensione, contraddizione tra i due registri possibili, la rivendicazione di una stabilità di bilancio e le promesse elettorali, si incunea l'analisi di Alberto Brambilla sul Sole 24 Ore. Con largo ed eccessivo anticipo, la scadenza della legislatura, infatti nell'ottobre 2027, è partita la campagna elettorale. Ci saremmo aspettati una serie di riflessioni tipo: che Italia vorremmo nel 2032 in termini di debito pubblico, occupazione, produttività, sviluppo, sostenibilità ambientale, energie rinnovabili, cultura. Cambia la struttura per età della popolazione, cambia la composizione delle famiglie sempre più unipersonali, aumenta l'aspettativa di vita. Che cosa fare nel pieno della più grande transizione demografica di tutti i tempi? E invece siamo partiti, ma con il botto delle promesse. Riduzione del carico fiscale, proposte di detassazioni su tredicesime straordinarie, incrementi salariali, sostegno alla casa, riduzione delle liste d'attesa per la sanità, maggiori bonus per chi fa figli. Sembra di essere tornati al ventennio, osserva Brambilla. Sostegno alle famiglie e alle imprese e così via, messi insieme fanno più di due finanziarie, e pensare che non siamo ancora usciti dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Chissà cosa spareranno i partiti pur di raccattare qualche voto quando mancheranno poche settimane alle elezioni, il tutto incuranti di una situazione caratterizzata da un enorme debito pubblico, il più basso tasso di occupazione dell'Unione Europea e anche dell'OCSE, ultimi per produttività, primi per evasione ed elusione fiscale. C'è molto altro, ma ci limitiamo a dare qualche informazione su queste materie. E poi ci sono molti numeri nell'articolo di Brambilla, non andiamo a
sarebbero difficili da seguire per radio, e non si riferisce Brambilla nel merito direttamente all'intervento della Premier. Genericamente si pone il problema dei partiti in generale, ma è forse qui a un altro elemento di fragilità della narrazione proposta a Bari, che Caponi sul Foglio diciamo invece entra nel merito delle cifre delle proposte, e vediamo che quadro ne dà. Sicuramente Giorgia Meloni eccede in trionfalismo, la crescente insoddisfazione dell'elettorato, indubbiamente la durata non è un valore in sé, ma è altrettanto vero che basta restare fermi per non cadere. Uno sguardo a ciò che succede in Europa aiuta a comprendere. Da quando Meloni si è insediata a Palazzo Chigi, 22 ottobre 2022, ha visto avvicendarsi 4 primi ministri del Regno Unito, 5 primi ministri in Francia, in 6 governi, 2 sistemi politico-istituzionali che incarnavano la stabilità, appunto il Regno Unito e la Francia. In Spagna, il governo di minoranza di Pedro Sánchez, che non ha presentato neppure una legge di bilancio in tutta la legislatura, con il sistema istituzionale italiano che consente le mozioni di sfiducia, il Parlamento sarebbe caduto da un pezzo. Nessuno di questi paesi ha dovuto affrontare crisi particolarmente diverse rispetto all'Italia. E qui si entra nel merito anche della situazione britannica, francese, tedesca, Merz le prese con una crisi industriale e la gestione dell'immigrazione in forte calo nei consensi, subisce l'ascesa della destra estrema. Shock energetico, crisi industriale, stagnazione dei salari, consolidamento dei conti pubblici e gestione dell'immigrazione sono problemi che in misura variabile colpiscono tutti i paesi europei. Molti di questi problemi il governo Meloni è riuscito ad affrontarli senza grossi contraccolpi. Aveva ereditato nel 2022 un deficit fiscale, in buona parte per effetto del super bonus fuori controllo dell'8,1%, il più alto dell'Unione Europea. In 3 anni è stato ridotto al 3,1%, e il ministro Giorgetti spera che nei prossimi giorni la revisione Istat faccia scendere il dato sotto il 3%. Senza questo forte aggiustamento, scrive Capone sul Foglio, con il debito pubblico che ora è il più alto d'Europa o dopo la guerra nel Golfo Persico e lo shock energetico, l'Italia era il paese candidato a saltare gambe all'aria. Invece le agenzie di rating hanno migliorato il merito di credito dell'Italia e lo spread è sceso da circa 230 punti a circa 80 punti. Ora il rendimento dei BTP italiani è più basso di quello degli OAT francesi. Come ha segnalato la BCE nel suo ultimo rapporto annuale, l'aumento dei rendimenti dei Bund tedeschi ha spinto al rialzo tutti i rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona. Ha fatto eccezione il rendimento dei titoli di Stato decennali italiani, rimasto sostanzialmente invariato. È un virgolettato stabile, appunto. Un altro fattore di stabilità è arrivato dal mercato del lavoro, scrive Capone sul Foglio. Rispetto a ottobre 2022, quasi 1,2 milioni di occupati in più, 1,4 milioni di occupati in più a tempo indeterminato. Magari sono posti di lavoro in settori a basso valore aggiunto, con stipendi relativamente bassi, ma si tratta di contratti stabili. Gli occupati a termine, ovvero precari, sono 500.000 in meno. È vero che le retribuzioni non hanno tenuto il passo dell'inflazione, i salari lordi hanno perso il 7-8%, ma è altrettanto vero che le riforme fiscali hanno compensato gran parte della perdita del lordo e che in molti nuclei familiari c'è un percettore di reddito in più.
La Banca d'Italia mostra nell'ultima relazione annuale che il reddito disponibile delle famiglie è leggermente aumentato ogni anno negli ultimi 3 anni. Allora andiamo alla conclusione di questo articolo di Capone. Gli italiani non sono felicissimi di come vadano le cose su energia, tasse, sanità e sicurezza, ma non va ignorato che la durata del governo Meloni si sostiene su alcuni fondamentali che hanno evitato forti tensioni sociali e consentito una buona tenuta dei consensi. E questi fattori non saranno irrilevanti quando si dovrà votare, perché la stabilità non è un grande valore assoluto, ma può esserlo comparativamente. L'alternativa del campo largo, che al momento non ha definito né un perimetro, né un programma, né un leader, offre qualcosa in più? Oppure rischia di non garantire neppure la stabilità? È la domanda che pone Capone, e con così un indirizzo di risposta negativa su la possibilità del campo largo di fare meglio. C'è un appunto, non è solo l'economia, vedremo se l'ultima manovra e le promesse di campagna elettorale arriveranno a come dire, scalfire il quadro presentato da Capone, addirittura quelle di maggioranza e anche quelle di opposizione, di aprire, diciamo così, aggravare i timori che abbiamo riportato di Brambilla sul Sole 24 Ore, sullo scardinamento dei conti pubblici per i prossimi anni. E non c'è naturalmente solo la questione, diciamo così, del superamento dello scontro ideologico post-fascismo e post-antifascismo post da Ferrara, o le questioni dell'economia. Ci sono anche le questioni, come dire, relative a sicurezza, immigrazione e dintorni, e su questo forse possiamo prendere il taglio scelto da Youssef Hassan Olgado sul Domani, a pagina 3 del Domani. Anche qui 1413 giorni, e sul tema sicurezza, anzi prima questa citazione: tra i temi che hanno più scaldato la folla sono quelli che la Premier ha dedicato all'immigrazione irregolare e alla sicurezza, ancora una nostra stella polare, come ha detto ieri. Sul tema sicurezza, la Premier ha iniziato snocciolando l'operato delle forze dell'ordine, a partire dalle oltre 4.000 operazioni ad alto impatto eseguite dall'inizio della legislatura, che hanno portato a migliaia di arresti. Ma qual è stato il loro reale impatto? Su 1.110.000 persone controllate, questo è il dato delle operazioni ad alto impatto, 1.110.000 persone controllate, sono state arrestate 2.300, quindi le migliaia sono 2.300, lo 0,2% del totale, mentre i denunciati sono stati 13.000, poco più dell'1%. D'altronde, la Premier in Puglia ci arriva 2 settimane dopo i nuovi dati diffusi sulla criminalità, che mostrano numeri positivi sulla diminuzione generale dei reati, soprattutto quelli per quanto riguarda gli omicidi. Ma questo è un trend che, oscillazione a parte, è in corso già da oltre un decennio, e non di certo per merito di questo esecutivo, commenta l'autore dell'articolo. Eppure, a sentire parlare la Premier, nel paese sembra esserci una vera emergenza
nonostante i dati positivi presentati dal governo stesso. Emergenza che giustificherebbe l'obiettivo della Lega di portare strade sicure in tutte le città italiane, come ha detto ieri il vice premier Matteo Salvini nel messaggio mandato in videocollegamento. Non esiste un pezzo di questa nazione in cui valgano altre regole. In Italia esiste una legge sola ed è la legge italiana, ha detto Meloni. Addentrandosi nel terreno islamofobico di Vannacci, ha aggiunto: non esistono luoghi di culto che si sottraggono ai controlli e non esiste neanche un grammo di tolleranza per la propaganda fondamentalista e per chi organizza cellule jihadiste sul nostro territorio. Per ora, l'unico risultato tangibile ottenuto sul tema sicurezza è il sovraffollamento delle carceri, osserva Youssef Hassan Olgado sul Domani. Ieri, nell'intervento a Bari, la Premier ha promesso la costruzione di nuovi istituti penitenziari per garantire la certezza della pena. Eppure, nel pantano del sovraffollamento, il governo ci è entrato da solo con la lunga serie di decreti sicurezza che hanno introdotto 55 nuovi reati. Mi sembra che le camere penali parlassero di 57 nuovi reati, ma insomma, comunque una cifra significativa. Più di 60 nuove aggravanti e oltre 65 inasprimenti sanzionatori per delle fattispecie esistenti. E qui la fonte Antigone. Chi è convinto che inasprire le pene porti poi a un reale cambiamento si scontra con il tasso di recidiva che tra i detenuti si attesta intorno al 60%. E poi abbiamo protetto i confini di questa nazione. Bastano poche parole per aizzare l'elettorato barese, e Meloni lo sa bene. Dal palco la Premier ha rivendicato il dato più saldo del governo ed è quello sul calo degli arrivi dell'80% rispetto al 2023. Si tratta comunque ancora di numeri lontani rispetto a quelli del 2019, quando gli arrivi erano stati 11.471 e l'anno prima ancora 23.000 e 370. In ogni caso, è un calo figlio di accordi con autocrati che hanno rafforzato apparati repressivi violenti per fermare i flussi, ma che, come mostra la vicenda di Ceuta con il Marocco, è estremamente fragile e sottopone i governi a continui ricatti. E poi la rivendicazione dei risultati ottenuti a Bruxelles, che riporta anche questo articolo, abbiamo già visto, di Youssef Hassan Olgado sul Domani. E siamo così arrivati a posizioni più critiche. Ci sono, non per la verità, tantissimi altri prese di posizione, interventi, però segnaliamo intanto prima del Messaggero, Schlein, il paese peggio di 4 anni fa, Meloni teme di perdere, Giuseppe Conte, quella festa è uno schiaffo agli italiani, noi siamo l'alternativa, più approfonditamente Zingaretti, Nicola Zingaretti, intervistato su Repubblica, così andiamo a vedere il registro e il tipo di argomentazioni selezionate per così contrapporsi per arginare l'effetto positivo del record di durata del governo. Giovanna Vitale chiede a Nicola Zingaretti: Meloni ha festeggiato 1413 giorni di governo. Quanto conta la longevità e quanto invece ciò che lascia al paese? E Zingaretti sceglie questo taglio.
Mentre Meloni parlava a Bari dei suoi presunti successi, in Puglia arrivavano 2.500 lettere di licenziamento ai lavoratori dell'indotto Ilva. Ecco, io credo che questa vicenda drammatica per migliaia di famiglie sia la sintesi perfetta della tragedia che sta vivendo l'Italia, ostaggio di una macchina della propaganda lontana dalla realtà e dalla vita vera delle persone. E quindi questa è la scelta di Zingaretti, le 2.500 lettere di licenziamento ai lavoratori dell'indotto Ilva. Forse Zingaretti non poteva scegliere una vicenda più, come dire, di lunga durata e trasversale anche in termini di responsabilità politiche, perché certamente le 2.500 lettere sono arrivate ora, ma insomma non mi metto qui a fare la storia dell'Ilva, ma scegliere proprio questo esempio così, implica evidenti pericoli, possibilità di obiezioni, diciamo, a Zingaretti stesso. Ma andiamo avanti. La Premier sostiene che la durata sia già di per sé un successo politico. Oltre all'Ilva, però, non ha portato a casa una sola riforma e il paese, tra carovita e benzina, si è impoverito. Confonde stabilità con immobilismo? Questa è la domanda. Ecco, forse nel giornale, ovviamente non vale solo per Repubblica e non vale solo in una direzione, ma se già nella domanda si dice che non ha portato a casa una sola riforma e il paese si è impoverito, e la risposta a questo punto è la seguente: la durata è certo un primato, ma anche i risultati disastrosi lo sono. 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure e altrettanti in povertà assoluta, stipendi scesi del 6%, bollette più costose d'Europa che massacrano famiglie e imprese. Siamo primi per debito e ultimi per spese in sanità. Il PIL è in calo da 4 anni consecutivi, malgrado gli investimenti garantiti da noi con il PNRR. Non so se chiamarlo immobilismo, di sicuro l'Italia altri 4 anni così non li regge. Grazie a Meloni siamo entrati nell'era della decrescita infelice. Se dovesse indicare una cosa positiva e una negativa tra quelle fatte, quali sceglierebbe? E quale sceglierebbe? E Zingaretti, diciamo così, cambia la domanda, quindi non indica una cosa positiva, ma delle cose fatte da Meloni, ma dice: il dato positivo è che Meloni ha reso chiaro il bluff di cosa è davvero la destra nazionalista. Cavalca i problemi, ma non li risolve. Quindi la cosa positiva di Meloni, che ha fatto Meloni, è svelare il bluff. La cosa negativa è l'uso sistematico delle bugie, che ha mortificato la sostanza e la credibilità delle istituzioni. Lei non è mai stata la Presidente del Consiglio, solo una capofazione. Eppure, fra i risultati che ha elencato, spread giù, conti in ordine, mentre il governo giallorosso li avrebbe sfasciati con il super bonus, eppure avere aumentato l'occupazione, voi al contrario, i lavoratori sul divano. Se per questo si vanta pure di aver tagliato le tasse, quando invece l'Istat ha misurato una pressione fiscale ai massimi da 15 anni e di aver registrato il record di occupazione femminile, dimenticando che resta 13 punti sotto la media europea. Di cosa stiamo parlando? Ancora bugie, sempre mezze verità. Tuttavia dice il vero quando ricorda che i tre governi più longevi sono tutti di centrodestra. Dipende dal fatto che il centrosinistra è incapace di costruire coalizioni solide e di guidare il paese? Non c'è dubbio che noi nella nostra storia abbiamo pagato la sottovalutazione del tema dell'unità. Personalmente ne ho fatto una ragione identitaria, ma la longevità senza spirito di servizio, idee, passione e lealtà ai valori costituzionali si trasforma in agonia per l'Italia. E poi, se vogliamo fare dei bilanci, noi in 2 anni
di Conte 2 abbiamo ottenuto 260 miliardi dall'Europa. Loro in 4 anni hanno ottenuto i dazi di Trump. E poi l'unica cosa che li tiene insieme a destra è la gestione del potere. Sull'alternativa credibile, Zingaretti mette così: dopo le politiche del 2022 partivamo da una situazione terribile, lacerati e sospettosi l'un con l'altro. Non c'è dubbio che parte del problema sia stato quello, ma abbiamo imparato la lezione. La strada intrapresa, anche se complicata, è quella giusta. Le difficoltà ci sono, ma vanno superate per andare avanti insieme. Ma dobbiamo fare in fretta, dobbiamo voltare pagina, usare l'unità già conquistata sui territori per avanzare una proposta di sviluppo per il paese su capitoli chiari, alternativi ai fallimenti della destra: crescita, uguaglianza, libertà. Gli italiani hanno difeso la Costituzione, ora traduciamola in un programma che metta al centro l'idea di Europa diversa da quella dei nazionalisti. L'ho sempre detto e lo ripeto, i nomi vengono dopo, prima diciamo agli italiani cosa vogliamo fare, è il momento delle scelte, l'importante è non ripetere gli errori del passato. Questo Zingaretti, intervistato da Giovanna Vitale su Repubblica. Per andare a vedere l'altro tema sul quale vogliamo oggi in particolare approfondire, il tema del fine vita, all'indomani, nei giorni successivi, diciamo così, al voto nel Veneto, e il taglio più politico lo sceglie Cosimo Rossi su Giorno Nazione, Resto del Carlino. Sul fine vita Giorgia Meloni non sente ragioni, la legge non sa da fare, innanzitutto perché la Premier probabilmente condivida personalmente le obiezioni di carattere etico della componente clerico conservatrice di Fratelli d'Italia guidata dal sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, accusato dagli oppositori di simpatie lefebvriane, ma soprattutto perché la materia è incandescente sul piano politico-culturale oltre che etico e a rischio di procurare ulteriori divergenze interne con la componente più codina dell'elettorato di centrodestra, che va dagli stessi Fratelli d'Italia alla Lega. Ma riguarda in primo luogo la contesa col sempre più competitivo futuro nazionale dell'ex generale Roberto Vannacci, laico per professione ma confessionale per scelta. Scontato, scrive Rossi su Giorno Nazionale Resto del Carlino, che dopo l'approvazione della legge regionale veneta il tema tornasse all'ordine del giorno dell'agenda politica. Dopo le amministrazioni di centrosinistra di Toscana, Sardegna e Emilia-Romagna, il Consiglio regionale di Palazzo Ferrofini è il primo di centrodestra ad aver approvato una norma sulle procedure di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito, sebbene in vero la Regione Lombardia abbia a sua volta adottato procedure amministrative per consentire le procedure nei limiti stabiliti dalla Corte Costituzionale. Delegalizzazione, qui ci deve essere un errore di stampa, che rischia di alimentare un turismo sanitario del fine vita. Veneto e Lombardia, guarda caso, due regioni amministrate dal Carroccio, dove il leghismo di matrice nordista post-DC non oscurantista sta cercando di far valere le ragioni moderniste e europeiste rispetto alla svolta nazional sovranista di Matteo Salvini, che ieri ha dichiarato che non commenta perché lui è per la vita, aggiungiamo noi, ma insomma c'è in diversi articoli. Le cose sono in parte legate, anche se il voto sulla legge del centrodestra è andato in ordine di coscienza etica più che di appartenenza politica.
Forza Italia compresa, che si è divisa. Il presidente azzurro del Piemonte, Alberto Cirio, infatti, coglie la palla al balzo per farsi promotore di una legge nazionale chiesta da tempo in qualità di cristiano che vuole difendere la vita senza restare sordo di fronte alle sofferenze delle persone e il loro grido di libertà da sofferenze inaudite. Anche se la legge di iniziativa popolare tornerà all'esame del Consiglio regionale piemontese a fine autunno ed è, aggiungo io perché non è scritto nell'articolo, di nuovo una legge di iniziativa popolare dove l'associazione Luca Coscioni aver raccolto le firme, così come in Piemonte, così come in Lombardia, nel Lazio e in Calabria. Intanto però la vicenda plana sui banchi del Parlamento, dove la situazione è paralizzata da 7 anni, di più, a causa delle reciproche incomprensioni tra laici e cattolici che il centrodestra spalleggia, e così resterà. Quindi la notizia che dà Cosimo Rossi su Quotidiano Nazionale è che nulla accadrà in Parlamento, il fine vita non è nel programma di governo, precisa il ministro delle imprese Adolfo Urso a margine del forum Ambrosetti, trattando tra l'altro che argomento, che qui è un errore di stampa, che investe una nuova frontiera della scienza, della tecnologia, anche della concezione dell'uomo, su cui ci possono essere e ci sono posizioni diverse, così Urso. Il governo piuttosto è coeso e impegnato sul programma in base al quale si presenterà alle urne, sulla base anche della nuova legge elettorale, anche qui Urso. Si guarda insomma già al voto del 2027 e in particolare alla minaccia rappresentata da Vannacci, il cui risultato può provocare la sconfitta del centrodestra, ma al momento non può essere imbarcato, anzitutto in ragione dell'orientamento filorusso anti-europeo sulla guerra in Ucraina. E come ha fatto notare Flavia Perina, però, di questo Meloni, cioè del orientamento nei confronti dell'Ucraina, non ha parlato. Ma concludiamo questo articolo di Rossi su Giornale Nazionale. Adesso il Carlino, l'ex generale Vannacci, che si dichiara personalmente laico, fa infatti proprio un approccio alla religione apparentemente ispirato a Giovanni Gentile, addirittura il riformatore della scuola fascista durata fino agli anni 60 del Novecento, che considerava l'insegnamento della religione nella scuola primaria un fondamento morale e etico propedeutico a quello della vera filosofia. Quindi questo è il quadro proposto. Dal voto in Veneto si sono prodotte tutta una serie di conseguenze che non andiamo a esaminare nel dettaglio, di politica locale. La giunta pugliese e anche i partiti trasversalmente che si danno l'obiettivo di approvare la legge Liberi Subito proposta dall'associazione Luca Coscioni. C'è il presidente della regione Marche, Acquaroli, che di Fratelli d'Italia, che coerentemente con la linea di partito, nell'intervista sempre sul Giornale Nazionale del Carlino, manifesta la contrarietà alla legge, ogni attimo della vita conta, no a leggi locali, siamo quindi contrari alla legge, e questo è per quanto riguarda le Marche. La situazione si potrebbe sbloccare in Piemonte, ne parla soprattutto Repubblica nelle pagine torinesi. Ci sono due o tre cose da segnalare ancora. Una
perché ci consente di rievocare la memoria di Pier Giorgio Welby, la troviamo su Repubblica con Corrado Augias. Non mi fa paura la morte, ma il morire. Non è la prima volta che Augias prende una posizione esplicita su questo tema. Aveva anche partecipato a un video appello corale al Parlamento ai tempi della prima legge di iniziativa popolare che avevamo proposto. E il Parlamento non decide perché non ha il coraggio di farlo, perché sono tutti alle prese con leggi di immediata convenienza, perché privi nella maggioranza dei casi di quella tenuta etica necessaria per maneggiare temi di questa delicatezza, scrive tra l'altro Augias. La questione è complicata, così complicata che a volte mi chiedo se davvero una legge partorita da un Parlamento così evidentemente svogliato sarebbe preferibile all'attuale vuoto. Nel vuoto ci si arrangia come si può, si fanno di sotterfugio le cose che non possono essere fatte alla luce del sole, eppure la famosa volontà popolare è chiara, se dobbiamo credere ai sondaggi, mai come in questo caso concordi, la percentuale di chi all'occorrenza vorrebbe poter lasciare in modo indolore questa valle di lacrime è schiacciante. Si obietta, le cure palliative sono ormai molto efficaci, compresi i farmaci antidolorifici di ultima generazione. È tutto vero. Ancora una volta, però la risposta manca, scansa il vero fuoco della questione. Aveva senso tenere la povera Eluana Englaro in quella condizione di semivita in cui per anni è stata costretta? Aveva senso negare al povero Pier Giorgio Welby un'uscita rapida e indolore dalla condizione di crudele, vigile prigionia nella quale il suo male lo costringeva, attaccato a un respiratore artificiale perché la distrofia muscolare non gli permetteva di respirare in modo autonomo? In una lettera del settembre 2006, giusto 20 anni fa, il presidente della Repubblica, al presidente della Repubblica Napolitano, Welby scriveva: "Non sono un malinconico né un manico depresso, morire mi fa orrore, purtroppo ciò che mi è rimasto non è più vita, è solo un testardo e insensato accanimento nel mantenere attive delle funzioni biologiche, il mio corpo non è più mio, è lì squadernato davanti a medici, assistenti, parenti". Questa è la citazione di quel appello, e aggiungo il ricordo della risposta di Napolitano che del Parlamento disse: "L'unico atteggiamento ingiustificabile sarebbe il silenzio", e invece è proprio quello che accadde, e da un certo punto di vista che continua ad accadere. Alcune delle condizioni, degli stati d'animo, delle paure che ho descritto, le ho conosciute di persona. Ho conosciuto uno stato di fatto di fronte al quale le possibili obiezioni di principio valgono zero, scrive tra l'altro Corrado Augias su Repubblica. Rispetto alle regioni, dimenticavo la Calabria, dove è annunciata la raccolta già avvenuta di 8.500 firme, quindi ben oltre le 5.000 necessarie. Il tema della legge nazionale, e qui c'è un minimo di chiarezza aggiuntiva da fare, perché dietro alla parola d'ordine ci vorrebbe una legge continuamente riproposta in questi giorni, in particolare dalle parti di Forza Italia, e bisogna però andare a vedere quale legge. Evidentemente. E la specifica, diciamo, il chiarimento su questo, l'unico quotidiano a farlo di fatto è La Verità. L'articolo ovviamente non è benevolo e si parte dall'intervista di ieri alla ex presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, di ieri su Repubblica.
Il titolo di questo articolo di Martino Cervo sulla Verità è L'ex capa della Consulta e i radicali danno ancora ordine al Parlamento. Dopo il via libera del Veneto sul fine vita, Sciarra ribadisce l'aspirazione dirigista dei giudici e plaude alle regioni che si muovono da sole. Ma è la stessa Corte che ha censurato le norme di Toscana e Sardegna. Vabbè, anche qui un po' di chiarezza. La Corte ha effettivamente eliminato dalle leggi regionali che avevamo proposto l'indicazione di scadenze tassative in termini di numero di giorni per la conclusione della procedura, ma Martino Cervo fa finta di non sapere che in realtà la Corte ha confermato l'impianto e nell'impianto c'è esattamente quello che la legge in discussione in Parlamento non vorrebbe, cioè la competenza piena del Servizio Sanitario Nazionale. E qui, anche se all'interno di un quadro critico e demolitorio, Martino Cervo sulla Verità almeno arriva a riportare il chiarimento che abbiamo cercato di fare. Evocazione poetica del soffio vitale delle assemblee regionali che spira fresco sulla morta gora dell'aura sorda grigia a toni incredibilmente simili, utilizzata appunto dalla ex presidente della Corte Costituzionale Sciarra, a quelli usati ieri con meno fumisterie dai vertici dell'associazione Luca Coscioni, con Filomena Gallo, io stesso, hanno infatti diramato un comunicato cui tutto si può imputare, ma non scarsa chiarezza. La legge in discussione in Parlamento, se approvata, avrebbe l'effetto immediato di cancellare i diritti stabiliti dalla Corte Costituzionale e le leggi regionali. Torniamo a chiedere al Parlamento di legiferare, ma chiediamo che sia ritirata la proposta Zanettin Zurlo e che si adotti come testo base la nostra legge di iniziativa popolare. Qual è il commento? Mi scuso naturalmente per l'autocitazione, ma è necessario all'interno di questo dibattito. Il commento di Cervo è: c'è un ammirevole candore in questa impostazione che accomuna l'ex presidente della Corte e i battaglieri. Qui ci definisce radicali, ma non abbiamo alcun titolo per essere definiti tali, quindi l'associazione Luca Coscioni. Ecco, secondo Cervo, il nostro concetto è la democrazia, stringi, stringi, è fare quello che dicono loro. Il Parlamento sovrano veda di inchinarsi. Va bene, lo consideriamo un attestato di riconoscimento dell'efficacia della nostra iniziativa sul tema. Il quotidiano che proprio non ci vuole stare, l'ha presa malissimo, è il Foglio. Voltafaccia Veneto addirittura, la linea salviniana sul fine vita era di votare contro, insomma il Foglio che non è solitamente, certamente appiattito sulla linea salviniana, su questo invece Ginevra, Leganza la prende male. Fine vita o morte a Venezia? Questo è l'incipit. Nella Serenissima raccontano della giravolta di Alberto Stefani, il presidente di regione successore di Zaia, che aveva promesso al patriarca di Venezia e al partito di Matteo Salvini di tenere duro, bossianamente, di non mollare. E dunque di non lasciare passare nessuna legge. La legge invece, per anni auspicata proprio da Zaia, è poi stata approvata giovedì scorso, sicché nelle chat del Carroccio si è subito scritto che quello di Alberto è un voltafaccia. Voltafaccia hanno scritto, per non scrivere tradimento, stile ma più post-missile, ma insomma eleganza si fa lei portatrice della definizione corretta. Il tradimento di Stefani, ma non basta perché il Foglio aggiunge del carico e lo aggiunge con un editoriale il cui titolo è già un programma: l'eutanasia differenziata.
Dalle regioni una lezione, ha detto l'ex presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra a proposito dell'approvazione in Veneto della legge e l'applicazione in Lombardia. In realtà l'ex presidente della Consulta non ha detto esattamente così, una lezione dalle regioni, è la consueta disutile forzatura titolistica di Repubblica. E non solo di Repubblica, aggiungiamo, ma comunque Sciarra ha invece detto che alcune regioni sono riuscite a raggiungere una sintesi prima del Parlamento. È un fatto, aggiungendo che lo hanno fatto nel pieno rispetto delle loro competenze. Potrebbe sembrare un dettaglio di poco.

differenti e chissà se qualcuno, magari la consulta o qualche magistrato, si prenderà la briga di verificare se in materia di suicidio assistito i LEA, livelli essenziali delle prestazioni, saranno garantiti in ogni regione. Ma c'è un aspetto più grave nel menefreghismo con cui la politica sta trascurando l'introduzione dell'eutanasia differenziata e anche nel ragionamento di Sciarra. Consulta e politica hanno bruciato più volte, messo paletti alle proposte di riforma delle competenze regionali, l'autonomia differenziata. Ancora oggi nessuna delle 23 materie proposte è stata trasferita. Il regionalismo è stato sempre respinto in modo ideologico, a partire dalla consulta. Invece ora, su una materia tanto grave, la lezione delle regioni va bene a tutti. Questo è il foglio, d'ora in poi si potrà andare avanti in ordine sparso con 20 protocolli differenti. In realtà oggi ci sono quantomeno oltre un centinaio, tante sono le aziende sanitarie locali in Italia che hanno protocolli differenti perché ognuna si deve organizzare da sola in assenza di norme di riferimento. Le norme regionali riducono l'incertezza e la proliferazione di protocolli, almeno per quanto riguarda il livello regionale. Va bene, ma non è qui la sede, il punto per approfondire il dibattito. Era intanto spero di avere dato così, i termini di ciò che di più significativo si trova oggi. Per comodità prendiamo la prima del manifesto su una notizia significativa. Vediamo se poi avrà un seguito nel aprire un nuovo epicentro di tensione nella politica internazionale. Non si era mai scaldato per le Malvinas, le Falkland, il presidente argentino Milei, ammiratore della Thatcher. Ma ora una compagnia israelo-britannica sta cercando il petrolio e Trump vuole fare i dispetti a Londra. L'occasione perfetta. Inglesi in declino, prevarremo noi, ha detto in un messaggio alla nazione. Milei vuole le Malvinas e Trump il petrolio, così titola il manifesto. Insomma, guardando a ciò che è accaduto in Venezuela con il contratto con il quale di fatto gli Stati Uniti si sono annessi le riserve petrolifere di quel paese, a pochi mesi dal raid che ha determinato la cacciata e l'imprigionamento di Maduro, c'è da guardare sul serio, diciamo, alle dichiarazioni, da prendere sul serio le dichiarazioni di Milei. Settimana scorsa avevo avuto occasione di citare l'inserimento di una organizzazione che per il diritto italiano è una semplice organizzazione che non ha commesso alcun reato, ma che per gli Stati Uniti d'America è diventata un'organizzazione terroristica, Autistici Inventati, così si chiama la non profit, e 2 giorni dopo l'inserimento di Autistici Inventati nella lista nera del Dipartimento di Stato statunitense è successo qualcosa di strano. Prima un attacco hacker al sito No Blogs legato al collettivo italiano, poi la schedatura degli utenti e infine la ridenominazione del sito, divenuto Trump Blogs, il ruolo opaco di una influencer maga, ex funzionaria del Doge di Musk e oggi al Dipartimento della Guerra
apre a molti dubbi sul possibile coinvolgimento del Pentagono, un nuovo tassello della guerra ibrida. A questo

0: forse sarà un retroscena complottista del manifesto, ovviamente è possibile che non ci sia stata alcuna reazione all'inserimento di questa organizzazione italiana nell'elenco delle organizzazioni terroristiche. Insomma, se un'organizzazione che esiste da 25 anni, se davvero ci fosse un'organizzazione che per 25 anni in modo indisturbato ha svolto azioni di supporto al terrorismo, sarebbe grave che non ce ne fossimo accorti, o forse di grave c'è altro. Andiamo comunque a menzionare e approfondire qualcosa sul intervento di Mattarella, del Presidente della Repubblica Mattarella a Cernobbio, il messaggio. Il vecchio continente è un modello virtuoso, l'esempio concreto di come si possono garantire pace, diritti e prosperità a nazioni che per secoli erano state in guerra. Dell'Europa dobbiamo andare orgogliosi. Predica autostima il Presidente della Repubblica in un messaggio alla crème dell'imprenditoria riunita alla kermesse di Cernobbio, osserva Ugo Magri sulla stampa di Torino a pagina 4. I successi dell'Europa sono indiscutibili, al pari della sua attrattività, dice Mattarella. Basta dunque con la denigrazione, basta con il tafazzismo euroscettico, ovviamente. Queste sono parole di Magri. L'Unione andrà pure migliorata, incominciando dal funzionamento delle istituzioni comuni che esigono necessari e urgenti cambiamenti. E qui è la definizione scelta da Mattarella. Ma se ci guardiamo intorno, possiamo considerarci un'oasi. Mattarella descrive un mondo imbarbarito dove regna la legge della giungla. Si affaccia nuovamente una pretesa predatoria delle risorse esistenti, materiali e immateriali, con una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza con la minaccia, quando non l'uso della forza, a sostegno di proprie pretese. E nel suo denso messaggio al forum, il Presidente non cita per nome i predatori delle ricchezze collettive, né fa l'elenco degli autocrati che applicano con cinismo la logica del più forte o del profitto di rapina. Però è trasparente a chi Mattarella si riferisca quando denuncia quanti perseguono la propria sicurezza a spese di quella di altri, con una visione coercitiva dell'interdipendenza, che riporta a epoche coloniali facendo retrocedere la storia della civiltà umana. Vengono in mente personaggi come Vladimir Putin, Donald Trump, Benjamin Netanyahu per scomodare i più in vista. E avrà un altro stile, certamente, però forse in questo elenco dei più in vista anche Xi Jinping potrebbe essere aggiunto. Ma oltre a questi, osserva Magri, anche i tecnocapitalisti e padroni del web li accomuna la volontà di mandare in soffitta l'ordine multilaterale realizzato nel secolo scorso sulla spinta degli orrori del secondo conflitto mondiale. Una logica di corto respiro prende le distanze Mattarella. Al netto dei costi umani e politici e sociali del disordine internazionale, le politiche di potenza non portano alcun beneficio né ai presunti vincitori né ai soccombenti. Bisogna ripartire dal diritto internazionale, dall'architettura delle Nazioni Unite per costruire un nuovo ordine più adeguato ed efficace, insiste il Presidente della Repubblica alla vigilia dell'Assemblea Generale ONU, dove portabandiera dell'Italia sarà il ministro degli esteri Tajani. L'Europa ha una missione speciale, secondo Mattarella, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. Ha il compito di esportare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta senza rinunciare ai propri valori, anzi farli valere contro predatori, cultori della forza e neocolonialisti, appare più che mai un'impellente necessità, così Mattarella, un'impellente necessità del nostro tempo. E forse è con questo intervento, diciamo così, in mente, che si può leggere l'editoriale di Pane Bianco sul Corriere della Sera. Ecco, avevo dimenticato, lo dico ora, nel segnalare le vicende dei partiti, in realtà ci sono diversi articoli sulla questione di più Europa. Più Europa si spacca sulle alleanze, Maggi in bilico, il Corriere della Sera, della Vedova, intervistato sul Foglio, nell'indicazione, diciamo così, più Europa con Renzi, dà conto della Vedova di un accordo con Matteo Alisei su questa linea. Secondo il giornale stanno sfilando più Europa a Maggi a suon di regolamento. C'è anche un articolo su Libero, più Europa a pezzi, la faida finisce in tribunale. Non entriamo nel merito, ma segnaliamo questi diversi articoli e approfondimenti. Stavo invece chiudendo su Angelo Panebianco, che parla dell'antioccidentalismo, lo scarto tra ideali e realtà, e due tipi di critica all'antioccidentalismo: quelli irrecuperabili perché personalità autoritarie, e poi quelli, il primo filone, quello dei delusi, citano le promesse non mantenute dall'Occidente. Panebianco parte invece proprio da due casi: l'Afghanistan da una parte, dove l'abbandono occidentale, diciamo, degli Stati Uniti innanzitutto, ha prodotto una situazione ancora peggiore di quella che c'era prima, e anche l'intervento militare contro la Serbia, l'intervento militare della NATO che mise in condizioni Mladic, Milosevic di non nuocere, come esempi positivi di un Occidente che non è un demonio. Non affronta, per la verità, Panebianco, forse un tema però centrale se si parla di Occidente, è quanto davvero nell'Occidente democratico, dove gli Stati Uniti d'America svolgono, svolgerebbero, svolgevano un ruolo centrale, che cosa ci possa essere di diverso ora con gli effetti della leadership, delle strategie e delle politiche trumpiane, dove esplicitamente l'amministrazione USA dichiara di considerare centrale per le proprie alleanze, per esempio, la guerra alla Corte Penale Internazionale, che secondo Rubio va smontata mattone dopo mattone. Ecco, anche questo è un elemento che dovrebbe entrare nella riflessione, ma intanto Stampa Regime finisce qui.
1: Grazie a Marco Cappato, dunque, per Stampa e Regime. 8:55 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Vi lasciamo adesso ad una intervista a cura di Antonello De Fortuna a Enrico Farina, vice coordinatore nazionale del Coordinamento Nazionale dei Dirigenti Penitenziari.
2: Radio Radicale, parliamo di carcere. Do il benvenuto a Enrico Farina, vice coordinatore nazionale del Sindacato dei Direttori Penitenziari. Benvenuto a Radio Radicale, Farina.
3: Salve, buongiorno a tutti, salve. Un piacere questo invito.
2: Allora, noi parliamo spesso di sovraffollamento, che non è purtroppo un'emergenza, ma è la normalità. E dal suo punto di vista, come si può aumentare l'accesso delle misure alternative, che è uno dei modi per alleggerire la pressione, diciamo così, delle presenze?
3: Allora, diciamo che innanzitutto la riflessione nasce nell'ambito del coordinamento del nostro sindacato rappresentativo della dirigenza previdenziaria, il CNDP FSI. Io sono appunto vice coordinatore e coordinatore con il dottor Enrico Sbriglia, che ovviamente molti conosceranno per
2: l'abbiamo sentito spesso
3: questi argomenti. E la riflessione nasce ovviamente da un confronto con i colleghi che operano nel settore penitenziario come direttori, perché ovviamente come direttori inevitabilmente si ha un punto di vista privilegiato, perché oneri onori, c'è la responsabilità demandata dalla norma per quanto riguarda il coordinamento di tutto ciò che riguarda il sistema carcere, dalla sicurezza al trattamento, alla gestione della struttura, agli aspetti contabili e quant'altro. Quindi questa visione olistica poi ci consente pure di fare un bilancio e cercare di capire quali sono quelle condizioni che possono favorire nel momento in cui il direttore, diciamo, attraverso quelli che sono gli strumenti dell'ordinamento penitenziario, propone ad esempio un articolo 21, elabora un programma di articolo 21 che viene approvato al magistrato o eventualmente altre opportunità trattamentali di tipo avanzato. Quindi di conseguenza il tutto nasce rispetto a quello che è un'osservazione scientifica della personalità, un'analisi che viene fatta sia sul comportamento, sulla posizione giuridica, quindi sulle caratteristiche giuridiche del soggetto, per valutare come equipe di professionisti su chi effettivamente si è pronti per sperimentare un'apertura che può consistere in un permesso premio, ma in modo più strutturato in quello che mi è definito articolo 21, lavoro all'esterno, che è il viatico sostanzialmente per ampliare le misure alternative. L'esperienza ci porta a dire sostanzialmente che quei detenuti che hanno la possibilità sostanzialmente di essere inseriti in un percorso perché prevede la possibilità di un lavoro all'esterno, a cui si accede gradualmente ovviamente dopo averlo sperimentato all'interno del carcere attraverso l'attività trattamentale, l'osservazione, il lavoro all'interno. L'articolo 21 ci consente poi di poter vedere questa persona che fisicamente la mattina esce dal carcere con un programma di trattamento, si reca sul lavoro e la sera torna in istituto. Questo ci consente di fare che cosa? Innanzitutto di sperimentare il soggetto in questa sua attività di approccio graduale al recupero della libertà, che è finalizzata al suo inserimento sociale e lavorativo, ma al contempo, cosa più importante, dà la possibilità al magistrato di sorveglianza di monitorare e di saggiare l'effettiva motivazione del soggetto rispetto a quella prima apertura che c'è stata nei suoi riguardi. E vi posso dire la verità che nella maggioranza dei casi tutti i detenuti che passano dall'articolo 21 poi si trasformano in misura alternativa, perché diamo al magistrato quegli elementi che gli consentono di capire se nel caso di specie si possa prevedere o una semilibertà o una misura alternativa con l'affidamento ai servizi sociali.
2: Ecco, tra l'altro questo prepara a un reinserimento, voi avete lavorato anche al progetto Recidiva Zero col CNEL, insomma è importante dare una prospettiva, no?
3: Certo, allora l'amministrazione penitenziaria e noi come sindacato abbiamo ovviamente apprezzato l'impegno del CNEL rispetto a questo grande sforzo di avviare un lavoro teso a ridurre la recidiva, ma io su questo faccio una riflessione, perché che cosa intendiamo per recidiva, Antonello? Intendiamo semplicemente il fatto che a distanza di un anno quella persona che è stata scarcerata non è stata nuovamente arrestata o non sono stati avviati procedimenti giudiziari sui riguardi, ma secondo me questo è un indicatore abbastanza fallace, perché se io vado a vedere dopo un anno quella persona non sta lavorando, ozia tutta la giornata, scusami un attimo, ma in che modo si dovrebbe procurare le risorse necessarie, certo, per sopravvivere? Probabilmente ha imparato meglio che a delinquere. Quindi qual è realmente, Antonello, lo strumento per capire se la recidiva effettivamente si è azzerata? Andare a vedere se quella persona sta lavorando, perché ti faccio il calcolo della serva. Se una giornata è composta da 24 ore, 12 ore sostanzialmente tu le passi tra il dormire e soddisfare i bisogni essenziali di un essere umano, il resto della giornata, altre 8 ore, tu le passi a lavorare ed è appurabile questa cosa, no? Ovviamente per i servizi del web oppure attraverso altre agenzie per vedere se effettivamente continua a lavorare a distanza di tempo, ma il tempo che gli resta sostanzialmente non è sufficiente per pianificare un'azione criminogena. perché a differenza di quello che comunemente si può pensare, anche l'organizzazione di una rapina è un lavoro sostanzialmente, prevede degli appostamenti, prevede la possibilità di acquistare, di procurarsi un'arma, cioè non è qualcosa di improvvisato nella maggior parte delle volte. Allora, se noi sottraiamo tempo a quell'ozio, dando la possibilità a quelle persone di poter essere impiegate lavorativamente, non abbiamo anche il calcolo di quanti effettivamente nel mezzo sono stati recuperati. E che modo possiamo utilizzare per fare questo? Qual è la modalità? È attraverso un monitoraggio di coloro che vengono avviati in questo percorso.
2: Certo, prima della scarcerazione, tra l'altro.
3: Prima della scarcerazione, inserimento lavorativo, in base ai requisiti, in base alla possibilità, ovviamente. Vabbè, ci sono delle condizioni che poi, ovviamente, ad esempio quando vi sono condizioni cliniche particolari, ma diciamo che nella buona parte dei casi coloro che hanno i requisiti per poter accedere all'articolo 21 si trasformano nella maggior parte dei casi in misure alternative che possono essere monitorate nel tempo e dare la reale dimostrazione della recidiva. È per questo che noi, sia nell'articolo che abbiamo, diciamo, ultimamente pubblicato con Sole 24 Ore, ma anche nell'audizione che ho ottenuto alla Camera nella Commissione Giustizia sul disegno di legge di Nord sulla tossicodipendenza, sostanzialmente noi abbiamo ribadito questo concetto che l'investimento sostanzialmente sui detenuti dimittenti, quelli che sono verso la fine pena e che secondo l'Osservatorio Nazionale sulle condotte suicidarie sostanzialmente si è osservato anche che sono anche quelli più fragili perché non hanno una prospettiva rispetto alla possibilità di essere scarcerati.
2: Il periodo più critico proprio gli ultimi sei mesi della carcerazione, no?
3: Sono i più critici. Allora, se noi su questo, l'amministrazione penitenziaria sta lavorando su questo effettivamente, con degli strumenti però da potenziare, noi potremmo riuscire a intercettare non soltanto la possibile manifestazione di un disagio nefasto, ma addirittura di dare quegli strumenti affinché la libertà, quando arriva, non sia comunque assolta in faccia a queste persone che si trovano improvvisamente fuori dal carcere senza nessuna conoscenza del mondo che si è trasformato nel frattempo. Lo vediamo con che velocità si trasforma il mondo oggi attraverso la nuova tecnologia, l'intelligenza artificiale e quant'altro, posti di lavoro che si perdono sostanzialmente ma che vanno ricostruiti partendo anche dalle risorse e dagli strumenti tecnologici che non debbono essere, diciamo, un viatico per azzerare il capitale umano. Ma in questo caso, come carcere, come direttori, come sindacato, noi ci interroghiamo in che modo possiamo ascoltare le aziende, comprendere qual è la reale esigenza di manodopera di soggetti detenuti ed ex detenuti sostanzialmente e tarare i servizi all'interno delle carceri attraverso una visione olistica che ci consente di programmare l'inserimento attraverso lo strumento dell'articolo 21 e poi quelle che sono le misure, ad esempio la semilibertà quando per esempio non c'è, oltre che per quanto riguarda ovviamente i requisiti giuridici e di legge, ma sostanzialmente anche le soluzioni abitative, per esempio in Veneto c'è un'ottima esperienza perché la regione ha fatto un ottimo investimento anche grazie a Cassa delle Ammende e ha realizzato una linea per poter di progettualità per consentire ai detenuti di poter accedere a delle strutture abitative temporanee. Questo qua che cosa consente? Consente sostanzialmente che una persona che è detenuta in carcere, che si avvicina al fine pena, con un inserimento graduale attraverso l'articolo 21, poi la semilibertà ad esempio, e poi attraverso la possibilità di avere un'abitazione temporanea, lui avrà la possibilità di lavorare, di avere un supporto che può essere un tutor ad esempio, e poi sostanzialmente avere un alloggio. Questo che cosa comporta? Innanzitutto si reintegra gradualmente, avrà una risorsa economica per potersi sganciare dalla struttura abitativa e poi consentire praticamente la possibilità di favorire l'accesso ad altre persone. Questo sta avvenendo e credo che sia un ottimo esempio. Io, diciamo, anche nell'articolo Sole 24 Ore ho ribadito che l'intuizione che aveva avuto il ministro Nordio all'inizio del suo mandato era lungimirante, perché potenziare quelle strutture sia interne che esterne al carcere, nelle quali i detenuti possono essere collocati in quella fase dove si sperimentano attraverso un articolo 21, ovviamente strettamente legato al carcere, ma soprattutto la semilibertà che nulla prevede, effettivamente non esclude che non possa realizzarsi verso quelle strutture esterne con una limitatissima vigilanza da parte della polizia penitenziaria, perché una persona che già ha un programma di trattamento per poter uscire la maggior parte della giornata da fuori, mi spieghi perché dovrebbe poi
2: è nel suo interesse portare avanti questo progetto.
3: È nel suo interesse, allora anche una vigilanza dinamica, un minimo di servizi che possono gestire queste strutture, consentirebbe di ampliare quel viatico che potrebbe aumentare il numero dei detenuti per l'accesso a misure alternative, che crediamo sia lo strumento essenziale per impattare sulla recidiva.
1: Questo dunque Enrico Farina, vice coordinatore nazionale del Coordinamento Nazionale dei Dirigenti Penitenziari, al microfono di Antonello De Fortuna. 9:06, siamo in diretta su Radio Radicale, vi ricordiamo che alle ore 10:15 circa ci collegheremo in diretta con Cernobbio, Como, per seguire il dibattito, il progetto europeo tra integrazione e sovranità, il punto di vista italiano, dibattito con il leader di Futuro Nazionale Vannacci e il senatore a vita Monti. Ma veniamo al nostro notiziario del mattino, ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Piero Scaldaferri, in voce Enrico Salvatori. Di cosa ci occuperemo oggi? Del conflitto Iran-USA e della crisi economica in Iran, il tema inflazione e il ruolo delle banche centrali, la dichiarazione di Cisinau e la gestione dei flussi migratori, le dichiarazioni di Matteo Renzi sulla longevità del governo Meloni, il prezzo del gas e le conseguenze sul settore industriale, il caso delle molestie alla tredicenne a Torino da parte di un cittadino bengalese e le ispezioni disposte dal ministro Nordio, la giornata europea della cultura ebraica che si celebra domani 6 settembre e poi chiuderemo con la rubrica Cinema e Cinema. Adesso facciamo il punto sul conflitto tra Iran e USA, mentre la Repubblica Islamica deve affrontare la crisi economica interna, gravissima è la carenza di farmaci e di generi di prima necessità, ma ci racconta tutto Mariano Giustino, buongiorno.
4: Buongiorno a voi. Il confronto tra Stati Uniti, Israele e Iran si sta intensificando attorno allo stretto di Hormuz, snodo strategico del commercio energetico mondiale. Washington ha bloccato le esportazioni petrolifere iraniane, mentre i paesi arabi della regione continuano ad esportare parte del proprio petrolio con il sostegno americano. Operazioni militari informatiche, sanzioni e pressioni diplomatiche contribuiscono a trasformare lo stretto in uno dei principali teatri dello scontro. Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno assunto il controllo dei cieli dell'Iran e neutralizzato per due volte le attività radar iraniane. Parallelamente il Dipartimento di Stato ha approvato in via preliminare vendite di equipaggiamenti e servizi militari ad Arabia Saudita, Oman e Iraq. Secondo Axios, l'amministrazione Trump ha inoltre elaborato una strategia per il dopoguerra volta a contenere il regime iraniano e ad ampliare la normalizzazione dei rapporti tra Israele e altri paesi medio orientali. Il quadro delineerebbe una combinazione di pressione militare, isolamento economico e ridefinizione degli equilibri regionali. Il ruolo centrale nella dimensione informatica del conflitto è svolto da Amir Yarjab, ufficiale del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica e dirigente del relativo comando cibernetico elettronico. Ebbene, il 3 settembre il Dipartimento di Stato americano ha offerto una ricompensa fino a 10 milioni di dollari per informazioni utili a individuarlo. Secondo il programma della Reward for Justice, Yarjab dirigerebbe il comando delle operazioni cibernetiche dei Pasdaran e supervisionerebbe gruppi islamisti come Shahid Emmat e Shahid Shush Tari. Le autorità statunitensi accusano queste organizzazioni di aver condotto attacchi contro infrastrutture critiche e obiettivi nei settori della difesa, dei trasporti marittimi, dell'energia, della finanza, delle telecomunicazioni, del turismo negli Stati Uniti, in Europa e in Medio Oriente. Yarjab avrebbe inoltre supervisionato gruppi cibernetici affiliati, accusati di aver utilizzato malware contro infrastrutture civili. Il nuovo avviso arriverebbe in una fase di intensificazione dell'attività informatica iraniana. Il 30 luglio, ricordate, la FBI aveva segnalato attacchi contro aziende idriche e impianti di trattamento delle acque reflue in almeno 7 stati americani, pur senza attribuirli pubblicamente all'Iran. Alcuni esperti avevano ipotizzato collegamenti con organizzazioni iraniane, organizzazioni che reclutato almeno 1200 giovani per un corso annuale gratuito. Yarab emergerebbe quindi come una figura poco conosciuta ma potenzialmente strategica nell'apparato cibernetico iraniano. Le capacità di Pasdaran consentirebbero a Teheran di esercitare una pressione asimmetrica, estendendo il conflitto oltre il fronte militare e aumentando il rischio di attacchi contro infrastrutture strategiche e obiettivi collegati anche alle elezioni di medio termine statunitensi. Intanto Washington applica sanzioni contro una banca turca. La strategia di isolamento dell'Iran comprende anche nuove misure finanziarie. Ebbene, il Dipartimento di Stato americano ha sanzionato la Golden Global Bank con sede in Turchia, accusandola di aver facilitato transazioni per decine di milioni di dollari a favore delle forze Quds, le forze d'élite dei guardiani della rivoluzione che operano fuori dall'Iran in vari stati del Medio Oriente, non solo, anche dell'America Latina, e di aver fornito servizi bancari di corrispondenza al governo iraniano. Il segretario di Stato il segretario del Tesoro Scott Bessent avrebbe invitato le istituzioni finanziarie globali a interrompere ogni sostegno a Teheran, annunciando ulteriori azioni contro i suoi canali finanziari. Le sanzioni rientrerebbero nell'operazione di esclusione economica lanciata per colpire appunto le ultime fonti di finanziamento iraniane dopo mesi di guerra. Intanto in Iran guerra, sanzioni, isolamento finanziario, inflazione e disoccupazione starebbero erodendo il potere d'acquisto, limitando l'accesso ai beni essenziali, ai farmaci, e mettendo a rischio la sopravvivenza delle imprese. La situazione di vita degli iraniani è davvero drammatica. Secondo la ricostruzione proposta almeno 35 da molti media, almeno il 35% della popolazione vivrebbe sotto la soglia di povertà. Alcune persone sarebbero costrette a cercare scarti vegetali nei cassonetti o ad acquistare prodotti invenduti, acerbi o di bassa qualità. Anche i medicinali salvavite scarseggiano. Molte famiglie hanno eliminato la carne, le proteine, i latticini e le verdure dal proprio paniere, mentre gli stipendi dei pensionati non sarebbero più sufficienti a coprire affitti e spese mediche. Nel 2025 l'inflazione per le famiglie avrebbe raggiunto l'87,9% rispetto al mese precedente, dato presentato come simbolo delle lesioni del reddito. Nel complesso il conflitto starebbe producendo non soltanto quindi uno stallo geopolitico, ma anche un grave indebolimento, gravissimo indebolimento economico e sociale dell'Iran. Mentre la Repubblica Islamica cerca di proiettare all'esterno l'immagine di una vittoria militare, la popolazione sta affrontando il periodo più duro, una povertà assoluta, scarsità di beni, perdite di potere d'acquisto e insicurezza. La crisi dello Stretto di Hormuz sta trasformando così in una crisi complessiva in Iran, capace di aggravare sia l'isolamento internazionale dell'Iran, sia le tensioni interne del paese. Nel paese dove la popolazione, quella che si oppone, vive nel terrore. 5 dei 12 imputati nel braccio della morte del caso di Piazza Ali Khani sono già stati impiccato ieri anche Mojtaba Galani, che è prigioniero di etnia Gilad nel carcere di Rasht. Il giudice Morteza Barati è a capo della prima sezione del Tribunale Rivoluzionario e sta presiedendo questi processi per dei giovani manifestanti in Iran. Almeno altri 90 prigionieri politici e giovani iraniani manifestanti sono nel braccio della morte in attesa del boia. Ad Ali Zarei la Repubblica Islamica gli ha cavato uno occhio a un giovane manifestante di appena 30 anni, ora vuole togliergli la vita. La sezione del 23 del Tribunale Rivoluzionario di Teheran lo ha condannato a morte, sopravvissuto alla rivolta Donna Vita Libertà con l'accusa di corruzione sulla terra. La sentenza gli è stata comunicata a quanto pare nei giorni scorsi, attualmente detenuto nella prigione di Ghezelezar. La sua biografia sui social media recita così: ho sacrificato il mio occhio per la libertà del paese. Il suo giudice, durante il processo sommario, gli aveva detto: ti abbiamo sparato all'occhio e ne siamo felici. La Repubblica Islamica gli ha preso l'occhio perché Ali Zarei ha chiesto la libertà. Per il momento è tutto, la linea Roma.
1: Grazie a Mariano Giustino. Torniamo ora a parlare di inflazione e del ruolo delle banche centrali. Cristiana Pugliese ha approfondito il tema con Natale D'Amico, consigliere della Corte dei Conti.
5: Cosa ne traiamo da questo discorso un po' lungo e forse per alcuni aspetti un po' complicato? Primo, che l'affermazione che leggiamo tutti i giorni e che sentiamo ogni volta che accendiamo un telegiornale è totalmente sbagliata. Cioè che l'inflazione è conseguenza dell'aumento del costo del petrolio, di Hormuz, di quel che vuole. Quello può cambiare i prezzi relativi, cosa che può essere anche, come dire, dolorosa, ma non è in grado di cambiare il livello dell'inflazione. Il livello dell'inflazione cambia, quella è responsabilità esclusiva, come dice, come riconosce, diciamo, il governatore della Federal Reserve, della più importante banca centrale del mondo, è responsabilità esclusiva delle banche centrali. Quindi una parte di quello che leggiamo è totalmente sbagliato, diciamo. L'altra parte è stupida, perché chi non c'è in questo discorso? Allora c'è lo stretto di Hormuz, l'Iran che vuole aiuti, quello che vuole lei, abbiamo detto che non sono in grado di
6: prendere. Le tensioni geopolitiche, diciamo così.
5: Le tensioni geopolitiche.
6: Stavolta è Hormuz.
5: Perfetto, però abbiamo detto che non sono in grado di alzare il prezzo, il livello generale dei prezzi, il tasso di inflazione. Abbiamo detto che c'è la banca centrale, quella sì che è responsabile, dice Walsh, pienamente responsabile del livello dell'inflazione, e quello che non c'entra è la politica. È una cosa abbastanza strana questa, no? Ci pensiamo, perché l'altra cosa, un po' ovunque, no? I politici vincono, perdono le elezioni, si aumenta negli Stati Uniti il prezzo delle uova, tipicamente. Se aumentano alcuni prezzi, se il livello di inflazione sale, eccetera, i politici. E difatti le opposizioni da noi, come un po' ovunque, dicono: ma come, il governo non fa nulla per, di fronte all'aumento dell'inflazione, eccetera. E l'inflazione non la fanno i governi, non la fa la benzina, ma non la fa i governi, li fanno le banche centrali. Abbiamo deciso, io credo sia giusto aver deciso questa cosa, che le banche centrali sono autonome, con un vario grado di autonomia, ma sono sostanzialmente autonome dalla politica. Di fronte a un aumento del tasso di inflazione non devi rivolgerti alla politica, devi rivolgerti alle banche centrali.
1: Torniamo ora a parlare di flussi migratori. Cristiana Pugliese è tornata sul tema con riferimento anche alla dichiarazione di Chisinau, il documento politico adottato il 15 maggio del 2026 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che definisce le linee guida sul rapporto tra la gestione dei flussi migratori e la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, intervistando Giacinto Della Cananea, professore ordinario di diritto amministrativo all'Università Bocconi di Milano.
7: L'attivismo, o meglio quello che è percepito da parte di alcuni governanti nazionali come l'attivismo della Corte Europea, soprattutto sul tema così delicato della gestione dei flussi migratori, è visto sicuramente in modo molto negativo. E bisogna considerare anche che il 2027 sarà un anno elettorale in molti paesi, e non parliamo soltanto del nostro, perché no. Per esempio in Francia vi sarà una elezione presidenziale particolarmente controversa e che diciamo avrà, è una facile previsione questa, proprio sulla gestione non solo degli immigrati irregolari, ma anche sulla gestione delle minoranze etniche, sicuramente uno dei temi caldi della prossima campagna elettorale. Quindi si è realizzata una convergenza di interessi e questa si è manifestata nella dichiarazione di Chisinau. Però questo, come lei già mi chiedeva, non è senza problemi, Il primo problema diciamo, è talmente evidente che neanche meriterebbe una analisi particolarmente approfondita, e cioè, a fronte di trattati internazionali come quello che ha istituito la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, come quello che poi successivamente alla fine degli anni 90 ha modificato il meccanismo di accesso eliminando il vecchio filtro costituito dalla Commissione per i diritti umani, quindi rafforzando la Corte Europea come Corte alla quale accedono direttamente sia cittadini degli Stati Europei sia altri soggetti. Ecco, a fronte di questi trattati è evidente che una dichiarazione, per quanto ampiamente condivisa dai governi, assume un rilievo sul piano politico, ma ne ha molto, molto meno sul piano giuridico. In chiaro, non può avere, non avrà mai lo stesso valore dei trattati, e quindi si deve escludere che la Corte di Strasburgo possa essere vincolata da questa dichiarazione.
1: Questo è il professore Giacinto Della Cananea, ordinario di diritto amministrativo all'Università Bocconi di Milano, intervistato da Cristiana Pugliese. A margine degli incontri del Principe a Viareggio, incontri che Radio Radicale vi sta proponendo da alcune settimane, il leader di Italia Viva Matteo Renzi si è soffermato su alcuni temi di attualità politica, a partire dalla longevità dell'esecutivo Meloni.
8: È inutile festeggiare 4 anni di governo se non si guardano i risultati. Rispetto a 4 anni fa, caro vita, stipendi più bassi, costo delle bollette, della benzina e della spesa più alta, e la Meloni è a parlare di ballottaggio e legge elettorale. Io penso che la questione vera del paese non sia quella di cui stiamo continuando a chiacchierare noi addetti ai lavori. La questione vera del paese è che inizia la scuola e la gente vede aumentare a 900-800 euro il costo tra zainetti, libri, caro vita legato alla cartoleria piuttosto che alla spesa per la scuola. Abbiamo una situazione di bollette che deriva in parte dalla geopolitica, però il primo ministro inglese è arrivato e in una settimana ha tolto l'IVA sulla benzina. La Meloni è 4 anni lì, le avete tolte le accise voi, lei no. Allora, tutti questi argomenti, vannacci, le interferenze, le discussioni sul report, le discussioni che affascinano noi addetti ai lavori, alla gente normale non interessa niente. La questione vera è: si sta meglio o peggio rispetto a 4 anni fa? Io dico peggio, e se davvero è peggio, bisogna che il centro-sinistra lavori per il ceto medio, cioè per le persone normali, non per gli addetti ai lavori, perché il governo non sta facendo niente sull'energia. Ve ne dico una che non ha a che fare con il cambiamento climatico, ma che riguarda l'energia. Vi ricordate che avevano detto che sarebbe partito il nucleare? Non è partito niente. Un mini reattore nucleare costa 1,5 miliardi. Pichetto Fratin ha messo 60 milioni su 3 anni, cioè 20 milioni all'anno. Stiamo parlando del niente. Nel frattempo il tema del cambiamento climatico è reale, si risolve anche attraverso un grande finanziamento di iniziative sulle città, sui territori. Penso che l'aria condizionata stia diventando un diritto umano, le nostre scuole devono avere l'aria condizionata. Chi ha l'aria condizionata vive in un mondo diverso rispetto a chi non ce l'ha, avete visto cosa è successo in questi 3 mesi, e di tutte queste cose Giorgia Meloni non si occupa. Però se volete sapere cosa pensa del primo turno, del ballottaggio al 42, al 41 o dei vari elementi di riflessione sulla legge elettorale, sicuramente è preparata.
1: Questo dunque Matteo Renzi. I continui rialzi dei prezzi stanno mettendo in crisi le filiere industriali che hanno bisogno di grandi consumi di gas. Antonello De Fortuna ha intervistato Aldo Chiarini, presidente Consorzio Gas Intensive, che chiede l'intervento del governo. Sentiamo perché.
9: Il gas ha fatto, post crisi di Hormuz, più 133%, l'energia elettrica più 87%, quindi i costi dell'energia sono mediamente più che raddoppiati. Quindi alcune imprese valutano sospensioni dell'attività o addirittura chiusure, altri non possono farlo perché hanno, per esempio, il vetro non può interrompere la produzione, se no butta via il forno, e quindi valutano di attendere e comprendere che cosa succede, non potranno stare in perdita per sempre. Al di là di misure straordinarie per sostenere l'industria, quali quelle adottate nel 2022 che noi vediamo necessarie per evitare un disastro industriale, la cosa che noi vediamo più importante è rafforzare il sistema di interrompibilità. L'interrompibilità, come lei sa, è un'attività che fanno alcune imprese che possono interrompere la loro produzione qualora ci sia una crisi del gas, magari anche determinata dal clima. E noi stimiamo che ci siano necessità di almeno 20 milioni di metri cubi al giorno
2: per andare incontro, certo, a questo tipo di reattività. Sì.
9: Ecco, naturalmente l'interrompibilità deve essere fatta con prezzi importanti, perché le imprese per farlo devono attrezzarsi, devono fare accordi di flessibilità con il personale, devono fare magazzino oppure devono prevedere combustibili alternativi.
1: Questo dunque Aldo Chiarini. Ci occupiamo adesso del caso del cittadino bengalese accusato di aver molestato una tredicenne a Torino e poi scarcerato. Si è infiammata la polemica politica, la Lega chiede la castrazione chimica per casi simili e il ministro Nordio invia gli ispettori. Antonello De Fortuna ha intervistato Carmen Giuffrida, giudice presso il Tribunale dei minorenni di Catania.
10: Il primo problema da affrontare è proprio la disinformazione naturale, perché è ovvio che se non si è del settore non si possono fare i necessari distinguo. Quindi bisogna innanzitutto rassicurare, diciamo, i cittadini sul fatto che si tratta di una misura cautelare. La misura cautelare per definizione è qualcosa che viene imposta, è una misura che viene imposta prima che si faccia il giudizio. Quindi non è una sentenza di assoluzione, è soltanto un provvedimento provvisorio e rivedibile. Pertanto dobbiamo anche dire che in linea di massima, in generale, la misura cautelare della detenzione in carcere è un'estrema ratio, è una misura che viene adottata solo quando nessun'altra misura può essere adottata. È vero che qui siamo in un'ipotesi di codice rosso, quindi in un'ipotesi che rientra appunto nelle speciali tutele adottate, certo, in questo caso per le donne. E quindi è vero che in questo caso opera una presunzione relativa, proprio prevista per legge, relativa appunto alla misura cautelare in carcere. Che cosa significa presunzione relativa? Significa che mentre di solito, perché si possa imporre una misura detentiva in carcere, si deve dimostrare che la misura in oggetto è l'unica sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari. Sì. Nel caso di violenza sessuale, qual è quella contestata oggi, opera un'inversione, cioè si presume che sia la misura sufficiente e si deve dimostrare che non lo sia, quindi sì, la possibilità di adottare una misura alternativa. Ok, questa diciamo è la differenza sostanziale. Ora, il giudice cosa ha fatto? Io quando ho scritto il mio post non avevo ancora l'ordinanza cautelare, sì, ora ho avuto modo di leggerla. Il giudice che cosa ha fatto? Ha elencato quali sono le ragioni per cui, secondo appunto la GIP in questo caso, è sufficiente una misura alternativa.
1: Questa dunque Carmen Giuffrida. Domani si tiene la GECE, Giornata Europea della Cultura Ebraica, una manifestazione internazionale che si tiene ogni anno per far conoscere la storia, l'arte e le tradizioni dell'ebraismo. Ruben Della Rocca ha intervistato l'assessore alla cultura delle comunità ebraiche Riccardo Moretti, soffermandosi sul perché capofila è Bologna e perché la scelta della parola amore come leitmotiv della giornata.
11: La giornata europea proviene poi, anche la titolazione, proviene poi veramente da Bruxelles, cioè sono loro che ci hanno poi imposto dopo probabilmente una valutazione generale quale doveva essere il tema. Ora, il tema dell'amore sai bene che insomma è un tema molto molto largo, molto difficile, ma in questo momento è un tema che dovevamo affrontare e devo dirti con molta attenzione, proprio per i periodi storici in cui stiamo vivendo, facendo in modo e maniera di valorizzare il più possibile quello che per noi come cultura ebraica Ava significa all'interno non solo della Torah, di tutto la nostra aspetto sapienziale, ma proprio dentro di noi in quanto ebrei contemporanei. La giornata, diciamo che devo dirti che, come sai, spesso e volentieri si candidano alcune città per essere capofila, che sia Bologna, questa cosa qui ho imposto all'inizio del mio ruolo di come assessore, ho imposto Bologna, insieme a Milano, c'era Venezia, immaginati Venezia con Romeo e Giulietta, situazioni del genere. Ma siccome è una giornata molto delicata, io ho voluto fortemente fosse Bologna per alcune ragioni. Primo, perché tu sai che lo conosci bene, abbiamo il presidente De Paz che è un signore, è veramente un uomo di grande livello morale e devo dirti anche ha un rapporto con la città di stima profonda, e questa è una valutazione molto importante. Secondo, perché proprio Bologna è un cantiere abbastanza vivo per quanto riguarda tutte le situazioni, se vuoi, politiche o geopolitiche.
1: È ora il momento della rubrica Cinema e Cinema, a cura di Gianfranco Cercone.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Credo che la saggezza, quando è profonda, e cioè intimamente introiettata, e non è magari soltanto saggezza individuale, ma è anche di un popolo, ed è dunque tramandata da generazioni, tende facilmente a trasformarsi in un sentimento, in un senso quasi musicale della realtà. Un esempio di una saggezza simile lo si può ritrovare nell'ultimo film dell'autore giapponese Kore-eda Hirokazu. Il film si intitola Sheep in the Box, la pecora nella scatola, ed è un riferimento a un episodio del romanzo Il Piccolo Principe. A volerla esplicitare, è una saggezza che deriva dalla filosofia buddista, basata sul principio dell'impermanenza. Gli esseri viventi, cioè, sono destinati a morire e ad abbandonarci. Ma anche il dolore che così ci procurano è impermanente. Il tempo, l'elaborazione del lutto, lo attenua e forse lo dissolve. È un principio, come si vede, semplice, perfino elementare, ma è certo saggezza tenerlo sempre presente e accettarlo. L'originalità del film di Kore-eda è mettere a confronto tale saggezza tradizionale con un tema del tutto contemporaneo, come l'intelligenza artificiale, qui sospinta a esiti avveniristici e quasi paradossali. Si racconta di una coppia di coniugi che hanno subito una terribile disgrazia, la morte del figlio ancora bambino per un incidente. I quali sono convinti, da una società specializzata appunto nei ritrovati dell'intelligenza artificiale, ad accettare in casa una copia del loro figlio, che ha tutta l'apparenza del bambino in carne ed ossa, riproduce le sue espressioni, i suoi modi tipici di parlare, conserva i suoi ricordi. Tuttavia non mangia, non beve ed è consapevole di essere una riproduzione, e i suoi malori sono guasti che si riparano come quelli di una macchina. La sua presenza nella casa dei coniugi ci appare allora allo stesso tempo come un conforto per loro e una tortura, e cioè come un'ulteriore sofferenza che i due coniugi, in particolare la madre, la più convinta della bontà di quel ritrovato, si autoinfliggono inconsapevolmente. Un conforto perché evidentemente quell'androide colma il vuoto ancora recente e dunque quanto mai doloroso lasciato dal bambino reale. Una tortura perché la riproposizione incessante dei ricordi di quel bambino impedisce il lavoro del lutto, il lento, progressivo distacco dell'affettività dei genitori dal figlio perduto, il robot non potendo essere altro comunque che un chiaro surrogato. La tecnologia, insomma, quando è dissennata, astratta cioè da quella saggezza a cui accennavo, quando vuole negare i limiti umani e il limite fondamentale, la morte, può produrre effetti nefasti sull'equilibrio psicologico delle persone. Nel film, tuttavia, sarà il robot stesso, associandosi ad altri robot, a ribellarsi al ruolo a cui era stato destinato e a provocare quel distacco salutare dalla famiglia che la tecnologia avrebbe voluto impedire. Il racconto, insomma, conduce a una morale, alla dimostrazione di un principio, che può anche apparirci scontata o tirata troppo per le lunghe. Eppure certi momenti felici di vita familiare, riprodotti proprio grazie a quell'androide e che visti nel film, per così dire, dalla prospettiva della morte, appaiono tanto più preziosi proprio perché effimeri, ecco, possono incantare e commuovere. E la morale della storia, appunto la necessità dell'impermanenza, soltanto in un film orientale, poteva essere espressa in un modo così suggestivo e convincente. Il film era stato presentato al Festival di Cannes, si tratta a mio parere di un film interessante, Sheep in the Box di Kore-eda Hirokazu. Un saluto da Gianfranco Cercone.
1: 9:36 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale e così si conclude il nostro notiziario del mattino. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Piero Scaldaferri, un saluto da Enrico Salvatori. Vi ricordiamo che intorno alle 10:15 ci collegheremo in diretta con Cernobbio, Como, dove seguiremo il dibattito tra il leader di Futuro Nazionale Vannacci e il senatore a vita Monti, il progetto europeo tra integrazione e sovranità, il punto di vista italiano. Adesso però vi lasciamo alla replica di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, curata questa mattina da Marco Cappato.
13: Buongiorno, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, quotidiana di oggi, sabato 5 settembre. E naturalmente il discorso di Giorgia Meloni a Bari, il governo più longevo della storia della Repubblica, è il tema attorno al quale ruotano i commenti, le analisi e fare il punto sullo stato di salute del governo, indirettamente e di riflesso anche delle opposizioni, e ci concentreremo soprattutto su questo. Oggi c'è anche uno spazio significativo, almeno rispetto al solito, all'indomani dopo tre giorni dall'approvazione della legge sul fine vita, la legge regionale in Veneto, la legge regionale di iniziativa popolare dell'associazione Luca Coscioni, la situazione si muove in altre regioni e il tema diventa se non centrale, ma comunque si affaccia come raramente accade nel dibattito politico, e quindi dedicheremo particolare attenzione anche a questo, e sono questi i due temi principali. Esiste ovviamente anche è presente sui quotidiani la politica internazionale, in particolare relativamente alla conseguenza e le valutazioni sul raid russo contro l'edificio dei servizi segreti ucraino, e quello che può significare anche in termini di valutazione. Il manifesto titola così: Kiev, il raid sui servizi spaventa gli USA nell'azione di mediazione in corso da parte degli Stati Uniti. Vediamo come, rispetto all'intervento di Meloni, intanto mettiamo affianchiamo i titoli di apertura dei quotidiani. Orgoglio e giudizio titola Avvenire. Sul tema della legge elettorale, Corriere Messaggero, una riforma anti-ribaltoni, l'apertura del Corriere. Meloni rilancia una legge elettorale contro i ribaltoni, è l'apertura del Messaggero. Ci sono naturalmente i quotidiani più entusiasti, la sfida di Meloni, non mollerò mai, siamo sul
0: giornale e proiettata la campagna elettorale. Meloni bis, l'apertura di Libero, non mi arrendo e non mi accontento. Giorgia apre la campagna elettorale, e che di questo si sia trattato è indubbio. Poi ci sono naturalmente gli accenti più critici. Meloni, record senza riforme, è Repubblica. Fatto Quotidiano, Meloni festa con danni, frenano pure i consumi. Il Domani, Meloni festeggia, l'Italia piange, le bugie a catena della Premier. E poi il Manifesto ci mette sempre un tocco di originalità. Cattivissima me. La festa per il governo è una kermesse di partito. Meloni apre la campagna elettorale, sbeffeggia l'opposizione, esalta i suoi presunti successi e promette di fare di più. Non mollo. Ma i toni più roventi sono su sicurezza, migranti e carcere, anche se non lo nomina. La sua ossessione è Vannacci. E su questo vedremo l'analisi in particolare di Flavia Perina sulla Stampa, ma sono tanti gli editoriali, i commenti che cercheremo di andare a prendere. C'erano sul Giornale, Ferrara e Capone sul

tema che resta nascosto, quello del carcere, anche se qualcosa Meloni anche su questo ha detto, ma siamo sul dubbio, a pagina 11. Curate mio figlio, non tenetelo in carcere. Madre si incatena davanti al tribunale. Angela Scuderi si è avvolta le mani in una catena davanti al portone del Tribunale di Sorveglianza di Roma. I giudici di Roma negano il differimento pena a un recluso gravemente malato. È la battaglia di Angela Scuderi e di Nessuno Tocchi Caino. Sergio D'Elia le ha passato il microfono, la diretta che andava su YouTube, e lei ha parlato a lungo, interrompendosi più volte per il pianto. Sono qui perché a mio figlio da lunedì sera si è staccata la digiuno-stomia e non voleva più mangiare. È stanco dei maltrattamenti, degli abusi, di tutte le cose ingiuste che gli fanno. Ha ripetuto una frase, sola come un chiodo: curare mio figlio non può stare in carcere. Con lei ieri mattina c'erano anche Rita Bernardini ed Elisabetta Zamparutti, i vertici di Nessuno Tocchi Caino. La storia per intero la trovate sul Dubbio a pagina 11. E teniamo presente il tema carcere perché anche a questo arriviamo, ma il governo più longevo. Allora, sicuramente senza alcun dubbio, in un paese come l'Italia andare a completare, poi ci sono anche retroscena sulle possibilità di elezioni anticipate o meno, ma insomma, comunque andare verso il completamento della legislatura con uno stesso e un solo presidente del Consiglio è questione non da poco e ha indubbiamente un valore politico in sé. Quindi iniziamo pure dalla celebrazione che avviene, diciamo così, la chiave privilegiata, la chiave antisinistra. Prendere Tommaso Cerno sul giornale ci dà un po', ma anche Sallusti sul libro ci dà un po', diciamo, l'essenza di questa impostazione. La sinistra, quella dei salotti con vista sul disastro, oggi è in preda a un cortocircuito. La Meloni ha infranto ogni record. Governo più longevo della Repubblica, roba che fa sembrare l'era dell'ulivo un battito di ciglia. Per la nostra opposizione questo primato è un'apocalisse, una anomalia da correggere col piagnisteo. Eppure stiamo solo celebrando la normalità, stabilità ai governi che non evaporano al primo starnuto. I quotidiani nostrani, legati al cordone ombelicale della sinistra, battono i denti parlando di sventure, mentre i media esteri, quelli che loro citavano come oracoli, si sperticano in lodi. La differenza è abissale. I compagni stranieri di fronte all'elefante nella stanza lo riconoscono, i nostri no. L'erede di Bersani davanti al giaguaro fa finta di nulla e si chiede perché non sia ancora smacchiato. Il punto non è il voto, ma l'incapacità di vedere il reale. La sinistra italiana è rimasta chiusa fuori casa, cercando ancora la chiave in un giaguaro che non c'è più. Questa è la scelta di Cerno, e con questo editoriale, forse di Andrea Sallusti, di Alessandro, scusate, Sallusti, basta il titolo. La grande rosicata della sinistra. Il successo ispira l'invidia, l'invidia genera rancore, il rancore produce menzogne. Questo è il registro. C'è qualcosa che però vale la pena ovviamente approfondire. E allora è interessante quello che va a sottolineare Flavia Perina. Due cose nuove e inaspettate nel discorso di Giorgia Meloni a Bari,
che per il resto ha confermato.

le previsioni della vigilia, una lunga rivendicazione dei risultati ottenuti, ovviamente dal suo punto di vista. La prima novità, scrive Flavia Perina sulla stampa, è l'assenza di ogni riferimento alla scena internazionale. L'Ucraina, il rapporto con Donald Trump, la crisi del Golfo sono rimasti fuori dai radar. Ecco, apriamo parentesi, si potrebbe aggiungere l'Europa, magari così avendo in mente invece il registro scelto proprio sull'Europa dal Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio a Cernobbio. Ma torniamo sulla stampa di Torino con Flavia Perina. Il bilancio dei 1413 giorni ha cancellato completamente non solo il rapporto con Volodymyr Zelensky, ma soprattutto le analisi del mondo MAGA sul declino del vecchio continente, sposate con fervore fino a un anno fa. Al contrario, qui ho sbagliato io, è all'Europa che Meloni ha fatto continuo riferimento per sottolineare la capacità che ha avuto la destra italiana di orientarne le scelte, di conquistare spazi e persino di annettersi il consenso di pezzi del mondo progressista come la danese Mette Frederiksen o l'albanese Edi Rama. Quindi l'Europa non nel senso dell'importanza, diciamo così, della prospettiva europea, dell'integrazione europea, ma l'Europa dell'influenza esercitata dall'Italia in Europa, in particolare su temi come l'immigrazione. Ed è su questo, osserva Perina, probabilmente che punterà nella prossima campagna elettorale piuttosto che riferirsi a una internazionale conservatrice che finora le ha dato solo guai. E questo quindi è il primo elemento, l'assenza dei riferimenti internazionali. Ma forse l'elemento più interessante è il secondo. Per la prima volta, scrive Flavia Perina, nell'intervento della Premier è apparso un obiettivo polemico diverso dalle solite sinistre sabotatrici, woke e nemiche dell'interesse nazionale. Sono le idee di Roberto Vannacci, mai citato, ma ben presente nei ragionamenti di Meloni. Quando ha parlato di immigrazione, la frase di Meloni è: far contare la destra non significa alzare la voce, ma portare tutti in Europa sulle tue posizioni. Quando ha citato gli interventi in favore degli studenti con disabilità, che il generale vorrebbe chiudere in scuole speciali, e soprattutto quando ha affrontato il tema del femminicidio, citando l'orrore dell'ultimo delitto, quello di Lorena Isceri. Femminicidio, dice la Presidente del Consiglio, è quando si uccide una donna perché la civiltà europea e cristiana non è previsto. E quindi la risposta indiretta, senza citarlo, ha le valutazioni di Vannacci contro l'esistenza stessa del reato, diciamo, specifico. La libertà delle donne non è negoziabile, scandisce Meloni, alzando i toni e cercando l'applauso che arriva. Ed è evidente che ha ben presente il rischio che il machismo vannacciano, dopo aver dragato il mondo della Lega, raccolga numeri anche tra le file dei suoi. Aver scelto il tema della libertà delle donne come crinale critico significa molte cose, non ultima la rivendicazione del diritto femminile alla leadership che il vannacismo ha apertamente contestato con la sua esaltazione del patriarcato mediterraneo. E forse quella frase è anche una indiretta risposta agli auguri un po' pelosi del generale che, poco prima del comizio di Bari, nel fare i complimenti alla Premier, aveva ribadito l'indisponibilità a negoziare sulle linee rosse di futuro nazionale. Per il resto, e qui c'è la seconda osservazione di Perina, che è quella che poi determina il titolo sulla stampa del suo articolo: il centrodestra ha una sola padrona. Ma forse questo aspetto del cambio di obiettivo nel mirino.
Meloni, appunto Vannacci non citato più ancora che la sinistra, è invece l'aspetto più interessante. Però vediamo anche questo secondo. Per il resto, oltre all'elenco delle cose fatte, adempimento scontato, ovviamente opinabili, immigrazione, spread, lavoro femminile, famiglia, nucleare, PNRR, carburanti, liste d'attesa, persino il bando della carne sintetica, che sappiamo non avere poi alcun tipo di effetto giuridico, ma comunque, si è vista una leader determinata a giocarsi la prossima partita scommettendo quasi esclusivamente su se stessa. Mai come ieri, il record di stabilità italiano è apparso come una vittoria individuale, personale, esclusiva di Meloni. Prima dell'intervento aveva voluto in collegamento i suoi principali alleati, Salvini, Tajani, Lupi ha parlato in presenza, per dare un'idea di collegialità al risultato e forse anche una prospettiva a un'alleanza in affanno. L'effetto è stato l'esatto contrario, un po' per problemi tecnici, molto per il tono dimesso dei discorsi, gli interventi hanno messo in rilievo la vera differenza tra il centrodestra 2026 e il vecchio centrodestra 2022, quello che vinse le elezioni per abbandono del campo dell'avversario. 4 anni fa debuttò al potere un'alleanza a tre, dove Meloni doveva contrattare ogni passaggio e fronteggiare ogni giorno il controcanto di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Oggi la Premier è padrone assoluta del campo e se a parole rivendica alla coalizione un consenso superiore a quello dell'esordio, nei fatti sa benissimo che il dato è legato ai suoi numeri e non certo all'apporto dei suoi partner. Questo Perina sulla stampa, Flavia Perina. Vediamo la riflessione di Giuliano Ferrara. La balla del nuovo ventennio, lo stop al fascismo e al fascismo degli antifascisti è merito di una fatina dai capelli turchini di nome Giorgia, questo è il titolo. Prendiamo la seconda parte del ragionamento di Giuliano Ferrara che parte in realtà da dai due governi, diciamo, longevi nella storia della Repubblica, quelli diretti da Craxi e Berlusconi. Il ragionamento è molto più interessante, sarebbe capire come mai è stata la destra politica a unificare e integrare nella nuova normalità, un paese diviso da una delegittimazione civile, culturale e istituzionale tanto dura a morire, la delegittimazione della destra. E per Ferrara il precedente, il primo è stato quello di Craxi, il secondo è quello di Berlusconi, diciamo, integrare nella normalità la destra. La cosa che stupisce è che sia così poco diffusa la domanda su come mai sia stata la destra, nella figura di una donna molto giovane, a impersonare un metodo di governo estraneo alla guerra civile ideologica, che è un tratto dei più duri a morire della vicenda nazionale dal 25 aprile a oggi, e come mai questo metodo abbia prodotto stabilità politica. E se questo metodo possa produrre un conservatorismo riformatore in grado di realizzare fino in fondo la transizione verso un paese compiutamente post-fascista e post-comunista, insomma una compiuta democrazia liberale caratterizzata dall'alternanza di forze diverse alla guida dello Stato. A mia memoria, solo un buon libro, La Terziana, dello storico Paolo Macri, ha affrontato, poco dopo la nascita del governo Meloni, la questione delle ragioni dell'integrazione mancata della destra, forse ora in corso di realizzazione, nel nostro sistema politico e costituzionale. Molto, ma anche un po' poco,
il primo presidente del Movimento Sociale Italiano fu Junio Valerio Borghese, di cui il generale Catenacci, nemico antitere di Meloni, è una pallida caricatura vernacolare pur nella sua pericolosità. Ma la risorgenza di un fascismo integrale è salutata con evidente golosità da tutti quelli che vogliono legittimamente abbattere il governo Meloni. E questo dipende appunto dal fatto che, a forza di blaterare antifascismi da teatrino, in pochi hanno cercato di capire perché lo stop al fascismo e al fascismo degli antifascisti è arrivato dall'esperienza di una fatina dai capelli turchini di nome Giorgia e non da una classe dirigente che sull'equivoco della guerra civile infinita aveva deciso di prosperare. E quindi, dicevamo all'inizio, la durata di un governo, la stabilità non può essere che riconosciuta comunque come un risultato positivo, e qui Ferrara sottolinea, a parte la durata in sé, il senso profondo che sceglie Ferrara è quello, diciamo così, della integrazione della destra nella normalità e quindi anche dell'alternanza, dell'uscita dalla guerra civile, della contrapposizione ideologica. E questo è l'apprezzamento di Giuliano Ferrara, che non entra minimamente nel merito delle singole rivendicazioni o critiche rispetto anche ai numeri e ai risultati di Meloni, cosa che invece fanno altri. E è interessante, visto che la chiave per molti, anche per i sostenitori e gli apprezzatori di Giorgia Meloni, è quella di definire l'intervento a Bari un intervento di apertura della campagna elettorale, beh, allora c'è un elemento che non sfugge a Brambilla sul Sole 24 Ore: le insostenibili promesse elettorali. Perché, ecco, forse su questo aspetto e su questo elemento gioca, diciamo così, la tensione o la contraddizione più forte tra rivendicare dei risultati, tra i quali vi è anche un elemento riferito alla, diciamo così, alla stabilità, non del governo ma dei conti pubblici, e dall'altra però, guardando al futuro e alla campagna elettorale, diventa il tempo delle promesse, e lì la stabilità dei conti pubblici diventa più che altro un ostacolo. E proprio su questa tensione, contraddizione tra i due registri possibili, la rivendicazione di una stabilità di bilancio e le promesse elettorali, si incunea all'analisi di Alberto Brambilla sul Sole 24 Ore. Con largo ed eccessivo anticipo, la scadenza della legislatura è infatti nell'ottobre 2027, è partita la campagna elettorale. Ci saremmo aspettati una serie di riflessioni tipo: che Italia vorremmo nel 2032 in termini di debito pubblico, occupazione, produttività, sviluppo, sostenibilità ambientale, energie rinnovabili, cultura. Cambia la struttura per età della popolazione, cambia la composizione delle famiglie sempre più unipersonali, aumenta l'aspettativa di vita. Che cosa fare nel pieno della più grande transizione demografica di tutti i tempi? E invece siamo partiti, ma con il botto delle promesse. Riduzione del carico fiscale, proposte di detassazioni su tredicesime straordinarie, incrementi salariali, sostegno alla casa, riduzione delle liste d'attesa per la sanità, maggiori bonus per chi fa figli. Sembra di essere tornati al ventennio, osserva Brambilla. Sostegno alle famiglie.
e alle imprese e così via. Messi insieme fanno più di due finanziarie e pensare che non siamo ancora usciti dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Chissà cosa spareranno i partiti pur di raccattare qualche voto quando mancheranno poche settimane alle elezioni, il tutto incuranti di una situazione caratterizzata da un enorme debito pubblico, il più basso tasso di occupazione dell'Unione Europea e anche dell'OCSE. Ultimi per produttività, primi per evasione ed elusione fiscale. C'è molto altro, ma ci limitiamo a dare qualche informazione su queste materie. E poi ci sono molti numeri nell'articolo di Brambilla. Non andiamo a. Sarebbero difficili da seguire per radio. Non si riferisce Brambilla nel merito direttamente all'intervento della Premier. Genericamente si pone il problema dei partiti in generale, ma è forse qui ha un altro elemento di fragilità della narrazione proposta a Bari, che Capone sul foglio, diciamo, invece entra nel merito delle cifre delle proposte e vediamo che quadro ne dà. Sicuramente Giorgia Meloni eccede in trionfalismo, la crescente insoddisfazione dell'elettorato, indubbiamente la durata non è un valore in sé, ma è altrettanto vero che basta restare fermi per non cadere. Uno sguardo a ciò che succede in Europa aiuta a comprendere. Da quando Meloni si è insediata a Palazzo Chigi, 22 ottobre 2022, ha visto avvicendarsi quattro primi ministri del Regno Unito, cinque primi ministri in Francia, in sei governi, due sistemi politico-istituzionali che incarnavano la stabilità, appunto il Regno Unito e la Francia. In Spagna il governo di minoranza di Pedro Sánchez, che non ha presentato neppure una legge di bilancio in tutta la legislatura, con il sistema istituzionale italiano che consente le mozioni di sfiducia, il Parlamento sarebbe caduto da un pezzo. Nessuno di questi paesi ha dovuto affrontare crisi particolarmente diverse rispetto all'Italia. E qui si entra nel merito anche della situazione britannica, francese, tedesca, Merz alle prese con una crisi industriale e la gestione dell'immigrazione in forte calo nei consensi, subisce l'ascesa della destra estrema. Shock energetico, crisi industriale, stagnazione dei salari, consolidamento dei conti pubblici e gestione dell'immigrazione sono problemi che in misura variabile colpiscono tutti i paesi europei. Molti di questi problemi il governo Meloni è riuscito ad affrontarli senza grossi contraccolpi. Aveva ereditato nel 2022 un deficit fiscale, in buona parte per effetto del super bonus fuori controllo dell'8,1%, il più alto dell'Unione Europea. In 3 anni è stato ridotto al 3,1% e il ministro Giorgetti spera che nei prossimi giorni la revisione Istat faccia scendere il dato sotto il 3%. Senza questo forte aggiustamento, scrive Capone sul foglio, con il debito pubblico che ora è il più alto d'Europa o dopo la guerra nel Golfo Persico e lo shock energetico, l'Italia era il paese candidato a saltare gambe all'aria. Invece le agenzie di rating hanno migliorato il merito di credito dell'Italia e lo spread è sceso da circa 230 punti a circa 80 punti. Ora il rendimento del BTP italiani è più basso di quello degli OAT francesi. Come ha segnalato la BCE nel suo ultimo rapporto annuale, l'aumento dei rendimenti dei Bund tedeschi ha spinto al rialzo tutti i rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona. Ha fatto eccezione il rendimento dei titoli di Stato decennali italiani, rimasto sostanzialmente invariato. È un virgolettato stabile, appunto. Un altro fattore di stabilità è arrivato dal mercato del lavoro, scrive Capone sul foglio.
rispetto a ottobre 2022, quasi 1,2 milioni di occupati in più, 1,4 milioni di occupati in più a tempo indeterminato. Magari sono posti di lavoro in settori a basso valore aggiunto, con stipendi relativamente bassi, ma si tratta di contratti stabili. Gli occupati a termine, ovvero precari, sono 500.000 in meno. È vero che le retribuzioni non hanno tenuto il passo dell'inflazione, i salari lordi hanno perso il 7-8%, ma è altrettanto vero che le riforme fiscali hanno compensato gran parte della perdita del lordo e che in molti nuclei familiari c'è un percettore di reddito in più. La Banca d'Italia mostra nell'ultima relazione annuale che il reddito disponibile delle famiglie è leggermente aumentato ogni anno negli ultimi 3 anni. Allora andiamo alla conclusione di questo articolo di Capone. Gli italiani non sono felicissimi di come vadano le cose su energia, tasse, sanità e sicurezza, ma non va ignorato che la durata del governo Meloni si sostiene su alcuni fondamentali che hanno evitato forti tensioni sociali e consentito una buona tenuta dei consensi. E questi fattori non saranno irrilevanti quando si dovrà votare, perché la stabilità non è un grande valore assoluto, ma può esserlo comparativamente. L'alternativa del campo largo, che al momento non ha definito né un perimetro, né un programma, né un leader, offre qualcosa in più? Oppure rischia di non garantire neppure la stabilità? È la domanda che pone Capone, e con così un indirizzo di risposta negativa su la possibilità del campo largo di fare meglio. C'è un appunto, non è solo l'economia, vedremo se l'ultima manovra e le promesse di campagna elettorale arriveranno a come dire, scalfire il quadro presentato da Capone, addirittura quelle di maggioranza e anche quelle di opposizione, di aprire, diciamo così, aggravare i timori che abbiamo riportato di Brambilla sul Sole 24 Ore, sullo scardinamento dei conti pubblici per i prossimi anni. E non c'è naturalmente solo la questione, diciamo così, del superamento dello scontro ideologico post-fascismo e post-antifascismo post da Ferrara, o le questioni dell'economia. Ci sono anche le questioni, come dire, relative a sicurezza, immigrazione e dintorni, e su questo forse possiamo prendere il taglio scelto da Youssef Hassan Olgado sul Domani, a pagina 3 del Domani. Anche qui 1413 giorni, e sul tema sicurezza, anzi prima questa citazione: tra i temi che hanno più scaldato la folla sono quelli che la Premier ha dedicato all'immigrazione irregolare e alla sicurezza, ancora una nostra stella polare, come ha detto ieri. Sul tema sicurezza, la Premier ha iniziato snocciolando l'operato delle forze dell'ordine, a partire dalle oltre 4.000 operazioni ad alto impatto eseguite dall'inizio della legislatura, che hanno portato a migliaia di arresti. Ma qual è stato il loro reale impatto? Su 1.110.000 persone controllate, questo è il dato delle operazioni ad alto impatto, 1.110.000 persone controllate, sono state arrestate 2.300, quindi le migliaia sono 2.300, lo 0,2% del totale, mentre i denunciati sono stati 13.000,
poco più dell'1%. D'altronde, la Premier in Puglia ci arriva 2 settimane dopo i nuovi dati diffusi sulla criminalità, che mostrano numeri positivi sulla diminuzione generale dei reati, soprattutto quelli per quanto riguarda gli omicidi. Ma questo è un trend che, oscillazione a parte, è in corso già da oltre un decennio e non di certo per merito di questo esecutivo, commenta l'autore dell'articolo. Eppure, a sentire parlare la Premier, nel paese sembra esserci una vera emergenza, nonostante i dati positivi presentati dal governo stesso. Emergenza che giustificherebbe l'obiettivo della Lega di portare strade sicure in tutte le città italiane, come ha detto ieri il vice premier Matteo Salvini nel messaggio mandato in videocollegamento. Non esiste un pezzo di questa nazione in cui valgano altre regole. In Italia esiste una legge sola ed è la legge italiana, ha detto Meloni. Addentrandosi nel terreno islamofobico di Vernacci ha aggiunto: non esistono luoghi di culto che si sottraggono ai controlli e non esiste neanche un grammo di tolleranza per la propaganda fondamentalista e per chi organizza cellule jihadiste sul nostro territorio. Per ora l'unico risultato tangibile ottenuto sul tema sicurezza è il sovraffollamento delle carceri, osserva Youssef Hassan Olgado sul Domani. Ieri, nell'intervento a Bari, la Premier ha promesso la costruzione di nuovi istituti penitenziari per garantire la certezza della pena. Eppure, nel pantano del sovraffollamento, il governo ci è entrato da solo con la lunga serie di decreti sicurezza che hanno introdotto 55 nuovi reati. Mi sembra che le camere penali parlassero di 57 nuovi reati, ma insomma, comunque è una cifra significativa. Più di 60 nuove aggravanti e oltre 65 inasprimenti sanzionatori per delle fattispecie esistenti. E qui la fonte Antigone. Chi è convinto che inasprire le pene porti poi a un reale cambiamento si scontra con il tasso di recidiva che tra i detenuti si attesta intorno al 60%. E poi abbiamo protetto i confini di questa nazione, bastano poche parole per aizzare l'elettorato barese, e Meloni lo sa bene. Dal palco la Premier ha rivendicato il dato più saldo del governo ed è quello sul calo degli arrivi dell'80% rispetto al 2023. Si tratta comunque ancora di numeri lontani rispetto a quelli del 2019, quando gli arrivi erano stati 11.471 e l'anno prima ancora 23.370. In ogni caso, è un calo figlio di accordi con autocrati che hanno rafforzato apparati repressivi violenti per fermare i flussi, ma che, come mostra la vicenda di Ceuta con il Marocco, è estremamente fragile e sottopone i governi a continui ricatti. E poi la rivendicazione dei risultati ottenuti a Bruxelles, che riporta anche questo articolo, abbiamo già visto, di Youssef Hassan Olgado sul Domani. E siamo così arrivati a posizioni più critiche. Ci sono, non per la verità, tantissimi altri prese di posizione, interventi, però segnaliamo intanto dalla prima del Messaggero Schlein: il paese peggio di 4 anni fa, Meloni teme di perdere. Giuseppe Conte: quella festa è uno schiaffo agli italiani, noi siamo l'alternativa. Più approfonditamente Zingaretti, Nicola Zingaretti, intervistato su Repubblica, così andiamo a vedere il registro e il tipo di argomentazioni selezionate per così contrapporsi alla
per arginare l'effetto positivo del record di durata del governo. Giovanna Vitale chiede a Nicola Zingaretti: Meloni ha festeggiato 1413 giorni di governo. Quanto conta la longevità e quanto invece ciò che lascia al paese? E Zingaretti sceglie questo taglio. Mentre Meloni parlava a Bari dei suoi presunti successi, in Puglia arrivavano 2500 lettere di licenziamento ai lavoratori dell'indotto Ilva. Ecco, io credo che questa vicenda drammatica per migliaia di famiglie sia la sintesi perfetta della tragedia che sta vivendo l'Italia, ostaggio di una macchina della propaganda lontana dalla realtà e dalla vita vera delle persone. E quindi questa è la scelta di Zingaretti. Le 2500 lettere di licenziamento ai lavoratori dell'indotto Ilva, e forse Zingaretti non poteva scegliere una vicenda più, come dire, di lunga durata e trasversale anche in termini di responsabilità politiche, perché certamente le 2500 lettere sono arrivate ora, ma insomma non mi metto qui a fare la storia dell'Ilva, ma scegliere proprio questo esempio così, implica evidenti pericoli, possibilità di obiezioni, diciamo, a Zingaretti stesso. Ma andiamo avanti. La Premier sostiene che la durata sia già di per sé un successo politico. Oltre all'Ilva, però, non ha portato a casa una sola riforma e il paese, tra caro vita e benzina, si è impoverito. Confonde stabilità con immobilismo? Questa è la domanda. Ecco, forse nel giornale, ovviamente non vale solo per Repubblica e non vale solo in una direzione, ma se già nella domanda si dice che non ha portato a casa una sola riforma e il paese si è impoverito. E la risposta a questo punto è la seguente: la durata è certo un primato, ma anche i risultati disastrosi lo sono. 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure e altrettanti in povertà assoluta, stipendi scesi del 6%, bollette più costose d'Europa che massacrano famiglie e imprese. Siamo primi per debito e ultimi per spese in sanità. Il PIL è in calo da 4 anni consecutivi, malgrado gli investimenti garantiti da noi con il PNRR. Non so se chiamarlo immobilismo, di sicuro l'Italia altri 4 anni così non li regge. Grazie a Meloni siamo entrati nell'era della decrescita infelice. Se dovesse indicare una cosa positiva e una negativa tra quelle fatte, quali sceglierebbe? Quale sceglierebbe? E Zingaretti, diciamo così, cambia la domanda, quindi non indica una cosa positiva, ma delle cose fatte da Meloni, ma dice: il dato positivo è che Meloni ha reso chiaro il bluff di cosa è davvero la destra nazionalista. Cavalca i problemi, ma non li risolve. Quindi la cosa positiva di Meloni, che ha fatto Meloni, è svelare il bluff. La cosa negativa è l'uso sistematico delle bugie, che ha mortificato la sostanza e la credibilità delle istituzioni. Lei non è mai stata la Presidente del Consiglio, solo una capofazione. Eppure, fra i risultati che ha elencato, spread giù, conti in ordine, mentre il governo giallorosso li avrebbe sfasciati con il super bonus, eppure avere aumentato l'occupazione, voi al contrario, i lavoratori sul divano. Se per questo si vanta pure di aver tagliato le tasse, quando invece l'Istat ha misurato una pressione fiscale ai massimi da 15 anni e di aver registrato il record di occupazione femminile, dimenticando che resta 13 punti sotto la media europea. Di cosa stiamo parlando? Ancora bugie, sempre mezze verità.
Tuttavia, dice il vero quando ricorda che i tre governi più longevi sono tutti di centrodestra. Dipende dal fatto che il centrosinistra è incapace di costruire coalizioni solide e di guidare il paese? Non c'è dubbio che noi nella nostra storia abbiamo pagato la sottovalutazione del tema dell'unità. Personalmente ne ho fatto una ragione identitaria, ma la longevità senza spirito di servizio, idee, passione e lealtà ai valori costituzionali si trasforma in agonia per l'Italia. E poi, se vogliamo fare dei bilanci, noi in 2 anni di Conte 2 abbiamo ottenuto 260 miliardi dall'Europa. Loro in 4 anni hanno ottenuto i dazi di Trump. E poi l'unica cosa che li tiene insieme a destra è la gestione del potere. Sull'alternativa credibile, Zingaretti la mette così: dopo le politiche del 2022 partivamo da una situazione terribile, lacerati e sospettosi l'un con l'altro. Non c'è dubbio che parte del problema sia stato quello, ma abbiamo imparato la lezione. La strada intrapresa, anche se complicata, è quella giusta. Le difficoltà ci sono, ma vanno superate per andare avanti insieme. Ma dobbiamo fare in fretta, dobbiamo voltare pagina, usare l'unità già conquistata sui territori per avanzare una proposta di sviluppo per il paese su capitoli chiari, alternativi ai fallimenti della destra: crescita, uguaglianza, libertà. Gli italiani hanno difeso la Costituzione, ora traduciamola in un programma che metta al centro l'idea di Europa diversa da quella dei nazionalisti. L'ho sempre detto e lo ripeto, i nomi vengono dopo, prima diciamo agli italiani cosa vogliamo fare, è il momento delle scelte, l'importante è non ripetere gli errori del passato. Questo Zingaretti, intervistato da Giovanna Vitale su Repubblica. Per andare a vedere l'altro tema sul quale vogliamo oggi in particolare approfondire, il tema del fine vita, all'indomani, nei giorni successivi, diciamo così, al voto nel Veneto, e il taglio più politico lo sceglie Cosimo Rossi su Giorno Nazione e Resto del Carlino. Sul fine vita Giorgia Meloni non sente ragioni, la legge non sa da fare, innanzitutto perché la Premier probabilmente condivida personalmente le obiezioni di carattere etico della componente clerico conservatrice di Fratelli d'Italia guidata dal sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, accusato dagli oppositori di simpatie lefebvriane, ma soprattutto perché la materia è incandescente sul piano politico-culturale oltre che etico e a rischio di procurare ulteriori divergenze interne con la componente più codina dell'elettorato di centrodestra, che va dagli stessi Fratelli d'Italia alla Lega. Ma riguarda in primo luogo la contesa col sempre più competitivo futuro nazionale dell'ex generale Roberto Vannacci, laico per professione ma confessionale per scelta. Scontato, scrive Rossi su Giorno Nazione Resto del Carlino, che dopo l'approvazione della legge regionale veneta il tema tornasse all'ordine del giorno dell'agenda politica. Dopo le amministrazioni di centrosinistra di Toscana, Sardegna e Emilia-Romagna, il Consiglio regionale di Palazzo Ferrofini è il primo di centrodestra ad aver approvato una norma sulle procedure di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito, sebbene in vero la Regione Lombardia abbia a sua volta adottato procedure amministrative per consentire le procedure nei limiti stabiliti dalla Corte Costituzionale. Delegalizzazione, qui ci deve essere un errore di stampa, che rischia di alimentare un turismo sanitario del fine vita. Veneto e Lombardia, guarda caso, due regioni amministrate dal Carroccio, dove il leghismo di matrice nordista post DC non oscurantista
sta cercando di far valere le ragioni moderniste e europeiste rispetto alla svolta nazional sovranista di Matteo Salvini, che ieri ha dichiarato che non commenta perché lui è per la vita. Aggiungiamo noi, ma insomma c'è in diversi articoli. Le cose sono in parte legate, anche se il voto sulla legge del centrodestra è andato in ordine di coscienza etica più che di appartenenza politica, Forza Italia compresa, che si è divisa. Il presidente azzurro del Piemonte, Alberto Cirio, infatti, coglie la palla al balzo per farsi promotore di una legge nazionale chiesta da tempo in qualità di cristiano che vuole difendere la vita senza restare sordo di fronte alle sofferenze delle persone e il loro grido di libertà da sofferenze inaudite. Anche se la legge di iniziativa popolare tornerà all'esame del Consiglio regionale piemontese a fine autunno ed è, aggiungo io perché non è scritto nell'articolo, di nuovo una legge di iniziativa popolare dove l'associazione Luca Coscioni aver raccolto le firme, così come in Piemonte, così come in Lombardia, nel Lazio e in Calabria. Intanto però la vicenda plana sui banchi del Parlamento, dove la situazione è paralizzata da 7 anni, di più, a causa delle reciproche incomprensioni tra laici e cattolici che il centrodestra spalleggia, e così resterà. Quindi la notizia che dà Cosimo Rossi sul Quotidiano Nazionale è che nulla accadrà in Parlamento, il fine vita non è nel programma di governo, precisa il ministro delle imprese Adolfo Urso a margine del forum Ambrosetti, trattando tra l'altro che argomento, che qui è un errore di stampa, che investe una nuova frontiera della scienza, della tecnologia, anche della concezione dell'uomo, su cui ci possono essere e ci sono posizioni diverse, così Urso. Il governo piuttosto è coeso e impegnato sul programma in base al quale si presenterà alle urne, sulla base anche della nuova legge elettorale, anche qui Urso. Si guarda insomma già al voto del 2027 e in particolare alla minaccia rappresentata da Vannacci, il cui risultato può provocare la sconfitta del centrodestra, ma al momento non può essere imbarcato, anzitutto in ragione dell'orientamento filorusso antieuropeo sulla guerra in Ucraina. E come ha fatto notare Flavia Perina, però di questo Meloni, cioè del orientamento nei confronti dell'Ucraina, non ha parlato. Ma concludiamo questo articolo di Rossi su Giornale Nazionale. Adesso il Carlino, l'ex generale Vannacci, che si dichiara personalmente laico, fa infatti proprio un approccio alla religione apparentemente ispirato a Giovanni Gentile, addirittura il riformatore della scuola fascista durata fino agli anni 60 del Novecento, che considerava l'insegnamento della religione nella scuola primaria un fondamento morale e etico propedeutico a quello della vera filosofia. Quindi questo è il quadro proposto. Dal voto in Veneto si sono prodotte tutta una serie di conseguenze che non andiamo a esaminare nel dettaglio, di politica locale. La giunta pugliese e anche i partiti trasversalmente che si danno l'obiettivo di approvare la legge, appunto la legge Liberi Subito, proposta dall'associazione Luca Coscioni. C'è il presidente della regione Marche Acquaroli, di Fratelli d'Italia, che coerentemente con la linea di partito, nell'intervista sempre sul Giornale Nazionale del Carlino, manifesta la contrarietà alla legge, ogni attimo della vita conta, no a leggi locali, siamo quindi contrari
alla legge, e questo è per quanto riguarda le Marche. La situazione si potrebbe sbloccare in Piemonte, ne parla soprattutto Repubblica nelle pagine torinesi. Ci sono due o tre cose da segnalare ancora. Una, perché ci consente di rievocare la memoria di Pier Giorgio Welby, la troviamo su Repubblica con Corrado Augias. Non mi fa paura la morte ma il morire. Non è la prima volta che Augias prende una posizione esplicita su questo tema, aveva anche partecipato a un video appello corale al Parlamento ai tempi della prima legge di iniziativa popolare che avevamo proposto, e il Parlamento non decide perché non ha il coraggio di farlo, perché sono tutti alle prese con leggi di immediata convenienza, perché privi nella maggioranza dei casi di quella tenuta etica necessaria per maneggiare temi di questa delicatezza, scrive tra l'altro Augias. La questione è complicata, così complicata che a volte mi chiedo se davvero una legge partorita da un Parlamento così evidentemente svogliato sarebbe preferibile all'attuale vuoto. Nel vuoto ci si arrangia come si può, si fanno di sotterfugio le cose che non possono essere fatte alla luce del sole, eppure la famosa volontà popolare è chiara. Se dobbiamo credere ai sondaggi, mai come in questo caso concordi, la percentuale di chi all'occorrenza vorrebbe poter lasciare in modo indolore questa valle di lacrime è schiacciante. Si obietta, le cure palliative sono ormai molto efficaci, compresi i farmaci antidolorifici di ultima generazione. È tutto vero, ancora una volta, però la risposta manca, scansa il vero fuoco della questione. Aveva senso tenere la povera Eluana Englaro in quella condizione di semivita in cui per anni è stata costretta? Aveva senso negare al povero Pier Giorgio Welby un'uscita rapida e indolore dalla condizione di crudele, vigile prigionia nella quale il suo male lo costringeva, attaccato al respiratore artificiale perché la distrofia muscolare non gli permetteva di respirare in modo autonomo? In una lettera del settembre 2006, giusto 20 anni fa, al Presidente della Repubblica Napolitano, Welby scriveva: «Non sono un malinconico né un maniaco depresso, morire mi fa orrore, purtroppo ciò che mi è rimasto non è più vita, è solo un testardo e insensato accanimento nel mantenere attive delle funzioni biologiche, il mio corpo non è più mio, è lì squadernato davanti a medici, assistenti, parenti». Questa è la citazione di quel appello, e aggiungo il ricordo della risposta di Napolitano, che del Parlamento disse: l'unico atteggiamento ingiustificabile sarebbe il silenzio. È invece proprio quello che accadde, e da un certo punto di vista che continua ad accadere. Alcune delle condizioni, degli stati d'animo, delle paure che ho descritto, le ho conosciute di persona. Ho conosciuto uno stato di fatto di fronte al quale le possibili obiezioni di principio valgono zero, scrive tra l'altro Corrado Augias su Repubblica. Rispetto alle regioni, dimenticavo la Calabria, dove è annunciata la raccolta già avvenuta di 8.500 firme, quindi ben oltre le 5.000 necessarie. Il tema della legge nazionale, e qui c'è un minimo di chiarezza aggiuntiva da fare, perché dietro alla parola d'ordine ci vorrebbe una legge, continuamente riproposta in questi giorni, in particolare dalle parti di Forza Italia, e bisogna però andare a vedere quale legge, evidentemente. La specifica,
Il chiarimento su questo, l'unico quotidiano a farlo di fatto è La Verità. L'articolo ovviamente non è benevolo e si parte dall'intervista di ieri alla ex presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, di ieri su Repubblica. E il titolo di questo articolo di Martino Cervo sulla Verità è L'ex capa della Consulta e i radicali danno ancora ordine al Parlamento. Dopo il via libera del Veneto sul fine vita, Sciarra ribadisce l'aspirazione dirigista dei giudici e plaude alle regioni che si muovono da sole. Ma è la stessa Corte che ha censurato le norme di Toscana e Sardegna. Vabbè, anche qui un po' di chiarezza. La Corte ha effettivamente eliminato dalle leggi regionali che avevamo proposto l'indicazione di scadenze tassative in termini di numero di giorni per la conclusione della procedura. Ma Martino Cervo fa finta di non sapere che in realtà la Corte ha confermato l'impianto e nell'impianto c'è esattamente quello che la legge in discussione in Parlamento non vorrebbe, cioè la competenza piena del Servizio Sanitario Nazionale. E qui, anche se all'interno di un quadro critico e demolitorio, Martino Cervo sulla Verità almeno arriva a riportare il chiarimento che abbiamo cercato di fare. Evocazione poetica del soffio vitale delle assemblee regionali che spira fresco sulla morta gola dell'aura sorda grigia a toni incredibilmente simili, utilizzata appunto dalla ex presidente della Corte Costituzionale Sciarra, a quelli usati ieri con meno fumisterie dai vertici dell'associazione Luca Coscioni. Che con Filomena Gallo io stesso hanno infatti diramato un comunicato cui tutto si può imputare, ma non scarsa chiarezza. La legge in discussione in Parlamento, se approvata, avrebbe l'effetto immediato di cancellare i diritti stabiliti dalla Corte Costituzionale e le leggi regionali. Torniamo a chiedere al Parlamento di legiferare, ma chiediamo che sia ritirata la proposta Zanettin Zurlo e che si adotti come testo base la nostra legge di iniziativa popolare. Qual è il commento? Mi scuso naturalmente per l'autocitazione, ma è necessaria all'interno di questo dibattito. Il commento di Cervo è: c'è un ammirevole candore in questa impostazione che accomuna l'ex presidente della Corte e i Mattaglieri. Qui ci definisce radicale, ma non abbiamo alcun titolo per essere definiti tali, quindi l'associazione Luca Coscioni. Ecco, secondo Cervo, il nostro concetto è la democrazia, stringi, stringi, è fare quello che dicono loro, il Parlamento sovrano veda di inchinarsi. Va bene, lo consideriamo un attestato di riconoscimento dell'efficacia della nostra iniziativa sul tema, il quotidiano che proprio non ci vuole stare, l'ha presa malissimo, è il Foglio. Voltafaccia Veneto addirittura, la linea salviniana sul fine vita era di votare contro. Insomma, il Foglio, che non è solitamente certamente appiattito sulla linea salviniana, su questo invece Ginevra, Leganza la prende male. Fine vita o morte a Venezia? Questo è l'incipit. Nella Serenissima raccontano della giravolta di Alberto Stefani, il presidente di regione successore di Zaia, che aveva promesso al patriarca di Venezia e al partito di Matteo Salvini di tenere duro, bossianamente, di non mollare e dunque di non lasciare passare nessuna legge. La legge invece, per anni auspicata proprio da Zaia, è poi stata approvata giovedì scorso, sicché nelle chat del Carroccio si è subito scritto che quello di Alberto è un voltafaccia. Voltafaccia hanno scritto, per non scrivere tradimento, stilema più post-missile, ma insomma eleganza si fa lei.
portatrice della definizione corretta, il tradimento di Stefani, ma non basta perché il foglio aggiunge del carico e lo aggiunge con un editoriale.

Comunque, Sciarra ha invece detto che alcune regioni sono riuscite a raggiungere una sintesi prima del Parlamento. È un fatto, aggiungendo che lo hanno fatto nel pieno rispetto delle loro competenze. Potrebbe sembrare un dettaglio di poco significato di fronte all'introduzione nell'ordinamento del paese dell'eutanasia su base volontaria, cioè questo scrive l'editoriale del Foglio. Ma il dettaglio istituzionale non è così banale. Si è assistito alla regionalizzazione di una pratica di enorme portata etica e sociale, prima ancora che lo Stato nel suo complesso, attraverso il suo Parlamento, abbia legiferato in materia. Insomma, senza che la maggioranza degli italiani abbia scelto. D'ora in poi si potrà andare in ordine sparso, 20 protocolli differenti e chissà se qualcuno, magari la consulta o qualche magistrato, si prenderà la briga di verificare se in materia di suicidio assistito i LEA, livelli essenziali delle prestazioni, saranno garantiti in ogni regione. Ma c'è un aspetto più grave nel menefreghismo con cui la politica sta trascurando l'introduzione dell'eutanasia differenziata e anche nel ragionamento di Sciarra. Consulta e politica hanno bruciato più volte, messo paletti alle proposte di riforma delle competenze regionali, l'autonomia differenziata. Ancora oggi nessuna delle 23 materie proposte è stata trasferita. Il regionalismo è stato sempre respinto in modo ideologico, a partire dalla consulta. Invece ora, su una materia tanto grave, la lezione delle regioni va bene a tutti. Questo è il Foglio. D'ora in poi si potrà andare avanti in ordine sparso con 20 protocolli differenti. In realtà oggi ci sono quantomeno oltre un centinaio, tante sono le aziende sanitarie locali in Italia che hanno protocolli differenti perché ognuna si deve organizzare da sola in assenza di norme di riferimento. Le norme regionali riducono l'incertezza e la proliferazione di protocolli, almeno per quanto riguarda il livello regionale. Va bene, ma non è qui la sede, il punto per per approfondire il dibattito. Era intanto spero di avere dato così i termini di ciò che di più significativo si trova oggi. Per comodità prendiamo la prima del manifesto su una notizia significativa, vediamo se poi avrà un seguito nel aprire un nuovo epicentro di tensione nella politica internazionale. Non si era mai scaldato per le Malvinas, le Falkland, il presidente argentino Milei, ammiratore della Thatcher. Ma ora una compagnia israelo-britannica sta cercando il petrolio e Trump vuole fare i dispetti a Londra. L'occasione perfetta. Inglesi in declino, prevarremo noi, ha detto in un messaggio alla nazione. Milei vuole le Malvinas e Trump il petrolio, così titola il manifesto. Insomma, guardando a ciò che è accaduto in Venezuela con il contratto con il quale di fatto gli Stati Uniti si sono annessi le riserve petrolifere di quel paese, a pochi mesi dal raid che ha determinato la cacciata e l'imprigionamento di Maduro, c'è da guardare sul serio, diciamo, alle dichiarazioni, da prendere sul serio le dichiarazioni di Milei. Settimana scorsa avevo avuto occasione di citare l'inserimento di una organizzazione che per il diritto italiano è una organizzazione, una semplice organizzazione che non ha commesso alcun reato.

0: ma che per gli Stati Uniti d'America è diventata un'organizzazione terroristica, autistici inventati, così si chiama la no profit, e 2 giorni dopo l'inserimento di autistici inventati nella lista nera del Dipartimento di Stato statunitense è successo qualcosa di strano. Prima un attacco hacker al sito No Blogs legato al collettivo italiano, poi la schedatura degli utenti e infine la ridenominazione del sito, divenuto Trump Blogs, il ruolo opaco di una influencer maga, ex funzionaria del Doge di Musk, e oggi il Dipartimento della Guerra apre a molti dubbi sul possibile coinvolgimento del Pentagono, un nuovo tassello della guerra ibrida. A questo forse sarà un retroscena complottista del manifesto. Ovviamente è possibile che non ci sia stata alcuna reazione all'inserimento di questa organizzazione italiana nell'elenco delle organizzazioni terroristiche. Insomma, se un'organizzazione che esiste da 25 anni, se davvero ci fosse un'organizzazione che per 25 anni in modo indisturbato ha svolto azioni di supporto al terrorismo, sarebbe grave che non ce ne fossimo accorti, o forse di grave c'è altro. Andiamo comunque a menzionare e approfondire qualcosa sull'intervento di Mattarella, del Presidente della Repubblica Mattarella a Cernobbio, il messaggio. Il vecchio continente è un modello virtuoso, l'esempio concreto di come si possono garantire pace, diritti e prosperità a nazioni che per secoli erano state in guerra. Dell'Europa dobbiamo andare orgogliosi. Predica autostima il Presidente della Repubblica in un messaggio alla crème dell'imprenditoria riunita alla kermesse di Cernobbio, osserva Ugo Magri sulla stampa di Torino a pagina 4. I successi dell'Europa sono indiscutibili, al pari della sua attrattività, dice Mattarella. Basta dunque con la denigrazione, basta con il tafazzismo euroscettico, ovviamente. Queste sono parole di Magri. L'Unione andrà pure migliorata, incominciando dal funzionamento delle istituzioni comuni che esigono necessari e urgenti cambiamenti. E qui è la definizione scelta da Mattarella. Ma se ci guardiamo intorno, possiamo considerarci un'oasi. Mattarella descrive un mondo imbarbarito dove regna la legge della giungla. Si affaccia nuovamente una pretesa predatoria delle risorse esistenti, materiali e immateriali, con una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza con la minaccia, quando non l'uso della forza, a sostegno di proprie pretese. E nel suo denso messaggio al forum, il Presidente non cita per nome i predatori delle ricchezze collettive, né fa l'elenco degli autocrati che applicano con cinismo la logica del più forte o del profitto di rapina. Però è trasparente a chi Mattarella si riferisca quando denuncia quanti perseguono la propria sicurezza a spese di quella di altri, con una visione coercitiva dell'interdipendenza che riporta a epoche coloniali, facendo retrocedere la storia della civiltà umana. Vengono in mente personaggi come Vladimir Putin, Donald Trump, Benjamin Netanyahu per scomodare i più in vista. E avrà un altro stile, certamente, però forse in questo elenco dei più in vista anche Xi Jinping potrebbe essere aggiunto. Ma oltre a questi, osserva Magri, anche i tecnocapitalisti e padroni del web. Li accomuna la volontà di mandare in soffitta l'ordine multilaterale realizzato nel secolo scorso sulla spinta degli orrori del secondo conflitto mondiale. Una logica di corto respiro prende le distanze Mattarella. Al netto dei costi umani e politici e sociali del disordine internazionale, le politiche di potenza non portano alcun beneficio né ai presunti vincitori né ai soccombenti. Bisogna ripartire dal diritto internazionale, dall'architettura delle Nazioni Unite per costruire un nuovo ordine più adeguato ed efficace, insiste il Presidente della Repubblica alla vigilia dell'Assemblea Generale ONU, dove portabandiera dell'Italia sarà il ministro degli esteri Tajani. L'Europa ha una missione speciale, secondo Mattarella deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. Ha il compito di esportare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta senza rinunciare ai propri valori, anzi farli valere contro predatori, cultori della forza e neocolonialisti. Appare più che mai un'impellente necessità. Così Mattarella, un'impellente necessità del nostro tempo. E forse è con questo intervento, diciamo così, in mente, che si può leggere l'editoriale di Pane Bianco sul Corriere della Sera. Ecco, lo avevo dimenticato, lo dico ora nel segnalare le vicende dei partiti. In realtà ci sono diversi articoli sulla questione di più Europa. Più Europa si spacca sulle alleanze, Maggi in bilico, il Corriere della Sera, della Vedova, intervistato sul Foglio, nell'indicazione, diciamo così, più Europa con Renzi, e da conto della Vedova di un accordo con Matteo Alisei su questa linea. Secondo il giornale stanno sfilando più Europa a Maggi a suon di regolamento. C'è anche un articolo su Libero: più Europa a pezzi, la faida finisce in tribunale. Non entriamo nel merito, ma segnaliamo questi diversi articoli e approfondimenti. Stavo invece chiudendo su Angelo Panebianco, che parla dell'antioccidentalismo, lo scarto tra ideali e realtà, i due tipi di critica all'antioccidentalismo, quelli irrecuperabili perché personalità autoritarie, e poi quelli, il primo filone, quello dei delusi, citano le promesse non mantenute dall'Occidente. Pane Bianco parte invece proprio da due casi: l'Afghanistan da una parte, dove l'abbandono occidentale, diciamo, degli Stati Uniti innanzitutto, ha prodotto una situazione ancora peggiore di quella che c'era prima, e anche l'intervento militare contro la Serbia, l'intervento militare della NATO che mise in condizioni Mladic, Milosevic di non nuocere, come esempi positivi di un Occidente che non è un demonio. Non affronta, per la verità, Pane Bianco, forse un tema però centrale se si parla di Occidente, è quanto davvero nell'Occidente democratico, dove gli Stati Uniti d'America svolgevano un ruolo centrale, che cosa ci possa essere di diverso ora con gli effetti della leadership, delle strategie e delle politiche trumpiane, dove esplicitamente l'amministrazione USA dichiara di considerare centrale per le proprie alleanze, per esempio la guerra alla Corte Penale Internazionale, che secondo Rubio va smontata mattone dopo mattone. Ecco, anche questo è un elemento che dovrebbe entrare nella riflessione, ma intanto stampa e regime finisce qui.
1: Questo dunque Marco Cappato con Stampa e Regime, 10:57 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, vi ricordiamo che siamo in attesa di collegarci con il forum Ambrosetti di Cernobbio, dove ascolteremo il dibattito del progetto europeo tra integrazione e sovranità, il punto di vista italiano, dibattito con Roberto Vannacci, membro del Parlamento europeo, e Mario Monti, già Presidente del Consiglio e Presidente della Fondazione Bocconi.
2: E a quella superpotenza sempre più ingombrante che è la
1: Non so
2: Cina.
1: se
2: Adesso
1: siamo
2: avremo modo
1: pronti
2: di
1: per collegarci in
2: confrontarci su
1: diretta.
2: due visioni opposte,
1: Eccoci.
2: ascoltando due personalità agli antipodi, Roberto Vannacci e Mario Monti, che avranno l'opportunità di dire la loro parlando per 15 minuti a testa, non più di 15 minuti, per favore. Vannacci ha fondato nello scorso febbraio un partito estremamente critico nei confronti dell'attuale traiettoria dell'Europa e negli ultimi giorni è stato anche accusato dal Financial Times di essere il cavallo di Troia di Putin in Italia. Mario Monti è stato commissario europeo prima di diventare Presidente del Consiglio dal 2011 al 2013 e si batte perché si vada avanti con tutte le correzioni del caso sulla via di una progressiva integrazione europea che tra l'altro considera salvifica per l'Italia. Dunque la parola prima a Roberto Vannacci e poi a Mario Monti.
3: Grazie, grazie mille, grazie a questa autorevolissima platea, grazie per l'invito, grazie al professor Monti. Professore, come le dicevo ieri sera, è come il primo lancio, è vero, la rampa si è aperta, solo che all'epoca sapevo perché mi trovavo in quella su quella rampa. Oggi mi chiedo come mai sono qua, come mai purtroppo sono qua, come direbbe il dottor De Bortoli, che saluto cordialmente. E allora ho cercato di trovare una risposta, e la risposta l'ho trovata nel discorso inaugurale che ha fatto proprio il presidente Valerio De Molli durante la scorsa edizione. Ovvero, per offrire alla classe dirigente italiana e internazionale elementi indispensabili per anticipare gli scenari del futuro ed elaborare strategie competitive vincenti per disegnare un futuro migliore. E visto che il tema è l'Europa e l'integrazione, io cercherò di parlare del futuro dell'Europa e del futuro dell'Italia e dei paesi che compongono questo bellissimo continente. Ma intanto dovremmo dare per scontato che esista un futuro, perché con un tasso di fertilità all'1,41% in Europa, il nostro futuro, quello del mondo che conosciamo, quello di tutta questa platea, probabilmente è di corta durata. Se vogliamo un futuro migliore per le prossime generazioni, dobbiamo anche pensare di generarle le prossime generazioni, altrimenti il futuro migliore se lo godrà qualcun altro. E quindi forse invece che un Rearm Europe sarebbe stato più coerente avere un Reborn Europe come strategia emergenziale. E poi che sia un futuro migliore per tutti, sicuramente per le imprese, sicuramente per l'industria, ma anche per i cittadini, che oltre al benessere economico devono vivere in un ambiente sicuro e sereno per le famiglie e per tutti i lavoratori. Ama il prossimo tuo come te stesso, diceva il Signore. E il mio prossimo sono la mia famiglia, i miei amici e sicuramente gli italiani. Questi sono il mio prossimo. Ed è per questo che io voglio lavorare, senza escluderli dal resto, ma sicuramente sono il mio prossimo, le persone che mi stanno vicino. La vera integrazione comincia con Maastricht nel 1992 e la prima domanda retorica che vorrei fare a tutti voi qua in questa platea è quella: ma se noi oggi dovessimo prendere un foglio bianco e riscrivere i trattati di Maastricht dopo quello che è successo sino a oggi, li riscriveremmo nella stessa maniera? Ecco, allora, se la maggior parte delle persone che sono in quest'aula sono d'accordo e se anche il professor Monti è d'accordo, partiamo da una base comune, ovvero dalla necessità di cambiamento. E allora mi domando perché c'è sempre questa inerzia nel cambiare l'architettura strutturale dell'Unione Europea. Anche perché dopo anni Di Maastricht qualche cosa è successo. Dopo qualche anno la Gran Bretagna se n'è andata. Dice qualcuno, rimpiange questa dipartita, però se n'è andata. Pochi giorni fa l'Islanda ha detto di no, fondamentalmente, all'integrazione completa con l'Unione Europea. La Norvegia, uno degli stati più ricchi del continente, non ci ha mai pensato. O meglio, ci ha pensato, ma ha detto di no. La Svizzera ne rimane al di fuori, pur essendo all'interno, circondata, fagocitata dall'Unione Europea. La Turchia, che prima ambiva a fregiarsi della bandiera azzurra con le 12 stelle, oggi naviga per altri mari. Non tutti scalpitano per integrarsi nell'Unione Europea, ci sarà un motivo. In questi 30 anni di integrazione siamo passati da un'eurozona che produceva il 30% del PIL mondiale a un'Unione Europea che ne produce più o meno il 15%. Da un'industria in manifattura che era al vertice mondiale a un'area che qualcuno definisce di desertificazione industriale. Producevamo le auto più belle del mondo, oggi licenziamo chi le progetta e chi le realizza. È vero, oggi siamo il continente dei diritti, abbiamo la libera circolazione delle persone, delle merci, anche degli immigrati. Abbiamo l'identità di genere sulle carte d'identità, posso definirmi né maschio né femmina, ma come altro. È così, abbiamo l'immigrazione illegale garantita per statuto. E se dopo 30 anni di crescente integrazione l'Europa ha perso produttività e competitività, non a caso uno dei suoi colleghi più illustri, il professor Draghi, ha fatto proprio un rapporto sulla perduta competitività e produttività dell'Unione Europea, non si può prescrivere la stessa medicina senza spiegare perché non abbia funzionato sino ad oggi. E questa è la situazione attuale del miraggio dell'integrazione europea, che parte con il rapporto Delors, se ve lo ricordate, 1986 se non sbaglio, entravo in accademia a quell'epoca, sui costi della non Europa e che mirava sulla creazione di un mercato unico e continentale. E oggi per le merci non ci possiamo lamentare, sicuramente il mercato però resta incompleto. Frammentato, differenziato, energia, fiscalità, capitali, servizi, mercati finanziari, non sono certamente uniti. Siamo partiti con la moneta unica, come ariete, probabilmente senza corna. Ma la moneta unica non elimina gli squilibri, ma cambia il modo in cui vengono corretti. E se il cambio non si può più aggiustare, allora dobbiamo rendere competitivi l'energia, il cuneo fiscale, la burocrazia, il capitale, l'infrastruttura, l'innovazione, la formazione e la produttività. Oggi l'Europa paga l'energia più cara di qualsiasi altra area industrializzata del mondo. Quindi, prima di chiedere all'impresa italiana di essere più competitiva, noi la facciamo partire con uno dei principali fattori produttivi più costoso. Oggi l'ideologia ha prevaricato la competitività. Guidata da un'ideologia malsana, la transizione ambientale doveva essere una gigantesca politica industriale. Prima di fissare gli obiettivi e i calendari, avremmo dovuto verificare l'energia, le tecnologie, le reti, le materie prime, la possibilità di accumulo, le infrastrutture, le filiere industriali. E invece no, abbiamo fissato prima il calendario e soltanto dopo abbiamo verificato se l'industria era in grado di sostenerlo. Poi, una volta creato lo svantaggio, partono i sussidi. È una cosa totalmente incoerente. Chiedo scusa, incoerente. Incoerente come la strategia europea. Insomma, oggi l'Europa si è schierata completamente a favore dell'Ucraina. Però negli ultimi... No, grazie professore. Però nell'ultimo semestre abbiamo incrementato alcuni paesi addirittura del 160% l'importazione di gas dalla Russia, finanziando quell'economia di guerra che noi vorremmo invece combattere e schierandoci insieme all'Ucraina. Insomma, sembra una strategia totalmente schizofrenica. E qual è la coerenza strategica di finanziare la resistenza ucraina se poi importiamo e aumentiamo le importazioni di gas proprio dalla Russia? In compenso, mancando una visione strategica, siamo diventati i campioni delle regole. Avete sentito anche all'inizio il presidente Costa, ha esordito a un certo punto del suo discorso «more regulations». Sembra essere il motto dell'Unione Europea, dobbiamo regolamentare qualsiasi cosa. Siamo bravissimi a regolamentare, ma probabilmente non ci rendiamo conto che ogni regola ha un costo. E chi è che calcola questo costo? E chi è che poi fornisce il sussidio per fare fronte a questo costo? La certezza normativa è anch'essa un'infrastruttura economica, non è solamente una questione burocratica. Siamo bravi anche ad andare in deroga alle regole, no? Ma solo quando fa comodo. Quindi le regole diventano elastiche quando l'obiettivo è la difesa basata su una sola potenziale minaccia, ma rimangono vincolanti quando si tratta di tutelare la domanda interna, l'aiuto alle famiglie, gli investimenti produttivi nazionali, che non sono una minaccia, ma sono una realtà che attanaglia la nostra società. E sempre per l'integrazione ideologica, prima creiamo il costo, poi finanziamo il sussidio. Sarebbe come dire che prima rompiamo una gamba alle imprese e all'industria e poi chiamiamo politica industriale il finanziamento della stampella. Come per l'automotive. Prima abbiamo fissato gli obiettivi e poi ci siamo resi conto che non erano raggiungibili e quindi sono arrivate flessibilità, correzione e maggiore attenzione alla neutralità tecnologica. Però purtroppo l'industria dell'automobile non versa certo in buone acque. E chi paga dopo che un'impresa ha investito miliardi il costo della correzione delle regole? Alla fine sempre gli stessi, l'impresa, l'azionista e il lavoratore. L'Europa, invece di adattarsi continuamente come le grandi potenze, rimane rigida, ferma, monolitica. Il capitale e il modo di procurarlo è un altro problema fondamentale di questo mercato unico che non c'è. Quando Bruxelles rende meno rigida la disciplina sugli aiuti di Stato, concede formalmente, ma solo formalmente, a tutti la stessa possibilità. Ma Germania, Italia e altri stati dispongono di uno spazio fiscale diverso. Quindi se due imprese competono nello stesso mercato unico, ma una ha alle spalle uno Stato capace di mettere sul tavolo molte più risorse dell'altro in campo, il campo di confronto non è più livellato. Ancora una volta abbiamo unificato la moneta, ma non il mercato, che dovrebbe trasformare questa moneta in investimenti. Abbiamo sentito il problema proprio citato dal presidente Costa. Oggi forse qualcosa si muove, ma speriamo si muova nella direzione giusta, perché avete sentito anche la conclusione. Più soldi per l'Europa. Pantagruel non è mai sazio. New Own Resources, ovvero una nuova patrimoniale europea che pagheremo noi, le imprese, i cittadini, i lavoratori. Quindi la stessa regola non significa sempre le stesse condizioni competitive. E allora è chiaro che di fronte a una situazione del genere vi è un ritorno, spesso e volentieri, alla sovranità e soprattutto al principio della sussidiarietà, che spesso è stato totalmente ignorato da questa Europa che tende ad integrarsi. Innanzitutto parliamo della cessione di sovranità, no? Quella di cui molti discutono. E io ricordo che nel nostro articolo 11 della Costituzione si parla di limitazione alla sovranità, ma sempre in condizioni di parità con gli altri stati e con gli altri elementi. Quindi noi accettiamo alcune limitazioni, ma mai la subordinazione a un'unione che ci metterebbe non in condizioni di parità. L'unanimità non è una patologia, ma è una garanzia. Se una proposta non riesce a convincere tutti, perché dobbiamo cambiare il sistema di voto invece di migliorare la proposta? Sarebbe come ammettere che l'interesse europeo non coincide con quello degli Stati membri, o almeno non con quello di tutti gli Stati membri. Ieri il professore mi diceva, ma è sicuro che esista ancora un interesse nazionale italiano? Certo che ne sono sicuro, ne sono più che convinto. L'unanimità non serve a permettere a uno Stato di comandare sugli altri 26, ma serve a impedire che 26 Stati comandino sul 27esimo. E allora qualcuno direbbe, ma come si concilia l'unanimità con le necessità di decisioni rapide che spesso non coincidono con gli interessi di tutti gli Stati membri? Con il principio della sussidiarietà. Facciamo bene insieme quello che è possibile fare bene insieme, il mercato, il commercio, la ricerca, le grandi infrastrutture, l'energia, ma continuiamo a fare a casa propria quello che facciamo già bene noi. E noi siamo maestri dell'eccellenza mondiale, lo siamo sempre stati. Una competenza europea non deve diventare irreversibile soltanto perché una volta è stata trasferita a Bruxelles. Ma ormai non possiamo cambiare, no? Qualcuno invoca la linea di non ritorno, quella che ha costretto von Paulus a perdere la sesta armata nell'assedio di Stalingrado per una situazione tattica che ormai era chiarita. Ma ritornando alla situazione contingente, qualche cosa si muove. L'Europa fortunatamente cambia. I leaders più in vista traballano, Starmer è già caduto, Farage è pronto al lancio. Macron, Merz, Sanchez credo che non mangeranno il panettone del 2027 se non quello del 2026. In Francia Marine Le Pen è data vincente in qualsiasi scenario possibile, ho letto un sondaggio, che sia Mélenchon, Attal, Edouard Philippe. In Germania domani si vota, in Sassonia Anhalt, e AfD è data al 42% nei sondaggi. L'Ungheria, la Slovacchia e la Bulgaria hanno un atteggiamento dannunziano nei confronti di Bruxelles, passatemi il termine, molto spesso se ne fregano. E io, insieme al gruppo di ESN, stiamo lavorando alacremente per cambiarla questa Europa. Un'architettura che torni a costruire una piattaforma di collaborazione e non una cattedra impositiva. Con il professor Monti io condivido una preoccupazione. L'Europa rischia di diventare irrilevante, purtroppo per molti versi lo è già. Ma lei propone di trasferire altro potere alle istituzioni che non hanno prodotto i risultati promessi. Noi proponiamo di conservare ciò che funziona, se funziona la cooperazione, la capacità di scala, il mercato con i suoi correttivi, restituire alle nazioni ciò che richiede identità, responsabilità e controllo democratico. L'integrazione senza consenso diventa imposizione, la sovranità senza cooperazione diventa impotenza. Noi rifiutiamo entrambe. Un'Europa che tracci gli obiettivi ma che lasci totale libertà d'iniziativa, in gergo militare si chiama mission command. Che la smetta di uniformare, che invece si preoccupi di rendere interoperabile. L'esercito unico europeo non è partito, meno male. L'unico esercito comune si chiama interoperabilità. Il mio incubo è vedere partire un giorno magari le mie figlie in battaglia con un comandante che si chiami Macron o ancora peggio von der Leyen. Noi lavoriamo per un'Europa che cancelli la burocrazia, gli enti e le agenzie inutili, che inventano una regola al giorno e non consentono all'impresa di lavorare. Che non generi prima i costi e poi tenti di trovare i sussidi per superare i costi che lei stessa ha imposto. Che ideologicamente non si metta nelle condizioni di non essere competitiva. Che cambi il suo sistema energetico buttando a mare il Green Deal, perché la vera sovranità energetica si chiama diversificazione. Che difenda la propria identità, la propria cultura, la propria civiltà e la smetta di multiculturalizzarsi e di fluidizzarsi. Perché gli affari, il business, il profitto non possono essere floridi se non sono supportati da una società unita, coesa, compatta, in cui lo spirito di sacrificio, il senso del dovere di appartenenza, invogli i cittadini a spingersi oltre ogni giorno, a impegnarsi, a rischiare per costruire, a rinunciare quando serve, a essere tenaci e resistenti e, perché no, a sperare anche in una vittoria. Perché se non si intravede un futuro come gruppo sociale coeso, si smette di fare impresa, di fare industria, di voler essere attori del destino invece di subirne le bizzarrie. Grazie per l'attenzione.
1: Radio Radicale, stiamo seguendo in diretta dal Forum Ambrosetti di Cernobbio il dibattito del progetto europeo tra integrazione e sovranità, il punto di vista italiano, dibattito con sui Roberto Vannacci che abbiamo appena ascoltato e Mario Monti.
4: Vannacci ha sottolineato, sono in Presidente parte Monti. D'accordo e in parte in disaccordo. Grazie. Sui punti che l'onorevole Vannacci ha sollevato con forza sono in parte d'accordo e in parte in disaccordo. Sono in disaccordo sul fatto che sostanzialmente l'integrazione europea sia nata nel 1992 col Trattato di Maastricht. C'è stato moltissimo prima. Eravamo 12, credo, all'epoca del Trattato di Maastricht, oggi siamo 28, poi scesi a 27, altri entreranno e non prevalgono quelli che rifiutano di entrare legittimamente. Io per esempio non ho mai insistito che la sterlina dovesse venire a far parte dell'euro. Prevalgono quelli che vogliono entrare, poi come in ogni club, forse anche in ogni famiglia, in ogni società, c'è molto ardore di entrare a farne parte finché uno è fuori e non è ammesso e poi si cominciano a vedere i difetti e questo capita anche per gli stati membri dell'Unione Europea. Ma tra le cose che sono avvenute tra la fine degli anni 40 e il 1992, che non è la data di partenza, ci sono cose non piccole. per esempio il fatto che per la prima volta la Francia e la Germania per un lungo periodo non si sono fatte la guerra tra loro, e così tante altre cose. Non sono d'accordo sul fatto che si chiedano sempre maggiori poteri per il centro. Se lo si facesse, sarei d'accordo con lei, sarebbe sbagliato. Però non si può né dire più poteri in assoluto, né dire meno poteri in assoluto. Le faccio un esempio tratto dalla mia esperienza. Non è vero che la Commissione non vuole mai restituire competenze. Per una politica basilare dell'Unione Europea che c'è stata fin dal Trattato di Roma del 57, la politica della concorrenza, per un lungo periodo ogni accordo tra imprese doveva essere mandato a Bruxelles e verificato se per caso ci fosse una violazione delle regole sulla concorrenza. Nel 2004, quando ormai in tutti gli Stati membri c'erano autorità nazionali della concorrenza, con una riforma che anche la Germania, che sempre ha detto sussidiarietà, all'inizio non voleva, perché il cambiamento costa per tutti, si è stabilito che gran parte delle cose sarebbero state gestite dalle autorità nazionali, mentre in materie come la politica della concorrenza nei confronti delle piattaforme digitali, delle grandi imprese multinazionali, la Commissione europea ha preso pienamente i poteri. Le lascio immaginare cosa avverrebbe oggi da parte di le grandi piattaforme digitali, prevalentemente a base americane, se a fronteggiarle per far applicare le regole della correttezza nel mercato e della concorrenza dovessero essere 28 o 27 piccole e timide autorità nazionali. Sono anche d'accordo con lei, onorevole, e vorrei che il governo italiano fosse anche d'accordo con lei su questo, che quando si presenta come una vittoria nazionale aver reso più flessibili le regole sul controllo degli aiuti di Stato è molto spesso un autogol, perché altri paesi come la Germania hanno una capacità finanziaria notevole, maggiore di quella dell'Italia. Quindi che ci sia molto da lavorare credo che non sia una novità né per lei né per me né per nessuna delle persone in sala. Ha citato il rapporto Draghi, tenga presente che anche Draghi dice, e anche l'onorevole Letta ha sempre detto, perché il mercato unico non abbia più quelle lacune che lei giustamente lamenta e che io lamento da tanto tempo, occorre che su alcune cose le competenze e la capacità di vigilanza dell'autorità centrale sia maggiore, non minore. Poi tantissime regole possono essere eliminate. Io ho guardato molto bene le cose che lei ha scritto, le cose che lei dice e il programma recentemente uscito, e sono stato molto attratto dai riferimenti alla storia, alla cultura, in particolare alla storia, alla cultura romana. E i romani dicevano, come sappiamo, divide et impera. Trump e Putin cercano di applicare questo motto all'Europa, cercando di dividerla con un certo successo dall'esterno. E i sovranisti dei paesi europei stanno cercando di farlo, o di fatto lo stanno facendo, dall'interno dell'Europa. Poco importa se sono spinti da Trump, che l'ha addirittura teorizzato nella sua review strategica del novembre 2025, che sono preziosi i partiti sovranisti perché possono lottare contro europei, perché possono lottare contro l'integrazione europea, e possono essere alcuni mossi da Trump, altri, e non mi pronuncio su chi perché non ho elementi, da Putin. Ora, Queste forze, molto diverse tra loro, ma che indubbiamente stanno andando forte in Europa, si chiamano populisti o nazionalisti. La mia profonda convinzione è che nella maggioranza dei casi vanno però contro l'interesse del popolo e contro l'interesse della nazione. Io amo molto l'Italia. Quando si è trattato di fare sacrifici anche personali per cercare di aiutare il mio paese, ho cercato di farlo al meglio. Però mi piace la frase che ho trovato nella prefazione all'edizione italiana di Albert Camus, Lettere a un amico tedesco, scritte durante la Seconda Guerra Mondiale. Dice Albert Camus in questa prefazione: amo troppo il mio paese per essere nazionalista. Questa è esattamente la mia posizione. E le cose da lei non ricordate, successe tra il 50 e il 92, che hanno compreso pro tempore, stranamente, contro ogni evidenza statistica, la fine della guerra tra gli stati membri dell'Unione Europea, ebbene, quelle cose sono avvenute perché i nazionalismi, dopo aver causato i mali che sappiamo, hanno per un momento declinato il capo. E ricordo, cito un altro francese, io ricordo, ero alla mia prima apparizione al Parlamento Europeo, dove lei siede oggi, generale, gennaio 1995, le ultime parole dell'ultimo discorso del presidente Mitterrand, che sarebbe morto da lì a poco. Le nazionalisme, c'est la guerre. Ora, io vorrei, nei minuti che restano, sviluppare un po' questo punto su un terreno meno alto, ma concretissimo, che interessa a lei e che interessa moltissimo a tutti voi, il terreno economico. Lei ha come cardine della propria personalità l'interesse nazionale, anch'io, ma lei crede molto più di me quando qualcuno dichiara qualcosa di interesse nazionale. Io le faccio due esempi tratti dalla mia lunga esperienza a Bruxelles. Arrivano capi di governo o ministri per perorare la causa dell'autorizzazione da parte dell'Unione Europea di un certo aiuto di Stato che hanno dato a una regione o a un'impresa, dichiarandolo di vitale interesse nazionale. Io nella conversazione riservata faccio presente che difficilmente potrà essere autorizzato perché non è in linea con le regole. Si illumina nel volto il ministro o il capo di governo nazionale, dice: ma non sa come sarei contento se lei lo proibisse, commissario, perché sa, quello è denaro gettato dalla finestra, ma lei capirà, fra due mesi ci sono le elezioni. Allora, soggiungevo, almeno nei primi tempi, quando ero più ingenuo, ma quindi quando io dirò che non lo potete fare, non se la prenderà con la Commissione? Ah no, non mi chieda questo, ovviamente dovrò sparare contro la Commissione e contro di lei, perché ho dichiarato che questa cosa era di interesse nazionale. Un esempio più casalingo, ma ci abbiamo volato sopra pagando moltissimo tutti noi, la difesa dell'italianità di Alitalia. Ecco, sappiamo cosa è successo. Io ricordo che quando abbiamo autorizzato, ero commissario della concorrenza, la grande fusione tra Air France, KLM, avevamo ottenuto un posticino anche per l'Italia, per una cosa ben fatta a tre, ma non si sono messi d'accordo gli italiani che volevano preservare totalmente l'italianità con un costo esorbitante per il contribuente italiano. Il suo programma. Prima di sollevare un paio di punti, devo farle una domanda bibliografico-concettuale. Il programma, che si chiama BIP, Base Ideologica e Programmatica di Futuro Nazionale, è stato elaborato dal professor Lorenzo Gasperini qualche mese fa. Il 27 novembre del 2021, in pieno Covid, il professor Gasperini aveva pubblicato un post che diceva testualmente: un giovane sano che si vaccina dimostra debolezza, paura della morte, creduloneria, infermità intellettuale, facile obbedienza al primo politico che passa e lo minaccia, e una psicologia da servo. Tutte caratteristiche che dovrebbero, concludeva il professore, comportare come minimo l'esclusione dalla vita sessuale come contrappeso naturale. Allora, a me sorgono due curiosità, come è naturale in me, caro onorevole, una curiosità è tecnica e l'altra è politica. Quella tecnica è sull'implementazione di questa sanzione, cioè è da immaginare, per carità, questo e l'altro, l'evirazione seduta stante, che sarebbe una soluzione strutturale, o il braccialetto elettronico, probabilmente applicato però non al polso o alla caviglia, ma a un'altra parte del corpo maschile, nella fattispecie. La curiosità politica è: quando lei ha dato una responsabilità così gravosa al professor Gasperini, era a conoscenza di questo scritto, o forse l'ha presentato a corredo del curriculum? Comunque è un qualcosa che desta qualche preoccupazione. Vengo conclusivamente a cosa succederebbe al mercato unico che lei vuole perfezionare se il suo programma andasse in attuazione. Vede, io sono arrivato alla conclusione che lei, con la Costituzione della Repubblica Italiana, sulla quale ha giurato, e quando diventerà ministro o capo del governo rigiurerà più o meno con lo stesso testo, lei contemporaneamente la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea, dalla parità di genere a tante altre cose. Però contemporaneamente, e quindi la mette sotto la Costituzione, però poi con un'operazione di ascensore istituzionale la mette sopra, quando le fa comodo o quando lei ne è convinto, perché dice, l'ha citato l'articolo 11, che nessun trattato internazionale e neanche europeo può avere più valore giuridico della Costituzione nazionale. Ecco, cosa succederebbe lei è consapevole che, mentre ci direbbe come Bardella che non pensa neanche all'uscita dell'Italia dall'Unione Europea o dall'Euro, è consapevole che una anche primordiale applicazione del suo programma porterebbe l'Italia fuori dall'Unione Europea e dall'Euro, perché sguscerebbe via dalle norme essenziali che reggono l'una e l'altra cosa. E in particolare il mercato unico benissimo, però senza una legge superiore, quindi un mercato unico senza un arbitro, la Commissione Europea oggi, che possa sanzionare le violazioni, perché quello è un diritto superiore a quello nazionale, senza la Corte di Giustizia Europea, che è una giurisdizione superiore a quella nazionale. E succede? Che i tanti imprenditori che qui lavorano e fanno la fortuna loro, dei loro dipendenti e dell'Italia, operando in un mercato unico che pre-Letta è ancora molto imperfetto, ecco, si troverebbero a vedere il mercato unico completamente distrutto, oppure vittima di, ho quasi finito, è un'occasione lungamente attesa, vittima di atti di protezionismo di questo o quell'altro paese che nessuno potrebbe sanzionare. E concludo dicendo che mi sono anche chiesto, perché vedo che sono in corso indagini su sintomi di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista, io non sono in grado di affrontare un tema così alto della ricostituzione del Partito Nazionale Fascista, però secondo me, ascoltando i suoi interventi, leggendo il programma, un aspetto del fascismo, il più insidioso, è già in atto. Non è probabilmente la ricostituzione del Partito Nazionale Fascista, ma trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito del fascismo. Più o meno si dichiara la superiorità dell'Italia e degli italiani, e vogliamo dire della razza italiana. Io non l'ho mai ritenuta inferiore a nessun'altra popolazione, ma non necessariamente a priori migliore. Si insinua che noi siamo orgogliosi, giustamente lo sono anch'io, della nostra italianità, ma che questa non è abbastanza riconosciuta dagli altri popoli e paesi, men che meno dall'Europa organizzata, e quindi non siamo abbastanza rispettati. Qui subentra il complesso Calimero, non siamo abbastanza rispettati e quindi subentra un risentimento, esigiamo maggiore rispetto, glielo faremo vedere, glielo faremo pagare. Ecco, io in un momento in cui l'Italia si sta sviluppando bene sulla base di cose reali, economiche ma anche sociali e civili, ho il terrore di una ricostruzione psicologica in ciascuno di noi di una Italietta, e siccome non riusciamo, i governi attuali, mi auguro che un giorno sia diverso, ho proprio finito, non riusciamo a fare quello che potremmo fare, cioè dare più crescita, più opportunità ai nostri cittadini, perché li vogliamo tenere schiavi delle constituencies politiche, perché ci importa il loro voto, non il loro benessere. Ebbene, allora questa popolazione dovrà essere soddisfatta dando corda alla sua identità. Siamo i migliori, ci faremo rispettare di più e via dicendo. Questo io lo vedrei con molta maggiore preoccupazione di questo o quell'atto di ricostituzione del Partito Fascista che non auspico. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire questo, che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
2: Allora, aspetta.
1: :11:35 Radio Radicale, siamo in diretta seguendo dal forum Ambrosetti di Cernobbio, dibattito il progetto europeo tra integrazione e sovranità, il punto di vista italiano, con Roberto Vannacci che abbiamo ascoltato e Mario Monti che appunto abbiamo appena finito di ascoltare. Sono le 11:35, vi lasciamo adesso alla rassegna stampa africana a cura di Jean-Léonard Toadi.
5: Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questo nuovo appuntamento della rassegna stampa delle Afriche, al microfono Jean-Léonard Toadi. La puntata di oggi ci porta subito in Niger, cioè quel paese del Sahel al confine tra il deserto e il Sahel, paese molto importante, paese cerniera tra l'Africa subsahariana e il Maghreb. Ricordo ai nostri ascoltatori che ci sono due paesi che sembrano sinonimi ma non lo sono, c'è il Niger e la Nigeria, e tutte e due traggono questo nome proprio dal fiume Niger che è uno dei fiumi più importanti della zona dell'Africa occidentale. Quindi di nuovo torniamo nel Sahel, dopo che vi abbiamo raccontato per svariate puntate le violenze, gli attacchi jihadisti nel Mali, vicino al Niger, altro paese che subisce appunto questa offensiva jihadista insieme al Burkina Faso, ma in realtà è tutta l'Africa occidentale che è minacciata da questa offensiva, ma principalmente i tre paesi che formano l'alleanza degli stati del Sahel, che come sappiamo si è staccata dall'ECOWAS, la CEDEAO, o la Comunità Economica dell'Africa Occidentale. Questo è il contesto, anche aggiungendo che il Sahel, abbiamo anche questo ripetuto molte volte, è diventato una delle zone più instabili e più violenti del continente. Qualcuno l'ha chiamato Sahelistan per significare proprio il carattere aggressivo, violento e anche il massiccio attacco del jihadismo in quell'area del continente africano, così vicino al Maghreb e quindi così vicino anche all'Italia e all'Europa meridionale. Cosa è successo nel Sahel? Ce lo raccontano molti giornali, noi cercheremo di darvi il sunto di quanto è successo prendendo la cronaca e anche la rassegna stampa che fa Radio France Internationale, citando molti giornali africani, citando Le Journal du Niger, citando Niger, che è un altro giornale, Tam Tam Info e Sahel Horizon. E la capitale del Niger, Niamey, ha conosciuto venerdì una notte di forte tensioni, secondo Le Journal du Niger, degli scambi di tiri e molte detonazioni si sono sentite per molte ore intorno a siti strategici, tra cui la base militare 101, l'aeroporto internazionale di Oriamani e le vicinanze del palazzo presidenziale. Le autorità militari affermano che ormai questo movimento è sotto controllo. Il ministro nigerino del Niger della difesa ha attribuito queste violenze a un movimento di umore, implicando dei soldati in rottura con il regolamento militare. Questo citiamo come dire testualmente, perché poi dopo sono venute fuori, come al solito in molti di questi paesi, il complotto francese, la Francia che vuole riguadagnare terreno. Però questo è quanto dichiara il ministro nigerino della difesa: movimento d'umore implicando soldati in rottura con il regolamento militare. Tiri nutriti, sentiti nella notte da venerdì a sabato a Niamey, hanno suscitato inquietudine e speculazione nel Niger e all'estero, e quanto dice il sito di informazione Tam Tam Info, altro sito sempre del Niger: come al solito gli nemici della nostra sovranità ritrovata e della nostra coesione sociale hanno rapidamente colto la palla al balzo per distillare rumori fantasiose. Rumori più fantasiosi le une dalle altre, scrive Tam Tam Info. Ma in realtà, secondo Tam Tam Info, le forze di difesa e di sicurezza hanno reagito rapidamente e professionalmente per calmare questo movimento d'umore. Quindi torna questa spiegazione, implicando elementi isolati dell'esercito. Sahel Horizon fa un'altra analisi diametralmente opposta, quindi è interessante capire che cosa dice Sahel Horizon, un sito specializzato sui paesi dell'AES, proprio questi paesi del Sahel, i tre, tenuta da giornalisti in esilio, che dice «Sai l'horizon, la crisi che ha scosso Niamey, la capitale, trova la sua origine diretta nelle profonde tensioni dentro l'apparato militare del Niger e mette in luce frustrazioni accumulate intorno alle condizioni di dispiegamento, intorno alla rotazione delle persone e del sentimento di una disuguaglianza di trattamento dentro la gerarchia, la gerarchia securitaria». Questo quanto scrive Sahel Horizon, che cita anche il caso di due ufficiali delle forze speciali all'origine di questo ammutinamento, che avevano recentemente

L'aggiornamento della base 101 rivela le fratture dell'esercito nigerino e mette anche a prova la credibilità del patto di difesa dell'AES, l'Associazione dei Paesi del Sahel, la cui carta prevede un'assistenza mutua di fronte alle ribellioni e minacce contro uno Stato membro. Ma, precisa Sahel Horizon, se il Burkina Faso e il Mali hanno pronunciato la loro solidarietà politica, il sostegno militare diretto diretto è venuto invece dalla Russia, quindi è questo che sta sottolineando come dire Sahel Horizon. I paesi che dovevano essere solidali militarmente hanno politicamente sostenuto, ma senza nessun aiuto militare. Ci è voluto, e questo lo sottolineano molti, la Russia per venire a capo di questo ammutinamento. Questo episodio rivela, prosegue Sahel Horizon, una disparità tra la solidarietà politica rivendicata dai paesi del Sahel e la loro capacità operativa effettivamente dimostrata. Quindi prosegue questo articolo, che non possiamo leggere tutto, però è interessante perché cita anche Le Geli, che è un altro sito di informazione della Guinea, che dice che questo colpo militare costituisce un indicatore supplementare del degrado della situazione, soprattutto della situazione securitaria, dal colpo di Stato di luglio 2023. Ironia della sorte, è precisamente questo degrado del clima securitario che l'attuale dirigente del Niger, Abdurrahman Tiani, aveva invocato per giustificare il suo golpe che ha rovesciato Mohamed Bazoum. Non faceva abbastanza, diceva Abdurrahman Tiani, e adesso lui stesso è alle prese con la stessa, come dire, minaccia militare dei jihadisti. Le Monde Afrique invece ci dice altre cose, però uno potrebbe pensare, ma è un giornale francese, quindi quello che dice è sempre da prendere con le pinze, però vediamo cosa dice, che coincide tra l'altro con quello che dicono altri giornali, altri siti africani, ossia che questo ammucinamento rivela le debolezze della giunta del generale Tiani, mentre il paese è in preda a attacchi di molti gruppi jihadisti. Il 14 maggio, ricorda Le Monde Afrique, il Jenin, quindi questo gruppo militare jihadista, aveva attaccato il campo militare a Garbunia, nella regione di Tillaberi, frontaliera con il Mali e il Burkina Faso, aveva ucciso 67 persone. E così tanti ancora, tanti giornali che non possiamo citare, per giungere a questa conclusione, no? La giunta del generale Tiani appare sempre più fragile dal punto di vista securitario e non ha potuto contare sui suoi alleati dell'AES, ossia il Mali e il Burkina Faso, e questo nuovo episodio mette ad altissimo rischio questo paese. Quindi di nuovo sono dovuti intervenire le forze russe, che hanno salvato il regime del Niger. Ma quanto potrà durare tutto questo sarebbe da vedere. Quindi si lascia la Francia, si uccide psicanaliticamente il padre coloniale, però invece di diventare adulto si cerca un altro padre, così, e questo padre è la Russia. Questo segnaliamo, perché non avremo tempo di leggerlo, un articolo di Le Courrier International, che fa un'intervista a un personaggio che è uno studioso, che dice che invece l'Algeria pure ha dato manforte al Niger per, come dire, sventare questo colpo, questo ammutinamento militare. Noi siamo anche andati a vedere Actu Niger, che è un sito di informazione del Niger, actuniger.com,
che

0: racconta appunto questa notte agitata che il paese ha conosciuto, e anche qui si dice che è stato fondamentale il, come dire, la presenza della, anzi non lo dice, che i russi sono stati fondamentali per risolvere questo conflitto, e non lo dice, mentre tutti gli altri invece sottolineano questo intervento della Russia. Sempre Corriente Nazionale dice: au Niger, l'intervention décisive de la force russe Africa Corps en soutien au régime, al Niger l'intervento decisivo della forza russa Africa Corps in sostegno al regime. E in realtà alcuni giornali non credono nella spiegazione ufficiale che è stata data, ossia che in questo complotto per l'ennesima volta c'è stato, come dire, la mano della Francia, che vorrebbe tornare. Chiaro, la Francia aveva grossi interessi in Niger, anche perché aveva il monopolio dello sfruttamento dell'uranio del Niger. L'uranio, come ben sapete, è importante per l'energia nucleare. La Francia, come ben sapete, sfrutta molto l'energia nucleare per l'elettricità, e non solo, ci sono anche gli usi militari, essendo la Francia uno dei pochi paesi insieme alla Gran Bretagna che possiede la bomba atomica. Noi andiamo avanti con la rassegna stampa per darvi una notizia purtroppo tragica che i giornali e le televisioni hanno già dato, mentre noi parliamo di reimmigrazione e discutiamo appunto di Ceuta, e la Spagna e il Marocco sono ancora lì a vedere come risolvere questa questione. Più di 80 morti nel naufragio di un'imbarcazione al largo delle isole Canarie. Secondo la stampa spagnola, almeno 80 persone, dice lo Corriente Nacional, sono morte o sono disperse dopo il naufragio di un'imbarcazione che è partita dalla Gambia il 7 di agosto in direzione dell'Europa. Il viaggio si è concluso in tragedia, dice il giornale conservatore spagnolo La Razón. Questo giovedì 3 settembre la stampa spagnola, ma anche, e quindi anche non solo La Razón, ma anche El País, dice che 80 persone, tra cui un bimbo, sono morte o dispersi. L'imbarcazione aveva lasciato la Gambia il 7 di agosto con 128 persone, tra cui 4 donne e un bimbo. Questo è il dettaglio che fornisce El País. È stata localizzata questa imbarcazione il 2 di settembre, e soccorso nelle prime ore di giovedì, con 44 sopravvissuti e 5 cadaveri a bordo. Un dramma, dice qua lo Corriente Nacional, che interviene in piena crisi a Ceuta. Ecco, noi ci inchiniamo di fronte a queste vittime, a questi naufraghi dello sviluppo, del cambiamento climatico e dell'instabilità di alcune aree del continente africano. Sempre tra le notizie brevi, non ci allontaniamo dall'Africa occidentale per dirvi con Aliou Ndiaye di Africa News, che ci dice che si è votato, ve l'abbiamo annunciato, in Guinea-Bissau la nuova costituzione è stata adottata con 70% dei suffragi a favore. Il paese passa dal regime parlamentare al regime presidenziale, scrive qua questa Africa News. La nuova costituzione della Repubblica di Guinea-Bissau, sottomesso a referendum, è stata approvata con 70% dei suffragi, secondo i risultati provvisori annunciati martedì dalla Commissione Nazionale Elettorale. e quindi il sì ha ottenuto 383.116 voti e contro invece 160.954. La Guinea-Bissau ha una nuova Costituzione, il paese passerà, come abbiamo detto, da un regime semiparlamentare che vige dall'indipendenza a un sistema presidenziale molto forte. Il Parlamento passerà da 102 a 65 membri in questa nuova Costituzione, che dà finalmente, che dà la prerogativa al Presidente della Repubblica di nominare o di revocare il primo ministro e i membri del governo. Partiti politici come il PAIGC, storico partito fondato da Amilcar Cabral, il padre dell'indipendenza della Guinea-Bissau e di Capo Verde, il PAIGC diretto da Domingo Chimoes Pereira e organizzazioni della società civile hanno contestato la legittimità del referendum e chiamano al boicottaggio. Noi lasciamo l'Africa occidentale, andiamo a parlare di alcune questioni geopolitiche che riguardano la Cina e riguardano gli Stati Uniti e riguardano in primis l'Egitto. Prendiamo l'articolo di Giuseppe Aconcia sul sito di Nigrizia: Cina e Egitto, l'asse strategico di Xi Jinping per il Nord Africa. Escluso dai patti di sicurezza a guida saudita, il Cairo diversifica le alleanze. Mentre i conflitti infiammano il Medio Oriente, Pechino blinda le rotte commerciali e stringe un patto vitale con il regime egiziano. La Cina di Xi Jinping guarda sempre di più verso il Nord Africa e il Medio Oriente, mentre la guerra tra Stati Uniti e Iran non accenna a trovare una soluzione definitiva, scrive Aconcia. E così Pechino ha chiesto direttamente ai paesi della regione di contrastare le interferenze straniere e ha chiesto direttamente a questi paesi di puntare su un nuovo sistema di sicurezza per il Medio Oriente. E quindi si fa leva su quest'idea di sud globale, il primo paese nella lista degli interessi cinesi in Nord Africa e Medio Oriente è proprio l'Egitto di Al-Sisi, dove Xi si è recato in visita il 2 settembre. Si tratta del primo viaggio di Xi nella regione dal 2022. L'Egitto non è un paese scelto a caso, con i suoi rapporti economici ormai consolidati e in espansione con la Cina. Ha ricevuto un'accoglienza senza precedenti, scrive qua Nigrizia, che dice anche che la Cina è molto impegnato salvaguardare e garantire le rotte di navigazione a partire dal canale di Suez in seguito alla crisi che ha colpito gli stretti di Hormuz e Bab el Mandeb con lo scoppio della guerra di Israele e USA con l'Iran il 28 febbraio scorso. Quindi si è parlato anche di rafforzare la cooperazione in tema di sicurezza e di accrescere il coordinamento antiterrorismo tra il Cairo e Pechino. Questo significherà anche maggiore condivisione di dati sensibili e un rinnovato rapporto nell'esportazione di semiconduttori e metalli, nonché negli interscambi tra lira egiziana e yuan cinese in materia di investimenti. Se la Cina accresce il suo soft power nel mondo, gli Stati Uniti continuano a sabotare le loro riserve, ha spiegato l'analista egiziano Amr Hamzawi. Quindi un rapporto vitale per il Cairo questo con la Cina, con un Egitto che vuole estendere le sue relazioni con i più grandi poteri mondiali, inclusa la Cina, ha spiegato il diplomatico egiziano Ayman Zain El Din. Ma lo stesso discorso vale anche per Pechino, che cerca sempre di più di estendere il suo ruolo a discapito dell'influenza regionale statunitense. Poi si fa un'analisi sull'Egitto, che è un mercato di grandi opportunità per le esportazioni della Cina. L'Egitto ha scalato le classifiche tra i paesi africani con maggiori rapporti commerciali con la Cina, passando da 4 miliardi di dollari del 2007 agli oltre i 10 del 2013, quindi si snocciolano queste cifre, soprattutto nel settore agricolo, ferroviario, delle piccole e medie imprese in varie città egiziane, tra cui Suez, la città satellite del Cairo, e Munufeia. La Cina ha garantito 120 milioni di dollari e 304 in prestiti per progetti in questi paesi. E poi c'è il sodalizio militare, commerciale e tecnologico. Questo è interessante capire appunto questa cosa, questo fatto che illustra quello che noi chiamiamo il multiallineamento funzionale dei paesi africani, che dal non allineamento sono passati al multiallineamento funzionale, che scelgono come dire, gli interlocutori, i partner strategici a secondo dei propri interessi. Quindi non meraviglia il fatto che l'Egitto, che è un paese molto importante per la strategia statunitense in Medio Oriente, nello stesso tempo tratta anche con la Cina, che è un diretto concorrente degli Stati Uniti. A proposito di Stati Uniti, vogliamo segnalarvi, restando nel sito di Nigrizia, perché l'abbiamo trovato mentre leggevamo questo pezzo su l'Egitto, l'intesa commerciale che si chiama AGOA, l'intesa commerciale tra gli Stati Uniti e alcuni paesi africani, è stato prorogato per 2 anni, e quindi mentre ci si aspettava appunto che Donald Trump non rinnovasse questo accordo, ci dice che approvata dal Parlamento USA la proroga per 2 anni dell'AGOA. Per l'attuazione della misura si attende la firma del presidente Trump. Dopo il sostegno ottenuto all'inizio di agosto dal Senato, il 1 settembre anche la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato con un voto bipartisan di 370 a favore e 48 contrari la proroga di 2 anni dell'AGOA. Che cos'è l'AGOA? African Growth and Opportunity Act, che consente a 32 paesi dell'Africa subsahariana di esportare oltre 1.800 prodotti esentasse verso il mercato statunitense. Quindi è un accordo molto importante, e la scadenza è stata dunque fissata per fine dicembre 2028, poco prima che termini il mandato del presidente Trump. La legge attende ora la sua firma per una piena attuazione. Il programma, ricorda Nigrizia, è stato promulgato nel 2000 e consentiva per l'appunto ai paesi firmatari dell'accordo di esportare senza l'aggiunta di alcun dazio prodotti agricoli, calzature, automobili, tessili, manufatti, articoli di abbigliamento e altro. Quindi l'AGOA è stato rinnovato, era scaduto in realtà il 1 ottobre 2025 per poi essere prorogato di 1 anno retroattivamente nel febbraio 2026. Si tratta quindi di un accordo molto importante, perché secondo l'ufficio del rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, nel 2022 gli USA e i paesi dell'Africa subsahariana hanno scambiato beni per un valore complessivo di circa 50 miliardi di dollari, mentre nel 2023 gli USA avevano importato dagli stessi paesi beni per 9,7 miliardi di dollari. E continua questo articolo, che dà sollievo ad alcuni paesi, visto appunto questa politica dei dazi degli Stati Uniti. Ma aspettiamo di vedere se Donald Trump firmerà effettivamente l'accordo, però il Senato e il Congresso l'hanno già approvato a stragrande maggioranza. E noi lasciamo anche questo accordo geopolitico commerciale importante per andare a parlarvi, nei minuti che ci restano, del Presidente della Repubblica Democratica del Congo, Felix Tshisekedi, che si è recato in visita a Israele. E che cosa ha fatto? Ha deciso di spostare l'ambasciata della Repubblica Democratica del Congo in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme, mentre si è annunciato durante questo incontro che Israele aprirà un'ambasciata a Kinshasa. Quindi una notizia clamorosa, perché sappiamo che tradizionalmente le posizioni dei paesi africani sono sempre state filo palestinesi. Sappiamo bene che è stato il Sudafrica colui che ha portato la questione palestinese di fronte al tribunale, alla Corte Penale Internazionale. Noi diamo questa notizia che meriterebbe un approfondimento. Mi ha interessato il fatto che sia stata la Turchia, Anadolu, che ha dato anche questa notizia. Tanti altri hanno dato la notizia, perché è clamorosa, però mi ha interessato il fatto che Anadolu l'ha voluto dare. La Repubblica Democratica del Congo, scrive Serhat Dogansoy di Anadolu, l'agenzia turca di informazione, si impegna a trasferire la sua ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. Questa decisione si iscrive in un riavvicinamento diplomatico che prevede l'apertura, come dicevamo, di un'ambasciata israeliana a Kinshasa. E quindi dà la notizia in maniera anche abbastanza neutra. E i due paesi hanno annunciato la loro volontà di rafforzare le loro relazioni diplomatiche e di operare all'apertura veloce di un'ambasciata israeliana a Kinshasa, l'abbiamo detto. E così il presidente congolese è uno dei pochi che appunto insieme ad altri sposta la propria ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Lo statuto della città rimane uno dei principali punti di contenzioso tra Israele e Palestina. Israele considera Gerusalemme come la sua capitale, mentre i palestinesi rivendicano Gerusalemme Est come capitale del loro futuro Stato. La maggioranza delle rappresentazioni diplomatiche straniere in Israele rimangono a Tel Aviv, e invece Kinshasa, presidente Tshisekedi ha deciso di trasferirlo da Tel Aviv, di portarlo invece a Gerusalemme. Restando nel Congo, non abbiamo più molto tempo, ma abbastanza per dire che l'epidemia della malattia Ebola in Repubblica Democratica del Congo ha raggiunto la soglia di 3.000 decessi, secondo gli ultimi dati comunicati dalle autorità congolesi. Quindi il virus è stato, come dire, annunciato in 60 zone di salute ripartite in 6 province della Repubblica Democratica del Congo. Noi con questo chiudiamo questa rassegna stampa, ringraziandola per averla seguita, chiedendovi di rimanere in ascolto della programmazione di Radio Radicale. L'appuntamento con noi è la settimana prossima per un altro viaggio nelle Afriche.
1: Radio Radicale, sono le 12:06, questo era il consueto appuntamento con la rassegna della stampa africana a cura di Gian Leonard Tuadi. Andiamo avanti con i nostri appuntamenti, gli appuntamenti di Radio Radicale di questa mattina, il momento di Visto dall'America con Anna Guaita a cura di Antonello De Fortuna.
2: Radio Radicale, Antonello De Fortuna al microfono, Anna Guaita dall'altra parte dell'oceano, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce di New York, è Visto dall'America. Bentornata Anna.
3: Grazie Antonello, ben trovato e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, i nostri due argomenti di questa sera, partiremo da quello che viene definito ormai il signore della guerra, anche perché poi è segretario della guerra, Pete Hegseth, uno dei più stretti collaboratori di Donald Trump, e poi parleremo delle università, una novità dal 15 settembre, se non sbaglio, una stretta sui visti per i dottorandi, sulla durata, e poi ci spiegherà. Insomma, poi questo tra l'altro è un capitolo della, diciamo così, dell'offensiva di Trump nei confronti degli Atenei. Iniziamo però dalla guerra. 6 mesi di guerra costa tantissimo agli americani e non solo, e c'è questo, diciamo, strapotere di Hegseth che in poche settimane, in questi mesi, ha stravolto il Pentagono.
3: ha stravolto il Pentagono tanto che alcuni dei politici repubblicani, MAGA, sostenitori di Trump, che avevano votato per lui, per la sua approvazione al Senato, adesso chiedono, come il senatore Tom Tillis della Carolina del Nord o Mike Rounds del South Dakota, chiedono le sue dimissioni apertamente. Ci sono anche dei deputati che hanno chiesto, repubblicani e parti democratici, che naturalmente lo chiedono da tempo, la chiedono da tempo, ma questi sono arrivati adesso. E perché? Perché dopo sei mesi di guerra si viene fuori che il modo con cui Pete Hegseth ha diretto il Pentagono sembra aver aggravato le debolezze del Pentagono piuttosto che aver rafforzato il Pentagono, come era stata la sua grido di battaglia, che bisognava rafforzare il Pentagono, i soldati americani, il nuovo ethos guerriero, aggressività, disciplina, forma fisica, spirito combattivo, iniezioni di testosterone addirittura se sono necessarie. Tutto questo grande battage si scontra contro una realtà ben diversa. Hegseth ha sicuramente aggravato la debolezza, le debolezze che già esistevano nel Pentagono. E il paragone, guarda, si capisce immediatamente facendo un paragone con il Blitzkrieg contro il Venezuela. Ve lo ricorderete, sì. No? È stata un'azione lampo, una missione lampo, breve, limitata, preparatissima. Quando sono stati circa 150 aerei di tutti i tipi, tutte le forze affidate alle forze speciali, che si sono affidate alla guerra elettronica, all'intelligenza satellitare, un lampo che ricorda molto, tra l'altro, la missione del 2011 per la cattura di Osama Bin Laden in Pakistan. Sì. Lo stesso tipo, stiamo parlando dello stesso tipo di guerra, forze speciali, superiorità tecnologica schiacciante, velocissimo, vado l'ammazzettono,
2: altissima professionalità, no? Però, per un compito, sì, preciso,
3: ma limitato. Per un compito preciso, chirurgico, amano tanto dire gli strateghi militari americani. L'Iran è l'esatto opposto, proprio l'esatto opposto. È diventato quello che Trump aveva giurato che mai e poi mai e mai più avrebbe voluto lui, cioè una guerra di logoramento, di consumo, tra l'altro di consumo anche delle riserve industriali militari americane. E quindi cosa prova questo? Che non basta che tu abbia i migliori bombardieri, i migliori piloti, eccetera, eccetera, perché quando diventa una guerra in cui ogni giorno devi intercettare missili, droni, settimana dopo settimana, devi anche non solo proteggere i tuoi soldati, ma proteggere le basi degli alleati lì vicino, mantenere portaerei, mantenere aerei sul teatro vicino di guerra, rifornirli, quindi la supply chain, sostituire i missili che continui a sparare con nuovi missili e allo stesso tempo conservarne abbastanza per proteggere non solo gli altri alleati, per esempio nel Pacifico, in Europa, in Medio Oriente,
2: per la difesa su altri eventuali fronti, diciamo così.
3: Ma anche il proprio fronte di casa. La cosa che ha fatto esplodere praticamente tutte queste critiche che sto facendo erano tutte bisbigliate, finché proprio pochi giorni fa è venuto fuori un dissenso scritto interno del Pentagono, che il Pentagono ha questi dissensi scritti, li prevede, si chiamano non-concurse, cioè dissenso in cui generali, militari in genere esprimono il proprio dissenso con qualcosa che il Pentagono sta facendo, e c'è stato alcuni comandanti militari, da quello che ho capito stiamo parlando di delle vette, insomma, hanno espresso un dissenso a manifesto e chiaro contro i piani di Hegseth sull'idea di mantenere l'attuale livello di dispiegamento in Medio Oriente, perché dicono che questa postura contro l'Iran è difficilmente sostenibile, e potrebbe compromettere altre missioni, compresa appunto la deterrenza nel Pacifico. Quindi ci troviamo davanti, finora nessuno ha tentato, osato manifestare e protestare in modo così chiaro e netto, cioè, è ovvio. E di conseguenza la figura stessa di Hexet è in difficoltà anche perché una figura di estrema importanza e molto rispettata nel mondo politico trasversalmente anche tra i democratici e rispettata anche nel mondo militare, cioè il segretario dell'esercito, il ministro dell'esercito, che in America è sempre un civile, Dan Driscoll, si è dimesso. E dopo che c'erano state settimane se non mesi di disaccordo con Hexet, si è dimesso clamorosamente. Prima è andata a parlare a Trump, ha spiegato a Trump perché si dimetteva, ha spiegato che era in buona parte colpa dei licenziamenti che Hexet aveva effettuato ai massimi livelli del Pentagono e che aveva che Hexet aveva stroncato le carriere di decine di ufficiali necessarissimi, secondo Dan Driscoll, per la riforma del Pentagono e delle forze armate americane, sulla quale riforma Trump aveva fatto campagna elettorale. Questo Dan Driscoll è un personaggio molto importante perché, prima di tutto, era molto amico, è molto amico, ma è arrivato al ruolo di ministro dell'esercito perché molto amico e raccomandato da J.D. Vance, il vicepresidente. Tutti e due hanno studiato alla Yale, tutti e due, sia Dan Driscoll che J.D. Vance, si sono trovati in Iraq, così peraltro come Pete Hexet, il segretario della difesa. E questo Dan Driscoll, che era stato approvato a larga maggioranza anche col voto dei democratici, ripeto, una questione bipartisan, arrivava al Pentagono.
2: Era riconosciuta da
3: la sua competenza era assolutamente riconosciuta perché la sua esperienza in guerra e in Iraq era stata a quanto pare ammirevole, aveva ricevuto medaglie molto importanti anche per la sua esperienza proprio nella guerra futuristica, diciamo così, in questa guerra che ci ha insegnato l'Ucraina, la guerra dei droni, della guerra elettronica. Lui era un maestro di questo tipo di guerra, tant'è che Hexet lo chiamava the drone guy, quello dei droni, cioè un soldato tecnocrate che doveva portare l'esercito, l'army americana, formato di 450.000 soldati in servizio attivo, pensate un po', verso il futuro, meno i soldati della fanteria del fronte, ma di più soldati che oramai combattono, molti di questi combattono a un terminale di un computer. E non solo per gestire i droni, ma per gestire la supply chain, per gestire, come dicevo prima, il posizionamento delle navi. Insomma, molta della guerra del futuro oramai si fa ai computer. Che tu sia grasso, che tu sia magro, che tu sia donna o che tu sia maschio, che tu sia maschio testosteronissimo, come vuole Hexet, in questo tipo di guerra è secondario. Mentre Hexet ha fatto questa battaglia per l'ethos guerriero, per la forma fisica, vuole che tutti facciano non so quanti sollevamenti al giorno, devono pesare tot, devono fare l'esame del sangue per vedere quanto testosterone hanno, eccetera, eccetera. In realtà tutto questo non serve nella guerra del futuro.
2: È più all'Ulisse di Nolan, diciamo, quel tipo di filosofia, diciamo,
3: no? Di avermi fatto ridere in una cosa. Sì, hai ragione, è proprio così. L'esercito del futuro, diciamo, è meno fotogenico, è meno cinematografico, ecco. Oddio, il soldato deve essere sempre forte perché avrà comunque sia una guerra di frontiera, c'è sempre, eccetera, ma una buona parte di questi 450.000 soldati faranno servizio seduti a un terminale di computer. Ecco, saranno dei tecnocrati. Allora, questo scontro fra queste due personalità è è anche uno scontro fra due correnti dentro il Pentagono, la corrente appunto di Driscoll, che faceva capo al vicepresidente J.D. Vance, la quale corrente, vorrei sottolineare, non ha niente di progressista, non ha niente di liberal, non è a favore di woke, di AI, di equal opportunity, eccetera, ma lavora, è molto diretto verso il merito, che sia espresso da una donna o da un nero o da un bianco, per loro non importa. Tant'è che Driscoll ha espresso, nonostante quando si è presentato al Senato per l'approvazione abbia espresso la sua contrarietà verso il DEI, Diversity, Equity, Inclusion, quello che Trump odia, si è espresso anche lui contrario, però allo stesso tempo ha espresso grande ammirazione e ha manifestato e lottato in difesa delle donne e dei neri con cui lui aveva combattuto in Iraq e di cui aveva constatato non solo l'efficienza, la bravura, eccetera, ma anche l'eroismo. Pensa che ha combattuto perché venisse riconosciuto alle donne con cui aveva combattuto, al fianco delle quali aveva combattuto in Iraq, che non erano riconosciute come combattenti perché una donna non poteva essere combattente, però di fatto aveva combattuto con lui, che pensa che ha avuto a un certo punto l'assignment di combattere contro le bombe nascoste, sapete quelle bombe che i mujahideen ponevano lungo la strada, che hanno fatto massacri terribili. Quindi era un assignment veramente pericoloso, e lui ha lavorato a fianco di donne, di uomini di colore, eccetera, e quindi ha sostenuto, difeso a spada tratta la loro posizione nel Pentagono, non in base al DEI, ma in base al loro merito in quanto bravi militari. Ed era scocciatissimo, ed è per questo che è andato a protestare con Trump, perché invece Pete Hegseth non funziona così. Lui non vuole donne, non vuole le minoranze, che questi siano eroi che si sono esposti al rischio della propria vita 100, 1000 volte. A lui non gli interessa niente, sono donne, via, sono minoranze, via. E quindi c'è stato questo scontro, ripeto, non tra un liberal e un conservatore, ma fra due conservatori che vedono la missione del combattente in modo radicalmente diverso. Driscoll è andato a protestare.
2: Trump è spettatore?
3: Dunque, la cosa interessante è questa, che quando Dan Driscoll è andato a protestare con Trump, Trump si è detto stupefatto del numero di generali, colonnelli e capitani che Hegseth aveva spinto fuori dalla porta. Tra questi il generale Randy George, che era stato capo di staff, il generale Chris Donahue, che era il capo dell'esercito in Europa e in Africa, e il generale David Hodney. Questo era importantissimo perché era quello che aveva il comando per la trasformazione in senso futuristico e addestramento dei soldati dell'esercito, buttato fuori. Pensa un attimo, c'è un esempio direi quasi simbolico, che insieme Dan Driscoll e il generale Randy George avevano promosso una unità sperimentale specializzata per la guerra con i droni, usando l'esperienza degli ucraini per ammodernare l'esercito americano. Ebbene, questa unità Hegseth l'ha liquidata. Pensa proprio che mentalità retrograda. E allora Trump si è detto sorpreso davanti a tutto ciò, però poi ha manifestato ancora fiducia a Hegseth e quindi ha accettato le dimissioni di Driscoll, sì. e ha scelto a posto di Driscoll.
2: Ecco, questo dico, come l'ha sostituito, diciamo, come è stato sostituito?
3: È stato sostituito con una nomina temporanea di questo che si chiama Adam Helle, che è un funzionario politico, naturalmente un civile, ma non ha alle sue spalle un'esperienza militare in campo come aveva Dan Driscoll. È un politico, un funzionario politico che viene da se ricordo bene, è stato consulente di un senatore di cui non ricordo il nome, come per il bilancio. E adesso ultimamente aveva avuto il ruolo di sottosegretario alle opere civili e gestiva il corpo dei ingegneri, il corpo dei ingegneri dell'esercito. Quindi tutto un lavoro che non ha niente a che vedere con le forze armate.
2: Senti,
3: è chiaro che sì. È scelto in base alla fedeltà, perché è un uomo di apparato.
2: Ci sono dubbi sulla competenza. Intanto leggevo Moody's Analytics dice che questa guerra fino adesso è costata $200 in media a famiglia per spese dirette e indirette americane, eh? Quindi questo è la dice lunga sui costi interni. Passiamo ai costi della cultura, nel senso che nelle università americane sta cambiando qualcosa, anzi da tempo veramente. C'è adesso una stretta da metà settembre sui visti dei dottorandi. Ci vuoi spiegare questa ennesima, diciamo così, giro di vita di Trump nei confronti degli atenei? Non so poi se tutti o qualcuno, diciamo quelli meno quelli più invisi.
3: Allora, intanto dimmi quanto tempo ci resta di tempo.
2: Guarda, abbiamo 12 minuti più o meno, poi di 10 minuti.
3: Okay, allora, prima di tutto vorrei dire che Trump sta conducendo una guerra, non una battaglia contro il sistema universitario americano oramai da un anno, più di un anno, contro varie università, soprattutto le università più importanti, le più prestigiose, nella convinzione che queste università siano tutti dei covi progressisti dominati dalla sinistra, ossessionati dalla razza, dal genere, intolleranti verso le opinioni conservatrici, indulgenti verso l'antisemitismo, e qui forse non aveva tutti i torti, e quindi questa battaglia sta andando avanti perché lui, il suo scopo è di stroncare l'indipendenza culturale delle università americane, riportarle, portarle sotto un controllo federale il più possibile e creare un'autarchia culturale, diciamo così. Ora poi vi spiegherò anche meglio attraverso quali passaggi è andato, perché ha compiuto varie decisioni. L'ultima, quella che tu stai citando, è particolarmente controversa, direi, perché che cosa prende di mira in particolare i visti degli studenti dottorandi che vengono negli Stati Uniti per il PhD, per il dottorato di ricerca. Una cosa che bisogna ricordare che è importante è che se in Italia in genere il dottorato di ricerca prende 4 anni, negli Stati Uniti prende un minimo di 5 anni in su, si può arrivare anche a 8 anni, dipende dalla serietà, dalla profondità, dalla vastità della ricerca che tu stai compiendo. Normalmente fino ad ora però il visto veniva dato originariamente per 4 anni, però allo scadere dei primi 4 anni normalmente finora l'università si faceva garante lei del lavoro che il dottorando stava compiendo e il visto veniva automaticamente rinnovato, automaticamente si diceva il termine era duration of status, cioè per la durata degli studi. E io ho conosciuto tanti negli anni che sono stata qua, sapete, ho cominciato anche all'università, mio marito è un professore universitario, quindi ho conosciuto tantissimi casi di persone di altissimo livello che stanno facendo ricerche molto importanti, che sono qui da 5, 6, 7 anni e continuano a lavorare indefessamente per il loro dottorato di ricerca, stanno continuando la ricerca. Immaginate questa gente che invece adesso, per decreto presidenziale, allo scadere dei 4 anni, il loro visto non sarà rinnovato automaticamente alla università che si fa garante perché li vede lavorare, ma il loro visto viene delegato al USCIS, cioè l'ufficio dei visti federale che fa parte del Department of Homeland Security, cioè del Dipartimento di Sicurezza Interna. Cioè il visto viene dato sulla base della sicurezza nazionale.
2: Di un controllo di polizia, diciamo così.
3: Esatto. E può succedere, può benissimo succedere che improvvisamente uno studente, un dottorando, perché a quel punto non sono più studenti, sono dottorandi, il dottorando che sta facendo una ricerca, non lo so, che non piace all'attuale amministrazione, si veda il visto cancellato. E
2: rimanga, ha fatto un post sui social non gradito.
3: Magari ha fatto un post sui social non gradito, ma ha partecipato a una manifestazione, è stato immortalato dalle telecamere. Insomma, la questione, perché è tanto grave questo passo? Perché la forza delle università americane è in buona parte dato proprio dalla componente internazionale. Perché cosa succede? Che tanti talenti, io sono sempre stupita quando per molti anni, quando ero corrispondente del Messaggero, ho seguito la NASA da vicino ed ero sempre stupita di trovarvi laureati a Napoli, laureati a Milano, cioè studenti brillanti che erano venuti a finire il proprio dottorato negli Stati Uniti e poi erano diventati scienziati di rispetto, di tutto rispetto nei grandi centri di ricerca americani, perché appunto le università americane erano e sono state finora così aperte ai talenti internazionali. Quello che succede adesso, io ho parlato qua a Yale con a vari dottorandi che adesso sono preoccupati, addirittura ne conosco uno che sta disperatamente cercando di scappare, è pronto ad andare dappertutto, dice pronto, lui che è di un paese del sud, è molto tiepido, è molto caldo, ha detto che è pronto ad andare nei geli del Canada, pur di non dover subire, non dover vivere così con questa spada di Damocle sulla testa. Può scoraggiare ricercatori, può scoraggiare studenti, potremo perdere talenti e soprattutto questo vuol dire che le università americane perderanno competitività, perché se dei talenti preferiscono andare in Germania o in Francia, in Inghilterra,
2: avranno meno risultati.
3: Sappiamo che sono a caccia, le grandi università tedesche, francesi e britanniche sono già a caccia di talenti nelle università americane da tempo, da almeno un anno. Il Canada non so quanti già se ne è presi, di ricercatori, professori, eccetera. Quindi è un passo grave questo e appunto ci muoviamo, non è che l'effetto lo vediamo adesso, e forse neanche l'anno prossimo, e forse neanche fra 2 anni, ma fra un po', se non cambia la situazione, fra qualche anno con questa competitività scemerà e appunto avremo un sistema universitario autarchico, che è quello che vuole Trump, America First, come se tutti i cervelli americani potessero sostituire le migliori menti di tutto il mondo.
2: Disconoscendo quello che è stato fino adesso. Tra l'altro dicevi anche dei tagli di fondi, queste erano le puntate
3: tagli,
2: precedenti.
3: Sì, questo è il ricatto che fa Trump all'università, è questo. Congelato molti finanziamenti federali per la ricerca, perché molte di queste università lanciano ricerche con fondi propri insieme a fondi federali, con l'idea che quella ricerca poi apparterà anche in parte al governo federale, che potrà usarle per, se vogliono, per le armi, per l'ambiente, per quello che è, per la medicina, ma diventano lavori combinati, un binomio. Ora invece cosa ha fatto Trump? Ha congelato i finanziamenti federali alla ricerca di molte università, e questa è un'arma molto potente, perché io non ti do questi miliardi di dollari per la ricerca sul cancro alla prostata se tu non fai quello che dico io. E cos'è che ha chiesto Trump? Per esempio, a Columbia, lo sappiamo tutti, ha chiesto una modifica della governance dell'università e delle politiche interne rispetto al comportamento verso gli studenti ebraici. E lì, devo dire, in alcuni punti Trump non ha avuto torto, perché nel post ottobre 7, quando ci sono state tante manifestazioni pro-PAL, qui a Yale le manifestazioni pro-PAL sono state, devo dire, io le ho viste con i miei occhi, estremamente pacifiche, e addirittura ho assistito a momenti in cui i ragazzi pro-PAL parlavano con i ragazzi ebrei dell'università, e non c'è mai stato uno scontro violento come invece c'è stato a Columbia, dove le manifestazioni hanno addirittura impedito ai ragazzi ebrei di andare a lezione. Così è successo, credo, anche a CUNY, non ne sono sicura, ma anche in altre università ci sono state queste forme orribili di antisemitismo. E lì Trump non è a torto, ma non avere torto e imporre questi cambiamenti manu militari, ci poteva essere semplicemente la convocazione che c'è stata dei presidenti delle varie università e la richiesta netta da parte del governo cambiare le proprie politiche. Molte università l'hanno fatto senza bisogno che Trump facesse queste azioni belliche proprio nei loro confronti. Un'altra richiesta che ha fatto Trump, pena il taglio dei finanziamenti federali, non solo quella giusta di tagliare, di operare contro l'antisemitismo, ma ha chiesto anche che venisse fatta un'offensiva contro la DEI e l'affirmative action, cioè ha chiesto che si rinunciasse alla battaglia contro la discriminazione razziale, sostenendo che la battaglia contro la discriminazione razziale era a sua volta diventata una discriminazione razziale. Anche qui non è che abbia avuto sempre torto, ci sono stati dei casi in varie università americane di eccesso di
2: però gli eccessi appunto non sono la normalità, insomma, ecco,
3: poi io vorrei, forse un giorno dovremmo dedicare una puntata a cos'è stato il woke veramente, perché sento dire delle cose in Italia che mi fanno rizzare i capelli.
2: Noi diciamo c'è stata anche qua una campagna su woke che è inesistente, però, e magari questa ne faremo oggetto di una chiacchierata assolutamente. Senti, sì. Anna, dobbiamo chiudere, sì. E noi diamo a questo punto facciamo una mini riunione volante. Parleremo forse anche prossima settimana, se vuoi diamo un'occhiata a quello che succede in Casa Democratica, perché ci sono stati, sì, un po' di seggi, no, che sono stati contesi, e sì, magari ci racconti come è andata da una parte e dall'altra, e poi insomma mancano 2 mesi più o meno esatti alle elezioni,
3: sì,
2: di
3: midterm, il 3 novembre,
2: esatto, quindi meno di 2 mesi possiamo, sì, dare un'occhiata a come si sta organizzando l'opposizione.
3: Il Partito, d'accordo? Democratico.
2: Esatto.
3: Assolutamente, esatto. Sì. Ottimo. Parliamo di questo. Ah. E ai tutti gli ascoltatori, scriveteci, dateci.
2: Ricordo, esatto, visto dall'America, @protonmail.com.
3: Sì.
2: Esatto.
3: E chiedete. Scrivete e chiedete.
2: E noi
3: parleremo del woke. Parleremo, esatto, del woke.
2: Va bene, lo toccheremo. Grazie. Anna Guaida, appuntamento tra 7 giorni.
3: Un abbraccio a tutti, un abbraccio veramente a tutti quanti.
4: E questa dunque Anna Guaita con Antonello De Fortuna, visto dall'America. 12:36, Radio Radicale, siamo in diretta. Vi lasciamo adesso alla rassegna stampa turca a cura di Mariano Giustino.
5: Benvenuti all'appuntamento settimanale con la rassegna stampa turca di Radio Radicale di oggi sabato 5 settembre 2026. Rassegna sugli eventi principali di politica interna ed estera della Turchia e del Medio Oriente grazie ai media turchi e ai loro maggiori analisti. Gli Stati Uniti sostengono di aver bloccato le esportazioni petrolifere iraniane e di aver ridotto la capacità di Teheran di controllare lo stretto di Hormuz. I paesi arabi della regione invece continuano ad esportare una parte significativa del proprio petrolio con il sostegno di Washington. Donald Trump ha dichiarato che le capacità radar iraniane sono state nuovamente neutralizzate, mentre gli Stati Uniti hanno approvato possibili vendite di equipaggiamenti e servizi militari ad Arabia Saudita, Oman e Iraq. Partiamo da qui, dalla rassegna stampa turca dal Golfo, e poi vedremo cosa poi succede nella regione, in particolare anche nel Mediterraneo orientale, con il recente accordo tra Israele militare, tra Israele e Grecia sullo scudo d'Achille. Sentiremo il parere di alcuni analisti di riferimento di questa rassegna stampa turca. Ma appunto, come dicevamo, quello che accade nel Golfo, Washington starebbe inoltre elaborando una strategia per il dopoguerra basata sul contenimento della Repubblica Islamica e sull'estensione della normalizzazione delle relazioni tra Israele e i paesi della regione, ci descrive sul suo portale Yetkin Report, Murat Yetkin. Il vicepresidente Vance ha escluso l'apertura di negoziati finché Teheran continuerà ad attaccare le navi mercantili. Benjamin Netanyahu ha invece indicato nel rovesciamento del regime iraniano la principale missione di Israele, sostenendo che la leadership di Teheran sarebbe più debole che mai. Gli Stati Uniti hanno anche smentito le dichiarazioni iraniane secondo cui sarebbero state colpite basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti. Nonostante si sia diffusa la narrazione secondo cui l'Iran avrebbe vinto la guerra perché il regime è ancora al potere, non ha accettato le concessioni richieste e conserva una residua capacità missilistica, Teheran starebbe in realtà perdendo la sua principale leva strategica, come scrivono alcuni analisti di riferimento di questa rassegna stampa turca. La possibilità di controllare Hormuz e di ricattare l'economia mondiale minacciando l'interruzione dei flussi energetici, quindi Teheran sarebbe appunto, come dicevamo, in realtà perdendo la sua principale leva strategica, cioè quella della possibilità di controllare Hormuz e di ricattare l'economia mondiale minacciando l'interruzione dei flussi energetici. Per gli Ayatollah e le guardie rivoluzionarie vincere significa innanzitutto sopravvivere e conservare il potere, come scrive Karim Kashnapur. L'ostilità verso Stati Uniti, Israele e Occidente, insieme al programma nucleare, rappresenta un elemento fondante dell'identità della Repubblica Islamica. Qualsiasi accordo che comportasse la rinuncia a questi principi sarebbe percepito come una minaccia esistenziale. La semplice resistenza viene quindi presentata da Teheran come una vittoria. Una lettura questa che trova spazio anche in alcuni ambienti occidentali ostili a Trump. La situazione iraniana appare tuttavia sempre più critica. Ci riferiamo alla situazione in Iran, come scrive ampiamente anche il portale Iran International. Il Toman ha perso gran parte del proprio valore. L'inflazione si avvicina al 70%. Il toman è la valuta iraniana. I prezzi dei beni essenziali sono aumentati e l'economia potrebbe contrarsi di oltre il 5%. Nei primi 3 mesi di guerra sarebbero andati perduti più di 1 milione di posti di lavoro. Le esportazioni petrolifere sono fortemente limitate e il regime ricorre ad arresti di massa, esecuzioni e controllo capillare delle città, anche con l'impiego massiccio dei suoi proxy regionali, delle sue milizie sciite fatte affluire dai vari paesi del Medio Oriente, come dall'Iraq per esempio, dallo Yemen, ma anche dall'Africa e da altri paesi dell'Asia. L'Iran ha tutte milizie dell'islamismo radicale. L'Iran avrebbe inoltre perso parte dell'influenza esercitata sulle milizie alleate, nemici, appunto, le ramificazioni dell'Iran in Medio Oriente, i cosiddetti proxy che le organizzazioni considerate terroristiche, in particolare come quella di Hezbollah, Hezbollah libanese, e Hamas a Gaza, le Houthi in Yemen, e Kataib Hezbollah ed altre milizie sciite filo-iraniane in Iraq. L'Iran, dicevamo, avrebbe inoltre perso parte dell'influenza esercitata sulle milizie alleate, delle capacità navali e del potenziale missilistico, mentre emergerebbero fratture interne alle guardie rivoluzionarie. Il conflitto, iniziato il 28 febbraio

rafforzando le sanzioni sulle esportazioni petrolifere e intensificando la protezione delle rotte commerciali. I flussi di petrolio attraverso Hormuz sarebbero risaliti a circa 2/3 dei livelli precedenti alla guerra, mentre i prezzi dell'energia sono rimasti relativamente stabili. L'Iran non sarebbe quindi riuscito a produrre la crisi economica mondiale sulla quale aveva puntato. Anche l'Oman avrebbe respinto la proposta iraniana di concordare una gestione condivisa del passaggio attraverso lo stretto. Per uscire dall'isolamento, Teheran dovrebbe cessare gli attacchi alla navigazione e rinunciare a ciò che resta del programma di arricchimento nucleare. Le guardie rivoluzionarie islamiche però considerano ogni concessione una pericolosa dimostrazione di debolezza. L'Iran potrebbe pertanto intensificare gli attacchi contro petroliere e infrastrutture energetiche del Golfo o ricorrere a aiuti per ostacolare la navigazione nel Mar Rosso. Si tratterebbe tuttavia della ripetizione di una strategia che finora non ha raggiunto i risultati sperati. Washington sembra aver definito con maggiore chiarezza i propri obiettivi: bloccare le esportazioni iraniane, garantire la navigazione commerciale, sottrarre a Teheran il controllo di Hormuz e costringerla ad abbandonare l'arricchimento nucleare. La guerra rimane lontana dalla conclusione, ma il nuovo equilibrio strategico apparirebbe più favorevole agli Stati Uniti. Un altro fronte è quello informatico. Il Dipartimento di Stato americano ha offerto una ricompensa fino a 10 milioni di dollari per informazioni su Amir Arjab, l'alto ufficiale del comando cibernetico elettronico delle guardie rivoluzionarie. Secondo Washington, Arjab dirigerebbe gruppi responsabili di operazioni contro infrastrutture critiche negli Stati Uniti, in Europa e in Medio Oriente. I bersagli comprenderebbero difesa, energia, finanza, telecomunicazioni, informazione e trasporti marittimi. L'apparato informatico iraniano continua ad ampliarsi anche attraverso organizzazioni come la Ravin Academy, che starebbe reclutando centinaia di giovani per programmi di formazione. In una fase di stallo militare e di crescente pressione energetica e economica, Teheran potrebbe impiegare gli attacchi digitali come forma di pressione asimmetrica, colpendo gli Stati Uniti lontano dal campo di battaglia e tentando eventualmente di interferire con le elezioni americane di medio termine. Sul piano finanziario, Washington ha sanzionato la Golden Global Bank, con sede in Turchia, accusandolo di aver agevolato transazioni per decine di milioni di dollari destinate alla forza Quds, la forza d'élite dei guardiani della rivoluzione islamica operante nei paesi della regione e non solo, anche in Sud America, e di aver consentito al regime iraniano di accedere ai servizi bancari internazionali. Le misure rientrano nell'operazione esclusione economica, finalizzata a recidere le residue fonti di finanziamento dell'Iran. Il Tesoro americano ha preso di mira anche le filiali negli Emirati Arabi Uniti di Bank Misr, considerate un punto importante per l'accesso iraniano ai dollari. Washington ha invece evitato finora di colpire direttamente i canali finanziari verso la Cina, principale partner commerciale, ricordiamo, di Teheran, perché Pechino ha minacciato ritorsioni qualora le sue banche venissero sanzionate. Rimangono inoltre dubbi sull'efficacia delle misure, poiché l'Iran possiede una lunga esperienza nell'elusione delle sanzioni mediante società di comodo, criptovalute e rotte commerciali alternative. Le conseguenze più gravi della crisi ricadono
sulla popolazione ovviamente, almeno il 35%

0: degli iraniani vivrebbe molto al di sotto della soglia di povertà. Nei mercati si sarebbe sviluppato un commercio di verdure invendute, frutta acerba e prodotti deteriorati, mentre diverse persone sarebbero costrette a recuperare scarti alimentari dai rifiuti dei negozi. Scarseggiano anche medicinali salvavita e molti pensionati non riescono più a pagare contemporaneamente affitto, cibo e cure. Proteine, latticini e persino le verdure più comuni vengono progressivamente eliminati dai consumi familiari. Licenziamenti, chiusure delle piccole imprese e perdita di valore dei redditi hanno trasformato la soddisfazione dei bisogni più elementari nel principale obiettivo quotidiano. Alla crisi economica e militare si accompagna una repressione sempre più dura. 5 dei 12 imputati nel procedimento relativo alle proteste di gennaio di Piazza Licani sono già stati impiccati. Mojid Abbas Alai Lagani, detenuto di etnia Gilak, è stato giustiziato dopo un processo sommario nel quale sarebbe stato privato di un'adeguata difesa e torturato per confessare un omicidio mai commesso. E il giudice Morteza Barati, che è capo della prima sezione del Tribunale Rivoluzionario di Isfahan, sanzionato da Gran Bretagna, Unione Europea e Canada a essere collegato a questi processi che portano alla condanna a morte, procedimenti numerosi ormai a carico dei giovani manifestanti. Anche Ali Zarei, che aveva perso un occhio durante le proteste Donna Vita Libertà, è stato condannato alla pena capitale per corruzione sulla terra ed è detenuto nella prigione di Kezel Essar. E questi casi mostrano come il regime cerchi di compensare la propria debolezza attraverso una sistematica strategia del terrore. Siamo felici di averti accecato, avrebbe detto un giudice durante il processo ad Ali Zarei, che è stato accecato, ha perso un occhio e ora sta attendendo il boia. La reazione dei paesi del Golfo, vediamo, su Yetkin Report, il portale di Moratti e Tichin, leggiamo come la campagna iraniana contro le basi statunitensi sta forgiando una nuova rete di difesa nel Golfo. Le azioni dell'Iran contro gli stati del Golfo stanno alimentando un'architettura di sicurezza regionale progettata per contrastare la Repubblica Islamica. Un acceso scambio di battute tra Iran e Giordania ha evidenziato la crescente tensione regionale, mentre Teheran insiste sul fatto che le sue operazioni militari prendano di mira esclusivamente siti militari statunitensi. Gli attacchi iraniani contro installazioni statunitensi situate nei paesi arabi stanno contribuendo quindi a forgiare una nuova architettura di sicurezza regionale diretta nei fatti contro Teheran. L'Iran sostiene, secondo Teheran, l'utilizzo del territorio, delle acque e dello spazio aereo arabo per operazioni contro l'Iran renderebbe tali installazioni obiettivi o installazioni americane obiettivi legittimi. Questa distinzione non rassicura però Giordania, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Bahrain. Anche un attacco limitato a una base americana viola lo spazio aereo del paese ospitante, attiva le sue difese e mette a rischio infrastrutture civili e interferisce con il traffico aereo e le attività economiche. Il ministro degli esteri giordano, Ayman Safadi, ha ribadito che la Giordania è uno stato sovrano e non partecipa alla guerra. Ha inoltre precisato che le forze statunitensi presenti nel paese sono integrate in strutture giordane in virtù di accordi bilaterali e non operano da basi americane indipendenti. Il ministro iraniano Abbas Araghchi ha replicato accusando i paesi arabi di aver consentito agli Stati Uniti di utilizzare i loro territori negli attacchi contro l'Iran. Anche il Kuwait ha adottato un linguaggio più duro rispetto alla sua tradizionale prudenza, definendo gli attacchi iraniani un comportamento ostile e un sistematico indebolimento della diplomazia. Il Qatar ha parlato di pericolosa escalation, gli Emirati Arabi Uniti di flagrante violazione della sovranità e il Bahrain ha chiesto una ferma risposta internazionale. Si sta così formando un circolo vizioso. Teheran considera le installazioni statunitensi strumenti dell'aggressione americana, i paesi del Golfo interpretano le rappresaglie iraniane come attacchi diretti alla propria sovranità. Ogni nuova operazione iraniana accresce quindi la pressione per la creazione di strutture di difesa collettiva più solide. E qui veniamo al patto della Mecca. In questo contesto assume particolare importanza l'accordo di difesa congiunto della Mecca firmato da Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Il patto stabilisce che un attacco armato contro uno dei membri venga considerato un attacco contro tutti e prevede una cooperazione più ampia nel campo della difesa e della deterrenza. L'accordo non indica esplicitamente l'Iran come avversario ed è aperto alla partecipazione di altri stati regionali. La sua tempistica tuttavia è significativa, nasce mentre gli attacchi iraniani coinvolgono sempre più spesso il territorio dei partner arabi degli Stati Uniti. La riunione del Comitato Strategico Politico di Difesa tenuta alla fine di agosto dimostra inoltre che il coordinamento sta già assumendo una dimensione istituzionale. La risposta ufficiale iraniana è stata prudente. Il Ministero degli Esteri ha dichiarato di non considerare l'accordo ostile, richiamando i legami storici, religiosi e culturali dell'Iran con Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. I media conservatori iraniani, invece, i media intransigenti, più che conservatori iraniani, hanno invece espresso posizioni contrastanti. Alcuni hanno descritto il patto come una miscescena diretta a contenere Teheran, mentre altri lo hanno interpretato come la prova della crescente sfiducia saudita verso Washington. La nascita del patto mette in sostanza in luce una contraddizione della strategia iraniana. Teheran ha sempre sostenuto che la sicurezza regionale dovesse essere gestita dai paesi dell'area anziché dalle potenze esterne. Tuttavia, impiegando la forza contro obiettivi situati nei paesi vicini, rischia di favorire proprio quella struttura regionale di difesa integrata che ha cercato a lungo di impedire. Ogni attacco può trasformare stati inizialmente neutrali o riluttanti in partecipanti attivi a un sistema collettivo contro l'Iran. Il patto della Mecca è ancora lontano, per dirla semplicemente, dalla profondità operativa della NATO, molto lontano, ma offre un possibile modello. Se i paesi del Golfo concludessero che le rassicurazioni diplomatiche iraniane sono prive di valore, avrebbero un incentivo crescente a trasformare questo meccanismo in una alleanza militare effettiva. L'altro accordo che sta facendo molto discutere è quello tra Grecia e Israele, con lo scudo di Achille, altro argomento che sta occupando il dibattito sulla politica estera in Turchia. Ed è il cosiddetto scudo d'Achille stabilito dal patto militare tra Grecia e Israele, il sistema di difesa aerea multilivello del valore di 3 miliardi di euro, è il più grande contratto di esportazione della difesa israeliana verso un partner NATO dall'inizio della guerra a Gaza, il più ambizioso programma di riarmo mai avviato dalla Grecia in tempo di pace. La firma dell'accordo tra Atene e Gerusalemme è arrivata 3 settimane dopo il patto della Mecca tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan e non è una coincidenza temporale. Nell'intento di Grecia e Israele dovrebbero avere la possibilità di intrappolare la Turchia in un dilemma strategico, se Ankara dovesse continuare in sostanza le violazioni dello spazio aereo in tempo di pace, la nuova rete radar della Grecia catturerebbe le firme elettroniche dei droni e i dati di volo per il suo database. Dunque, come scrive anche Milena Wald, su Sigmatarchi, Israele e Grecia siglano un accordo da 3 miliardi di euro per la costruzione dello scudo di Achille per la difesa nazionale. Questo è il più grande accordo di esportazione di materiale bellico nella storia delle relazioni tra Israele e Grecia. È uno dei più grandi nella storia dello Stato di Israele, lo ha scritto il ministro della difesa israeliano in un comunicato. L'accordo corona una partnership in materia di sicurezza che si sta rapidamente intensificando tra i due paesi. A gennaio Grecia e Israele avevano concordato di ampliare la cooperazione in materia di sciami di droni e veicoli sottomarini, minacce informatiche, esercitazioni militari e tecnologie di difesa. Questa iniziativa si inserisce nell'ambito dell'Agenda 2030 greca, un'ampia riforma militare volta a modernizzare le forze armate e a incrementare la produzione di armamenti a livello nazionale. Atene si spinge oltre rispetto ad altri acquirenti europei di sistemi di difesa aerea israeliano. La Germania ha acquistato il sistema Arrow 3 nel 2023 e la Finlandia ha acquisito il Davis Sling nel 2024. La Grecia afferma che sarà il primo paese europeo a integrare diverse piattaforme israeliane in un unico scudo nazionale contro missili, aerei e droni. Intanto, abbiamo visto nei giorni scorsi, Grecia e Turchia si sono scontrati ancora una volta sulle aree marine protette dell'Egeo, lo documenta Kaki Bali. La Turchia aveva annunciato alcuni giorni fa la creazione di due zone protette in un'area contesa del mare Egeo, scatenando la reazione irata della Grecia. Si tratta forse dell'inizio di un nuovo capitolo nella lunga disputa tra i due paesi. Un periodo di insolita calma tra Grecia e Turchia è durato dunque meno di 3 anni e dopo il devastante terremoto che aveva colpito la Turchia nel febbraio del 2023 e il sostanziale aiuto fornito dalla Grecia, i due paesi si erano avvicinati, avevano quindi firmato anche la dichiarazione, ricordate, di Atene sulle relazioni amichevoli di buon vicinato nel dicembre del 2023, un ulteriore passo avanti nel miglioramento delle loro relazioni. Durante questo periodo di calma insolita, nessuno dei due governi aveva intrapreso azioni per risolvere le annose questioni controverse tra Grecia e Turchia, che riguardano, ricordiamo, principalmente la delimitazione dei confini marittimi. Di conseguenza, persino una misura apparentemente volta a proteggere l'ambiente ha riacceso le tensioni regionali. L'ultima controversia era scoppiata in seguito alla designazione da parte della Turchia all'inizio del mese di agosto di due parchi marini nel mare Egeo e nel Mediterraneo orientale. Il parco nell'Egeo nord-orientale comprende un'area protetta nelle acque tra le isole greche di Lemno e di Samotracia. Il parco meridionale si trova a est di Rodi e circonda l'isola di Castellorizzo. Per decenni Grecia e Turchia sono stati in disaccordo sulla delimitazione dei loro confini marittimi nell'Egeo e sui relativi diritti economici, come le rivendicazioni sulle risorse naturali, ad esempio il petrolio e il gas. Il ministro degli esteri greco aveva reagito prontamente all'annuncio turco, definendo illegale l'istituzione dei parchi marini. In una dichiarazione aveva affermato che la designazione dei parchi marini turchi in aree al di fuori delle acque territoriali turche non ha validità legale. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis aveva dichiarato durante una riunione di gabinetto all'inizio di agosto di voler mantenere buoni rapporti con i paesi vicini, tuttavia ha sottolineato che le aree sotto la sovranità greca sono determinate dal diritto internazionale e che la Grecia è sempre pronta a difenderlo. Quindi vi è una competizione per la protezione, per il controllo delle aree marine, soprattutto nei fondali marini, nelle piattaforme sottostanti, per appunto per lo sfruttamento energetico. Sulla cupola di ferro si sofferma molto anche il giornalista Abdullah Bozikurt, sul portale Yetkin Report ci parla di un documento ufficiale che rivela che la Turchia starebbe pianificando scenari nel contesto dell'identificarsi dei legami di difesa tra Israele e Grecia. La Turchia sta pianificando, scrive Bozkurt Abdullah, scenari di guerra nel contesto dell'identificarsi dei legami tra difesa tra Israele e Grecia, come rivela un documento ufficiale. Il documento cita non solo minacce e rischi, ma anche opportunità, scrive Abdullah Bozkurt. Secondo un documento ufficiale del governo, il ministro della difesa turco sta conducendo preparativi per scenari che vanno dalla crisi e dall'aumento della tensione fino alla guerra vera e propria, ma Ankara monitora attentamente la rapida espansione della partnership militare tra Israele e Grecia. Abdullah Bozkurt ci parla anche lui dello scudo di Achille. Atene sta realizzando lo scudo di Achille, dice, un sistema multilivello di difesa aerea antimissile basato su tecnologie israeliane. Il programma rappresenta il più ambizioso piano di riarmo greco in tempo di pace, è uno dei maggiori contratti israeliani di esportazione militare verso un paese della NATO dall'inizio della guerra. Il sistema dovrebbe integrare radar, missili e strumenti di difesa contro aerei, missili, balistici e droni. Il suo valore, abbiamo visto, raggiungerebbe i 3,5 miliardi di euro e almeno il 25% dei componenti dovrebbe essere prodotto da imprese greche. Il completamento operativo è previsto entro 35 mesi. Grecia e Israele hanno inoltre firmato un accordo di circa 650 milioni di euro per il sistema di artiglieria missilistica Pulse, comprendente lanciatori, razzi di precisione e munizioni circuitanti. Il programma di cooperazione militare per il 2026 prevede decine di attività congiunte, esercitazioni, scambi tecnologici e collaborazione nel contrasto agli sciami di droni, ai mezzi sottomarini senza pilota e alle minacce informatiche. Insomma, lo scudo d'Achille rientra in un più ampio programma greco di modernizzazione militare da 28 miliardi di euro entro il 2036, che comprende fino a 40 caccia F-35, nuove fregate, droni e altri sistemi avanzati. La cooperazione con Israele viene inserita anche in un quadro che coinvolge Cipro e Stati Uniti e in una prospettiva, in una nuova architettura regionale estesa dall'India agli Emirati Arabi Uniti, alla Grecia e a Cipro. La firma degli accordi, abbiamo visto che è avvenuto subito dopo il patto della Mecca, dal punto di vista di Ankara il rafforzamento militare greco-israeliano rischia di creare un nuovo asse ostile nel Mediterraneo orientale, e la rete radar greca potrebbe per esempio raccogliere le firme elettroniche e i dati di volo dei droni turchi impiegati nelle contestate aree dell'Egeo. E Bozkurt si sofferma sulla lettera del Ministero della Difesa turco Yaşar Güler, inviata il 10 agosto in risposta a un'interrogazione parlamentare, che rivela che Ankara sta preparando scenari che vanno dalla crisi e dall'aumento della tensione fino alla guerra vera e propria. Il lavoro sarebbe condotto in coordinamento tra tutte le istituzioni statali e riguarderebbe la crescente presenza militare greca nell'Egeo e la cooperazione tra Grecia e Israele. Il documento non fornisce dettagli operativi sulle contromisure, sul dispiegamento delle forze, ma afferma che la Turchia monitora attentamente tutte le attività che potrebbero incidere sui suoi diritti e sui interessi nell'Egeo e nel Mediterraneo orientale. Il riferimento esplicito alla guerra rappresenta un raro riconoscimento ufficiale del fatto che Ankara considera anche gli scenari più estremi. Seguiremo con molta attenzione questa crisi, questa nuove tensioni tra Turchia e Grecia e tra Turchia e Israele, ma ci fermiamo qui con la rassegna stampa turca di Radio Radicale di questo sabato 5 settembre. Ci diamo appuntamento a sabato prossimo. La linea a Roma.
1: Questo dunque Mariano Giustino, 13:08 minuti, Radio Radicale, vediamo Velocemente qualche notizia. Alessandro Di Battista, a quanto si apprende, è stato operato a Cuba. L'operazione ha comportato lo slittamento del rientro in Italia, che era previsto per oggi pomeriggio. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è attualmente ricoverato alla Havana. L'annuncio del rinvio è stato dato in un post su Instagram dall'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Il post è stato condiviso anche sul suo account personale. Ci occupiamo adesso di Regno Unito, il debutto parlamentare di Burnham e l'attesa del budget. Vi proponiamo una intervista a Claudio Martinelli a cura di Roberta Iannuzzi.
2: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Claudio Martinelli, costituzionalista, insegna diritto pubblico comparato all'Università di Milano Bicocca. Buongiorno professore e ben trovato.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: Allora, professore, parliamo con lei del Regno Unito perché dopo circa 40 giorni da quando è diventato primo ministro della Gran Bretagna, del Regno Unito, Andy Burnham si è presentato ai comuni, prima con una dichiarazione, uno statement fatto e poi con un dibattito che si è aperto con i parlamentari e poi il giorno successivo con il question time e quindi inizialmente con il confronto con la leader dell'opposizione, Kemi Badenoch, la leader del partito conservatore. Cosa possiamo trarre da questa settimana? Tra l'altro oggi incontra anche il presidente francese Macron, che è appunto a Londra. Cosa possiamo trarre da questi primi momenti parlamentari di Burnham?
3: Ma la prima osservazione che faccio è che finalmente si è rimesso in moto il classico parlamentarismo britannico, cioè la forma di governo che trova il suo cuore nel rapporto tra governo e Parlamento, anche in senso plastico, cioè in modo evidente quando si tengono questi dibattiti dentro la Camera dei Comuni. Fino adesso Burnham, per ragioni anche, se vuole, comprensibili, aveva evitato di fare una cosa che avrebbe potuto fare, cioè avrebbe potuto interrompere il recess in cui erano le Camere per fare uno statement, proporre alla Camera dei Comuni uno statement dopo il suo ingresso a Downing Street. Ha preferito non farlo, tutto è rimasto diciamo dentro le dinamiche del Partito Laburista e dentro delle dinamiche comunicative in cui il nuovo primo ministro si è particolarmente distinto. Questo gli serviva per costruire la sua piattaforma politico-comunicativa. Il risultato però è stato, tra virgolette, un po' paradossale, nel senso che tutto si è schiacciato all'inizio di settembre, in cui martedì e mercoledì sostanzialmente sono venute fuori due giornate fotocopia dentro la Camera dei Comuni. La prima con lo statement e il dibattito, la seconda con il question time, il primo question time del primo ministro Burnham e il relativo dibattito. E ovviamente i temi non potevano che essere sostanzialmente gli stessi. Quindi prima nulla per molte settimane e poi una due giorni praticamente fotocopia. Che cosa ne possiamo ricavare? Qualche cosa di molto interessante, naturalmente, perché quando parla il primo ministro e parlano le opposizioni in Parlamento è sempre un momento estremamente interessante, anche se devo dire che in queste giornate parlamentari Burnham ha confermato l'impressione che finora, fino a questo momento, egli sia molto portato alle dichiarazioni anche particolarmente roboanti e impegnative, ma che ci sia uno iato, una discrasia molto forte tra l'importanza di queste dichiarazioni e come egli intenda concretamente implementare i provvedimenti per raggiungere gli obiettivi politici dichiarati. Una cosa mi ha molto colpito dello statement. Sono andato a rivedermi il testo scritto perché pensavo che mi fosse sfuggito qualcosa nell'ascolto. E l'analisi del testo scritto invece mi ha confermato che avevo capito bene. Nello statement non c'è una cifra. Cioè non viene data una che sia una cifra sul piano delle risorse finanziarie da mettere in campo per raggiungere quegli obiettivi. Nello statement viene ribadita la sua ferma volontà di chiudere un ciclo quarantennale. L'ha ripetuto più volte nelle due giornate. Egli ritiene che il Regno Unito abbia commesso una serie di errori politici ed economici negli ultimi 40 anni. Tra l'altro faccio notare che, e ribadisco, se lui affronta il tema dell'ultimo quarantennio, non è che travolge soltanto l'era Thatcher, travolge anche le linee politiche del suo partito negli anni in cui il suo partito ha governato.
2: Anche lui è stato ministro, tra l'altro, con Blair.
3: E in cui lui è stato ministro, appunto, all'epoca del New Labour. Però questo è interessante perché lui, dal 2016 in poi, ha cominciato a costruirsi questa immagine di uomo del Nord, che non è più stato coinvolto nella gestione londinese, quindi centralista della politica, sia essa quella dei partiti conservatori o del Partito Laburista. E quindi, sia io sono quello che viene da fuori e che anzi, avendo un'esperienza molto risalente nel tempo della politica centralista londinese, ho più autorevolezza per dirvi quali sono gli errori. E allora, da uomo del Nord, arrivo a Londra e vi dico: bisogna cambiare totalmente rotta dal punto di vista della politica economica, riprendendo in mano le redini dell'economia da parte dello Stato, e dall'altra parte, appunto, da uomo delle istituzioni locali, bisogna rilanciare il ruolo dei grandi mayor del regionalismo inglese, e in generale bisogna rilanciare il processo di devolution. Ora, questi due macigni sono appunto dei macigni, no? Sono delle linee guida molto importanti e molto rilevanti. Ma due cose. Primo, l'una e l'altra vanno circostanziate. Cioè, in che termini? Non è che basta individuare degli obiettivi, no? Lui ha questo slogan del postcode. Cioè, ogni cittadino britannico deve avere la sua good growth, cioè la sua buona crescita, proprio singolarmente inteso, quindi intende i cittadini, le famiglie. Questo ovviamente sta a indicare una cosa vera, cioè che UK da tempo soffre di un problema di disuguaglianze. Ma dire che ciascun cittadino, ciascuna famiglia deve avere la sua, senza dire in che modo e quali risorse intendo implementare, se non genericamente dire lo Stato deve riprendersi in mano le redini dell'economia, probabilmente non basta. Dall'altra parte, lo stesso discorso vale per il rilancio delle autonomie territoriali, con un problema in più, che rilanciare le autonomie territoriali potrebbe andare in conflitto esattamente con la prima questione. Perché se io dico lo Stato deve riprendersi l'economia e dall'altra dico le autonomie territoriali devono essere incrementate, e nel momento in cui si incrementano, io non è che poi da Londra devo dirgli che cosa devono fare e che cosa non devono fare. Quindi le due cose possono anche stare insieme, ma se stanno insieme o non stanno insieme dipende da come concretamente le si implementa.
2: È chiaro, professore. Quindi questo ci porta a un ragionamento sul budget, sul bilancio che proporrà quando appunto sarà il momento il nuovo primo ministro. Intanto è scoppiato il caso Ili, che era il ministro della difesa, che a tempi di Starmer si era dimesso perché a suo modo di vedere Starmer non avrebbe raggiunto il 3% di impegno per la spesa per la difesa entro il 2030 e per suo volere non l'avrebbe fatto, quindi questo è stato proprio un colpo duro per Starmer, diciamo, ne ha causato poi quelle dimissioni che hanno portato al governo Burnham. Ma adesso che invece è il cancelliere dello scacchiere, proprio diciamo del tesoro, delle finanze si occupa, non si parla di questa, non si parla più di questa cifra.
3: Ecco, il caso Haley è stato uno dei momenti più interessanti di tutta la due giorni. Perché? Perché da qualche tempo molti osservatori britannici facevano notare questa intima contraddizione che appunto richiamava lei. E quindi era abbastanza prevedibile che soprattutto le opposizioni, in particolare Kevin Badenoch, sollevassero il problema. Cioè a dire, ma come? Haley è stato determinante per far cadere Starmer? Su un punto specifico, non su una cosa generica. Cioè, voi, Starmer e Rachel Reeves, cancelliere dello scacchiere, non mi date il 3% su cui ci siamo impegnati a rispettare, perché un 3% non perché non è da rispettare perché ce lo impone qualcuno, ma perché serve per la difesa britannica e quindi in ultima analisi per i cittadini britannici, e adesso questo non me lo date. Bene, cambio di improvvisamente Haley si trova cancelliere dello scacchiere. Ma senza che né lui né Burnham abbiano mai detto al prossimo budget quel 3% ci sarà. Allora, in questa intima contraddizione si è inserito il Partito Conservatore e la sua leader, nel momento in cui ha preso la parola, gliel'ha fatto notare. E la risposta di Burnham è stata molto curiosa, perché voltandosi proprio verso Haley ha detto: ecco, ma guardate che io l'ho nominato cancelliere dello scacchiere proprio per questo motivo, perché adesso avrà la possibilità di fare una bella spending review e trovare i soldi per quel 3%, che diciamo nel linguaggio calcistico si chiama buttare la palla in tribuna, no? Nel senso che non è che io voglio e gli garantisco il 3%, gli ho detto: ah, fai tu il cancelliere dello scacchiere, così se ti trovi i soldi puoi fare il 3%. Curioso, no? Ma è una, diciamo, situazione curiosa che ci indica probabilmente che cosa succederà nelle prossime settimane. Cioè, io ho l'impressione che nelle prossime settimane, dal punto di vista sostanziale, non succederà quasi nulla, perché tutti attenderanno appunto il budget, no? Che sarà da qui a un mese. E quindi sostanzialmente le prossime settimane saranno di attesa per vedere come Burnham in prima persona, ovviamente, ma insieme a lui il cancelliere dello scacchiere, riusciranno a far quadrare i conti, ma i conti complessivi, non soltanto i conti economici, cioè i conti economico-politici, e cioè sarà il primo vero, direi anche abbastanza decisivo, banco di prova per vedere se tutte quelle dichiarazioni sono solo dichiarazioni roboanti oppure, diciamo, preludono ad un vero cambio concreto e misurabile quantitativamente, con delle cifre che ovviamente nel budget devono mettere, reali. Secondo me il nuovo primo ministro si gioca molto su questo terreno, perché va bene la luna di miele, però non può essere infinita. E come spesso accade ai primi ministri che prendono servizio durante l'estate, La luna di miele può durare fino al primo budget che sono costretti a mettere in campo, ma non oltre, perché a quel punto si vede davvero qual è il loro grado di concretezza. E teniamo presente che ancora la cultura britannica generalmente e sostanzialmente, salvo alcune eccezioni, ma continua a essere una cultura molto pragmatica. E anche i sondaggi che adesso vedono in gran spolvero e in grande rimonta il Labour, come è rapida la rimonta, tanto può essere rapido il ritorno a percentuali precedenti, proprio in nome di questo pragmatismo. Allora, io vedo che cosa mi proponi. Bene, ti faccio un'apertura di credito, una grande apertura di fiducia, ma a un certo punto dobbiamo andare a vedere il portafoglio.
2: Professore, proprio il caso Ely, a proposito della continuità tra Starmer e Burnham, ecco, ci porta a ragionare anche della politica estera, perché in fondo diciamo, le dimissioni di Ely colpivano al cuore Starmer, che ha sempre fatto, insomma, una politica di sostegno all'Ucraina, difesa naturalmente dalle minacce russe, e eccetera. E oggi, quindi diciamo... poneva, ecco, un dubbio, metteva un dubbio sulla politica estera di Starmer, che invece pare in continuità con a quella che Burnham ha portato avanti sia sin dall'inizio del suo mandato, per quando ha incontrato Zelensky e poi è andato anche a Kiev, e ragion per cui poco dopo sono arrivate anche minacce trasmesse in diretta, ecco, dalla BBC, di un ex viceministro russo che ha parlato di possibilità di attacchi ibridi anche per il Regno Unito, che sostiene militarmente l'Ucraina. Lei è d'accordo? C'è una continuità tra i due?
3: Sì, e direi anche qualcosa di più, cioè su questo tema di politica estera, si può riscontrare, secondo me, una sostanziale continuità anche rispetto ai governi conservatori che, a cominciare da quello di Boris Johnson, dovettero cominciare a fronteggiare, no, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Ecco, da questo punto di vista direi che nel passaggio di tanti primi ministri che si sono succeduti, alcuni conservatori e adesso i due laburisti, non solo non riscontriamo delle sostanziali differenze, ma addirittura da un certo punto di vista potremmo dire che questa vicinanza, no? Questo sostegno all'Ucraina da vari punti di vista è stato addirittura ulteriormente incrementato nel corso degli anni. Quindi qui c'è certamente un tema di grandissima linea di continuità, perché qui sono in gioco poi alcune issue anche proprio di carattere storico-culturale in questioni di politica estera. Quindi non mi stupisce affatto che ci sia stata e che sia riscontrabile, e secondo me continuerà ad essere riscontrabile nel futuro, una linea di continuità. Discorso diverso invece può riguardare altre due questioni di politica estera che in questo momento mi sembrano particolarmente importanti da enucleare. Una è quella israelo-palestinese, l'altra ovviamente è quella dei rapporti con l'Unione Europea. Sulla questione israelo-palestinese invece mi pare che le elezioni del 2024, nel passaggio dai conservatori ai laburisti e magari adesso anche quello da Starmer a Burma, abbiano comportato un cambio abbastanza sensibile di linea politica, in particolare per quanto riguarda a critiche importanti rispetto alla linea del governo, tenuta dal governo israeliano. In questo momento mi sembra che Burnham stia un po' alla finestra, ed è anche comprensibile, soprattutto in ragione delle imminenti i conservatori e laburisti, una differenza c'è stata ed è stata in maniera abbastanza evidente. Come ancor più evidente invece è stata la discontinuità tra conservatori e laburisti rispetto ai rapporti con l'Unione Europea. Starmer ha impresso un cambiamento che non è affatto una smentita del Leave e della Brexit, ma è stato un riavvicinamento cooperativo all'Unione Europea. Posizione di Burnham, anche qui un po' difficile da maneggiare, perché in tempi non sospetti, cioè fino all'anno scorso, Burnham si presentava come il vessillifero interno a Labour per un rejoin, quindi un, anche magari in tempi non immediati, però un rientro in qualche modo del Regno Unito nell'Unione Europea. Poi, durante la campagna di Makerfield, ha molto frenato perché si trovava di fronte ad una constituency dove il Leave era stato molto forte al referendum del 2016. Lui questo lo sapeva benissimo e quindi, diciamo, ha certamente frenato rispetto a un rejoin e si è sostanzialmente accodato alle posizioni del governo in quel momento in carica. Poi ha fatto riferimento ad ulteriori passaggi, una volta entrato a Downing Street, lui e alcuni suoi nuovi ministri, alcuni passaggi che potrebbero riguardare, vuoi addirittura un rientro nel mercato comune o comunque un diciamo accostamento al cosiddetto modello norvegese, no? Cioè al un pieno ingresso nello spazio economico europeo. Attenzione però perché questa è un'opzione a doppio taglio anche per l'Unione Europea, perché in qualche modo vorrebbe dire avallare una cosa che invece fin dai tempi del negoziatore Barnier era stata esclusa, cioè consentire al Regno Unito di fare cherry picking. È vero che chi sta nel spazio economico deve allinearsi giuridicamente al diritto europeo e deve farlo senza poter entrare nelle discussioni che portano a quelle decisioni. Però altrettanto vero che c'è il rischio che il paese ne goda di vantaggi senza avere l'impegno, per esempio l'impegno finanziario, di contribuire a determinate spese per implementare quello spazio economico europeo. Quindi sono tutte questioni molto complesse, molto difficili. Mi pare che in questo momento, al di là appunto di dichiarazioni un po' ondeggianti, non ci sia ancora stato un punto fermo. Cioè, il nuovo primo ministro non ci abbia ancora detto realmente come vuole continuare a portare avanti la linea nuovamente cooperativa con l'Unione Europea già impostata dal primo ministro Starmer.
2: Bene, professore, ci fermiamo qui per oggi, poi ci torneremo nelle prossime settimane anche per capire meglio appunto se compariranno, se appariranno questi numeri e qualcosa di più concreto nella politica laburista del primo ministro Burnham, e intanto la ringraziamo. Grazie davvero al professor Claudio Martinelli.
3: Grazie a voi, a presto.
1: Intervista a cura di Roberta Iannuzzi, 13:31 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta per il nostro notiziario del pomeriggio, in regia Piero Scaldaferri, in voce Enrico Salvatori. Diverse le notizie del giorno, in primo piano il rientro di Alessandro Di Battista in Italia, che è stato rinviato. Alessandro Di Battista, che a quanto si apprende è stato operato a Cuba, un'operazione che ha comportato lo slittamento di questo rientro che era previsto per oggi pomeriggio. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è attualmente ricoverato a La Habana. L'annuncio del rinvio è stato dato in un post su Instagram dall'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista, il post che è stato condiviso anche sull'account personale dell'ex parlamentare. Si parla molto anche di Vannacci a Cernobbio, tra l'altro poco fa vi abbiamo fatto ascoltare gli interventi di Vannacci Monti, il confronto a Cernobbio, Como, della mattinata di oggi. Qua a Cernobbio è un bellissimo contesto dove sono orgoglioso e fiero di essere, perché vuol dire che anche l'economia e la finanza è interessata a quello che sta succedendo nel mondo della politica italiana. Così dunque Vannacci, leader di Futuro Nazionale, arrivando al Forum TEA, dove è intervenuto in un panel con Mario Monti, come dicevamo, sul tema dell'Europa. A chi gli ha chiesto se era preoccupato per le inchieste sul suo partito, se è preoccupato per le inchieste sul suo partito, ha risposto no nella maniera più assoluta. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, a Cernobbio: l'Europa deve trovare un accordo sul bilancio entro fine anno, perché non può rischiare di arrivare nel 2028 con una interruzione dei fondi. Un accordo, spiega, che richiede un pacchetto bilanciato di nuove risorse che dovranno essere parte essenziale di un accordo all'altezza delle ambizioni di questo momento storico. Vediamo altre notizie, andiamo in Iran. Diverse esplosioni sono state avvertite nella zona dell'isola di Kharg, nel Golfo Persico. Lo riferisce l'agenzia iraniana Fars, aggiungendo che non sarebbero visibili fumo o fiamme e che non ci sono al momento conferme ufficiali sull'origine delle esplosioni stesse. La Student News Network ha riferito che una petroliera iraniana è stata colpita da un missile nei pressi dell'isola. Al momento non sono state segnalate vittime. Andiamo adesso invece in Ucraina, perché le forze di difesa del paese durante la serata di ieri e la notte hanno neutralizzato 128 dei 167 droni d'attacco Shahed, droni ESCA lanciati dalle forze russe per attaccare l'Ucraina, appunto, che per gli attacchi hanno lanciato anche un numero non precisato di missili balistici Iskander MKN-23. In totale sono state colpite 23 località, mentre alcuni dei proiettili sono caduti a vuoto, scrive Ukrinform, citando il bollettino delle forze armate su Telegram. Le forze armate di Kiev in precedenza avevano segnalato almeno 4 morti in attacchi nella regione di Dnipropetrovsk. Il Ministero della Difesa di Mosca ha citato da Interfax: le forze armate russe hanno lanciato nella notte attacchi combinati con missili e droni contro impianti industriali, centri logistici a uso militare ed altri obiettivi in 3 regioni dell'Ucraina. Secondo la TASS, Mosca ha anche reso noto di aver abbattuto nella notte 53 droni ucraini mentre erano in volo sulle regioni russe. Ed intanto Kiev attende i mediatori USA sotto queste bombe. Il presidente non ha specificato se il piano prevede la cessione di territori da parte dell'Ucraina, ipotesi avanzata in precedenza, limitandosi ad aggiungere: abbiamo un'idea per la pace. Witkoff e Kushner, già coinvolti nei negoziati per il cessate il fuoco a Gaza e in Iran, si sono recati più volte a Mosca nel corso di precedenti tentativi diplomatici. Il rinnovato slancio diplomatico giunge mentre Russia e Ucraina si colpiscono a vicenda con attacchi missilistici e di droni a lungo raggio. Poche ore prima dell'annuncio di Trump, un drone russo ha colpito il quartier generale dello SBU, il servizio di sicurezza ucraino nel centro di Kiev. L'attacco, che secondo Zelensky mirava all'ufficio del capo ad interim dell'agenzia, è stato il primo sul quartier generale dei servizi dall'inizio dell'invasione. Nonostante la natura senza precedenti dell'attacco, il presidente ucraino ha proposto di osservare un cessate il fuoco con la Russia per tutta la durata della visita degli inviati statunitensi. Non ci saranno attacchi aerei da parte nostra e la Russia dovrà garantire in modo reciproco un cessate il fuoco per il tempo necessario a condurre questi colloqui, ha detto nel suo discorso serale. Mosca non ha commentato immediatamente la proposta e qualche ora più tardi Oleksandr Ganza, capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, ha riferito che un attacco russo ha causato la morte di 4 persone e il ferimento di altre 5 nella città sudorientale di Kamianske. Il viaggio di Witkoff e Kushner avviene a più di una settimana di distanza da una inedita visita a Mosca del direttore della CIA, John Ratcliffe, che secondo i media statunitensi è andato a mettere in guardia la Russia contro qualsiasi attacco agli stati membri della NATO. Andiamo ad altri temi, ci occupiamo di carburanti che aumentano ancora. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, infatti rilevati dall'osservatorio sui prezzi, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,52 euro al litro per la benzina, 2,164 euro al litro per il gasolio. E sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,138 euro per la benzina e 2,237 euro per il gasolio. Esattamente un mese fa, il 5 agosto, i prezzi sulla rete stradale erano di 1,997 euro al litro per la benzina e 2,097 euro al litro per il gasolio. L'aumento è stato dunque di 5,5 centesimi al litro per la verde e 6,7 centesimi per il diesel. Questo per quanto riguarda il caro carburanti, carburanti che aumentano ancora. In un mese benzina a 5,5 centesimi per il gasolio, rincaro maggiore, come abbiamo visto, dal 5 agosto un'impennata di 6,7 centesimi di euro. Sono le 13.40, siamo in diretta su Radio Radicale, ci occupiamo adesso di Norvegia, la morte del re, il dramma degli Epstein Files e il no islandese all'Unione Europea. Lo facciamo proponendovi una intervista a cura di Roberta Iannuzzi a Irene Peroni.
2: Radio Radicale, siamo in collegamento con Irene Peroni, giornalista freelance che vive e lavora a Oslo, in Norvegia. Buongiorno Irene e ben ritrovata.
4: Buongiorno.
2: Allora, parliamo di quanto avviene in Norvegia. Innanzitutto dell'avvicendamento che c'è stata nella monarchia dopo la scomparsa, la morte del re. Che cosa è successo? E ricordiamo che tutto questo accade dopo mesi di difficoltà per la monarchia norvegese dopo il coinvolgimento di alcuni membri negli Epstein Files.
4: Esatto, infatti dall'inizio dell'anno sono successe moltissime cose, non ci siamo più sentite, quindi non ho potuto aggiornarvi, ma in realtà è successo un po' di tutto, c'è stato un vero e proprio terremoto nella Casa Reale per tutti questi scandali all'inizio dell'anno. E diciamo che tutti quanti ci aspettavamo delle spiegazioni, no? Dopo che era emerso questo coinvolgimento dell'allora principessa Mette Marit, perché adesso è diventata la regina, no? È la moglie del nuovo re, perché è morto re Harald e adesso abbiamo re Håkon, che appunto è stato insediato, e lei è la moglie e quindi è diventata regina di Norvegia. Si era saputo appunto del suo coinvolgimento, della sua stretta amicizia con Epstein, quindi uno scandalo notevole, e a quell'epoca i reali norvegesi all'improvviso avevano perso consensi, addirittura diciamo che avevano fatto dei sondaggi giornali dai quali risultava che soltanto il 60% della popolazione era ancora a favore della monarchia, mentre in Norvegia tradizionalmente i reali sono sempre stati molto amati dalla popolazione, quindi era una cosa inusuale per noi. C'erano anche delle persone sui social media che dicevano che non desideravano avere Mette Marit come regina a causa di questo suo coinvolgimento. E poi molti si chiedevano se l'allora principe Håkon l'avrebbe lasciata, se avrebbe deciso di regnare da solo, insomma c'erano tanti punti interrogativi e tutti quanti appunto aspettavamo qualche spiegazione, qualcosa di ufficiale che ci desse delle informazioni in più, insomma ci aspettavamo delle dichiarazioni da parte della famiglia reale che non arrivavano mai. Sono passate varie settimane e finalmente verso la fine di marzo c'è stata un'intervista televisiva piuttosto breve, soltanto una ventina di minuti, da parte della televisione di Stato norvegese NRK, e durante queste interviste in realtà non sono emersi fatti che non conoscessimo da prima, quindi è stata una grandissima delusione, perché c'erano appunto Mette Marit e l'allora principe Håkon seduti uno accanto all'altra, si capiva dall'atteggiamento, insomma, dal linguaggio del corpo, diciamo, da tutto quanto il loro atteggiamento, che comunque non si sarebbero lasciati, e non ci hanno in realtà dato alcun elemento che ci potesse chiarire i vari interrogativi, moltissimi interrogativi che giravano all'epoca, e quindi è stata una forte delusione, e non ci sono poi stati ulteriori chiarimenti. Le domande erano state preparate, si è saputo appunto che erano state comunicate in anticipo dal giornalista della NRK, e quindi diciamo che la cosa si è conclusa così. E quindi la maggior parte della popolazione a quel punto ha detto che vabbè, ormai è sufficiente la cosa, abbiamo avuto comunque questa intervista, si è capito che Mette Marit è dispiaciuta, lei comunque aveva detto che le dispiaceva molto aver deluso la famiglia reale, anzi ha chiesto scusa a tutti quelli che aveva deluso.

0: Mette Magid, che è diventata regina, solo che non ha potuto neanche assistere al giuramento perché la sua salute è molto molto precaria, in quanto nel frattempo le hanno fatto un trapianto di polmoni. E questo è successo, se non sbaglio, a giugno, quindi abbastanza di recente ha avuto questo trapianto, quindi come potete immaginare è convalescente, lo sarà ancora per molti mesi, e quindi ha partecipato per esempio al funerale, ma insomma si vedeva che era a gonfia, non so, per i trattamenti che le stanno facendo, forse cortisone o qualcosa del genere, ma insomma si vede dal viso che non sta bene, insomma è sotto l'effetto di questi medicinali molto forti. E quindi Håkon si trova, il nuovo re, si trova in questa situazione molto peculiare in cui è stato, diciamo, ha giurato e fedeltà allo Stato norvegese e anche molto probabilmente verrà, come dire, non incoronato, perché qui non esiste questo tipo di cerimonia, però riceverà una benedizione molto probabilmente da parte dell'arcivescovo di Trondheim. Questo è ancora poco chiaro, insomma sicuramente ci saranno ancora delle celebrazioni solenni alle quali molto probabilmente lei non potrà partecipare, quindi è una situazione abbastanza inconsueta. E
1: hai citato, diciamo, alcune delle difficoltà, gli Epstein Files, però non sono le uniche, perché avevamo parlato anche del figlio di Mette Marit, un figlio di primo letto, ecco, come si dice di solito in questi casi, che era a processo con capi di imputazione, ecco, molto pesanti, tra cui lo stupro, la violenza domestica, l'aggressione e la detenzione di stupefacenti. Lì come è andata a finire quella vicenda?
0: Esatto, allora il processo si è concluso, è un processo che ha attirato ovviamente molti giornalisti da tutta Europa che si sono venuti ad assistere in tribunale, e la cosa è finita con una condanna a 4 anni, è durato parecchio il processo, è stato molto molto dettagliato anche dai giornali sia appunto norvegesi che stranieri, alla fine è stato condannato a 4 anni per questi reati. Però ha fatto appello e quindi al momento attuale si trova in libertà vigilata, nel senso che ha uno di quei braccialetti elettronici, gli hanno permesso di tornare a casa, anche perché nel frattempo la madre stava molto male, insomma doveva essere trapiantata, quindi ovviamente c'era anche un pericolo concreto di vita, e hanno deciso di farlo, scusate ho la voce un po' roca, hanno deciso di farlo tornare a casa, quindi lui adesso si trova dove viveva prima, nella residenza dei reali un po' fuori Oslo, a Skaugum, e con questo braccialetto elettronico, ed ha partecipato anche alle cerimonie, il funerale ancora non c'è stato, alle cerimonie legate appunto al trasporto della bara del re Harald, e era proprio una delle persone che trasportava questa bara, quindi è stato anche fonte di critiche e di osservazioni da parte di alcuni giornalisti e di alcuni membri del pubblico, proprio perché gli hanno assegnato, come dire, un ruolo abbastanza ufficiale, no? In quanto comunque lui è considerato uno dei nipoti di Re Harald, del defunto Re Harald.
1: Certamente. E che altro è successo, ecco, se non bastasse tutto questo, che può completare il quadro?
0: Ecco, l'ultima volta avevamo parlato abbastanza estesamente degli altri, dei politici che erano coinvolti in questo scandalo Epstein, e ce n'erano diversi, anche personaggi molto prominenti, come per esempio Thorbjørn Jagland, che è un ex ministro degli esteri, sì. È stato presidente del comitato Nobel, eccetera. La cosa che mi colpisce adesso a distanza di mesi è che su questi politici si è indagato veramente poco, diciamo che i giornalisti sono andati a scavare molto poco per quanto riguarda i politici e moltissimo invece all'inizio perlomeno per quanto riguarda i reali, poi la cosa si è un po' assopita. Però ecco, per esempio Thorbjørn Jagland, che è questo personaggio molto prominente, che è stato anche presidente del comitato Nobel, lui a un certo punto è stato indagato per corruzione, le indagini sono ancora in corso, e a un certo punto l'hanno ricoverato in ospedale e giravano delle voci che avesse tentato il suicidio. Poi questa cosa è stata smentita dal suo avvocato, però l'avvocato stesso ha detto che era stato ricoverato per l'enorme stress subito in quel periodo. Da quel momento in poi non abbiamo più saputo assolutamente nulla, non è stato proprio più nominato sui giornali, quindi anche questa è una cosa abbastanza bizzarra, perché

0: no, era ovviamente un caso da seguire.
1: Certo.
0: Come anche,
1: prego, no, prego,
0: scusami, brevissimamente, volevo nominare anche Mona Yul, che è questa diplomatica molto famosa perché è stata una figura centrale per quanto riguarda gli accordi di Oslo negli anni 90, e lei è stata sospesa dall'incarico di ambasciatrice di Giordania e Iraq, è sempre sotto inchiesta, sotto indagini, sempre per corruzione. Però la cosa qui un po' importante e anche un po' tragica è che il figlio di Mona Yul e di Terry Relation, che è diciamo anche lui indagato come si può dire, per aver comunque in qualche modo partecipato a questa corruzione, lei il figlio di questa coppia, che aveva soltanto 25 anni, si è suicidato qualche mese fa, quindi qualche tempo dopo che era scoppiato lo scandalo, e non si è capito bene il perché, cioè non si sa in realtà perché non ha lasciato, apparentemente almeno non ha lasciato spiegazioni, non ha lasciato biglietti, però lui era coinvolto nello scandalo Epstein perché nel testamento Epstein lasciava a lui e alla sorella 10 milioni di dollari, questo l'avevamo forse nominato.
1: Sì, l'avevi raccontato, certo.
0: Ecco, quindi è una cosa veramente tragica perché questo ragazzo era stato sull'isola di Epstein, ma da bambino, non so, al massimo da adolescente, era proprio piccolo quando era stato lì, quindi certamente non si può sostenere che fosse personalmente implicato. E secondo i genitori, che appunto sono adesso sotto indagine, i figli non erano neanche a corrente di essere beneficiari di questo testamento di Epstein, quindi insomma è una situazione abbastanza tragica. Lui, non sappiamo i motivi del suicidio, però non c'è più questo ragazzo di 25
1: terribile,
0: anni.
1: Terribile.
0: Quindi, esatto, quindi forse sia per questo che per il fatto che Torbjörn Jagland era in ospedale, insomma i giornalisti hanno completamente mollato la presa e quindi non abbiamo più sentito assolutamente nulla di questo.
1: Perché forse anche la pressione mediatica potrebbe aver contribuito, insomma, a un gesto del genere in chi appunto si trova improvvisamente al centro di una questione di cui parla, insomma, tutto il mondo, immagino a maggior ragione se ne parli molto in Norvegia. Tornando a vicende più generali, c'è stato il referendum in Islanda, un referendum con cui gli islandesi hanno detto no alla riapertura delle trattative per entrare nell'Unione Europea. Ora, la situazione della Norvegia è simile, perché anche la Norvegia non fa parte dell'Unione Europea. Come si è guardata questo voto?
0: Allora, qui è un discorso veramente complesso. Dunque, diciamo che tradizionalmente i norvegesi sono molto contrari all'ingresso nell'Unione Europea. La popolazione, dico, non sto parlando dei politici perché poi a volte la politica non coincide necessariamente con quello che è il sentimento della popolazione. Complessivamente i norvegesi sono contrari e sicuramente se ci fosse un referendum adesso voterebbero no, come hanno fatto gli islandesi. È una situazione particolare perché noi abbiamo una sinistra, diciamo l'estrema sinistra e l'estrema destra, che sono proprio assolutamente contro l'ingresso nell'Unione Europea per motivi un po' simili e un po' diversi. La sinistra perché pensa che il welfare state si indebolirebbe e che gli aiuti di Stato verrebbero molto limitati dai regolamenti europei e che ci sarebbero quindi peggiori condizioni di lavoro rispetto ad adesso, e insomma, sono comunque timorosi nei confronti dell'assetto sociale della Norvegia come adesso. Ecco, la destra diciamo che teme che ci sia pericolo per la sovranità nazionale, che comunque Bruxelles impedirebbe alla Norvegia di fare i propri interessi e comunque sono diciamo interessati a proteggere la ricchezza nazionale della Norvegia, che come sapete è un paese molto ricco, molto benestante. Quindi diciamo per motivi simili e diversi allo stesso tempo, sia l'estrema destra che l'estrema sinistra sono assolutamente contrari. Abbiamo poi un po' di frattura all'interno del partito laburista, che è il partito di governo, perché alcuni esponenti sono contrari all'ingresso, mentre la maggior parte è a favore. Il partito che si chiama proprio destra, cioè Høyre, è tradizionalmente a favore, ma ha perso tantissimi consensi, è sceso al 15%, insomma, era un partito molto forte, tanto vero che il precedente governo lo conducevano loro, avevamo un primo ministro di questo partito destra, e adesso sono proprio in caduta libera. E questo proprio in gran parte perché sono a favore dell'ingresso nell'Unione Europea, quindi questo vi dà un po' l'idea del posto della situazione, ecco, quindi fondamentalmente sono più o meno tutti i partiti, diciamo, che al momento attuale vanno relativamente bene, sono comunque contrari. Il partito laburista è spaccato e il partito di estrema destra, che è in salita, sta, diciamo, sempre più consensi, sta guadagnando consensi, è assolutamente contrario. Quindi io penso anche per motivi abbastanza simili, poi, perché comunque questi sono paesi, sia la Norvegia che l'Islanda, dove l'agricoltura e la pesca sono estremamente difficili e estremamente importanti, e sia in Norvegia che in Islanda le persone che vivono nella capitale sono in maggioranza a favore, quindi in Islanda Reykjavik, per esempio, la maggioranza della popolazione di Reykjavik ha votato a favore della ripresa perché poi lì non si parlava neanche di entrare, questa è la cosa tragicomica, non parlavano neanche di entrare,
1: no, certo,
0: ma di riprendere questi negoziati per un eventuale ingresso, e prima di questo ingresso avrebbero comunque rifatto un altro referendum. Questo vi dà un'idea di quanto siano proprio feroci avversari dell'Unione Europea, perché addirittura non si parlava neanche di un ingresso. Quindi diciamo che pesca e agricoltura sono per loro fondamentali. Per esempio qui in Norvegia, io la situazione dell'Islanda la conosco in maniera un po' superficiale, ma qui in Norvegia vi posso dire che gli agricoltori e i pescatori diciamo ricevono dei sussidi molto generosi dallo Stato, proprio perché le condizioni climatico-ambientali sono quello che sono, e quindi se dovessimo entrare nell'Unione Europea perderebbero moltissimi vantaggi, motivo per cui nelle campagne e lungo la costa non ci sarà mai una maggioranza a favore, soltanto ad Oslo, dove chiaramente gli interessi, anche le abitudini delle persone, che sono molto più abituate anche a viaggiare, magari hanno vissuto all'estero, hanno studiato all'estero, sono quindi, come dire, molto più a favore di un ingresso.
1: E soprattutto lavorano in altri settori che non sono quelli
0: di pesca, in altri settori, esatto. Però certo, complessivamente sono sia l'Islanda che la Norvegia paesi dove la componente rurale e la componente legata alla pesca sono assolutamente contrari, quindi non credo che sarebbe uguale qui se ci fosse adesso un referendum, la maggior parte della popolazione sarebbe contraria, anzi devo dire che la percentuale contraria in Islanda non è stata poi altissima, perché sono andata a controllare 53 a 47 approssimativamente, sì. Quindi non è che ci sia poi un abisso.
1: E lì c'era stata una motivazione fondamentale, che era quella della minaccia alla Groenlandia e diciamo la possibilità per un paese che fa parte sì della NATO, ma che non ha un esercito, non ha una difesa, di entrare nell'Unione Europea anche per garantirsi dalle minacce russe e dal disimpegno americano in Europa. Però di tutto questo magari parleremo in una prossima intervista. Per come invece si sta preparando la Norvegia agli attacchi ibridi di cui oggi si preoccupano anche gli italiani, e le nostre prime pagine sono dedicate a questo, dopo quanto avvenuto a Lipsia e dopo quanto dichiarato dal governo tedesco, noi vi rimandiamo, perché appunto alcuni paesi sono molto previdenti, la Norvegia lo è sicuramente, a una precedente intervista con Irene Peroni, che ci racconta appunto di quello che si fa in Norvegia, che condivide con la Russia un confine, ecco cosa si fa per prepararsi a eventuali attacchi. Ci torneremo. Irene, intanto io ti ringrazio davvero per la tua disponibilità.
0: Grazie mille a te, Roberta, a presto.
1: Grazie, grazie. Irene Peroni.
0: Ciao, ciao, grazie.
2: E con quest'ultima intervista, a cura di Roberta Iannuzzi, si conclude qui il nostro notiziario pomeridiano, il notiziario di Radio Radicale. Sono le 14 in punto, siamo in diretta, vi lasciamo adesso alla rubrica Fortezza Italia a cura di Andrea Billau.
3: Radio Radicale, ci occupiamo dei diritti dei migranti, delle politiche migratorie del nostro paese, ma anche del continente europeo e poi anche a livello globale. Ce ne occupiamo attraverso un libro di Maurizio Alfano, Migranti e repressione, la drammaturgia socio-penale del nemico, il sistema delle colonie penali indirette, edito da Sensibili alle Foglie. E noi diamo il benvenuto nuovamente su Radio Radicale a Maurizio Alfano, che è saggista e attivista per i diritti dei migrati, che abbiamo già sentito varie volte con i suoi libri, uno dei quali, Razzisti a prescindere, era diciamo fondamentale, no, per l'analisi degli ultimi anni delle politiche migratorie nel nostro paese. E quindi benvenuto di nuovo su Radio Radicale.
4: Grazie Andrea, grazie, e sono contento di poter essere di nuovo qui a Radio Radicale.
3: Allora, Maurizio, questo libro parte dal fatto che il passaggio del nostro paese da paese di emigrazione a paese di immigrazione negli ultimi, direi, 50 anni, anche se poi appunto il fenomeno dell'immigrazione è ritornato in qualche modo in auge, però appunto la differenza rispetto a prima, insomma, di 50 anni fa era che l'immigrazione non era un fenomeno come è ormai stabile, no, del nostro paese, del continente europeo, dell'Occidente in generale. Allora, Maurizio, questo passaggio è stato affrontato sempre di più in maniera, pur se appunto ormai data da tanti anni, emergenziale, e in particolare dal punto di vista della sicurezza più che dell'accoglienza, e in particolare, come tu fai notare in questo libro, si è arrivati addirittura alla militarizzazione delle politiche migratorie, tanto che il Ministero della Difesa ormai nel nostro paese ha insomma dei compiti precipui in questa strutturazione. È così?
4: È assolutamente così. Purtroppo è assolutamente così, quindi rimane quello che tu hai già detto, uno schema di accoglienza, che è quello nazionale ed europeo, che si continua a muovere nell'emergenza, nonostante invece sia una variabile strutturata ormai, che ha a che fare con la ricomposizione delle popolazioni che si spostano anche in conseguenza. Pensiamo alle guerre, seppur non dichiarate ufficialmente ma portate avanti, che creano ovviamente spostamenti di popolazione, così come la radicalizzazione dei mutamenti climatici. Siamo rimasti nonostante tutto ancora ad affrontare tutto in maniera emergenziale, al punto tale che nei passaggi successivi, tu hai richiamato quello che sì, per me è anche un fondamentale nella scrittura dei miei testi. Siamo passati dal razzista a prescindere, dalla quale cominciava, come dire, questo sentimento antirazzista e quindi contro le persone migranti, a non voler riconoscere quelle che sono le cause per cui le persone si spostano, a sedimentarsi e a diventare quindi una questione a prescindere di contrapposizione, che l'ha aumentata in maniera tale che l'asticella per poter continuare ad avere anche dei consensi elettorali, perché poi di questo si tratta, perché è comunque il fenomeno migratorio una condizione che porta consensi attraverso una scorciatoia politica, perché anziché misurarsi sui temi sociali della tutela dell'ambiente, della crescita, dell'occupazione, della sanità, pensiamo al nostro paese ma anche al resto d'Europa, si, come dire, pratica la scorciatoia utile di inneggiare a un nemico. Quindi, proprio perché siamo riusciti, come dire, a sdoganare attraverso processi anche di indifferenza e di quiescenza della società, che non reagisce per tempo a queste mutazioni, a far intervenire la difesa, perché noi abbiamo ormai, come dire, intimamente interiorizzato le persone migranti come se fossero dei nemici, per cui c'è questo nuovo passaggio di paradigma che non so quando sia ancora anche presente e cosciente la sinistra di quello che è accaduto a livello mondiale, perché tu hai ripreso anche, come dire, le politiche mondiali sul tema dell'immigrazione e quelle europee, ma nella fattispecie, per quello che ci riguarda più da vicino, sul tema nazionale. Mentre qui ancora ci sono partiti, leader di partiti, ma anche opinionisti, anche, come dire, persone dei movimenti che parlano di politiche securitarie. Andrea, come giustamente dicevi tu, qui ormai noi invece siamo passati, come io ho cercato di dimostrare, a delle politiche che sono militarizzate, perché al momento in cui le competenze maggiori risiedono nel Ministero della Difesa, che per definizione interviene quando bisogna difendere il proprio territorio da che cosa? Un attacco esterno, quindi da un nemico, significa che abbiamo definitivamente sdoganato l'altro come nemico da cui prendere le distanze. Allora, rispetto a questo, addirittura le competenze del Ministero delle Politiche Sociali ormai sono residuali e quasi scomparse, le competenze anche del Ministero dell'Interno, che erano politiche securitarie, passano in secondo piano rispetto alle politiche militarizzate, che comportano una radicalizzazione anche dei controlli della libertà di circolazione. Pensiamo a quello che sta accadendo sulla sospensione del trattato di Schengen operato al nostro governo verso il governo spagnolo, va nella direzione della difesa dei confini interni addirittura, nemmeno confini esterni dell'Europa. Per cui ormai questa interiorizzazione di doversi difendere addirittura ha penetrato al punto tale che nel piano di riarmo dell'Unione Europea, tra le tre variabili che possono, come dire, attendere al benessere sociale dell'Europa, nelle tre variabili, oltre agli attacchi cibernetici, ai mutamenti climatici e alla carenza di risorse naturali, ci sono i migranti. Per cui comprendiamo quando questa cosa sia penetrata nel tessuto sociale, quando sia, come dire, dannosa, perché non ti dà la possibilità invece di riconoscere l'altro e attraverso l'altro costruire delle eque opportunità di rilancio anche dei nostri territori, che altrimenti sono costretti a un declino demografico, per esempio.
3: Certo, e tra l'altro molto interessante è il discorso che tu fai riguardo alle leggi repressive contro i migranti, che tu dici sono poi state il laboratorio per una stretta generale allo stato di diritto di tutti, a una specie di stato di eccezione permanente, e qui tu hai coniato una definizione dell'attuale stato della società come stato di soggiacenza. Ci vuoi spiegare?
4: Sì, non aver riconosciuto per tempo questi cambi di paradigma e aver, come dire, pensato che soltanto nei decreti di sicurezza si potessero, come dire, giuridicamente normare delle fattispecie repressive nei confronti dei migranti, quindi respingimenti piuttosto che i centri in Albania, piuttosto che la nuova costruzione dei CPR, piuttosto che con il nuovo patto per l'asilo e la migrazione la possibilità di fermare le persone, di tenerle ferme, di sequestrare i propri dispositivi, che tutta questa restrizione, cioè tutto questo populismo penale potesse, come dire, adoperarsi solo contro gli stranieri. In realtà così non è, perché parallelamente c'è, come dire, anche una rivoluzione delle forme pseudodemocratiche che stanno governando questo pianeta in questo momento. Cioè, ormai i concetti democratici o le grandi istituzioni internazionali sulle quali si reggeva comunque un asso di equilibrio dopo la Seconda Guerra Mondiale è saltato. Pensiamo alla funzione dell'ONU, della Corte Penale e altri organismi internazionali che vengono derubricati come insignificanti, e dentro questo, come dire, è nata parallelamente tutto ciò che è anche una repressione del dissenso interno, per cui si vanno anche attraverso le leggi, decreti di sicurezza e immigrazione a normare tutta una serie di fattispecie normative che restringono la libertà di ognuno di noi, come dico e scrivo nel libro, finanche a venirci a bussare dentro casa. Per cui oggi fare resistenza passiva può essere, come dire, oggetto di poter essere arrestati, scioperare all'interno di un carcere per protestare magari per l'inasprimento delle condizioni può portare all'isolamento e all'innalzamento della pena. Ci sono l'astensione dei medici a firmare senza avere tutta la documentazione cartacea a corredo, quelle che può essere l'internamento di alcuni migranti nei CPR, che sono delle carceri senza legge, giusto per intenderci, quindi peggiorativi del sistema carcerario italiano può essere, come dire, un motivo di sospensione dall'albo dei medici. Che operare contro un dirigente scolastico può essere, come dire, fatto oggetto anche di norme repressive, fino anche la bocciatura. Cioè, abbiamo costruito un sistema che pur, come dire, se ti consentiva un giorno di poter difendere i tuoi diritti e quelli, come dire, anche dei beni indisponibili, quindi la difesa dell'ambiente piuttosto che di altri valori, oggi ti può portare a una repressione, un arresto, a un fermo e a quindi essere definito un nemico interno. Perché adesso queste nuove democrazie, come dire, si strutturano, e che sono cibercrazie, in questo momento si strutturano sui nemici interni non allineati ai nemici interni. Per cui c'è questa, come dire, scivolamento di una nostra indifferenza generalizzata rispetto ai migranti. Preso atto di questo, molte potenze mondiali, molti governi, ma molte strutture anche sovragovernamentali, capendo questo, hanno capito che era il momento in cui si potevano inserire tutta un'altra serie di norme per disciplinare e creare nuovi sistemi di controllo, alla quale noi adesso soggiacciamo, perché siamo abituati a cedere pezzi della nostra libertà o della nostra presunta sicurezza in nome di una difesa di un nemico che in realtà è un nemico immaginario. Perché pensa al singolo migrante che sbarca a Ceuta piuttosto che in Calabria, come è successo oggi a Roccella Ionica, dove contro invece si schiera uno Stato intero o un continente, cioè una guerra impera, infame, che pur serve, come dire, a creare uno Stato di eccezione permanente dentro la quale poter inserire tutta una serie di norme per poter controllare, non in maniera democratica, ma al contrario, quello che è adesso il nuovo assetto geopolitico a livello mondiale, per cui i migranti vengono spesso utilizzati come un pertugio per sperimentare alcune politiche, per poi applicarle verso tutti quanti.
3: Ecco, a proposito terminologia, perché è importante la terminologia, tu fai notare come, per esempio, oggi si sta parlando molto del nuovo patto europeo sull'asilo e la migrazione, e tu fai notare come la definizione di patto sia un po' assurda, perché un patto che interviene, no, sulla realtà migratoria, ma senza minimamente coinvolgere quelli che dovrebbero essere gli interlocutori del patto, perché da una parte ci sono gli stati, dall'altra parte ci dovrebbero essere i migranti.
4: Questa è una delle grandi strutture di sconnessione, come dire, anche a livello giuridico internazionale, che passano senza opposizione alcuna. Perché ancora prima di entrare nel merito delle singole pattuizioni, che sono, come dire, aberranti del livello di innalzamento del profilo giuridico di nemico del migrante, per cui in questo caso davvero può essere immediatamente arrestato, deportato, privato delle libertà personali, anche in assenza di avvocati e tutto il resto, ma la, come dire, il cortocircuito principale è che proprio se noi prendiamo la parola pattuizione, patto, io faccio anche riferimento alla Treccani sul libro, giusto per, come dire, riportare le definizioni esatte, le parole, quindi con il loro valore indefettibile, il patto si costituisce tra due o più persone che devono, come dire, contendere tra di loro una serie di norme per trovare, come dire, un accordo. E qui, voglio dire, la parte che subisce il patto, ma che la subisce violentemente con violazioni di diritti palesi, come la libertà di circolazione, la libertà di movimento, la libertà di poter trovare un lavoro, la libertà di poter, come dire, raggiungere quei luoghi necessari alla sopravvivenza della propria specie, viene, come dire, interrotto perché non vengono ascoltati i migranti o quantomeno associazioni umanitarie, come dire, universalmente riconosciute come pro-migranti, non vengono nemmeno ascoltate né sentite, né vengono prese in considerazione le osservazioni che durante le diverse fasi di approvazione del patto tra le diverse istituzioni europee hanno fatto pervenire, che nulla hanno portato in termini concreti, per cui è una forma pattizia che, come dire, nasconde invece quello che è un editto, che è una cosa diversa. Qui ritorniamo di nuovo, Andrea, a una concezione del governo delle nazioni e delle cose, in cui ci sono delle persone che una volta arrivate al governo, guarda in Italia o piuttosto che in America o in altri paesi, come dire, a forte spinta sovranista e suprematista, una volta arrivate al potere prendono congedo delle forme delle democrazie e ti dicono: io non devo rispondere più alla legge, perché comunque mettono in piedi leggi e regolamenti che sono contrari ai trattati internazionali e alle stesse costituzioni interne dei paesi. Dove tu arrivi a sentire un Trump che si vuole ricandidare per la terza volta incostituzionalmente con quelli che sono i principi negli Stati Uniti d'America, che dice: ma perché io devo osservare la Costituzione? Ma siete sicuri di questo? Quindi c'è un prendere congedo da quelle che sono le forme democratiche del regolamento della vita tra le persone, e si innestano forme pattizie che in realtà sono degli editti, dei veri editti, come erano i sovrani in nome di Dio, perché a questo stiamo arrivando. Si innegge, come dire, a un potere in cui il Ministero della Difesa in America diventa il Ministero della Guerra, supportato dal Dipartimento del Culto e della Fede.
3: Certo. Senti, ma tra l'altro riaffrontiamo la questione che tu hai citato all'inizio, della costruzione del migrante come nemico, che tu chiami drammaturgia penale del nemico, del migrante, che guida appunto l'azione dei governi. I migranti, che quindi vengono descritti come invasori, pericolosi. E tutto questo poi è strumentale al libero sfruttamento dei lavoratori migranti, che tu descrivi come importazione-deportazione. Ci spieghi?
4: Sì, assolutamente. Guarda, un'altra delle conseguenze della radicalizzazione che stiamo vedendo, quindi da queste forti politiche repressive nei confronti dei migranti, che poi si estendono, come detto nel libro e come tu hai richiamato, anche erga omnes, quindi contro ognuno di noi, ha portato per esempio a far diventare sempre più funzionalistica alcune condizioni rispetto alla possibilità di ingresso nei paesi dei migranti. Ecco perché poi parlo di importazione e deportazione dei migranti. Pensiamo per esempio a quella che era stata, come dire, una forma sperimentale, fatta passare anche, come dire, una forma umanitaria, dei corridoi umanitari, per tentare di mettere in salvo delle persone negli scenari di guerra. Anche se i numeri erano bassissimi, diciamo, era un tentativo di poter dimostrare che nei paesi oggetto e teatro di forti scontri di guerra civile, o piuttosto che di guerra tra stati, si potessero mettere in salvo delle famiglie. Il Ministero dell'Interno, piuttosto che degli Esteri, con la comunità di Sant'Egidio e tante altre associazioni, hanno iniziato a fare questa sperimentazione. Questa sperimentazione, questi numeri si sono ridotti quasi fino a scomparire, perché adesso ai corridoi umanitari ci siamo inventati, li abbiamo sostituiti con i corridoi lavorativi. Questo che cosa significa? Se io proprio devo portare delle persone dagli scenari di guerra, e quindi io porto richiedenti asilo o profughi che li metto in salvo da uno scenario di guerra, sono anche portatori di diritti, per cui io mi dovrò occupare di trovargli casa, lavoro, riconoscimento sociale, assistenza sanitaria. Allora, che cosa interviene? Facciamo i corridoi lavorativi, per cui importo manodopera, non più richiedente asilo, importo manodopera straniero che metto direttamente nei circuiti delle aziende, e come anche il decreto Plus ha dimostrato, finita l'utilità temporale di quei lavoratori, non potendo nemmeno più, a molte volte spesso come accade, rinnovare il permesso di soggiorno perché non ci sono più le condizioni lavorative che glielo consentono, diventano degli irregolari, e per questo sono, come dire, espellibili. Li puoi deportare, quindi tu metti in piedi delle politiche di importazione di manodopera ed esportazione attraverso quello che per esempio è il modello dei centri in Albania. Cioè, è tutto un meccanismo finalizzato a una massima finalizzazione della persona che viene identificato come nemico, e come nemico io lo devo continuare a trattare, per cui una volta lo facevano lavorare nei campi di lavoro, nei campi forzati, adesso ci sono i campi dell'agricoltura in Piemonte, come in Calabria, come in Basilicata, come in Sicilia, come nell'Ametino e a Latina, insomma in tutta Italia abbiamo questo fenomeno in cui persone che perdono la regolarità della presenza sul territorio diventano vittime del meccanismo di uno sfruttamento intensivo, perché sono ricattabili, perché sono, come dire, in uso a un tipo di economia nera e sommersa che comunque fa profitti sulle irregolarità delle persone che vengono mantenute, in questo caso così
3: Ecco, e in qui si inserisce anche una tua critica al terzo settore, no? Che tu dici ha ricevuto una marea di soldi senza riuscire a intervenire efficacemente sullo sfruttamento del lavoro e il caporalato attraverso quelle che tu definisci colonie penali indirette che poco si distinguono da quelle ufficiali.
4: Guarda, ci sono ormai evidenti, io seguo poi questo particolare, come dire, segmento del contrasto al caporalato, per cui anche rispetto ai fatti di Amendolara, dove quattro braccianti hanno perso la vita in una maniera, come dire, tragica e crudele, rinchiusi in un minivan arsi vivi, perché di questo si è trattato, ci ha riportato a dover ragionare con molta lucidità su quelle che sono le politiche in tema di contrasto al caporalato in questo paese. Allora, per la prima volta io qui vado in controtendenza, non dico che non ci sono le risorse necessarie, anzi dico che ci sono notevoli risorse che vanno in contrapposizione tra loro perché non c'è una regia complessiva, e anche questo è voluto da un sistema, come dire, colluso tra, non voglio dire tra la politica, perché molte volte faccio anche fatica a pensare che un ministro possa pensare una cosa, ma che funzionari e dirigenti degli apparati regionali, nazionali lo possono fare, ne sono convinto, anzi alcuni documenti mi confermano anche questo. C'è, come dire, una sovrapposizione, triplicazione o quadruplicazione alcune volte delle stesse risorse, sui stessi territori, sui stessi destinatari, cioè arrivano quattro finanziamenti identici, per intenderci, Andrea, che anziché andare su quattro direttrici completamente diverse per accerchiare quello che può essere il problema del caporalato, invece insistono sulla stessa area, sullo stesso tema, per cui arrivano quattro risorse finanziarie diverse ma producono una sola risposta. Quindi diciamo le risorse ci sono ma sono in mano un terzo settore ormai degenerato che non va più alla ricerca della denuncia dei diritti ma va alla ricerca della denuncia del, come dire, del proprio 730 aziendale, che è una cosa completamente diversa. Qui ci sono all'interno del terzo settore ormai dei grossi consorsi che operano in regime di monopolio, che hanno, come dire, progettato per conto delle prefetture del Ministero degli Interni, in questo caso sì, la rifunzionalizzazione dei campi come quello di San Ferdinando piuttosto che di Borgo Mezzanone. Cioè intervenire in quei campi rifunzionalizzandoli significa tecnicamente per la Commissione Europea che tu devi far rimanere lo status quo di quei campi per altri 10 anni, perché ci hai speso delle somme, anziché, come dire, creare delle condizioni completamente nuove, inedite e soprattutto di urbanizzazione dei processi abitativi nei confronti dei migranti, si è continuato, come dire, a praticare la separazione sociale e la segregazione urbana, e i campi diventano, come dire, delle nuove colonie penali indirette agricole dove i caporali, anche confermate, guarda che cosa ti arrivo a dire, confermate delle proprie navette, fanno, come dire, avanti e indietro per reclutare la manodopera. Tutto questo avviene davanti agli occhi di tutti. Quindi c'è un terzo settore che non ha, come dire, preso le distanze o non ha detto io non voglio partecipare alle politiche di progetti fatti da alcuni consorsi che sono come i monopoli, sono come le grosse holding delle armi in questo paese, perché in questo paese abbiamo anche le grandi holding delle armi e che quindi nutrono interessi enormi ad avere le persone in guerra, oppure i migranti sulla quale testare le proprie tecnologie, perché poi anche di questo si tratta. E quindi c'è un terzo settore che è colpevole, perché pur di avere un pezzo di risorse fa finta o diventa collaborazionista di fatto di un sistema che continua a perpetrare la separazione urbana e la segregazione sociale delle persone che altrimenti dovrebbero essere, come dire, preso in carico e dato una dignità abitativa, come dice il relatore speciale ONU, che sanzionando l'Italia ha detto che vivono in dei campi dove il degrado umano è così palese che vanno immediatamente rimosse queste condizioni di umiliazione. Allora, anche di fronte a questo, lo Stato italiano e il terzo settore non è riuscito a fermarsi, nonostante una dichiarazione così forte, stanno riprogettando, rifunzionalizzando in tutto il sud, ma anche in parte del centro-nord, campi che sono delle vere colonie penali indirette che ho scoperto ancora esistere come residuato giudiziario ottocentesco in tutta Europa, solo in Italia. E a che cosa rispondono Andrei, risponde a un sistema di pluricarcerazione. Il 75% della popolazione che è nelle colonie penali giuridiche del Ministero è popolazione straniera, cioè lì vengono confinati e internate, quindi le parole che si utilizzano sono confinamento e internamento, le persone che altrimenti non sai dove mettere. Per cui una volta erano piene da gente meridionale le colonie penali italiane, adesso sono piene dal nuovo stigma dai migranti, quindi abbiamo le carceri normali, abbiamo i CPR e abbiamo le colonie penali dirette e indirette, quindi c'è anche un sistema di pluricarcerazione che a cosa assolve? A un fenomeno di contenimento. Contengo la presenza dei migranti, delle persone straniere e li ricontino in spazi e luoghi distanti dai centri urbani. Dentro questa politica militare e disumanizzante c'è parte di grande settore del terzo settore e anche parte pezzi di sindacati nazionali.
3: Ecco, stiamo giungendo alla conclusione e io vorrei insomma affrontare con te in questi pochi minuti che ci restano anche la questione appunto culturale, no? Perché poi tutto quello che hai descritto sinora rimanda, e tu lo dici, alla vecchia teoria della supremazia razziale che è stata rinvertita in nuovi modi, è così, no?
4: Purtroppo è così. Di fatto, come dire, i processi spinti di radicalizzazione almeno dell'ultimo quinquennio, non è un caso che sono, come dire, esplosi e riesplosi a distanza di tempo con l'arrivo di Trump in America, con la contestuale presenza in quel momento anche di Orban in Ungheria, con l'ingresso in Italia del governo Meloni e di tanti altri governi di centrodestra che determinano di fatto un concetto quasi di razzismo biologico, di supremazia della razza. C'è una forte radicalizzazione, un forte ritorno al suprematismo bianco. Guarda che ci sono anche condizioni louisiane in cui si sta incominciando a prendere come dire, in esame attraverso alcuni parlamentari, dico bene, conservatori, di ritornare alla segregazione razziale. Tutto questo che può sembrare, Andrea, ma pensa anche alla la legge sulla remigrazione, il disegno di legge sulla remigrazione presentato in Italia, lo sfondo è quello di un suprematismo bianco, perché, come dire, di base viene trattata una questione di appartenenza culturale, di superiorità culturale, cattolica, religiosa e razziale dei bianchi nei confronti dei neri. Cioè tutte queste politiche e quindi anche, come dire, il potenziamento dell'AIS o tutte le altre, come dire, strutture sovradigitali e non solo, che controllano adesso e reprimono gli spostamenti delle persone, vengono trattate con questo sfondo di suprematismo bianco, di cui Trump, come dire, ha rilanciato a livello globale e in molti punti del globo. Guarda anche tutto ciò che sta accadendo nell'America Latina, con il San Salvador che si è prestato a mettere su Ligator, che è un centro di detenzione dove i diritti umani davvero non esistono, ma nemmeno fuori dai confini di questi centri. Il suprematismo è diventato un'ulteriore chiave identitaria, culturale, sulla quale fare leva per le persone per poterle di nuovo rendere indifferenti rispetto a quelli che sono i valori umani, ma soprattutto si parla di soggiacere rispetto a una politica repressiva. Ed è su questi spazi che ormai si è spianata la possibilità che tu puoi aprire dei centri in Albania, quindi fuori dai confini dell'Europa, ma a prendere delle persone extracomunitarie che vogliono arrivare in Europa, li blocchi in acque internazionali, li mandi in un paese terzo, nemmeno europeo, dove vuoi applicare le tue leggi, sì, del diritto europeo. Questo ti sta a significare come di base c'è una forma di suprematismo che dice: rispetto agli stranieri noi possiamo superare e liquidare ogni tipo di riferimento giudiziario, morale ed etico, perché è consentito dalla superiorità della razza.
3: Ecco, ci fermiamo qui. Maurizio, io ti ringrazio. Con te, con Maurizio Alfano, abbiamo parlato di migranti e repressioni, la drammaturgia socio-penale del nemico, il sistema delle colonie penali indirette, edito da Sensibili alle Foglie. Grazie.
4: Grazie, grazie a tutti voi, grazie Andrea.
3: Radio Radicale, sono le 14.30, è l'ora del sabato in cui vi proponiamo il Maratoneta, la trasmissione autogestita dell'Associazione Luca Coscioni.
5: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
6: Prego signori, un attimo di attenzione. I favorevoli sono 32, i contrari 14, gli astenuti 5, il provvedimento approvato. Grazie.
7: Sabato 5 settembre 2026. Un buon pomeriggio a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia. Apriamo la puntata del Maratoneta di oggi con una notizia che ci rende felici perché, come avete potuto sentire dalle parole del presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, il Veneto ha approvato nella seduta del 2 settembre scorso la proposta di legge di iniziativa popolare Liberi Subito. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, il Veneto diventa quindi la quarta regione e la prima guida centrodestra ad aver adottato una norma che parte dalla proposta di legge di iniziativa popolare Liberi Subito, promossa dall'Associazione Luca Coscioni e aggiornata sulla base delle recenti sentenze della Corte Costituzionale. Ricordiamo che la legge non modifica i diritti stabiliti dalla Corte, ma disciplina piuttosto l'organizzazione del servizio sanitario regionale, definendo procedure senza ingiustificati ritardi per la verifica delle condizioni delle persone che chiedono di accedere all'aiuto medico alla morte volontaria in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale. Credo a questo punto possa essere utile dare conto di alcune delle dichiarazioni dei protagonisti del voto, a partire da quella di Manildo, capogruppo del Partito Democratico in Veneto, che intervistato dal Corriere della Sera ringrazia l'Associazione Luca Coscioni, dicendo: questo testo è frutto di un lavoro collettivo, intenso, durato settimane assieme alla Giunta e ai consiglieri, fatto di approfondimenti tecnici e confronti grazie all'Associazione Luca Coscioni. Un testo che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale del 2019 e garantisce ora procedure chiare e uguali in tutte le USL. Rilevanti anche le dichiarazioni del presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, che, intervistato da Brunella Giovara per La Repubblica, dice che la giornata del 2 settembre scorso ha un doppio valore: il rispetto per i malati terminali in attesa e un bel segnale a livello nazionale affinché il Parlamento legiferi. Gli chiede Brunella Giovara se stia accusando qualche partito, al che Zaia risponde: no, ma è dal 2009 che si parla di questi temi, dal caso di Eluana Englaro. È un tema che seguo da anni e penso che sia l'occasione per dire che la politica su temi come questo deve avvalersi della libertà di coscienza, se no non se ne viene fuori. E sarebbe sbagliato dire che questo è un tema di sinistra o di destra. Se fai un sondaggio, trovi favorevoli e contrari a destra e sinistra. Prova ne è che non è passata mai una legge. Chiede Brunella Giovara: qui nel Veneto leghista e cattolico è infine passata. Un ulteriore segnale, risponde Zaia, che succede in questa regione che è marcatamente di centrodestra. Ma prima o poi se ne aggiungeranno altre, perché il tema è cogente e la Corte Costituzionale ha dato la stura, ha aperto. Poi ha sollecitato 3 volte diversi parlamenti affinché facessero una legge. Ma prima o poi questo paese dovrà trovare una quadra e farla. E andando avanti nel corso dell'intervista, Giovara chiede: in aula qualcuno ha parlato di sterminio di massa e di cultura dello scarto. Risponde Zaia: se leggi le cartelle cliniche di chi fa domanda, capisci la sofferenza estrema. Ho conosciuto alcuni pazienti, come Stefano Geller e la signora Elena di Spinea, che ha lasciato un video toccante prima di farsi accompagnare da Marco Cappato in Svizzera. Spiegava che non era un problema di cure palliative, ma di dignità. Non voleva che sua figlia la vedesse in condizioni terribili. E io stesso, Luca Zaia, se toccasse a me, vorrei poter decidere. Non mi sembra una posizione blasfema, è la tua libertà che finisce dove inizia la mia. Ho una visione molto liberale e non vuol dire che non sia rispettosa dell'umanità. E si conclude l'intervista con la domanda: a chi dedicherebbe questa legge se potesse? A tutti quelli che hanno sostenuto questo percorso e sono cittadini anonimi che chiedono di avere risposte. La signora Maria, che non milita in nessun partito o associazione, le persone normali, perché chiunque ha avuto l'esperienza di un familiare o un amico terminale ha visto la sofferenza estrema. E tutti abbiamo pensato la stessa cosa, interromperla. A quanto sostenuto da Zaia, io aggiungo un breve aggiornamento sui lavori riguardo Liberi Subito nelle varie regioni, perché il confronto è aperto nelle province autonome di Trento e Bolzano in Umbria, mentre le proposte sono state depositate o sono prossime all'avvio dell'iter in Liguria, Molise, Marche, Sicilia e Puglia. In Lombardia il nuovo testo di iniziativa popolare, sostenuto da 15.000 firme, sarà depositato il 15 settembre, mentre in Lazio e Campania è in corso la raccolta firme per le sottoscrizioni. In Calabria si stanno raccogliendo parimenti le firme necessarie e Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta restano invece ferme al palo. Qui le iniziative si sono arenate, sono state respinte o dovranno ripartire da zero dopo il cambio di legislatura. E dopo questo doveroso aggiornamento aggiungo che nella puntata del Maratoneta di oggi discuteremo sempre di fine vita insieme a Mario Riccio, occupandoci in particolare di obiezione di coscienza e di Domenico Zuccarella, che ha rappresentato il primo caso di morte volontaria medicalmente assistita in Lombardia con il coinvolgimento da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Proseguiremo la trasmissione ascoltando Maria Teresa Presta Nicola e Maurizio Vaccaro, con cui approfondiremo diverse questioni inerenti ai diritti delle persone con disabilità, tra cui accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche. Ma, come ogni prima puntata del mese, iniziamo la trasmissione di oggi con il punto a cura di Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni.
8: Grazie Peppe, ben ritrovati al Maratoneta. Parto dal Veneto, dove il 2 settembre il Consiglio regionale ha approvato la legge che nasce dalla proposta di iniziativa popolare Liberi Subito, promossa dall'Associazione Luca Coscioni. Era già arrivata in Consiglio nel 2024, ma allora si era fermata per un solo voto. Il Veneto è la quarta regione dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna ad approvare una legge per organizzare il servizio sanitario regionale per le verifiche e l'assistenza, come previsto dalla sentenza Cappato Antoniani della Corte Costituzionale per accedere al suicidio medicalmente assistito. Ed è la prima regione governata dal centrodestra. È un dato importante: il fine vita non è un tema di destra o di sinistra, riguarda le persone, le loro scelte e il rispetto delle libertà individuali. In Veneto circa 9.000 persone hanno firmato per chiedere questa legge. Ringrazio tutti chi ha firmato, chi ha lavorato con impegno per raccogliere le firme e chi si è impegnato per farla approvare. Persone con idee politiche diverse, unite da una richiesta semplice, che un diritto già riconosciuto dalla Corte Costituzionale possa essere esercitato davvero. Le leggi regionali infatti non creano un nuovo diritto, le condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito stabilite dalla sentenza Cappato Antoniani della Corte Costituzionale valgono in tutta Italia, ma la sanità è organizzata dalle regioni, quindi bisogna stabilire chi riceve la domanda, chi verifica i requisiti, come si coordinano le strutture e chi deve fare cosa. In poche parole, il diritto è nazionale, l'organizzazione della sanità è regionale. E qui va fatta una distinzione importante: una legge regionale organizza il servizio sanitario regionale, Una legge nazionale può invece disciplinare il diritto all'autodeterminazione nel fine vita, stabilendo condizioni, garanzie e procedure valide per tutti, e può anche ampliare la tutela rispetto al quadro attuale. La Corte Costituzionale lo ha ricordato anche di recente. Il Parlamento può prevedere l'accesso anche a persone per cui sussiste la patologia irreversibile con sofferenze intollerabili, la scelta libera e autonoma, ma che non dipendono da trattamenti di sostegno vitale, purché preveda garanzie adeguate. Per questo chiediamo da anni al Parlamento di legiferare, ma non una legge qualsiasi. Insieme a Marco Cappato abbiamo chiesto il ritiro della proposta Zanettin-Zurlo, perché invece di rafforzare i diritti già riconosciuti rischia di restringerli, riduce il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale e introduce criteri di accesso ancora più restrittivi. Una legge nazionale dovrebbe fare il contrario, dare più certezza, più garanzia e più libertà. La Francia ci mostra che è possibile. Il 18 agosto ha promulgato una legge che riconosce il diritto all'aiuto a morire e prevede che quando una persona non sia fisicamente in grado di autosomministrarsi il farmaco, possa intervenire su richiesta un medico o un infermiere. Inoltre rafforza la rete palliative, che è una scelta della persona e non si sovrappone. Quindi le due cose non sono alternative. Alle regioni chiediamo di organizzare bene ciò che già oggi deve essere garantito. Al Parlamento chiediamo una legge nazionale che non arretri, ma rafforzi la tutela della libertà di scelta. E quanto sia importante che un diritto non resti sulla carta, ce lo raccontano le persone. Domenico Zuccarella aveva 59 anni ed era malato di sclerosi multipla, secondariamente progressiva. L'8 novembre del 2025 aveva chiesto alla sua azienda sanitaria di verificare i requisiti per accedere al suicidio medicalmente assistito. Sono iniziate visite e accertamenti, ma sono passati mesi. Il 18 maggio 2026 la commissione medica aveva concluso positivamente la verifica. Domenico aveva tutti i requisiti previsti dalla Corte Costituzionale. Eppure questa conclusione non gli era stata comunicata e la procedura non era terminata. Dopo diffide e solleciti siamo stati costretti a rivolgerci al Tribunale di Busto Arsizio. Ed è dagli atti depositati dall'azienda sanitaria in giudizio che abbiamo saputo che i requisiti erano stati riconosciuti, mentre mancava ancora il parere del comitato etico. Durante la prima udienza Domenico disse: «Sono stanco, non ne posso più». Per una persona con una malattia irreversibile e sofferenze che considera intollerabili, il tempo non è un dettaglio burocratico. Il 3 agosto sono state effettuate le ulteriori verifiche richieste dal comitato etico e poi la procedura si è finalmente conclusa. Il 25 agosto Domenico ha potuto accedere al suicidio medicalmente assistito. Dalla sua richiesta erano passati 290 giorni. Per la prima volta in Lombardia l'intera fase attuativa è stata gestita dal Servizio Sanitario Regionale. È un risultato importante. Domenico ha aperto una strada anche per chi verrà dopo di lui, ma 290 giorni restano troppi. Ed è anche per questo che il 15 settembre depositeremo al Consiglio regionale della Lombardia oltre 15.000 firme per la proposta di legge di iniziativa popolare Liberi Subito. Sono tre volte le firme necessarie. Chiediamo procedure chiare, responsabilità precise e risposte tempestive. E purtroppo la storia di Irene ci porta allo stesso problema. Irene è un nome di fantasia, ha 72 anni, vive vicino Napoli ed è malata di SLA, è completamente immobile, viene nutrita attraverso una PEG, ha bisogno della ventilazione meccanica e comunica attraverso un puntatore oculare. Il 29 aprile del 2025 aveva chiesto alla sua ASL la verifica dei requisiti. La commissione ha stabilito che Irene ha tutti i requisiti previsti dalla Corte Costituzionale, ma la fase attuativa non era ancora arrivata. Irene non può muovere le mani e quindi non può azionare una normale pompa infusionale per autosomministrarsi il farmaco per il fine vita. Ma una soluzione esiste già. è la stessa utilizzata in Toscana da Libera, un sistema che permette di attivare la pompa infusionale per l'autosomministrazione attraverso il puntatore oculare. Proprio perché questa soluzione è già stata utilizzata, ci si aspetterebbe che questa volta tutto fosse più semplice e veloce. E invece Irene aspetta ancora, aspetta da mesi che la strumentazione arrivi dalla Toscana. Anche in questo caso siamo stati costretti a rivolgerci a un giudice. Il 13 agosto il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto il ricorso d'urgenza che per Irene il nostro collegio legale aveva presentato e ha riconosciuto un punto fondamentale. Quando una malattia è grave e progressiva, il trascorrere del tempo può compromettere concretamente l'esercizio di un diritto. Entro il giorno 8 settembre, l'azienda sanitaria toscana Nord-Ovest dovrà mettere a disposizione dell'azienda sanitaria Napoli 3 Sud la strumentazione. Poi dovranno essere effettuate le prove.

0: Nel prossimo appuntamento ve ne parlerò nel dettaglio. Intanto trovate il programma e tutti gli aggiornamenti sul sito dell'Associazione Luca Coscioni. A presto.
1: E questo era il punto di Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni. Apriamo a questo punto il Maratoneta di oggi col tema del fine vita. Come dicevamo, lo scorso 25 agosto Domenico Zuccarella, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Per la prima volta, come dicevamo, la fase attuativa è stata gestita dal Servizio Sanitario Nazionale. Nel frattempo, l'Associazione Luca Coscioni continua a essere impegnata, con la proposta di legge di iniziativa popolare Liberi Subito, nelle campagne di raccolta firme e nelle discussioni all'interno dei consigli regionali. Ne parliamo con Mario Riccio, medico anestesista e consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni. Allora, io partirei da una questione tecnica. Mentre avanzano le leggi regionali Liberi Subito promosse dall'Associazione Luca Coscioni, in un articolo recentemente apparso sulla Press hai posto l'accento sulle criticità legate all'obiezione di coscienza. Potresti illustrarci questo aspetto?
2: Sì, è un aspetto che sicuramente è importante e rilevante, perché finora abbiamo sempre trovato resistenza, da parte dell'amministrazione dell'ospedale, magari hanno fornito il farmaco, hanno fornito l'attrezzatura, ma praticamente quasi mai hanno fornito il personale sanitario, medico o infermiere che sia. Oggi invece nelle linee guida, per esempio, o comunque nelle leggi regionali, si vede chiaramente, si legge chiaramente che le amministrazioni devono fornire anche il personale. Al momento è difficile fare una valutazione di quello che accadrà. Non è improbabile che si formi uno schieramento interno ai varie aziende ospedaliere tra chi è disponibile e chi non è disponibile. A questo punto sarà l'ospedale che dovrà trovare, le risorse. Non credo che nell'immediato ci sarà un problema contingente, perché i numeri sono abbastanza ridotti, ma se i numeri dovessero aumentare, questo potrebbe diventare un problema, perché la classe medica su questo non ha ancora fatto una riflessione e quindi credo che sarà un ulteriore problema che dovrà affrontare i sanitari rispetto alla disponibilità a partecipare al suicidio assistito.
1: Riprendo brevemente quanto accennavi in precedenza per chiederti a questo punto quale sia secondo la tua esperienza ovviamente, la preparazione media della classe medica e quale eventualmente l'impatto delle sentenze della Corte sull'aggiornamento professionale dei medici.
2: Se dobbiamo fare un ragionamento riguardo la preparazione, soprattutto la preparazione media, il panorama è direi drammatico, nel senso che, come dicevo poco fa, in verità non c'è stata alcuna riflessione della classe medica su questo argomento, ma non parlo di adesso, parlo dei tempi di Pier Giorgio Welby, cioè ormai 20 anni, visto che questo qua è l'anno ventennale della morte di Pier Giorgio Welby, quindi to una totale impreparazione sull'argomento, che a volte si va a fondere sicuramente con timori medico-legali, cioè ci sono medici che non conoscono neanche le normative attuali e ritengono che addirittura interrompere un trattamento sanitario costituisca già di per sé un reato. Poi c'è la componente ovviamente etico-deontologica, per la quale alcuni medici ritengono che ogni azione che comporti la morte del paziente sia di per sé negativa, cioè non si è da compiere per motivi di tipo deontologico, quindi c'è molto da fare su questo campo. Io non discuto di fronte a un sanitario che dice per motivi etici io non vorrei mai contribuire, collaborare alla morte mediante assistita, io ne ho totale rispetto, ma il timore non è che ci sia questa componente, non sia importante. Un componente numericamente importante per me è chi non sa neanche che cosa può fare, che cosa non può fare in proposito.
1: Andiamo allora a questo punto, nello specifico, sul caso della morte volontaria medicalmente assistita di Domenico Zuccarella, che ha rappresentato il primo caso in Lombardia in cui il processo è stato interamente gestito dal servizio.

0: Servizio Sanitario Nazionale e quindi ti chiedo perché è importante che il Servizio Sanitario Nazionale venga pienamente coinvolto in queste operazioni?
1: La vicenda lombarda è particolarmente significativa. Innanzitutto, perché dobbiamo ricordare che un anno e mezzo fa, circa un anno e mezzo fa, la proposta Coscioni è stata neanche discussa in consiglio regionale, ma addirittura respinta in commissione, cioè la regione Lombardia ha sostenuto, erroneamente, che non è anche competenza della regione occuparsene. Poi sono sopraggiunte, intanto mentre il consiglio regionale rispingeva, ripeto, a livello di commissione la nostra proposta, in verità, qualche mese dopo c'è stato il primo suicidio assistito in Lombardia, dove l'ospedale di riferimento, il Fate Bene Fratelli Sacco di Milano, aveva fornito medicinali e strumentazione, ma non aveva fornito il personale sanitario, quindi fui io che mi incaricai di compiere l'assistenza al suicidio. Poi sono sopraggiunte delle sentenze della Corte Costituzionale ulteriori, dopo la sentenza di J. Fabo Cappato, che hanno chiarito finalmente, posso aggiungere io, che il Sistema Sanitario Nazionale deve fornire il personale, la strumentazione, cioè si deve occupare della cosa. A questo punto, nonostante la Regione Lombardia avesse preso una posizione estremamente rigida, è stata un'accettazione, ha dovuto accettare l'evidenza delle cose e con un atteggiamento abbastanza pragmatico, però paradossale se pensiamo cosa è successo un anno fa, ha emanato queste linee guida, che non sono una legge regionale, intenzione, sono delle linee guida che l'assessore alla salute Bertolaso ha inviato a tutti i vari ospedali dicendo dobbiamo fare. Dobbiamo dare assistenza, dobbiamo fornire farmaco, dobbiamo fornire personale sanitario e queste sono le linee guida. Quindi è ancora una situazione ambigua perché in Consiglio regionale ci sono ancora molti malumori, se non forti proteste, nella maggioranza, in particolare nella maggioranza dell'estrema destra che regge la Regione Lombardia, riguardo queste linee guida. Ma d'altronde, con un fare, diciamo, pragmatico, hanno dovuto riconoscere che non si poteva evitare e quindi hanno dato poi seguito al primo caso. Primo caso in Lombardia dove è stato fornito tutto da parte del sistema sanitario, però con dei tempi lunghissimi, anche perché le linee guida lombarde, dobbiamo ricordare, permetterebbero teoricamente arrivare fino a 150 giorni per 5 mesi per intenderci, tra la domanda e l'eventuale suicidio assistito. Quindi siamo ancora molto lontano diciamo, per poter dire che sono delle linee guida efficienti e valide, perché 5 mesi tra la richiesta e l'eventuale attuazione sono veramente tante.
0: Ecco, nella tua risposta hai parlato di tempi lunghissimi e andrei proprio su questo aspetto. Nel caso Zuccarella, la commissione medica aveva già riconosciuto a maggio la presenza dei requisiti previsti dalla Corte Costituzionale, ma sono stati richiesti ulteriori accertamenti. E dove finisce la necessaria prudenza medica e dove comincia invece quello che potremmo definire un eccesso di cautela burocratica?
1: Senza voler entrare nel caso specifico, devo dire che a volte c'è una tale evidenza che non necessiterebbero dei tempi così lunghi, anche perché noi quando ragioniamo nella tempistica, dobbiamo non ragionare con i nostri tempi, cioè di persone in buona salute, insomma, o comunque che non sono certo giunte alla drammatica richiesta di terminare la propria vita. Dobbiamo ragionare col tempo, come scorre il tempo in un paziente che si trova, ha fatto questa richiesta, cioè ogni minuto vale 100 minuti nostri, cioè un tempo infinito. Quindi bisogna cercare di accelerare pur nel rispetto della valutazione dei criteri, ma spesso i criteri sono estremamente evidenti. Il problema è la riunione delle commissioni, la discussione interna alle commissioni. Io capisco che possa essere un carico ulteriore nell'attività lavorativa di un ospedale, di un'azienda, però dobbiamo capire che non sono i tempi di attesa di un paziente che deve farsi operare al dito, ecco, siano i tempi di attesa di un paziente che ogni minuto soffre sempre di più. Quindi la restrizione, il contenimento dei tempi è estremamente importante.
0: E secondo te ci sarebbe un modo per sburocratizzare, diciamo così, questo iter o comunque renderlo più fluido?
1: Ci sarebbe un modo di affrontare più rapidamente questo? Beh, pensate che talora in certe realtà, non parlo in questo caso della realtà lombarda, ci sono realtà italiane che quando l'utente, il richiedente fa domanda, l'azienda ospedaliera di riferimento scopre di non avere neanche la commissione, quindi deve formare la commissione, anche se c'è una vecchissima circolare dell'allora Ministro della Salute Speranza che invitava gli ospedali a velocizzare almeno la composizione delle commissioni. Poi queste commissioni devono ovviamente lavorare a dei ritmi, ripeto, importanti. Oggi forse i numeri non sono tali che impediscano questa rapidità, sinceramente. Potrebbero diventarlo, ecco perché. Io ricordo sempre un po' di numeri, un po' di percentuali, può essere noioso, ma è molto importante. Nei paesi che sono dati una legge sulla morte medicamente assistita, quindi hanno riconosciuto eutanasia e suicidio assistito, con criteri molto più ampi, indubbiamente, l'ultimo di questi, la Francia, per dire la Spagna, solitamente nel giro di 2 o 3 anni, questi paesi hanno raggiunto il 4% degli accessi. Mi spiego meglio, di tutti i pazienti che muoiono all'anno, il 4% muore attraverso un percorso di morte medicamente assistita. Il 4% può sembrare relativamente poco, no? Poi le considerazioni sono soggettive, però il 4% dei pazienti totali in Italia che muoiono all'anno sono circa 24.000 pazienti, perché i morti in Italia sono 600.000 all'anno. Il 4% sono 24.000 richiedenti. Ora, questo scenario in Italia, con la limitazione della sentenza della Corte Costituzionale, non è pensabile, ma anche semplicemente fosse l'1%, saremmo a 6.000 richieste all'anno. Ecco, 6.000 richieste all'anno necessitano di un sistema fluido, un sistema rapido, e quindi deve essere incrementato.
0: E quindi si potrebbe dire che è una questione che ha a che fare anche, se non principalmente, con l'impreparazione delle istituzioni stesse. Vorrei chiudere a questo punto con un'analisi di tipo politico, perché come dicevi, dalla morte di Welby a oggi sono passati esattamente 20 anni. Quindi cosa è cambiato secondo te a livello culturale e quindi nella società e cosa a livello medico e quindi magari dal punto di vista giuridico?
1: Beh, allora, per analisi giuridica magari è meglio rifarsi a quello che è il giudizio di un giurista. Quello che posso dire, dopo 20 anni della vicenda Welby, si è consolidata una consapevolezza, secondo me, cioè che la persona, noi siamo padroni del nostro destino anche in campo sanitario. Questo può sembrare scontato oggi, ma 20 anni fa, nella vicenda Welby, c'è chi sosteneva, sia dal punto di vista etico, deontologico, ma addirittura anche giuridico, perché io ho avuto anche un processo molto rapido, ma cioè, il processo l'ho avuto per omicidio di consenziente. Quindi c'è chi sosteneva che la persona non fosse titolare del diritto di interrompere un trattamento sanitario. Oggi questo forse è consolidato nell'opinione pubblica, anche nel campo politico, con qualche limitazione ovviamente, sicuramente in quello giuridico, perché è arrivata la legge sulle direttive anticipate, quindi sicuramente è un passaggio. Oggi la nuova sfida è riconoscere che io della mia vita posso anche volerla interrompere e chiedere un aiuto in questo senso, laddove le mie condizioni di vita siano da me ritenute insostenibili e intollerabili per la malattia. Questo è un altro passaggio, direi più complicato, perché se è stato accettato l'idea che io posso rinunciare alla terapia, anche se questa terapia è salvavita, il secondo concetto, cioè che io possa interrompere volontariamente la mia vita perché mi trovo in determinate condizioni di sofferenza, questo, dal punto di vista dell'opinione pubblica è accettato, perché se noi vediamo gli aspetti, delle indagini demoscopiche troviamo un'assoluta prevalenza all'accettazione di questo concetto. Dal punto di vista, in verità, politico, giuridico, ovviamente il legislatore italiano, come sappiamo, è fermo, ma ancorché molte volte sollecitato dalla Corte Costituzionale a prendere posizioni, ma non prende posizioni. Io penso per un opportunismo dal punto di vista politico. Credo che anche chi si pone contro lo faccia più per un ragionamento, credo sbagliato peraltro, di tornaconto politico, cioè ritiene che opporsi alla morte volontaria, medicalmente assistita, possa portare un danno dal punto di vista diciamo dei voti, per dirla in maniera molto concreta. Credo che sia un ragionamento sbagliato, però di fatto è un ragionamento identitario, no? Noi abbiamo in questo momento un governo che sulle vicende identitarie fa politiche estremamente rigide, no? E su questo ritiene di voler rappresentare una sorta di baluardo etico, però io credo che si scontri contro la realtà. C'è sempre l'esempio della indagine che viene fatta ogni anno, ormai da una quindicina d'anni, in Veneto, da un giornale locale, che ormai nel Veneto, che sicuramente non si possono, sono dubbi, è una regione di destra, non so se di centrodestra o destra-destra, e ha una prevalenza netta sulla favorevole, i lettori di questo giornale sono favorevoli alla morte medicalmente assistita. Quindi non è un argomento che anche dal punto di vista identitario sta perdendo smalto, e questo speriamo che possa essere l'inizio di un cambiamento.
0: Chiarissimo, sì. E dopo questa risposta, allora torniamo a ringraziare Mario Riccio, medico anestesista e consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni. Grazie Mario e buon pomeriggio.
1: Grazie a voi.
0: Passiamo allora al tema della disabilità, parlando nello specifico di accessibilità alle spiagge calabresi della Costa degli Dèi. Questo perché nel luglio del 2026, luglio scorso, un gruppo di genitori di bambini e bambine con disabilità della provincia di Vibo Valentia ha avviato un'iniziativa per rendere accessibili le spiagge della Costa degli Dèi con il supporto dell'Associazione Luca Coscioni. Non aggiungo però altro perché abbiamo qui con noi oggi l'avvocata Maria Teresa Presta Nicola, che ha seguito l'aspetto legale della campagna e che ringrazio per la disponibilità. Grazie mille e buon pomeriggio.
2: E grazie a te, buon pomeriggio a tutti e tutte.
0: Allora, in primo luogo ti lascerei subito spazio per ampliare la mia digressione, chiedendoti quindi di illustrare quella che è stata l'iniziativa. Prego.
2: E grazie. Allora, l'iniziativa nasce, come hai già detto tu, dalla volontà e dalla richiesta di un gruppo di genitori di bambini e ragazzi con disabilità che frequentano le spiagge e vivono nella provincia di Vibo Valentia. Le spiagge della Costa degli Dèi, della magnifica Costa degli Dèi, quindi parliamo di una costa che è di circa 55 km, che va da Pizzo Calabro fino a Nicotera, è una spiaggia che è difficilmente accessibile per le persone con disabilità. Considera che tante famiglie addirittura hanno rinunciato proprio ad andare in spiaggia proprio per le difficoltà che incontravano, perché le spiagge non sono dotate di rampe prive di barriere architettoniche, non hanno delle passerelle che permettono quindi dalla spiaggia di arrivare direttamente all'abbattigio, così come previsto dalla normativa. Non avevano spesso delle sedie job adeguate e mancavano dei servizi, e quindi proprio per questo questi genitori, dopo anni che hanno cercato di interloquire diciamo così con le amministrazioni, hanno deciso quindi di rivolgersi all'associazione, e quindi grazie anche al contributo dell'avvocato Alessandro Gerardi abbiamo diffidato i comuni calabresi. In particolare abbiamo quindi diffidato 11 comuni che si affacciano proprio sulla Costa degli Dèi, quindi parliamo di Vibo Valentia, Pizzo, Zambrone, Parghilia, Ricadi, Nicotera, Tropea e Ioppolo. Questi comuni quindi sono stati diffidati e abbiamo assegnato 15 giorni di tempo per buona sostanza adeguare le spiagge e renderle accessibili alle persone con disabilità. Quindi abbiamo chiesto proprio di dotarsi di passerelle adeguate e di sedie altrettanto adeguate, di servizi igienici, di cartellonistiche, di segnaletiche per evidenziare anche le spiagge che fossero dotate di questi strumenti. E quelle no, in modo che comunque un cittadino potesse subito comprendere in quale spiaggia recarsi. Abbiamo anche assegnato un termine di 10 giorni nel quale, entro il quale i comuni avrebbero dovuto indicarci quale iniziativa hanno già intrapreso e soprattutto quali iniziative avrebbero voluto intraprendere e quindi anche una sorta di, diciamo così, di progetto per l'eliminazione delle barriere architettoniche, anche perché ci rendiamo conto che comunque l'eliminazione delle barriere architettoniche in maniera completa e soprattutto anche in maniera efficiente è molto complesso. Devo dire però che su 11 comuni nel termine previsto dalla diffida soltanto inizialmente un comune ha risposto, che è il comune di Pizzo, il quale ci ha fatto sapere che sulle spiagge con apitine ci sono 5 passerelle idonee per arrivare quindi in spiaggia, quindi per garantire l'accesso e che il comune era dotato, è dotato di 3 sedie job. Ovviamente non è diciamo così, non sono delle misure sufficienti per garantire a 360 gradi l'accesso, però possiamo dire che comunque è stata una prima iniziativa e soprattutto abbiamo tanto apprezzato il fatto che l'amministrazione abbia comunque manifestato la volontà di collaborare con l'associazione e con le famiglie per migliorare eventualmente l'accessibilità alle spiagge. Successivamente, altri due comuni informalmente, quindi non rispondendo però alla diffida, hanno manifestato la volontà di collaborare per l'eliminazione delle barriere, quindi per garantire l'accessibilità e faccio riferimento al comune di Barghelia. Infatti in questo caso ho avuto il piacere di parlare con il sindaco che si è manifestato molto disponibile al confronto e devo dire anche che Barghelia è una delle spiagge calabresi e vibonesi che a differenza delle altre qualcosina in più ha fatto perché ha delle passerelle che arrivano in alcuni casi fino all'abbattigio, in altri ovviamente in altri casi ha bisogno delle migliorie. E poi l'altro comune che comunque ha manifestato anche qui attraverso una comunicazione all'associazione la volontà di collaborare, quindi ha già diciamo così predisposto qualche strumento per garantire l'accessibilità è il comune di Joppolo. Al di là però di questi tre comuni, quindi Joppolo, Pizzo e Pardelia, gli altri comuni non hanno dato nessuna notizia. Ti dirò che in realtà alcuni di loro, anche se non hanno risposto alle diffide formalmente o non hanno cercato di entrare in contatto con noi, né con le famiglie né con l'associazione, hanno preferito utilizzare mezzi un po' particolari, nel senso che comunque abbiamo letto, diciamo così, diversi post su Facebook in cui magari evidenziavano di aver collocato una sedia job su una spiaggia piuttosto che su un'altra, però non hanno intrapreso delle iniziative o comunque non hanno nemmeno manifestato la volontà di voler risolvere e garantire effettivamente l'accessibilità alle spiagge. Dall'altra parte però se gli enti con grande rammarico hanno fatto orecchie da mercante, quindi non hanno risposto alle nostre richieste, devo dire però che ci sono stati diversi cittadini che hanno cominciato a segnalare le esistenze quindi di queste barriere. Ho ricevuto e ricevo tanti messaggi di cittadini che non solo denunciano queste barriere, ma alcuni di loro, ti dirò, sono andati a verificare se quello che magari l'amministrazione comunale dichiarava sulle proprie pagine Facebook o tramite articoli di stampa corrispondesse alla verità. E quindi, ad esempio, mi è capitato a Ricadi di ricevere da un cittadino del comune di Ricadi delle foto di questa passerella che però non arrivava sulla battigia, ma si fermava dinanzi ad uno scoglio che si trovava sulla spiaggia, quindi È chiaro che non sono degli strumenti volti effettivamente ad eliminare le barriere architettoniche o comunque a garantire l'accessibilità, anche perché ci tengo a ribadire che non è sufficiente collocare, come abbiamo visto collocate in questo periodo nelle varie spiagge vibonesi, una sedia job, perché la sedia job sulla spiaggia non può camminare, non riesce a camminare. La sedia job cammina sulla sabbia bagnata, quindi ha bisogno di una passerella, e poi una volta che si arriva sulla battigia, allora sì che la sedia job svolge la sua funzione e permette alla persona con disabilità in autonomia anche di entrare all'interno del mare, quindi di accedere effettivamente.
0: Ecco, scusa, ti interrompo un attimo su questo proprio perché vorrei chiederti quali sono state le principali lacune che hai, barra avete riscontrato nel corso della campagna e poi vorrei chiederti anche un commento alle risposte che a questo punto direi non sono giunte da parte dei comuni.
2: Allora, sicuramente le lamentele più grandi, comunque le lacune più grandi che abbiamo rinvenuto sono proprio la mancanza di passerelle idonee che arrivano fino alla battigia, nel senso che anche chi ha provato a fare delle passerelle, comunque erano delle passerelle che erano assolutamente non conformi alla normativa, nel senso che comunque magari percorrevano i primi 100 metri della spiaggia e poi si interrompevano improvvisamente sulla spiaggia, quindi non c'era la possibilità di andare oltre, quindi di arrivare in autonomia sulla battigia e poi di entrare in acqua. Mancano del tutto i servizi igienico-sanitari per le persone con disabilità, le informazioni, manca una cartellonistica, quindi non ci sono informazioni. Quindi diciamo che a parte, posso dire ora che a parte quei tre comuni che ho menzionato prima, gli altri hanno semplicemente o collocato delle sedie job, però proprio lasciate lì, magari davanti a qualche lido o davanti ad una spiaggia, ma senza dare delle indicazioni precise o comunque senza che poi alla sedia fosse correlato un percorso che la persona con disabilità potesse, ecco, svolgere in autonomia per arrivare appunto fino alla battigia. Per quanto riguarda i comuni, devo dire la verità, sono molto molto dispiaciuta e rammaricata, perché mi rendo conto che non è facile eliminare le barriere architettoniche e soprattutto garantire un'accessibilità. Però mi aspettavo almeno una collaborazione, cioè una risposta, una buona volontà. Piuttosto che scrivere quello che magari hanno scritto sulle varie pagine Facebook o sugli articoli di giornale, avrei sinceramente preferito che quelle dichiarazioni venissero fatte anche a noi che abbiamo denunciato, quindi alle famiglie, all'associazione, in modo da intraprendere un percorso, perché il nostro intento non è quello né di creare polemica né ovviamente di fare ricorsi, ma il nostro intento è quello di garantire l'accessibilità alla spiaggia, perché comunque è un diritto che hanno tutti i cittadini, e quindi eliminare proprio queste discriminazioni che in questo momento stanno subendo le persone con disabilità.
0: Perfetto, chiarissimo. Allora ti chiederei, in conclusione, dal punto di vista giuridico, quali potrebbero essere i passi successivi per dare appunto seguito all'iniziativa?
2: Ci stiamo già organizzando per predisporre quanto necessario per depositare i ricorsi che faremo, che verranno depositati da qui a qualche mese al Tribunale di Vibo Valentia. Questi ricorsi appunto mirano ad eliminare le barriere architettoniche e soprattutto ad eliminare quella situazione di discriminazione che in questo momento si sta verificando. Abbiamo dalla nostra parte un precedente importante che è stato proprio ottenuto grazie all'intervento dell'Associazione Luca Coscioni e dell'avvocato Alessandro Gerardi, che è la condanna da parte del Tribunale di Roma prima e della Corte d'Appello di Roma successivamente al comune di Sabaudia, perché in quel caso, che è proprio un caso simile al nostro, il comune è stato condannato per condotta discriminatoria, perché effettivamente non garantiva l'accessibilità alle persone con disabilità, perché proprio mancavano gli strumenti che poco fa io ho elencato, e ha quindi condannato il comune all'eliminazione delle barriere architettoniche. Mi auguro quindi di magari rifare l'intervista tra il prossimo anno di questo periodo e di darti buone notizie, perché comunque noi ci crediamo, vogliamo portare avanti questa battaglia.
0: Perfetto, e allora dopo questa disamina molto accurata dell'iniziativa dell'Associazione Luca Coscioni sui diritti delle persone con disabilità in Calabria, torniamo a ringraziare l'avvocata Maria Teresa Presta Nicola che ha seguito la parte legale dell'iniziativa. Grazie mille e buona giornata.
2: Grazie a te e buona giornata a tutti.
0: Ringraziamo nuovamente Maria Teresa Presta Nicola e continuiamo a occuparci di disabilità per parlare però di PEBA, i piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ma ci spostiamo in questo caso dalla Calabria alla Sicilia, grazie alla presenza di Maurizio Vaccaro, coordinatore della cellula Coscioni di Catania, che ringrazio per la partecipazione e a cui chiedo in primis qual è la situazione dei PEBA nella città di Catania. Prego Maurizio e ben trovato.
3: No, grazie dell'invito. Allora, la situazione è questa. Siamo, diciamo, i cantieri sono pienamente aperti perché questa, diciamo, questa attività è nata nel febbraio del 2024, praticamente, quando abbiamo cominciato a interloquire col comune. Purtroppo non ci sono state risposte, diciamo, positive dal comune e si è dovuto poi adire alle vie legali. E quindi c'è stata una sentenza del TAR di Catania che ha condannato il comune e lo ha costretto, diciamo, tramite un commissario ad acta che è stato nominato, appunto, a redigere questo piano. Questo è avvenuto il 27 ottobre del 2025. Diciamo che la cosa paradossale nel caso del comune di Catania è che durante tutto l'iter, appunto, che è partito con l'istanza al comune, in assemblea, due diffide, un ricorso, nessuno poi ci ha detto quello che ci è stato detto dalla commissione che poi diciamo, è stata istituita per il PEBA dal comune, che già nel 2001 la giunta del comune aveva pianificato il PEBA, ma non era mai stato discusso in assemblea. Per cui, diciamo, cosa è successo? Hanno ripreso delle vecchie mappe che erano state fatte da un architetto che è stato richiamato in causa. E quindi hanno instaurato questa commissione alla quale noi partecipiamo sin dal 3 marzo del 2026. Abbiamo già fatto una riunione introduttiva, mentre la seconda riunione del 24 giugno è stata una riunione operativa a tutti gli effetti, durante la quale i quattro membri che fanno parte appunto della commissione del comune, tra cui c'è anche il RUP, che sarebbe il responsabile unico del progetto nominato dal commissario, hanno, diciamo, cominciato a pianificare questo intervento. Da noi erano presenti io, l'avvocato che ha seguito qui a Catania, e un altro ricorrente, persona fisica disabile, che aveva fatto il ricorso. La situazione qual è? Che loro purtroppo non hanno potuto ottemperare ai 6 mesi che il commissario ad acta aveva dato, che scadeva il 17 di agosto. Per cui questa è una notizia informale ancora. Ci è stato chiesto informalmente, cosa che sarà ratificata nel prossimo incontro, che ritengo si terrà a breve, entro metà mese, di poter postergare questa data. Perché? Perché materialmente non riescono a riprendere quelle mappature del territorio e a proporre un piano, diciamo, che sia un piano buono, diciamo, efficiente. Per cui hanno chiesto al commissario ad acta un rinvio fino al 31/12 del 2026. La cosa interessante però da dire, dopo l'inefficienza del comune, è l'efficienza di questa commissione, soprattutto del responsabile unico, perché intanto ha chiesto una partecipazione attiva non solo di noi ricorrenti, ma anche delle altre associazioni che si occupano di questo sul territorio, in modo tale da fare, diciamo, quasi una coprogettazione di questo discorso. Infatti, alle riunioni interne di commissione, in cui vengono anche redatti dei verbali, ci saranno poi dei forum a cui saranno invitati anche le associazioni. Perché? Perché tutte le progettazioni, partendo da quelle prioritarie che saranno fatte, saranno messe, diciamo, a giudizio da parte di chi evidentemente deve poi usufruire di questi interventi per abbattere le barriere. Quello che voglio sottolineare è questo: loro hanno definito praticamente tre settori di questa accessibilità universale: spazi pubblici, edifici comunali e aree a valenza collettiva. Per quanto riguarda queste qui, cioè lo spazio urbano, loro costituiranno delle unità urbane pilota che seguiranno, che diciamo standardizzeranno gli interventi su quei territori, su quegli ambiti che hanno delle caratteristiche più o meno simili. Loro hanno chiesto in questo primo incontro, che è stato verbalizzato il 24 giugno, quali erano a nostro avviso come ricorrenti le priorità. Noi abbiamo rilevato quattro tipi di priorità e sarebbero fruibilità di percorsi pedonali e attraversamenti urbani, di cui Catania è praticamente, diciamo, quasi del tutto non attrezzata. Carenze di dotazioni di segnali catattili, parliamo di disabili diciamo non fisici, ma parliamo qui appunto dei non vedenti, e ausilio per l'orientamento nelle aree pubbliche, quindi diciamo i percorsi tattili che a Catania sono praticamente assenti se non all'aeroporto e alla stazione ferroviaria. Poi difficoltà di accesso ad edifici di interesse pubblico e sedi dei servizi comunali. Ne indichiamo due che è paradossale. L'ufficio di stato civile, dove praticamente non c'è nulla, ci sono delle scivole non a norma, non ci sono segnaletiche per disabili, ascensori non funzionanti, ma la cosa ancora più assurda riguarda il palazzo di fronte all'edificio comunale, dove, che è sede degli uffici TARSU, quindi dove si pagano appunto diciamo, le tasse per i rifiuti urbani e altro. Lì praticamente non c'è accesso assoluto e quindi i disabili dovrebbero scendere. Aspettare che i dipendenti pubblici scendano al piano terra per essere, diciamo, avere il ricevimento. Quindi questo è il quadro a Catania che è stato definito appunto in assemblea al comune quasi all'anno zero, in effetti. Noi ora contiamo, ecco, di essere assolutamente presenti per seguire passo passo quello che farà, diciamo, il comune con questa commissione. Ripeto, attendiamo questo primo incontro operativo a brevissimo, entro metà di questo mese.
0: Ecco, ti ringrazio perché hai delineato veramente con estrema precisione quello che è il quadro cittadino in merito a Catania. Ampliando invece la prospettiva a livello regionale, a che punto è la Sicilia riguardo l'eliminazione delle barriere architettoniche?
3: Allora, la Sicilia è definita la terra delle barriere architettoniche. Perché? Perché delle 9 province che ci sono in Sicilia, Palermo, Catania, Messina, Agrigento e Caltanissetta lo stanno discutendo. A proposito di Palermo però c'è una grossa novità, mentre Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani non sono assolutamente pervenuti. La novità di Palermo è questa, è proprio di 2 giorni fa sul quotidiano di Sicilia. Palermo, il 18 di agosto, la Giunta ha già pianificato il PEBA. Darà 30 giorni perché venga esaminato anche qui dalle consulte del territorio e dopodiché partirà stanziando circa 112 milioni di euro per poi l'approntamento pratico. Diciamo quindi che lo scossone che la Coscione a Catania ha dato con il ricorso al TAR ha fatto smuovere, e è arrivato prima a questo punto Palermo, appunto il capoluogo di regione, che ha messo in atto questo. Però ci sono anche altri movimenti, altri segnali dati appunto da noi con questo tipo di attività che riguardano la provincia di Caltanissetta, dove c'è un gruppo di comuni che vorrebbe anche nostre indicazioni su come comportarsi, e anche qualche comune qui limitrofo. È conosciuto qui il comune di Aci Trezza, che è conosciuto per i faraglioni, dove l'assessore appunto ai servizi sociali ha chiesto il nostro supporto per poter anche lui intraprendere questo percorso. Diciamo quindi che la sveglia l'ha dato la Coscioni e già Palermo ha risposto e metterà nell'arco di 7 anni, è pianificato proprio l'intervento pratico con un cronoprogramma per la realizzazione appunto di tutto quello che è necessario.
0: Non posso non chiederti a questo punto, quali sono state le principali criticità riscontrate in merito ai PEBA, ma soprattutto cosa pensi andrebbe fatto per tentare di risolvere queste problematiche.
3: Allora, la prima grossa criticità è di carattere culturale, diciamo di sensibilità politica. Qui a Catania si è dovuto ricorrere a questo sistema, come in altre circostanze specifiche abbiamo dato aiuto a alcuni disabili con interventi individuali. Quindi questo è stato il primo approccio che abbiamo avuto, e devo dirti che durante questo percorso noi abbiamo creato una rete, una specie di forum che è culminato il 13-12-2025 in un incontro che noi abbiamo promosso al Palazzo della Cultura, al Palazzo Comunale, con cinque associazioni che si occupano di questa problematica, perché andava fatto anche un discorso di cittadinanza attiva, di informazione alla cittadinanza. La seconda cosa è la carenza amministrativa della macchina amministrativa. Parlo qui del comune di Catania, che conosco bene, non so di altre situazioni, ma in genere qui c'è una grossa difficoltà amministrativa nel gestire anche le cose comunali, quelle anche quotidiane. L'altra cosa è il problema finanziario che è stato sempre posto davanti, però anche qui per scarsa conoscenza di quello che può essere fatto con gli interventi dei fondi europei, cui appunto Palermo sta attingendo. E quindi anche noi abbiamo detto no, i fondi si trovano, si devono voler trovare. Devo dirti che subito dopo il commissariamento sono stati messi in bilancio poca roba, ma è un segnale del Comune di Catania che era a zero, 600.000 euro per i primi approcci. Devo dirti anche che questa mancanza di cultura è legata agli amministratori, perché nel novembre del 2024 la Regione Sicilia aveva stanziato 2 milioni di euro da distribuire a tutti i comuni della Sicilia per approntare i PEBA. I capoluoghi non hanno mai fatto uso di questi fondi. L'altra cosa importante e criticità è quella che riguarda il controllo poi delle opere, perché anche qui se non abbiamo un controllo sul territorio e rispetto delle regole, ovviamente togliere le barriere, faccio dire gli stalli per esempio, o l'accesso dei non vedenti sui marciapiedi, che sono pieni anche di questi monopattini comunali messi dovunque. Anche qui ci vuole un controllo attivo da parte del comune, a cui abbiamo anche proposto, una volta fatto il PEBA, di convenzionarsi per l'app che ha la Coscioni, App Barriere, che sarebbe uno strumento utilissimo per monitorare il funzionamento appunto di questo tipo di pianificazione anche nel comune di Catania. Cioè il disabile, se incontra una barriera non conosciuta, la segnala al comune, che può attivarsi sulla base di questa mappatura digitale che viene fatta sul territorio. Questa è un po' la sintesi.
0: Hai parlato a più riprese di proposte e iniziative. Io a questo punto approfitto di questa tua risposta per chiederti in conclusione, se in cantiere ci siano magari, future iniziative sia come associazione Coscioni o magari come rete di associazioni del terzo settore.
3: Sì, diciamo che l'iniziativa che io ho cominciato il 13-12 del 2025 presso il Palazzo della Cultura, che ripeto è un palazzo comunale che è l'unico palazzo accessibile a Catania, dove abbiamo voluto invitare i disabili. Noi vogliamo costituire a breve, con quell'associazione e anche altre che man mano io ho conosciuto, un forum che dovrebbe supportare appunto il comune, quindi questo a breve, per poter dare appunto quelle indicazioni di efficienza pratica sugli interventi che andranno fatti da parte del comune. Quindi questo è il primo, impegno che ci stiamo prendendo proprio per dare maggiore spinta a questo lavoro del comune e maggiore visibilità alla cittadinanza, che significa anche controllo di ciò che la macchina pubblica fa sul territorio. Quindi questo è il primo grosso evento che metteremo in cantiere entro la fine dell'anno.
0: Perfetto, torniamo allora a ringraziare Maurizio Vaccaro con la promessa magari di risentirci prossimamente per aggiornare su queste iniziative. Nel frattempo io ti ringrazio e ti auguro una buona giornata. Grazie Maurizio.
3: Io ringrazio voi, e gli aggiornamenti ci saranno entro la fine dell'anno, quindi magari sicuramente sarebbe utile risentirci e verificare quanto è stato fatto da oggi. Grazie a voi, grazie a voi.
0: Ci avviamo allora verso la conclusione della puntata di oggi, ma prima di chiudere io ricordo che lo scorso 2 settembre, quindi lo stesso giorno dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del Veneto della proposta di legge di iniziativa popolare Liberi Subito, lo scorso 2 settembre, dicevo, si è tenuta presso la quarta commissione permanente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento l'audizione di Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni e avvocata cassazionista, e di Giulia Crivellini, avvocata e membro di giunta dell'associazione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge di iniziativa popolare sostenuta dalla campagna Liberi Subito, che disciplina gli aspetti organizzativi e procedurali relativi all'accesso al suicidio medicalmente assistito. Nello specifico, la proposta è stata sottoscritta da 7.800 fra cittadine e cittadini trentini ed è attualmente all'esame della Provincia Autonoma di Trento. La quarta commissione, presieduta da Maria Bosin, ha programmato due sedute dedicate alle audizioni e altre due alla discussione del testo, con l'obiettivo di arrivare successivamente alla votazione in commissione. Chiudiamo allora la puntata del Maratoneta di oggi, non prima di aver ricordato che sul sito dell'Associazione Luca Coscioni trovate tutti i riferimenti per il tesseramento per l'anno 2026, così come le varie modalità di sostegno economico alle nostre iniziative, a partire dalla donazione del 5 per 1000. Non resta a questo punto che augurare un buon proseguimento a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia.
4: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
5: Radio Radicale, sono le 15:31. La nostra programmazione va ora avanti con l'incontro di ieri alla Festa Nazionale dell'Unità dal titolo L'Europa tra identità nazionali e federalismo a Reggio Emilia. Sono intervenuti Paolo Gentiloni e Roberto Gualtieri e ha moderato Daniela Preziosi.
6: Grazie Elena, buonasera a tutte e a tutti. Grazie, siamo precisi perché... No, fateci gli applausi, ancora non abbiamo fatto niente, ma promettiamo grandi cose. Siamo precisi perché lo streaming, sapete che questo streaming è molto ascoltato anche dai colleghi a Roma, che mi hanno fatto grandi pressioni, più dei politici, per le domande che vi devo fare. Noi oggi parliamo di identità nazionale o federalismo, cioè parliamo d'Europa. Naturalmente poi io proverò a far parlare il presidente e il sindaco anche un po' di casa nostra, perché buonasera Marta, buonasera Roberta, perché è la cosa che ci sta molto a cuore. Allora, io inizierei. Abbiamo una specie di deadline a un certo punto, non c'è bisogno che io presenti i nostri interlocutori, giusto? Il mio sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che è stato anche ministro, commissario, eccetera, ma insomma io fa piacere presentarlo così, e il mio commissario europeo, Paolo Gentiloni. Il nostro commissario europeo, che è stato però presidente del Consiglio, ministro. Questi signori hanno tutti un curriculum lunghissimo, ma non posso perdere tempo a raccontarvelo. Dicevo, abbiamo una deadline, partono i Subsonica, e quando partiranno i Subsonica dall'altra parte voi dovrete, ma no, voi dovrete cantare più forte, eh? Quindi mi aspetto, do di petto importanti. Dicevo, identità nazionale o federalismo? Ovviamente parliamo d'Europa, inizierei da un grande europeista che oggi ha parlato, ha mandato un messaggio all'International House, alla European House del Forum Ambrosetti, ed è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Che ricordiamo sempre con affetto, che nominiamo sempre con affetto, sempre senza tirargli la giacca, ma meno male che c'è Mattarella. Insomma, ha parlato dell'Europa, io inizierei con Gentiloni, ha parlato dell'Europa che vive una fase complessa, che ha dei successi indiscutibili, però è una fase molto delicata che deve accelerare. E le politiche di potenza, dice Mattarella, non portano alcun beneficio. Però io entro subito nel vivo. Intanto il prossimo anno ci saranno le elezioni in Italia, e su queste penso che ci penserete voi a non far vincere i sovranisti, giusto, i nazionalisti? Quindi io questa la do per certa. Voi, cioè anche voi avete un ruolo, perché c'è un problemino nella coalizione, ma poi ne parliamo. Ma ci sono le elezioni in Spagna, dove Vox morde, molto. Le elezioni in Francia, e neanche a dire, dove la destra radicale morde molto, ci sono adesso delle elezioni in Germania, dove AfD morde molto, ma questa Europa di cui parla Mattarella, che deve accelerare, ma non è che non vediamo arrivare che è un'altra Europa e che rischia di essere l'Europa delle destre, dei nazionalismi, e quella in cui tutto sommato Giorgia Meloni sa navigare piuttosto bene? Giorgia Meloni oggi ha fatto un comiziaccio da Bari, chi non l'ha ascoltato, vabbè, non lo riascolti, però insomma sappia che ha fatto veramente un comizio molto, molto pesante, e ha detto che in Europa lei è rispettatissima e l'Italia è rispettatissima. È così, Gentiloni?
7: Ma che lei sia un governo che è durato a lungo, quindi in Europa è conosciuta senz'altro, e forse si aspettavano di peggio in Europa, no? Quindi poi alla fine ha lucrato la nostra Presidente del Consiglio di una sensazione in Europa di scampato pericolo, e il pericolo c'è, e noi a fine settimana, tra due giorni, si vota in una regione della Germania Est, la Sassonia, e il primo partito, vedremo se poi avranno i numeri per governare da soli o no, ma saranno comunque il primo partito, è un partito che ha fatto tutta la sua campagna elettorale contro la cultura della memoria, su cui si basa la democrazia tedesca da 80 anni, e in Germania la cultura della memoria vuol dire la cultura che ricorda l'Olocausto, che ricorda le responsabilità di quel paese. Lo slogan di questo partito è meno Hitler e più Bismarck, cioè parliamo meno della nostra storia, recuperiamo l'orgoglio di essere tedeschi e quindi parliamo più di Bismarck e meno di Hitler. Queste cose penso che a noi facciano venire i brividi, e forse non immaginavamo, dopo 80 anni, con tutto quello che è successo 80 anni fa, rivedere in Germania, prendere la maggioranza relativa, speriamo, non assoluta, un partito che è di fatto un partito negazionista del nazismo. E quindi tu dici non abbiamo visto arrivare queste cose ci sono, arrivano, e arrivano già domenica da un certo punto di vista. Il discorso di Mattarella, il messaggio di stamattina di Mattarella è molto forte, secondo me, perché in sostanza dice agli italiani e ai politici italiani, di fronte a queste realtà, a questi rischi, perché come ricordava prima Daniela Preziosi, i rischi non sono solo dell'AfD tedesca, ma ci sono tante altre forze di estrema destra in giro per l'Europa. Di fronte a questi rischi si può reagire in due modi: o un po' spaventati, ripiegando su se stessi e andando un po' sul minimo di Europa possibile, no? È inevitabile che l'Europa faccia dei passi indietro, che ci si rassegni a un nazionalismo magari un po' meno estremo, un nazionalismo alla Meloni, se vogliamo dirla così. E questa è una linea. L'altra linea, la linea che propone nel suo messaggio stamattina Sergio Mattarella, è esattamente il contrario. Di fronte a questi rischi bisogna lavorare per un'Europa più forte. Lui ha parlato di sovranità condivisa a livello europeo e ha parlato di politiche di potenza, evocando addirittura il passato coloniale. Io non gli voglio mettere in bocca nulla di particolare, però è chiaro che di questi tempi, se si parla contro le politiche di potenza e i rischi del passato coloniale, non ci si riferisce soltanto all'avventurismo di Vladimir Putin, ma ci si riferisce anche a qualcos'altro che sta succedendo nel mondo. Quindi questo è il bivio di fronte al quale ci troveremo nel ciclo elettorale lunghissimo che c'è davanti a noi, perché voterà la metà dei paesi europei, l'Italia, la Spagna, la Francia, la Grecia, un sacco di gente. Il bivio sarà rassegnarsi a un nazionalismo magari un po' meno estremo di quello che potrebbe vincere domenica in Germania, dicevo nazionalismo alla Meloni, sapendo tuttavia che il nazionalismo porta alla guerra e non c'è alternativa. Se noi leggiamo la storia, è molto semplice il discorso. I paesi europei che riscoprono ciascuno e ciascuno a casa propria una identità nazionalista contro gli altri paesi sono dei segnali di guerra, e contro questi segnali di guerra la via indicata dal Presidente della Repubblica è la via di un'Europa più forte. Fatemi dire un'ultima cosa che mi viene da dire, perché siamo a Reggio Emilia, qualche volta mi è capitato di venire qui il 7 gennaio per le manifestazioni sul tricolore. Noi alla fine, noi del PD, noi democratici italiani, siamo diventati tutti abbastanza patrioti negli ultimi 20-25 anni. O non era così, non è stato così per molto tempo in Italia. A sinistra l'eredità del fascismo ha fatto sì che sulle idee di patria, di inno nazionale, di tricolore, insomma siamo stati un pochino tiepidi. Addirittura avevamo abolito la sfilata del 2 giugno. Chi è che ha reintrodotto la sfilata del 2 giugno? Carlo Azeglio Ciampi, che è stato il primo di alcuni presidenti della Repubblica, Ciampi, poi Napolitano, poi Mattarella, che ci hanno in qualche modo spinto a ridiventare patrioti italiani. E io non ho nessun imbarazzo a dire qui a Reggio Emilia che io mi sento un patriota italiano. Ma si può essere patrioti e non nazionalisti, si può essere patrioti ed europeisti, e questo è il PD, un partito di patrioti europeisti.
8: Ci torniamo su questo tema, che trovo molto bello e interessante. Sindaco, Meloni oggi ha fatto questo comiziaccio di cui, questo è naturalmente il mio giudizio, la moderatrice può avere qualche piccola opinione, anche se ascoltate quelle dei nostri interlocutori, un comiziaccio proprio tremendo, in cui ha scandito un numero 1413, 1413, che sono tanti giorni in cui è durato il suo governo, record di durata, e ha detto anche in maniera molto irridente: complimenti all'opposizione che c'ha il record di durata all'opposizione, quindi vi ha preso un po' in giro. Però è pure vero che Prodi raccontava sempre che la prima volta, quando fu eletto Presidente del Consiglio, andò in una riunione, credo a Bruxelles, e incontrò Kohl. Kohl fece una grande discussione e poi alla fine si salutarono e Kohl gli disse: e il prossimo chi è che viene? Perché i Presidenti del Consiglio cambiavano in continuazione. E insomma, un po' è vero che diceva Marco Pannella, la durata è la forma delle cose, e un po' è vero, un po' ha ragione Giorgia Meloni, che questa stabilità, lei dice, lei oggi ha detto, è la prima riforma che abbiamo dato agli italiani.
9: Ma intanto buonasera, è vero piacere essere qui alla Festa dell'Unità a Reggio Emilia. Grazie a tutti i volontari e volontarie che fanno vivere questa bellissima festa. Ma io direi no, cioè proprio non è vero, ma perché è proprio un conteggio assurdo, nel senso 1400, De Gasperi ha governato 2800 giorni, Moro 1000 giorni di più, lei ha governato una legislatura e basta, perché noi la manderemo a casa e quindi sarà uno dei tanti governi che non riesce a farsi rieleggere. E penso che ci sono tutte le condizioni perché avvenga, intanto perché è il governo più impopolare della storia della Repubblica, perché sta al 35%, e poi perché penso che noi riusciremo a mettere in campo una alternativa forte e credibile, perché è necessaria per l'interesse nazionale e per quello europeo, perché io condivido totalmente quello che ha detto Paolo sulla differenza radicale tra il nazionalismo e il patriottismo. Anzi, aggiungo, c'era una frase di Gramsci molto bella, che è, diciamo, molto precisa rispetto al nascente fascismo, che diceva che in realtà il nazionalismo in Italia è il partito dello straniero. E se guardiamo a cosa sono questi, soprattutto gli ultranazionalisti in Germania, in Italia, questa definizione si attaglia perfettamente. Cioè sono in realtà contro, non sono solo patrioti rispetto a un'idea di patria che è italiana ed europea al tempo stesso, ma sono proprio contro l'interesse nazionale. In questo caso questa estrema destra europea lavora per indebolire l'Europa per conto anche di alcune grandi potenze o linee politiche che non vogliono che l'Europa

0: più sulla scena internazionale, anche diciamo orientare la globalizzazione in un modo più civile, più legato ai diritti delle persone e non agli interessi dei pochi, ha degli avversari che hanno anche dei nomi e dei cognomi abbastanza evidenti. Ecco, i nazionalisti, quelli che più dicono nazione, più sono contro gli interessi nazionali, perché lavorano esplicitamente o più o meno esplicitamente. Il caso della Germania, dell'AfD, è proprio plateale. Loro da una parte rimpiangono Hitler e dicono cose agghiaccianti, bisogna togliere i bambini disabili dalle classi e metterli in classi separati, cominciano proprio a sdoganare le cose più proprio intollerabili, e contemporaneamente però prendono ordini, diciamo, da una parte, da Putin, ma anche non disdegnano quell'altra parte. Quindi e questo, insomma, poi guardiamo a casa nostra, abbiamo degli emuli che si stanno camminando sulla stessa strada. E quindi ecco, noi abbiamo tutte le condizioni, ed è come diceva Paolo, pensare che a questa spinta che vuole travolgere l'Europa e travolgere le conquiste di decenni di lotte e di battaglie democratiche si possa rispondere galleggiando in una specie di Europa minima, un po' nazionalista, un po' debole, fragile, non si va da nessuna parte, così si è travolti. Quindi ha ragione Mattarella, ha ragione sulla necessità di rilanciare con forza e con convinzione i nostri valori e i nostri ideali, e di farlo dimostrando come lavorare per un'Europa più giusta, più forte, migliore, significa fare gli interessi del popolo italiano e rilanciare le nostre possibilità di essere un paese civile, un paese che riduce le diseguaglianze che non le aumenta, un paese che contrasta i cambiamenti climatici, un paese che dà sostanza e corpo ai diritti delle persone e alla democrazia. Quindi noi siamo di fronte a una battaglia gigantesca, e quello che succederà in Italia, come noi manderemo a casa questo governo, e per cui poi si possono accontentare del record del singolo governo, ma poi i De Gasperi cambiavano il terzo, il quarto e il quinto perché si adattavano alla situazione, ma era sempre De Gasperi che governava. Ma soprattutto quei governi ce li ricordiamo per quello che hanno fatto: la ricostruzione, le grandi riforme del centrosinistra, la sanità pubblica dei governi solidaria nazionale, l'euro, il rilancio, il salvataggio dell'Italia del centrosinistra. Questi sono i governi, si ricordano per la durata, ma anche per le cose che fanno. Questo non è vero che è più lungo dell'Italia, e non lo sarà, perché li manderemo a casa, ma soprattutto è difficile ricordare cosa abbiano fatto. Quindi penso che non ci dobbiamo fare così intortare, come si direbbe a Roma, da questa propaganda che si sono fatti da soli, chiudendosi in un posto, in una città dove peraltro hanno preso dei voti molto pochi, ecco, e invece essere convinti e forti ai nostri idee, ma anche capire che non possiamo e non dobbiamo sbagliare, perché dal risultato delle elezioni italiane dipenderà le sorti del nostro paese, ma anche il futuro dell'Europa.
1: Non dovete sbagliare. Presidente Gentiloni, leviamoci il dente. Mattarella parlava appunto delle politiche di potenza che sono pericolosissime, e io voglio subito affrontare il dente del riarmo. Ora, la coalizione di centrosinistra, se ho capito bene, sono una cultrice della materia, ma non sempre riesco a capire tutto bene, non lo so, probabilmente è un mio limite, e la coalizione di centrosinistra o progressista, chiamatela come vi pare, poi decidete come si chiama, è in generale, direi, collettivamente contraria al riarmo nazionale. E però c'è un te, e favorevole alla difesa europea. Sì, fino a qui ci sono, fino a qui non ho sbagliato niente, giusto?
2: Capito anch'io così.
1: Ok. Allora io però chiedo, questa Europa di cui stiamo parlando e queste politiche di potenza, se risponde con i riarmi nazionali, non è un'Europa che sta facendo esattamente il contrario di quello che dovrebbe fare? Proprio o quasi il contrario, oppure esagero?
2: È un bel problema, naturalmente, perché per tante ragioni. Io lo prendo dalla conclusione, la mia conclusione è che oggi la difesa europea penso che sia indispensabile per noi europei, e anzi penso che sia una delle condizioni fondamentali perché l'Europa possa svolgere un ruolo di pace. Cioè un'Europa completamente

0: soggiogata, un'Europa che si continua a illudere di potersi affidare agli americani. E gli americani ce l'hanno, qualcuno ce l'ha detta in modo soave, Obama. Io andai a un vertice della NATO nel 2014 accompagnando Matteo Renzi, in cui Obama fece agli europei un discorso più o meno di quel genere: vi dovete preoccupare della vostra difesa, perché noi che avevamo, questo lo dico io, non lo disse così Obama, che avevamo 420.000 soldati in Europa dopo la fine della guerra, che vi abbiamo liberato, e immagino che tutti voi avete visitato dei cimiteri di guerra americani, che sono delle cose impressionanti, americani, inglesi, Anzio, Nettuno, di quanti ragazzi, la cosa che mi colpisce di questi cimiteri è l'età dei ragazzi morti, tutti ragazzi tra i 19 e i 21 anni, migliaia di ragazzi americani, inglesi, canadesi, morti per la liberazione dell'Europa dal nazismo. Quindi gli americani hanno fatto quella parte, hanno poi mantenuto una presenza rilevante finché c'era l'Unione Sovietica, la Guerra Fredda, eccetera, e nel nuovo secolo in tanti modi hanno detto agli europei: il problema della difesa ve lo dovete risolvere prevalentemente, a parte la deterrenza nucleare, per conto vostro. Ora, Obama, Biden l'hanno detto in modo soave, e Trump ce lo dice a martellate. E se noi non ascoltiamo questo messaggio, secondo me pensiamo che un'Europa soggiogabile, occupabile, che non è in grado di difendere le proprie idee, i propri valori, le cose di cui parlava prima Roberto, che sono l'unicità del modello europeo, libertà, Stato sociale, diritti delle minoranze, chi difende questo modello dai tanti che nel mondo lo vogliono cancellare? Però difesa a livello europeo, perché è importante questo livello europeo? Primo, perché una difesa europea, diciamola così, non attaccherà mai nessuno, è per definizione difensiva. L'Europa si mette nelle condizioni di difendersi da aggressioni esterne e lo fa perché lo schema difensivo che abbiamo seguito per 50 anni, addirittura 70, che era quello basato sulla NATO, ormai non funziona più. Dov'è la distinzione fondamentale? È che se questa logica invece viene sostituita da una logica di semplice riarmo paese per paese, può darsi che alla fine sia inevitabile, perché di fronte alle minacce ci sono dei paesi, per esempio, che si sentono più esposti di noi italiani a queste minacce, e può darsi che sia inevitabile che loro facciano delle mosse verso un riarmo nazionale. Ma io dico attenzione, perché se ci rassegniamo al riasmo nazionale paese per paese senza avere un'autentica difesa europea, corriamo dei rischi. Non è vero che siamo vaccinati. Prima abbiamo cominciato la nostra conversazione parlando delle elezioni in Sassonia, in cui potrebbe vincere un partito che ha nella sua testa quello di cancellare la memoria dell'Olocausto. Ma vi sembra tranquilla l'ipotesi che la Germania, e questa è una decisione che la Germania ha preso fin qui, non è una ipotesi futuribile, vi sembra tranquillo il fatto che la Germania, pensate, spenderà nel 2029 190 miliardi all'anno per la propria difesa, dicendo normalmente in Europa che vuole costruire le forze armate più forti d'Europa? Io quando sento discorsi di questo genere in Europa mi chiedo: ma siamo veramente vaccinati da questo punto di vista. Cioè il passare del tempo ha chiuso questa storia, o non è esattamente il contrario? Cioè che man mano che le generazioni che hanno vissuto quella tragedia non sono più in mezzo a noi, perché i responsabili del nazismo, le vittime del nazismo, tutti quelli che hanno vissuto, sono centenari, persone di generazioni che ormai ci stanno lasciando gradualmente. Ma questo non è una garanzia, è il contrario, perché la storia dell'Europa negli ultimi secoli è una storia di guerre, non è una storia di pace come quella degli ultimi 80 anni. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti, perché una posizione genericamente, diciamo così, di rifiuto della difesa, dell'industria della difesa, dei finanziamenti della difesa, che rifiuta il concetto della difesa europea, non è una posizione pacifista alla fine della fiera. È una posizione che lascerà il campo libero a dei meccanismi di riarmo nazionale che io considero francamente pericolosi. Allora vorrei un'Italia capace, a testa alta, di dire serve una difesa europea, e una difesa europea finanziata. Io sono un po' maniaco con questi eurobond, perché ho avuto nei casi della vita la fortuna di essere, diciamo, il commissario che proponeva.
1: Certo. Io prima ho detto mio commissario, ma non era vero, perché tu eri commissario italiano, ma di tutta l'Europa.
0: Di tutta
1: ho detto
0: l'Europa,
1: una cosa sbagliata.
0: Essendo,
1: e lì hai fatto quella battaglia.
0: Essendo commissario all'economia, certo, casualmente ho fatto la proposta, certo, di questi 750 miliardi di eurobond. E adesso qualcuno mi dice, ma tu vorresti gli eurobond per ogni cosa. Io li vorrei per due o tre obiettivi fondamentali, tra i quali quello della difesa europea. Chi dice di no, c'è un programma che si chiama SAFE, a cui giustamente, secondo me, dopo mille travagli, il governo italiano ha accettato di partecipare. Sono finanziamenti comuni, europei, hanno delle condizioni interessanti, bisogna che si mettano insieme diversi paesi, adesso senza entrare troppo nei dettagli. È l'antidoto a un'altra deriva, che è quella che ogni paese per conto proprio rafforza le proprie forze armate. Io non mi rassegno a questa deriva, perché un po' mi fa paura, mi fa pensare a quello che è stata l'Europa nei secoli scorsi. Siamo ancora in tempo a recuperare questa cosa, però dobbiamo avere il coraggio non di genericamente dire siamo contro tutte le forme di difesa, eccetera, perché questo non ci porta da nessuna parte, di avere il coraggio di dire ok, c'è una strada che è sbagliata e una strada che è giusta. Di fronte all'aggressione di Putin, di fronte alle politiche di potenza di Trump, l'Europa si difende, e si difende con la difesa europea.
1: Resta col microfono in mano, perché vorrei farti un'altra cosa su questo prima di cambiare, faccio un'altra domanda a lui prima di cambiare argomento, perché le stanno arrivando la metà della discussione, ancora non abbiamo detto la parola primarie, quindi io sto aspettando, insomma, di consumare.
0: Dopo i Subsonica parliamo delle primarie.
1: No, ne parliamo anche dopo, ma anche prima, così ci sentiamo meglio. No, adesso non voglio fare una domanda ingenua di quelle che proprio scendono dalle stelle. Però la difesa europea presuppone una politica europea che stenta, una politica estera europea che stenta ad esserci, e la dimostrazione chiara è la mancanza, forse esagero, ma correggimi se esagero, sarei felice di esagerare, la mancanza di protagonismo dell'Europa, dell'Europa nelle sue istituzioni, nella guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Ancora oggi stiamo aspettando che gli americani, che il vicepresidente americano vadano a fare delle missioni, speriamo in Trump, non so cosa speriamo in Trump, però insomma, ma non c'è un protagonismo vero tranne che ovviamente sosteniamo la resistenza ucraina, ma non c'è un protagonismo vero. E siccome questo sarà il punto su cui la coalizione di centrosinistra dovrà mettersi d'accordo, e sapete che ci sono delle posizioni molto diverse in campo, ho capito che sono tutti d'accordo, siete tutti d'accordo nel fare un'offensiva, nel proporre un'offensiva diplomatica, ma è una cosa verosimile o sono solo parole?
0: Io non sono d'accordo che l'Europa non stia facendo. Secondo me ha fatto molto poco, quasi nulla, su Gaza, sui conflitti in quella parte del mondo. E non l'ha fatto perché le posizioni diverse non riescono a conciliarsi. E attenzione, in questi giorni è in corso un tentativo di fare dei passi avanti su questa questione. Un gruppo di 6 o 7 paesi, tra cui la Francia e la Germania, ha proposto che nelle principali decisioni di politica estera si tolga il veto e quindi l'obbligo dell'unanimità. Sapete qual è il paese più importante d'Europa che non partecipa a questa richiesta? L'Italia. E stamattina io ero a Cernobbio, Mario Monti l'ha chiesto al ministro Tajani: perché l'Italia è contraria a questa roba? Risposta di Tajani: io sono favorevole, ma non posso mettere in crisi il governo sul diritto di veto all'Unione Europea.
1: E che io sono Pasquale, esattamente.
0: Ora, sull'Ucraina penso l'Europa abbia fatto molto. In termini economici l'Ucraina continua a resistere grazie ai quattrini che arrivano dall'Unione Europea, perché da Washington, da ottobre del 2024, non arriva un centesimo. Quindi chiedete a Zelensky se l'Europa non fa niente. L'Europa fa e come, e continuerà a fare. E mi raccomando che nella campagna nostra, nelle prossime elezioni, sia chiarissimo che continuerà a farlo. Perché noi, il popolo del Partito Democratico, non chiniamo la testa di fronte agli invasori, agli occupanti, ai prepotenti. Il popolo di Bella Ciao non china la testa di fronte a Trump o di fronte a Putin. Dopodiché è vero quello che dice Daniela, la proposta diplomatica. Ridimensioniamo però un attimo l'attesa della proposta diplomatica, perché la proposta diplomatica c'è. Qual è la proposta diplomatica? È un congelamento del conflitto nelle linee attuali del fronte. In gergo tecnico si dice una soluzione alla coreana, cioè come si fece in Corea negli anni 50, si fermarono al 28° parallelo dicendo poi negozieremo il seguito. Non hanno negoziato niente, hanno fortificato il 28° parallelo, che è tuttora il confine tra Corea del Nord e Corea del Sud. Può darsi che potrebbe finire così anche in Ucraina. Ma la cosa interessante è che Zelensky ha accettato, ma 5 mesi fa, 6 mesi fa, l'idea di un compromesso che consolidi dove sono adesso le linee del fronte. Putin no. Putin non ne vuole sapere. Putin vuole arrivare dove, non potendo arrivare fino a Kiev, all'occupazione dell'intera regione, che nei suoi piani poi lo porta molto vicino a impadronirsi di Kiev. Questo l'Ucraina non lo può accettare, l'Europa non lo può accettare, quindi io dico, siamo stati molto deboli in alcune crisi a livello europeo, Gaza in modo clamoroso, abbiamo fatto un po' meglio sull'Iran perché ci siamo tolti di mezzo e non abbiamo partecipato minimamente a questa iniziativa completamente fallimentare. Sull'Ucraina, un po' a testa alta dovremmo dire, anche perché sono soldi nostri, non è che possiamo far finta in una campagna elettorale di fronte al generale, come si chiama, che dirà voi volete spendere i soldi per dare sostegno all'Ucraina. Sì, noi vogliamo dare sostegno a chi si batte per la libertà e ce ne facciamo un punto d'onore. Questo penso che l'Europa un pochino lo stia facendo.
1: Gualtieri nella sua vita precedente, ma anche adesso, è un professore, uno storico contemporaneista, quindi immagino che potrebbe, che scalpita, però io ti voglio chiedere, tu prima dicevi vinceremo senz'altro, non dobbiamo sbagliare. Adesso io ho toccato, Gentiloni ha toccato un punto che è delicato, la difesa dell'Ucraina, anche militare, che è un punto in cui è inutile girarci attorno. Conte al momento e AVS dicono no, e dicono anche che non sopportano l'idea di avere questi diktat, queste linee rosse, come le ha chiamate un vostro compagno di partito. Allora io ti chiedo, quante cose non dovete sbagliare? Perché qui, in questo momento, questo inizio di stagione, di nuova stagione politica dopo la pausa estiva, si discute tantissimo, adesso sono passate la mezz'ora, di primarie, d'accordo? E capisco che se può sembrare, la vostra segretaria ci invita sempre a non parlarne, aspettare perché non è tempo, però il tema di come si sceglie una leadership esiste. Non esiste in quell'altra coalizione, perché Giorgia Meloni è indiscutibile. In una coalizione giovane, ancora non misurata a livello nazionale come la vostra, il tema c'è. Quindi è sbagliato parlare di questo, sono sbagliate le primarie, è sbagliato questo, è troppo anticipato questo discorso, o un tema esiste?
2: Abbiamo fatto un bel salto, diciamo, da... strategie di pace alle primarie, ma
1: lo so, ma i punti sono i punti di frizione.
2: Rispondo alle domande.
1: I punti di frizione della coalizione. Lui ha parlato di Ucraina, coraggiosamente di Ucraina, se mi posso permettere, e adesso tocca a te.
2: Nei governi di coalizione, che sono la fisiologia di tutta Europa, è normale che ci siano anche posizioni diverse, altrimenti saremmo nello stesso partito, come si dice. Quindi cosa importante, il PD è il primo partito ed è chiaro che per noi ci sono alcune linee strategiche fondamentali che attengono alla collocazione internazionale del paese, alla capacità effettiva di perseguire una politica di pace che passa anche per la difesa e il sostegno dell'Ucraina, naturalmente anche per la capacità di costruire delle proposte, magari di parlare alle classi dirigenti russe mostrando la massima fermezza e intransigenza nel contrastare la politica militarista e reazionaria di Putin, che veramente guida un paese che ha delle memorie che evocano anche a chi viene da una certa storia tante cose, ma che non va confuso, perché appartiene alla destra, è destra, non è sinistra, poi si può chiamare l'esercito un certo, è di destra, quindi questo è importante che ce l'abbiamo chiaro. E certo, magari sarebbe utile avere la capacità di dire che a una Russia diversa, che abbandonasse la strada del putinismo, della politica reazionaria all'interno e militarista e guerrafondaia all'esterno, l'Europa è capace di dire qualcosa. Oggi questa parte non la vedo molto, e quindi il rischio è sempre che Putin dica, vedete, non è che ce l'hanno solo, ce l'hanno proprio col nostro paese a prescindere. Quindi c'è un bel libro di Fubini che uscirà presto, dice come noi volevamo cambiare la Russia ha cambiato noi. Cioè, questo rischio io vedo quando si parla di soluzione diplomatica. Ha ragione Paolo, nel senso, io sono tra quelli, lo riconosco, che pensavo che c'era un deficit di proposta e quindi non si voleva dire possiamo accettare l'Ucraina che non entra nella NATO. Il problema è che l'hanno fatto, e quello ha detto non mi interessa, gli hanno detto ti prendi tutto quello che hai conquistato, non gli interessa. Quindi uno deve anche, come dire, anche certe posizioni che potevano avere senso a un certo momento, all'inizio, diciamo, ma forse bisognava provarla la strada, poi si è provata, quello continua a dire di no. Un fazzoletto di Donbass è più importante della vita di centinaia di migliaia di persone. Queste sono cose che poi i giudizi si formano nei fatti, non solo nei pregiudizi o nelle opinioni a monte. Quindi su questo bisogna essere. Certo, bisogna anche delineare un futuro di pace e di sicurezza condivisa nei rapporti dell'Europa con il resto del mondo. E questa è la differenza radicale col nazionalismo. Radicale. E su questo l'Europa forse deve parlare con più forza e più convinzione, delineando un'idea diversa di relazioni non solo con la Russia, col mondo, che naturalmente non significa appeasement, significa no, deve essere un cambio radicale. Quindi fermezza, ma anche, come dire, questo io penso che sia un po' mancato, in una capacità anche strategica di immaginare dei rapporti diversi, un modo diverso, multilaterale di gestire la sicurezza. Però è chiaro che sul breve periodo non c'è alternativa, quindi su questo appunto nelle coalizioni contano anche i rapporti di forza. PD è il primo partito, chiaro che per il PD alcune linee strategiche di fondo sull'Europa, sul mondo non sono in discussione, non possono essere in discussione. E questo mi porta, ecco, perché secondo me noi stiamo affrontando, mi sottrarrò alla domanda primaria sì, primaria no, secondo me noi dobbiamo fare prima un altro ragionamento. Primo, che la nostra opposizione al modello plebiscitario e presidenzialista che la Meloni prima ha provato col premierato e adesso con il premierato nascosto non è solo tattica, lo dice il governo, l'opposizione dice il contrario, a prescindere, no, è proprio fondata. Cioè io penso, noi pensiamo, che proprio perché l'Italia ha bisogno di cambiamenti profondi, profondi, vorrei dire quasi radicale, che è una parola che non mi piace tanto, ma profondi, deve fare delle scelte allocative molto diverse, se vuole crescere, se vuole non mandare via i giovani, se vuole investire sulle nuove tecnologie, se deve fare dei grandi cambiamenti sulla scuola, sulla ricerca, proprio perché dobbiamo cambiare tanto, il modello leaderistico, cesaristico, comanda una persona, non va bene, perché è provato dalla storia del mondo che le riforme, se devono essere profonde, devono essere, come si diceva, il riformismo senza popolo, devono essere larghe. All'Italia ha bisogno di una grande alleanza non solo tra i partiti, il vero campo largo è tra le forze migliori dell'impresa, del lavoro, delle professioni, della cultura, che si devono unire, devono dire: signori, c'è l'intelligenza artificiale, ci sono i robot, c'è il cambiamento climatico, non si può galleggiare, servono cambiamenti profondi e noi dobbiamo guidare il paese questi cambiamenti. Questo modello non si fa con l'uomo solo al comando, soprattutto se lo si sovrappone poi a un sistema istituzionale che è diverso, si fa solo un pasticcio. Quindi noi che cosa dobbiamo scegliere? Il capo? Noi non abbiamo bisogno di un capo, ma non perché a noi non ci piace il capo, perché all'Italia oggi non serve un capo. Non serve un capo, il modello del capo l'abbiamo visto, cosa ha prodotto? Niente, contano i giorni passati a non fare nulla, a noi questa cosa non ci serve, quindi prima di arrivare al metodo di scelta di cosa e di chi, noi stiamo giustamente facendo le barricate contro una riforma che surrettiziamente in un sistema che i nostri padri costituenti saggiamente, come peraltro quasi tutto il resto dell'Europa, tranne un paese che non se la passa tanto bene, hanno scelto, è un sistema, una forma di governo parlamentare. Ora, sarebbe bizzarro che noi con una mano contrastiamo la riforma surrettiziamente presidenziale che vuole che si scelga il capo di un governo che non esiste in Costituzione, diciamo no, è sbagliata, però ragioniamo allo stesso modo nella scelta del capo. Questo è proprio, la trovo una contraddizione proprio in termini. Quindi io partirei dal fatto che all'Italia, al centro-sinistra, e quindi all'Italia, perché noi misuriamo i nostri interessi sulla base della funzione nazionale e dell'interesse nazionale a cui assolviamo, all'Italia non serve un serve il capitano di una squadra, diciamo così, di una squadra forte, di una squadra larga, con persone di qualità, ma soprattutto che non sia solo le persone che governano, ma che rappresenti un blocco di forze politiche, sociali, culturali, territoriali, che unisca quello che è stato diviso in questi anni del paese. Allora, quando capiamo che cosa ci serve, forse capiamo anche qual è il modo migliore per scegliere quello che ci serve. Io personalmente, ma sono così, io avendo passato troppi anni, tanti anni in Europa, non so se troppi, tanti, sono disabituato a ragionare in termini diversi. Lì sarebbe inconcepibile che una platea di una cosa che non esiste, sceglie una figura che non esiste neanche costituzionalmente. I partiti hanno i propri leader, si presentano, i cittadini li votano, poi si fanno le coalizioni e il sistema, la Costituzione definisce le scelte. Normalmente è il capo del primo partito che fa il premier, così, o comunque questo è quello che succede nel resto d'Europa. Io eviterei di inventarci delle cose troppo strane. Poi certo, ovviamente ci si adatta alle situazioni, non dobbiamo essere anche naif, quindi noi faremo la battaglia, poi vedremo quello che succederà. E quindi, però credo questa mia premessa metodologica, che non serviva a evitare la domanda prima di sì, ma serviva a impostarla secondo me nel modo giusto, lo strumento o come lo si utilizza uno strumento dipendono da che cosa noi decidiamo di scegliere. Io non penso che noi dobbiamo decidere chi è il capo. Noi dobbiamo decidere come si costruisce, si mette insieme una coalizione che deve rivoltare in profondità questo paese, perché questo paese, se non cambia profondamente, va a sbattere, va pericolosamente a sbattere. Abbiamo i tassi di analfabetismo che stanno calando, abbiamo le spese nella ricerca che sono ridicole nel confrontate al resto d'Europa, ed è pazzesco, tra l'altro. Oggi leggevo questo dato, hanno dato le borse di studio dell'European Research Council, le più importanti borse di studio di ricerca. Gli italiani sono i secondi dopo i tedeschi, cioè le persone di nazionalità italiana, i ricercatori, quindi ancora ci abbiamo i più bravi, perché peccato che invece se si va a vedere il paese in cui svolgono la ricerca, l'Italia è sesta, dopo l'Olanda, dopo paesi molto più piccoli, quindi noi abbiamo dei talenti straordinari e li mandiamo fuori, li mandiamo via, li esportiamo, non sappiamo costruirgli opportunità di crescita, di valorizzazione. Queste sono le cose di cui ci dobbiamo. Noi dobbiamo veramente rivoltare profondamente alcuni assetti. Noi non possiamo permetterci più di regalare le nostre spiagge per 80 milioni tutto l'anno a delle persone che senza un titolo le gestiscono. E non lo possiamo fare. Non lo possiamo più permettere, noi i corporativi non ce li possiamo permettere, perché tra l'altro ora i tassi cominciano a salire, quindi non si scherza con la finanza pubblica, e proprio perché non si scherza abbiamo bisogno di tanti investimenti, poi magari farò anche alcune idee che mi sono un po' applicato a immaginare alcune proposte, e non possiamo scherzare, anche le politiche devono essere anche redistributive, quindi dove ci sono delle sacche di privilegio, di rendite parassitarie, lì bisogna intervenire e utilizzare le risorse per il bene comune. Ecco, questa cosa non la fa il capo, questa cosa la fa un grande patto per lo sviluppo e il cambiamento del nostro paese.
1: No, fai subito le proposte perché non abbiamo molto tempo, hai qualche proposta in testa, poi dici che sui giornali uno dice... Gualtieri è uno di quelli, per queste ragioni qua Gualtieri è uno di quelli che diciamo alcuni guardano.
2: Il sindaco e quindi impara molte cose dal suo mestiere. Per esempio, a proposito, grazie alla terribile Europa, che noi avevamo spiegato che aveva fatto questa cosa terribile contro il popolo che era la direttiva Bolkestein, noi sommessamente l'abbiamo applicata. Abbiamo messo a bando le spiagge e anche abbiamo messo una royalties del 12% sul fatturato dei balneari che vincevano i bandi, e quindi con un titolo legittimo potevano poi esercitare la loro attività economica. Se invece dei soldi ridicoli che si tutta Italia, ho fatto questo conto, se tutta Italia facesse quello che abbiamo fatto a Roma, di far pagare la royalty del 12% del fatturato ai balneari, di applicare la Bolkestein, di fare i bandi e non rinnovargli a vita le concessioni, con gli stessi soldi si potrebbe far pagare un euro il trasporto pubblico in tutta Italia, e avrebbe un valore diciamo per le tasche dei cittadini meglio. Sapete quanto costa i 17 centesimi di sconto sulle accise che ha messo questo governo? Costa circa 5 miliardi l'anno. Con la stessa cifra si potrebbe fare gratuito tutto il trasporto pubblico, cittadino, provinciale, interregionale, compresi i treni regionali, e avanzerebbe un miliardo per potenziare il servizio del trasporto. Con la stessa cifra con cui una cosa che neanche si vede, la stessa cifra con cui costano un anno di 17 centesimi di meno, tu potresti far viaggiare gratis sul trasporto pubblico tutti i cittadini italiani. Questi sono i cambiamenti che magari si imparano sul campo delle città, e tanti sindaci hanno tante idee, vogliono dare una mano da questo punto di vista, dalla loro postazione. I cambiamenti profondi ma percepibili che noi possiamo mostrare agli italiani e che danno il senso di un paese che deve cambiare l'ordine di priorità, e che proprio in una fase così difficile, in cui c'è il costo delle materie prime, in cui c'è l'inflazione, in cui noi si riscopre i valori, alcune cose fondamentali della sinistra e del modello sociale europeo diventano non solo giuste eticamente, ma anche più logiche e convenienti dal punto di vista dello sviluppo economico di un paese, perché è evidente che i beni comuni, la sanità pubblica, la ricerca, il trasporto pubblico, l'edilizia popolare pubblica, hanno un beneficio superiore al loro costo, che la flat tax, che costa un sacco di soldi per far pagare un terzo delle tasse di un lavoratore dipendente a uno che guadagna 85.000 euro con una cioè queste cose non ce le possiamo più permettere, ma abbiamo la possibilità, persino a costi invariati, di cambiare le priorità e di investire sui beni comuni, che sono anche un modo con cui si affronta, insieme al salario minimo, che è una proposta fondamentale del Partito Democratico, di restituire potere di acquisto e valore ai cittadini, ai lavoratori e ai pensionati. Quindi io penso che il programma naturale, non è queste sono cose, basta fare due conti, ce ne sono tante, il programma naturale del centro-sinistra in questa fase è proprio nell'ordine delle cose, cioè se non si fanno questo tipo di cose l'Italia non va da nessuna parte, non va da nessuna parte. Io credo che se noi esprimiamo con chiarezza questo concetto e lo e ci costruiamo anche un blocco di forze sociali, non solo politiche, sociali, radicate, questa è la coalizione. Occupiamoci un po' più di questa cosa e penso che noi questo governo lo mandiamo a casa.
1: Mi sono segnata un po' di proposte, anche perché tra un po' credo che si debba parlare di programma, del programma della coalizione. Gentiloni, Presidente, Gualtieri mi ha mandato a stendere, però la domanda io la devo fare, perché? Perché in realtà se passa questa legge elettorale, per quanto voi possiate fare barricate, poi mi auguro che presto ci saranno delle grandi manifestazioni in giro per l'Italia, so che il 28 i costituzionalisti, quelli che avevano messo insieme il fronte del no, faranno una manifestazione a Roma, so che a metà settembre ce ne sarà un'altra, insomma penso, spero che il paese democratico si ribelli come è successo durante il referendum sulla giustizia, però se passa questa legge, questa è una lunga premessa per dire che se passa questa legge, il nomino del non del capo, insomma così, il nome del candidato presidente del Consiglio o la candidata Presidente del Consiglio lo devi scrivere. E io capisco la premessa metodologica che mi ha fatto pesantissima il professore Gualtieri, però il problema resta. E quindi come si fa a scegliere questo candidato Presidente?
0: Ma io sono d'accordissimo con
1: certo.
0: Con il sindaco Gualtieri. E, anzi, penso che quando diciamo prima ci vuole il programma, chiediamo a Gualtieri, che alla fine una parte consistente
1: del
0: programma.
1: Ma poi c'è gente che dice il federatore, quindi figurati.
0: No, diciamo, mi pare che ce l'abbia già in testa una parte, almeno sulle cose economiche, consistente del programma. Non voglio smitizzare il programma, però penso che non ci mancano le esperienze, le intelligenze nei gruppi dirigenti del PD in Parlamento, nei sindaci, nelle regioni, insomma abbiamo una classe dirigente con una cultura programmatica e di governo, si chiudono in una stanza e fanno programma, non credo che sia il problema. Che invece, e mi permetto un po' il lusso di uno che non ha in questo momento nessuna particolare responsabilità politica, partitica, e quindi che in fondo può dire più parole in libertà, io vedo un problema, avendo detto che mi sta bene l'impostazione di Roberto, cioè il patto sociale, i contenuti, non ci serve il capo, eccetera. Però c'è un problema, i leader delle nostre opposizioni, tutti mi pare, cioè Schlein, Conte, Renzi, Fratoianni, tutti quanti, hanno
1: Bonelli,
0: detto,
1: diciamo anche Bonelli perché loro vanno
0: Bonelli
1: in
0: e Fratoianni,
1: in coppia.
0: Hanno detto facciamo le primarie.
1: No, veramente Bonelli e Fratoianni, poverini, non è che sono molto d'accordo.
0: Vabbè, allora
1: detto.
0: Quasi tutti i leader delle forze di opposizione hanno detto facciamo le primarie. Quindi o cambiamo idea, non lo so, domenica prossima la segretaria del PD dice non famo le primarie. Adesso io la butto a ridere, ma c'è poco da ridere, perché noi non possiamo andare avanti altri sei mesi con tutti quelli che interloquiscono con il PD, che gli fanno, giustamente, ha ragione Daniela, una domanda su ma fate le primarie, ma chi vince le primarie? Se abbiamo deciso di fare queste primarie, facciamo queste primarie, stabiliamo una data, magari anche presto, e facciamole. Lo dico, io non sono particolarmente convinto, ne vedo qualche rischio, non ne sono un fan entusiasta. Penso che però c'è un problema di credibilità dei nostri gruppi dirigenti. Se tutti parlano di questo strumento, perché poi la verità, scusate se mi prendo di nuovo questa libertà, la verità è che non è che la cosa venga procrastinata in attesa del programma, perché questa è la versione, diciamo
1: quella edulcorata,
0: nobile,
1: quella, diciamo,
0: che ci ha proposto giustamente il sindaco di Roma. La cosa viene procrastinata in attesa di capire come va la legge elettorale, certo. Cioè il ragionamento che io sento fare è: saranno inevitabili queste primarie se ci sarà questa nuova legge elettorale, perché prevede che venga indicato il nome sul programma. E le alternative che abbiamo ascoltato da qualche proposta, da qualche intervista, sono apparse poco convincenti, almeno a me.
1: Il partigiano o
0: sì,
1: il giovane?
0: Poco convincente.
1: Il candidato simbolico,
0: però,
1: per capirci.
0: Onestamente è un po' debole, secondo me, di nuovo, la posizione che dice ci faremo le primarie ma aspettiamo di vedere se la legge elettorale si fa. E quanto aspettiamo? E quando si fa questa legge elettorale? Si fa domani? Si fa a ottobre? Si fa a novembre?
1: Poi sono pronti i ricorsi, per cui si fa, però poi quindi resta sotto giudice per mesi.
0: Se posso, dalla festa di Reggio Emilia, fare un appello ai nostri leader e gruppi dirigenti: o cambiamo idea e lo diciamo, ci confrontiamo, diciamo no, abbiamo cambiato idea, seguiremo un altro criterio, oppure, visto che abbiamo detto, molti dei dirigenti delle opposizioni, che siamo per le primarie, proporrei che si stabilisse una data, un gruppo magari di garanti che garantisca lo svolgimento, si entri nella discussione sui criteri, che non sarà semplice, chi vota, chi non vota, come si vota, saranno settimane di discussioni, e si scioglie questa cosa e cominciamo a parlare di questa cosa meravigliosa che ho sentito dire da Gualtieri, che mi sembra quelli che mi hanno spiegato quanto si risparmierebbe a far sì che le fasce di consumi elettrici da incoraggiare, invece di essere quelle notturne, come facciamo adesso, nonostante il caldo che fa e l'aria condizionata che abbiamo, diventassero diverse, si guadagnerebbero, risparmierebbero un sacco di soldi. Adesso Roberto ci ha detto una cosa enorme, enorme, cioè il fatto che questa mini proroga di 5 giorni del diesel vale quanto una modifica dal punto di vista, come si dice oggi, che fa figo, della affordability, cioè della sostenibilità economica, vale molto. Trasporto pubblico, molto importante. Quindi smettiamo di fare il toto primarie. Se le vogliamo fare, facciamo le primarie rapidamente e ci concentriamo sulla proposta di Gualtieri, che a me sembra molto convincente, del trasporto pubblico invece che lo sconticino dei 5 giorni sul diesel. Facciamolo però, perché la cosa più pesante, a mio parere, per le opposizioni e in particolare per il PD, è un po' questa lenta procedura che va avanti, che non si capisce quando si conclude, che forma avrà. Prendiamo una decisione e non abbiamo paura, ripeto, non sono un fan delle primarie, ma non abbiamo neanche paura di il forum Ambrosetti. La mia impressione è semplicemente che, essendo Vannacci una forza presente al Parlamento europeo, ma anche al Parlamento italiano, attualmente credo che abbia più parlamentari di gruppi centristi, diciamo così.
1: Sì, aumentano.
0: Loro hanno pensato di invitarlo, come invitano tutte le forze politiche, no? Poi la cosa si svolge domani, speriamo che faccia una pessima figura, che te devo dire?
1: Va bene, d'accordo. È che io temo sempre, no? Perché uno si ricorda come è andato l'inizio dei periodi più bui della nostra storia e fu un po'.
0: No, non siamo agli imprenditori italiani alla corte di Vannacci, stiamo tranquilli.
1: Ecco, va bene.
0: Dopodomani ci saranno Schlein.
1: Mi hai rassicurato, siccome un pochino
0: Renzi,
1: alla corte di Meloni li abbiamo
0: perfino
1: visti.
0: Perfino Bonelli.
1: Perfino Bonelli, va bene, va bene. Allora, Gualtieri, l'ultima domanda. Ma Giorgia Meloni è molto, molto preoccupata dalla tornata elettorale delle comunali. Perché nel prossimo giro, cioè quello di primavera dovrebbe essere, no? La finestra è tra il 15 maggio e il 15 aprile e il 15 maggio, e andranno al voto Torino, dove c'è una possibile, diciamo, riconferma del sindaco del Partito Democratico, Milano, dove al momento ci sono, anche senza candidati espressi, ci sono 20 punti di differenza, speriamo che anche lì, diciamo, non ci siano problemi, anche lì si parla di primarie. E comunque Milano, che è una città in cui in questo momento il mondo democratico sta molto più sopra. Poi c'è Napoli, dove dovrebbe essere scontata, speriamo, adesso mai si deve dire, la riproposizione del secondo mandato di Manfredi. E poi c'è Roma, dove noi abbiamo un sindaco che terremo per i prossimi 107 anni, se non ce lo chiamano al nazionale, voglio dire. Ce lo terremo là, poi va in giro per i cantieri, l'avete visto, no? Ormai è proprio, diciamo, è proprio uno che sta nella città, ecco così. Allora, questa cosa fa molto paura a Giorgia Meloni, perché non vuole appaiare, si parla di elezioni anticipate, lei sta ragionando, sempre che comunque tutto ciò è nelle disponibilità del presidente Mattarella, ma come sappiamo Giorgia Meloni va un po' per le spicce su queste cose, e lei sta ragionando sul fatto che non vuole avvicinare le elezioni politiche a quelle delle amministrative, altrimenti quelle delle amministrative sarebbero una grossa spinta per il centrosinistra. Allora io voglio dire, visto come vanno le coalizioni nelle città, visto quello che stanno facendo i sindaci del campo largo, del campo progressista in giro per l'Italia, ma alla fine il centrosinistra sarà salvato dai sindaci?
2: Ma non è che sarà salvato dai sindaci, perché chiaramente i sindaci sono una forza positiva del centrosinistra in tantissime città, grandi, medie, piccole, qui a Reggio Emilia, sono un esempio, portano avanti una tradizione di buon governo e anche di magari anticipazione di risposte nuove. Questo tra l'altro non è una cosa nuova, insomma, il socialismo municipale fu quella cosa quando nasceva l'Italia industriale, in cui nei comuni nacquero i primi embrioni di Stato sociale, di società, che poi divennero una cosa nazionale. Quindi anche oggi che il mondo sta cambiando, non è un caso che tante cose interessanti avvengono nelle città, perché sono sul campo e quindi ci troviamo magari a gestire, a sperimentare soluzioni, risposte a problemi e spesso magari anticipando, sbagliando, provando e quindi facendo un po' da battistrada. Quindi è una cosa normale, e questa è una forza positiva che esprime una tradizione di buon governo del centrosinistra. Poi non è sufficiente, che io sono sempre stato scettico su categorie, il partito dei sindaci, queste cose, ecco, non è sufficiente, ma noi abbiamo una forza, penso, su tutti i piani. E io non penso che poi la Meloni ci avrà paura, ma insomma basta che ci fa votare a un certo punto, nel senso, poi per noi è abbastanza indifferente, a un certo punto si dovrebbe votare, ecco. Quindi posso, non so, non capisco, stanno lì, si immaginano prima, dopo, durante.
1: Perché sareste una bella spinta adesso, certo, perché siete bravi, ma comunque lei ha paura di questa spinta importante.
2: Io penso che ha paura non solo di questo, ecco, penso ha paura che si sia concluso un ciclo e che purtroppo per lei, per fortuna per noi, anche questa volta la legge implacabile della Seconda Repubblica, che fa sì che un governo non sopravviva una legislatura, avverrà. Ecco, mentre nella prima abbiamo avuto la più lunga stabilità, per questo mi fanno ridere questi conteggi, nel senso che insomma abbiamo avuto una stabilità di 40 anni di governi. Quindi insomma, noi credo che è abbastanza irrilevante, ecco, io vorrei dire questo, la questione della data, prima, dopo, nel senso che i comuni di centrosinistra possono dare una grande spinta, una grande mano, ma io penso che noi non dobbiamo dimenticare la centralità e l'importanza dell'Italia di mezzo. Noi spesso un po' ce la dimentichiamo, parliamo delle aree interne e delle grandi città, e io sono il primo che ne parlo tanto perché è giusto, da sindaco ne devo parlare, però poi è giusto occuparsi anche di quell'area intermedia dove la destra è più forte elettoralmente e che poi rappresenta tanta parte degli italiani. Bisogna farlo con attenzione, ecco, applicandosi proprio a questa specificità dell'Italia di mezzo, che è in realtà poi quella maggioritaria dal punto di vista quantitativo, e a cui secondo me un po' noi dobbiamo prendere le misure. E da questo punto di vista lo dico, diciamo, contro poi questa retorica anche positiva che ci fa piacere, dove noi siamo così, cioè, quello non è che lo risolvi avendo il sindaco a Roma, a Milano, a Bologna, eccetera. Cioè, è importante, è, come si dice, condizione necessaria ma non sufficiente. Quindi noi ci dobbiamo applicare a tutto campo, come si sarebbe detto. Io sto registrando una cosa significativa, a proposito, che anche si è visto con l'idea del referendum. Noi stiamo uscendo da una situazione in cui a un certo punto vincevamo nelle zone anche delle città più ricche, tra virgolette, il partito della ZTL, e perdevamo nelle periferie. Adesso se uno va a vedere i dati, anche il referendum, anche noi lo misuriamo, magari con le fasce più estreme, l'estrema periferia, quella più diradata e più difficile, ma la periferia classica, stiamo tornando a essere la prima forza, più forti che nel centro. E questo è un dato che io vedo a Roma, ma non è solo a Roma, ed è molto significativo, di riposizionamento, che fa ben sperare, ma su cui non ci dobbiamo adagiare. Vuol dire che siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo continuare, dobbiamo rivolgerci, dobbiamo guardare le persone ad altezza d'occhio, mai dall'alto in basso, mai dall'alto in basso, essere umili, rimboccarsi le maniche e stare insieme alle persone e partire dai problemi concreti e quotidiani delle persone. Poi, ovviamente, dimostrando che la risposta populista non risolve quei problemi, e costruendo una risposta, ma sempre partire da questo con grandissima umiltà. Io penso che anche con la nostra esperienza di governo territoriale abbiamo tante cose, dopo il fallimento drastico, radicale della destra, abbiamo tante carte da giocare, e quindi io penso che anche poi questa dimensione territoriale, indipendente dalla data, contribuirà al rilancio del nostro paese, che passa per l'archiviazione di questa fase di governo e la capacità di costruire e di aprire una stagione nuova.
1: L'ultimissima cosa, scusami Gentiloni, perché me l'ha fatta venire in mente il sindaco che diceva bisogna allargare, bisogna guardare anche all'Italia di mezzo. Adesso ho fatto una, diciamo, un'associazione un po' così, ma tra l'altro qui bisogna aspettare anche ancora un centro. Questa coalizione, adesso il prossimo 8 ci sarà di nuovo un dibattito in tutti insieme sul palco, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, lo devo condurre io, quindi sono atterrita, perché insomma non si sa mai insomma quello che può succedere, però manca sempre, c'è ancora un pezzo di interlocutori che non sono esattamente quelli che diceva Gualtieri, però insomma che sono anche quelli che dice Gualtieri, che vagano diciamo intorno alla galassia, alla parte centrale, ma sono un po' una galassia.
0: E speriamo che la galassia si condensi, no? Non è facile naturalmente, ma sono storie che conoscete a memoria, sapete quali sono i problemi, i protagonisti, le difficoltà a mettersi insieme. Io penso sempre che poi l'attrazione della sfida elettorale abbia una capacità di condensazione notevole, però non è sempre andata così, nelle ultime elezioni non andò così, quindi bisogna stare attenti e cercare di facilitare questi processi. Però insomma guardiamo con ottimismo e prendiamo una decisione se fa queste primarie o no.
1: Prendiamo una decisione, sottoscriviamo la mozione decisione. Grazie a tutti e a tutte e buona festa di Reggio Emilia, grazie veramente.
3: Radio Radicale, sono le 16:42 e questo era il dibattito di ieri, la festa nazionale dell'unità a Reggio Emilia, l'Europa tra identità nazionali e federalismo, con Paolo Gentiloni e Roberto Gualtieri, intervistati da Daniela Preziosi. Adesso ci spostiamo a un evento di oggi, la presenza a Merano del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le celebrazioni degli 80 anni dell'Accordo di Parigi che diede statuto autonomo al Trentino Alto Adige. E allora ascoltiamo quello che ha detto il Presidente.
4: Signor Presidente federale della Repubblica d'Austria, signor Presidente della provincia, autorità, signore e signori, rivolgo anzitutto un benvenuto e un saluto caloroso al Presidente federale della Repubblica d'Austria, Alexander van der Bellen, e la sua consorte. Benvenuta signora. Con il Presidente van der Bellen ho un legame di rapporto consolidato di stima e, se mi consente, come ha avuto l'amabilità poc'anzi di dire anche lui, di sincera personale amicizia. Un rapporto che rafforza quello tra i nostri popoli e lo ringrazio per la sua partecipazione in una giornata così significativa per questo territorio, per entrambi i nostri paesi. Rivolgo un saluto al Presidente Kompasser e lo ringrazio per il conferimento dell'onorificenza del Grand Ordine di Merito della Provincia Autonoma di Bolzano, e sono onorato. Lo ringrazio anche per la cortesia delle sue parole. Ne sono onorato ancor più nel riceverlo insieme al Presidente van der Bellen. Gli sono riconoscente anche per avere propiziato questa nuova occasione di celebrare assieme la giornata dell'autonomia, nella speciale ricorrenza degli 80 anni dalla firma dell'intesa De Gasperi-Gruber, che riveste ancora oggi indiscutibile valore di elemento fondativo, storico e simbolico, e che coincide con gli 80 anni della Repubblica Italiana. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che, dinanzi alla immane tragedia del secondo conflitto mondiale, seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige sul Tirol. Come naturale, visioni diverse ispiravano le relative posizioni. Ne emerse non un banale compromesso, bensì un modello che tuttora viene invocato in Europa in situazioni di difficile composizione. I due leader condividevano la convinzione che fosse indispensabile salvaguardare le minoranze di lingua tedesca e ladina presenti nella regione, tutelandone le identità, garantendo la serena coabitazione di ciascuna delle popolazioni che vivevano il territorio. Non fu una scelta facile. Interveniva in ambiti territoriali oggetto di contesa durante la Prima Guerra Mondiale, regolati solo con il Trattato di Saint-Germain nel 19 e oggetto successivamente di gravi politiche etniche forzate da parte del fascismo e del nazismo, giunte persino alle opzioni del 1939, prevista dagli accordi Mussolini

e istituita dal referendum, quella italiana, vollero con saggezza invece affermare con l'accordo un principio opposto, principio ribadito nella Costituzione italiana: non si è allogeni stranieri a casa propria. Sono diritti scolpiti all'articolo 3 della nostra Carta. Il 1946 fu in Italia l'anno della Repubblica e mentre ne celebriamo l'ottantesimo anniversario, celebriamo contemporaneamente l'Accordo di Parigi. Due eventi uniti da un vincolo stretto. Repubblica e autonomie hanno accompagnato lo sviluppo della democrazia italiana in questi decenni. La Repubblica italiana, sin dal suo sorgere, ha ritenuto che valorizzare le specificità delle comunità collocate alle frontiere fosse un arricchimento dei valori di convivenza della nostra civiltà, condizione che l'Unione Europea ha saputo far crescere ulteriormente, dando sempre maggiore spessore alla nostra comune cultura. La saggia legislazione aperta al rispetto delle persone e delle comunità, che nel febbraio del 1948 favorì le riopzioni verso l'Italia di quanti, in base agli accordi del 1939 tra i due regimi, avevano scelto il Reich tedesco, fu strumento che permise di ridare l'autentica consistenza numerica al gruppo linguistico tedesco in Alto Adige e Sud Tirol. Conferma che il trasferimento verso il Reich non era stata aspirazione delle popolazioni di questa terra. Un riconoscimento esplicito della bontà di questo processo venne nel 31 dicembre del 1948 proprio da Karl Gruber, allora come noto ministro degli esteri d'Austria, che considerò risolta felicemente una delle questioni più importanti dell'Alto Adige e Sud Tirol. Nel contesto del dopoguerra, con l'occupazione di Germania e Austria da parte degli alleati, il rischio che si profilava per gli optanti poteva essere quello di rimanere in una sorta di limbo, senza cittadinanza. Quei territori furono preservati dalla tragedia che investì altre nazioni, con riallocazione forzata delle popolazioni, fenomeno che, secondo gli storici, riguardò in Europa circa 20 milioni di persone costrette a lasciare le loro case. Subirono questa sorte tanti polacchi, tanti tedeschi, tanti ungheresi, tanti cechi e slovacchi. Riguardò anche l'Italia, con i territori assegnati alla Jugoslavia e l'esodo doloroso delle popolazioni giuliano-dalmate. L'approvazione della parte dell'Assemblea Costituente italiana dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige e Sud Tirol avrebbe quindi avviato il processo di pieno riconoscimento delle autonomie speciali per i territori in essa ricompresi, definito nel 1992 con la nuova, ampia, adeguata condizione di autonomia. Come già abbiamo avuto modo di ricordare con il Presidente van der Bellen proprio qui a Merano, 9 anni addietro, quella efficace soluzione individuata nel 92 con il pacchetto e poi con lo statuto nuovo trovò il riconoscimento di una piena e conclusiva composizione della vertenza in sede ONU. Superata l'odiosa pulizia etnica attuata con le opzioni, nel nuovo cammino non sono mancate, e siamo tutti consapevoli, difficoltà, incomprensioni, talvolta diffidenze, superate grazie all'intento di costruire una storia comune. Si è trattato della vittoria della diplomazia sulla forza, sulle contrapposizioni, dei valori democratici sulla forza, della prevalenza di quanti, società civili, forze politiche antifasciste, antinaziste, si adoperarono tenacemente fin dall'inizio per una soluzione pacifica e costruttiva. Desidero ricordare con riconoscenza l'azione di Silvius Magnago e Alcide Berloffa. Il modello derivante

0: da quel metodo internazionalmente apprezzato di soluzione delle controversie e di protezione delle minoranze etniche e linguistiche, fa oggi dell'Alto Adige e Sud Tirol un esempio di convivenza. Signor Presidente Van der Bellen, signor Presidente Compascher, quanti nelle istituzioni o semplici cittadini attivi nelle rispettive comunità, concorso al superamento delle divergenze e alla costruzione di un futuro pacifico per queste terre, dettero un impulso vigoroso anche al progetto europeo. Con l'ingresso dell'Austria nell'Unione Europea, che coincise in quello stesso 95 con l'entrata in vigore di Schengen, si aprì una fase nuova di spazio comune, di dialogo, di promozione dei diritti, di cultura condivisa, che trae beneficio dalle diversità e ne fa leva di progresso. La scelta di partecipare insieme a Austria e Italia alla costruzione dell'Unione Europea, comunità di valori, sancisce in modo netto il rifiuto delle ideologie totalitarie che avevano tristemente segnato la storia del Novecento. In questa prospettiva, come già auspicava lo stesso De Gasperi, i confini, da storici, naturali o artificiali, ostacoli, sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme. Signor Presidente Van der Bellen, l'intesa tra Austria e Italia, consacrata poi nel Trattato di pace, mentre manifestò il recupero di sovranità negoziale sul piano internazionale e da parte di due potenze sconfitte, ha rappresentato una tappa di importanza storica per la ricostruzione del rapporto di amicizia tra Austria e Italia. In quel dopoguerra immediato, difficile e così travagliato, alla quale si è aggiunta poi la comune appartenenza all'Unione Europea, elemento vitale per le nostre relazioni. La cooperazione trasfrontaliera costituisce un elemento cardine ulteriore dei nostri due Paesi e un contributo rilevante al rafforzamento dell'Unione. Da entrambi i punti di vista possiamo guardare con fiducia alla sempre più stretta collaborazione che si realizza tra i territori frontalieri nell'ambito dell'Euroregione Tirolo, Alto Adige e Sud Tirol, Trentino. Signore e signori, gli esempi di collaborazione ambiziosa e concreta, 80 anni dopo la firma dell'Accordo di Parigi, riaffermano la validità del modello sviluppato in Alto Adige e Sud Tirol, del suo successo, la sua esemplarità a livello internazionale e il valore dell'autonomia per questi territori. Un patrimonio condiviso, prezioso per i nostri due Paesi e per l'Europa, da salvaguardare e promuovere con costanza e con determinazione, come dimostrato anche dalla recente legge costituzionale con norme nuove sullo Statuto di autonomia. La Repubblica è riconoscente alle popolazioni di queste terre per il contributo che hanno dato e forniscono al progresso del nostro Paese e della comune vita europea. Vi ringrazio. Vielen Dank.
1: Ecco, così il Presidente della Repubblica Mattarella oggi a Merano per la celebrazione degli 80 anni dell'Accordo di Parigi che diede statuto autonomo al Trentino Alto Adige. Ora invece ci spostiamo alla Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni della Camera dei Deputati del 28 maggio 2026, che nell'ambito dell'esame delle linee nell'ambito appunto dell'esame congiunto degli schemi di intesa preliminari tra il governo della Repubblica Italiana e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa, nonché degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica, ha audito una serie di professori, quindi innanzitutto Paolo Liberati, professore di scienza delle finanze presso l'Università degli Studi Roma III, Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, Camilla Buzzacchi, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università di Milano Bicocca, Alberto Zanardi, professore di scienza delle finanze presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna e Pietro Spirito, professore di management delle infrastrutture presso l'Università Mercatorum di Francesco Pallante, presso l'Università Mercatorum, scusate, e poi ancora di Francesco Pallante, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino, Gianfranco Viesti, professore di economia applicata presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Francesco Marone, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, Laura Ronchetti, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi del Molise, Enrico Giovannini, professore di statistica economica presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Questi appunto gli auditi e quindi adesso andiamo all'ascolto di questa seduta della Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni della Camera dei Deputati del 28 maggio.
2: Prendo atto quindi che
1: il presidente decorato di Fratelli di
2: dispone l'attivazione dell'impianto. Pregherei i nostri ospiti di contenere l'intervento entro i 10 minuti ciascuno per dare modo poi ai deputati di porre delle domande, cui seguirà la replica degli auditi, che potranno inviare alla segreteria della commissione, qualora non l'avessero già fatto, documento scritto. La documentazione in assenza di obiezioni sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola a Paolo Liberati, professore di Scienza delle Finanze presso l'Università degli Studi Roma III, in presenza. Prego.
3: Grazie Presidente. In questo intervento darò principalmente conto dello schema di intesa preliminare che è relativo al trasferimento di funzioni in materia di tutela della salute, in ragione del fatto che, a mio parere, il trasferimento di tali funzioni a sollevare la necessità di riflessioni più approfondite, questo per una ragione quantitativa. Di fatto, come penso sappiate, la sanità occupa circa 3/4 dei bilanci regionali, ma anche da un punto di vista qualitativo, perché chiaramente la tutela della salute incide profondamente sull'equilibrio tra autonomia territoriale, solidarietà interregionale e garanzia uniforme dei diritti sociali fondamentali. Quindi non sarà una vera e propria valutazione tecnica delle intese preliminari, anche se richiamerò ovviamente il disposto di queste intese, ma più che altro anche dei riflessi e dei presupposti che guidano un po' questo processo di autonomia differenziata. Ora, un primo elemento che vorrei porre all'attenzione è che queste intese preliminari si innestano su un sistema sanitario nazionale che presenta differenze regionali significative e strutturali permanenti, nel senso che non sono state nel tempo risolte. Sotto molteplici profili queste differenze, ovviamente, tempi di attesa, qualità delle strutture ospedaliere, capacità di erogazione delle prestazioni, dotazione infrastrutturale, disponibilità di personale sanitario, adempimento dei livelli essenziali di assistenza, squilibrio territoriale nelle strutture di cura a lungo termine e persino squilibri finanziari rilevanti. Vi ricordo che, per quel che mi risulta, 7 regioni sono ancora in piano di rientro, di cui la maggior parte ovviamente al sud. Ora, su questo ultimo punto, chiaramente dello squilibrio finanziario, visto che poi la questione finanziaria è abbastanza rilevante in questo contesto, bisognerebbe chiedersi se sia razionale organizzare un servizio sanitario nazionale che preveda che alcune regioni chiedano un'autonomia maggiore su materie che vede altre regioni soggette a piani di rientro, alcune persino da più di 10 anni, con conseguente limitazione nel tempo della loro capacità programmatoria, assunzionale, anche con significativi limiti di budget. Ecco, a queste significative differenze bisogna poi aggiungere che in Italia è permanente e strutturale da moltissimi anni, anche in conseguenza delle differenze a cui sopra abbiamo accennato, il sistema sanitario è afflitto da una persistente mobilità interregionale che ha una chiara direzione geografica, perché i flussi di mobilità sanitaria si muovono da sud verso nord, e muovendosi da sud verso nord finiscono poi per larga parte anche nel privato convenzionato. In tutto questo cresce anche in parte il tasso di rinuncia alle cure in Italia negli ultimi anni, dovuto anche al fatto che sì, la mobilità sanitaria è un rimedio, ma poi non tutti effettivamente possono giovarsi di questa mobilità sanitaria. Allora, il punto fondamentale è come interpretare il contenuto delle intese preliminari rispetto all'esistenza di questi squilibri di base, e bisognerebbe chiedersi se l'autonomia differenziata in questa materia in particolare sia davvero una soluzione i cui benefici possano in qualche modo alleviare questi squilibri, o se è ancora un obiettivo nazionale di fatto colmare questi squilibri. Ora, personalmente la mia opinione è che tenderei a fornire una risposta negativa a questo interrogativo, perché il trasferimento di funzioni in materia sanitaria che avviene anche con le intese preliminari sembra piuttosto cristallizzare le attuali differenze, con il rischio persino di amplificarle, e relegandole un po' quasi come se fossero una sorta di inefficienza non affrontabile, non rimediabile a livello nazionale, per cui il rimedio proposto poi diviene semplicemente quello che le singole regioni se ne occupino indipendentemente, quindi uno schema in qualche modo di frammentazione piuttosto che un richiamo all'esigenza di chiudere squilibri per assicurare uniformità territoriale nelle cure, appunto come se la differenziazione diventasse un po' il criterio ordinatore in materia sanitaria. E questo ovviamente si vede un po' anche dagli schemi, perché sono schemi che si potrebbero quasi prefigurare come schemi di stampo privatistico, ci sono delle controparti, regioni, singole regioni e governo, che si regolano come se la materia sanitaria regionale fosse l'unico spazio economico e sociale di interesse all'interno del territorio, cioè si accantona implicitamente la visione collettiva di questo processo e il ruolo collettivo anche di questa specifica funzione. In omaggio, potrei dire, dal punto di vista economico, ad una pedissequa applicazione delle teorie del decentramento e dei beni pubblici locali, che insomma, è chiaro anche nella letteratura che sul tema sanitario sono sempre state molto prudenti sulla convenienza ad un decentramento pieno. Questo perché chiaramente in sanità non dovrebbero essere in linea di principio le preferenze regionali a guidare il processo, e questo però è in qualche modo ciò che si sottintende quando si ascoltano le giustificazioni a sostegno dell'autonomia differenziata, piuttosto che ciò che dovrebbe guidare il sistema sanitario è la certezza che in tutte le regioni sia garantito il diritto a prestazioni sanitarie uniformi. E dal mio punto di vista, diciamo che questa certezza della garanzia delle prestazioni sanitarie in tutte le regioni dovrebbe essere persino propedeutico all'attivazione di intese preliminari che poi abbiano ovviamente come scopo eventualmente prestazioni incrementali, altrimenti non si capisce ovviamente come possano essere incrementali delle prestazioni rispetto a prestazioni di base che in alcune regioni non sono soddisfatte. Poi chiaramente, se considero che queste intese preliminari sono identiche per tutte le regioni richiedenti, non mi appare neanche chiaro dal punto di vista economico quale sia il ruolo delle preferenze in questo processo. Devo sottintendere che tutte le regioni hanno le stesse esigenze in materia sanitaria e che quindi tutte le regioni hanno le stesse preferenze in materia sanitaria? E che quindi eventualmente altre regioni che chiederanno autonomia differenziata procederanno secondo questa linea di ragionamento? Ecco, è sì in questo momento autonomia differenziata, però per il modo in cui si sta ponendo sembra più che altro un'autonomia serializzata, nel senso che tutte le regioni procedono nella stessa direzione, sullo stesso grado di decentramento, no? Esattamente con le stesse esigenze, il che da qualche punto di vista insomma mi lascia un po' perplesso proprio in ragione del richiamo alle preferenze e al decentramento. Ora, non c'è dubbio, secondo me, queste intese preliminari segnino un cambio di paradigma, e questo è il punto fondamentale che vorrei sollevare, che poi è collegato al finanziamento. Cioè, le differenze nella tutela della salute stanno cessando con questo processo di essere un problema nazionale e divengono una questione esclusivamente territoriale. Diventa una questione territoriale perché ovviamente il livello delle prestazioni sanitarie ragionevolmente continuerà a essere differenziato, lo è già in parte, continuerà ad essere differenziato e probabilmente lo sarà ancora di più se valgono alcune, diciamo, delle richieste, se varranno alcune delle richieste che sono state avanzate nelle intese preliminari. A questo riguardo è di particolare importanza l'articolo 3, perché è nell'articolo 3 poi che si sostanziano le specifiche richieste delle regioni nelle intese preliminari. E qui ci sono tutti elementi che in qualche modo spingono verso una direzione che dovrebbe essere analizzata in maniera relativamente più approfondita, soprattutto chiarita con il resto del funzionamento del sistema sanitario nazionale, quindi anche nelle altre regioni. Nell'articolo 3 si stabilisce che le regioni possano istituire e gestire fondi sanitari integrativi, e ovviamente di solito i fondi sanitari integrativi, ma i fondi integrativi in generale, acquistano prestazioni dai privati. Posso immaginare che qui acquisteranno prestazioni dal privato convenzionale o creeranno reti assicurative. E la cosa mi solleva il dubbio sul fatto che i fondi sanitari integrativi possano far crescere l'idea che la materia sanitaria sia una logica, diventi una logica assicurativa piuttosto che universalistica. Allo stesso modo la possibilità per le regioni di applicare tariffe di rimborso differenziate, ovviamente si capisce il punto, chiaramente l'autonomia e la possibile maggiore efficienza, la possibile migliore considerazione di tutte le questioni, le esigenze territoriali, d'accordo. Differenti tariffe però possono ovviamente creare segmentazione territoriale, perché la maggiore attrattività dove le tariffe di rimborso, di remunerazione saranno più alte è piuttosto scontata. Ecco, quindi ci potrebbe essere anche una sorta di riflesso sulla qualità dei livelli essenziali di assistenza. Questo potrebbe indurre una sorta di competizione tra servizi sanitari regionali. Però è una competizione anche abbastanza strana, perché chiaramente si mette in moto un sistema potenzialmente competitivo senza che alcune regioni possano effettivamente partecipare, entrare, avere la possibilità di entrare in questa competizione, perché non tutte le regioni italiane sono in grado, ad esempio, di chiedere, anche se volessero, a maggiore autonomia, perché non soddisfano, per esempio, i livelli essenziali di assistenza, che è uno dei requisiti che è stato posto per chiedere autonomia differenziata. C'è poi un ultimo punto che a me sta molto a cuore, come penso molti di voi anche sapranno, che riguarda i meccanismi di finanziamento. Cioè, i meccanismi di finanziamento di questa autonomia differenziata non sono chiari nelle intese preliminari. C'è un richiamo chiaramente esplicito nella legge 86/2024, l'articolo 5 del secondo comma, che intende finanziare il processo di autonomia differenziata con compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali riferibili al territorio della regione. Il che, se dovessi prenderlo alla lettera, significherebbe che le regioni prima o poi tratterranno sul proprio territorio una parte del gettito di tributi nazionali che vengono riscossi sul territorio. Per essere più chiaro, insomma, una sorta di modello regioni a statuto speciale, quindi trattengo non tutto il gettito, ma una quota del gettito. Ecco, il modo in cui questo avverrà effettivamente non è chiarito nelle intese preliminari, non so se debba essere chiarito nelle intese preliminari, però sarebbe il caso a livello di struttura nazionale di chiarire quale sarà il processo, cioè come si intende finanziare l'autonomia differenziata, in modo che quando si avviano i processi di autonomia differenziata sia chiaro a tutti i partecipanti a questo processo che cosa avverrà e su quali risorse potrà procedere questa autonomia differenziata. Questo non è un aspetto irrilevante.
2: Professore, concluda. Perché
3: sì, arrivo subito. Il punto centrale, diciamo, appunto, non è soltanto la redistribuzione delle competenze tra Stato e Regioni, cioè quello che penso è che le intese preliminari non sono semplicemente un atto tecnico di decentramento amministrativo. Credo che siano invece un dispositivo politico-istituzionale che incide sull'architettura complessiva della governance sanitaria, e inviterei a riflettere sul fatto che una volta che il finanziamento e la responsabilità politica in materia sanitaria siano stati fortemente regionalizzati, a mio parere resterà molto difficile che i diritti sanitari rimangano universali, nazionali e soprattutto garantiti uniformemente su tutto il territorio. Grazie.
2: Bene, grazie. Do la parola al professor Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Prego.
4: Grazie Presidente, grazie per l'invito a partecipare a questa audizione. Non riesco a vedere se c'è con noi il Ministro Calderoli, nel caso ci sia. Un saluto particolare personale al Ministro, con il quale condivido una conoscenza davvero antica. Allora, io manderò una memoria, purtroppo non ho avuto il tempo di scriverla prima di questa audizione. Comincio col dire che questa è una storia che viene da lontano. Abbiamo avuto fasi importanti, abbiamo avuto nel 2017 i due referendum in Lombardia e in Veneto, abbiamo avuto un referendum respinto con una sentenza sbagliata, a mio avviso, della Corte Costituzionale, ma i dati di oggi per il costituzionalista sono la sentenza 192 del 2024 e per quanto riguarda la legge 86. Dico subito che la mia opinione non è quella di molti, per cui la sentenza 192 avrebbe messo in soffitta l'autonomia differenziata. Io non ho mai pensato questo, al contrario ho pensato e penso che fosse, che sia stata una sentenza per alcuni versi debole. Dal punto di vista tecnico intendo. Perché? Perché in realtà è strutturata con un ambito limitato di dichiarazione di legittimità in senso stretto, ad esempio per quanto riguarda profili della delega, ma la parte più significativa della sentenza è la parte volta a rileggere l'autonomia differenziata nell'assetto costituzionale complessivo, laddove la Corte si pone la domanda non se l'autonomia differenziata sia compatibile in assoluto con la Costituzione, perché ovviamente lo è, ma quale autonomia differenziata sia compatibile. È il punto, se non ricordo male, il punto 4 del considerato in diritto che ci mostra questo profilo in modo specifico. In questa parte, che è la parte, come dicevo, se vogliamo più significativa per l'assetto complessivo della sentenza della Corte Costituzionale, la Corte adotta una lettura costituzionalmente conforme, secundum constitutionem, come dicono i giuristi, che è debole. Perché? Perché la Corte enuncia principi che dovranno poi essere osservati e realizzati dall'interprete e dal legislatore, e quindi, come dire, si apre una fase successiva nella quale l'aderenza effettiva a quello che la Corte dice è affidata poi alle scelte di soggetti diversi, e con diciamo esiti che non è possibile anticipare in termini assolutamente precisi. Ci sono degli esempi emblematici, per esempio la Corte a un certo punto dice che è molto difficile pensare che si possa avere un'autonomia differenziata per le professioni, e nelle preintese che succede? Che si inventano le professioni regionali, quindi questo dimostra come, diciamo, il processo che si attiva con simili impianti di sentenze di costituzionalità è sicuramente complesso. È vero che la Corte può tornare sul tema, e la Corte in effetti dice che sarà presente, che vigilerà, nel senso che la questione poi potrà, e vedremo anche come, essere riportata all'attenzione della Corte, ma come, quando e in che termini poi si vedrà. Noi abbiamo sicuramente dei passaggi che che è probabile che tornino in Corte, ma con quali esiti bisognerà vedere. Per esempio, quando la Corte dice che bisogna che l'autonomia differenziata abbia ad oggetto funzioni e non materie, ovvio che sia così, però di funzioni, perché ci possono essere funzioni assorbenti sulla totalità della materia, per cui in realtà formalmente può essere osservata questa condizione, nella sostanza poi il risultato è tutt'altro. La Corte ancora sottolinea l'importanza della partecipazione del Parlamento, sì, ma quando? Noi abbiamo un esempio proprio in questa fase di un Parlamento che sostanzialmente ha i margini in vista della definizione di atti di indirizzo, il cui peso ultimo è francamente tutto da vedere. In realtà la partecipazione a cui guarda la Corte è quella nel corso della formazione della legge approvativa delle intese, ma quella legge arriva a valle di una firma già posta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a valle di una stipula già in realtà definita e realizzata, e quindi siamo in una situazione in cui un dispiego, una modifica fatta con la legge approvativa che la Corte dice si deve consentire, è quanto mai improbabile, perché arriva ad un voto che è vincolato dalla prospettiva della maggioranza. E questo ovviamente non lo devo dire io al Ministro Calderoli, che non lo sa benissimo. Quindi che cosa ne viene fuori? Ne viene fuori che qui abbiamo punti qualificanti della sentenza 192 che però vediamo non realizzati nelle preintese, e che bisognerà vedere in che misura e come e quando si potrà ricondurre a conformità dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale. Quali sono questi punti qualificanti? Ma io credo che il passaggio più significativo della sentenza 192 è quello, tra le varie cose che meritano menzione, voglio sottolineare questa, è quello che riguarda la giustificatezza della autonomia differenziata, che non può essere concessa solo perché la Regione la chiede, assumendo di far meglio determinati, svolgere meglio determinate funzioni. Deve avere una sua giustificazione radicata nella diversità, una giustificazione territorialmente giustificata, per intenderci, che venga non solo affermata, ma venga dimostrata con un'istruttoria tecnica, diciamo, validabile scientificamente, chiede la Corte, e che comunque deve dimostrare una connessione, una compatibilità almeno con un interesse generale, non deve essere riflesso dell'interesse della sola regione. E quindi noi da questo, se guardiamo questi concetti, sicuramente riscontriamo una contraddizione nelle preintese che sono state firmate. Anzitutto la prima contraddizione è che abbiamo tre intese praticamente fatte con la copia carbone, quindi la diversità, la giustificatezza, come si riscontra, dove sono? C'è stato un comunicato del Consiglio dei Ministri in cui c'è a un certo punto l'affermazione che sono state utilizzate metodologie europee per il riscontro della specificità. Ma quali metodologie, con quali esiti, che dimostrazione ne viene? Per quello che io so di tutto questo, anche nella sede parlamentare non si coglie il possibile contenuto, non c'è l'occasione di darne una valutazione significativa. E qui concordo con quello che diceva il collega Liberati, la sanità è la parte più significativa delle intese, diciamo è la parte pesante di questa iniziativa del Ministro Calderoli, e io capisco che se non c'era la sanità, poi che cos'era? Questa autonomia differenziata partiva subito come una scatola non vuota, ma insomma assolutamente deficitaria dal loro punto di vista. Parte invece subito in misura molto ampia su aspetti rilevantissimi, come è stato giustamente sottolineato dal collega Liberati, ma è del tutto evidente, come diceva Liberati, che siamo di fronte all'avvio di un regionalismo competitivo che è totalmente fuori del senso che ha la sentenza 192 del 2024.
2: Professore, dovrebbe chiudere perché siamo oltre i tempi.
4: Sì, chiudo soltanto sottolineando ancora un concetto. Quindi io vedo una netta incostituzionalità. Come si fa valere, per la via politica ovviamente bisognerà vedere, c'è una via giudiziaria, un referendum non è possibile più, perché è una legge rinforzata, la legge che approva le intese, e quindi non è suscettibile di referendum per la giurisprudenza della Corte, ma si può tornare in Corte, e chiudo su questo concetto, non tanto con i tempi lunghi di un accesso in via incidentale, quanto con un ricorso in via principale di una o più regioni. E questo vale per le leggi approvative ed intese, vale per la legge sui LEP. Ovviamente il Ministro può aprire una trattativa politica con le regioni per rendere più appetibile, diciamo, il prodotto, e in realtà l'ho già fatto con la promessa di uscire dal commissariamento per la sanità, e da questo punto di vista la partita rimane aperta. Mi fermo qui, ringrazio per l'attenzione.
2: Bene, grazie. Io do la parola cortesemente, vi chiedo di essere brevi perché abbiamo tre gruppi ancora da sentire. Grazie, onorevole Colucci.
5: Grazie Presidente, sarò breve.
1: Colucci del Movimento 5 Stelle.
5: Innanzitutto rivolgere una domanda al professor Liberati, e con una piccola premessa, che noi sappiamo la materia deve essere da noi letta alla luce della famosa sentenza, la 192 del 2024, della Corte Costituzionale, che è intervenuta sulla legge appunto Calderoli, smontandola completamente per i plurimi rilievi di incostituzionalità. E questa sentenza, tra gli altri principi, enuncia che nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come non LEP, essa, pur non essendo non LEP, non può incidere su diritti sociali e civili. Allora le chiederei se ci può illustrare, alla luce dell'articolo 3,1 lettere da A ad E in materia sanitaria, se lei ritiene che materie o le funzioni che possono essere, alla luce di questo articolo in materia sanitaria, ripeto, trasferite, la gestione autonoma delle tariffe trasferite, delle risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio dell'edilizia, se possa incidere direttamente sull'esercizio di diritti sociali e civili in materia sanitaria, la gestione dei fondi sanitari integrativi, l'assunzione del personale sanitario, l'incremento delle prestazioni aggiuntive o gli ambiti della spesa sanitaria. Lei ritiene, professore, che queste funzioni che vengono trasferite incidano su diritti sociali e civili, pur essendo formalmente delle materie non LEP? Sono stato sintetico, però fare una domanda anche al professor Villone, se le consente.
2: Prego.
5: Professor Villone, nel salutarla sempre caramente, ricordo in realtà a me stesso che la famosa sentenza della Corte ha stabilito che la legittimità del trasferimento si fondi su una stringente giustificazione relativa al contesto, alle esigenze di differenziazione e alla possibilità da parte delle regioni di dare attuazione al diritto unionale. Lei ritiene che questi quattro schemi di intese, che sono identici per le quattro regioni del Nord, rispettino questo requisito, che è un presupposto di legittimità costituzionale delle preintese stesse? Grazie.
2: Onorevole Saracino.
6: Grazie Presidente. Due domande velocissime. La prima al professor Liberati, che ha parlato, iniziando il suo intervento, di differenze tra sistemi sanitari.
1: Del Partito Democratico.
6: Io le volevo chiedere, professore, se lei pensa quindi che queste differenze, con questa forma di autonomia differenziata, potranno vedere, diciamo, un allargamento dei divari e delle diseguaglianze, cosa che un po' è emersa dal suo intervento, e se addirittura questo aumento di divari e diseguaglianze non possa comportare paradossalmente un aumento delle liste d'attesa in quelle regioni che chiedono poi maggiori forme di autonomia. Perché vede, sicuramente chi ha pensato questo provvedimento vuole un sistema competitivo, ma nel momento in cui addirittura la competizione dovesse essere troppo elevata, noi ci ritroveremo probabilmente nel paradosso che chi oggi vuole la competizione si ritrova con un sistema di liste d'attesa ancora più ingolfato, perché andando a penalizzare ulteriormente la sanità del Mezzogiorno, noi meridionali saremo sempre più costretti ad andarci a curare in quelle regioni, vivendo non solo il dramma di dover emigrare in quelle regioni, ma anche ingolfando le liste d'attesa di altre regioni, e quindi questo potrebbe paradossalmente comportare un danno non solo al sud ma anche alle regioni del nord. L'altra domanda che le volevo fare, professore, è Se le ha parlato del meccanismo di finanziamento, giustamente lei, come noi, diciamo, ha ipotizzato quale potrebbe essere il meccanismo di finanziamento, lo sa soltanto una persona che è qui presente, che è il Ministro, magari dopo ce lo illustra, ma al netto, diciamo, di questo arcano, la domanda che le volevo fare è che se dovesse essere il finanziamento, la forma di finanziamento, quella che un po' è stata illustrata, se lei non ritiene che il trattenimento del gettito fiscale locale possa provocare per lo Stato centrale una perdita di base imponibile che poi farebbe perdere servizi anche ad altre regioni. E infine una domanda al professor Villone, che saluto, se esiste, perché noi non l'abbiamo trovata neanche, diciamo, qui nei rapporti, un'analisi vera della determinazione dei livelli essenziali di assistenza, ma della garanzia dei LEA, cosa appunto che al momento a noi risulta non sia stata assolutamente né dimostrata né monitorata. Grazie.
2: Sempre brevemente.
3: Grazie. Sì, allora, sulla prima domanda, l'articolo 3 è il cuore di queste intese preliminari, perché riporta effettivamente la specificazione di tutte le forme di autonomia nelle diverse questioni. Chiaramente possono esserci degli effetti, nel senso che la sanità non è una materia che noi possiamo segmentare immaginando che da una parte ci sono i livelli essenziali di assistenza, dall'altro ci sono le prestazioni incrementali e da un altro lato ci sono tariffe diverse da altre regioni. Quindi, per quanto riguarda le tariffe, è immaginabile che queste possano creare una segmentazione territoriale. Bisogna riflettere su questo, perché regioni che saranno in grado di promettere tariffe più alte di rimborso o remunerazione potranno ovviamente attrarre strutture, nonché professionisti, medici e altro all'interno del territorio. È esattamente quello che dicevo prima, il sistema si avvia ad una competizione regionale senza che alcune regioni però abbiano la possibilità di entrare in questa competizione. Non è una competizione che parte da un piano di gioco identico per tutte le regioni, parte da uno squilibrio, e sono gli squilibri a cui ho accennato in precedenza. Quindi il fatto che le regioni abbiano una autonomia in termini di tariffe, un'autonomia in termini di investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del sistema sanitario regionale, sul modo in cui possono istituire e gestire fondi sanitari integrativi, quindi il rapporto necessariamente che si porrà tra pubblico e privato all'interno del sistema sanitario, o risorse finalizzate all'assunzione di personale sanitario, all'incremento delle prestazioni aggiuntive, beh, chiaramente questo significa che c'è un margine molto ampio di gestione delle risorse che creerà una differenza rispetto ad altre regioni. Ricordo che alla lettera E, poi quasi in maniera, diciamo, un po' non chiaramente specificata, c'è scritto che le regioni a un certo punto potranno allocare su altri ambiti della spesa sanitaria eventuali risparmi che derivino da efficientamento di risorse che sono destinate con vincolo. Quindi questo significa che risorse nazionali destinate a soddisfare alcuni obiettivi nazionali, se invece vengono risparmiate perché quegli obiettivi sono stati raggiunti con una maggiore efficienza, perché questo è il riferimento, possano essere destinati ad altro. Ora, tutto questo potrebbe avere, come dire, una sua composizione, come ho detto, se partissimo da un campo di gioco uguale per tutti, ma all'interno di un sistema sanitario nazionale in cui alcune regioni non sono in grado di partecipare a questa competizione, la competizione, qui passo alla seconda domanda che mi è stata fatta, questa competizione rischia di ampliare questi divari, quindi di ampliare queste diseguaglianze. Un sistema sanitario nazionale regionale non è indipendente rispetto agli altri sistemi sanitari regionali. Se una regione diventa molto attrattiva e una regione diventa molto poco attrattiva, ci potrà essere una convergenza verso la regione attrattiva anche di una mobilità sanitaria maggiore rispetto a quanto c'è tuttora. Quindi dover affrontare problemi di congestione. Insomma, ci sono esternalità negative molto importanti, proprio perché non possiamo isolare un sistema sanitario regionale dagli effetti che questo produce sull'intero sistema sanitario nazionale. Non sono delle isole che noi possiamo gestire in maniera così autonoma. Nel sistema sanitario non ci sono isole. Quindi, per quanto riguarda la questione delle liste di attesa, è un effetto possibile. Chiaramente non ho dati a disposizione, non riesco a fare previsioni, ma chiaramente è un effetto possibile se i divari dovessero tendere ad allargarsi. Sul finanziamento rimango in attesa da molto tempo di capire come funzionerà questo finanziamento, perché l'unico punto di riferimento, come ho detto prima, è l'articolo 5, secondo comma, in cui c'è questo riferimento alla compartecipazione, ma siccome il sistema sanitario è nazionale, ma questo molto probabilmente potrebbe riguardare anche l'istruzione in futuro, se l'istruzione dovesse diventare oggetto di autonomia differenziata, il problema si porrà nuovamente, chiaramente, questo del finanziamento attraverso compartecipazioni. Allora, per capire un po' come dovrebbe funzionare tutto questo sistema, sarebbe bene chiarire a che cosa ci si riferisce quando si fa riferimento a queste compartecipazioni, a quali gettiti, a quali tributi sono riferite a queste compartecipazioni e come verranno distribuite queste compartecipazioni, cioè sulla base di quali criteri. Attualmente esiste per il finanziamento della sanità una copertura del fabbisogno che arriva attraverso una compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto, ma non è una compartecipazione erogata alle regioni sulla base del gettito prodotto, quindi, come dire, una compartecipazione nozionale, nel senso che va a coprire il fabbisogno sanitario regionale necessario in base alla stima di questo fabbisogno, quindi non è una compartecipazione in senso tecnico. Ecco, però siccome nell'articolo 5, secondo comma della legge 84, è scritto che sono compartecipazioni riferibili al territorio, ecco, questo punto andrebbe chiarito, perché questo, dal mio punto di vista, che è un punto di vista esclusivamente d'economista, renderebbe anche molto più interpretabile l'intero sistema che si vuole realizzare. Perché finché rimane scoperta la parte fondamentale, base di questo sistema, è difficile immaginare il funzionamento della parte incrementale. Ecco, bisogna capire quali sono gli effetti esterni di questo meccanismo su tutto il resto. Ecco, quindi questo è un po' quello che mi sento di dire. Grazie per le domande. Grazie.
2: Professor Villone, sempre...
4: Sì, grazie Presidente, verità. Ma ovviamente la giustificatezza e la diversità in chiave di territorio non sono rispettati da queste intese, non sono conformi a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, non c'è nessuna serie istruttoria di cui io sia a conoscenza, poi il Ministro ci può dire come, dove e quando è stata fatta, se è stata fatta. Il problema è che questa inosservanza dei principi stabiliti dalla Corte, che è chiara dal mio punto di vista, indiscutibile, è bisogna farla valere. Come si fa valere? Il referendum non si può fare, come ho detto, la via incidentale di accesso alla Corte sì, ma i tempi sono lunghi. L'unico strumento di rapida attivazione è il ricorso in via principale al momento dell'approvazione della legge, diciamo, approvativa delle intese, quando venisse in essere, sarebbe suscettibile di ricorso in via principale da parte di una o più regioni. Qui ovviamente però gioca molto il rapporto con il ceto politico regionale, e c'è un ambito, come dire, inevitabile da questo punto di vista. Quello che si dice è che il Presidente Occhiuto, che era contrario in principio all'autonomia in una prima fase, Occhiuto Presidente del centrodestra, diciamo, ha barattato la sua opposizione in conferenza unificata, dove ha votato favorevolmente con l'uscita dal commissariamento, quindi c'è un terreno di trattativa politica che bisogna vedere poi che risultato dà, che come è colto dal ceto politico regionale come occasione comunque di cogliere delle briciole, diciamo, semmai briciole, ma tuttavia qualcosa dalla situazione che c'è. Quanto ai LEP, vengo alla domanda dell'onorevole Saracino, non esistono garanzie di cui io sia a conoscenza, anzi l'unica garanzia che vedo nei fatti è che non ci sono risorse per leggersi nel senso di ridurre i divari, che è il senso costituzionalmente, proprio dei livelli essenziali delle prestazioni. O sono questo o non hanno alcun senso, ecco, io la metterei così. L'unica lettura che rimane di fatto possibile è la lettura in chiave storica, del riparto storico delle risorse, proprio quello che bisogna abbandonare perché i LEP siano davvero i LEP. Qua credo che ci sia stato proprio un caso delle difficoltà che venivano adesso richiamate, di una possibile intesa tra l'Emilia Romagna e la Calabria per disciplinare i flussi dei richiedenti assistenza tra le due regioni, proprio per evitare l'intasamento, diciamo, delle delle strutture dell'Emilia-Romagna, e quindi c'è l'avvio di un sistema di rapporto tra le regioni assolutamente sbilanciato e certamente non conforme a quelli che sono i dettati costituzionali e la lettura che ne dà la Corte Costituzionale. Grazie Presidente.
2: Grazie Professore, per un breve intervento do la parola al Ministro.
7: Brevissimo, non è intervento di governo ma per alcune puntualizzazioni rispetto a quello che ho sentito. Oggi abbiamo parlato soprattutto di sanità, si è parlato di compartecipazione all'IRPEF, mi chiedo dove qualcuno l'abbia trovato nella intesa preliminare che noi abbiamo presentato, perché in quel caso si parla di fondo sanitario nazionale che viene ripartito, come è noto, sulla base di un'intesa e sulla base dei parametri anagrafici e altri due legati al principio di altri due fattori che determinano un incremento dell'1,5. Quindi nessuna compartecipazione all'IRPEF se non quelle ricordate rispetto precedentemente dal professore. Il concetto di sussidiarietà, come debba essere stato motivato anche alla luce della sentenza, se qualcuno va andare a leggersele, ciascuna regione ha presentato relazioni che sono di più di 85 pagine di sussistenza dei principi di sussidiarietà legati al proprio territorio. Quindi sono quelli la base che portano alla richiesta di autonomia differenziata che qualcuno contesta nei termini, ma sono leggi uguali. Noi stiamo attribuendo dei poteri alle regioni per l'esercizio legislativo e amministrativo di funzioni e non specificando che quell'esercizio sia identico uno all'altro, così come tutta la Costituzione attribuisce in termini di materia concorrente, di materie residuali e quindi esclusive regionali, nella potestà di legiferare. Poi le leggi possono essere completamente differenziate. Il termine del federalismo concorrenziale o meno, io credo che questa concorrenzialità ci sia già oggi, purtroppo, perché qualche regione ha di fatto subappaltato l'esercizio della sanità ad altre regioni perché non sono in grado di esercitarla e credo che le regioni richiedenti l'autonomia sarebbero ben felici di non doversi far carico, ma è un obbligo costituzionale doverlo fare, di farsi carico di queste ulteriori prestazioni che devono offrire a tutti i cittadini del territorio nazionale. Ma al posto che venire a contestare che qualcuno dice con gli stessi soldi io sono in grado di fare di più, io vorrei chiedere con gli stessi soldi a chi oggi fa di meno fai perlomeno quello che fanno gli altri e quindi garantire i livelli dei LEA e dei LEP. Qualcuno ancora una volta richiama i LEP. L'unico che ha presentato una proposta di legge per definire i LEP, tranne qualche sporadici tentativi nelle varie leggi di bilancio con governi di colori diversi, è stato sottoscritto. Brutta, bella, sbagliata, si potrà correggere. Se però qualcuno dice che i LEP sono una cosa sostanziale, assolutamente necessario, mi chiedo perché l'opposizione presenti 1000 emendamenti ostruzionistici per poter rallentare il percorso dei LEP. Io credo che i LEP servano comunque indipendentemente dall'autonomia differenziata. È stato presentato un emendamento dei relatori che scollega la definizione dei LEP all'attuazione dell'autonomia differenziata, ma lo collega esclusivamente al secondo comma del 117. Qualcuno, chiudo, dice bisogna anche finanziarli. Parliamo di protezione civile. Sì, la protezione civile non aveva un euro nel capitolo regionale. Abbiamo messo 20 milioni sul 2025, 40 milioni nel 2026 e 60 dagli anni a seguire. Quindi per la prima volta le regioni saranno in grado di affrontare le emergenze con un fondo proprio senza ricorrere al fondo nazionale di cui solitamente si ha risposta dopo settimane o mesi dall'intervento e dalla calamità che è accaduta.
2: Bene, grazie. Ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti. Dichiaro conclusa questa audizione. Quindi l'audizione dei nostri ospiti su tale forma di pubblicità che sarà disposta ove da parte loro non vi siano obiezioni come non ci sono. Pregherei i nostri ospiti di contenere al massimo l'intervento in 10 minuti ciascuno per dare modo ai deputati di porre domande, cui seguirà la replica sempre degli auditi, che potranno poi inviare alla segreteria della Commissione, qualora non l'avessero già fatto, un documento scritto. La documentazione in assenza di obiezioni sarà pubblicata sul sito internet della Camera. Do quindi la parola a Camilla Buzzacchi, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università di Milano Bicocca. Prego, professoressa.
8: Buongiorno Vicepresidente, saluto il Ministro, saluto gli altri onorevoli componenti della Commissione, vi ringrazio per l'attenzione che mi avete rivolto, vi espongo le mie considerazioni. Allora, ci troviamo davanti a 8 schemi di intesa, 4 per materie non LEP, 4 per la materia LEP. Salute collegata al coordinamento finanziario e ci troviamo davanti, è già stato osservato da chi mi ha preceduto, un'assoluta omogeneità sia di selezione delle materie ma anche in realtà di argomentazione da parte dei 4 territori su tutte quelle che sono state le scelte, senza che diciamo emerga nessuna effettiva diversità nelle scelte effettuate legate a fattori demografici, economici, sociali, orografici, che tutti incidono sulle funzioni, sulle 4 funzioni di cui adesso discutiamo. Per cui questa omogeneità di differenziazione mi permette di fare una prima considerazione del tutto generale, ovvero che ci troviamo di fronte a un nuovo modello di regionalismo che sembra organizzarsi ormai su 3 livelli di autonomia, di cui 2 assolutamente omogenei, quello delle 11 regioni che rimangono allo stato a livello più basso, quello di 4 regioni che cominciano con questo primo blocco di funzioni e ci possiamo aspettare che andranno avanti sempre con blocchi di funzioni omogenee, e poi va bene l'autonomismo speciale, quello storico. C'è già su questo da porsi forse qualche domanda. Faccio alcune osservazioni su ancora generali, sia sull'assenza di istruttoria, sia sulla carente consultazione che è avvenuta rispetto agli enti locali. Ripeto sull'assenza di istruttoria quello che ha detto chi mi ha preceduto, era una precisa richiesta della sentenza 192 che chiedeva addirittura che venissero riportati indicatori, grandezze numeriche fatte secondo metodologie validate scientificamente. Vi chiedo veramente dove noi potremmo ritrovare in tutto il malloppo che ci è stato fornito questi numeri che ci dimostrino, un po' di numeri ci sono, è vero, ma nulla che vada a dimostrare che avremo dei benefici, che ci conviene questo passaggio, che le regioni saranno più brave, tra virgolette, di quanto sta facendo attualmente lo Stato. Questo specialmente in ambito di università e scientifica è qualcosa di inconcepibile, bisogna dimostrare quando si fa un cambiamento che c'è un netto vantaggio, e del resto, ripeto, l'aveva preteso la stessa Corte Costituzionale. L'altra grande carenza è stata la consultazione degli enti locali, perché adesso si è parlato della conferenza unificata, d'accordo, però c'è un parere dell'ANCI che sostanzialmente è sfavorevole e che soprattutto contesta il fatto che alcune delle consultazioni sono risalenti addirittura al 2017, e questo è qualcosa che segnala anche l'UPI, pur dando un parere favorevole, però dice che c'è questa sorta di vizio che potrebbe trasformarsi in un vizio di legittimità costituzionale. E comunque, al di là degli aspetti formali, mi sembra partito col piede sbagliato questo processo, se veramente non c'è una espressa, esplicita presa di posizione a favore da parte degli enti locali, perché gran parte di queste funzioni, e penso soprattutto a protezione civile e professioni, li riguarderanno in maniera molto diretta. Adesso faccio alcune osservazioni su ogni singola funzione. Parto dalla protezione civile. Allora, secondo me questo non è neanche un ambito di competenza, nel senso che non è che in questi schemi si parla di appunto alle regioni dei poteri di deroga, derogatori alla normativa dello Stato, derogatori sul piano finanziario, derogatori alla normativa dello Stato perché in sostanza si va ad allargare quanto già il codice di protezione civile consente alle regioni, ovvero di derogare alla propria normativa. Qui lo si fa rispetto alla normativa statale senza che ci venga detto quale.

mette in guardia fra, rispetto a queste possibili asimmetrie tra potere di spesa decentrato e potere fiscale accentrato, perché ci sono problemi di responsabilità nell'uso delle risorse. In generale, mi sembra poco sensato utilizzare il regionalismo differenziato per spostare la protezione civile, perché, ripeto, è un sistema, un'architettura, quella della protezione civile, che scatta in situazioni emergenziali straordinarie. E allora in questo caso forse sarebbe più sensato dare a tutte le regioni indistintamente poteri derogatori, non solo ad alcune, creando una simmetria che in momenti di emergenza credo che non aiuti assolutamente. Passo alla materia, delle professioni. Questa è veramente un punto interrogativo grande, perché la Corte Costituzionale aveva consigliato di non trasferirla e aveva preannunciato un suo scrutinio di stretta, diciamo molto attento, sulle leggi di differenziazione che avessero deciso di prendere proprio questa materia. Le regioni hanno deciso di prendere le professioni, andando a rischiare impugnazioni pesanti, perché questa è una materia ormai del diritto europeo. Le professioni sono servizi che, secondo il diritto europeo, vanno a concorrenza, sono soggetti alla libera circolazione, non devono trovare ostacoli transfrontalieri, e pensare che ci sia una legislazione per territori, non si capisce bene come possa conciliarsi con questo quadro, più ampio. Passo poi alla materia dei fondi previdenziali, della previdenza complementare integrativa. Allora, qui ci sono meno riserve, nel senso che è una materia sulla quale la Corte Costituzionale non ha segnalato nessuna criticità. Ci sono già fondi previdenziali attivati in alcune regioni, di queste tra l'altro il Veneto e due speciali, Trentino e Valle d'Aosta. Nel testo che ho già depositato richiamo un po' le relazioni COVIP dell'interrogatore, che segnalano una distribuzione totalmente asimmetrica anche di questi fondi, e queste sono le regioni dove in realtà già sono ampiamente diffusi questi fondi. Quindi, ancora una volta, il rischio che poi ci siano grosse asimmetrie, perché altri territori d'Italia continueranno a non accedere più di tanto a queste forme di risparmio. Segnalo che nelle griglie, nel materiale aggiunto, viene già preannunciata una richiesta da parte delle regioni di una parte di gettito, diciamo, erariale, che deriva dai rendimenti dei fondi pensioni. Quindi qua c'è un interesse finanziario, posso dire, un po' nascosto, che emerge. Poi arrivo alla sanità e mi collego a quello che è stato detto prima. C'è poco da aggiungere. Le regioni si stanno portando a casa poteri per stabilire tariffe dei servizi, la remunerazione delle diverse prestazioni, l'assunzione di personale, l'uso di fondi che sarebbero vincolati una volta che si dimostrasse che il risultato è già stato raggiunto, e ciò che rimane si usa con totale discrezionalità. Allora, sono tutti tasselli di un quadro che va a creare dei sistemi sanitari regionali veramente di nuova concezione, ma perché prima è stato detto tanto un regionalismo competitivo. A me viene da dire qualcosa di diverso: è una totale apertura al mercato. Qui si apre agli operatori privati la sanità completamente. Saranno sicuramente allettati da queste remunerazioni ben più alte che le regioni possono fissare, con tutte però le conseguenze che sono state segnalate prima. Una sanità che diventa sostanzialmente a pagamento in questi quattro territori, dove verranno attratti gli operatori che sanno che potranno ottenere remunerazioni molto alte. Ancora poi problemi finanziari legati a fondi, a trasferimenti dello Stato vincolati, che solo queste regioni possono usare un po' in libertà. Concludo con gli aspetti finanziari, su cui è stato detto qualcosa. Il vizio che io avrei segnalato era: non si è rispettato quanto prevede l'articolo 116, l'articolo 119, ma anche l'articolo 5 della legge 86, cioè di indicare le compartecipazioni. Ma è stato detto adesso, anzi, più che è stato detto adesso, lo dicono gli stessi schemi. C'è una clausola di invarianza finanziaria che mette tutti tranquilli. Quindi penso che la spiegazione sia quella: essendoci l'invarianza finanziaria, non occorre indicare le compartecipazioni. Io continuo a pensare che invarianza finanziaria non ci sia per funzioni come quelle che ho appena richiamato. Per la protezione civile ci volete dire che non ci saranno effetti finanziari una volta che le regioni devono fare di più?

0: per formare il personale, per interventi di vario tipo, ma anche per le professioni. Concludo facendo
1: Sì,
0: presente che in ogni
1: conclude.
0: caso, faccio un'ultima osservazione proprio sull'invarianza finanziaria. È vero che nella sentenza 192 la Corte ha respinto il ricorso delle regioni che contestavano quella previsione contenuta nella legge 86, però in una sentenza di poco risalente del 2022, la Corte Costituzionale nella 82 del 2022 richiama tutti sul fatto che la clausola di invarianza finanziaria non può tradursi in una mera clausola di stile e che anche quando si invoca l'invarianza finanziaria bisogna dimostrare con dati e con grandezze numeriche che si è veramente in quella condizione. Io penso che tutto giri intorno al discorso delle risorse, quindi questa opacità nel dire quali risorse si useranno o addirittura nell'affermare che non si useranno risorse, temo che porti con sé grossi rischi. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie. Do quindi la parola a Alberto Zanardi, professore di Scienza delle Finanze presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna. Prego, professore.
2: Grazie Presidente, grazie anche al Ministro per essere presente. Io stamattina con un po' di ritardo ho inviato una breve memoria che forse mi permette di essere un pochino più veloce. Dunque, la mia attenzione si focalizza, diciamo, su due blocchi, qualche considerazione generale e trasversale sui contenuti principali dei due schemi e poi un tentativo di approfondimento su temi che mi sono più vicini dal punto di vista delle mie competenze, che sono appunto quelli di finanza pubblica, del finanziamento. Sui profili generali, chi mi ha preceduto ha già detto molto, quindi per flash, problema della omogeneità, uniformità dei testi, che mi sembra che confligga con quella sorta di test di sussidiarietà che viene richiesto dalla Corte Costituzionale nella famosa sentenza 192 a sostegno della, differenziazione, quindi specifiche caratteristiche sociali ed economiche. Le istruttorie, è vero che sono lunghe 80 pagine ed è vero che riprendono la griglia unionale, però, almeno per come le ho lette io, non sembrano offrire nella grande generalità dei casi, evidenze solide di specificità territoriali che giustificano la differenziazione. Mi viene una domanda da farmi, cioè se queste specificità non ci sono, allora, perché non riconoscere, e se lo si ritiene opportuno, questi maggiori spazi di autonomia indistintamente a tutte le regioni a statuto ordinario in una prospettiva nuova di regionalismo, questa volta simmetrico e non asimmetrico? Secondo punto, molte delle richieste sono formulate in termini estremamente generici, indeterminati. Questo riguarda soprattutto lo schema sulla tutela della salute, penso soprattutto alla maggiore autonomia nella determinazione delle tariffe a rimborso delle prestazioni sanitarie, penso agli interventi di rafforzamento della potestà, diciamo, regionale per quanto riguarda assunzione e trattamento economico del personale. Non è chiaro, almeno per come le ho lette io, in questi casi, quali sia l'effettiva finalità, quali siano poi l'effettiva portata di questi spazi di autonomia in più, e quindi è difficile andare a valutare i conseguenti effetti sia per la regione richiedente che per le altre regioni e per lo Stato. Terzo punto, in taluni casi le richieste riguardano funzioni che già oggi potrebbero essere esercitate dalle regioni, in tutto e in parte entro i limiti fissati centralmente, oppure sono funzioni che potrebbero essere loro attribuite in modo, diciamo così, meno impegnativo, se sono ovviamente di natura amministrativa, attraverso iniziative di decentramento amministrativo, quindi articolo 118 della Costituzione. Da ultimo, guardando alla, diciamo così, natura, tipologia delle richieste, mi viene da dire che fondamentalmente tutte le richieste riguardano non tanto trasferimenti di funzioni oggi statali che verrebbero trasferiti, ovviamente con le risorse corrispondenti a favore delle regioni richiedenti, bensì il riconoscimento di ambiti di più ampia autonomia o di natura legislativa o di semplicemente amministrativa. Quindi, un po' come diceva il collega Liberati, qui non si tratta di funzioni regionali sostitutive rispetto a quelle attuali statali, bensì incrementali, aggiuntive. E questo è importante anche per esplorare un po' il problema, diciamo, del finanziamento di queste richieste. Dunque, il fatto che, come dicevo prima, gran parte, anzi direi tutte queste richieste sono incrementali, aggiuntive e non sostitutive, non esclude il fatto che ovviamente ci possano essere degli aumenti di spesa derivanti dall'esercizio di questi maggiori spazi di autonomia. Penso ad esempio alla possibilità di fissare tariffe più elevate rispetto ai tetti nazionali sulla remunerazione delle prestazioni fornite appunto da soggetti pubblici o privati, oppure il potenziamento delle politiche di reclutamento e di trattamento economico del personale sanitario. Allora, come finanziare queste eventuali maggiori spese? Dunque, ce lo dice la clausola di invarianza finanziaria, che è riprodotta nei due schemi, fondamentalmente con le stesse parole, e ha due contenuti fondamentali, almeno come l'ho letta io. Da un lato, coerentemente con la natura aggiuntiva di queste funzioni richieste, devono essere le regioni stesse a provvedere al finanziamento di queste eventuali maggiori spese, anche se poi viene, e qui ci ritornerò fra un secondo, questo deve avvenire nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. E poi dall'altro c'è la solita clausola tale per cui dall'attuazione di queste forme di autonomia non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intesa, diciamo, credo in senso lato, cioè per l'intera pubblica amministrazione. Allora, l'ha detto il ministro prima nel suo intervento, per queste funzioni che sono oggetto degli schemi, proprio perché sono funzioni incrementali e non sostitutive, direi va escluso l'applicazione del meccanismo prefigurato nella legge 86, cioè le compartecipazioni con determinazioni di aliquote che dovrebbero garantire gettiti coerenti con i fabbisogni standard delle funzioni trasferite. Non siamo in questo ambito, da come l'ho capita io, però allora di conseguenza mi verrebbe da dire perché negli schemi viene prevista comunque l'istituzione della cosiddetta commissione paritetica Stato, Regioni ed enti locali, che ha esattamente come compito fondamentale quello di andare a verificare l'allineamento fra le aliquote di compartecipazione e l'evoluzione dei fabbisogni standard per le funzioni trasferite a favore delle regioni. Si attribuisce nell'ambito degli schemi correttamente, come si diceva prima, ai bilanci regionali l'onere dell'eventuale finanziamento di eventuali maggiori spese, e però, per quello di nuovo che ho interpretato io, c'è questo elemento contraddittorio del fatto che comunque si deve mantenersi nei limiti della legislazione vigente. Ma com'è possibile, forse la collega Buzzacchi se lo domandava esattamente nello stesso senso, che le regioni chiedano maggiori spazi sulle tariffe di rimborso delle prestazioni, maggiori spazi per quanto riguarda il trattamento economico del personale e non possano aumentare la spesa eventualmente, quindi ovviamente predisporre le risorse addizionali. A sciogliere questi dubbi avrebbe dovuto contribuire la relazione tecnica che secondo la legge 86 deve corredare gli schemi di intesa preliminare già in questa fase. Ora, è la relazione tecnica quella della Ragioneria Generale dello Stato, quella che viene riferita nella legge 86, quindi vuol dire quella prevista dalla legge 196 di contabilità pubblica, bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato, che ha lo scopo di valutare appunto i possibili effetti finanziari delle intese. Questa relazione tecnica io non l'ho trovata a corredo della documentazione, ovviamente, degli schemi, ed è però, credo, una mancanza importante, perché la relazione tecnica della Ragioneria costituisce un elemento informativo, conoscitivo, di trasparenza fondamentale per la decisione parlamentare. Per cui ci si deve affidare un po' all'affermazione un po' apodittica che non ci sono effetti finanziari, non ci sono per lo Stato, non ci sono per la regione richiedente, non ci sono per le altre regioni, il che francamente mi sembra un po' coraggiosa, diciamo, come affermazione. Penso, e lo riferiva prima il collega Liberati, al fatto che nel caso, per esempio, di aumenti delle tariffe decise in modo unilaterale da una regione richiedente, probabilmente altre regioni adotterebbero comportamenti imitativi per evitare ovviamente spostamenti di personale sanitario, di fornitori, ponendo le basi di una qualche concorrenza costosa per i vari sistemi regionali, ma poi anche per lo Stato. Si chiede fra le varie funzioni aggiuntive maggiori spazi per favorire la promozione e l'istituzione di fondi integrativi sia in ambito previdenziale che in ambito sanitario. Ora, se questa promozione porterà ad un ampliamento dell'utilizzo di questi strumenti, questo si riverberà in qualche misura in termini negativi sulle entrate statali erariali, perché sappiamo che i contributi a favore di queste forme sono fortemente diciamo agevolati dal punto di vista fiscale. Ora, si tratta certamente di esercizi di valutazione.
1: Professore, dovrebbe concludere, siamo oltre i 10 minuti.
2: Certamente, degli effetti, dicevo che si tratta certamente di valutazioni difficili da fare e che però dovrebbero essere in qualche modo valutati sulla base anche di scenari alternativi. Permettetemi di fare soltanto un accenno, e cioè ci dovrebbe essere poi una riflessione anche sui possibili coerenze o incoerenze, direi, di queste eventuali maggiori spese che possono fare le regioni ad autonomia differenziata con i vincoli europei. Lo dice anche la Corte Costituzionale, bisogna valutare questi spazi di maggiore autonomia all'interno della nuova governance europea. Se le regioni non si finanzieranno per queste, diciamo così, funzioni aggiuntive attraverso aumenti di tributi propri, quindi aumento delle aliquote, questo potrebbe determinare un deragliamento rispetto al sentiero obiettivo della spesa primaria netta. Grazie.
1: Grazie a lei. Do quindi la parola, sempre nei 10 minuti, a Berto Zanardi. A Pietro Spirito, professore di management delle infrastrutture presso l'Università Mercatorum. Prego, professore.
3: Grazie molte. Ho inviato, Presidente, una mia nota stamattina, insomma, quando sono riuscito, e quindi la seguo un po' schematicamente, anche se non riuscivo a dir tutto. Mi sono concentrato sulle materie non LEP. Io faccio l'economista di mestiere. Allora, i LEP sono dei misuratori, no? Indicano i livelli essenziali di prestazioni che devono essere garantiti ai cittadini. Però prima dei LEP ci sono i diritti. Cioè ciò che il cittadino ha necessità di vedersi riconosciuto in parità di prestazioni. Cominciamo con la prima materia non LEP, la protezione civile. Domanda: abbiamo diritto nelle emergenze ad essere trattati tutti allo stesso modo, se c'è un terremoto o un'alluvione? Io credo di sì. Se però abbiamo un'applicazione a geometria variabile della protezione civile, molto probabilmente non è così. Perché voi sapete che i terremoti, ma anche le alluvioni, non si svolgono in una sola regione. Coinvolgono più regioni del nostro paese, lo dimostra la nostra storia. E allora cosa accade? Cosa può accadere? Che il Presidente di Regione, diciamo, in materia non LEP, che diventa sua, giustamente risponde ai suoi cittadini e dedica le sue energie a salvare i suoi cittadini, mica quelli degli altri. Deve decidere lui, e ha ragione a tutelare i suoi cittadini. Purtroppo c'è la regione di fianco che non ha la materia non LEP in autonomia, che ovviamente dispone di minori risorse e di minori possibilità. Quindi le emergenze pluriregionali, che sono la gran parte della tematica che ci riguarda, pongono la questione di eguaglianza di diritti. Allora, noi abbiamo però una storia dello Stato italiano. Originariamente, diciamo, in epoca sabauda, la protezione civile era di estrema debolezza, estrema. Interveniva l'esercito e poi i volontari. La tradizione dei volontari, di quelli che davano una mano, molto importante, è arrivata sino ai nostri giorni, lo sapete. Quando la Repubblica ha cambiato l'idea è stato dopo il terremoto del 1980, che era un altro terremoto pluriregionale, qualcuno lo ricorderà, prevalentemente in Campania, ma non solo in Campania, anche in Basilicata in particolare. In quel caso il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, si indignò perché non si riuscivano neanche a tirare fuori i cadaveri dalle case cadute. E ovviamente la Repubblica iniziò un percorso che condusse a una forte riforma della protezione civile, che nell'82 dispiegò pienamente i suoi effetti. Grazie all'opera, io lo ricordo come personaggio importante della nostra Repubblica, del ministro Zamberletti, divenne ministro dopo, ma l'opera di costruzione della protezione civile in Italia è sua e gli va riconosciuta. Ora, è ovvio che quella vicenda ha progressivamente rafforzato la capacità di intervento della nostra protezione civile, al punto che quando all'estero c'è una grande calamità, gli italiani sono richiesti e vanno e aiutano. Quindi non c'è solo un potere omogeneo di intervento sul nostro territorio nazionale, ma anche un'operazione di sostegno a livello internazionale per la quale siamo riconosciuti. Ora noi vogliamo tornare in epoca sabauda, io mi rendo conto, insomma, facciamo qualche passo indietro. Ognuno fa per sé, Dio per tutti, diciamo. E questo sinceramente ha un problema, a mio avviso, anche dal punto di vista delle norme, perché il Presidente di Regione avrà un potere derogatorio sulle norme statali, salvo per il momento sulle materie LEP, dove ovviamente diciamo, c'è stata cautela, ma invece su tutto il resto diciamo, ha potere derogatorio. E attenzione, le sue delibere, i suoi atti, possono essere soltanto ex post impugnati dallo Stato, non durante. Quindi lui decide quello che vuole fare, che deve fare, e in base all'impianto della legge è anche giusto, diciamo. Ecco. Ora, chiaramente, però io vado un po' alla sostanza, come so io sono un po' maligno, ma faccio l'economista, sapete, è un mestiere maligno. Si va alla sostanza delle cose che è il reclutamento della protezione civile. Qualcuno ha parlato di formazione e di valorizzazione delle risorse. Quelle sono, diciamo, il contorno. Il piatto forte è il reclutamento, diciamo così. Dando in mano il reclutamento alle regioni, inevitabilmente si recluteranno persone in più. Vorrei capire come si fa a parità di risorse economiche a reclutare, se non, diciamo così, con il rimpiazzo, che voi sapete nella pubblica amministrazione è un rimpiazzo parziale rispetto a quelli che vanno in pensione, visto la condizione della finanza pubblica italiana da molti decenni a questa parte. E andiamo alle professioni, faccio sempre l'economista, diciamo, ecco. Le professioni, si è detto già ed è corretto, hanno una disciplina unionale che ormai è sottratta alla potestà dello Stato nazionale ed è europea e ha come finalità la libera circolazione, l'abbattimento delle barriere di ingresso e diciamo, l'eguaglianza delle professioni nei diversi territori. Ora, facciamo qualche esempio da economista, ma se un cittadino non regionale, non di quella regione, chiede i servizi di quella nuova professione che sono stati introdotti in quella regione, qual è il diritto che dopo si applicherà nelle controversie? Mica è semplice, eh? Io ritengo, da cittadino non di quella regione, che quel signore mi ha dato una prestazione non adeguata rispetto allo standard. Chi decide? La regione con la materia non LEP, lo Stato italiano, perché l'altro cittadino non è di quella regione? Insomma, una vera enorme confusione, ma soprattutto, quali sono i tre principi che vengono richiamati per definire le professioni di livello regionale? Perché anche questa è veramente un'anomalia, eh? Io credo. Esisteranno quindi professioni di rilievo regionale, che secondo me, se lo diciamo all'Europa, si mettono a ridere, diciamo. Ecco. Sono i servizi sul territorio della regione, il lavoro intellettuale e le attività legate alle caratteristiche del territorio. Quindi esistono caratteristiche uniche per le regioni italiane? Cioè il turismo che viene citato è una caratteristica di una sola regione? L'arte culinaria, la cucina, è caratteristica di una sola regione italiana? Insomma, anche nella struttura definitoria delle professioni di rilievo regionale, un economista avrebbe molto da osservare, diciamo. Poi ci sono le sentenze della Corte Costituzionale, sono quattro, quindi non poche, che dicono con chiarezza che le professioni non possono andare al di sotto del livello statale. E anche il livello statale è dubitativo perché la materia ormai è di livello europeo. E tutte le sentenze richiamano chiaramente il fatto che le regioni non possono prendere palla sulle professioni. Però qui decidiamo che invece le devono prendere. Passiamo all'ultimo aspetto, la previdenza complementare integrativa. Ma io qui ho molte perplessità, da economista ancora di più. Sono formule che distorcono il mercato del lavoro in modo grave. Perché? quando una regione può promuovere forme di previdenza integrativa, diciamo autonome, su base regionale, mi si dovrà spiegare come funziona con le imprese che hanno più unità produttive su diverse regioni. Facciamo un esempio della mia azienda dell'epoca, io sono nato in Mount Edison, aveva ovviamente in Lombardia la sede principale, non c'è dubbio, ma era presente in molte regioni d'Italia, quasi in tutte per la verità. La Lombardia all'epoca si inventava una previdenza integrativa che si applicava solo ai dipendenti lombardi della Mount Edison e i dipendenti siciliani di Priolo, come venivano messi, non la potevano avere, una normativa regionale, e i dipendenti veneti sì, perché il Veneto è un'altra regione, non l'è, diciamo, quindi la può cogliere. Insomma, onestamente, qualcuno mi deve spiegare come funziona, no? Perché le realtà pluriregionali delle nostre aziende, guardate, ve lo dico da economista, il 20% delle nostre imprese hanno sedi pluriregionali, il 20%. Forse, diciamo, il legislatore non ha considerato questo banale aspetto contabile, diciamo così, che è in qualche modo rilevante dal punto di vista dell'economista che queste cose guarda. Peggio mi sento se io applico la previdenza integrativa e complementare ai dipendenti pubblici, a quelli regionali, che ne so, della Liguria, della sanità. Bene, e gli altri dipendenti, che ne so, del Lazio, che non sono, diciamo, coinvolti in questa vicenda, devono non avere la previdenza complementare che ha deciso il Lazio, la Liguria? In base a quale criterio? Qual è la differenza tra il lavoratore ligure e il lavoratore del Lazio, che fanno lo stesso mestiere? Cioè, noi stiamo stabilendo con questo principio che il dipendente pubblico è un dipendente a diritti di geometria variabile, perché ci sono alcune regioni che gli possono dare la previdenza complementare e le altre no. Onestamente, anche questa, diciamo, è vicenda sulla quale io già qualche dubbio da economista, prima che da giurista, diciamo così, ce l'ho. Devo venire all'ultima vicenda sulla quale magari il ministro Calderoli poi ci riuscirà a spiegare. C'è l'agile burocrazia, che tutto ciò è fatto per rendere il nostro sistema produttivo più efficace, meno legato, per così dire, ai lacci e lacciuoli che finora lo hanno, diciamo, vincolato. Beh, si istituisce una commissione paritetica tra Stato, Regioni ed enti locali su queste tre materie di cui abbiamo parlato e agilmente sono presenti 20 componenti. 9 del governo, 9 ministeri diversi, 9 delle regioni, 1 dell'ANCI, 1 dell'UPI, 20 componenti, bastava prenderne altri 2 e facciamo 2 squadre di calcio, che potrebbe essere una proposta, diciamo così, per giocare a scapoli ammogliati alla burocrazia più agile del mondo, diciamo così. Anche questo, sinceramente, l'economista dice, ma volevamo semplificare, questo è il modo di semplificare?
1: Dovrebbe concludere, professore, siamo oltre 10 minuti.
3: Sì, chiudo subito. Quindi il tema è, io credo, l'invito a ragionare non solo sulle norme sono importanti, ma anche sulle ricadute, su cosa succede, l'ho detto sul mercato del lavoro diverse volte, e su cosa succede in termini anche di funzionamento dell'amministrazione pubblica. Quello della protezione civile è un caso di successo del nostro paese, incredibilmente, è un caso di grande successo. Lo vogliamo smontare? Non andava bene, è una delle poche strutture pubbliche del nostro paese che unanimemente funziona e anche a livello internazionale ci è riconosciuto. Che facciamo? Lo smontiamo. Se, diciamo, io mi dedicherei sinceramente a rimontare qualche altra struttura che non funziona, piuttosto di non smontare quelle che funzionano già. Grazie.
1: Bene. Ci sono domande? No. Ah, sì. Prego, onorevole.
4: Grazie Presidente, io vorrei formulare delle domande in primo luogo alla professoressa Buzzacchi con riferimento al tema della protezione civile e le vorrei chiedere,
5: Colucci del Movimento 5 Stelle,
4: professoressa, nel ringraziarla, la compatibilità col dettato costituzionale, quindi proprio una domanda di costituzionalità, della possibilità che le regioni, in base a queste normative, a queste preintese, possano emettere ordinanze di protezione civile anche in deroga alla normativa statale. E quindi la possibilità di derogare con un atto amministrativo, qual è l'ordinanza di protezione civile, addirittura una norma di rango statale. E ciò anche con riferimento al disposto dell'articolo 4 delle preintese non LEP, che trasferisce alla protezione civile, a questo punto regionale, anche potestà normative e amministrative. Quindi, diciamo, sfaterei un mito per il quale queste preintese riguardano solo funzioni, perché mi sembrerebbe che all'articolo 4 ci sia il trasferimento di materie e quindi di potestà normativa. Ecco il quadro costituzionale, gentile professoressa, di queste deroghe che le preintese prevedono. Al professor Zanardi io vorrei chiedere se ci può dare una sua valutazione con riferimento alle preintese relative ai servizi LEA e LEP, se la determinazione delle tariffe che verrebbe ad essere regionalizzata delle prestazioni sanitarie non finisce per incidere proprio sui livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria. Al professor Spirito vorrei chiedere gentilmente, ma invitandola ad utilizzare tutta la malignità di cui è capace nella sua qualità di economista, come lei ci ha detto, se ci può fare una proiezione, perché il presidente Cirio ieri ci ha addotto come esempio la necessità della regione Piemonte di disciplinare la professione dei maestri di sci. Condizione, no? I maestri di sci sono esclusi, ci dice il ministro. Nella legge sono esclusi i maestri di... E quindi, ministro, cosa rimane?
1: Scusate, durante le audizioni non è previsto che si possano fare domande al ministro.
4: No, la ringrazio, Presidente.
1: No, glielo dico,
4: il ministro è intervenuto durante la mia domanda.
1: Altri professori
4: che il ministro è gentilmente, ho apprezzato molto, intervenuto nel corso della mia domanda, per cui è necessario che si aprisse un'interlocuzione.
1: Onorevole Colucci, così è. Le audizioni non hanno questa previsione.
4: Presidente, lei ha perfettamente ragione, non c'è alcun contenzioso tra di noi. Semplicemente
1: le domande vanno fatte ai professori.
4: Assolutamente. Semplicemente le ricordavo che nel corso della formulazione della mia domanda il ministro è, a mio avviso, molto opportunamente intervenuto ed è per questa ragione che si è aperto un brevissimo dibattito, ma non c'è alcun contenzioso tra di noi né tantomeno col ministro. Bene. Perché quanto più ampia è la discussione tanto più proficui i nostri lavori. Allora, professore, riprendendo il discorso, facciamo l'esempio di una professione, non dei maestri di sci o delle guide alpine, che venga ad essere trasferita in virtù di questa materia. Allora, ci può indicare cosa succede con riferimento alle altre regioni che abbiano le medesime professioni, che non vengano disciplinate a livello regionale, e appunto cosa succede in termini di dumping regionale, in termini di trattamento economico anche previdenziale, e cosa accade anche a livello di competenza giurisdizionale anche con riferimento alla disciplina unionale? Grazie.
1: Prego.
5: Grazie Presidente, no, io sarò velocissimo.
1: Brevemente, se possibile.
5: Sì, brevissimo, non si preoccupi, faccio solo una domanda alla professoressa Buzzacchi.
6: Il deputato Saracino del Partito Democratico.
5: Sanitarie, ma anche a un certo punto, se non sbaglio, di personale sanitario. E allora le volevo chiedere se secondo lei si può venire a creare una situazione in cui, che tra l'altro già avviene in parte, il personale sanitario delle regioni che chiedono appunto maggiori forme di autonomia potranno essere pagati di più del personale sanitario che invece queste forme di autonomia non le richiedono, perché a nostro avviso questo creerebbe diciamo non soltanto degli squilibri e delle ingiustizie dal punto di vista ovviamente economico, per cui se fai il medico in Lombardia vieni pagato diversamente dal fatto se fai lo stesso lavoro in Calabria, ma diciamo, aumenterebbe anche quel fenomeno della emigrazione di cui purtroppo sempre si parla ma mai si affronta il tema, ovvero di tante persone che sono costrette ad andare a vivere altrove per lavorare con stipendi più alti, e se questo poi potrebbe anche accadere in futuro nel comparto della scuola, creando a quel punto dei docenti di serie A e dei docenti di serie B che diciamo hanno soltanto il vantaggio di vivere in una regione piuttosto che in un'altra, ritornando di fatto poi al ripristino, in quel caso addirittura, delle vecchie gabbie salariali. Domanda semplice e breve.
1: Grazie. Chiedo ovviamente la brevità nelle risposte, do la parola alla professoressa Buzzacchi.
0: Grazie. Allora, circa la prima domanda, che è più proprio dal punto di vista costituzionale un problema di rapporto tra le fonti, allora le ordinanze sarebbero subordinate alla legge, quindi ci può stare che con una legge addirittura come quella che recepisce l'intesa, che è una legge rinforzata, si vadano a prevedere questi poteri in deroga, quali sarebbero l'adozione delle ordinanze. Quindi ci sta sul piano dei rapporti tra fonti giuridiche. Quello che secondo me però non va bene degli schemi di intesa è il fatto che non ci sia elementi dei riferimenti precisi per l'utilizzo di questi poteri, e i riferimenti precisi sarebbero anzitutto, come avevo detto prima, individuare quale è la legislazione statale a cui si potrebbe andare in deroga, perché dire che si può andare in deroga a tutta la legislazione statale è un po' eccessivo. Ma poi potrei dire anche le circostanze in cui può scattare questo potere derogatorio. Quindi dato così, questo potere è un po' troppo ampio. Poi sono d'accordo con quanto è stato argomentato sul fatto che è difficile dire se sono funzioni, se sono materie. Nel caso preciso della protezione civile, ribadisco quello che ho detto prima, questo non è un trasferimento di competenza, questo è solo un allargare i poteri di alcune regioni e non di altre in casi emergenziali, in casi straordinari. E però, proprio perché in casi straordinari, come qualcuno ha osservato prima, il confine tra due regioni non c'è, gli interventi si incrociano, potremmo dire, avrebbe più senso rivedere il sistema della protezione civile allargando a tutte le regioni questi poteri in deroga, piuttosto che fare questa operazione col regionalismo differenziato. Non ha proprio senso, non vedo il senso di farlo col differenziato. Sulla seconda domanda spero che la risposta sia stata chiara e soddisfacente. Sulla seconda domanda sposo completamente le considerazioni che sono state fatte. Poter remunerare diversamente il personale sanitario, comunque poter oltre alla remunerazione poter proprio disciplinare il rapporto di lavoro con il personale sanitario, crea veramente dei sistemi di mercato da una parte e drena personale sanitario da altri territori, specie in una situazione come l'attuale in cui manca il personale sanitario, nel momento in cui alcune regioni offriranno compensi molto più attrattivi, si creeranno scompensi molto grossi tra le regioni, e comunque mi rimangono seri dubbi sul fatto che la normativa che riguarda una categoria di dipendenti pubblici possa passare sotto legislazione regionale. Ho concluso.
1: Bene, brevemente professor Zanardi.
2: Sì, brevissimamente, nel senso che maggiori spazi di autonomia sulla fissazione delle tariffe sono l'esatto pandan in un altro ambito, ma totalmente parallelo alla maggiore flessibilità sulla remunerazione del personale sanitario. Quindi vale esattamente la risposta che ha dato la professoressa Buzzacchi. Vedo anch'io in quest'ambito il rischio di concorrenza fra le sanità regionali, il rischio di accentuazione delle disparità territoriali in termini quantitativi e qualitativi delle prestazioni, e quindi il rischio di indebolimento, di un riconoscimento in tutto il paese dei LEA. Soltanto una cosa per dire, per evidenziare che c'è una sorta di asimmetria, per quello che ho capito io, nell'ambito della struttura, dello schema sanità, ovvero c'è una forte attenzione sul fatto che le regioni richiedenti devono essere, meritorie dal punto di vista del soddisfacimento dei LEA, del soddisfacimento, dei requisiti di equilibrio economico, quindi il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e così via. C'è molta meno attenzione invece sull'impatto che sui LEA e anche in termini finanziari le iniziative prese dalle regioni richiedenti possono avere sulle altre regioni. Questo è un punto di sofferenza importante. Grazie.
1: Grazie, sempre brevemente, professor Pietro Spirito, professore di Management delle Infrastrutture presso l'Università Marcatoro. Prego, professore.
3: Grazie. Grazie, ma in questo caso nelle professioni è molto più maligno il legislatore rispetto all'economista, perché introduce un principio incredibile, cioè il riconoscimento delle qualificazioni professionali estere avviene da parte delle regioni. Voi capite, cioè una professione estera non lo riconosce lo Stato italiano, non la singola regione. Può essere riconosciuto in Lombardia, non riconosciuto in Veneto e ovviamente riconosciuto in tutte le altre regioni perché si applica il diritto comunitario. Quindi devo dire, sulle professioni siamo veramente in un territorio ignoto. Cioè, territorio ignoto perché il legislatore ignora l'assetto giuridico della materia e ne ignora le ricadute economiche. Quindi è veramente una situazione preoccupante che genererà una serie di contenziosi di dimensione spaventosa, ma non solo con le altre regioni che ci sta, no, no, con gli stati europei, con gli ordini professionali degli altri stati europei, e non solo europei perché parliamo esteri, non solo dell'Europa. Quindi diciamo è ampio il territorio sul quale noi ci incamminiamo e devo dire, poiché noi non siamo uno stato che tende al contenzioso, voi sapete, non c'è nulla di contenzioso nel nostro paese, questa legislazione sulle professioni arricchirà gli avvocati. Ecco, cioè l'unica professione che esce trionfante da questa legislazione sono gli avvocati. Grazie.
1: Bene, grazie. È terminata questa audizione. Passiamo un attimino della Camera.
7: C'è un'audizione in Senato.
1: Richiamo quindi l'attenzione dei nostri ospiti su tale forma di pubblicità che sarà disposta da parte loro se non vi siano obiezioni. Non vi sono obiezioni, quindi pregherei i nostri ospiti di essere entro 10 minuti per intervento, 10 minuti per intervento al massimo, per dare modo ai deputati di porre domande, cui seguirà la replica sempre degli auditi, per cui chiedo ai professori di contenere i loro interventi al massimo di 10 minuti. Do ora quindi la parola a Francesco Pallante, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino. Prego. Prego, professor Pallante.
8: Sì. Sì, grazie Presidente. Saluto lei, gli onorevoli deputati e membri della Commissione. Io parto dal riscontro di un dato oggettivo che è già stato richiamato. Le 4 intese preliminari che il Parlamento è chiamato a esaminare sono perfettamente identiche tra loro. Corrispondono l'una all'altra articolo per articolo, parola per parola. Cambia solo di volta in volta il riferimento alla regione interessata e mi permetta, Presidente, di complimentarmi con il Ministro per la perizia con cui è stato eseguito il copia e incolla tra un documento e l'altro. Il rischio che rimanesse, per così dire, impigliato nei diversi testi il nome della regione firmataria del documento matrice era elevato, ma è stato quasi del tutto scongiurato. Segnalo un unico errore, almeno che ho riscontrato io, è rimasto un riferimento alla Liguria nel dossier Piemonte a pagina 51. Qualora dunque vi fosse qualche onorevole commissario che non avesse ancora avuto modo di guardare i testi, mi sento di rassicurarlo, non è necessario che li legga tutti e quattro, è sufficiente che ne scelga uno, a caso, e affianchi mentalmente, nel corso della lettura, il nome delle altre regioni a quello della regione firmataria del documento. C'è tuttavia un problema, è stato richiamato, cioè che la Corte Costituzionale ha espressamente escluso la compatibilità con la Costituzione di tale modo di procedere. Faccio riferimento ovviamente alla sentenza 192/2024 e 10 nel 2025. Pare dunque necessario tornare sul contenuto di tale giurisprudenza costituzionale a partire dalla qualificazione dell'articolo 116,3 della Costituzione come uno strumento al servizio del bene comune della società e della tutela dei diritti degli individui e delle formazioni sociali, dunque non uno strumento al servizio delle singole regioni che intendano avvalersene. Come dice la Corte, l'articolo 116,3 non è una monade isolata, ma va letto nel quadro della forma di Stato sancita dalla Costituzione, forma di Stato alla base della quale si collocano i principi dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica, articolo 5, e dell'unità del popolo italiano, articolo 1 della Costituzione. Questo significa, dice ancora la Corte, che il regionalismo, comunque lo si voglia configurare, non può mai minare la solidarietà tra lo Stato e le regioni e tra le regioni, l'unità giuridica ed economica della Repubblica, l'uguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti, l'effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Il regionalismo italiano, in definitiva, è, nel senso che deve essere, non competitivo ma cooperativo. Con riguardo specifico all'attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, la pronuncia 192 del 2024 elabora una sorta di ottalogo destinato a fare da guida all'azione dello Stato, del Governo e del Parlamento e delle regioni, qualora esse intendano usufruire della facoltà prevista nell'ultimo comma dell'articolo 116. In base a tali linee guida, ciascuna regione potrà domandare non intere materie, ma poche circoscritte competenze, soltanto qualora non sia una regione a statuto speciale, perché ricordo che anche questo tentò di fare la legge 86 del 2024, la cosiddetta legge Calderoli, nonostante la Costituzione lo escluda esplicitamente, e soltanto qualora la regione dimostri di avere un'esigenza peculiare, non affrontabile attraverso le ordinarie competenze, perché se l'esigenza è generale, la soluzione deve essere anch'essa generale, e di poter far fronte a quell'esigenza peculiare solamente attraverso la particolare competenza richiesta, alle ulteriori stringenti condizioni, e cioè che sia il Parlamento a decidere sull'attribuzione delle competenze alle regioni, con potere di modificare il contenuto dell'intesa raggiunta tra l'esecutivo statale e l'esecutivo regionale, che se una competenza coinvolge i diritti costituzionali siano prima definiti dal Parlamento i livelli essenziali delle prestazioni da garantire uniformemente sul territorio nazionale, che l'ammontare delle risorse necessarie a esercitare le nuove competenze sia determinato in base ai costi standard anziché alla spesa storica, che l'assegnazione di tali risorse alla Regione non ostacoli il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, infine che l'impiego di tali risorse risulti economicamente efficiente. Quello che la Corte Costituzionale intende escludere, insomma, è che la revisione della distribuzione delle competenze tra il centro e la periferia risponda a mere logiche di potere. Dice la Corte, la scelta sulla ripartizione delle funzioni legislative e amministrative tra lo Stato e le regioni o la singola regione non può essere ricondotta a una logica di potere con cui risolvere i conflitti tra diversi soggetti politici, né dipendere da valutazioni meramente politiche. Il principio di sussidiarietà richiede che la ripartizione delle funzioni e quindi la differenziazione non sia considerata ex parte principis, bensì ex parte populi. La ripartizione delle funzioni deve corrispondere al modo migliore per realizzare i principi costituzionali. Tutto ciò implica che quando una regione chiede di derogare all'ordinaria ripartizione delle materie, la richiesta va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario, geopolitico e altro in cui avviene la devoluzione, in modo da evidenziare i vantaggi in termini di efficacia, di efficienza, di equità e di responsabilità della soluzione prescelta, con la conseguenza che l'iniziativa della Regione e l'intesa devono pertanto essere precedute da un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico. Se così non fosse, sarebbe lesa la forma di Stato. Ora, non soltanto noi oggi abbiamo innanzi quattro intese preliminari tra loro perfettamente identiche, il che esclude alla radice che possano rispondere a esigenze peculiari delle singole regioni coinvolte e perciò solo sono incostituzionali, cioè quella in atto è, come dice la Corte, un'operazione di potere, non di migliore realizzazione dei principi costituzionali. Ma quel che è davvero sorprendente è il tenore dell'istruttoria che, come richiesto dalla sentenza 192 del 2024, dovrebbe essere approfondita e scientificamente validata. Ora leggo il testo dell'istruttoria riportato nelle quattro intese, naturalmente identico. Il governo e la regione Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, convengono che l'attribuzione delle ulteriori competenze previste nell'intesa corrisponde a specificità proprie della regione richiedente e immediatamente funzionali alla sua crescita e sviluppo. È tutto qui. Questa è l'istruttoria approfondita e scientificamente validata richiesta dalla Corte. una riga nell'oltre 500 pagine di dossier, una riga in cui lo Stato e le regioni affermano apoditticamente ciò che invece avrebbero dovuto scientificamente dimostrare. E attenzione, signor Ministro, l'argomentazione della sussidiarietà è altro dall'argomentazione delle peculiarità che giustificano la devoluzione, e ciò senza considerare che le 80 pagine sulla sussidiarietà, poc'anzi richiamate, sono essenzialmente descrittive delle richieste o al massimo dichiarative delle intenzioni, ma non è la quantità di pagine che conta, e la qualità delle argomentazioni, e nel caso di cui ci occupiamo le argomentazioni sono così generiche da poter valere per qualsiasi regione italiana. Ne leggo una dalla documentazione del Piemonte relativa alla protezione civile. Il Piemonte vuole affrontare le emergenze in modo tempestivo, questa sarebbe la specificità, ma mi chiedo, la Calabria invece vuole affrontarli in modo tardivo? È davvero sorprendente che questa sia l'istruttoria. Poi vi sarebbe molto da dire anche sul merito delle intese preliminari. Il contenuto è molto vario e sconta anch'esso diverse criticità. Lapidariamente. Sono devolute intere materie e non singole funzioni, come nel caso della previdenza delle professioni. Sono devolute materie autoqualificate dal governo come non LEP, ma suscettibili invece di coinvolgere diritti costituzionali, come la previdenza, le professioni e anche la protezione civile. Sono devolute materie, in ambito sanitario soprattutto, senza che siano stati previamente definiti i costi standard necessari al finanziamento. E ciò nonostante si tratti di materie suscettibili di esplicare rilevanti effetti proprio sul piano della spesa sanitaria. Tante tali sono insomma le criticità delle intese preliminari portate all'esame del Parlamento da rendere impossibile eludere una considerazione conclusiva di carattere generale. Già le audizioni parlamentari sulla legge 86 del 2024 avevano posto in luce i numerosi vizi di incostituzionalità di quel provvedimento. Anche soggetti insospettabili di pregiudizi ostili al regionalismo, come l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Banca d'Italia, la Confindustria, avevano sollevato questioni delicate che il Parlamento decise di ignorare. Le stesse questioni furono poi alla base dell'intervento demolitorio della Corte Costituzionale. Nel caso odierno delle preintese si aggiunge appunto la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ora ben conosciamo. Se è vero dunque che la decisione di incostituzionalità di una legge può essere in taluni casi non pienamente prevedibile, in quanto esito in una certa misura delle diverse sensibilità interpretative in merito al significato delle norme, nel caso in questione è arduo avere dubbi. Se le preintese saranno definitivamente approvate in termini oggi sottoposti all'esame delle Camere, le future leggi di recepimento andranno incontro a dichiarazione di incostituzionalità. Sarebbe il caso che il Parlamento non si prestasse a una violazione della Costituzione che non saprei come altro definire se non dolosa.
1: Bene, grazie. Grazie. La parola adesso è al professor Gianfranco Viesti, professore di economia applicata presso l'Università degli Studi di Bari, Aldo Moro. Prego, professore, sempre nei 10 minuti possibilmente.
9: E grazie, Presidente. Ringrazio lei e per suo tramite la Commissione per questo invito. Il mio intervento sarà particolarmente breve anche alla luce delle considerazioni appena esposte dal professor Pallante e sarà centrato su 3 aspetti generali. Il primo, la circostanza che i testi delle intese siano identici per le 4 regioni. La seconda, la mancanza di una dimostrazione che tale trasferimento di competenze possa migliorare le condizioni dei cittadini delle regioni coinvolte. E il terzo tema, l'impatto di questo trasferimento di competenze sui cittadini delle altre regioni e sulle funzioni nazionali. Quanto al primo punto, è stato poc'anzi ricordato che i testi delle intese sono assolutamente identici. Questo non pare corrispondere alla lettura che la Corte ha dato nella sua sentenza, quando ha fatto esplicito riferimento alla necessità di motivare le richieste con riferimento al contesto in cui esse sono formulate. E nonché di mostrare che si tratti di esigenze non affrontabili con ordinarie competenze o con trasferimenti di funzioni in via semplicemente amministrativa. Dunque, questi atti non paiono coerenti con la lettura che la Corte Costituzionale ha dato proprio del terzo comma dell'articolo 116. Farei A riguardo un'ulteriore considerazione, e cioè che cosa potrebbe succedere se tutte le altre regioni a statuto ordinario chiedessero le stesse identiche competenze? Beh, io non sono un giurista, però credo che sostanzialmente sarebbe impossibile negare anche alle altre regioni, con la stessa logica con cui potrebbero essere approvate queste, la concessione di ulteriori competenze. E dunque che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere una modifica indiretta, impropria ma sostanziale dell'articolo 117 della Costituzione attraverso una procedura veramente singolare. Naturalmente una possibile modifica dell'articolo 117 non è, come dire, non può essere esclusa a priori. La mia personale valutazione è che forse sarebbe opportuno una ampia discussione nelle Camere proprio sulla possibilità di una valutazione a un quarto di secolo di distanza dalla sua formulazione dei contenuti dell'articolo 117. In questo anche la circostanza che la Corte abbia espressamente indicato alcune materie come materie nelle quali non si può procedere sostanzialmente a un'ulteriore devoluzione di competenza mi pare del massimo interesse. Naturalmente riguardare l'articolo 117 può significare sia trasferire ulteriori competenze dallo Stato alle regioni, ma in questo caso per tutte le regioni a statuto ordinario. Se l'allocazione di queste funzioni, come viene argomentato nelle richieste collegate alle preintese, è efficace ed efficiente, questo vantaggio può essere attribuito a tutte le regioni. Allo stesso modo però l'articolo 117, ora che siamo nel 2026 e non più nel 2001, può anche essere rivalutato dalle Camere, nel senso di riattribuire alla competenza nazionale alcuni ambiti oggi attribuiti alla competenza regionale o alla competenza concorrente, anche alle luci delle grandissime trasformazioni avvenute nel quadro delle norme e delle decisioni dell'Unione Europea. Questo è il primo punto sulla identicità dei testi. Il secondo punto è, diciamo, una domanda che mi pongo, alla quale non ho risposta, e cioè se è certo che queste ulteriori competenze portino dei vantaggi nelle vite dei cittadini delle regioni coinvolte. Qui, come veniva notato, non c'è un'istruttoria che lo mostri. Mi pare si operi, come lungamente avvenuto nella tutta la vicenda politica delle richieste regionali di autonomia differenziata, attraverso un assioma, e cioè che quanto più poteri vengono devoluti alle regioni, tanto meglio è per i cittadini di quelle regioni. A me questo sembra un assioma non dimostrato e in alcuni casi non vero, nel senso che i diritti dei cittadini in taluni ambiti possono essere meglio difesi e meglio sostenuti da una competenza statale piuttosto che da una competenza regionale, e il contrario può avvenire in altri ambiti. Dunque non mi pare che per principio più fanno le regioni e meglio è per i loro cittadini. E in realtà quello che può determinare l'approvazione di queste preintese, più che l'avvicinamento del governo ai cittadini, è l'avvicinamento del potere ai vertici della politica regionale. E cioè si tratta, a mio modesto avviso, esattamente di una indicazione di quel conflitto di poteri che la Corte cita esplicitamente per censurarlo nella sua sentenza. E è la politica regionale che si impadronisce di alcuni temi e non i cittadini, e per la particolare configurazione dei sistemi politici regionali nel nostro ordinamento, sono i vertici degli esecutivi regionali che acquistano maggior potere. E dunque, a me pare, a conclusione di questa seconda valutazione, che sia tutta da dimostrare il vantaggio che un cittadino della Liguria o della Lombardia avrà da questo eventuale trasferimento di potere, quanto mi pare sia evidente il vantaggio che potranno averne i vertici regionali. Terzo ed ultimo punto, l'impatto sui cittadini delle altre regioni e sulle funzioni nazionali. A me in questo ambito pare cruciale il caso della sanità. Naturalmente considerazioni simili possono essere espresse anche per la protezione civile, ma restiamo un attimo alla sanità. Si procede nella materia sanitaria in base alla identificazione dei LEP con i LEA, che come ho avuto modo in più occasioni di sostenere, a me pare del tutto erroneo, perché i LEA sono degli indicatori di monitoraggio ex post sostanzialmente, al quali non è legato alcun meccanismo di finanziamento, mentre i LEP, come ben sappiamo, sono degli indicatori, delle valutazioni ai quali deve essere associato un fabbisogno.

0: di operare all'interno del sistema sanitario paiono indirizzate, determinate dalla volontà, per così dire, di salvarsi da sole nella difficoltà del Servizio Sanitario Nazionale e in alcuni ambiti anche di procedere a un'ulteriore disgregazione del carattere universalistico del sistema, ridisegnando i confini tra pubblico e privato. In questo ambito mi pare evidente, e da più di uno è stato sottolineato, come questo possa determinare un possibile impatto negativo per gli altri italiani, perché questo può determinare, ad esempio, un aumento della mobilità sanitaria, già molto elevata nel nostro paese, con quote del Fondo Sanitario Regionale delle regioni di origine destinate alle regioni di destinazione. Ricordiamo anche che queste quote regionali del Fondo Sanitario Nazionale rinvengono da criteri di riparto definiti molti anni fa, che tuttavia non rispondono a quelli originariamente stabiliti nella legge 662 del 96, che più direttamente collegavano le necessità finanziarie delle singole regioni alle esigenze di salute della popolazione. E mi pare rilevante che un istituto prestigioso come l'Istat, nel suo recentissimo rapporto sul paese, pubblicato circa una settimana fa, sottolinei come non vi sia corrispondenza tra le esigenze di salute della
1: Deve concludere,
0: popolazione e le diverse
1: professore,
0: regioni
1: siamo ai
0: e
1: 10
0: la
1: minuti.
0: dimensione del fondo. Concludendo, la circostanza che il sistema possa evolvere nelle regioni attraverso diversi confini tra pubblico e privato mi riporta in conclusione al punto precedente, cioè siamo davvero certi che questo sistema andrà a beneficio di tutti i cittadini delle regioni coinvolte? Un eventuale processo di incremento del ruolo del privato nel sistema sanitario potrebbe danneggiare anche i cittadini deboli delle stesse regioni. Per il primo, il secondo e il terzo motivo, dunque,
1: Bene.
0: ritengo che la definizione di queste
1: Certo.
0: trasferimento di competenze, così come stabilite nelle quattro intese, potrebbe produrre un impatto complessivamente negativo sull'intero paese.
1: Bene, grazie. Ci sono richieste? Prego, onorevole Saracino,
2: La
1: brevemente.
2: ringrazio, Presidente, molto brevemente. Due domande semplici. La prima al professor Pallante, che ringrazio per la relazione con cui ha smontato praticamente pezzo pezzo quel che ne resta dell'autonomia differenziata, ma alla luce, diciamo, di quello che ha detto il professore, io chiederei se ci sono anche dei rischi di non attuazione, in caso appunto di attuazione, sul sistema statale e regionale delineato dalla Costituzione. Lo dico perché da come è stato, diciamo, esposto dal professore, noi ci troveremo nei fatti di fronte a una vera e propria secessione. Lo dimostra anche il fatto che, come ha detto il professore, le intese siano praticamente uguali regione per regione, e questo non è frutto di una casualità. La domanda invece che volevo fare al professor Viesti, che ha appunto inventato il concetto della secessione dei rischi, dei ricchi, questo è evidente che è un provvedimento che fa male, in particolar modo alle regioni più fragili. Noi pensiamo che sia un provvedimento però che faccia male in realtà a tutta l'Italia, anche alle regioni che ne stanno chiedendo appunto l'autonomia, e sia anche un provvedimento inutile. Ma alla luce di questo, non parliamo delle regioni che ovviamente verrebbero maggiormente colpite. La domanda è, in termini concreti, la vita dei cittadini delle regioni che avrebbero il beneficio, tra virgolette, dell'autonomia differenziata, come cambierebbe, diciamo, cambierebbe in meglio oppure addirittura in peggio? Grazie.
1: Brevemente la risposta ai professori, al professor Pallante. Prego,
3: Ma
1: brevemente.
3: allora, sono Sì, grazie. Se ho ben capito la domanda, io direi che già oggi il titolo quinto della Costituzione nei rapporti tra lo Stato e le regioni è inattuato.

0: attuato perché manca sia il finanziamento delle competenze regionali sulla base dei costi standard, che siano veri costi standard e non finti costi standard, ma diciamo grosso modo ci si muove lungo il percorso della spesa storica e dunque ad anno delle regioni del sud e inoltre manca completamente un intervento di perequazione. Innanzitutto infrastrutturale, e quindi diciamo, il Sud è penalizzato dalla mancanza di scuole, strutture, ospedali, viabilità, insomma, sotto moltissimi aspetti. E in più dalla perequazione per quanto attiene alla distribuzione delle risorse. Dunque, se ho capito la domanda, effettivamente siamo già in una situazione di questo genere e queste preintese, mirando inevitabilmente, lo hanno detto prima di me economisti con adeguate competenze, poi anche adesso il professor Viesti, è chiaro che se le regioni mirano ad acquisire ulteriori risorse, le risorse sono quelle, quindi vuol dire che altre le perdono e dunque al netto del dubbio che io condivido con il professor Viesti, cioè sul fatto che effettivamente anche i cittadini del nord possano trarne un beneficio, possiamo credo essere sicuri che i cittadini del resto d'Italia ne avranno uno svantaggio, ecco, non ne avranno un beneficio.
1: Grazie, professor Viesti.
2: Sì, grazie. Grazie per la domanda che mi consente di tornare su due punti. Il
1: Ricordo
2: primo è
1: sempre
2: questo,
1: i
2: e cioè
1: tempi,
2: che
1: eh.
2: da sempre manca nelle richieste la dimostrazione che questo trasferimento di competenze vada a vantaggio dei cittadini delle regioni coinvolte. Questo all'inizio era dato in automatico perché ricorderete che le prime richieste erano collegate a un notevole vantaggio finanziario per le regioni richiedenti e quindi si diceva, dato che la Lombardia avrà molti più soldi, tutti i lombardi ne saranno beneficiati. Adesso che questo tema è stato profondamente rivisto, appare dubbio che in mancanza di un aumento delle risorse disponibili, i cittadini lombardi potrebbero stare davvero meglio. In che condizione? In una condizione di aumento di potere per i vertici della regione e di riduzione della capacità di intervento dello Stato. Non è detto, non è dimostrato che quanto più si diano potere alle regioni, tanto meglio stanno i loro cittadini. Io sono un difensore del regionalismo, ma ritengo che esso vada applicato negli ambiti in cui ha senso e non in base alla circostanza che quanto più hanno le regioni, tanto meglio è per i loro abitanti. La seconda considerazione che già facevo e che richiamo è quella in particolare relativa alla sanità, e cioè se queste concessioni di competenze in materia sanitaria che sono piuttosto ampie, non siamo entrati nel merito, ma la materia è stata già affrontata da più studiosi, potrebbero portare a un ridisegno dei confini tra pubblico e privato nei sistemi sanitari di queste quattro regioni. L'impatto per i cittadini meno abbienti di queste regioni potrebbe essere palesemente negativo, e cioè potrebbe ridursi l'ambito di copertura universalistica dei servizi sanitari, di prevenzione, assistenza e cura in queste quattro regioni, in ossequio a una visione del tutto lecita, politica, mirata ad avere un maggior ruolo del privato in sanità. E quindi, in questo senso particolare, a me pare che dare maggior potere in ambito sanitario alle giunte regionali di queste quattro regioni, senza che esse abbiano esplicitato il modello di sanità regionale che si vorrebbe differenziare da quello nazionale, potrebbe rappresentare, a mio avviso rappresenta, un pericolo molto grave per fasce importanti di cittadini di quelle regioni.
1: Bene, grazie e ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti e dichiaro conclusa questa audizione. Passiamo. Da parte loro non vi siano obiezioni. Non vedo obiezioni, pertanto pregherei i nostri ospiti di contenere al massimo l'intervento nei 10 minuti. Per dare modo a 10 minuti ciascuno, ovviamente, per dare modo ai deputati di porre domande, cui seguirà la replica sempre degli auditi, che potranno inviare anche uno scritto alla Commissione. Do quindi la parola a Francesco Marone. professore di diritto costituzionale all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Prego, professore.
3: Grazie Presidente, e grazie dell'invito. Buonasera alle onorevoli deputate e agli onorevoli deputati. Sarò sintetico, riservandomi poi di inviare un testo in un secondo momento alla Commissione. I due schemi di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria si inseriscono in procedimenti avviati ex articolo 116,3 della Costituzione già nel 2017 e nel 2018 e tentano di tener conto, hanno l'ambizione di tener conto, sia pure formalmente, di quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza 192 del 2024, che come tutti sanno ha in parte annullato, in parte interpretato in senso conforme a Costituzione la legge numero 86 del 2024. Prima di fare quindi qualche considerazione d'insieme e qualche considerazione più specifica sugli schemi d'intesa, mi sembra utile riepilogare molto brevemente i tratti essenziali della motivazione attraverso cui la Corte Costituzionale si è espressa sulla legge 86 del 2024. Il presupposto del ragionamento del giudice costituzionale, come è noto, è l'ampia ricostruzione della forma di Stato regionale italiana contenuta nel punto 4 del considerato in diritto di quella sentenza che tutti evidentemente hanno letto. Lì si legge che popolo e nazione sono unità non frammentabili e che dunque esiste una sola nazione e un solo popolo e specularmente dunque che non siano configurabili popoli regionali che siano titolari di una porzione di sovranità. Questo non vuol dire tuttavia che non possano essere introdotti nel sistema regionale elementi di competizione tra le regioni, essendo queste libere di seguire evidentemente politiche differenti, ma con la ineliminabile precisazione che discende dalla premessa che ho appena citato, che la competizione tra territori, cito testualmente, non potrà mai spingersi fino a minare la solidarietà tra lo Stato e le regioni e tra regioni, l'unità giuridica ed economica della Repubblica, l'eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti, l'effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e quindi la coesione sociale e l'unità nazionale, che sono tratti caratterizzanti la forma di Stato, il cui indebolimento può sfociare nella stessa crisi della democrazia. In questa prospettiva il principio di sussidiarietà opera attraverso un giudizio di adeguatezza che va osservato, dice la Corte, ex parte principis e non ex parte populi, cioè nell'ottica di individuare le forme migliori per realizzare i principi costituzionali e per garantire ai cittadini, tutti i cittadini, la fruizione dei diritti e non nell'ottica di risolvere equilibri di potere tra diversi soggetti politici. La Corte individua tre criteri, quindi, attraverso i quali valutare l'attribuzione, tre test di giudizio, efficacia ed efficienza dell'allocazione delle funzioni e delle relative risorse, equità che la loro distribuzione deve assicurare, responsabilità dell'autorità pubblica nei confronti della popolazione interessata all'esercizio della funzione. Muovendo da queste premesse generali, la Corte individua alcuni limiti specifici, entro i quali la differenziazione di cui all'articolo 116 della Costituzione è ritenuta legittima ed ammissibile. Sostanzialmente la lettura che la Corte dà dell'articolo 116 della Costituzione, articolo 116,3 della Costituzione, è quella di una clausola di flessibilità tra il regime delle regioni ad autonomia speciale, come è noto puntualmente elencate nel comma 1 dell'articolo 116, e il regime giuridico costituzionale riservato alle regioni ad autonomia ordinaria. Qualora dovessero emergere ragioni di contesto sociale, amministrativo, geografico, finanziario, geopolitico o altro, le regioni ad autonomia ordinaria hanno facoltà di chiedere, nelle materie indicate nel 116,3, che poi sono sostanzialmente tutte quelle di potestà legislativa concorrente più un altro paio, condizioni di autonomia differenziata, motivando la richiesta con specifico riferimento al contesto e al mutamento del contesto regionale che richiederebbe quindi una cura diversa rispetto a quella riservata alle regioni autonomie ordinarie. Ci sono poi materie per le quali questo trasferimento è intrinsecamente più complicato in ragione della partecipazione dell'Italia all'Unione Europea e per quanto ci interessa ai fini della discussione odierna, in particolare le professioni. E poi c'è il tema dei LEP. La Corte dice in maniera chiara ci sono materie LEP e materie non LEP. Nelle materie LEP questi non è sufficiente che siano individuati, ma devono anche essere garantiti in concreto. Cioè la determinazione dei LEP fonda veri e propri diritti a ricevere quelle prestazioni minime omogeneamente su tutto il territorio nazionale. Se questa condizione di fatto non si è verificata, non è possibile avviare i trasferimenti. Sono viceversa possibili trasferimenti nella materia non LEP fin tanto che queste non incidano sulla fruizione dei diritti civili e sociali. In questo quadro, che ho sintetizzato molto rapidamente, e naturalmente la sentenza è ben più complessa, si inseriscono le intese, sulle quali vanno fatte secondo me alcune considerazioni molto generali, preliminari, davvero molto, molto velocemente, cerco di stare nei tempi. Il testo è identico per tutte le regioni interessate, così come sono in larga misura coincidenti le motivazioni a sostegno delle richieste regionali. E già questa prima considerazione induce qualche perplessità rispetto alla compatibilità degli schemi in discussione rispetto a quanto chiarito dalla Corte Costituzionale. Se gli schemi, se gli articolati sono tutti uguali e le motivazioni sono in larga misura coincidenti, è evidente che in re ipsa non c'è una specificità della singola regione che sta avanzando la richiesta. Non si capisce perché la Liguria, perché la Lombardia, perché il Veneto e perché il Piemonte, se poi la regolazione è identica per tutti. D'altra parte, come ho detto prima, sono gli stessi procedimenti che erano già stati avviati nel 2017 e nel 2018 e che forse in qualche misura si cerca di salvare correggendoli rispetto alle indicazioni della Corte. In proposito, peraltro, mi permetto di ricordare che l'ANCI in sede di conferenza unificata aveva espresso un parere negativo proprio per il profilo della vetustà dei procedimenti, in particolare rispetto al profilo della non attualità in carica dei consigli regionali che li avevano avviati. Quanto alla materia della sanità, anche qui in termini generali, non mi sembra, non l'ho trovato nel dossier, era molto ampio, forse può essermi sfuggito, naturalmente nel caso me ne scuso, ma non credo, una analisi di fatto della situazione attuale dei LEA, anche se a quanto rivela un po' il Sole 24 Ore, forse il governo alcuni di quei dati li aveva a disposizione, ma ripeto, non mi sembra che facciano parte del dossier, comunque non ci sono nelle premesse dei provvedimenti che approvano le intese riferimenti a un'analisi in concreto della situazione dei LEA sul territorio nazionale. Non c'è una corrispondenza tra le funzioni amministrative e una corrispondente quota di potestà legislativa che viene trasferita alle regioni richiedenti. Qui mi sembra che qualche profilo di approfondimento sarebbe utile in relazione a quel parallelismo delle funzioni che era, come dire, uscito dalla porta con la riforma costituzionale del 2001 e che la Corte ha fatto rientrare dalla finestra con la sentenza 303 del 2003 in ossequio al principio di legalità sostanziale, dicendo di fatto la sussidiarietà, quando sposta le funzioni amministrative, per rispettare il principio di legalità, deve spostare anche la corrispondente quota di funzione legislativa. Qui non mi sembra che questo accada, forse una riflessione sarebbe utile. Un'ultima considerazione generale riguarda la clausola di invarianza finanziaria che questi schemi contengono, che mi sembra una clausola però di mero stile, nel senso che in particolare lo schema di intesa che riguarda la sanità riguarda esattamente una diversa articolazione delle risorse finanziarie, per cui o andrà corretto il tiro in un secondo momento e queste risorse andranno reperite da qualche parte, oppure l'invarianza è riferita all'invarianza complessiva del quadro nazionale e quindi l'articolazione diversa delle risorse riguarda la distribuzione tra territori e quindi ancora una volta un progressivo impoverimento del quadro economico-finanziario nazionale a vantaggio di alcune regioni, che mi sembra coerente con la prospettiva originaria della legge 86, poi censurata dalla Corte. Cioè l'idea era, si parte e poi annualmente vengono rideterminati i LEP sulla base anche del quadro economico-finanziario, ma di un quadro economico-finanziario destinato inevitabilmente ad impoverirsi se i trasferimenti sono in corso. E quindi piano piano, progressivamente, l'effetto paradossale e quindi costituzionalmente illegittimo sarebbe stato quello di arrivare a dire che i LEP erano lo stato di fatto attuale. Qui non è detto in questi termini, la legge lo diceva praticamente in termini espliciti, la Corte ha detto che questo non è possibile, però non mi sembra che la sostanza, onestamente, sia molto diversa. Venendo, spero di avere ancora qualche minuto, alla specificità dei singoli schemi. Quanto alla protezione civile, ripeto...
1: quasi nei 10
3: Se
1: minuti.
3: Mi dà 2 minuti, Presidente, concludo, solamente 2 battute sulle singole cose. Sulla protezione civile di fatto c'è una critica al sistema della protezione civile, più che alla specificità delle regioni. Quello che mi colpisce è che si cerca di, come dire, di cristallizzare un sistema che è quello che di fatto abbiamo visto durante l'emergenza pandemica, cioè emergenza nazionale, provvedimento del governo, le regioni vanno in deroga. Conoscono tutti quelle vicende, l'ordinanza cautelare della Corte sulla Val d'Aosta, le scuole chiuse, i confini regionali, i confini, e lo sottolineo, chiusi nonostante l'articolo 120 della Costituzione esclude espressamente che le regioni abbiano dei confini e possano limitare la circolazione. Previdenza integrativa, siamo tutti d'accordo che le pensioni sono basse e che andrebbero aumentate, però non si capisce per quale motivo debbano essere aumentate in 4 regioni e non nel resto del Paese. È questo che si chiede, i nostri cittadini prendono delle pensioni troppo basse, le vogliamo aumentare. Professioni, anche qui non c'è secondo me un legame alla specificità del territorio, si fa riferimento a professioni che verrebbero in rilievo in quei territori.
1: Siamo oltre 10 minuti.
3: E, no, sì, chiudo. Allora, lascio per la sanità. Sulla sanità ho detto e ripeto, è un tema di risorse. Soltanto una battuta conclusiva. A me sembra che il punto sia comunque semplice, che la ratio sia comunque la stessa che era sottesa alla legge 86 del 2024, e cioè quella di trasferire le funzioni indipendentemente da una verifica in concreto di quale sia la situazione della fruizione dei diritti civili e sociali nel Paese. E credo anche, e chiudo davvero, Presidente, scusandomi del ritardo nei tempi, che questa legge non supererebbe, la legge di trasferimento eventualmente approvata dal Parlamento, non supererebbe il test di legittimità sulla base di quei 3 criteri indicati dalla Corte. Forse si può discutere sull'efficacia e sull'efficienza, non ci sarebbe sicuramente l'equità e mi sembra che non ci sarebbe neanche la responsabilità politica, non essendoci quel federalismo fiscale, il fondo perequativo, sapete tutti naturalmente, che è ancora sospeso, che consentirebbe di attivare una fiscalità regionale e quindi una responsabilità politica rispetto alla spesa aggiuntiva. Grazie.
1: Bene, grazie. Sospendo per 5 minuti per motivi tecnici la seduta. 5 minuti. Scusate per l'interruzione. Do quindi la parola, sempre al massimo per 10 minuti, a Laura Ronchetti, professoressa di diritto costituzionale all'Università degli Studi del Molise. Prego, professoressa.
4: Buonasera, grazie Presidente, onorevoli. Nel ringraziarvi per l'invito, particolarmente felice per una convinta autonomista come me, devo però dire già subito che sarò breve, perché c'è una forte convergenza tra quello che avrei da dire e quello che è già stato detto. Quindi mi limiterò ad alcune poche ma profondamente critiche osservazioni sugli schemi di intese preliminari a voi sottoposti al Consiglio dei Ministri. Ora, come è noto, la legge 86 è stata incisa nella sua architettura essenziale, lasciando in vita un contenuto minimo, così la sentenza 10 del 2025. Questa opera di demolizione è stata compiuta dalla sentenza 192, più volte richiamata, che è una pronuncia complessa, non solo per la lunghezza, ma soprattutto per la tecnica decisoria, in gran parte prescelta, che è già stata richiamata più avanti da Villone, vale a dire l'interpretazione conforme a Costituzione, che richiede, come è noto, una particolare diligenza ad opera di chi legge quel che resta della legge. E quindi forse sarebbe stata auspicabile una sua metabolizzazione più profonda, per non far incorrere le istituzioni in quella condizione di disorientamento in cui, secondo la Corte Costituzionale, si sarebbe venuto a trovare invece l'elettore di fronte al referendum abrogativo della legge Calderoli, referendum richiesto da 1 milione di cittadini. Ora, la prima osservazione riguarda il procedimento seguito, è già stata fatta questa osservazione. È vero, la sentenza 192 ha fatto salve le negoziazioni già intercorse tra Stato e Regione, ma la loro cosiddetta attualizzazione era espressamente prevista nella stessa pronuncia, sia nei contenuti che nell'iter. Invece non sono state correttamente coinvolte le autonomie locali, tra l'altro Negli schemi si adduce l'argomentazione che nessuna delle quattro regioni richiedenti abbia evidenziato l'esigenza di consultazione delle rispettive rappresentanze degli enti locali. Ora, questo atteggiamento accentratore delle istituzioni regionali concorre a spiegare poi in altri contesti la diffidenza degli enti locali nei loro confronti, quindi non è un atteggiamento che andrebbe, come dire, sostenuto. Il vostro compito però, onorevoli, è ancora più delicato, perché la Corte Costituzionale ha limpidamente affermato che, cito, spetta solo al Parlamento il compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale. La sede parlamentare, continua la Corte, sempre una 192, consente un confronto trasparente con le forze di opposizione e permette di alimentare il dibattito nella sfera pubblica, soprattutto quando si discutono questioni che riguardano la vita di tutti i cittadini. Il Parlamento deve inoltre tutelare le esigenze unitarie, tendenzialmente stabili, che trascendono la dialettica maggioranza-opposizione. Ed è lì che poi inserisce il passaggio già richiamato precedentemente da Pallante, sul fatto che quindi le decisioni sull'autonomia differenziata devono assolutamente prescindere da precostituzioni ideologiche, da valutazioni meramente politiche, perché sono in discussione le esigenze della cittadinanza. Queste esigenze, nel nome del popolo italiano e della nazione che ciascuno di voi rappresenta, devono impedire che possa essere minata, e qui ci sta un elenco che è già stato richiamato, la solidarietà tra lo Stato e le regioni e tra regioni, l'unità giuridica e economica della Repubblica, soprattutto l'uguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti e, qui prestiamo attenzione alle parole, l'effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Effettiva garanzia e non mera determinazione, anticipo. Ora, sotto questi profili, purtroppo, negli schemi di intesa preliminare, la differenziazione è ancora fortemente fraintesa, non è stata ben metabolizzata l'interpretazione costituzionale data dalla Corte Costituzionale nella 192. Siamo infatti di fronte, come è già stato detto da vari auditi, a quella che potremmo definire quasi una contraddizione ontologica, cioè una differenziazione omogenea. Nonostante la lunghezza degli schemi di intesa preliminare, di fatto si tratta dello stesso identico testo per ciascuna delle regioni interessate, fatta eccezione per le premesse, il che potrebbe suggerire, come peraltro già stato segnalato, l'opportunità eventualmente di chiedere al Parlamento che vengano delegate alcune funzioni attinenti alle materie coinvolte a tutte le regioni ordinarie, non soltanto alle quattro regioni richiedenti, che intendo dire che se si sollevano problemi di sistema, questi devono essere risolti all'interno del regionalismo ordinario per tutte le regioni. D'altra parte, sembra difficile supporre che le emergenze colpiscano soltanto alcuni territori del nord o che professioni come guida ambientali o artigiani tradizionali esistano soltanto in alcune regioni. Ora, è vero che le quattro regioni beneficiarie di devoluzione delle stesse identiche cinque materie di attribuzione costituzionale del Parlamento sono tutte del nord Italia, ma ciò di per sé non costituisce quella che deve essere invece una vera e propria giustificazione, cito proprio la Corte Costituzionale, in relazione alla situazione della singola regione richiedente. L'autonomia differenziata, infatti, costituisce una deroga e, come tutte le deroghe, deve essere giustificata. Cito il passaggio della 192. Poiché si tratta di una deroga all'ordinaria ripartizione delle funzioni, essa va giustificata e motivata con preciso riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario, addirittura geopolitico, è scritto nella sentenza, ed altro, in cui avviene la devoluzione, in modo da evidenziare i vantaggi in termini efficace, efficienza, equità, responsabilità della soluzione prescelta per l'intero sistema nazionale, non solo per la singola regione. Era quindi necessario, cosa che purtroppo non è, un riferimento al contesto locale in rapporto sia alle esigenze delle popolazioni interessate che alla differenziazione territoriale. Le medesime identiche richieste tra regioni, per fare un esempio, con mare, senza mare, popolose, poco popolose, non sono supportate da quella istruttoria che deve essere addirittura approfondita, per di più suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico, cui fa espresso riferimento la più volte richiamata 192. Ancora di più però sarebbe stata necessaria una seria ponderazione ad opera del Consiglio dei Ministri sull'adeguatezza dell'attribuzione richiesta in termini di efficacia, efficienza ed equità, pena, come ho appena cercato di dimostrare, la loro non conformità a Costituzione. La devoluzione deve essere utile al miglior perseguimento dei valori costituzionali, tra i quali il Parlamento, in modo espresso, è tenuto a perseguire da un lato la coesione sociale, dall'altro l'unità nazionale, entrambi tratti caratterizzanti la forma di Stato, il cui indebolimento può sfociare, dice la Corte, nella stessa crisi della democrazia. Quindi è con questa responsabilità, cioè la responsabilità di contribuire alla crisi della democrazia, che ogni parlamentare deve valutare la coerenza di queste preintese con ciò che è costituzionalmente legittimo. Ora, venendo ai profili specifici della devoluzione, come è stato detto, abbiamo quattro...
1: Professoressa, deve concludere.
4: Sto concludendo.
1: Siamo nei 10 minuti.
4: Quattro materie cosiddette non LEP, e una, la tutela della salute, che al contrario è il paradigma stesso dei diritti fondamentali, quindi universale e uguale in tutto il territorio nazionale. Ora, sorprende che tra le prime ci sia proprio una delle pochissime materie, le professioni per le quali espressamente la Corte Costituzionale ha detto che sussistono consistenti ostacoli anche al trasferimento delle funzioni. Sebbene poi nel merito a me possano preoccupare di più le richieste, in particolare quelle connesse alla protezione civile, io semplicemente ricordo che si invoca in capo al Presidente di Regione, che come noto è già detentore di poteri monocratici del tutto inusuali in una democrazia costituzionale, poteri di ordinanza in deroga alla legge dello Stato, financo senza previo accordo con il Governo e fino a 2 anni. Poi c'è la questione LEP, non LEP, entrambe le materie comunque, se intervengono sui diritti civili e sociali, devono prevedere una previa determinazione.
1: Concluda,
4: e la verifica dell'effettività. Questo purtroppo, come dimostra da recentemente anche l'Accademia dei Lincei, per la sanità non avviene. Al momento i LEA non sono garantiti su tutto il territorio nazionale, quindi lo Stato deve in primo luogo intervenire a fini di perequazione. Grazie.
1: Grazie a lei. Do infine la parola a Enrico Giovannini, professore di statistica economica all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. La pregherei di essere nei 10 minuti previsti. Grazie.
5: Grazie Presidente, spero mi sentiate bene. Io condivido alcune slide che sono state presentate. Io sono qui come direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ASVIS, che riunisce più di 300 soggetti della società civile italiana. E condividerò con voi non considerazioni di natura giuridica come i due interventi precedenti, ma quello che ho presentato ieri a Milano nel corso dell'evento organizzato dal governo su PNRR, su richiesta del ministro Foti, perché il tema della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile è assolutamente decisivo e la preoccupazione ovviamente è che con la devoluzione di alcune funzioni, questa coerenza possa essere messa in dubbio. ASVIS produce diversi rapporti, tra cui quelli che vanno a vedere rispetto ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile presi a riferimento dalla strategia nazionale di sviluppo sostenibile adottata dal governo a settembre del 2023, la condizione delle varie regioni. Ma anche a livello europeo e a livello nazionale facciamo lo stesso lavoro sulla base di dati ufficiali. Perché faccio riferimento a questo elemento? Perché le decisioni che assumerete avranno un impatto proprio sulla coerenza delle politiche, anche in funzione del nuovo quadro finanziario 2028-2034 che l'Unione Europea sta discutendo. Nel nostro caso, noi sulla base dei dati ufficiali elaboriamo questi indicatori relativi ai diversi goal dell'Agenda 2030 a livello nazionale, europeo e regionale, come dicevo. Questi, per esempio, sono i dati a livello europeo, i pallini sono i vari paesi, e quindi si ha un quadro di questo tipo con le differenze tra i vari paesi nella direzione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Lo facciamo poi a livello nazionale e in questo caso i pallini sono le regioni. E ricordiamo che rispetto ai 17 goal l'Italia è in condizione peggiore rispetto al 2010, dati ufficiali per la disuguaglianza, la povertà, la condizione degli ecosistemi terrestri, la condizione dei sistemi idrici in particolare, la governance e la partnership. E le nostre elaborazioni, come vedete, consentono di scendere in modo coerente a un livello regionale e, laddove possibile, anche a livello provinciale. Questo non è semplicemente un esercizio statistico, ma è un esercizio di governance, perché la strategia nazionale di sviluppo sostenibile prevede che ogni regione definisca la propria strategia regionale di sviluppo sostenibile in coerenza con gli obiettivi internazionali, europei e nazionali. E poi ci sia una condivisione dei carichi, chiamiamoli così, il burden sharing in termini tecnici, pensiamo all'energia, che ogni regione deve apportare a livello nazionale, come anche recenti sentenze sia della Corte Costituzionale che del TAR del Lazio riconoscono, per esempio, nel campo dell'energia. Allora, è fondamentale che tutto il paese si muova nella direzione giusta, anche perché se andiamo a vedere la situazione prevista al 2030 rispetto agli obiettivi fissati dal governo Meloni nella strategia nazionale di sviluppo sostenibile, su 38 obiettivi noi ne raggiungeremo solo 11, il che vuol dire che su molti altri dobbiamo accelerare e accelerare senza le regioni non è possibile, ovviamente. Quello che abbiamo fatto, pubblicato a marzo, è stato un esercizio che è andato a vedere i 500.000 progetti del PNRR. Abbiamo ribaltato i vari progetti secondo i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, andando a vedere dove si concentrano i fondi. E questa vi dà un'idea che per esempio i fondi non solo PNRR, ma anche quelli connessi al PNRR si concentrano su energia, innovazione, le città sostenibili, la salute, l'istruzione e così via. La cosa particolarmente importante che abbiamo fatto è che prendendo proprio gli obiettivi della strategia concordata dal governo con le regioni e obiettivi che sono misurati attraverso dati ufficiali, siamo stati capaci di andare a vedere, nel caso particolare degli ospedali di comunità, non solo dove le regioni erano prima del PNRR, le barre blu, cosa riusciranno a realizzare se il PNRR venisse realizzato integralmente, le barre arancioni, e dunque cosa resterebbe da fare rispetto a, lo ripeto ancora, agli obiettivi fissati dal governo e dati i costi standard del PNRR, quanto servirebbe? Per esempio, per gli ospedali di comunità servirebbero 2 miliardi. Perché questo è estremamente rilevante? Perché in questo modo è possibile andare a vedere per ogni regione la distanza dagli obiettivi e e, come dicevo, i costi necessari per raggiungere quegli obiettivi fissati a livello nazionale. Nel caso particolare, per questi 11 obiettivi, la Lombardia avrebbe bisogno di 1 miliardo e 200 milioni. Se andiamo a vedere complessivamente, le regioni, grazie al PNRR, coprono una distanza di circa 39 punti percentuali dagli obiettivi fissati dallo Stato e restano ancora 39 punti percentuali da colmare. Ora, se tutto questo ha senso, e ha senso perché ci dà anche una valutazione delle distanze dagli obiettivi, nel caso particolare per quegli 11 obiettivi, se tutto il paese dovesse raggiungere quegli obiettivi servirebbero circa 20 miliardi, è chiaro che la logica della programmazione cambierebbe radicalmente senso. E dunque, anche all'interno dell'autonomia regionale, questo sistema consentirebbe di valutare quanto ogni regione è distante dagli obiettivi concordati, cosa è presumibilmente realizzabile grazie ai trasferimenti dello Stato o ai fondi comunitari, eccetera, e cosa può essere realizzato attraverso i fondi a disposizione delle regioni. In questo modo la programmazione diventa unitaria a livello superiore, cioè europeo, a livello nazionale. Presidente, mi sentite?
1: Sì, la sentiamo bene.
5: Perfetto, scusi perché avevo ricevuto un messaggio di problemi con la linea. Dicevo, a livello europeo, a livello nazionale e a livello regionale. Ora, qual è il problema? È che il coordinamento delle politiche è assolutamente fondamentale. Questo è il documento pubblicato dal governo, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per esempio in termini di valutazione dell'impatto della legge di bilancio su reddito, povertà, disuguaglianze, emissioni, speranza di vita, abbandono scolastico e così via. E come si vede chiaramente, ripeto, è un documento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il governo la legge di bilancio fino al 2029 non produrrà effetti significativi se non sul reddito delle famiglie e un pochino sulla speranza di vita alla nascita. Ora, nei prossimi 18 mesi, e mi avvio alla conclusione, è questo che aveva colpito molto il ministro Foti nel nostro colloquio, per questo mi ha chiesto di presentarlo a tutti i ministri ieri pomeriggio. Abbiamo una finestra di opportunità perché il governo ha l'obbligo di rivedere la strategia nazionale di sviluppo sostenibile, che riguarda, lo ripeto, non solo lo Stato ma tutte le regioni, e poi predisporre, secondo le regole finanziarie europee, dopo le elezioni, il governo che ci sarà, predisporre il piano strutturale di bilancio che lega a questo punto la necessità di raggiungere gli obiettivi della strategia nazionale di sviluppo sostenibile e i nuovi finanziamenti, compresi quelli europei, che vanno tipicamente alle regioni. Ecco perché è così importante mettere al centro la coerenza delle politiche. Ed è qui dove indubbiamente un modo per superare i rischi che la devoluzione generi incoerenze non solo nelle politiche, ma anche nei risultati finali delle varie regioni, va articolato non solo nei dispositivi di legge, ma va comunque
1: Professore,
5: vincolato,
1: concluda.
5: ho finito, va comunque vincolato a uno schema di programmazione, verifica dei risultati e dunque eventuali accordi per correzione di rotta, in maniera tale che tutto il paese raggiunga gli obiettivi fissati dal nostro governo e dal Parlamento. Grazie, Presidente, ho finito.
1: Grazie. Ci sono richieste? Prego, senatore
3: Grazie, Presidente.
1: Saracino.
3: No, solo tre domande per
6: Saracino del Partito
3: Maroni.
6: Democratico.
3: Lei ha parlato, diciamo, come altri suoi colleghi, di come le intese siano uguali per tutte le regioni che hanno fatto appunto richiesta. Come si spiega questo fatto, cioè, che è abbastanza curioso rispetto al fatto che c'è un'autonomia differenziata
6: che dice, delle quattro regioni rispetto al resto del paese, però in realtà poi non esiste un'autonomia differente tra Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte, cioè si muovono praticamente in maniera uguale, come se l'una fosse uguale all'altra. La seconda domanda che volevo farle, lei ha parlato del tema della previdenza differenziata, e quindi lei in concreto ci sta dicendo che un lavoratore che ha, della Liguria piuttosto che un lavoratore invece della Campania hanno fatto lo stesso, versato gli stessi contributi, hanno fatto lo stesso lavoro, possono avere una pensione A e una pensione B, quindi due pensioni differenti nonostante abbiano fatto lo stesso lavoro e abbiano versato gli stessi contributi. La terza cosa che le volevo chiedere invece, lei ha parlato a proposito dell'EA, di come in realtà non esista una analisi relativa alla garanzia, quindi a un'applicazione dell'EA in tutto il paese, però prima il Ministro ci ha detto che esiste una classifica di efficienza delle regioni rispetto al tema sanitario. Allora, siccome lei ha citato una classifica del Sole 24 Ore, se ci può citare, diciamo, almeno la top 5 di quella classifica, perché non vorremmo scoprire che poi alla fine le regioni meno efficienti sul versante sanitario siano quelle governate dallo stesso partito di cui fa parte il Ministro. Grazie.
1: Brevemente, professor Marone.
3: Sì, grazie Presidente, grazie Onorevole Sarrasino, sarò veramente velocissimo. Perché le intese sono tutte uguali? Non ho una risposta ovviamente sul piano politico, questo bisognerebbe chiederlo al Governo e alle Regioni. Dal punto di vista giuridico l'unica spiegazione è elusiva rispetto al dictum della Corte, cioè non c'è quella spiegazione della richiesta di autonomia differenziata rispetto al contesto specifico della singola Regione. È un tentativo di fare sostanzialmente quello che era nell'intenzione originaria della legge, almeno questo mi sembra, che la Corte ha detto che non si può fare, cioè avviare dei trasferimenti. Lì c'erano due modelli in realtà e la Corte ne ha scelto uno evidentemente. È possibile chiedere autonomia differenziata in tot materie? La chiediamo, quasi come se la riforma costituzionale del 2001 dovesse essere attuata in due fasi successive. Una prima parte di materia le trasferiamo subito con la legge costituzionale 3 del 2001, una seconda parte in attuazione del 116,3 in un momento successivo. Non è questo, dice la Corte Costituzionale, come ho ricordato prima, è una clausola di flessibilità tra due regimi giuridico-costituzionali diversi, l'autonomia speciale e l'autonomia ordinaria. Se viene fuori nel corso del tempo una ragione, adesso faccio un esempio per capire, si trasferiscono 500.000-200.000 lettoni in Molise. Il Molise che non ha quel problema ha un problema di minoranza linguistica e allora può chiedere un diverso regime, e questa è la ratio. Qui tutto questo non c'è, si chiede semplicemente con motivazioni, lo diceva poco fa credo Laura Ronchetti, anche condivisibili, diciamo, di critica a un sistema che si ritiene funzioni non nel migliore dei modi, di fare diversamente. Però se è così va fatta una riforma che riguarda tutte le regioni, non solamente 4 regioni su 20, evidentemente. L'identità di testo mi sembra che disveli questo. Pensioni diverse sulla previdenza, sì, cioè quello che c'è scritto significa questo, sostanzialmente la ragione anche qui, non c'è una specificità del contesto territoriale, abbiamo più anziani, abbiamo più invalidi da lavoro, non so, quello, una qualche ragione giustificativa, ma semplicemente le pensioni sono basse, i nostri cittadini prendono le pensioni basse, credo che su questo siamo tutti d'accordo, però questo, come ricordava un attimo fa lei, vale in Liguria, in Campania, in Molise, in Basilicata, in Friuli Venezia Giulia, in Emilia Romagna e su tutto il territorio nazionale, quindi una riforma delle pensioni regionale onestamente mi pare che possa avere poco significato. L'ultima domanda, se capisco bene, esistono dati LEA? Allora, non esistono, ripeto quello che dicevo prima, non esistono nel dossier che ho potuto esaminare io analisi della situazione attuale in concreto dei LEA, che avrebbe dovuto essere, secondo quanto detto dalla Corte con la sentenza 192, il presupposto dell'avvio del procedimento di approvazione delle intese per il trasferimento delle funzioni, quindi per l'attuazione dell'autonomia differenziata. Non c'è. Leggo anch'io, credo che se ben comprendo è venuto fuori anche nel dibattito prima che io arrivassi, che il Sole 24 Ore rivela che il governo, credo sia di oggi la notizia, che il governo avrebbe sostanzialmente in mano una classifica dalla quale si capisce che alcune regioni sono messe meglio di altre sulla base di, se ho ben letto rapidamente quello che diceva il Sole 24, di tre parametri, e sostanzialmente il quadro è piuttosto articolato. Non so dire se, come diceva lei, le prime cinque regioni messe peggio sono amministrate dal centro-destra o dal centro-sinistra. Sicuramente c'è grande disomogeneità, e quello che mi sembra più rilevante, visto che le tre regioni che chiedono autonomia sono tre regioni del nord più benestanti, e che le regioni più penalizzate sono le regioni del sud con minor gettito fiscale. Quindi questa ipotesi va nella direzione, mi sembra, di aumentare quel divario e non di diminuirlo, e da questo punto di vista mi sembra che non superi il test di legittimità costituzionale.
1: Bene, dichiaro chiusa l'audizione, grazie a tutti, arrivederci.
4: Grazie a voi, arrivederci.
7: Sono le 19.38, questa è Radio Radicale e questa era l'audizione del 28 maggio della Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio Interni della Camera dei Deputati nell'ambito dell'esame congiunto degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa, nonché degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Adesso facciamo un breve aggiornamento di politica estera, cominciando da un'ansa di Claudio Accogli: nuovi lampi di guerra nel Golfo, dove la pace sembra sempre più lettera morta. Le forze americane hanno colpito tre petroliere iraniane, distruggendone una completamente, in risposta al lancio di missili balistici targati Pasdaran contro due navi statunitensi che pattugliavano le acque nella regione nei pressi dell'isola di Karg. È semplice, se l'Iran spara alle nostre navi noi distruggeremo le loro petroliere, tutto quello che devono fare è smettere di sparare, la flotta di petroliere dell'Iran è indifesa, i nostri aerei, le nostre navi, i nostri sottomarini possono colpirle tutte, ha commentato il capo del Pentagono Pete Hegseth con Teheran, che al momento non ha risposto. Secondo il resoconto del comando centrale a stelle e strisce, una portaerei e un cacciatorpediniere lanciamissili hanno evitato con successo molteplici attacchi iraniani non provocati. Le forze americane hanno reso permanentemente inutilizzabili le petroliere iraniane al largo dell'isola di Karg e vicino a Yask. I militari hanno anche completamente distrutto la petroliera Kilo nel Golfo di Oman, colpendola in diversi punti critici dopo aver ordinato all'equipaggio di abbandonare la nave. Il comando afferma poi che le tre petroliere prese di mira fanno parte di una rete occulta multimiliardaria che finanzia il corpo delle guardie della rivoluzione islamica e i suoi proxy nella regione. Washington non sembra temere la reazione dell'Iran e neppure la perdurante instabilità nello stretto di Hormuz e il suo impatto sulle economie mondiali. Molti non la chiamano una guerra quella con l'Iran, io la chiamo un conflitto militare, per noi sono briciole, effettuiamo attacchi intermittenti, ha detto nelle ultime ore Donald Trump. Il conflitto per noi è una cosa da poco, non è una questione di grande portata, ha insistito l'inquilino dello studio Vale, minimizzando una guerra in cui hanno perso la vita 18 americani, anche uno è troppo, ma in Vietnam ne abbiamo persi migliaia. Intanto è cominciato l'incontro al Cremlino di Putin con gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, e a questo proposito Putin ha definito questo incontro, ecco, andiamo a ritrovare, ha definito appunto la situazione difficile per trovare appunto una soluzione al conflitto in Ucraina, e ha detto dovremmo affrontare questa situazione oggi, dando il benvenuto agli ospiti americani con una calorosa stretta di mano, riportano le agenzie di stampa russe. Intanto, alla faccia della cosiddetta tregua che ci doveva essere in vista di questi incontri, due persone sono rimaste uccise oggi in un massiccio attacco russo nel distretto di Bucha, nella regione di Kiev. Decine di edifici civili in cinque distretti della regione sono stati distrutti o danneggiati. Lo ha reso noto Timur Trashenko, capo dell'amministrazione statale regionale di Kiev. Andiamo invece in Israele. La polizia israeliana ha annunciato di aver ucciso a colpi di arma da fuoco un uomo nella città costiera di Netanya che aveva sparato contro gli agenti. Non si segnalano feriti tra le forze dell'ordine. Il movente non è ancora chiaro e la polizia ha dichiarato che ulteriori dettagli saranno resi noti in seguito. E intanto il Ministero della Salute palestinese a Gaza riferisce che, secondo i dati raccolti dai ricoveri ospedalieri nelle ultime 48 ore, 17 persone sono state uccise e 27 ferite nell'enclave. Il Ministero ha dichiarato che tra le ultime vittime si contano 5 nuovi decessi, una persona deceduta a causa di ferite pregresse e i corpi recuperati dalle macerie. Ha aggiunto che altre vittime rimangono intrappolate sotto le macerie o disperse per le strade, che le squadre di ambulanze della protezione civile non sono ancora riuscite a raggiungere. Da quando è entrato in vigore l'attuale cessate il fuoco, nell'ottobre dello scorso anno, il Ministero ha affermato che in tutta Gaza sono stati confermati 1.344 morti e 4.464 feriti, con 815 corpi recuperati dalle macerie degli edifici crollati. Adesso torniamo in Italia con due notizie. La prima, le parole a Trento del Presidente della Repubblica Mattarella dopo essere stato questa mattina a Merano insieme al Presidente austriaco. La democrazia è prima di tutto fiducia nella capacità di sapersi governare. Tra democrazia e autonomia c'è profondo legame. Così il Presidente alla cerimonia per gli 80 anni dell'autonomia del Trentino Alto Adige. Il Capo dello Stato ha ricordato la lungimiranza di Alcide De Gasperi, autore insieme a Gruber dell'accordo che condusse allo statuto speciale della regione, nel cercare con determinazione di risolvere la questione dei confini e delle minoranze. De Gasperi non ha agito con egoismo e tantomeno per spirito di parte, anzi, ha agito da uomo che pensava a quel che la Repubblica avrebbe potuto offrire a comunità capaci di autoregolarsi. Agito avendo vissuto il crollo tragico di un impero composto da minoranze nazionali e investendo sulla capacità del nuovo ordinamento repubblicano di riconoscere che le minoranze sono una ricchezza per tutti. Agito contro ogni chiosa politica di discriminazione tra le persone. Intanto è aperta dalle 16 a Piombino, in provincia di Livorno, la camera ardente per Fabio Mussi presso il locale cimitero. Oltre ai familiari e agli amici a rendere omaggio al feretro, tanti cittadini della città toscana si loro hanno reso omaggio a Mussi, una delegazione di Sinistra Italiana VS con il segretario nazionale Nicola Fratoianni, il vice capogruppo dei deputati Marco Grimaldi, il segretario regionale toscano Dario Danti, il capo ufficio stampa Paolo Fedeli, per molti anni stretto collaboratore di Mussi. Presenti anche tanti esponenti ex PC e PDS, da Massimo D'Alema a Piero Fassino e Claudio Petruccioli, ancora i deputati del PD Marco Simiani, Nico Stumpo, l'assessore regionale toscano Alessandra Nardini, i sindaci di Piombino Francesco Ferrari e di Campiglia Alberta Ticciati, gli ex deputati Marisa Nicchi, Andrea Manciulli e molti esponenti locali di AVS, del PD, della CGL, dell'ARCI e dell'AMPI. E a questo punto la nostra programmazione continua con Radical Nonviolent News a cura di Matteo Angeli.
8: Eccoci a una nuova puntata di Radical Nonviolent News che ho il piacere di trascorrere con il vicepresidente della comunità tibetana in Italia, Nima Dondup, in collegamento telefonico. Ciao Nima, ben trovato.
9: Buongiorno Matteo.
8: Allora, con te parliamo di Tibet e di Nepal, parliamo di questo gravissimo disastro tra virgolette naturale, che poi come vedremo forse di naturale non ha molto, che ha avuto luogo nei giorni scorsi nel piccolo stato asiatico del Nepal, dopo che una inondazione di proporzioni mastodontiche ha ucciso centinaia di persone colte del tutto alla sprovvista. mentre erano in visita nel paese. Ecco, Nima, la situazione chiaramente è ancora in divenire, nel senso che le vittime vengono purtroppo aggiornate, il numero delle vittime viene aggiornato quotidianamente. Ma già si possono cominciare a fare dei bilanci rispetto alle responsabilità. Diversi giornalisti nepalesi, indiani, parlano di responsabilità cinesi in questo disastro, poiché il danno ha avuto ripercussioni naturalmente in Nepal, ma all'origine è stato in Tibet. Che cosa ci puoi dire su questo?
9: Allora, tanto tutti abbiamo visto questa immagine, comunque spaventosa proprio. Questo è praticamente successo sul Tibet, poi è sceso giù questo luogo spaventoso, è arrivato al primo villaggio tibetano, si chiama Kirong, e sarebbe da 40 minuti dal confine tra Nepal e Tibet.

0: e secondo anche tanti danneggiati in Himalaya, soprattutto dalla montagna del Tibet, perché Cina sta costruendo anche ferrovia dalle Tibet verso il Nepal. Per questa cosa, ferrovia deve bucare montagna, deve mettere bomba, tutto questa cosa fa tremare tutta la Himalaya, perché da migliaia di anni non è mai successo una cosa così e succede oggi. Questa è una, assolutamente non è disastro naturale, ma disastro creato dall'essere umano, no?
1: Sì.
0: Perciò in Nepal, mamma mia, c'è spaventoso, migliaia di persone comunque morte, tanti. Poi soprattutto la Vera e Cina dicono tante cose, tecnologia avanti, tutto quanto, loro non sapevano, potevano avvisare il Nepal che succede tale. Quanto è successo? Prima acqua è arrivato al villaggio del Tibet, da lì e fino al confine del Nepal, tipo 20 minuti ci vorrebbe. Per questo sarebbe, se avvisato, salvava tutte le persone, quello che è morto al confine del Nepal. Perché però loro sono proprio vedi, loro sono colpevoli, perché loro prima messo un giornale in loro rivista governo cinese, dopo tolto anche quello là, non puoi vedere nessuna notizia quello che è successo in Tibet sulla questo fiume, capito?
1: Ecco, infatti alcuni organi di stampa sia del Nepal che dell'India o del Vietnam parlano di almeno 1300 morti in Nepal e Cina, circa 5600 dispersi e 84.000 persone bisognose di assistenza. Mentre per quanto riguarda le cifre relative alla regione del Tibet, si parla di 31 vittime e 530 dispersi. Secondo te queste cifre per quanto riguarda il Tibet sono realistiche?
0: Assolutamente no, loro sempre dicono minimale, perché anche se vede motivo, se è morto 5-6 tibetani, loro manco fa mandare militari, sta mandando per militari per aiutare, centinaia di militari con camione sta andando verso il tiro mandato così, perché se succede una cosa, sei persone, sei morto così, loro non andrebbe neanche. Questo oltre c'è tante cose nascoste, per questo non fa entrare nessun giornale, non può uscire nessuna notizia dal Tibet, perché detto se qualcuno esce questa notizia, cosa fuori, sarebbe condannato tutta la famiglia. Per questo sono ancora proprio, c'è molto, è spaventoso, molto anche, noi siamo molto preoccupati, questo non è chiarezza e non dicono tutto. Perché se loro hanno, non c'è niente da nascondere, perché non fa entrare i giornalisti, fa vedere questo disastro anche internazionale, possiamo aiutare pure, no? Questo.
1: E quanto gioca lo scioglimento naturale dei ghiacciai in Tibet, oltre ai lavori che richiedono, infrastrutturali, che richiedono appunto cariche esplosive e altri interventi umani molto molto ad alto impatto?
0: Ma Matteo, guarda, Cina costruito fino adesso 95.000 dighe in Cina totale, maggior parte di queste dighe costruito tutto sul Tibet, poi in Tibet abbiamo migliaia di laghi, quello che adesso perso controllo verso Nepal, un lago, uno di più piccolo, ci sono migliaia di laghi giganti così ci sono. E più tutto questo dighe spaventoso che i governi cinesi costruiscono continua, addirittura voleva costruire sulla Yalun Sangpo, quello là sarebbe seperto e porterebbe tutta la India, Bangladesh, una volta seperto e controllo. Infatti questa cosa c'è veramente da preoccupare. Adesso infatti India, tutto il giornale India ha parlato molto contro di anche questo dighe, anche questo disastro naturale sulla Tibet, perché tutto quello che acqua arriva da tutta l'Asia arriva dal Tibet, per questo è una grande responsabilità, c'è il governo cinese, no?
1: Sì.
0: E poi causa della costruzione di sia per le fabbriche, perché sia per la togliere risorse naturali dal Tibet, questa cosa fa sciogliere molto facilmente anche i ghiacciai e diventa molto più debole. Perché è migliaia di anni, Tibet è vissuto, ma non è mai successa una cosa così. Per questo vuol dire comunque distruzione dell'ambiente o costruzione di strada, ferrovia, mettono bomba, così, questo fa tremare montagna, diventa fragile, no?
1: Certo. Che cosa è previsto per i prossimi

0: i giorni, le prossime settimane in termini di aiuti. Le autorità cinesi collaborano con le autorità nepalesi, per esempio?
1: Nepalese noi aiutiamo comunque, poi cinese no, loro proprio non fa entrare nessuno dalle fuori e non fa ricevere aiuto dalle fuori, dalle Tibet, capito? Per questo sarebbe anche se no, persona può andare a quello luogo, aiutare veramente fisicamente anche che necessario, no? Tanti tibet alcuni tibetani mi hanno mandato qualche video, ho parlato tibetano così, e loro dicevano abbiamo perso casa, ma loro hanno messo adesso un loggio, un albergo, tipo così. Cosa vuol dire? Ci sono centinaia di persone comunque perso casa, sì, assolutamente. Però in Nepal c'è tanti aiuto, ci sono sicuramente, tutto il mondo mai sta guardando, ma purtroppo vedi, dalle parti del Nepal ci sono tante informazioni, anche aiuto, ma parte del Tibet non c'è notizia, non uscire niente. Per questo sembra in Tibet non è successo niente. Invece prima di arrivare a questo rione, questa acqua prima di arrivare in Nepal arriva a Tibet, dal Tibet poi arriva dal Nepal, capito?
0: Certo, ma quindi non si sa, come dicevi prima, ancora qual è il numero esatto dei dispersi e delle vittime in Tibet.
1: Assolutamente no, dal Tibet non sappiamo niente e loro non dicono niente.
0: Ecco, che cosa hanno dichiarato, per esempio, gli osservatori di ONG o come Amnesty International o Human Rights
1: Sì.
0: Watch oppure l'ONU stessa?
1: Sì, tanti giornalisti sono andati fino a Nepal, è arrivato anche tante associazioni per aiutare, loro hanno proprio anche fatto video, dichiarazione mandato, diceva noi volevamo andare anche in Tibet ad aiutare, ma non puoi entrare nessuno, non fai entrare, per questo loro dicevano noi non possiamo fare niente, perché se non danno permesso di entrare con l'uomo e se non vuole che qualcuno va ad aiutare, è completamente chiusa, per questo dalle parti della Tibet siamo proprio in buio.
0: Certo, per esempio,
1: Purtroppo questo.
0: il Guardian ieri ha pubblicato un articolo in cui vengono riportate addirittura le contestazioni, le lamentele da parte di alcuni cittadini cinesi di etnia Han che hanno dei parenti che lavorano alle infrastrutture in Tibet di cui non hanno notizie.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Anche quello dei confini, quello che abbiamo visto, quello del palazzo di portare via, quello proprio dogano, quello che controllano il governo cinese, quando i tibetani scappano dalle Tibet e vai verso Nepal. C'è pieno di militari, tanti di cinesi che lavorano là. Non è mai dichiarato quante persone morte, non so quante cinesi, secondo me già quello ufficio, centinaia di cinesi che lavorano.
0: Esatto, quindi è un problema che non
1: Tutto
0: riguarda solamente i
1: turisti, però loro
0: tibetani.
1: manco dicono un cinese morto, non solo tibetano, sicuramente è morto anche tutti i cinesi, capito?
0: Sì.
1: Assolutamente, per questa cosa noi siamo un po' spaventati, sì.
0: E anzi, ci sono stati, appunto, prosegue questo articolo, 10 persone che sono state multate per aver diffuso ciò che le autorità hanno etichettato come false informazioni sulla portata del disastro. Quindi addirittura c'è appunto anche un esercizio di censura, un po' come avvenne all'inizio forse con il Covid, con il dottor Wang Yanli, no? Che
1: Esatto, assolutamente,
0: fu
1: molto simile a
0: bloccato.
1: Matteo. Sì, molto simile perché anche i tibetani, qualcuno parlando, mezzo video, così abbiamo ricevuto, ma dice noi non possiamo dire niente quello che è successo perché siamo preoccupati per noi, dice, per questo assolutamente chiuso e hanno minacciato, come certo senso della se fa uscire notizia da questa situazione sei di guaio. E Cina, purtroppo è così.
0: Sì, l'abbiamo già sperimentata.
1: Poi anche questo modo di nascondere verità c'è dietro molto, loro lo sanno, loro hanno grande responsabilità quello che succede in situazione. Penso questo.
0: Ok, Nima, abbiamo terminato il tempo a disposizione, continueremo a seguire chiaramente l'evolversi di questa disastrosa situazione che è venuta a verificarsi il 26 agosto scorso con l'inondazione che ha interessato il Nepal, e capiremo che come continuano ad andare avanti le operazioni di soccorso e anche quali sono i risvolti politici di questa situazione. Grazie, sì. Nima.
1: Esatto, va bene Matteo. Allora, posso aggiungere un parole?
0: Prego.
1: Forse tu non hai sentito, perché poi di Spagna, quello che squadre che stavano giocando,
0: sì,
1: e loro hanno detto: noi un minuto facciamo silenzio per quello che è successo in Tibet e Nepal, questo disastro è successo. Allora, quello il governo cinese è arrabbiatissimo.
0: Dove è successo questo, Nina? Ricordalo.
1: Eh?
0: In che occasione è successo questo?
1: Partita di Spagna, giocatori di spagnoli.
0: A calcio?
1: Stavano giocando. Prima di iniziare questo calcio, loro hanno detto: noi un minuto facciamo silenzio per stare vicino al popolo di Nepal e al popolo tibetano, perché al confine della Tibet e Nepal è successo questo disastro spaventoso. Loro hanno detto questo qua.
0: Sì.
1: Allora il governo cinese è arrabbiatissimo, è uscito il giornale, diceva: loro non devono dire Nepal e Tibet confine, devono dire Nepal e Tibet della Cina. Per questo dice il cinese non è preoccupato quello che è successo o morto, loro sono preoccupati per queste parole, quello che ha detto. Questa cosa è successo molto, è uscito tutta la giornale anche, capito?
0: Certo, sì.
1: C'è un video proprio, si vede.
0: La denominazione della regione del Tibet è sempre un argomento molto sensibile in Cina.
1: Va bene, grazie Matteo per questa possibilità di parlare.
0: Grazie a te Nima, ringrazio Nima Dondup, vicepresidente della comunità tibetana in Italia, e che torneremo a sentire presto. Intanto io vi saluto, Radical Nonviolent News torna la settimana prossima.
2: Era Matteo Angeli con il suo Radical Nonviolent News. Adesso passiamo al bandolo a cura di Valeria Manieri.
3: Bentrovati all'appuntamento con il bandolo qui su Radio Radicale, la rubrica promossa dal Centro Einaudi, dalla Fondazione CERM e della Fondazione Marco Pannella. Chi vi parla? Valeria Manieri. È un piacere avere con noi, li ringrazio sempre, diciamo, della squadra del bandolo, Giorgio Alfarase, economista, saggista, Centro Einaudi e Fondazione CERM. Ben ritrovato Giorgio.
4: Grazie.
3: Grazie all'economista e direttore del Centro Einaudi, Giuseppe Russo, ben ritrovato.
5: Buongiorno a tutti, grazie a voi.
3: Ben ritrovata, grazie per essere qui con noi anche qui sul bandolo a Anna Zafesova, giornalista, ovviamente esperta di questioni estere, questioni russe, giornalista della Stampa. Ben ritrovata Anna.
6: Grazie per l'invito.
3: E grazie all'ambasciatore Francesco Maria Talò, che ritroviamo davvero con piacere qui su Radio Radicale, in particolare qui al bandolo. Bentornato.
7: Grazie, è un piacere.
3: Ne approfittiamo anche di questo spazio, lo spazio del bandolo, per fare il punto rispetto al quadro geopolitico europeo e soprattutto le tensioni via via sempre più forti tra Mosca e Bruxelles, tra Mosca e l'Europa tutta. Siamo ovviamente nel quadro sempre più di una guerra vera e propria, c'è chi la chiama ancora guerra ibrida in Europa, perché le minacce diciamo russe si fanno sempre più serie. Da questo punto di vista, il caso più lampante degli ultimi giorni e poi diciamo svelato, confermato in una importante conferenza stampa in Germania, a Berlino, negli scorsi giorni, è stato il tentativo di attentato a Lipsia, che come sapete è un aeroporto, Lipsial è un aeroporto molto importante anche da un punto di vista logistico, e è diventato un nuovo epicentro, diciamo, anche dello scontro aperto tra Germania, Unione Europea e Russia. Inizialmente era stato catalogato come un grave incidente di sicurezza e si è poi trasformato di fatto in una crisi diplomatica e geopolitica senza precedenti. Da qui partiamo anche perché questi non sono ovviamente casi isolati, ci sono anche altri fatti che abbiamo spesso raccontato proprio qui al bandolo che si sono susseguiti negli ultimi mesi e probabilmente non sarà neanche l'ultimo atto di questa guerra. Che cosa succede nel frattempo? Che ovviamente tra Kiev e Mosca la guerra continua, che si è interessato negli scorsi giorni, come sapete, era volato a Mosca il direttore della CIA, non si sa bene per dire cosa, c'è chi dice per evitare un'escalation anche della Russia verso i paesi NATO, cresce la tensione con la NATO, non si arrestano gli attacchi russi in Ucraina, i tentativi ucraini ovviamente di risposte di contrattacco. Diciamo, negli scorsi giorni, nelle scorse ore, Putin aveva aperto un timido spiraglio, ma poi, come dire, vagli a credere sul fatto che la pace fosse comunque qualcosa di possibile, ma poi diciamo capiamo che con i fatti diciamo, siamo ancora molto lontani anche solo da un'anticamera di trattativa dopo i molti fallimenti. Cosa aggiungere a questo quadro? Anche il tentativo americano con il G20 finanziario a Asheville di diciamo presentarsi con il ministro delle finanze russo un po' a sorpreso con grande clamore e grande scontentezza da parte dei partner europei, ancora una volta Germania in testa. Questo è il quadro. Io parto proprio dalla giornalista Anna Zafesova per dire abbiamo dimenticato qualcosa in questo diciamo ricco puzzle e diciamo in che fase entriamo, perché ormai diciamo l'attrito, quello che era un attrito con l'Europa sta diventando davvero una guerra ibrida a tutti gli effetti.
6: Direi che non ci siamo dimenticati niente e già così il quadro è estremamente, estremamente complesso e le sfide sono molteplici e tutte pericolose e molte di queste sfide sono sfide alle quali non eravamo minimamente preparati. Io direi che dal punto di vista di quello che accade sul terreno della guerra, della Russia contro l'Ucraina, credo che ci stiamo abbastanza avvicinando a un gran finale. Poi avvicinando non significa che accadrà domani, significa che c'è un'escalation in corso che vediamo tutti e che continuerà nei prossimi mesi, che c'è sicuramente una resistenza della economia russa che comincia, insomma, a mostrare segni appunto di fatica, che c'è sempre più una comprensione anche da parte di una classe dirigente vicina al Cremlino dell'impossibilità di proseguire con questa guerra con questi ritmi e apparentemente anche della incapacità invece della leadership russa di fermarsi. Quindi c'è, cioè, da un lato un'escalation militare, dall'altra la necessità percepita da molti, non sappiamo quanto da Vladimir Putin, di una soluzione almeno provvisoria. A questo aggiungo ovviamente una situazione difficile in Ucraina che continua a resistere, continua ad avere l'appoggio dell'Europa e dell'Occidente, ma entrambe le cose, entrambi questi fattori sono soggetti a rischi e a una erosione non nell'immediato, ma
3: Soprattutto
6: sicuramente.
3: nell'anno elettorale che è ormai arrivato.
6: Esatto, sicuramente entrambe queste risorse non sono molto ampie, ma non sono infinite, quindi c'è nell'aria un po' un'idea di concludiamo in qualche modo questa vicenda, e lo si capisce anche dall'acutizzarsi improvviso della lotta politica interna a Kiev, che era rimasta un po' in stand-by perché era evidente che non fosse il momento di lotte politiche, e anche perché francamente non credo che qualcuno avesse voluto diciamo, prendere il testimone da Volodymyr Zelensky in questo momento di estrema fatica, mentre invece rispetto a una potenziale tregua, una potenziale ricostruzione dell'Ucraina, i candidati cominciano a farsi avanti. Detto questo, l'argomento al quale stiamo parlando, cioè anche diciamo, le interferenze ibride, non amo molto la parola ibrido, ma in questo caso direi che è abbastanza calzante, è un qualcosa che probabilmente rimarrà a prescindere dalla guerra della Russia contro l'Ucraina, nel senso che sicuramente in questo momento è uno dei fronti coi quali il Cremlino cerca di incrinare l'appoggio all'Ucraina in diversi paesi, spaventando l'opinione pubblica, spaventando i governi, sperando di ottenere, diciamo, come obiettivo massimo proprio un avvicendamento al governo con forze molto più filorusse e come risultato minimo, ma comunque gradito a Mosca, che dei paesi cruciali come l'Italia o come la Germania cominciano a dedicare molte più risorse, sentendosi minacciati, molte più risorse alla sicurezza interna, quindi di nuovo dedicando meno risorse all'Ucraina, che vi rimando è comunque un risultato che per Putin è positivo, insomma è una sorta di win-win per come vada, però in realtà temo che questa situazione possa durare anche oltre un eventuale, appunto, faccio fatica a parlare di pace, facciamo di uno stop della guerra calda in Ucraina, perché comunque questo non significa che lo scontro con l'Occidente, in particolare con l'Europa, e Mosca non rimarrà in atto, quindi è una minaccia che secondo me non va sottovalutata anche in una visione più a lungo termine, indipendentemente appunto da quelle che saranno le prossime mosse tra Kiev, Mosca, Washington e Bruxelles.
3: C'è anche da considerare il fatto che appunto ci avviciniamo all'anno elettorale per molti paesi importanti, che altri, diciamo, come la stessa Germania, sono un po' in bilico. Adesso vedremo come andranno le elezioni in Sassonia-Anhalt e un MERS che insomma non è fortissimo in questo momento. E si parla già dei pericoli in Italia, lo ha fatto esplicitamente il ministro degli esteri Tajani, di elezioni che possano essere fortemente condizionate dalle infiltrazioni russe, da appoggi. C'è chi addirittura appunto sostiene il fatto che lo stesso Vannacci, no, che ora è rampante nei sondaggi, possa essere, virgolette, al libro paga di Putin o comunque avere i favori di. Ora, io non mi spingo fin lì, però è certo che, diciamo, l'Italia è sempre stata da questo punto di vista un ventre molle in Europa, non quanto altri paesi dell'Est Europa, ma insomma. Anna.
6: Ma sicuramente l'Italia è quello che Lenin avrebbe definito un anello debole, l'abbiamo sempre visto, l'abbiamo considerato fino a un certo punto anche a livello internazionale relativamente rilevante, adesso sta diventando rilevante, cioè rispetto a quella che è la situazione anche in Francia, rispetto a quella che è la situazione in Germania, dove che credo sia una situazione meno a rischio, perché comunque c'è un sistema politico, soprattutto un'opinione pubblica. Che è più, molto, molto più consolidata rispetto a queste posizioni. In Italia abbiamo sempre avuto un'opinione pubblica sia a destra che a sinistra, molto diciamo, intrisa di narrazioni pro-russe, abbastanza spesso anti-Ucraina o comunque diciamo non simpatizzante verso, se non dichiaratamente anti, senza troppe simpatie per l'Ucraina, e abbiamo purtroppo tutti i mali dell'Italia che conosciamo e che si sono manifestati anche in tante altre occasioni, come diciamo, un relativo provincialismo nell'affrontare la politica estera, un ambiente mediatico molto, molto vulnerabile a narrazioni, diciamo, non veritiere, chiamava fake news, a propaganda, eccetera, non solo per quanto riguarda la Russia, basti pensare insomma alla situazione che abbiamo avuto durante il
3: Chiaro.
6: Covid, diciamo un'opinione pubblica molto, molto più propensa ad accettare narrazioni populiste, semplicistiche, e una classe politica, purtroppo anche quella che in buona parte, diciamo, tende a reagire, se non a creare queste narrazioni, invece di condurre un discorso più, come dire, mi viene a dire, più adulto. Anche perché in Italia spesso c'è questa percezione anche da parte della classe politica che siccome tanto le grandi decisioni globali verranno prese altrove, verranno prese a Washington, a Bruxelles, a Parigi, a Berlino, a Londra, quindi noi abbiamo in qualche modo la licenza di dire cose che tanto
3: Abbiamo
6: non
3: solo la
6: si
3: nostra cucina interna, alla fine chi se ne importa del resto.
6: manifesteranno. Cioè, se io penso a un Giuseppe Conte che nel momento del suo insediamento, ancora nel primo governo Conte, quello giallo-verde, dice dalla tribuna del Parlamento che una delle prime cose che lui farà come presidente del Consiglio, all'epoca ancora un signore insomma, abbastanza illustre e sconosciuto, che una delle prime cose che porterà a Bruxelles sarà la cancellazione delle sanzioni contro la Russia, non risulta che l'avesse mai fatto. Però ci sono tutta una serie di dichiarazioni che vengono lanciate appunto in opinione pubblica che tanto. In questa idea che tanto poi non fa nessuna intenzione di seguirle, perché una volta che siamo al governo, ovviamente ci adeguiamo anche alle regole comuni, ma intanto le buttiamo lì. Il problema è che a buttarle lì, ovviamente si inquina anche, diciamo, appunto all'ambiente mediatico, l'idea dell'opinione pubblica. Infatti, non è un caso che l'opinione pubblica italiana, spesso alla ricerca di, come dire, cambi abbastanza spesso. Eroe, soprattutto in questo segmento appunto di destra, estrema destra, perché una volta che si accorge che il personaggio di turno che promette, so, di deportare 600.000 immigrati, eccetera, non lo fa, si butta verso un altro. Quindi anche questo è una peculiarità italiana che non si manifesta solo nei confronti della Russia e dell'Ucraina, ma ovviamente nel maneggiare la guerra diventa particolarmente pericolosa perché si tratta di un impegno. Tra l'altro, l'abbiamo visto anche in questi giorni, no? La conferma che in realtà l'aiuto italiano, l'aiuto militare dell'Italia all'Ucraina in realtà è sempre proseguito e
3: Certo.
6: sempre tenuto fede ai suoi impegni,
3: Si fa ma non si
6: nonostante.
3: dice a volte, no? Abbiamo capito che insomma stranamente cioè,
6: Esatto.
3: vale la pubblicità al contrario.
6: Esatto.
3: Intanto ci fermiamo qui con Anna Zafasova, che ringrazio, e poi in attesa del secondo giro. E arrivo all'ambasciatore Francesco Maria Talò per conoscere la sua opinione su questa insomma, un po' escalation, se questa presa di posizione pubblica, denuncia pubblica da parte tedesca appunto di quanto accaduto a Lipsia e appunto un ulteriore irrigidimento dei rapporti con Mosca e la presa di posizione NATO, oltre che quella della Commissione europea con Ursula von der Leyen.
4: No, io, vabbè, a parte che concordo con quello che è stato detto adesso sul tema della nostra opinione pubblica, ma è il tema, in realtà questo è un aspetto molto importante e si collega a un altro aspetto, quello cui hai fatto cenno adesso, cioè le reazioni, le prese di posizione, che sono importanti, non tanto perché così è ritualmente necessario farlo, ma perché è fondamentale dimostrare unità. Cioè, io la domanda che mi porrei è perché questi attacchi adesso proprio all'Europa e soprattutto proprio alla Germania? E ho pensato che la risposta possa essere duplice e in apparenza ambigua o contraddittoria. E direi che questo avviene perché l'Europa è forte e perché l'Europa è debole. E che vuol dire? L'Europa è forte nei confronti della Russia più degli Stati Uniti, quindi si rivela in questo momento il sostegno più importante per
3: Osso
4: l'Ucraina,
3: duro
4: questo
3: per
4: duro,
3: sì.
4: sorprendentemente resiliente, cioè smentisce certe. Così certi pregiudizi, certe impressioni che l'Europa sia sempre debole e pronta a mollare, no? Ha compreso quali sono i propri interessi, non è soltanto una questione di principi e di solidarietà per l'Ucraina, ma è perché sono proprio i nostri interessi questi. E quindi un'Europa più forte va attaccata, ma anche un'Europa più debole. Cioè divisa certamente con minore deterrenza rispetto agli Stati Uniti e probabilmente, così pensano a Mosca, più facile da dividere ulteriormente a livello, diciamo, tra stati e all'interno delle società, che poi sono due facce della stessa medaglia. Perché la politica europea è anche una politica interna e viceversa. Quindi quello che succede è che la Germania si appresta ad elezioni, ad esempio in Sachsen-Anhalt, ha questa componente AfD, che poi, e qui bisognerebbe anche far esplodere le contraddizioni interne, se vogliamo, no? È un po' ironico che così dei gruppi di estrema destra, nazionalisti, eccetera, aiutino quello che in teoria è un avversario storico, antipatriottico, è un'azione contraria agli interessi della nazione. In Germania, come ovunque, aiutare qualcuno che va contro il proprio paese. Insomma, non dico che sia un tradimento, ma insomma, forse questo è un argomento
3: È
4: da
3: un
4: usare
3: cortocircuito
4: da
3: sicuramente, no?
4: usare ai nostri vannacciani o agli
3: I famosi estremi che
4: FDL.
3: si toccano, come sempre.
4: Ma sì, va bene, è vero che c'è stato un Ribbentrop Molotov, ma lì era tutta una cosa insomma molto strumentale. Vabbè, si fa tutto con cinismo estremo, ma che questo penetri nelle opinioni pubbliche è abbastanza assurdo, ma succede, succede, è stato detto che c'è un'opinione pubblica filorussa che soprattutto stanca della guerra, che si sta bevendo tanta propaganda, certo l'Ucraina può sembrare, può non essere l'alleato perfetto, ma comunque è un paese distante anni luce dalla Russia in tutti i sensi, quanto a libertà e quanto anche a corruzione, c'è da entrambe le parti, ma in Ucraina viene messa in luce e i corrotti vengono puniti. Poi magari succede anche per motivi di interesse, ma ecco. Non è come in Cina dove i corrotti vengono puniti perché questo serve a consolidare il potere, eccetera. Insomma, è qualcosa di diverso. Sono cose che dovremmo un po' cercare di spiegare. Ora, come reagire? Io credo che a livello europeo e direi occidentale, perché non dobbiamo mai separare questi due aspetti, la parola chiave è unità, anche se è difficile. Quindi unità, virgola, nonostante tutto. È una gran fatica perché i cicli elettorali esistono, perché ovviamente non tutti i paesi europei sono sulla stessa lunghezza d'onda ed è ancora più difficile con gli Stati Uniti così, per via dell'attuale amministrazione. Ma questo non deve indurci ad abbandonare l'impegno. All'interno dei paesi è più difficile, qui ci vorrebbero degli esperti di psicologia di collettiva, non so, qualcuno che veramente ci aiutasse a comprendere quali sono le cose controproducenti e quali sono quelle utili da fare, perché probabilmente esistono anche delle cose controproducenti, cioè la demonizzazione non tanto dell'avversario esterno, ma quanto dell'elettore che magari in buona fede sceglie una posizione, nel passato si è spesso rivelata controproducente. Il pensare di avere una superiorità morale rispetto ad altri elettori del proprio paese non si è
3: Non
4: rivelato
3: funziona, questo l'abbiamo capito.
4: una buona carta. Quindi direi che bisogna pensarci molto bene, bisognerebbe appunto cercare di comprendere le motivazioni e poi magari fare delle operazioni molto puntuali. In tutto questo, quello che anche manca da noi è, diciamo, una resilienza
3: Ecco,
4: a
3: viene un
4: livello.
3: po' da sorridere quando pensiamo al nostro paese, a quello che sta succedendo intorno, diciamo, al caso e al futuro nazionale, a Vannacci, che cioè, da una parte ovviamente vola nei sondaggi, è presente praticamente in moltissimi contenitori televisivi. Certo, il fatto di non demonizzare necessariamente, poi un altro conto è dire vedere Vannacci a Cernobbio, no? E anche questo fa
4: Esatto,
3: parte forse dell'altro tipo di cortocircuito,
4: va
3: no?
4: bene, lì c'è un po', cioè, bisognerebbe avere anche quella disciplina, se vogliamo, oppure quel minimo di decenza. Cioè, se uno pensa a certe cose, non amplifica l'opinione dell'altro senza demonizzarlo, ma certo non te do una tribuna. Ma se
3: Esatto.
4: l'obiettivo è solo l'audience o così la visibilità, purtroppo siamo messi male. Questo fa parte del breve termismo
3: Esatto.
4: diffuso ad ogni
3: No, che
4: livello.
3: rende anche molto provinciale dibattiti molto più importanti,
4: Esatto.
3: forse,
4: Ora, quello che è importante è unirsi, e unirsi a livello nazionale, farlo a livello internazionale, capire che unendosi a livello nazionale, se veramente diciamo, una larga parte diciamo, delle forze politiche interne in entrambi gli schieramenti, cioè è vero che in entrambi gli schieramenti ci sono forze filorusse, ma ci sono maggioritarie delle forze che hanno compreso bene insomma, chi è l'aggressore e chi è l'aggredito. Ecco, se queste, quando per esempio si parla di spese per la difesa, si unissero, e non perché per principio qualsiasi cosa propone il governo bisogna essere contrari, sarebbe un bel passo avanti. Un passo avanti certamente sgradito a Mosca, e infatti quei grandissimi passi avanti che sta facendo la Germania probabilmente anche per questo li paga. Altra cosa, se la Germania fa i suoi compiti a casa, appunto in termini di industria della difesa, e evitiamo da noi di agitare lo spauracchio della Germania che si riarma, così storie del passato, fanno i compiti a casa, cerchiamo di farli anche noi e possibilmente cerchiamo di lavorare insieme ai tedeschi. Ma insomma, vabbè, sono cose facili a dire, ma un po' più
3: Quindi
4: difficile a fare. Ma intanto, ecco, rafforziamo l'unità europea occidentale, andiamo avanti con qualcosa che avremmo dovuto iniziare a fare da tanto tempo, creare una difesa europea. Che vuol dire deterrenza, e quindi non induciamo in tentazione chi è dall'altra parte e svolge campagne ibride che sono ormai sempre più ai confini dell'azione, diciamo, cinetica, cioè
3: Certo.
4: non più soltanto psicologica, così, di disturbo poi negabile o cyber, eccetera.
3: Perché poi quando succede che è un attentato diventa un po' difficile da, no?
4: Esatto, e a quel punto, cioè, ricordiamoci, c'è stato anche un attentato a Sarajevo che ha provocato una guerra che nessuno voleva.
3: Appunto.
4: Lì anche calma e gesso.
3: Esatto.
4: Tutti i compiti a casa, non cadiamo nelle trappole e pensiamo che potrebbero esserci operazioni così chiamate false flag, cioè che vogliono creare dei pretesti per provocarci. Io non credo e spero no creare dei casus belli. No, se ne parla adesso riguardo a questa cosiddetta Repubblica Popolare Minerva, non so quanta credibilità abbia così utilizzare l'esistenza di minoranze russofone nei paesi baltici per poi pretendere che queste sono represse, eccetera, eccetera. Dobbiamo fare molta attenzione, ad esempio, ad
3: Grazie
4: amplificare queste cose.
3: ambasciatore Talò. Arrivo a Giorgio Alfarasi e poi a Giuseppe Russo. Giorgio, ascoltando insomma, il dibattito finora emerso, le posizioni, anche insomma, un po' il quadro della situazione, che altro a dire rispetto ai mesi che abbiamo davanti a noi e anche alle paure, secondo me assolutamente legittime, del fatto che il voto, anche il voto italiano, così come altrove, ma forse molto più quello italiano, possa essere influenzato non solo da queste tematiche che ormai sono molto divisive, ma anche appunto da interventi diretti o indiretti da parte russa. Audio.
7: Tanto su quello che è stato detto fino adesso io non ho niente da aggiungere. Due notazioni di tipo storico, diciamo storico politico. La prima è Vannacci viene invitato a Cernobbio. È una vecchia debolezza dei liberali e dei cattolici che hanno votato il primo governo Mussolini pensando di controllarlo. Stessa cosa è successa in Germania, dove il centro dei liberali conservatori cattolici di von Papen pensavano di controllare anche Adolfo. Questo è un classico errore che viene fatto. Tu pensi che se tu coinvolgi il burino, alla fine lo governi. E non è accaduto due volte, già, e senza, diciamo, come come posso dire, effetti negativi di una certa sostanza quando è accaduto. Quindi attenzione a dire se lo coinvolgiamo lui diventa civile, perché l'esperienza storica ti dice che non è detto che sia così. Relativamente al viaggio del capo della CIA a Mosca, io darei questa interpretazione, cioè ci sono le elezioni di midterm. Se per caso la Russia invadesse, non so, la Lettonia, perché è piena di russofoni, ecco che gli Stati Uniti sarebbero, o meglio, l'amministrazione sarebbe in imbarazzo, perché è filorussa e i russi fanno i cattivi. Nello stesso tempo, se invece non dicesse niente, perché i russi in fondo sono nostri amici, ecco che avrebbe contro tutta l'opinione pubblica statunitense, che è più forse più favorevole all'Europa che agli Stati Uniti. Cioè, comunque è una situazione perdente. Sia che tu faccia finta di niente, sia che tu ti schieri. Quindi a loro è convenuto dire: fattici fare le elezioni, che poi decidiamo quello che si può fare, perché adesso sarebbe difficile. Ci ho detto, quindi queste sono le mie due notazioni. Relativamente alla questione di influenza in Italia di queste cose, sì, certo c'è, è trasversale, perché nelle forze di governo c'è con la Lega, in parte anche dentro Fratelli d'Italia, ma è tacitata, poi a sinistra c'è dentro il Partito Democratico per un pezzo, poi c'è in 5 Stelle, AVS e tutti quanti. Direi che il grosso, ma non è che sono filorussi, cioè sono filorussi di fatto e giocano a favore diciamo della politica estera russa, ma non è che loro sono filorussi, è una strana cultura pacifisto buonista, per cui più chiacchiere che possono piacere, tipo, allora, in 4 anni di guerra sono 72 euro per famiglia. Quanti asili nido ospedali avresti fatto con quei soldi se non li avessi dati agli ucraini? Un asilo nido forse, ma non a Milano, perché sarebbe costato troppo. Però vedi come queste cose vengono gonfiate. Quindi io direi che più che altro è una facile propaganda pacifista, buonista, che tocca facilmente i sentimenti e anche gli interessi, perché tu gli dici: ecco, il gas russo pagheresti la bolletta meno. Non è vero, ma è così. Quindi io direi che le forze russe agiscono su un sentimento, una cultura nazionale popolare italiana, che è diventata dopo la seconda guerra pacifista, buonista, di luoghi comuni. Ecco, quindi è possibile che abbia una certa influenza, però siccome l'Italia è legata legata agli altri paesi come governo, un conto è quello che dicono questi, un conto è il governo. Per cui è possibile anche che, se le elezioni finissero nelle mani dei nazionalpopolari, poi quelli che vanno al governo tanto più di tanto non possono fare, perché ci sono delle regole da cui non puoi uscire. Quindi diciamo, la mia conclusione è che forse c'è della luce in fondo al tunnel. Naturalmente vale la battuta di Woody Allen, la luce in fondo al tunnel è il treno che sta arrivando.
3: Esatto, questa era l'altra possibilità. Grazie Giorgio Alfaras. Ci dobbiamo fermare qui. Io ringrazio l'ambasciatore Francesco Maria Talò, la giornalista Anna Zafesova, Giorgio Alfaras e Giuseppe Russo, che fanno parte fissa ormai del bandolo qui su Radio Radicale. Io vi ringrazio e vi ricordo che ci risentiamo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora.
2: Sono le 20:32, questa era Valeria Magnieri con il suo bandolo. Siamo all'appuntamento con il notiziario, con Luciana Bruno in regia, Andrea Milano in studio. Questa prima parte del notiziario lo dedichiamo alla questione femminicidi. Chiedo a tutta la politica di essere unita. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, finché tragedie come quelle di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi per prendere provvedimenti affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore. Un abbraccio a tutte le donne italiane. È l'appello che Franco Isceri, padre di Lorena, la 45enne originaria della provincia di Lecce, uccisa dall'ex compagno a Barberino di Mugello in provincia di Firenze il 3 settembre, In un video diffuso sui social, l'uomo si rivolge al Presidente della Repubblica, alla Presidente del Consiglio e ai politici tutti. Sono un padre distrutto. Lorena era una brava ragazza, straordinaria, educata, studiosa, dedita allo studio e al lavoro. Aveva tanti sogni e progetti, ora non li ha più. E con lei, in fondo a quel cavalcavia, è sepolta la voglia di vivere di una famiglia distrutta. E la Presidente del Consiglio Meloni raccoglie l'appello del padre di Lorena. Davanti a una tragedia come quella di Lorena, nessuno può pensare che quanto fatto sia sufficiente, perché ogni donna che viene uccisa da chi aveva promesso di amarla, difenderla, proteggerla, è una sconfitta per tutti, e tutti noi insieme dobbiamo saper reagire, dobbiamo continuare a cercare soluzioni, a migliorare ciò che già esiste, a fare tutto ciò che è possibile per intervenire prima che sia troppo tardi. Continueremo a fare la nostra parte sino in fondo, nel nome di Lorena e di tutte le vittime, nel nome delle loro famiglie, nel nome di una società che protegge le donne e la loro libertà. Anche la segretaria del Partito Democratico Schlein interviene. Siamo vicini al dolore e alla disperazione del papà di Lorena, una donna vittima di femminicidio che ha lottato sino alla fine per salvarsi dalla violenza del suo ex. La sua è una storia che strazia il cuore, non possiamo perciò che condividere sino in fondo e accogliere le parole del padre, ringraziandolo perché in un momento di grandissimo dolore ha avuto la lucidità e la forza di fare richieste concrete e puntuali che sentiamo di fare nostre. Siamo consapevoli che l'unità delle forze politiche che abbiamo in questi anni sempre ricercato e praticato su questi temi è indispensabile per un impegno che contro la violenza sulle donne non è purtroppo mai sufficiente. Abbiamo votato all'unanimità misure che hanno rafforzato la repressione, ma sappiamo che non bastano se non si aumenta la prevenzione con maggiori sostegni ai centri antiviolenza che ci aiutino anche nella formazione specifica degli operatori delle forze dell'ordine e delle pubbliche amministrazioni e con l'educazione al rispetto e all'affettività che dovrebbe essere obbligatoria in tutti i cicli scolastici. Il ministro degli esteri Tajani dice: mi impegnerò con tutto me stesso e con tutto il mio partito, donne e uomini nelle istituzioni, sul territorio, perché al di là di qualsiasi steccato ideologico l'appello di papà Franco non rimanga inascoltato, e possiamo anche in questo modo onorare Lorena e tutte le vittime del femminicidio. E poi continua a Tajani: le parole di Franco Isceri toccano profondamente tutti noi, come marito, come padre e come nonno sento di dovergli una risposta concreta. Siamo consapevoli dell'immensità dell'abominio che si cela dietro ogni storia di femminicidio, fattispecie di reato che per la prima volta ha introdotto proprio questa legislatura. Per quello che riguarda me personalmente e tutto il mio partito, accolgo in pieno l'appello di papà Franco nel nome di sua figlia Lorena, ennesima vittima di un'idea totalmente distorta di amore, inteso come possesso, che è l'esatto contrario dell'amore vero. Molto abbiamo fatto anche come governo e forze di maggioranza, ma molto deve essere ancora fatto per diffondere una cultura che sia realmente rispettosa delle donne e che trasmetta la consapevolezza dell'orrore di una visione che porta inevitabilmente alla violenza in una dimensione che resta inaccettabile al femminicidio. La ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, dice: l'appello del papà di Lorena espresso dal profondo del cuore ci tocca a nostra volta nel profondo del cuore. L'unità su questi temi è un metodo che abbiamo sempre perseguito e la lotta alla violenza è stata sin dall'inizio e continuerà ad essere una nostra priorità assoluta. Le sue parole sono un fortissimo stimolo a lavorare con ancora più determinazione. Il femminicidio va contrastato sul piano penale con norme efficaci e certezza della pena, ma anche e soprattutto sul piano culturale. Non bastano le leggi se non cambiamo la cultura che porta un uomo a considerare una donna un oggetto di cui disporre sino a ucciderla. Lo sostiene Angelo Bonelli di AVS, che continua: per questo l'educazione affettiva nelle scuole è fondamentale, non un tema accessorio divisivo. Il rispetto delle donne, il riconoscimento del limite, la capacità di accettare un rifiuto senza trasformarlo in rabbia e violenza si imparano da bambini a scuola e in famiglia. È lì che si costruisce la cultura della non violenza. Non possiamo più permettere che ogni femminicidio venga archiviato come un fatto di cronaca isolato. L'appello di Franco Isceri, papà di Lorena, deve essere raccolto da tutta la politica. Lavoriamo perché tragedie come questa non accadano più. Alla famiglia di Lorena la mia vicinanza. E anche la senatrice d'Italia Viva Daphne Musolino, in una nota sottoscritta dalla capogruppo Raffaella Paita a nome del gruppo, dice: il video del padre di Lorena è straziante, un genitore si appella alla politica perché faccia di più contro la piaga della violenza di genere. Esprimiamo vicinanza a quest'uomo e alla sua famiglia, raccogliamo l'invito con grande convinzione. Ci batteremo per destinare le risorse della legge di stabilità 2025 ai centri antiviolenza, lavorando trasversalmente, e continueremo a farlo. Anche la Lega in una nota dice: ci uniamo al dolore del papà di Lorena, la politica ha il dovere di rispondere con forza e in maniera unitaria al suo appello, perché il tema della violenza sulle donne riguarda tutti. Ultima voce fuori dal coro, quella di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, che dice: continuo a essere critico sul termine femminicidio, vorrei che chi fa del male alle donne e a qualsiasi essere fragile marcisca in galera, vorrei che ci fossero, e ci sono già, le pene più dure per queste persone, e vorrei soprattutto che ci fosse una grande attività preventiva per evitare che queste violenze avvengano. Però ripeto, un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle, alla religione, all'orientamento sessuale di chi lo subisce e di chi lo commette. Questo è un principio dell'universalità della giustizia. Adesso invece ci occupiamo della Giornata Europea della Cultura Ebraica, che si terrà domani, domenica 6 settembre. L'intervista di Ruben Della Rocca, Riccardo Roscia Moretti, assessore alla cultura dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.
8: Radio Radicale oggi ospite qui con noi il professor Riccardo Joshua Moretti. Buongiorno, professore.
9: Buongiorno.
8: Passiamo al tu per,
9: mi sembra giusto,
8: per familiarità e amicizia, ma insomma vado in pochissime parole a presentare Riccardo Joshua Moretti, tanto la parte professionale e poi la parte ebraica. Riccardo Joshua Moretti è direttore d'orchestra, ha diretto l'orchestra Bolshoi a Mosca, ha scritto musiche per film importanti, ancora produce dischi, il prossimo l'avremo tra qualche giorno, e poi ho scoperto nella sua biografia, lui è stato Giacomo Puccini in Puccini e la fanciulla, un film di Paolo Benvenuti del 2012, quindi una poliedricità del personaggio che fa sì che sia oggi, ed è qui con noi oggi in questa veste, l'assessore alla cultura della Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, nonché presidente della Comunità di Parma, Comunità Ebraica di Parma. Quindi, come vedete, personalità a tutto tondo della cultura. E quindi, Riccardo, stamattina io con te, anzi Joshua, non Riccardo,
9: sì,
8: stamattina qui con te vorrei raccontare quello che avverrà domenica 6 settembre in Italia, ossia la GECE, la Giornata Europea della Cultura Ebraica, che è alla sua 27esima edizione e che vede quest'anno capofila Bologna con il tema dell'amore. Perché proprio l'amore, assessore?
9: Allora diciamo che sai che la giornata europea proviene poi, anche la titolazione, proviene poi veramente da Bruxelles, cioè sono loro che ci hanno poi imposto dopo probabilmente una valutazione generale quale doveva essere il tema. Ora, il tema dell'amore, sai bene che insomma è un tema molto molto largo, molto difficile, ma in questo momento è un tema che dovevamo affrontare, e devo dirti con molta attenzione, proprio per i periodi storici in cui stiamo vivendo, facendo in modo e maniera di valorizzare il più possibile quello che per noi come cultura ebraica Ava significa all'interno non solo della Torah, di tutto il nostro aspetto sapienziale, ma proprio dentro di noi in quanto ebrei. Contemporanei. La giornata, diciamo che devo dirti che, come sai, spesso e volentieri si candidano alcune città per essere capofila, che sia Bologna, questa cosa qui ho imposto all'inizio del mio ruolo di come assessore, ho imposto Bologna insieme a Milano, c'era Venezia, immaginati Venezia con Romeo e Giulietta, situazioni del genere. ma siccome è una giornata molto delicata, io ho voluto fortemente fosse Bologna per alcune ragioni. Primo, perché tu sai che lo conosci bene, abbiamo il presidente De Paz che è un signore, è veramente un uomo di grande livello morale e devo dirti anche ha un rapporto con la città di stima profonda, e questa è una valutazione molto importante. Secondo, perché proprio Bologna è un cantiere abbastanza vivo per quanto riguarda tutte le situazioni, se vuoi, politiche o geopolitiche.
8: E anche culturali, perché Bologna è Bologna la dotta.
9: Non assolutamente. E per questo De Paz mi ha detto, guarda, per me sarebbe veramente un privilegio per far vedere che ci siamo, e che ci siamo con una certa sostanza. Infatti credo che il nostro programma sia un programma il più denso che è stato presentato negli ultimi anni, appunto secondo la giornata europea. Il lavoro, credimi, è stato immane.
8: Lo so, guarda, io adesso andrei con te a entrare un po' nel vivo di questa giornata, ricordando quello che dicevi te, che la giornata è promossa dalla European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage. Perfetto. Questo fa sì che ci sia questo cappello internazionale europeo, e che per quanto riguarda l'Italia, l'UCEI ha aderito, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ha aderito dalla prima edizione, quindi diventa veramente una kermesse, un modo per far conoscere l'ebraismo non solo italiano ma internazionale, e avere poi appuntamenti di alto livello. E io ne ho un paio che vorrei segnalare, ma insomma vorrei prima far parlare te.
9: Allora, guarda,
8: quelli a cui tieni particolarmente di questi appuntamenti bolognesi, ma poi passeremo anche ad altre città italiane.
9: Perfetto. Allora, diciamo che già in modo, fai conto che già iniziamo il giorno prima, ovvero finito lo Shabbat.
8: Perché il giorno prima è Shabbat.
9: Appunto, finito lo Shabbat, guarda caso, ci sarà proprio la prima esibizione di l'ebraismo nel jazz, con ormai una persona di grande prestigio, come Cohen, per cui abbiamo deciso di immettere in anteprima appunto già un'esibizione musicale un po' particolare. Poi quello a cui ci siamo soffermati sono almeno due o tre cose interessanti. Al di là dei fatti, delle istituzioni e cose del genere, ci siamo dedicati anche per esempio con dei laboratori attraverso i ragazzi, i quali poi avranno l'opportunità durante queste conferenze, che saranno tutte in modo molto, molto forbito, nel senso che ci sono dei personaggi di altissimo livello, al di là dei nostri rabbini, ma è molto bello che i bambini hanno preparato già da diverso tempo delle domande da fare proprio ai nostri studiosi, e questa è una cosa che ci ha fatto piacere, perché hanno organizzato un laboratorio appositamente per questo. Seconda cosa, anche un pochino strana, ma che la maggior parte non sa o non sapeva, è il fatto del rapporto della nascita del tango, una cosa molto affascinante, e che però è arrivato, guarda caso, attraverso la cultura ebraica in Argentina. Per cui, cosa abbiamo fatto? La differenza appunto fra musica del tango e la milonga, che è tutta un'altra cosa, anche se appartiene più o meno allo stesso filone, però ci sarà delle grandi performance di grandi ballerini del tango, e per cui saranno un paio d'ore dedicate a questa cultura straordinaria. Poi abbiamo avuto un riguardo, perché come tu sai una delle poche realtà diciamo a livello di imprimatur per il ricordo alla parte della Shoah riguardante i Sinti e gli Zingari, e che no. Proprio a Bologna c'è proprio questa lapide in ricordo di questa cosa. Allora abbiamo deciso di invitare forse il gruppo e gli esecutori più straordinari che abbiamo in Italia per fare appunto musiche romani, appunto questo che si chiama appunto tra memoria e culture del dialogo. Poi alla fine ci sarà invece quello tipico sulle vie dell'amore, ci sarà proprio l'orchestra con tutto quello che vuoi.
8: Poi, ecco, in base a quello che tu racconto, ti interrompo un attimo perché c'è una cosa da sottolineare proprio in base a quello che stai dicendo tu, Joshua. La poliedricità, anche qui riutilizzo un termine che avevo messo su di te, ma che in realtà fa sì che la cultura ebraica venga poi declinata sotto vari aspetti e in varie forme, perché tu hai parlato di incontri, dialogo, cultura, musica, letteratura. Quindi per chi verrà ad assistere alla nostra giornata appunto in tutta Italia si avrà l'occasione e modo di scoprire una cultura ebraica che si esterna in tantissime maniere. Degli appuntamenti che stavi dicendo te, io vorrei ricordarne un paio, quelli del primo pomeriggio, che sono appunto quelli che dicevi te, l'amore della Bibbia alla contemporaneità, certo, dove i bambini domandano e le religioni rispondono, e la presenza di Rav Alfonso Arbib, capo rabbino di Milano. Daniela Di Carlo, l'imam Yaya Pallavicini e il cardinale Matteo Maria Zuppi, e questo moderati tutti da Enrico Franco. Questo, Joshua, sta a testimoniare la volontà del mondo ebraico di riuscire ad aprirsi al dialogo e di correlarsi anche con

0: quante volte ti sarai ritrovato a sentire frasi fondamentali come ama il prossimo tuo come te stesso, come se fosse una realtà cattolica. Cioè, la cosa un po' ci innervosisce. Cioè, prima o dopo va detto che è nel Levitico, per cui sta lì da sempre. Eventualmente un altro ragazzo ebreo, il quale l'ha messo lì come uno dei primi ordini per il rispetto del Padre Eterno, ecco perché il dialogo è sempre fondamentale. Fondamentale prima. Cioè, noi abbiamo il dovere di ogni volta ricominciare da capo e dire chi siamo. Questa cosa è faticosissima.
1: Quello che hai detto te è l'appuntamento successivo a quello appunto dei bambini che domandano le religioni e sarà ama il prossimo tuo
0: Appunto.
1: dal Levitico alla vita quotidiana con Paola Cavallari, con il rabbino Roberto Della Rocca, uno dei motori, delle anime,
0: Nostro,
1: l'organizzatore di
0: certo.
1: questa giornata, Simona Vinzi, e modereranno le nostre bravissime Raffaella Di Castro e Michelle Nunzembira, che sono lo staff culturale appunto
0: E io
1: dell'Unione delle Biblioteche
0: li
1: Italiane, che
0: devo,
1: dobbiamo ringraziare, giusto, Joshua?
0: non sai quanto. Cioè loro veramente sono un braccio tosto, ovvero senza io che lavoro in teatro, io so quanto è importante chi mette il chiodo perché regga la scenografia. E li vado a ringraziare personalmente ogni volta che entro in palcoscenico, perché so che ognuno nel proprio piccolo e proprio grande mette il proprio contributo senza il quale le cose non andrebbero avanti. Ucei ha delle forze, non solo intellettuali, ma anche proprio, diciamoci la verità, Ruben, proprio di forza, di
1: Fisica.
0: resistenza. Cioè loro non hanno avuto più domeniche, non hanno avuto più pomeriggio e notte, non hanno avuto più orari d'ufficio. Tutte testa bassa queste tre donne straordinarie, che oltretutto appena ho iniziato il lavoro con loro, immaginati oggi.
1: Aggiungiamo Giordana Citoni, hai ragione, che l'avevo
0: Quindi c'è anche la
1: dimenticata perché
0: Giordana,
1: non era nel panel, ma ecco, la ricordiamo anche lei, ovviamente.
0: ma è una grande donna oltretutto. Ma sai che ogni volta, e tu lo sai bene, ogni volta che cambia governo, e noi siamo all'inizio della nostra consigliatura, cambia il metro di vedere le cose, di vedere l'impostazione, no? Per cui anche loro erano un po' preoccupate. Dire, chi sarà questo assessore alla cultura?
1: Si arriva il nuovo sceriffo in città,
0: Appunto.
1: chissà che combina.
0: Sì, infatti io gli ho detto, guardate, io non sono un carattere facile, cosa del genere, però per me la collaborazione è essenziale e interverrò solo quando ci saranno problemi. Finché le cose vanno bene, sono sempre una persona molto aperta.
1: Comunque, assessore, bravi perché avete fatto veramente un bel programma, avete creato un bel programma. Io vorrei ricordare proprio a volo d'angelo quelle che saranno le attività anche delle altre città, da
0: Certo.
1: Milano a Venezia, a Firenze. Sottolineo quelle di Roma perché ovviamente essendo la capitale, la comunità più numerosa, aprirà la propria sinagoga, il proprio Tempio Maggiore e assieme una chicca che invito ad andare a vedere, che è il Tempio Spagnolo, che è inserito nel contesto del
0: Fantastico.
1: Museo Ebraico di Roma. Approfittate perché i musei e le sinagoghe saranno aperte, le attività saranno sempre declinate all'amore, l'amore verso Dio, l'amore per la scienza, l'amore per la terra e l'arte e la letteratura, e le attività museali, appunto, come ho detto, saranno tutte a pieno regime, e si parlerà di cucina nel centro ebraico di Via Balbo, e si parlerà di letteratura nel centro bibliografico dell'Unione delle Comunità
0: Certo.
1: Ebraiche Italiane, aperto anch'esso a un'attività, e un ringraziamento particolare alla libreria Kriyat Sefer, che sarà aperta tutto il giorno, anche lei a Roma, l'unica libreria ebraica in Italia, pronta a offrire il proprio tesoro
0: Contributo,
1: a chi verrà. E in ultimo, un'altra chicca, mi piace ricordare, Joshua, l'archivio della Comunità Ebraica di Roma, dove è molto bello andare a vedere quanti ragazzi, giovani, studenti, universitari vanno a
0: vengono a
1: preparare le
0: studiare.
1: loro tesi universitarie. Questo è un altro grande apporto dato dall'ebraismo italiano alla cultura, al
0: Certo,
1: pensiero, all'educazione. E Joshua, in conclusione, è questo l'antidoto contro l'antisemitismo?
0: guarda, credo assolutamente che, come sempre, la cultura, una cultura veramente che non ha preconcetti, ma che guarda nel profondo, è vero, ci capitano da sempre nella storia momenti molto difficili, ma noi l'unica grande arte

0: che abbiamo contro questa forma terribilmente violenta dell'antisemitismo, che sai bene, non c'entra nulla tutto quello che dicono, è proprio la volontà di vedere sempre l'ebreo al centro di un fatto, di dire di sfogo per quanto riguarda persone che poi dell'ebraismo non sanno nada, niente di niente.
1: E
0: Per
1: neanche in
0: cui,
1: Israele con l'antisionismo, perché questa è la forma moderna,
0: poi appunto,
1: neanche
0: non se
1: se
0: ne
1: ne
0: trovano.
1: accorgono a volte di essere antisemiti attraverso l'antisionismo,
0: Sai
1: ma
0: tu che
1: questo è.
0: sei un giornalista, una volta ci fu un articolo simpaticissimo, dove diceva: sì, c'è un problema. Allora, c'è il problema del mondo della bicicletta e degli ebrei, poi il mondo delle moto. Dice: sì, di cose della bicicletta ne è una, gli ebrei ci sono sempre. Ecco, in un modo o in un altro, noi ci vogliono mettere anche a forza come fossimo la causa di tutti i mali del mondo. Ecco perché le giornate come queste sono una delle forme per far capire un pochino che così non è.
1: E a proposito di antisionismo, sempre il Centro di Cultura Ebraica offrirà una giornata open day sull'Ulpan, che è quella
0: Bellissimo.
1: scuola di
0: La
1: lingua
0: lingua
1: ebraica dove andare a imparare l'ebraico e andare magari in Israele, scoprire Israele per il paese
0: insomma,
1: che è e
0: dai.
1: non per quello che vi raccontano. Quindi l'offerta è assolutamente completa, le altre città le abbiamo dette.
0: E
1: Josh,
0: anche del
1: quindi.
0: sud, perché ricordati che non avendoci una forza dominante, il sud, la Puglia, la Campania, è piena di amore, di rispetto nei confronti, sembra che sia ritornato il momento di quando c'erano i grandi rabbini in Sicilia con Abraham Abulafia e cose del genere, centro dell'aspetto cabalistico. Ti ricordo che siccome inizierò un film nuovo proprio in Sicilia, alcuni registi siciliani mi hanno ascoltato di questa grande storia di Abraham Abulafia e sono lì che ci stanno pensando per fare un film sulla sua figura.
1: Bellissima questa cosa.
0: E il sud, come sai, è una cosa che poi, anche se non ci sono ancora certe situazioni di sinagoghe possibili, ma c'è un retrogusto
1: Un grande
0: ebraico.
1: patrimonio ebraico, da Trani alla Sicilia, che hai detto, e la
0: ma
1: Basilicata
0: scherzo.
1: con le catacombe.
0: Diamoci dentro e allarghiamo da Napoli giù anche proprio l'Italia ebraica in tutto tondo.
1: Assolutamente. Joshua, io mi offro come comparsa del tuo film se vai in Sicilia, lo dico davanti al
0: Assolutamente
1: pubblico, io vengo,
0: volentieri, anche
1: perché
0: perché è
1: è
0: bello stare con te,
1: irrinunciabile.
0: perché Ruben, lo sai, no? Siamo stati ultimamente a Milano insieme, abbiamo passato una bellissima giornata e le persone come te, per quanto mi riguarda, non sei soltanto un amico, ma è sempre un accrescimento sia culturale e che se vuoi anche sentimentale che mi fa piacere.
1: Grazie, grazie di cuore, mi fai diventare rosso, per fortuna c'è un po' di abbronzatura che copre. Joshua, appuntamento per tutti, domenica 6 settembre nelle varie città italiane, noi abbiamo dato un quadro della situazione, andate a vedere sul sito dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, tutto il programma è scaricabile, il programma è scaricabile per ogni singola comunità, quindi più di 100 sono le località ebraiche italiane o italiane ebraiche. Che si mettono in gioco appunto per questa domenica, che vuole essere veramente una domenica di incontro e di sapienza ebraica da far conoscere
0: E di amore,
1: al nostro
0: Ava, e di
1: paese. E
0: amore per tutti, eh?
1: di amore, perché assolutamente ne abbiamo bisogno in un momento dove purtroppo non si parla d'amore, ma troppo
0: Infatti,
1: spesso di odio.
0: altre
1: Quindi
0: cose, infatti.
1: l'antidoto nostro è questo, l'amore. Grazie
0: Perfetto.
1: a Riccardo
0: Grazie a
1: Giosso
0: te. Rosh
1: Moretti.
0: Hashanah, se non ci sentiamo, mi raccomando, ti
1: Il
0: abbraccio
1: Capodanno
0: tanto.
1: ebraico che sta per arrivare, noi ci facciamo già gli auguri, ma ce li
0: Eh sì.
1: faremo sicuramente privatamente. E
0: Perfetto.
1: intanto però godiamoci questa bella giornata di domenica 6 settembre presso
0: Grazie,
1: le comunità ebraiche
0: grazie,
1: italiane. Grazie a Riccardo Giosce Moretti,
0: grazie, grazie,
1: assessore dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane alla Cultura.
0: grazie. Ciao.
1: Ciao.
2: Radio Radicale, sono le 20:59 e dopo con questa intervista si chiude il notiziario, lo spazio del notiziario di Radio Radicale e adesso passiamo dunque allo spazio serale con lo speciale giustizia di Bruno Ruggero.
3: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Rimaniamo come avevamo preannunciato sul maxi processo di Santa Maria Capua Vetere per i gravissimi fatti dell'aprile 2020 all'interno del locale carcere, ma con la nostra ricostruzione siamo arrivati all'udienza del 30 marzo scorso, durante la quale vengono ascoltati diversi testi a discarico, e cioè indicati dalle difese dei numerosi imputati. In particolare ci soffermiamo sull'esame e controesame in aula di Giulia Russo, ex direttore del carcere di Secondigliano. Le domande ovviamente sono soprattutto, se non esclusivamente, quelle dei difensori interessati alla citazione come teste della dirigente dell'amministrazione penitenziaria. E saltuariamente, comunque, può intervenire anche il rappresentante dell'accusa in aula o può rivolgere domande a chiarimento anche il presidente della Corte. Buon ascolto.
4: Prego, avvocato Polizzi. Microfono, avvocato. Salve, dottoressa, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Dottoressa, può dire alla Corte scusi, che incarico svolge attualmente?
5: Sono il direttore del carcere Salvia Poggioreale Napoli.
4: Da quanto tempo ricopre questo ruolo?
5: 4 mesi.
4: E in quali istituti ha lavorato precedentemente?
5: Sono stata direttore del mandato, Pasquale Mandato di Secondigliano per 8 anni e precedentemente direttore dell'UST Campania.
4: Senta, nei grandi istituti, quindi come Poggioreale, come Secondigliano, la competenza della gestione amministrativa dei reparti viene delegata ai vice direttori o è di competenza del direttore?
5: Allora, noi facciamo degli ordini di servizio nei quali assegniamo gli incarichi ai vice direttori, quindi c'è chiaramente una competenza del direttore su tutta la struttura, ma poi ogni vice direttore ha una delega e nell'ambito delle sue prerogative dirigenziali le esercita.
4: E questa delega prevede delle limitazioni o si svolgono le funzioni in piena autonomia?
5: No, non ci sono limitazioni. Nelle prerogative dirigenziali è così.
4: E il procedimento disciplinare rientra in queste prerogative, è corretto?
5: Assolutamente.
4: A lei è mai capitato di andare a verificare un procedimento disciplinare seguito da un vice direttore di quasi di pari anzianità, comunque non di primo incarico?
5: Cioè andare a rivedere, ho capito
4: A
5: bene?
4: controllare se fosse stato fatto bene.
5: No.
4: E invece le è mai capitato di annullare in autotutela un provvedimento disciplinare?
5: Ma i provvedimenti disciplinari non possono essere annullati in autotutela, c'è una procedura, diciamo, di tipo giurisdizionale, per cui in genere se il soggetto che subisce il disciplinare non è d'accordo, ha 10 giorni per poter fare ricorso al magistrato di sorveglianza.
4: Qual è il termine massimo entro il quale il procedimento disciplinare deve essere chiuso? Quindi la fase della contestazione, la riunione del Consiglio di disciplina e la decisione.
5: Beh, diciamo ci sono i famosi 10 giorni, comunque si dice nel più breve tempo possibile, proprio per evitare una lungaggine, però sono 10 giorni da ordinamento penitenziario.
4: Che è un termine massimo, però ci diceva prima, si cerca comunque di farlo nel più breve tempo
5: Sì,
4: possibile, giusto?
5: ci potrebbero essere anche delle interruzioni, magari assolutamente giustificate, tipo un problema che il detenuto si trova convocato in un'udienza e quindi non è presente, c'è uno spostamento, ma questo è più o meno il termine.
4: Senta, ed è buona prassi, definire, chiudere il procedimento disciplinare in vista di un trasferimento di un detenuto?
5: Beh, diciamo che ci sono delle circolari in materia che invitano alle direzioni a concluderle proprio per evitare che poi il procedimento disciplinare sia valutato da una direzione che non conosce ancora i fatti, nel senso che si muoverebbe solo su di un cartolare. Quindi quindi anche per avere una decisione più compiuta e completa si tende a completarlo. Ciò non toglie che se per caso dovesse arrivare un trasferimento del detenuto ci potrebbe essere la possibilità che non si è avuto proprio il tempo materiale per concludere il procedimento e dunque si va o solo con una contestazione, nel senso che il detenuto poi viene spostato solo con una contestazione degli addebiti o addirittura che non è proprio iniziato il procedimento.
4: Senta, nel momento in cui un detenuto crea dei disordini all'interno del reparto di appartenenza, quali sono le modalità operative che si seguono, al di là di quello che è poi il procedimento disciplinare?
5: Allora, molto fa la differenza la struttura, perché le circolari ministeriali prevedono la possibilità di metterli in un isolamento lì dove c'è un problema per l'ordine e la sicurezza della sezione o dell'intero istituto, o c'è una situazione così deflagrante tra uno o più detenuti e quindi è opportuno tenerli separati. C'è anche la possibilità per quegli istituti che ne dispongono di avere una stanza di isolamento non a parte, cioè in una sezione, ma magari all'interno della sezione stessa, ma questo è auspicabile lì dove non ci sono stanze multiple, perché la stanza deve essere singola, quindi ci deve stare.
4: E è possibile allontanare il detenuto dal reparto dove ha creato disordini e allocarlo in un'altra sezione?
5: Sì, soprattutto se ha la disponibilità lo può anche fare. Se non ha la disponibilità si cambia di stanza, insomma si cerca di trovare, è tutto molto tarato anche rispetto al tasso di sovraffollamento di quel momento e la disponibilità che ha.
4: Nel caso di rivolta, un detenuto, più detenuti che danno il via ad una rivolta,
5: sì,
4: è consigliabile, è buona prassi allontanarli dal reparto dove hanno dato avvio alla rivolta?
5: Certo, sicuramente sì.
4: Anche non ponendoli subito in isolamento, anche semplicemente allontanarli?
5: Anche semplicemente cambiare reparto, insomma si evita di continuare ad avere motivi di conflitto, ecco, si abbassano i livelli di aggressività in questo modo.
4: Senta, invece parlando dell'isolamento,
5: sì,
4: chi è in isolamento può fare la socialità con gli altri detenuti?
5: No, assolutamente, isolato.
4: E può fare il passeggio con altri detenuti?
5: No.
4: Può fare la spesa?
5: Certo.
4: A Santa Maria le risulta, o a Secondigliano le risulta che i detenuti in isolamento potessero farla la spesa o c'era qualche limitazione?
5: No, fanno regolarmente la spesa, sull'isolamento, col fatto che a volte stanno un periodo ben definito, si cerca di fargli acquistare l'indispensabile semplicemente per non accumulare materiale all'interno delle stanze, quindi ma si fa poi la spesa regolarmente.
4: E chi è in isolamento può ricevere dai compagni dei beni di conforto, sigarette, indumenti?
5: No.
4: È possibile allocare detenuti a regime ordinario nei reparti di isolamento?
5: Purtroppo accade, perché qualche soggetto a volte mette in atto tutta una serie di circostanze per le quali preferisce rimanere da solo, cioè tende a rimanere da solo, soprattutto lì dove ci sono più soggetti ed eventuali conflittualità, ma non particolarmente sfociate in contrasti veri e propri. Ma anche un'incompatibilità di carattere, soggetti un po' particolari tendono e chiedono ripetutamente la stanza singola ed andare in isolamento, quindi noi abbiamo a volte tanta difficoltà a toglierli dall'isolamento perché non vogliono andare via.
4: Ed è possibile allocare in due detenuti in una stessa stanza se sono in isolamento?
5: Non sarebbe un isolamento, no.
4: È possibile, frequente, che una sanzione di esclusione d'attività in comune non venga poi realmente eseguita, con tutti quelli che sono ovviamente poi l'impossibilità di accedere a permessi, eccetera, ma dico proprio nell'allocazione del detenuto, è possibile che l'EAC non venga eseguita?
5: Nell'immediatezza, certo, sì. Perché a volte le sezioni di isolamento hanno poche stanze, quindi c'è proprio una lista d'attesa, in genere l'ufficio comando ha delle liste d'attesa a cui facciamo riferimento poi per l'esecuzione materiale della sanzione disciplinare.
4: E questo equivale ad una sospensione dell'EAC?
5: Che vuol dire una sospensione?
4: Ai sensi dell'articolo 80?
5: No, non viene sospesa la sanzione. È stata già irrogata, perché la sospensione viene invocata a verbale qualora abbiamo l'idea che ricorrano i presupposti, e ci sono, ad esempio, uno degli elementi dell'articolo 80 è quando il soggetto è ammalato, e quindi, oppure c'è una sospensione, ma quello non è il caso di specie, cioè quindi ancora precedentemente, nemmeno a verbale, ma c'è la convocazione del Consiglio di Disciplina e si prende atto che c'è ad esempio un procedimento penale e si sospende, ma quella è un'altra cosa.
6: Quindi che intende a verbale? Chiedo scusa, una formalizzazione, se glielo fa spiegare.
4: Sì, lei dice a verbale, quale verbale?
5: Quello del Consiglio di Disciplina.
4: Quindi è il detenuto che lo comunica.
6: Cioè si applica la sanzione, scusi dottoressa,
5: sì.
6: La sospensione, si applica la sanzione?
5: Si applica.
6: Dopodiché si riunisce nuovamente, riunisce il Consiglio di Disciplina e sospende?
5: No.
6: Allora ci spieghi che cosa intende quando dice a verbale?
5: Allora, quando si convoca il Consiglio di Disciplina, direttore ed esperti, si redige il verbale. Quella è la sede nella quale viene realizzato e redatto il verbale, alla presenza del detenuto. Punto.
6: Sì, ma la sanzione già è stata applicata.
5: No, non ancora, quella è la sede.
6: È già stata irrogata la sanzione.
5: Quella è la sede in cui
6: quindi
5: viene.
6: In sede di emissione della sanzione,
5: esatto.
6: Cioè è la sospensione opera prima della irrogazione della sanzione.
5: Sì. Se è come è articolo 80. Invece quando abbiamo parlato, perché l'avvocato credo di aver capito, quindi mi ripeto per capire se
6: quindi
5: sono stata
6: si sospende
5: chiara.
6: L'iter, voglio dire, l'iter
5: non c'è una sospensione. Sono due cose diverse. Se è stata erogata la sanzione, l'avvocato mi ha chiesto, ho capito bene, se nell'immediatezza non viene espiata.
6: Sì.
5: Ecco, se non viene espiata non c'è più nessuna.
6: E questo l'abbiamo ben capito. Invece ci interessava capire come opera la sospensione.
5: La sospensione ex articolo 80 se ne dà atto durante il Consiglio
6: di Disciplina.
5: L'iter
6: di applicazione della sanzione. E quindi viene sospesa proprio prima di essere applicata sostanzialmente, prima di essere irrogata,
5: sì, certo.
6: Emessa.
4: Senta, nel periodo del Covid,
5: sì.
4: Dovendo intervenire a supporto, era frequente, era normale vedere degli uomini della polizia penitenziaria in equipaggiamento antisommossa?
5: Che vuol dire vedere degli uomini?
6: Non ho capito la domanda, neanche io, avvocato, la riformula.
4: Sì, allora, la polizia penitenziaria può disporre di un equipaggiamento antisommossa. È frequente vedere uomini all'interno dell'istituto in equipaggiamento antisommossa?
5: Allora, dobbiamo distinguere perché i momenti di crisi sono molteplici all'interno del carcere. Quando lei parla di equipaggiamento antisommossa, io faccio riferimento ai DPI.
4: Sì,
5: cioè parliamo di scudi, parliamo di caschi, parliamo di guanti antitaglio, parliamo di sono una sorta di pettorina, c'è proprio una tuta, e quelle sono DPI per il personale di polizia, è a difesa del detenuto e a difesa dell'agente.
4: E nel periodo del Covid, un periodo che abbiamo comunque capito essere stato caratterizzato da diverse rivolte, doveva preoccupare o era frequente vedere degli agenti in tenuta antisommossa?
5: Non era né frequente né doveva preoccupare, perché poteva avvenire.
4: Quando un poliziotto è dotato di spollagente,
5: sì.
4: Questo deve essere ben visibile, come deve essere tenuto?
5: No, deve essere visibile perché quella è un'arma di reparto.
4: Ma deve essere visibile in che circostanza?
6: Quindi chiedo scusa, facciamole chiarire che il riferimento allo sfollagente già si colloca in un altro ambito rispetto a questi dispositivi di protezione,
5: sì,
6: corretto?
5: È un'arma di reparto.
6: Perché le domande fatte così sembra che rientrano, anche lo sfollagente rientra in quel tipo di dotazione. Invece, se vuole puntualizzare questo aspetto.
5: Come DPI... ci sono anche le circolari a riguardo, si parla di casco, di scudo.
6: Sì, già l'ha detto, lo sfollagente rientra in questo
5: è un'arma di reparto.
6: Rientra in questo tipo di fornitura?
5: La fornitura completa è così, l'utilizzo è separato.
6: E cioè che regole segue?
5: L'utilizzo?
6: Sì.
5: Il DPI
6: non solo l'utilizzo, anche il fatto di essere portato con sé dall'agente penitenziario all'interno del reparto.
5: No, ci deve essere un ordine.
6: Prego.
4: Sì. Dicevamo, quando quindi un poliziotto è dotato di sfollagente, ovviamente al momento dell'utilizzo deve essere preso in mano, ma quando non viene utilizzato, dove viene tenuto?
5: Dove viene tenuto? In realtà loro lo mettono, lo appoggiano con il dito, quindi viene agganciato qui e non più al polso, perché si è visto che creava problemi.
6: Pollice,
5: al pollice, esatto.
6: Il verbale deve dire.
5: Quindi viene messo sul pollice e poi viene tenuto ovviamente in posizione lungo il corpo.
4: C'è un momento in cui magari viene nascosto negli scarponi o comunque non viene reso visibile?
5: Penso che c'è un momento di riposo, dice lei.
4: Sì.
5: Sicuramente sì.
4: Infatti io non parlavo del momento in cui deve essere utilizzato e la gente lo, cioè, nel momento in cui il
5: di
4: soggetto
5: riposo, di riposo, sì. Quindi è chiaro, non è,
4: quindi non è, non ben è che, visibile.
5: No, non è certo.
4: È possibile che il direttore autorizzi la sola presa dell'armamento senza dare l'ordine di usare la forza?
5: L'armamento senza la
4: forza? Come pronta disponibilità.
5: Attenzione, l'uso della forza è il 41, quindi se si invoca il 41 c'è ovviamente l'utilizzo dell'arma, quindi sono collegate le cose, non è l'una senza l'altra.
4: Sì, però c'è poi bisogno di un successivo ordine per utilizzare la forza.
5: Perché di un successivo ordine?
4: C'è una
5: non
4: rivolta.
5: Non ho capito la domanda, ecco.
4: Facciamo il caso concreto, c'è una rivolta. Si sì. Dice agli agenti di dotarsi di tutto l'equipaggiamento, ma di sì. Attendere l'autorizzazione per poter effettivamente utilizzare lo sfollagente. È corretta questa procedura? O si dice ok, ma utilizzate l'equipaggiamento e vi do contestualmente anche l'ordine di utilizzare la forza?
5: Guardi, a me non è mai capitato. Quindi, però la regola dovrebbe essere che se porti poi lo sfollagente è una situazione di estrema crisi già in atto. Non ricordo, a me non è mai capitato di dover dare il doppio ordine. Ma in entrambi i casi, insomma, non ricordo che ci siano nemmeno riferimenti in tal senso di doppi ordini.
4: Riferimenti lei intende circolari?
5: Normativi e circolari, sì.
4: Com'è cambiata la normativa, la prassi, le circolari? Come sono cambiate dopo il 2020?
5: Sono state sempre più precise, sempre più dettagliate, perché chiaramente l'esperienza è servita d'aiuto anche ai superiori uffici a tarare ancora di più e ancora meglio sulla scorta esperienziale, appunto, quello che doveva essere l'agito dei reparti.
4: E nel 2020 com'era la situazione, com'era disciplinata l'attività? C'era l'obbligo, è stato introdotto successivamente, di convocare ad esempio il garante per una perquisizione, di rendere obbligatoria la presenza del direttore?
5: Lei sta parlando delle perquisizioni generali,
4: sì,
5: dopo?
4: Sì.
5: È stato stabilito dopo.
4: Prima non è, nel 2020 non c'era questo tipo
5: no,
4: di...
5: No, questo obbligo no, di comunicazione no.
4: Nel momento in cui viene pianificata da chiunque sia disposta una perquisizione,
5: sì.
4: Le modalità operative, poi chi le stabilisce?
5: Della perquisizione?
4: Sì.
5: Responsabile, in genere c'è il responsabile del gruppo che va a fare la perquisizione. E quindi segue quello che viene detto dal soggetto che ha il gruppo in carico.
4: Senta, invece
5: ma sempre nel rispetto dei diritti del perquisito,
4: certo.
5: Sempre nei limiti ovviamente consentiti dalla normativa.
4: Certo. Senta, con riferimento invece all'allocazione in sezione articolo 32,
5: sì.
4: Questo tipo di allocazione è un'allocazione a regime ordinario o equivale ad una sanzione?
5: No, la 32 è un raggruppamento, lo dice il regolamento di esecuzione, non è né un circuito né un sottocircuito, è un raggruppamento di detenuti omogenei per due elementi, comma 1 e comma 3, cioè quelli particolarmente
4: sì.
5: Aggressivi o quelli che hanno necessità di una sicurezza passiva.
4: Per quanto riguarda la immissione in articolo 32 o la ratifica di una locazione in articolo 32 sì, già avvenuta, che lei sappia, ogni istituto segue una propria prassi o ci sono delle circolari? C'erano Guardi, all'epoca nel 2020 delle circolari?
5: No,
4: che regolavano.
5: All'epoca no, ci si riferiva al regolamento di esecuzione che lo disciplina e c'era l'indicazione, torno a ripetere, del mero raggruppamento. È un regime ordinario e soprattutto quello che dice l'ordinamento di verificare massimo nei 6 mesi l'andamento, cioè se ci sono dei presupposti che poi hanno determinato dei cambiamenti rispetto all'esigenza che aveva invece portato all'allocazione in questo raggruppamento, in questo settore.
4: È il GOT che si riunisce e ratifica o dispone l'allocazione in articolo
5: sì,
4: 32?
5: È il gruppo di osservazione e trattamento.
4: È necessario, oltre al verbale di riunione del GOT che appunto o dispone o ratifica, è necessario, era necessario nel 2020 un successivo provvedimento, un autonomo provvedimento oltre al verbale del GOT?
5: No, nel 2020 non si facevano già i provvedimenti, poi con le circolari successive si è preferito, anche per fare maggiore chiarezza sulle modalità di accesso e soprattutto farle comprendere al detenuto, perché era complicato far capire che cos'era la sezione 32. Quindi con il provvedimento aveva più un'idea chiara dell'inizio e della fine, anche perché non c'era una partecipazione del detenuto. In realtà si potrebbe avere anche un'allocazione in 32, ad esempio per quei soggetti che vengono spostati per ordine e sicurezza. Quindi già solo con un provvedimento di un superiore ufficio, la natura di quel provvedimento ti configura un soggetto particolarmente riottoso alle regole generali, ma non tanto da arrivare ad un vero e proprio disciplinare, quindi che ha bisogno di un inquadramento più specifico, ha bisogno anche di una gestione più articolata, più da vicino, anche con un'implementazione delle attività trattamentali, proprio per cercare di portarlo nell'ordinario più totale, quindi in una sezione anche magari a trattamento avanzato, perché no, perché ci possono essere poi dei gruppi di osservazione e trattamento che denotano in questi 6 mesi un cambiamento importante del detenuto.
4: Senta, invece in articolo 32 si fa la socialità, il detenuto ha accesso alla socialità?
5: Sì.
4: La socialità nella stanza
5: sì,
4: è equiparata alla socialità nella stanza della socialità?
5: Nelle stanze, vuol
4: sì,
5: dire. Allora, questo dipende molto anche dalle strutture, perché se hai una sala socialità, in genere si usa quella. Lì dove, per esempio, io adesso sto a Poggio Reale, alcuni padiglioni non hanno proprio la previsione della sala socialità, ci sono i ballatoi o comunque ci sono degli spazi molto stretti, per cui per garantire la socialità tra i detenuti, tranquillamente si fa nelle stanze.
4: Senta, facendo un attimo un passo indietro per il verbale del GOT, di cui
5: sì,
4: abbiamo parlato poco fa, è possibile, le è mai capitato che in un unico verbale vengano valutate 3 posizioni quando magari si valuta uno stesso fatto?
5: Anche 5, anche 6.
4: Senta, invece ci può spiegare quali sono gli adempimenti che competono al direttore quando c'è il decesso di un detenuto? Chi deve contattare, cosa deve fare il direttore?
5: Allora, abbiamo avuto un po' dei cambiamenti nel
4: tempo. Io faccio sempre riferimento al 2020.
5: Al 2020. All'epoca si facevano le comunicazioni, se non ricordo male, ovviamente provvediture e ufficio detenuti e trattamento del DAP, che c'era il magistrato di turno, poi il collega di turno. Poi con l'avvicendarsi diciamo, delle varie disposizioni di capodap venne un periodo, però qua parliamo dopo il 2020, solo il provveditore che avrebbe dovuto contattare i superiori uffici. Quindi, però prima del 2020, cioè al 2020 c'era questa comunicazione ai superiori uffici intendendo provveditore e DAP.
4: Grazie Presidente, io non ho altre domande.
7: Le altre difese?
4: Prego, Avvocato De Benedictis.
8: Buongiorno,
4: prego.
8: Presidente. Dottoressa, buongiorno.
5: Buongiorno.
8: Allora, qualche domanda. Lei ha detto che ha ricoperto anche le funzioni di direttore dell'UST.
5: Sì.
8: In quale periodo?
5: Dal 2010 al 2017.
8: Ok, per 7 anni quindi.
5: Sì.
8: Dottoressa, la nomina al direttore dell'UST è riservata soltanto quindi agli appartenenti alla polizia penitenziaria o anche diciamo a quelli che fanno parte dell'amministrazione ma ricoprono ruoli civili?
5: Allora, nel 2010 la disciplina prevedeva già l'assegnazione di quel posto di funzione ad un appartenente della polizia penitenziaria dirigente. All'epoca non ce n'erano e quindi si era sempre avuto la copertura di quelle funzioni a cura dei generali del disciolto corpo, ma in alternativa c'era anche la possibilità ai dirigenti penitenziari, cioè a noi. Infatti io sono stata la prima dirigente penitenziaria a ricoprire quel ruolo, donna poi tra l'altro.
8: Poi quando è cambiata, diciamo, questa normativa, se è cambiata?
5: E nel momento in cui si sono formati proprio i dirigenti della polizia penitenziaria e quindi il ruolo poteva essere ricoperto. Tenga presente che quello della Campania era anche un ruolo particolare, in che senso? Nel senso che era ad incarico superiore, sì. Quindi essendo ad incarico superiore ci voleva proprio un dirigente, quindi i tempi proprio di formazione fino a quando ci sono stati e non erano ancora maturi, poi adesso invece...
8: Ma un dirigente, quando parla di genere, un dirigente superiore oppure...
5: No, noi come carriera di dirigenti penitenziari non abbiamo la figura del dirigente superiore, ma abbiamo le funzioni ad incarico superiore. Quindi come dirigente io all'epoca ho ricoperto quella funzione che era matura per il mio ruolo, ma non avendo la figura del dirigente superiore lo posso ricoprire come adesso, per esempio sono ad incarico superiore a Poggio Reale, ero a incarico superiore a... Secondia.
8: Se lo ricorda, la figura dei diciamo dirigenti superiori o dei generali, quando è stata diciamo introdotta? Quando è che si è formata la figura del generale?
5: No, generale parliamo anche degli anni Ottanta, se parliamo degli agenti di custodia del disciolto corpo, se parliamo dei dirigenti di polizia penitenziaria sono tempi recenti.
8: Ok, e all'epoca c'era un dirigente della diciamo polizia penitenziaria che poteva ricoprire quel ruolo?
5: No.
8: Non c'erano? Un generale?
5: Che generali, poteva ricoprire, sì.
8: Che potevano, c'erano quindi?
5: Io sostituivo in quel periodo il generale San Severino che era andato a Roma.
8: Ok. Dottoressa, ci può dire un attimo quali sono i compiti del direttore dell'UST, le funzioni?
5: Sì. Il direttore dell'UST si occupa del coordinamento regionale di tutte le movimentazioni ai fini delle traduzioni dei detenuti e quindi cioè, noi avevamo e abbiamo ancora un modello di tipo regionale, quindi anche le movimentazioni extra regionali di tutti i nuclei e i nuclei sono organizzati in chiave come capoluoghi di provincia, quindi ogni Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e Napoli al proprio nucleo e quindi l'UST fa da coordinamento sia nelle movimentazioni interne sia per chiedere per esempio unità agli istituti penitenziari a supporto dei nuclei nelle attività di traduzione, nelle attività di piantonamento e sia per le movimentazioni extraregionali. Poi si occupava delle specialità, quindi cinofili, aeroporto, navale, questo.
8: Dottoressa, all'interno diciamo dell'acronimo ST c'è la parola sicurezza.
5: Sì.
8: Ci vuole un attimo spiegare che cosa significa, diciamo, che cosa si fa riferimento quella sicurezza, quel termine?
5: In via prioritaria noi avevamo il compito anche della sicurezza di Palazzo di Giustizia, quindi avevamo l'aliquota che si riferiva ai Palazzi di Giustizia, nonché la gestione dei gruppi che seguono la sicurezza passiva di magistrati, quindi le scorte.
8: Okay.
5: E anche il nucleo operativo per i collaboratori di giustizia.
8: Ok. Dottoressa, l'UST ha delle funzioni operative o qualche svolge qualche funzione all'interno degli istituti detentivi?
5: All'interno?
8: Sì, all'interno.
5: No,
8: delle case circondariali.
5: All'interno dell'istituto?
8: Sì,
5: no.
8: Sì, non ha nessuna funzione, diciamo, nessun compito operativo.
5: All'interno?
8: Sì, all'interno.
5: Ci deve essere solo una... non c'è valutazione, all'interno no.
8: Ok. Si occupa anche dei piani di emergenza all'UST?
5: Il piano di emergenza è dell'istituto.
8: Benissimo.
5: Invece il POR è regionale, quindi si occupa del POR.
8: Ok. A livello di armamenti. E per ciò che riguarda invece l'armamento,
5: sì.
8: L'UST ha in qualche modo, diciamo, qualche funzione rispetto agli armamenti, o funzioni operative rispetto agli armamenti in dotazione alla polizia penitenziaria?
5: Non ho capito la domanda.
8: Ha qualche funzione rispetto agli armamenti di reparto, l'UST?
5: L'armamento di reparto è dell'istituto, l'armamento dell'NOTP e dell'NOTP, del nucleo traduzioni, sono due armamenti diversi.
8: Ok, rispetto a questi che tipo di funzioni c'ha?
5: No, c'ha la possibilità di movimentare solamente quelli dell'NOTP.
8: Ma ha delle funzioni contabili, ha delle funzioni amministrative, che le sappia l'OST, di verifica?
5: No, contabili e amministrative no.
8: Di efficienza? Controllo di efficienza?
5: Potrebbe.
8: Potrebbe.
5: Sì.
8: Dottoressa, lei il 5 aprile che funzioni svolgeva? Del 2020?
5: Ero direttore del carcere di Secondigliano.
8: Perfetto. Fu interessata da un evento critico?
5: Quelli erano momenti particolari, sì. 8 marzo e 5 aprile ce li ricordiamo un po' tutti.
8: Dottoressa,
5: in amministrazione.
8: Lei ricorda dell'esistenza di un gruppo di supporto agli interventi?
5: Sì, sì.
8: Si ricorda chi lo istituì, come, quando fu istituito?
5: Beh, diciamo che quello era un periodo in cui... c'erano delle sollecitazioni che venivano anche dal DAP, perché c'erano state delle rivolte a Foggia, a Matera, Melfi, e quindi si auspicava sia ai provveditori che ai direttori di preparare dei gruppi di pronto intervento, diciamo. Questa idea del pronto intervento a supporto c'è sempre un po' stata in amministrazione, che è un po' quello che anima anche i POR, cioè prendere in considerazione tutte le ipotesi di crisi che possono essere dalla catastrofe naturale alla rivolta.
8: Lei ricorda, diciamo, se il 9 marzo fu istituito un gruppo di supporto agli interventi e da chi fu istituito?
5: Ricordo che c'era una circolare provveditoriale che era in linea con quello che veniva chiesto dal DAP.
8: Ok. Si ricorda diciamo il contenuto di quella circolare?
5: Vagamente, è passato un po' di tempo. Poi quello era un periodo in cui abbiamo avuto una produzione ipertrofica di disposizioni, un po' per i DM che ci piovevano costantemente, un po' ovviamente.
6: Va bene, andiamo alle domande.
8: Precedentemente a questo, diciamo, a questa circolare, lei ha detto ce n'erano anche altri gruppi, diciamo, istituzioni di gruppi di interventi. Si ricorda quello precedente? Se ne esisteva un altro precedente a firma del provveditore dottor Contestabile?
5: Sui pronti interventi?
8: Sì.
5: No, non ricordo con precisione di chi fosse la firma, francamente. Quindi, ma è probabile che ci siano queste indicazioni, perché poi fanno parte di quello che è il POR, cioè il protocollo operativo regionale nasce proprio lì dove finisce la competenza dei piani di difesa degli istituti. C'è il famoso discorso: quando si aprono le porte dell'istituto poi c'è bisogno di un coordinamento, per cui nasce il POR. E per invece quello che riguarda gli eventi critici eccetera, si sollecitano in molti iscritti la preparazione di un gruppo di pronto intervento che possa garantire poi l'ordine e la sicurezza dell'istituto.
8: Se lei ricorda se nel 2010 fu istituito un altro gruppo in tal senso?
5: istituito il gruppo in maniera così netta, no, l'indicazione avere delle liste di soggetti che magari davano la, dipendenti ovviamente, di poliziotti che davano la disponibilità o che noi individuiamo, c'è sempre stata di avere un riferimento.
8: Ritornando, lei sapeva chi era il comandante di questo gruppo di supporto agli interni? Innanzitutto la composizione del gruppo lei la conosceva, da chi era formato?
5: La composizione del gruppo no, che ci fosse una formazione sicuramente ci doveva essere, perché in genere c'è una cabina di regia, sì, quindi ci dovrebbe stare necessariamente, poi la comunicazione è probabile anche che sia arrivata all'istituto, adesso non ricordo.
8: Ricorda chi era il comandante di quel gruppo, se lo sa?
5: Il comandante del gruppo di pronto intervento?
8: Sì, sì.
5: Era il dottore Colucci.
8: Perfetto. Dottoressa, lei il 5 aprile, diciamo, il 2020, l'istituto, la casa circondariale di Secondiano è stata interessata da un evento critico. Si ricorda se in quel caso ci fu anche una richiesta di intervento del gruppo?
5: Da parte mia?
8: Sì, da parte della direzione.
5: No, io non ho fatto nessuna richiesta, però vennero.
8: Però vennero. Entrarono all'interno dell'istituto?
5: No.
8: No.
5: Erano in area demaniale.
8: Perfetto. Per ordine di chi? Chi decise che non dovevano entrare all'interno dell'istituto penitenziario?
5: Ma io ero presente, quindi entrai all'interno dell'istituto, si valuta la situazione. Noi avevamo anche una situazione molto particolare dettata dalla territorialità della struttura. Una struttura di 40 ettari aveva bisogno di un rinforzo esterno maggiormente, perché avevamo il campo Rom all'esterno che creava una pressione, c'erano i familiari della 167 di Secondigliano che scendevano e io andai a parlare all'interno con i detenuti e con il comandante, non ho ritenuto necessario.
8: Quindi lei fece una valutazione in tal senso, là, come direttore, di non farli entrare all'interno?
5: Non me lo sono proprio posto il problema, perché all'epoca il gruppo era di supporto e quindi se ci fosse stata una necessità sarebbe potuta entrare, ma non c'era necessità e quindi...
8: Ma dico, la necessità la valutava, diciamo, il direttore sul campo o a monte chi aveva istituito il gruppo? Questo volevo chiedere. Cioè, chi valuta se un gruppo deve entrare oppure no all'interno dell'istituto per fronteggiare una determinata esigenza?
5: Le competenze sono del direttore.
8: Perfetto. E, dottoressa, quando un gruppo esterno fa ingresso all'interno di un istituto penitenziario, chi assume il comando, per esempio in caso di una perquisizione o in caso di un evento critico, chi assume il comando delle operazioni?
5: No, aspetti un attimo.
8: Sì.
5: Lei dice se entra un gruppo
8: esterno,
5: come entra il gruppo esterno?
8: Perché il direttore, diciamo, ne fa richiesta del gruppo dell'intervento di un gruppo di un supporto esterno, di agenti esterni. Nel caso il gruppo di pronto impiego, quello che fu istituito dal provveditore, c'era necessità che intervenisse, che
6: ma
8: venisse
6: a supporto. Ma si può fare, ecco, l'ipotesi proprio sul 5 aprile che lei ha vissuto come esperienza personale, in questo senso le domande.
8: Se fosse intervenuto il gruppo di supporto all'interno, perché si rendeva necessario l'ausilio di supporti esterni, in quel caso chi era il comando delle operazioni, a chi spettava?
5: Guardi, questo dovrebbe venire fuori dal dispositivo del fatto come pronto intervento, nel senso che le linee di comando sono separate. Ora, se nel caso di specie era previsto che ci fosse poi una presa del comando del comandante di reparto piuttosto che del comandante del gruppo di pronto intervento, io non lo ricordo perché erano due linee separate. Ragione per la quale da me non sono proprio entrate, il problema non si è posto minimamente, ma secondo la normativa che fuoriusciva però da quella previsione, quando il direttore chiama per una esigenza che non può più fronteggiare, ma qua parliamo di quello che è previsto a livello ordinamentale, quindi nulla a che vedere con le circolari, si chiama il provveditore, si chiama il prefetto, eccetera, e quindi lì è chiarito che le operazioni vengono prese poi dal questore che diventa il dominus. Invece nel caso di specie di quella circolare, in realtà io non ricordo che ci fosse l'identificazione di chi prendeva il comando delle operazioni.
8: Siamo d'accordo.
5: Ma c'era un riferimento al fatto che si sarebbero dovuti parlare, quindi confrontare.
9: E quindi certo. Come avrebbe operato concretamente, dottoressa?
5: Quella, dottoressa, è un senno di poi, come avrei operato? Se fosse entrata
9: no,
5: all'interno...
9: No, non è un senno di poi, diciamo, le si sta chiedendo una valutazione sulla base della sua competenza ed esperienza diretta.
5: Allora, di quel momento da me non sono entrati, ragione per la quale non c'è stato bisogno di stabilire chi dovesse avere il comando. Rimanendo all'interno della realtà con il reparto di polizia penitenziaria di quell'istituto, è responsabile il comandante. Se fosse entrata un'altra figura, io avrei dovuto capire in quali termini sarebbe dovuta entrare, con quali competenze. E quindi presuppongo ci doveva essere un confronto precedente.
9: Ma nel suo caso, sì. Scusi dottoressa, sì. Magari il tempo per fare il confronto precedente non c'era, perché lei si trova con la rivolta, ha il gruppo esterno certo. Fuori, quindi diciamo tutto questo tempo per...
5: No, non c'è.
9: Ecco, certo. Perciò le stavo chiedendo, certo. Certamente è un'ipotesi, ma rispetto alla quale lei si è trovata... molto in quel frangente, no?
5: Sì.
9: In cui da un momento all'altro si poteva porre questo tipo di necessità. Allora, seguendo il ragionamento che lei stava facendo rispetto all'intervento degli esterni, la cui diciamo responsabilità poi viene presa dal questore, eccetera, volevo capire il suo ragionamento dove la porta.
5: Sì.
9: Nell'ipotesi in cui quel giorno quel gruppo esterno, anziché restare fuori, entrava nel suo istituto.
5: Ah, capisco.
9: E non avendo avuto questo tempo, come dice lei, di coordinare, valutare...
5: Ma non è che si può decidere al momento, Presidente. Cioè, le cose devono essere stabilite prima. Se il gruppo è esterno e non entra nell'istituto, la competenza è direttore e comandante, quindi quella rivolta ce la saremmo dovuta, diciamo, rispondere e gestire con le nostre responsabilità e col nostro potere dovere. Nel momento in cui entrava un altro gruppo, questo gruppo doveva essere, diciamo... caratterizzato da una specificità tale da poi prendere completamente il comando e il controllo dell'istituto. Ma,
8: mi perdoni, il comando e il controllo, un attimo soltanto, ma lei fa riferimento al GIR e al GIO?
10: Sì, però voglio dire...
5: GIR e GIO sono una creazione recente.
9: Un attimo, che la posizione su che cosa?
10: Sulla domanda, perché lei ha spiegato la modalità di intervento.
9: Vabbè, adesso facciamoglielo, adesso dopo un mio intervento ha dato una prima risposta, diamo spazio alla difesa per approfondire il tema che è stato aperto, per favore. Sì.
8: Quindi, dottoressa, anche all'epoca era prevista una certa diavocazione di poteri, cioè nel senso che chi è il responsabile della sicurezza all'interno di un istituto?
5: All'interno dell'istituto è il direttore e comandante.
8: Benissimo. Quando entra un gruppo esterno che sia formato dai nuclei,
5: sì.
8: Perché il gruppo esterno all'epoca erano formato dai nuclei,
5: sì.
8: Se ben lo ricordo, cessano di avere direttore e comandante, le loro funzioni vengono avocate dal gruppo esterno?
5: Ma ci dovrebbe essere una investitura in tal senso.
8: Come deve avvenire l'investitura?
5: Ope legis non c'è.
8: L'investitura come deve avvenire? Verbalmente o per iscritto in questo caso?
5: Doveva essere messo per iscritto, ma avrebbe trovato una difficoltà. Vabbè, non c'era comunque.
9: Cioè, scusi, perché sennò si fa un po' di confusione. Lei dice ci voleva l'investitura.
5: Sì.
9: L'investitura ope legis ha detto non c'era.
5: No.
9: Quindi non c'è un testo normativo di riferimento. È corretto, che regola?
5: Sì, perché, sì, sì.
9: E allora, quindi come opera, se ce lo spiega?
5: Come opera?
9: Cioè, sì. Lei ha detto che rispetto alle ordinarie regole
5: sì.
9: della catena di comando,
5: sì.
9: che sono comunque interne all'istituto,
5: sì, sì.
9: laddove si verifica l'intervento esterno e non è regolamentato per un atto avente forza normativa, il rapporto, la catena di comando all'interno del carcere, nella sua esperienza, che non è di poco momento,
11: no,
9: se fa uno sforzo a rappresentarci quello come lei avrebbe operato, come l'avrebbe interpretata.
11: Dottoressa, il discorso è molto chiaro.
9: Se lo sarà posto anche dopo lei il problema,
11: certo,
9: visto
11: certo,
9: che il 5 è successo da voi questo, il 6 succede quest'altro. Quindi allora cerchiamo un attimo di farci sentire il suo ragionamento.
11: Allora, il ragionamento è molto lineare, io spero. Spero di riuscirmi a spiegare.
9: Ma ci riuscirà senz'altro.
11: In maniera più chiara possibile. Allora, le competenze sono direttore e comandante e questa è la linea di comando. Nel momento in cui viene un gruppo dall'esterno, l'unico che viene formalizzato ope legis è quello nel momento in cui il direttore dice non ho più competenze, no, cioè non ho più competenze, attenzione, è sbagliato, non riesco più a fronteggiare l'evento e quindi chiedo l'aiuto esterno. Chiedere l'aiuto esterno significa normativamente invocare l'aiuto provveditore e prefetto con le figure alternative della polizia esterna, ed è questo. Nel caso di specie, che era un caso particolare, mai verificatosi in precedenza, il gruppo istituito era un gruppo di supporto. Era un gruppo di supporto che doveva aiutare gli istituti penitenziari in un momento di estrema crisi. Ora, il giorno prima, il giorno dopo, ho fatto l'esempio di Foggia, di Matera, era sotto gli occhi di tutti, di Salerno, eccetera. Quindi c'era il bisogno di creare esperienza sul momento in relazione a tanti fattori che erano il comportamento dei detenuti, la gravità delle azioni poste in essere, anche l'evento in concreto che si fosse verificato. Quindi quando nel caso di Secondigliano io mi resi conto che c'era una situazione che era ribolliva, era particolarmente, diciamo così, preoccupante, la prima cosa siamo andati a parlare con i detenuti, non mi sono posta il problema di dire se scatta l'evento critico chi deve comandare, abbiamo cercato di risolvere la situazione conoscendo i nostri detenuti con delle attività di mediazione all'interno. Ora, con il senno di poi e verificando che era arrivato un gruppo di supporto, all'epoca nella situazione di Secondigliano ho valutato che la situazione poteva essere chiusa con l'intervento di chi conosceva i detenuti, quindi il direttore, il comandante, gli ispettori, i vicedirettori di quel reparto, e utilizzare l'aiuto offerto dal provveditore a supporto del muro di cinta. Se fossi stata in un'altra condizione o in un'altra struttura dove la situazione era estremamente esplosiva o già esplosa, nulla vieta di pensare che si dava l'ok all'ingresso del gruppo. Lì c'è il problema, perché normativamente non è fissato chi ha competenza di cosa, perché dovrebbero essere due filiere di comando separate. Questo è il principio fondamentale e ci vuole ovviamente un accordo anche nell'immediato, ma ci vuole un accordo tra i comandanti, non c'è una subordinazione automatica, non so se sono stata chiara.
9: Prego, avvocato.
8: Certo, il punto quindi sono due filiere diverse, ma due comandi diversi. Innanzitutto, quel gruppo era di supporto, è così?
11: Sì.
8: Benissimo. È stato utilizzato anche nei giorni successivi il gruppo di supporto?
11: Ma noi come Secondigliano avevamo il nucleo lì, quindi li vedevamo spesso, per noi era anche normale vederli in loco, insomma in area demaniale, era assolutamente ordinario.
8: Negli altri sono venuti a supporto i nuclei esterni alla casa circondariale di Secondigliano?
9: Non sto capendo, sì, c'era stato bisogno. Facciamo domande un po' più precise.
8: Senta,
9: non sono precise le domande.
8: I nuclei in OTP esterni, quindi Secondigliano, se lei aveva visto, diciamo, li aveva all'interno già nei pressi,
11: sì,
8: della casa circondariale. Lei quando ne aveva bisogno?
9: Ma in OTP esterni che si intende? Diciamo quelli facenti parte del gruppo esterno oppure in OTP quali? Scusi, avvocato.
8: In generale in OTP, tutti in OTP.
10: Presidente, mi oppongo alla domanda che ho formulato perché era confusione, perché sì, la domanda sì, che farei anch'io è
9: cioè,
10: perché
9: mi faccia comprendere,
10: se si parla del nucleo dei PT di Secondigliano, stiamo parlando del nucleo dello stesso carcere, quindi il caso è molto
9: sì,
10: più
9: perciò
10: pregnante.
9: L'invito a essere un po' preciso.
8: Dottoressa, lei ha mai richiesto a supporto personale del nucleo che non fosse di Secondigliano ma di altre case di altri istituti? Cioè, quindi no TP di Salerno, no TP di Benevento? Si è mai posta questa problematica?
11: No, ma no. Non ho mai chiesto nemmeno il supporto dell'NOTP di Secondigliano.
8: Ah, ok, perfetto. Il NOTP di Secondigliano le ha mai chiesto unità all'interno del carcere a supporto?
11: Sì, sempre.
8: Le ha mai conferite?
11: E come no?

0: Presente.
1: Prego, Avvocato Stellato.
2: Sì, grazie Presidente. Voi ricordate se il dottore Manganelli arrivò al NOTP di Secondigliano in quando?
1: Sì, ricordo 2021 forse.
2: 2021. Allora, ricordate se riuscì in poco tempo a migliorare l'effettuazione dei visite mediche ai detenuti, cioè si impegnò in questo settore?
1: Sì, sì, ricordo che lavorò alacremente per questa.
2: Quindi offrì una collaborazione ampia da questo punto di vista e sul punto organizzativo.
1: Sì, sì, sì.
2: Ricordate se poi a seguito di vittoria del ricorso venne nominato ad aprile 21 comandante del carcere di Secondigliano fino alla misura cautelare che lo colpì?
1: Sì, sì, sì, è stato comandante con me.
2: Ricordate se al primo giorno di presenza del Manganelli al carcere venne da voi disposto una perquisizione straordinaria in un reparto AS di alta sicurezza?
1: È probabile, come no.
2: Le operazioni si svolsero in maniera regolare, corretta?
1: Assolutamente, a parte che noi abbiamo un planning ordinario di perquisizione, ma poi quando abbiamo segnalazioni o dubbi normalmente ci muoviamo con qualche straordinaria, ovviamente di qualche stanza, di qualche settore, perché non parliamo delle generali.
2: Voi ricordate che rappresentasse al Manganelli che si doveva ottemperare senza più possibilità di rinvio a comunicare al DAP la chiusura degli AS che il precedente comandante le aveva chiesto di procrastinare?
1: Non abbiamo mai chiesto di procrastinare, abbiamo rappresentato che c'era un work in progress, perché venivano da una realtà diversa, tra l'altro prevista anche e conosciuta dagli uffici superiori, che era quella dell'applicazione della normativa in virtù delle condanne che c'erano state della CEDU per quanto riguarda l'impegno dei detenuti, le attività all'esterno della camera di pernottamento, e quindi c'era questa perimetrazione, così veniva definita, sulla sezione, nel senso che venivano aperti ad orario, invece come è giusto che fosse, poi il Dipartimento incominciò ad evidenziare che essendo a esse era sempre più opportuno riempire di contenuti ovviamente la loro presenza al di fuori della camera di pernottamento, ma a celle chiuse.
2: Voi ricordate anche se Manganelli diede un fattivo contributo con una diversa pianificazione degli orari?
1: Ma,
2: una proposta di diversa pianificazione degli orari?
1: Sia Manganelli sia D'Apolito, incominciammo con Cicala, perché poi è stato un work in progress, noi avevamo 950 alta sicurezza e quindi abbiamo fatto un'operazione penso importante di chiusura, ma riempendo sempre di contenuti l'attività dei detenuti.
2: Ricordate se Manganelli vi affiancò e si affiancò agli altri vice direttori e vice comandanti nei reparti per evitare che si innescassero proteste anche a seguito della chiusura, delle chiusure dei detenuti?
1: Guardi, non lo ricordo, ma è probabile, perché era operativo.
2: Ricordate se Manganelli avviò una supervisione della gestione e dei servizi del personale?
1: Sì, sì.
2: Quindi lui si è, diciamo, interfacciò con voi per tutta una serie di attività?
1: Sì, sì, sì, in maniera molto composta e molto collaborativa.
2: La sua esperienza, cioè l'esperienza come comandante del NOTP di Napoli, ovvero dell'istituto, vi destò mai preoccupazioni per comportamenti aggressivi o comunque comportamenti violenti del comandante nei confronti dei detenuti?
1: No.
2: Ci furono mai lamentele per le sue condotte?
1: No.
2: Quindi sostanzialmente per voi era un punto di riferimento affidabile come collaboratore?
1: Ma si comportò con molta serietà e molta tranquillità.
2: Vediamo su 5 aprile. Se vogliamo entrare su questo. Voi prima avete dato delle indicazioni in relazione al tema del gruppo di pronto intervento. Un attimo su. Qua. Un attimo. Voi ricordate il barricamento di Secondigliano del 5 aprile?
1: Come no.
2: Questa situazione da chi fu gestita?
1: Sono andata io al reparto.
2: Voi eravate presenti in istituto, attendevate gli esiti, oppure avete partecipato alle interlocuzioni con i rivoltosi

0: far venir meno la situazione di criticità?
1: No, la mia modalità operativa è sempre quella di andare in sezione per incominciare a parlare con i detenuti.
0: Voi ricordate se Colucci fu autorizzato all'ingresso nell'area esterna o nell'area interna?
1: Autorizzato da me?
0: Sì.
1: Ma lui era anche comandante del nucleo, quindi non aveva necessità di avere l'autorizzazione.
0: Colucci nella circostanza fu collaborativo, si recò anche nei reparti per aiutare alla soluzione della situazione.
1: È entrato nei reparti. Non ricordo se è entrato nel reparto con me.
0: Al termine della protesta fu disposta una perquisizione straordinaria del reparto, interessato a quella criticità?
1: No, mi ricordo che loro fecero un barricamento con delle casse d'acqua, perché ricordo tutte queste casse d'acqua e le lenzuola. La loro preoccupazione era chiaramente il contagio, quindi quando riuscì ad abbassare i livelli di aggressività, la cosa fondamentale fu quello di assicurare visita medica per tutti. Quindi feci aprire ai detenuti questo barricamento e ricordo che scesero regolarmente, perché c'era anche il medico con me, l'allora dirigente sanitario degli ASIO, e li facemmo fare visita medica a tutti quanti.
0: Qual è l'autorità che per legge ha il potere, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dell'istituto, a chiedere interventi al prefetto?
1: Il direttore.
0: Voi ricordate se il provveditore impose o stabilì che le richieste di intervento di ordine pubblico rivolte alla prefettura dovessero passare per un filtro del provveditore o passassero con una interlocuzione diretta fra direttore del carcere e prefetto?
1: Per iscritto? Una cosa
0: del genere. Se c'era questa posizione di mediazione nel rapporto con la prefettura,
1: no,
0: da parte del provveditore.
1: C'è sicuramente una competenza, un superiore gerarchico, quindi prima di chiamare un'autorità esterna normativamente siamo tenuti, e anche per deontologia professionale, a comunicarlo al provveditore.
0: Ma è una comunicazione, non è una competenza del provveditore, cioè voi vi interfacciate con il prefetto per la criticità e poi chiaramente comunicate il dato al provveditore.
1: È quasi contemporanea, non c'è un prima e un dopo.
0: Ma è preventiva un'autorizzazione del provveditore per l'interlocuzione per il prefetto, oppure voi procedete direttamente senza aspettare un'autorizzazione, giusto come modus procedendi?
1: Non si parla di un'autorizzazione, si parla di una condivisione, si parla di una informazione che va fatta al provveditore, assolutamente.
0: Va bene. Volevo chiedervi, il direttore UST a livello regionale da chi dipende e chi ne è il superiore?
1: Il provveditore.
0: Vogliamo andare sul decreto? Secondo me dobbiamo andare qui per chiedere qualcosa. Non volete? No. Voi avete mai visto nella vostra esperienza la creazione di un'armeria mobile, cioè di un mezzo blindato tenuto in parcheggio con all'interno, diciamo, scudi, manganelli, in maniera stabile?
1: Nel periodo forse...
0: In genere e in periodo Covid.
1: Nel periodo Covid sì, ricordo che c'era questo riferimento.
0: E in base a quale disposizione circolare, legge, si può costituire questa armeria mobile?
1: Ma non era, credo, un'armeria mobile, era probabilmente erano tutti DPI che seguivano i gruppi di pronto intervento.
0: E la competenza a istituire questo, diciamo, questo strumentario di chi era?
1: L'NOTP.
0: Quindi del NOTP.
1: Sì.
0: Di questo ne ha parlato già prima. Voi conoscevate il dirigente Colucci?
1: Certo.
0: Sapete se in passato era stato oggetto di sanzioni disciplinari di natura rilevante?
1: No.
0: Non ne siete a conoscenza. Se lo stesso avesse, diciamo, procedimenti penali in corso o altro?
1: Non credo. Se avesse avuto procedimenti penali, credo che non avrebbe ricoperto quel posto.
0: Sul fatto che, cioè che questo nucleo ha le dirette dipendenze lì, quindi se in relazione al fatto del Cinto lei non ha visto operare il gruppo, lei non ha visto l'operatività del gruppo. Voi avete fatto riferimento ad un evento critico verificatosi a Salerno il 5 aprile, così?
1: Sì.
0: In quella circostanza, cioè, voi avete avuto l'intervento del gruppo di supporto realizzato dal provveditore Fullone in data 9 marzo o no?
1: Il 5 aprile, sta dicendo.
0: Nel 5 aprile.
1: Cioè, in relazione a Salerno non ho capito.
0: Secondigliano, chiedo scusa. Secondigliano, chiedo scusa, mi sono confuso.
1: Ok. Può ripetere la domanda, gentilmente?
0: Allora, innanzitutto, voi questo decreto del 9 marzo del dottore Fullone lo conoscete?
1: Eh sì, non lo ricordo più.
0: Non, nella... che, quello, non che anche quello del 18, ci avete già spiegato un po' le modalità di funzionamento.
1: Sì.
0: In relazione ai fatti del 5 aprile verificatisi presso il vostro carcere,
1: sì,
0: si attivarono gli interventi in base a questo provvedimento o non ci fu necessità di far intervenire il gruppo esterno di supporto?
2: No, come no, la domanda così non è ammessa, avvocato. Già risposto ampiamente sul punto, bene, sulle modalità. Se vuole, dia per scontato quello che ha detto.
0: Se
2: e
0: si
2: faccia
0: è dato
2: la
0: risposta,
2: domanda.
0: Va bene così, Presidente. Va bene così. Non c'è altra domanda.
2: Ma lungamente risposto. Non... Nessun'altra domanda? Prego,
3: posso? Avvocato Carfora, buongiorno dottoressa.
1: Salve.
3: Io diciamo do per scontato la sua risposta di prima. Lei ha detto quando c'è un gruppo esterno che viene inviato a supporto presso un istituto, ci sono due comandi autonomi, ho capito bene?
1: Sono...
3: O quantomeno si devono concordare il comando dell'istituto e il comando che viene dall'esterno. Ecco, la mia domanda è, se non c'è accordo, quello che diciamo è in disaccordo deve fare una nota scritta, lo deve rappresentare per iscritto, è necessario che ci sia qualcosa che dia conto del disaccordo? Per esempio, nel caso in cui il comandante dell'istituto che non è d'accordo a far intervenire il gruppo esterno per l'attività disposta, avrebbe dovuto fare un atto scritto con cui rappresentava il suo disaccordo, il suo disappunto?
2: Aspetti un attimo.
4: Presidente, mi oppongo alla domanda perché è tutta ipotetica e rispetto a quello che ha già dichiarato è abbastanza chiaro il test. Questa è molto molto ipotetica perché presuppone tutte circostanze che non sono mai avvenute.
2: Allora,
4: e non sono
2: pienamente assate. La domanda è ammessa nei termini in cui comunque mira a comprendere se in un'ipotesi di dissenso,
1: esatto,
2: cioè di mancanza dell'accordo a cui lei ha fatto riferimento, al, diciamo, all'accordo tra i diversi soggetti, in ipotesi di dissenso fosse necessaria una formalizzazione di questa posizione.
1: Presidente, è previsto il caso contrario, cioè è previsto che viene chiamato. Quindi l'aspetto affermativo non è disciplinato, l'effetto contrario, cioè il non essere d'accordo e quindi non devi venire, perché il presupposto era che normativamente io dovrei chiamare il gruppo di supporto. L'evento critico di quei momenti era tale per cui invece c'era un gruppo a supporto a disposizione delle direzioni.
2: Sì, però diciamo che la domanda mira a comprendere, superato lo step dell'essere chiamati, come
1: esatto,
2: dice lei, che quindi l'ipotesi contraria non è regolamentata, se nello svolgimento comunque delle attività si prospetta una divergenza di vedute,
1: sì,
2: questo è il tema. Questa divergenza tra, diciamo, l'interno, il comando interno e il comando esterno, questa divergenza come viene, doveva essere veicolata? Attraverso una forma scritta? Cioè, ci dica lei.
1: Ma se io mi voglio legare a quelle che sono le competenze, devo motivare, cioè non ti faccio entrare e motivo perché sono il direttore dell'istituto, non ti faccio entrare, non ne vedo la motivazione.
2: Esatto.
1: Se c'è una divergenza di opinioni rispetto ai comandanti, avrebbero dovuto rappresentarlo al direttore e al provveditore, visto che sono due linee di comando, e quindi poi si poteva decidere come riferimento.
3: Sì, quindi diciamo, ho capito che rimane, anche se io chiamo il gruppo esterno, rimane un potere di non fare in qualche modo intervenire quel gruppo.
1: Quindi deve essere successo qualcosa ulteriore che, che sì, mi fa cambiare idea, sì, esatto, sulla chiamata del gruppo.
3: Esatto, sì.
1: Sì, ma si può, lo devono
3: perché
1: rappresentare.
3: Altrimenti invece nella stessa chiamata è come se ci fosse implicita l'autorizzazione ad operare.
1: Nella chiamata ordinaria, torno a ripetere, quella disciplinata e quella prefettizia, quella che noi, di cui noi andiamo a discutere, era un work in progress, non c'era una procedura netta.
3: Però ascolti, se nel suo istituto arriva un gruppo di supporto non che niente. Ha chiamato lei,
1: se l'ho chiamato io significa che ho bisogno di,
3: esatto, certo. E nel mentre sta iniziando l'attività decide che non deve entrare, lo deve formalizzare in qualche modo o diciamo, basta.
1: Ma può dare anche l'ordine di non entrare.
3: Lei può dare l'ordine. E nel momento in cui quest'ordine viene disatteso perché entrano lo stesso,
1: sì,
3: che cosa lei avrebbe fatto?
1: Ma lei, il soggetto chi è? Il direttore,
3: e il comandante.
1: E sono due figure diverse.
3: Allora io le chiedo, diciamo, il direttore da un lato e il comandante, se ci può spiegare cosa avrebbe dovuto fare il direttore e cosa avrebbe dovuto fare il comandante.
1: Allora, sempre stiamo ragionando nelle ipotesi, perché sì, di quello che non è avvenuto.
2: Nelle, no, guardi, nel suo caso non è avvenuto,
1: esatto,
2: però si sta chiedendo comunque, diciamo, una sua prospettazione,
1: allora,
2: vista la sua competenza.
4: Presente,
2: va bene. Aspetti un attimo, aspetti.
4: Ma c'è opposizione, di là della domanda basata su un'ipotesi che non attiene all'esperienza del vissuto del test su quale potrebbe il test riferire, c'è opposizione anche perché la domanda parte da una premessa che in realtà non può essere data come dato certo della domanda stessa, cioè che l'intervento del gruppo esterno sia stata chiesta dalla direzione o dalla catena di comando del carcere. Qua parliamo, perché poi se si deve fare un parallelismo e portare e calare la situazione ipotetica al caso nostro, il caso nostro, diciamo, non vi è agli atti la possibilità di partire da una premessa in cui si assume che il gruppo di intervento sia intervenuto perché richiesto dal carcere.
2: Allora, l'opposizione è respinta in questi termini, perché le domande dell'avvocato partono dalle risposte e da quella che comunque, diciamo, è stata per certi versi l'esperienza diretta del testimone, che ha rappresentato come ha ragionato nel frangente del 5 aprile. Ora, abbiamo avuto diverse testimonianze in cui si è ragionato per ipotesi e sulla base dell'esperienza e della competenza personale. Quindi anche in questo senso l'opposizione è respinta. Poi è evidente che, a parte che può fare lei le domande se ritiene di impostarla diversamente, ma in questi termini, diciamo, l'avvocato Carfora sta cercando di seguire comunque il filo di quello che è l'accaduto il 5 aprile nel carcere di Secondigliano, in cui fu il direttore a prendere la decisione di non far entrare il gruppo, esatto, e su queste premesse sta ponendo, diciamo, delle ipotesi di esperienza e competenza, per cui può andare avanti e poi il resto ognuno lo approfondisce se ritiene, comunque è materia di valutazione evidentemente rispetto a casi che hanno le loro somiglianze ma anche le loro diversità. Prego, quindi può rispondere alla domanda. Quindi la ripeto, avvocato.
3: Nel momento in cui lei chiama a supporto il gruppo esterno e nel progress delle attività decide di non farlo entrare, avrebbe dovuto formalizzarlo in qualche modo, direttore e il comandante?
1: Beh, diciamo che il comandante può rapportare al direttore se c'è un cambio o il direttore se si trova sulla scena e si rende conto che sono venuti meno i presupposti, si dà l'ordine verbale e poi dopo si mette per iscritto. In una situazione emergenziale è
2: l'ordine
1: impossibile.
2: L'ordine verbale che cosa vuol dire? Che vuol dire l'ordine verbale? Si dà l'ordine verbale
1: al
2: chi
1: comandante?
2: Lo dà?
1: Il direttore,
2: chi lo dà?
1: Il direttore dà l'ordine verbale al comandante di comunicare.
2: Quale comandante?
1: Io ho riferimento al mio comandante, quindi al comandante di reparto dell'istituto.
2: E poi che avrebbe dovuto fare il comandante dell'istituto?
1: Avrebbe dovuto comunicare al gruppo di pronto intervento, non entrate, il direttore non vuole, perché sono cambiate, cambiati i presupposti.
3: Mi è chiaro. E diciamo, il momento in cui il gruppo esterno entrava lo stesso, cosa avrebbe dovuto
1: bisogna
3: fare?
1: Bisogna vedere la tempistica, perché potrebbe anche essere, io non lo so, se c'era stata una valutazione prima, durante o contemporaneamente, perché se l'evento critico era particolarmente grave e quindi il gruppo già era entrato, diventava complicato poi riuscire a far arrivare tempestivamente l'ordine del diniego, cioè dell'uscita.
3: Ho capito, siccome diciamo lei dà per presupposto che c'era un evento critico in atto, sì. Io la mia domanda è se invece c'era un'attività programmata di una perquisizione straordinaria ed era stato chiamato come gruppo di supporto un gruppo esterno, nel momento in cui diciamo nell'ambito dell'attività programmata si riteneva di non farlo più intervenire, avrebbe potuto sicuramente sia il comandante che il direttore fare un provvedimento o anche verbalmente rappresentare, poi formalizzare il mancato intervento
1: no,
3: per le ragioni.
1: Credo che qua no, qua avrebbe dovuto esserci un altro passaggio.
3: Quale? Se
1: cioè,
3: ce lo spieghi.
1: Sempre come dato esperienziale.
3: Sì.
1: Quindi non so nel momento storico se poi la cosa era plausibile o meno, però se c'è l'ordine di una perquisizione straordinaria
3: sì.
1: Che parte dal provveditore, e io da direttore poi devo richiamare il provveditore per dire che c'è qualche cosa che,
3: sì.
1: Che è cambiato.
3: Se non lo faccio vuol dire che non è cambiato nulla.
1: Se lo so, però. Sì, certo, se qualcuno mi ha rapportato,
3: scusa,
1: mi spiego
3: però,
1: meglio, se il comandante mi ha rapportato che le situazioni sono cambiate o io mi trovo in una condizione oggettiva perché sono lì e vedo che i detenuti dopo che hanno parlato si ritraggono, e parliamo di evento critico rispetto ad una perquisizione, la perquisizione va avanti perché se non le operazioni sono in atto.
3: E perciò diciamo, siccome io ho fatto il riferimento ad una perquisizione, non ad un evento critico, nell'ambito della perquisizione, con la richiesta dell'intervento del gruppo esterno, poteva qualcuno dire e impedire che partecipassero alle operazioni questi soggetti che venivano dall'esterno? Se sì, come? Se no, se ci può rappresentare qual era l'attività che doveva essere posta in essere per consentire a quelli dell'esterno di partecipare alla perquisizione
1: straordinaria. Io non so se ci siano state delle comunicazioni tra i gruppi o tra di tipo operativo, tra provveditorato, UST, nuclei e la direzione. A me manca questo pezzo, non lo so. Quindi devo ragionare.
3: Sì,
1: diciamo,
3: ma lei se ci dice lei cosa avrebbe fatto? Perché
2: noi ragioniamo in astratto su queste
1: astratto.
2: Tipologie di attività.
1: Esatto.
2: Non su quello che è successo in concreto, al quale lei non ha gli elementi.
1: Esattamente.
2: Quindi, questo si sta chiedendo.
1: Assolutamente, in astratto posso rispondere. Quindi, per quanto riguarda la perquisizione straordinaria, la perquisizione straordinaria in genere la fa il reparto, gli uomini del reparto. Quindi per aver chiesto la presenza o non chiesto la presenza, perché non mi è chiaro ancora questo passaggio, per esserci comunque una presenza di altre unità a supporto, non è tanto una stranezza, perché a volte si fa, perché numericamente all'interno degli istituti penitenziari non si ha la forza dei numeri,
2: domanda,
1: e quindi si può autorizzare la presenza.
2: Fate la domanda, avvocato.
3: Sì. E quindi diciamo, se c'è questa presenza di questo gruppo esterno, poi come si coordina l'attività del gruppo esterno con quelle che erano le attività interne?
1: Sono due le situazioni che si possono verificare.
3: Sì.
1: Se il gruppo esterno, che poi io non chiamerei gruppo, perché se io devo ragionare in astratto, allora devo ragionare su quelle che sono le previsioni anche delle nostre circolari, anche dell'organizzazione, anche dell'esperienza.
3: Sì.
1: Allora, se la perquisizione è una perquisizione straordinaria fatta dal reparto e si ha bisogno per un problema numerico della integrazione di altri dipendenti, altri poliziotti penitenziari che possono venire dai nuclei come possono venire anche da altri istituti penitenziari, allora tutto
2: dottoressa,
1: rimane
2: ragioniamo su questo gruppo esterno istituito il 9 marzo. Di questo lei non ha contezza di quello che accade il 6 aprile a Santa Maria, ma di tutto il resto deve avere contezza.
5: Ma io allora le volevo dare che... un'immagine chiara.
2: No, ma lei deve rispondere alle domande in modo puntuale. Allora, siccome stiamo parlando di questo gruppo istituito il 9 marzo, non di altre cose, non che chiamo il prefetto, non che chiamo il nucleo, non so come dire, stia alle domande. Prego.
3: Sì, quindi come si coordina l'attività di questo gruppo che viene dall'esterno con quelli che sono...
5: Ripeto, possono essere di due tipi. Se sono unità a supporto del reparto dell'istituto, il comando lo prende il comandante del reparto dell'istituto. Se è una perquisizione che viene dall'esterno e il dispositivo recita qualcosa di diverso, quantomeno ci deve essere un accordo tra i comandanti, perché, torno a ripetere, sono due linee di comando separate. Quindi anche la gestione del gruppo deve trovare un accordo tra i due comandanti.
3: Quando lei fa riferimento al dispositivo, ci sarebbe una indicazione che viene dall'esterno di questo gruppo che deve fare un'attività specifica già disposta da qualcuno che non è dell'istituto? Fa riferimento
2: sì,
3: a questo?
2: Sì, questo dovrebbe.
3: Quindi diciamo invece quando va a supporto di un'attività prevista e stabilita dall'istituto va al comando del comandante dell'istituto dove va.
6: Un'altra domanda. Posso una sola? Sono l'avvocato De Stavola per il verbale.
2: Prego, avvocato.
6: Seguendo il suo percorso, chi autorizza poi, quando ci sono questi due gruppi, quello dell'istituto e quello che viene dall'esterno, chi autorizza a far entrare gli agenti del gruppo esterno con il manganello?
5: Con la sfollagente?
6: Esatto. Così si chiama.
5: Allora, lo sfollagente è arma di reparto. Se l'arma di reparto è dell'istituto...
6: No, sto parlando del gruppo esterno che viene con l'armeria mobile o con quello che lei ha detto di conoscere. Chi autorizza, quale autorità autorizza a far entrare all'interno di un istituto un gruppo di agenti dotati di sfollagente?
5: All'interno dell'istituto lei deve dividere tra area demaniale e area detentiva.
6: Dottoressa, nella sezione dove stanno i detenuti, quindi area
5: detentiva. Il direttore risponde dell'armeria di reparto, del proprio reparto, dell'istituto penitenziario. Quindi se lo sfollagente è preso dall'armeria di quell'istituto,
6: io
5: l'ho fatta la precisazione,
6: però dottoressa, io ho fatto la precisazione.
5: Allora,
6: me interessa chi consente.
5: Il responsabile del gruppo.
6: Del gruppo e quindi le autorità dell'istituto non hanno nessuna possibilità di impedire che quegli agenti entrano nell'istituto con lo sfollagente.
5: Scusi, che domanda?
6: Perché mi è parso di capire una cosa diversa prima. Io ho esigenza di comprendere.
5: Sì.
6: Nel carcere di Santa Maria il 6 aprile entrano degli agenti che vengono da istituti diversi.
5: Sì.
6: Alcuni di quegli agenti sono dotati di sfollagente. Qual è l'autorità del carcere di Santa Maria Capua Vetere che ha consentito, ha autorizzato o poteva consentire o non autorizzare l'ingresso nell'area detentiva di quegli agenti con lo sfollagente? Questa è la domanda.
5: Allora, l'uso dell'armamento di reparto con l'invocazione dell'articolo 41 è dettato dalla normativa, lo decide il direttore, ma dell'armeria del reparto dell'istituto.
6: Ma quindi
5: questo gruppo che ha una sua armeria è l'armeria dell'NOTP, quindi il responsabile dell'NOTP, che è il comandante del nucleo, in questo caso era un nucleo composito, è responsabile di quell'armamento di reparto.
6: Quindi io potrei... diciamo capo del NOTP, entrare nel carcere di Secondigliano, nel carcere dove stava lei in quel periodo, dotato di sfollagente, e entrare nella sezione detentiva. Lei nella sua funzione, nel suo ruolo, avrebbe potuto impedire o autorizzare il mio accesso nell'area detentiva con lo sfollagente?
0: Io questo sto chiedendo. Ha già risposto, ha detto che sono due linee di comando.
2: Ma queste risposte non sono così chiare.
0: Presidente, ma sono due linee, è stata data l'indicazione di due linee di comando autonome e differenziate. Questo
2: allora,
0: mi sembra di aver capito.
2: Sono dovuta intervenire io più volte perché non è molto chiaro la modalità attraverso la quale risponde.
6: Io voglio solo...
2: pure io non amo le ripetizioni.
6: No,
2: lo
6: ma io
2: sapete.
6: Non volevo ripetere.
2: Però la domanda è abbastanza secca, compreso?
5: Certo.
2: E quindi
5: Allora, all'interno dell'istituto penitenziario il direttore dà l'ok per l'utilizzo dello sfollagente. Ragione per la quale parliamo dell'ordinarietà. Quella era una eccezionalità, un gruppo che viene dall'esterno con una propria armeria doveva entrare con i propri DP. L'uso dello sfollagente probabilmente era collegato ad un concetto di ordine pubblico che riguardava il muro di cinta. Non so come sia potuto poi entrare,
6: ecco,
5: all'interno.
6: Ecco, dottoressa, però la domanda era proprio questa. Io la sto scollegando.
2: Quindi,
6: scusi
2: avvocato, perché veramente poi ci perdiamo. La domanda è molto secca. Ma lei ce lo dice con serenità. L'ipotesi che è stata fatta, il gruppo esterno entra con lo sfollagente. Sì. Questo, il direttore ha potere, dovere di autorizzare, non autorizzare, oppure una decisione che viene presa in altre sedi? Questa è la domanda, molto semplice.
5: All'interno dell'istituto penitenziario, quando devi usare le armi, il direttore decide sì o no. Quindi questo vale per l'armamento di reparto. Il problema è che non era un armamento di reparto.
2: Quindi
5: questo è il problema, sapere chi ha dato l'ordine di quell'armamento. Se te li trovi all'interno con l'ordine di questo armamento, lo puoi solamente fermare se viene utilizzato.
2: Questa è la domanda, dottoressa, questo che si sta chiedendo. Entrano dall'esterno con gli sfollagenti, guardi me. Entrano dall'esterno con gli sfollagenti. Già deciso in altre sedi, però entrano nell'istituto.
5: Sì.
2: Quindi che cosa può fare il direttore o il comandante? Cosa possono fare?
5: Il comandante, se si rende conto che c'è questo utilizzo dello sfollagente, può immediatamente avvisare il direttore e il direttore ordina di disarmarsi, insomma, di non utilizzarlo.
2: Va bene, altre domande?
6: È sul può, Presidente, poi mi taccio. È sul può. Può o deve?
7: Presidente, ma c'è opposizione? Avvocato Colizzi, c'è opposizione? Penso che sia logica la risposta.
2: La logica non sempre ci aiuta. Io un po' di fatica la sto facendo. Voi state capendo tutto in modo lineare? Io rileggerò il verbale. Ma si sa che ho i miei limiti, però rileggerò e li leggerò, però tutte queste domande un po' nascono da una certa confusione nelle risposte. Vabbè, quindi la domanda, avvocato, se è utile,
6: se si avvede e non è d'accordo, può o deve bloccare l'ingresso di agenti non dell'istituto con lo sfollagente?
2: C'è un suo obbligo, questo è il senso della domanda, è un suo obbligo, rientra nei suoi doveri? Dica a voce.
5: L'utilizzo dello sfollagente rientra nei doveri del direttore dare l'autorizzazione.
6: Ecco, questo era il senso. Se devono entrare degli esterni che non sono dipendenti.
5: È la linea di comando, avvocato. Io non so come spiegarlo.
6: Però voglio dire,
5: se la linea di comando non è quella del direttore, perché non è armamento di reparto del direttore, nasce un problema di competenze. Io non so perché non è chiara questa cosa.
2: E noi stiamo chiedendo a lei di essere illuminati sul problema di competenza, perché lei pone i problemi ma non dà le soluzioni. Allora un direttore di un istituto in qualche modo è chiamato a prendere delle decisioni.
5: Io le ho prese,
2: ecco,
5: Presidente,
2: e qui
5: all'epoca.
2: Oggi si sta a chiedere a lei sulla base della sua esperienza. Questo stiamo chiedendo, l'abbiamo chiesto a lei, l'abbiamo chiesto a tanti altri testimoni.
5: Assolutamente.
2: Quindi sinceramente poi ci arrestiamo di fronte a delle risposte che io non trovo così chiare. Capisco i problemi, non capisco lei che soluzione dà.
5: Allora, la soluzione è molto semplice. Quando è armamento di reparto, il direttore deve, quando c'è una linea di comando diversa, bisogna stabilire in capo a chi è la competenza, poi per bloccare questo.
6: Mi perdoni, se un agente del NOTP entra in istituto con lo sfollagente e picchia sulla testa un detenuto, lei che è il direttore del carcere.
4: Presidente.
6: No, Presidente, lui... Posso finire la domanda e poi fa l'opposizione. Lei che è il direttore dell'istituto o il comandante di quell'istituto, lei non aveva l'obbligo di impedire questo? Questo interessa capire.
5: Posso rispondere?
4: Chiedo scusa, ci siamo spostati da una valutazione di carattere teorico sulle competenze a una valutazione di carattere concreto che presuppone tutta un'altra serie di elementi di fatto. Io mi oppongo a questa domanda.
0: perché tecnicamente
2: sì,
0: c'è un...
2: L'opposizione è accolta, però diciamo c'è questa esigenza di cercare di avere una risposta che sia comprensibile, questo è il tema.
6: Posso io... spiegare però la rilevanza della mia domanda?
2: No, ma la rilevanza, ha voglia della rilevanza, però cioè, il tema non è questo proprio... il tema.
6: Io...
2: No, non è questo il tema, avvocato, della rilevanza.
6: Va bene così,
2: diciamo, è il tema appunto delle ipotesi, dell'inserire delle altre variabili che determinerebbero ulteriore confusione. Le domande erano già abbastanza secche e semplici. Se ce lo vuole chiarire per l'ultima volta, noi poi recepiamo la sua risposta e poi vedremo che cosa farne.
8: Vabbè.
2: Vuole rispondere alla domanda,
8: certo,
2: quella iniziale, cioè quando entrano dall'esterno con armamenti che non sono di reparto, va bene? Quindi qual è l'atteggiamento, qual è il dovere, il potere della linea di comando interna rispetto a questa circostanza?
8: La linea di comando interna può dire non entrate.
2: Va bene, altre domande? No.
9: Presidente, io posso...
2: Costanzo, prego.
9: Senta, non per portare ulteriore confusione, però volevo partire dal dato empirico del 5 aprile quando c'è stato l'intervento del gruppo a Secondigliano.
8: Sì.
9: Innanzitutto mi spiega meglio, forse mi sono distratto, chi lo ha richiesto, cioè come è arrivato il gruppo lì al carcere?
8: Il gruppo arrivava a supporto di tutti gli istituti nei quali c'erano...
9: Non in generale, direttore, in quella circostanza, il 5 aprile, come si trovò proprio il gruppo alle soglie del carcere Secondigliano? Come avvenne la chiamata?
8: Perché all'epoca io ricordo che ho informato il provveditore che anche a Secondigliano c'erano dei rigurgiti, okay, che potevano far immaginare una situazione... diciamo di crisi.
9: Questo quando avvenne? Nel senso la richiesta quando fu fatta? Lo stesso 5 aprile?
4: Presidente, mi scusi, mi oppongo alla domanda perché sembra che non abbia formulato in termini di richiesta, per cui se si può spiegare se l'ha richiesto.
2: Sì, no, nel senso che il tema è sicuramente pertinente,
4: sì,
2: avvocato, però allora siccome alla sua domanda ha risposto che lei ha solo informato sui rigurgiti, si faccia dire con chiarezza se è stata una richiesta.
9: Allora
2: anche io l'ho intesa in questi termini, però facciamolo dire.
9: Si è informato o ha richiesto, dottoressa?
8: Ho informato.
9: E il provveditorato che decisione assunse?
8: Prese atto, poi c'era la disposizione dei gruppi di supporto e mi sono trovata il gruppo di supporto.
9: Cioè, lei informò dicendo ci sono dei rigurgiti, delle rivolte, no? In atto.
8: Delle frizioni, era evidente che c'erano delle
9: ovviamente
8: frizioni.
2: L'informativa che lei fa era rivolta semplicemente ad una dare conoscenza o sottendeva il fatto ci sono dei disordini? Abbiamo bisogno, cioè un allarme.
8: No, era un'informazione e comunicavo
2: a
8: che
2: quali
8: stavo...
2: fini?
8: Innanzitutto
2: perché ogni volta informatevate.
8: C'è un obbligo, certo, un obbligo quando riguarda l'intero istituto, se riguarda una sezioncina.
2: Un obbligo di informazione.
8: No, è un obbligo.
2: Quindi non fu fatta nessuna richiesta. Yeah.
8: No.
9: E il provveditorato che cosa fece?
8: Il provveditorato che cosa fece? Mandò il gruppo di supporto per vedere se c'era esigenza o meno delle...
2: Ma le venne detto adesso mandiamo il gruppo, per esempio? Rispetto alla sua informazione, lei ricorda la risposta?
8: Guardi, noi avevamo, come già spiegavo, il nucleo già lì, quindi la presenza del nucleo per noi era familiare, non c'era bisogno di una trafila di richieste particolari. Nel caso di specie non era nemmeno una richiesta, quindi vedersi lì il gruppo dell'NOTP era semplicemente a supporto di quello che dicevo, soprattutto la zona
9: però,
8: demaniale.
9: Però questo non,
2: se non
9: ho capito,
2: ha risposto,
9: no?
2: Alla mia domanda, se cosa le venne detto in risposta a questa sua informativa verbale?
8: Non capisco? Ricordo.
2: Non ce lo ricorda?
9: No. Esatto.
2: Con chi parlò?
9: Non glielo chiedo.
8: Io quando chiamavo il provveditore.
2: Direttamente il provveditore.
9: Però scusi, lei ha il nucleo, quello più numeroso di tutto il gruppo d'Italia. Che bisogno ha allora di informare il provveditorato?
8: Non dipende dall'istituto il nucleo dipende dall'UST.
9: Allora lei informa il provveditore per innanzitutto facciamo proprio chiarezza su chi con chi ha parlato, cioè lei ha chiamato il provveditorato, immagino la persona di qualcuno.
2: L'ho appena chiesto io, ha detto ha parlato col provveditore.
9: Mi ero
2: distratto. Cerchiamo veramente di stare tutti sul pezzo.
9: Sì, mi ero distratto un attimo, mi perdoni. Allora, prego. Lei chiama il provveditorato per avere l'utilizzo del nucleo o per avere l'utilizzo del gruppo?
5: Per non avere niente, io ho semplicemente informato il provveditore dello stato dell'arte.
9: E il provveditore manda, il gruppo manda o informa il nucleo? Perché poi il nucleo non dipendeva dall'OST.
5: Certo.
9: Quindi lei insomma avrebbe parlato con l'OST se diciamo c'era bisogno dell'intervento.
5: No, il mio superiore gerarchico è il provveditore, non l'OST.
9: Vabbè, allora, quindi in quel momento, il 5 aprile, non so a che ora lei vede arrivare il gruppo. Cioè, se quando vede arrivare il gruppo, che cosa
5: vede?
9: Chi vede?
5: Se non ricordo male, in mattinata.
9: In mattinata. Perché i disordini, i rigurgiti, quando c'erano stati?
5: Ma erano incominciati dall'8 marzo, erano giorni particolari, okay. Ogni giorno c'era una novità, insomma, in istituto.
9: Ok. Il gruppo, quindi, poiché lei, poi qua c'è un'identificazione, perché il comandante del nucleo, del suo nucleo, era anche il comandante del gruppo, da chi era composto? Cioè, come lei identifica nel sopraggiungere del gruppo la compresenza di una serie di persone, così?
5: Sì.
9: Si ricorda quante persone c'erano fuori al carcere di Secondigliano?
5: No, quante persone c'era, guardi.
9: No, proprio... cioè quanti agenti componevano il gruppo, non lo
5: no,
9: sa,
5: no,
9: non
5: no,
9: se lo ricordo.
5: No, ma proprio numericamente. Non
9: si ricorda numericamente.
5: Io ero all'interno, ricordo solo che detti la disposizione, che stavo all'interno già parlando con i detenuti e quindi che loro continuassero ad avere questa funzione sul muro di cinta, nell'area demaniale.
9: Sì, con chi si interfacciò per la linea di comando del gruppo? A chi disse aspettate fuori o...
5: No, io parlai con il mio comandante dell'epoca, il comandante
9: Colucci.
5: Comunicò... No,
9: no,
5: il mio comandante dell'epoca era Cicala. E io e Cicala comunicò al comandante del gruppo.
9: Che era il dottore Colucci, lei già l'ha detto.
5: Certo.
9: Lei quindi non parlò direttamente col dottore Colucci. Ok. Poi lei va all'interno a sedare, tra virgolette, vado alla
5: sintesi.
9: Era già all'interno del reparto dove c'erano i rigurgiti, cioè ha parlato. Lei è andata da sola o col comandante?
5: Ero io il comandante e il referente sanitario.
9: Alla fine, di questa trattativa, o comunque di questa interlocuzione con i detenuti, chi decise, di fermare l'intervento del gruppo? Lei l'ha detto, ma l'ha deciso lei o l'ha deciso insieme al comandante del reparto? Quindi Cicala, lei ha detto che
5: sì. No, l'ho deciso io e il comandante ha condiviso.
9: Condiviso, perché il comandante pure intervenne nel parlare.
5: Era al mio fianco.
9: Avevate insieme il contatto con i detenuti?
5: Sì.
9: O...
5: eravamo insieme.
9: Ok. Dopodiché come comunicò al gruppo di non avere esigenza di entrare?
5: Credo che gli abbia telefonato.
9: A chi?
2: Non ho capito la domanda.
9: Allora,
2: lei ha detto di aver parlato con Cicala.
9: No, Cicala e il comandante stanno dentro e parlano.
2: Qual
9: con
2: è
9: lui.
2: La sua domanda?
9: La domanda è con chi ha parlato del gruppo per comunicare la decisione di non farli entrare.
5: Io l'ho detto al comandante Cicala. Se il comandante Cicala
2: l'ha appena detto, avvocato, siete attenti.
9: In realtà
2: attenti.
9: Quindi,
2: l'ha
9: quindi
2: appena
9: lei
2: detto
9: sa.
2: Che lei disse al suo comandante di avvertire che non. Quindi lo. Se sa con chi parlò Cicala? Questa
9: sì,
2: è la domanda?
9: Sì.
2: Se lei sa con chi parlò Cicala?
5: Non lo so se ha parlato con Colucci direttamente o con qualcuno
2: se lo
5: del
2: sa.
5: Gruppo.
2: Non lo sa. Andiamo avanti.
9: Dopodiché ha avuto anche un'interlocuzione telefonica via mail, non lo so, con il provveditorato, visto che l'aveva chiamato, lei non fa più niente dopo.
5: No,
9: dopo
5: ma io non l'ho chiamati, quindi dissi solamente che erano liberi, che potevano andare altrove se avevano bisogno.
2: No, dottoressa, la domanda è, visto che lei prima aveva telefonato al provveditore per informarlo, dopo tutto questo, ha analogamente telefonato al provveditore per dire l'esito della cosa oppure no?
5: Guardi, io non ricordo se ho ritelefonato al provveditore, ma essendoci una linea anche che il provveditore ha con il gruppo di intervento, nel momento in cui io lo
2: lei
5: libero...
2: Lei non se lo ricorda.
5: Dal gruppo
2: ricordo.
5: Di intervento
2: non,
5: ritengo
2: ecco,
5: che sia
2: non...
5: informato.
2: Non le è stato richiesto, la domanda era diversa. Prego,
9: senta, dopodiché... Cicala le disse qualcosa, cioè sul contenuto dell'interlocuzione rispetto al gruppo, perché credo che fossero arrivati, cioè glielo chiedo prima, oltre al nucleo di Secondigliano che componeva in maniera più numerosa il gruppo, si ricorda se c'erano, non quanti erano, già glielo ho chiesto, se c'erano altre forze che erano sopraggiunte a Secondigliano per dare il supporto.
2: C'è altri appartenenti a diversi nuclei.
9: Esatto, agli altri nuclei.
2: Facciamo le domande precise.
9: Sì.
2: Non lo posso escludere perché se era il gruppo operativo era composito.
9: Quindi non ha proprio idea di chi fossero, si ricorda quali altri nuclei componevano il gruppo di supporto?
2: In genere come da POR e come da provvedimento dovevano essere tutti i nuclei della regione, poi è chiaro che raggiungevano prima quelli che sono più viciniori, no? Quindi
9: però,
2: nel pronto intervento.
9: Dicendo questo fa capire di non ricordarsi bene il provvedimento del 9 marzo, perché in realtà in questo provvedimento sono solo tre nuclei a comporre il gruppo di supporto. Va bene, io
2: facciamo le domande.
9: Allora volevo chiedere un'altra cosa. Per diciamo a questo provvedimento del 9 marzo segue un provvedimento del 18 marzo 2020, non so se si ricorda, nel quale venne poi stabilito che il comando venisse assegnato al dottore Colucci, se lo ricorda questo?
2: Vagamente, però me lo ricordo.
9: Quindi il 9 non subito si diede il comando al dottore Colucci, il 18 marzo si diede questa dirigenza dei contingenti. Si ricorda se c'era una linea di comando in questo gruppo?
2: Scusi, se il provvedimento era già istitutivo della...
9: solo Colucci era indicato come dirigente, come comandante, si ricorda?
2: Evidentemente sì, forse come responsabile, non comandante, era responsabile del gruppo.
9: Vabbè, poi lo leggiamo il provvedimento. Senta, ma si ricorda se in quel momento, questo glielo chiedo come premessa, l'abbiamo già appreso, c'era un forte pericolo di fuga verso dall'interno delle carceri, anche a Secondigliano?
2: La preoccupazione c'era nei termini della rivolta, che poi l'evasione da Secondigliano la vedevo un po' più complicata,
9: più
2: difficile per i presidi di sicurezza sicuramente, però non era da sottovalutare nulla all'epoca, perché se si fosse sollevato il carcere il problema l'avremmo avuto proprio per l'estensione.
9: L'abbiamo appreso perché è successo a Foggia con un'evasione massiva.
2: Ed è piccolissima, è un centesimo di Secondigliano.
9: Senta, in quel periodo, dal 9 marzo, un periodo emergenziale di fibrillazione, il nucleo di Secondigliano che apporto dava al carcere, per arginare, per eludere questi pericoli, anche quello di fuga? Si ricorda se c'era un potere particolare conferito al nucleo?
2: No. Non c'era. Non ricordo proprio che ci fosse un provvedimento che dava una competenza di specifica.
9: E allora gli uomini del nucleo per cosa venivano utilizzati? Visto che non avevano ovviamente le funzioni ordinarie che erano quelle tipiche, no?
2: Ma le prioritarie non sono mai state messe in subordine. Diciamo che quello era un quid pluris. La creazione del gruppo era un quid pluris.
10: No, dottoressa, la domanda mira a comprendere le competenze del nucleo traduzioni Secondigliano all'epoca dei fatti, perché dice l'avvocato, visto che erano sospese le traduzioni in quel periodo, no? Quali erano le funzioni che svolgeva in particolar modo il nucleo traduzioni Secondigliano?
2: Ripeto, non appartiene alla linea di comando del carcere di Secondigliano, quindi se ci sono delle disposizioni vengono dal
10: lei UST. Non le conosce, quindi lei non sa. Senta, ma che cosa facessero in quel periodo nello specifico?
2: Loro potevano avere sia questa funzione di gruppo di supporto che poi utilizzati per altro.
9: Però guardi, io adesso se posso le faccio vedere una missiva che le arriva dal provveditore il 12 marzo 2020, lei è proprio il primo centro penitenziario mandato di Napoli Secondigliano che riceve questa disposizione. Glielo faccio leggere o glielo posso leggere? Sono poche righe, Presidente.
10: Valuti lei.
9: Glielo faccio leggere.
10: Ci può dare una mano, per favore, un po' di collaborazione. Vabbè, una vada.
1: Grazie, avvocato.

0: Avvocato, sì. Di atto sì. Di che cosa ha sottoposto? Allora, poi forse non, sì. Non so se è un atto già presente
1: sì, sì,
0: al fascicolo, quindi di agli estremi in modo tale che allora le difese la possano controllare.
1: È un dispositivo del 12 marzo del provveditore Follone, l'ho trovato anche la copia. Poi sta scritto PEC numero 4036, è inviata ai direttori degli istituti penitenziari di Secondigliano, Avellino, Benevento, Santa Maria e Salerno e ai comandanti dei NOTP di Avellino, Benevento, Secondigliano, Santa Maria e Salerno e anche al direttore dell'UST sede da parte del dottore Fullone. Allora, innanzitutto se adesso lo legge, se lo ricorda.
0: Sì. E questo era il supporto, sempre nell'ottica del supporto esterno, tant'è vero che c'è l'indicazione tale personale non dovrà essere impiegato in compiti interni sì. Alle sezioni.
1: Allora,
0: sì.
1: Innanzitutto dica in maniera più ordinata, il supporto esterno fatto è in capo a chi? Cioè, istituito in capo a chi?
0: Si dispone che il personale polizia penitenziaria in forza ai nuclei, fatta salva la funzionalità dei servizi, supportino i reparti negli istituti sede dei nuclei stessi.
1: Esatto, quindi è ai nuclei dell'OTP, diciamo, sono loro l'oggetto di questo provvedimento.
0: È un po' quello che le dicevo prima, cioè si guardava la territorialità, adesso non mi ricordavo precisamente questo.
1: No, però dottoressa, non è per polemica, però lei prima ha detto che i nuclei non perdevano le funzioni prioritarie. Le funzioni prioritarie in quel momento, se ho capito bene, erano quasi azzerate, perché sia traduzioni, piantonamenti e soprattutto le trasferimenti.
0: Sono le domande.
1: Che glielo ricordo, lei dice quello che diceva prima. Quindi c'era questa funzione istituita da questo...
0: avvocato, lo dice, fatta salva la funzionalità dei servizi dell'NOTP. Quindi non è che dice, sono eliminati i servizi dell'NOTP, fatta salva quelli che sono i compiti e le esigenze di tali servizi dell'NOTP, hanno anche funzioni...
2: Scusi, dottoressa, cioè, per favore, usciamo da questo impasse. No, dottoressa, è un dato di fatto che erano sospese le traduzioni.
0: Certo.
2: Su questo sta dicendo l'avvocato, che i servizi ordinari. Però avvocato, già prima rispondendo, ha detto che non era competenza sua, era competenza di un altro settore. Quindi lei non sa che cosa facessero questi nuclei traduzione.
1: Non era competenza del direttore, quindi non ha contezza di quello che facevano i nuclei. Vabbè. Quindi, però l'ultima cosa, allora, lei
0: però
1: dice
0: chiedo
1: quindi...
0: scusa, non so se posso aggiungere, non è che c'erano solo le traduzioni, i nuclei si occupavano anche per esempio per portare i detenuti all'ospedale, i piantonamenti in ospedale, c'erano tante attività, non è che si sono fermati i nuclei, attenzione.
1: Scusi, perché... ma... la vigilanza esterna rispetto al carcere proprio di Secondigliano, le chiedo, poi se ha notizie anche di altre carceri ce lo dice, era affidata ai nuclei la vigilanza esterna, tutto ciò, le ronde sia interne che esterne, è così?
0: Il supporto, ma il servizio rimaneva sempre
1: supporto,
0: in casa.
1: Allora mi definisca supporto, mi scusi.
0: È un'integrazione, avvocato, non c'è una delega ai nuclei di questi servizi, loro ci aiutavano, integravano con le loro unità.
1: E lei stessa ha detto che poi stava leggendo in questo provvedimento che il personale dei nuclei non doveva essere impiegato in operazioni interne.
0: Esatto,
1: così ci sa dire il motivo?
0: Perché il personale del nucleo viene preparato appunto per le traduzioni, piantonamenti e quant'altro, per cui molto spesso non ha più quella dimestichezza nella gestione del detenuto all'interno delle sezioni.
1: Okay.
0: Quindi
1: adesso...
0: per specificità diciamo di compiti non si preferisce.
1: Io adesso le chiedo una cosa che poi il Presidente se mi ammette la domanda, poiché il gruppo di supporto era formato dai nuclei, lei ed era una funzione essenzialmente di supporto così come è istituito in questo provvedimento, quello dei nuclei diciamo al di fuori dei gruppi, c'era anche lì una linea di demarcazione tra il supporto che dava il gruppo rispetto ai poteri interni del reparto che rimanevano nelle competenze e nelle previsioni del reparto?
0: Quello è per legge, cioè le competenze del reparto sono le competenze con la sua filiera, sicuramente.
1: Sì, dico proprio per cercare di arrivare a un'interpretazione di quello che le è stato più volte chiesto prima, no? Di questa linea di comando che si doveva coniugare, si doveva armonizzare.
0: Sì.
1: poiché i due il gruppo con il comando di reparto possono avere dei punti di contatto e di possibili antinomie. Lei ha parlato prima di queste soluzioni.
2: Faccio la domanda, faccio la premessa
1: all'interno del reparto è prioritaria la conoscenza del comandante di reparto, che in un certo senso prevale su quello che è la conoscenza e il potere di comando del gruppo, che è formato da uomini dei nuclei?
3: C'è opposizione, sia perché è una domanda talmente confusa.
2: È accolta, anche perché il tema è stato orato, abbiamo avuto delle risposte con grande fatica, che andremo a cercare di ricostruire, e poi sarà questione di valutazione, vista anche,
1: Sì, vabbè, un attimo solo, per esempio. Un'ultima cosa, il coordinamento con le forze esterne di polizia, si ricordo chi lo faceva?
0: Il coordinamento con le forze esterne?
1: Sì.
0: Il comandante del reparto, per esempio a Secondigliano, notiziò immediatamente le autorità di polizia del territorio, che avevamo qualche attrito all'interno.
1: Le leggo proprio testualmente, così magari glielo ricordo. Sempre il provvedimento che affidò il comando dei contingenti a Colucci, nel secondo capoverso recita: nei territori dove insistono in OTP il personale individuato si porterà direttamente sul posto in attesa dell'arrivo dei rinforzi. Negli istituti sedi di OTP, quindi anche Secondigliano, i comandanti si coordineranno con le altre forze di polizia e il comandante della struttura. Questa è la locuzione usata dal provveditore Fullone. Quindi si ricorda se anche il nucleo di Secondigliano aveva poteri e doveri di coordinamento con le forze di polizia esterne?
3: Sì, però
0: il comandante di reparto di Secondigliano sì, il comandante del nucleo sicuramente aveva anche competenza a comunicare con l'esterno, c'ha anche lui una sua rilevanza, al di là anche della disposizione del provveditore.
1: Va bene, grazie, un'altra domanda.
4: Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia, era dedicata all'udienza del 30 marzo scorso nell'aula della Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere, impegnata nel maxi processo sui fatti dell'aprile 2020. Abbiamo ascoltato in particolare una fase dell'esame e controesame in aula di Giulia Russo, ex direttrice del carcere di Secondigliano. Interessati alle domande erano, come ovvio, soprattutto i difensori, che avevano chiesto la citazione della dirigente.
5: E questo era lo speciale giustizia di questa sera, come avete sentito, a cura di Bruno Ruggero. Andiamo avanti con gli appuntamenti di Radio Radicale. Ora parliamo di inflazione, lo facciamo con questa intervista a cura di Cristiana Pugliese con Natale D'Amico.
6: Radio Radicale, torniamo a parlare di economia, torniamo a parlare di politica e lo facciamo con il consigliere della Corte dei Conti, Natale D'Amico. Buonasera, bentornato.
7: Buonasera.
6: E allora, oggi parliamo di inflazione, in realtà è uno degli argomenti, del giorno per la stampa economica, e ci viene raccontato, consigliere, che lo shock energetico è la causa principale dell'aumento dell'inflazione nell'ultimo periodo. Nel frattempo, ma i nostri ascoltatori ben lo sanno come lei, l'inflazione è aumentata, quindi c'è anche di nuovo un allarme anche nell'ultimo mese. Qui in Europa siamo arrivati a 3,3%, ma secondo lei questa è la vera e unica causa di questa inflazione?
7: No, non può esserlo, semplicemente. Provo a spiegare perché. Sì, il fatto di partenza è questo: l'inflazione aumenta in Italia, aumenta nell'intera Europa, aumenta nel Regno Unito, aumenta in Giappone, aumenta negli Stati Uniti.
6: Sì.
7: E se apriamo un giornale o sentiamo un telegiornale, dice: beh, certo, aumenta il prezzo della benzina e quindi aumenta l'inflazione, il prezzo del petrolio aumenta, quindi aumenta il prezzo di benzina, gas, quello porta dietro gli altri prezzi,
6: certo.
7: E quindi aumenta l'inflazione, cioè il livello generale dei prezzi. Questa è la spiegazione generalizzata, che è sbagliata, è semplicemente sbagliata, nel senso del fatto che tutti lo dicano non vuol dire che sia giusta.
6: Non diventa giusta.
7: Non diventa giusta perché tutti lo dicono. Proviamo a spiegarlo brevemente se ci riesce. Partiamo da una cosa semplice, diciamo, una famiglia guadagna 2.000 euro al mese e spende 100 euro di benzina al mese. Sì. Aumenta il prezzo della benzina.

0: cioè questi 30 euro in più che spendo di benzina vado a mangiare una volta in meno la pizza o qualunque altra cosa.
1: Sì.
0: Riduco altri consumi. Se riduco altri consumi, i prezzi dei beni, se molte persone vanno così, i prezzi degli altri beni diminuiscono. Perché i prezzi dei beni reagiscono alla domanda. Se la domanda scende, il prezzo scende. E quindi un aumento del prezzo della benzina non determina inflazione, cioè un aumento del livello generalizzato dei prezzi, perché il prezzo della benzina e dei beni connessi alla benzina aumenta, ma altri prezzi diminuiscono, cambiano, dicono gli economisti, i prezzi relativi, ma non c'è un cambiamento dell'inflazione, del livello generale dei prezzi, alcuni salgono, altri scendono. La famiglia ha un'altra possibilità. La famiglia di cui stiamo parlando,
1: certo,
0: deve trovare 30 euro in più al mese, cosa fa? Riduce i suoi risparmi.
1: Chiaro.
0: O magari liquida il risparmio che aveva. Ma in questa situazione cosa avviene sul mercato del risparmio? Affluiscono meno fondi. Se affluiscono meno fondi, se la domanda di risparmio, tipicamente per investimenti da parte delle imprese, rimane costante, il tasso di interesse sale. Ma se il tasso di interesse sale, si fanno meno investimenti, è meno conveniente fare investimenti. C'è una domanda che diminuisce, la domanda di beni di investimento. Gli investimenti, tra l'altro, hanno una caratteristica particolare, che hanno effetti moltiplicati sul reddito. Ma insomma, la situazione è questa. Alcuni prezzi, i prezzi dei beni di investimento, diminuiscono perché il tasso di interesse è aumentato, è meno conveniente fare investimenti. Se ne fanno di meno, se c'è meno domanda di beni di investimento, il prezzo dei beni di investimento diminuisce. Ancora una volta, l'aumento del prezzo della benzina non ha determinato un aumento del livello generale dei prezzi. Alcuni prezzi sono saliti, altri sono scesi. È cambiato, sono cambiati i prezzi relativi, non è cambiato il livello generale dei prezzi. E allora, ma perché tutti dicono questa roba? Lo dicono, francamente, è comprensibile, no? Lo dicono con tutto il rispetto. I giornalisti e i politici sanno poco di economia, di soldi, quindi è comprensibile. Il fatto che lo scrivono, questo mi scandalizza un po', anche persone che fanno gli economisti di mestiere, che non scriverebbero mai questa cosa sbagliata in un loro paper, in un loro saggio, ma quando la scrivono sui giornali, forse anche perché costretti dalle 4.000 battute di un editoriale, semplificano molto, beh, aumenta il prezzo della benzina, aumenta l'inflazione. Ma questa cosa abbiamo visto che non è possibile, manca un pezzo della storia per spiegare perché un aumento dei prezzi della benzina determina un aumento del livello generale dei prezzi. Da solo cambierebbe i prezzi relativi, non il livello generale dei prezzi. E questo pezzo che manca sono le banche centrali. Abbiamo visto il canale, nel caso in cui le persone riducono il loro risparmio,
1: sì,
0: attraverso il quale si abbassano gli altri prezzi per compensare l'aumento del prezzo della benzina, sono i tassi di interesse. Ma se le banche centrali tengono i tassi di interesse bassi,
1: certo,
0: ma le banche centrali governano i tassi di interesse a breve, se continuano a mantenere bassi quei tassi di interesse, quell'effetto di restrizione sugli investimenti non c'è, quindi aumenta il prezzo della benzina ma non viene compensato dalla riduzione di altri prezzi, il risultato è che l'inflazione sale. Quindi il pezzo che manca in questa spiegazione è il pezzo legato alle politiche monetarie. Milton Friedman diceva che l'inflazione è sempre un fenomeno monetario, non esiste inflazione da costi, inflazione d'aumento del prezzo della benzina, del petrolio, del gas, di quel che volete voi. L'inflazione è sempre un fenomeno monetario. Se un aumento del prezzo della benzina si traduce in un aumento del livello generale dei prezzi, la responsabilità è della banca centrale. Ma perché le banche centrali tengono giù questi tassi di interesse, impediscono a questi tassi di interesse di reagire a quello che abbiamo visto? Le famiglie spendono di più per la benzina, risparmiano di meno. Questo fa aumentare il tasso di interesse, ma le banche centrali fanno un'operazione perché tengono i tassi di interesse bassi, impediscono i tassi di salire, perché ogni volta che alzano i tassi le banche centrali sono molto impopolari, da due punti di vista. Primo, un aumento dei tassi fa scendere le borse tendenzialmente, quindi come dire, gli investitori privati sono scontenti, diciamo, una banca centrale quando

0: aumenta i tassi di interesse, impopolare fra gli investitori privati. Secondo, come noi sappiamo, i grandi debitori sono, e lo Stato, sono gli Stati. Un aumento dell'interesse fa alzare il costo del debito per gli Stati, quindi gli Stati hanno meno soldi per fare le infinite cose che pensano di dover fare, e questo, come dire, rende i politici più insofferenti verso l'aumento dei tassi di interesse. Un po' ovunque, di fatti, i politici sono insofferenti verso i tassi di interesse che aumentano. Quindi le banche centrali sono restie a lasciare aumentare i tassi di interesse perché questo le rende impopolari. La responsabilità del tasso di interesse è loro, se lo fanno, lo rialzano, sono impopolari presso gli investitori privati, sono impopolari verso la politica, nessuno ama essere impopolare. E quindi cosa fanno le banche centrali? Tendono ad attendere. Attendere sperando che, vabbè, si è alzato il prezzo della benzina perché c'è Hormuz chiuso, speriamo che Hormuz si riapra, più o meno ogni giorno Trump annuncia che si è riaperto, oppure sperano che sia un effetto temporaneo, che appunto quei meccanismi che abbiamo spiegato riescano a funzionare e quindi determinare, come dire, il fatto che, come dire, altri prezzi scendono. Sostanzialmente la tesi è delle banche centrali: aspettiamo, perché questo che vediamo è un fenomeno temporaneo. Il risultato è che arrivano sempre in ritardo. E intanto c'è il rischio sempre che le aspettative di inflazione si radichino, e l'inflazione è una strana roba che si autoalimenta. Se le persone pensano che ci sarà inflazione, aumentano a priori i prezzi, perché poi quando i listini, perché poi quando incasseranno quel denaro varrà di meno. I lavoratori dicono, vabbè, ma se c'è una tesa di inflazione, quando facciamo le contrattazioni salariali chiedono di incorporare, insomma, questa tesa di inflazione nel mio salario futuro, perché altrimenti si riducono le mie condizioni. La novità è rappresentata oggi, diciamo, questo è l'atteggiamento normale delle banche centrali. Noi abbiamo numerose esperienze delle banche centrali che tendono ad aspettare troppo per evitare di fare scelte impopolari, e questo consente quello che abbiamo visto, cioè che un aumento del prezzo della benzina, che da solo non potrebbe determinare un aumento dell'inflazione, si traduca in un aumento dell'inflazione, perché le banche centrali tengono i tassi di interesse bassi. La novità è rappresentata oggi dall'arrivo di un falco, nel linguaggio di una persona, come dire, molto severa sulla conduzione delle politiche monetarie, alla Federal Reserve. Si chiama Kevin Warsh, ne abbiamo parlato, sì. Lui ha fatto di recente un importante discorso a questo convegno internazionale dei banchieri centrali che si tiene ogni anno a Jackson Hole, organizzato dalla Federal Reserve Bank di Kansas City. E ha spiegato, più di quanto avesse fatto in passato, come dire, la sua posizione. Lui ha detto alcune cose, secondo me, importanti sulle banche centrali. Anzitutto, lui ha cambiato, ha introdotto, già l'aveva fatto con la prima conferenza stampa e con la successiva, ha detto, vabbè, d'ora in poi non vi dico a priori quali sono gli obiettivi di tasso di interesse della Banca Centrale Americana. Perché? Perché io voglio utilizzare segnali di mercato, disporre di segnali di mercato più puliti possibile, ha detto lui a Jackson Hole. Cosa vuol dire? Se io vi dico quale sarà il tasso di interesse futuro, voi vi appiattite su quel tasso di interesse. Ditemi voi, mercati, quale secondo voi è il tasso di interesse giusto, diciamo, che equilibra la domanda e l'offerta di risparmio. Appena l'ha detto, i tassi di interesse sono saliti, difatti. Quando lui ha detto smetterò di dirvi io quali saranno i tassi futuri e implicitamente di tenere io forzatamente bassi i tassi di interesse, i tassi di interesse a lunga sono saliti, le quotazioni dei titoli, in particolare del tesoro americano, ma in realtà di tutti i titoli a lungo termine sono diminuite, cioè i tassi di interesse a lungo termine sono saliti più o meno in tutto il mondo sviluppato. A questo punto si è infilato un po' in una trappola l'ottimo Kevin Warsh, perché il ministro del tesoro, diciamo, degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha detto, beh, ma insomma, se questi tassi a lunga sono saliti, mi costa molto indebitarmi a lunga, ma i tassi a breve ancora la Banca Centrale Americana non li ha alzati, quindi mi conviene ricomprarmi i titoli a lunga su cui pago un interesse alto e mettere titoli a breve su cui pago un interesse basso. Questo mette la... la Federal Reserve nella condizione di non poter andare avanti così e quindi dovrà alzare i tassi di interesse a breve termine, lo farà immagino in tempi molto brevi, prenderà atto di questa situazione e alzerà i tassi di interesse. Nel frattempo i tassi di interesse in molte banche centrali stanno salendo, nonostante quello che dicevamo, quanto sono restie le banche centrali ad alzare sì. i tassi di interesse, perché insomma, di fronte all'evidenza di questa inflazione che sale, alla fine il loro mandato, tra l'altro molte delle banche centrali che nominerò, il mandato esplicito è mantenere sotto controllo l'inflazione, e nel caso della Federal Reserve c'è anche l'obiettivo di una occupazione adeguata. La BCE, come sappiamo, ha aumentato i tassi di interesse a giugno, numerose voci si sono alzate dalla BCE per dire che a settembre è necessario e opportuno attendersi un ulteriore aumento del tasso di interesse. La Banca del Giappone ha alzato i tassi di interesse a giugno, la Banca Centrale del Brasile ha alzato gli interessi ad agosto, la Banca Centrale della Nuova Zelanda ha alzato gli interessi a luglio e di nuovo li ha alzati qualche giorno fa a settembre. La Banca Centrale dell'Australia, il suo governatore Ballock, ha fatto un discorso molto duro, lasciando intendere un prossimo rialzo energico dei tassi di interesse. Quindi le banche centrali hanno cominciato a muoversi. Wolff non si è concentrato solo su questo, ha provato a ragionare a Jackson Hole sul suo ruolo e sul ruolo delle banche centrali, sempre con riferimento a questa questione dell'inflazione. E lui ha usato alcune frasi molto nette che confermano la cosa che dicevamo prima, secondo la quale l'affermazione l'inflazione sale perché è aumentato il prezzo del petrolio, della benzina, del diesel, di quello che vuole lei, è una stupidaggine. Cioè Walsh è stato molto netto, ha detto assicurare la stabilità dei prezzi è responsabilità, piena responsabilità della banca centrale. Cioè, d'accordo con quello che dicevamo noi, per poco che vale quello che dicevamo noi, cioè il fatto che alla fine non è il prezzo, non l'ha citata per niente, difatti, Hormuz, il prezzo della benzina, è tutto nell'intero discorso, della responsabilità interamente mia banchiere centrale. Ha citato con una cosa molto divertente Jack Yeager era un generale degli Stati Uniti che è stato il primo a superare la barriera del suono nel 1947, ha scritto un libro di affermazioni molto efficaci e l'ha citato letteralmente: al momento della verità ci sono o le ragioni o i risultati, quello che contano sono i risultati, non ci sono scuse, la responsabilità dell'inflazione è interamente nostra, non ci sono scuse, neanche la scusa dell'aumento del prezzo del petrolio. È andato avanti, negli Stati Uniti l'obiettivo di inflazione annunciato dalla Federal Reserve, come in Europa, è il 2% all'anno, è da 65 mesi che l'inflazione supera quell'obiettivo del 2%, Kevin Walsh ha detto letteralmente la responsabilità di 65 mesi di inflazione elevata è interamente della banca centrale, non c'entra niente, il prezzo della benzina non ce la può fare ad alzare l'inflazione, come dicevamo all'inizio. La cosa, quelli che possono alzare l'inflazione sono i comportamenti della banca centrale. Ha registrato con favore il fatto che l'inflazione attesa, nonostante da 65 mesi, l'inflazione di fatto è stata superiore al 2% obiettivo della Federal Reserve. Le aspettative di inflazione rimangono contenute negli Stati Uniti, le incorporate nei prezzi al termine, insomma le aspettative di inflazione comunque registrate, abbiamo detto che le aspettative di inflazione sono importanti per determinare l'inflazione futura. Kevin Walsh ha detto i prezzi attesi mostrano fiducia nella capacità della Fed di assicurare la stabilità dei prezzi. Posso assicurarvi che i mercati hanno ragione, cioè che noi siamo impegnati ad assicurare la stabilità dei prezzi. Ha confermato la sua natura di falco. Cosa ne traiamo da questo discorso un po' lungo e forse per alcuni aspetti un po' complicato? Primo, che l'affermazione che leggiamo tutti i giorni e che sentiamo ogni volta che accendiamo un telegiornale è totalmente sbagliata. Cioè che l'inflazione è conseguenza dell'aumento del costo del petrolio, di Hormuz, di quel che vuole. Quello può cambiare i prezzi relativi, cosa che può essere anche, come dire, dolorosa, ma non è in grado di cambiare il livello dell'inflazione. Il livello dell'inflazione cambia, quella è responsabilità esclusiva, come dire. come riconosce, diciamo, il governatore della Federal Reserve, della più importante banca centrale del mondo, è responsabilità esclusiva delle banche centrali. Quindi una parte di quello che leggiamo è totalmente sbagliato, diciamo. L'altra parte è stupida. Perché chi non c'è in questo discorso? Allora c'è lo stretto di Hormuz, l'Iran, che vuole aiuti, quello che vuole lei, abbiamo detto che non sono in grado di...
1: Le tensioni geopolitiche, diciamo così.
0: Le tensioni geopolitiche.
1: Stavolta è Hormuz.
0: Perfetto, però abbiamo detto che non sono in grado di alzare il prezzo, il livello generale dei prezzi, il tasso di inflazione. Abbiamo detto che c'è la banca centrale, quella sì che è responsabile, dice Walsh, pienamente responsabile del livello dell'inflazione, è quello che non c'entra la politica. È una cosa abbastanza strana questa, noi ci pensiamo, perché l'altra cosa, un po' ovunque, no? I politici vincono, perdono le elezioni, si aumenta negli Stati Uniti il prezzo delle uova, tipicamente, si aumentano alcuni prezzi, se il livello dell'inflazione sale, eccetera, i politici. E difatti le opposizioni da noi, come un po' ovunque, dicono: ma come, il governo non fa nulla per, di fronte all'aumento dell'inflazione, eccetera. E l'inflazione non la fanno i governi, non la fa la benzina, ma non la fa i governi, li fanno le banche centrali. Abbiamo deciso, io credo sia giusto aver deciso questa cosa, che le banche centrali sono autonome, con il vario grado di autonomia, ma sono sostanzialmente autonome dalla politica. Di fronte a un aumento del tasso di inflazione non devi rivolgerti alla politica, devi rivolgerti alle banche centrali. Se ti rivolgi alla politica di fronte all'aumento dell'inflazione, tu stai determinando il fatto che magari colpisci il governo pro tempore, ma quando andrai tu il tuo problema ti verrà rovesciato addosso questa cosa, cioè tu stai accrescendo, cioè se tu determini l'aspettativa che la politica certo possa fare tutto e possa anche determinare il tasso di inflazione, cosa che non può fare, ovviamente stai alimentando il populismo alla fine, la sfiducia nelle istituzioni democratiche, nella democrazia, nel funzionamento del sistema politico. Io credo che questo sia un errore grave che fanno le opposizioni. Lo vediamo ogni giorno in Italia, no? Ma che non bisogna parlare della legge elettorale, che il governo parli di inflazione. Cosa da dire sull'inflazione? Non c'entra nulla con l'inflazione, il governo. Sono le uniche cose che possono fare, ogni tanto i governi la fanno, almeno da 20 secoli. Ma l'aveva spiegato benissimo Manzoni, che la cosa che ogni tanto fanno i governi, bloccano alcuni prezzi e fanno un disastro, come sappiamo, come spiega benissimo Manzoni, nei Promessi Sposi serve solo a fare disastri, ma allora questa cosa gli economisti la sanno e quando la dicono, diciamo, farebbero meglio a non dirla perché sanno che è sbagliata. Quindi chiedere alla politica di fare vuol dire chiedere alla politica di fare cose dannose.
1: Beh, lei lo sa benissimo,
0: può fare.
1: Ne abbiamo parlato, sussidi e tagli delle tasse, insomma, per le imprese.
0: Sì, ma comunque non riesce, il tasso di inflazione è un fenomeno puramente monetario, come dice Kevin Walsh, la responsabilità intera del tasso di inflazione delle banche centrali, non ci sono altri, è sempre un fenomeno monetario, quella roba a che fare, tu puoi agire, sperare di agire sul tasso di crescita dell'offerta, ma come dice Walsh, a Jackson Hole non si doveva l'offerta, sappiamo poco, a un certo punto ammette, diciamo, essendo nel luogo in cui si hanno le maggiori informazioni sull'economia forte del mondo, diciamo, dice guardate che su come va l'offerta sappiamo poco e tantomeno sappiamo su come influenzare l'andamento dell'offerta. Quindi la questione è che, insomma, per concludere questa nostra prima, le cose che leggiamo sono stupide, sbagliate, insomma, e sbagliano gli economisti che per spirito o per volontà di semplificare accreditano tesi totalmente stupide, sbagliate sulle cause dell'inflazione, e in particolare non è la benzina a determinato aumento dell'inflazione di per sé un'affermazione sbagliata, forse, diciamo, basta un po' di buon senso, diciamo, il senso comune dice che così, ma il buon senso, se potete chiamarsi, a Manzoni dice un'altra cosa totalmente diversa, l'abbiamo provato a spiegare, e l'altra cosa è, come dire, attribuire la responsabilità al governo pro tempore del tasso di inflazione è totalmente sbagliato. Capisco che nella polemica politica possa far gioco e purtroppo lo fa, aggiungo io, spesso, insomma, i destini dei governi poi sono determinati anche da questo, ma in realtà il danno che produce nel lungo termine è molto grave, perché genera aspettative sulla capacità della politica di far cose che la politica non può fare, e questo alimenta la sfiducia nella democrazia, nelle istituzioni democratiche, nel funzionamento del sistema politico.
1: Detto questo, secondo lei, allora intanto lo diceva poc'anzi anche lei, mi sembra che il 10 settembre la BCE si riunisce e si va per un aumento dei tassi di interesse.
0: Parecchie voci del board si sono pronunciate dicendo non possiamo stare fermi, insomma lasciando intendere che un aumento dei tassi di interesse è prossimo.
1: E anche la Fed mi sembra che si riunisce poco dopo. E lì invece si parla molto probabilmente di un rimanere sui tassi attuali al momento, non sicuramente scenderli.
0: No, scenderli non se ne parla. Io penso che dopo il discorso di Warren, poi i mercati, lo dico, le aspettative che la Fed possa alzare i tassi di interesse sono cresciute, però vorrei dire che già Kevin Warren ha determinato un aumento dei tassi di interesse di mercato. Quello che dicevamo prima, cioè il suo cambiamento di posizione ha smesso di assicurare gli operatori, guarda che terrò i tassi di interesse bassi ad ogni costo, e ha smesso di dire agli operatori quale sarà il tasso di interesse futuro, ha determinato un effetto di rialzo dei tassi di interesse che si è visto negli Stati Uniti e si è diffuso velocissimamente in tutto il mondo, tra l'altro, anche sui tassi, per esempio, che paga il tesoro italiano, diciamo, sul rendimento dei BTP, diciamo, si hanno raggiunto un livello che non si vedeva da molto tempo, ma anche in Francia, anche in Germania, anche in Giappone. Il Giappone è il paese dei tassi zero. Insomma, quindi un effetto, come dire, l'ha già determinato Kevin Warsh con le sue parole. Con i suoi fatti, io penso che i fatti dovranno seguire queste parole, le seguiranno a breve. Tenderei a pensare, forse già a settembre, ma insomma, se no sarà comunque dopo la fine dell'anno. Che
1: dopo le elezioni.
0: Il problema di Kevin Warsh, ovviamente, è quello che ci siamo detti alcune volte. Lui è andato lì assicurando Trump, non che avrebbe seguito Trump, insomma, Kevin Warsh non ha seguito. Cioè, non mi
1: immaginiamo, insomma,
0: no. Però insomma, lasciando intendere che lui aveva una teoria in base alla quale i tassi di interesse avrebbero potuto scendere, mentre perché l'inflazione sarebbe scesa a seguito degli investimenti nell'intelligenza artificiale, quello che questo determinava sull'aumento del prodotto e della produttività. A Jackson Hole, su questa parte della sua premessa, che è quella che probabilmente ha convinto Trump a nominarlo, su questa parte della sua premessa lui è stato molto più prudente di quanto fosse stato prima, anche nel corso dell'audizione sul processo di conferma al Senato degli Stati Uniti. Arrivato alla responsabilità, diciamo, ha detto ma questa cosa non sappiamo bene se avviene, io continuo a essere ottimista, penso che avverrà, ma non sono così certo che avverrà, operiamo in condizioni di incertezza e così via. Insomma, lo vedo molto più prudente. Però certo, lui si trova nella difficile situazione di essere stato nominato, perché a torto a ragione il presidente Trump, che l'ha nominato, era convinto che sarebbe stato il governatore della Federal Reserve che avrebbe fatto quello che il precedente governatore, cioè Powell, non aveva fatto, nonostante le richieste insistenti e pubbliche di Trump, cioè abbassare i tassi di interesse. Oggi si trova nella difficile situazione di uno che ha una posizione, come dire, teorica e, come dire, una responsabilità che lo porta ad alzarli i tassi di interesse. Può darsi che aspetti ancora, abbiamo detto che esistono sempre motivi per le banche centrali per rinviare, diciamo, la scelta,
1: certo,
0: impopolare.
1: Lo diceva prima.
0: Non solo impopolare, abbiamo detto che quasi ovunque, praticamente ovunque, rialzi dei tassi di interesse determinano impopolarità presso gli investitori privati e verso, come dire, gli operai della politica. E negli Stati Uniti lo scontro è ancora più duro, diventa con la politica. E quindi potrebbe forse aspettare dopo io tendo a pensare dopo il discorso di Jackson Hole, che a me è parso molto bello, molto chiaro, che in realtà potrebbe anche non aspettare alla fine.
1: Diciamo pure che forse parte del Partito Repubblicano non è con Trump in questa vicenda, non lo è stato sicuramente nella prima parte di questa vicenda. Con la Fed prima della nomina di Warsh.
0: Beh, insomma, il partito
1: c'era la questione dell'indipendenza, mi scusi se l'ho interrotta di nuovo, insomma, sì, no, dell'indipendenza della Fed.
0: Ma una parte del Partito Repubblicano è tradizionalmente molto sensibile, come dire, agli interessi, primo, dei risparmiatori americani, che in tassi di interesse bassi devono erodere il livello del proprio risparmio, e anche rispetto al mondo degli affari in senso lato. Il mondo degli affari, mentre sempre è preoccupato dall'aumento dei tassi di interesse, ma anche preoccupato che la sfiducia nel dollaro possa determinare instabilità finanziaria. E certamente alcuni momenti in cui si è manifestata una sfiducia del dollaro che abbiamo visto poche volte in passato, e questo un po' ha preoccupato e preoccupa, e una parte della fiducia del dollaro è legata al fatto che esiste una banca centrale che ne garantisce il valore interno ed esterno, sostanzialmente. Se la banca centrale, presso i capricci di Trump, smette di svolgere questa funzione, l'instabilità finanziaria negli Stati Uniti diventa preoccupante, le aspettative si vanno preoccupate, quindi la situazione si fa preoccupante. Quindi una parte considerevole del Partito Repubblicano, ma il Partito Repubblicano è stato colonizzato da Trump, ma
1: sì, forse certo,
0: anche l'avvicinarsi alla fine del mandato di Trump, diciamo, a metà dell'ultimo, diciamo, probabilmente da una parte del Partito Repubblicano dà segnali di maggiore indipendenza, e per esempio sul tema della Federal Reserve, dell'indipendenza, dell'attacco brutale di Trump all'indipendenza della Federal Reserve, sono alzati voci autorevoli nel Partito Repubblicano dicendo: fermati, non ti consentiremo di andare avanti perché fai danni seri al sistema finanziario americano e ai risparmiatori americani. Quindi mi pare che su questo Trump, forse il terreno, mi pare di poter dire, su cui più di ogni altro Trump sta incontrando difficoltà all'interno del Partito Repubblicano per affermare la sua linea, più ancora forse che sulle questioni della guerra. Su questo terreno si sono alzati, su questo terreno appunto dell'attacco alla Federal Reserve, sono alzate voci autorevoli nel Partito Repubblicano che hanno detto: fermati, ti impediremo di andare avanti. E tutto sommato, anche per generalizzare un po' il discorso e arrivare anche alle funzioni, come dire, la Corte Suprema ha detto anche sul tentativo di sostituire l'AISA,
1: certo,
0: che non è finito,
1: certo,
0: peraltro, però per ora ha detto al Presidente degli Stati Uniti: fermati, non andare avanti.
1: Mentre su altri istituti gli ha dato carta bianca, insomma, sostanzialmente.
0: Ma sulla Federal Reserve, diciamo, lo dico perché la Federal Reserve la nomina, le persone, la maggioranza dei componenti, no, della Federal Reserve, della Corte Suprema, la maggioranza dei componenti della Corte Suprema si nomina repubblicani,
1: certo,
0: quindi considerati di area conservatrice, eppure anche lì è venuto uno stop a Trump, in particolare, come lei ricordava, sulla Banca Centrale, sulla Federal Reserve, non su altre agenzie governative.
1: Senta, stante quello che ci ha detto finora e il fatto che lei ci spiegava in realtà il governo può poco sull'inflazione, come
0: può
1: fa?
0: Far danni.
1: Può far danni, certo, quello l'abbiamo capito, lei ce l'ha ripetuto più volte, io apposta le chiedevo prima del taglio delle tasse, insomma, e delle accise per altre categorie. Però di fatto, se aumenta l'inflazione, insomma, la conseguenza, una delle conseguenze più immediate è la diminuzione del potere d'acquisto per la gran parte delle persone che vivono di uno stipendio fisso.
0: Certo, ma questo in qualche modo purtroppo è inevitabile. Cioè, rendiamoci conto. Allora, facciamo un minuto di storia. A un certo punto la grande inflazione italiana viene stroncata grazie alle intuizioni di Ezio Tarantelli, caro amico che mi piace ricordare anche per la morte stupida e crudele che gli fecero fare le Brigate Rosse,
1: sì,
0: e dal fatto che Carlo Azeglio Ciampi seguì l'intuizione di Ezio Tarantelli sulle modalità di passaggio da un meccanismo di protezione dei salari costruito sulla scala mobile che aveva infiniti problemi, non ritorneremo,
1: sì,
0: sul dibattito di quel tempo, a uno che guardava la prospettiva, l'inflazione attesa. Lì si convenne con i sindacati, e allora i sindacati erano quelli di Cooperati,
1: certo,
0: non erano sindacati particolarmente moderati, sì, e con la CISL e con la UIL, si convenne che non c'era modo di proteggere i lavoratori dalla riduzione di potere d'acquisto legato a un'imposta dall'estero, come l'aumento dei costi dell'energia per l'Italia che l'importa, no?
1: Certo.
0: Quindi veniva scorporata dall'inflazione attesa l'effetto di aumento dei prezzi legato all'aumento del costo del petrolio. La parte di inflazione importata, si diceva, ma insomma sostanzialmente quello. Di quello non possiamo tener conto. Ragioniamo, cosa succede quando aumenta il prezzo del petrolio, quindi della benzina e del gas? Che noi, l'Italia, nella sua interezza, paga un'imposta ai paesi da cui importa il petrolio.
1: Sì.
0: Ma lo Stato cosa può fare, diciamo, da questo punto di vista? E non è che c'è che lo Stato ha risorse sue da metterci in campo, diciamo, può ridistribuire questo carico. E forse in qualche caso è giusto che lo faccia, perché esistono fenomeni di povertà energetica,
1: certo,
0: la gente non riesce a riscaldarsi, e lì deve intervenire. Ma complessivamente quella roba non è compensabile. Dice, ma lo Stato può aumentare gli stipendi dei propri dipendenti? Certo che può farlo, ma dove li prende i soldi? Dovrà aumentare le tasse sui, diciamo, che non sono dipendenti pubblici, diciamo, non è che ci sono molte alternative. E quindi, come dire, quella è una situazione che è evidente che se un paese importatore subisce un aumento del costo di beni essenziali come beni energetici, per ora almeno essenziali, poi speriamo prima o poi di avere l'indipendenza energetica, non lo so quando. Non so.
1: E quindi la soluzione migliore è darsi alle alternative?
0: La soluzione
1: la più
0: migliore
1: concreta
0: è
1: in questo
0: in
1: caso, diciamo.
0: Ridurre un po' in prospettiva la dipendenza, diversificare, questo è stato fatto. E impedire che questa cosa generi effetti di seconda ondata, appunto, se possibile, ma sostanzialmente non hai rimedi possibili. La cosa che puoi fare è questa. Poi, dopodiché, allora, l'aumento dei prezzi, che conseguenza dell'aumento del prezzo della benzina, se le banche centrali consentono che questo avvenga, altrimenti non può avvenire, e le banche centrali hanno consentito che avvenisse, questa volta con lo shock petrolifero anche precedente. Eppure con lo shock petrolifero dei primi anni 70, perché non è arrivato Volcker e così via. Tendenzialmente abbiamo spiegato che le banche centrali reagiscono poi in ritardo a queste cose e quindi questa cosa avviene. L'altra parte ovviamente è, ma l'offerta di beni è in grado di, come dire, aumentare la quantità di beni che entrano sul mercato e questo riduce tendenzialmente i prezzi. Lì il governo può fare delle cose, non mettersi a produrre beni, che francamente non. Cioè, i beni che produce, diciamo, lascia il tempo che trova, ma può sostanzialmente ridurre un po' di ostacoli sull'offerta. Da questo punto di vista ci sono molte cose che possono essere fatte, noi tutti sappiamo, ormai abbiamo evidenza, fare uno stabilimento nuovo in Italia è un posto complicatissimo, quello stabilimento nuovo non solo dà del lavoro a delle persone, ma fa affluire sul mercato dei beni che tendenzialmente tenderanno a tenere bassi i prezzi. Questo aspetto dell'elasticità dell'offerta, su cui, come dice Kevin Walsh, sappiamo poco, però sappiamo poco in termini di quel che si può fare, come dire, direttamente, ma indirettamente alcune cose le sappiamo. Se per aprire una qualunque attività ci vuole più tempo, quei beni arriveranno più tardi sul mercato. Pensiamo a una cosa come di cui si discute ma non si riesce a fare, lo sportello unico per le imprese, diciamo, di cui si parla da 30 anni. Ora è stato fatto per le ZES, ma l'estensione delle ZES a tutta Italia, anche quello se ne parla da anni, non si riesce a fare. Cioè, voglio dire, queste cose che certo non hanno un effetto immediato, visibile immediatamente, ma possono in qualche modo aiutare a contenere la pressione sui prezzi. E l'altra cosa, io continuo a dire, no, per lei citava questo sconto sulle accise, quella roba non è sostenibile, diciamo, ovviamente nel breve periodo, si infilò in quella cosa il governo Draghi, non sapeva più come uscirne, con costi giganteschi. E la cosa che devo fare è fare interventi mirati, perché ora arriva l'inverno e se persone hanno difficoltà a raffreddarsi, questo ha a che fare con la salute delle persone, diciamo.
1: Certo,
0: non so,
1: certo,
0: io
1: va bene.
0: Su quello parlo.
1: La famosa in italiana pace sociale, insomma, aiutare.
0: Sì,
1: sì,
0: ma anche la giustizia sociale,
1: sì,
0: insomma,
1: sì.
0: Immaginare che le persone abbiano diritto a riscaldarsi e chi non ce la fa riceve da quel punto di vista un aiuto. Quelle cose mirate che sono le cose che si possono fare, che hanno costi relativamente, teoricamente si possono fare, perché poi in pratica anche quelle sono complicate,
1: certo.
0: Devi avere una struttura amministrativa che funziona e quello è il tuo problema, diciamo, se ti occupassi anzitutto della tua struttura amministrativa faresti una cosa utile, certo, per farla funzionare, perché per fare queste cose che in casi come queste servono, ti serve anche una struttura amministrativa che funziona.
1: Certo. Ne ho parlato proprio ieri con il professor Giacinto Della Cananea. Senta,
0: Ah.
1: un'ultima domanda. Virtualmente, se io Stato potessi veramente alzare il salario dei miei dipendenti, anche questo potrebbe avere un effetto d'avvitamento sull'inflazione?
0: Certamente se io compenso quelle. Allora, se io, abbiamo detto, aumenta il prezzo della benzina, le persone, questa nostra persona nell'esempio, spendeva 100 euro al mese, questa nostra famiglia ne spende 130, quelle 30
1: Sì. Dove
0: euro, diciamo, in
1: le
0: realtà
1: prendo?
0: conto, non le prendo, riduco
1: Sì.
0: gli altri consumi e questo compensa l'aumento della benzina con la caduta dei prezzi degli altri consumi. Se io questi 30 euro te li do, non hai quell'effetto di contenimento sui prezzi degli altri beni e quindi l'inflazione ti sale. Ma il problema non solo, ma io te li do e dove li prendo? Li prendo
1: Certo.
0: con un aumento delle imposte, li prendo con un aumento del debito? Dove li prendo? Non è che lo Stato ha soldi suoi. Se li prendo da un aumento delle imposte, sostanzialmente sto riducendo la condizione di altri, che poi non è detto che tra l'altro le imposte siano molto eque, nel senso che non è detto che quelli a cui do i soldi stanno peggio di quelli a cui li
1: Come ben
0: prendo con le
1: sappiamo.
0: imposte, diciamo, come ben sappiamo. E secondo passaggio, se li prendo sul debito. E beh, questo sostanzialmente mi determina un rialzo del tasso di interesse sul debito, quindi un aumento permanente del costo del debito e quindi in prospettiva ho meno soldi anche per remunerare i dipendenti pubblici. Uno, il governo sta celebrando la sua longevità,
1: Sì.
0: lo fa chiacchierando di tante cose, alcune delle quali abbastanza irrilevanti, comunque di cui gli italiani non sono accorti, sono abbastanza irrilevanti, non celebra l'unica vera acquisizione di questo governo. L'altro giorno c'è stata la riunione del G20, l'unico paese del G20, salvo il mio errore, ma mi pare davvero fosse l'unico paese del G20 che ha un avanzo primario di bilancio dei pagamenti, si chiama Italia. Cioè l'avanzo primario è il saldo di bilancio al netto degli interessi. Non risolve i nostri problemi perché paghiamo tanti interessi avendo tanto debito, ma è il prerequisito per avviare la soluzione del nostro problema del debito prima o poi. Da questo punto di vista i meriti del governo Meloni sono il merito principale che ha il governo Meloni. Non so bene perché si vergogna di rivendicare
1: Che non è
0: questo dato,
1: poco.
0: comunque non lo rivendica, però mi pare la vera cosa, diciamo, che aver tenuto i conti in ordine per quanto possibile, eccetera, e vedo con preoccupazione alcuni segnali di slittamento che si hanno in questa fine legislatura. Spero che il governo difenda questa sua principale acquisizione nei 4 anni, ormai sì, 4 anni ormai di governo. Io credo che la principale acquisizione sia quella, ma loro parlano di tante cosine che hanno fatto, alcune irrilevanti, altre francamente molto meno, ma di questa cosa diciamo la tengono da un lato. Io credo che sarebbe giusto rivendicata nei confronti degli italiani, guardate che abbiamo impedito che il vostro risparmio se ne andasse a carte 48 come si rischiava con PNRR vari, perché c'è una parte debito nel PNRR rilevante e con super bonus vari, guardate che siamo arrivati noi. E abbiamo difeso il vostro risparmio impedendo che andasse a 48 come sarebbe finita se avessimo continuato la strada intrapresa dai governi precedenti.
1: E di questo sicuramente torneremo a parlare, a me non rimane che ringraziarla. Ringraziamo il consigliere Natale D'Amico, ricordiamo sempre consigliere della Corte dei Conti. Alla prossima puntata, buonasera.
0: Buonasera, grazie.
2: E grazie, grazie dunque a Natale D'Amico e Cristiana Pugliese. Andiamo avanti con la programmazione di Radio Radicale di questa sera. Parliamo dell'indipendenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Ascoltiamo questa intervista di Cristiana Pugliese con Giacinto Della Cananea.
1: Radio Radicale, torniamo a conversare con il professor Giacinto Della Cananea. Ricordiamo sempre ai nostri ascoltatori, docente di diritto amministrativo all'Università Bocconi di Milano. Professore, buonasera, bentornato.
3: Buonasera, grazie.
1: Allora, come molto spesso accade, l'occasione ce la dà un suo articolo. Questo è un articolo, ricordo ai suoi ascoltatori, del 7 agosto scorso, uscito su Il Foglio, intitolato L'illusione di mettere le briglie alla Corte Europea di diritti dell'uomo. Bellissimo titolo, posso dirlo?
3: Grazie.
1: Parliamo di fatto dell'indipendenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. E allora, professore, prima ancora di venire al suo articolo, lei inizia con i fatti di Ceuta, insomma, inizia quindi con l'attualità politica. Se questo caso non rientra in quella tendenza mondiale, sì, possiamo dire proprio mondiale, europea o anche americana, da parte del sistema politico di centralizzare, di erodere il sistema di pesi e contrappesi e quindi l'indipendenza di coorti, della magistratura o pensiamo anche alla Federal Reserve, insomma, l'indipendenza di questi istituti che erano stati creati dal sistema liberale per limitare in qualche modo il potere centrale.
3: Allora, questa sua constatazione è molto importante perché delinea il quadro generale e mi sembra che sia altrettanto importante fare una distinzione fra le democrazie liberali con tutte le loro pecche e nelle loro varie declinazioni e i governi autoritari.
1: Certo.
3: Perché i governi autoritari ce ne sono, come diceva Mario Draghi, ai confini dell'Europa, e faceva l'esempio della Turchia,
1: Certo.
3: ce ne sono un po' più lontani, è il caso della Cina, e ce ne sono anche alcuni che sono nostri storici alleati, gli Stati Uniti, nei quali diciamo, le vicende del periodo più recente purtroppo mostrano la difficoltà di mantenere un bilanciamento adeguato, ragionevole fra il potere esecutivo e gli organismi indipendenti, che non sono soltanto i giudici, ma come diceva lei correttamente, sono anche per esempio le banche centrali. Allora, in paesi come la Russia e la Cina, diciamo, il problema non si pone perché questi organismi dispongono di limitatissimi margini di autonomia. Nelle democrazie liberali, dove invece, soprattutto dopo il 1945, è stato fatto un grande investimento da parte delle classi dirigenti del dopoguerra, per esempio in Italia e in Germania, e si è seguito l'esempio, di democrazie liberali più consolidate come, gli Stati Uniti e il Regno Unito.
1: Certo.
3: E questa tendenza che lei ha notato, si manifesta anche, per esempio, noi abbiamo assistito, nel Regno Unito, dopo Brexit, a, progetto, politico di, abbandonare la, Corte Europea di Diritti dell'Uomo proprio, come reazione da parte del governo conservatore alle sentenze della Corte di Strasburgo che venivano considerate come lesive, della sovranità nazionale, un concetto sbagliato perché se un paese aderisce ad un trattato internazionale non può certamente dire che qualcuno gli ha imposto di limitare la sua sovranità. E il discorso che lei faceva sulle banche centrali è assolutamente appropriato. Basterà ricordare il caso di Lisa Cook negli Stati Uniti, che è uno dei componenti del board che governa la Federal Reserve e il cui licenziamento assolutamente ingiustificato, arbitrario, è stato annullato dalla Corte Suprema in una delle non molte sentenze che hanno impedito l'esercizio dei poteri da parte del presidente Trump. Ora, cosa succede adesso in Europa?
1: Sì.
3: Succede che siccome le politiche migratorie sono da molto tempo al centro dell'agenda politica e sono proprio nel periodo più recente uno degli aspetti sui quali vi è stata maggiore tensione fra i governi nazionali e la Corte Europea di Diritti dell'Uomo, si è fatto un tentativo attraverso la dichiarazione di Chisinau in Moldavia, che è stata promossa da alcuni governi nazionali, tra cui il nostro, e diciamo a dire il vero, anche accettata da molti altri governi.
1: Insieme alla Danimarca, mi scusi.
3: Diciamo che, che l'abbia fatto la Danimarca ha sollevato stupore, sia perché la premier danese è socialista, sia perché la Danimarca diciamo storicamente non è certo tra i paesi diciamo più riottosi nei confronti delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,
1: sì.
3: quelli diciamo che hanno il peggior record di attuazione delle sentenze sono l'Italia e la Turchia dopo la fuoriuscita della Russia dal Consiglio d'Europa. Però adesso il tentativo che è stato fatto è quello di adottare una dichiarazione politica che in qualche modo potesse, come si diceva nel titolo dell'articolo che lei citava, mettere le briglie alla Corte europea dei diritti dell'uomo. E come? Beh, sollecitando la Corte ad adottare un'interpretazione più morbida quando applica la Convenzione europea dei diritti dell'uomo alle decisioni nazionali in materia di immigrazione e quindi rafforzando il margine di interpretazione che la Corte tradizionalmente utilizza come strumento per riconoscere una forma di deferenza nei confronti dei politici nazionali, e innalzando la soglia della gravità delle condotte che rientrano tra i comportamenti inumani e degradanti. Nessuno finora ha pensato di mitigare la condanna della tortura, però non poniamo limiti alla provvidenza, chissà, magari tra qualche tempo qualcuno lo farà. E poi c'è un ultimo aspetto che ha una grande importanza pratica, e cioè siccome vi sono parecchie decisioni della Corte di Strasburgo che riguardano il ricongiungimento dei nuclei familiari,
1: sì,
3: e che sono adottate sulla base dell'articolo 8 della CEDU, e il tentativo che è stato fatto in sede politica è di dire che quando la Corte deve effettuare questo bilanciamento fra gli interessi in gioco e quindi ponendo su un lato della bilancia l'integrità dei nuclei familiari, dovrebbe dare un maggior peso a ciò che sta sull'altro lato della bilancia, e cioè la tutela dell'ordine pubblico così come essa viene concepita e presentata dal governo nazionale, che è quello che poi in ultima analisi risponde nei confronti del Parlamento e dell'elettorato.
1: Allora, andiamo a vedere che cos'è che non funziona intanto.
3: Beh, allora, innanzitutto chi ci ascolta si potrebbe chiedere: ma perché mai un disegno politico di questo tipo ha riscosso così tante adesioni? E questo, diciamo, va detto che ci sono sia una diciamo causa strutturale sia una più contingente. La causa strutturale è che anche se gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno concordato con il Trattato di Roma del 1950 di attribuire poteri alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, li hanno poi confermati con i vari protocolli successivi, diciamo che l'attivismo, o meglio quello che è percepito da parte di alcuni governanti nazionali come l'attivismo della Corte Europea, soprattutto sul tema così delicato della gestione dei flussi migratori, è visto sicuramente in modo molto negativo. E bisogna considerare anche che il 2027 sarà un anno elettorale in molti paesi, e non parliamo soltanto del nostro, perché per esempio in Francia vi sarà una elezione presidenziale particolarmente controversa e che diciamo avrà, è una facile previsione questa, proprio sulla gestione non solo degli immigrati irregolari, ma anche sulla gestione delle minoranze etniche, sicuramente uno dei temi caldi della prossima campagna elettorale. Quindi si è realizzata una convergenza di interessi. E questa si è poi manifestata nella dichiarazione di Chisinau. Però questo, come lei già mi chiedeva, non è senza problemi. Il primo problema diciamo, è talmente evidente che neanche meriterebbe una analisi particolarmente approfondita, e cioè a fronte di trattati internazionali come quello che ha istituito la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, come quello che poi successivamente alla fine degli anni 90 ha modificato il meccanismo di accesso eliminando il vecchio filtro costituito dalla Commissione per i diritti umani, quindi rafforzando la Corte Europea come Corte alla quale accedono direttamente sia cittadini degli Stati europei sia altri soggetti. Ecco, a fronte di questi trattati è evidente che una dichiarazione, per quanto ampiamente condivisa dai governi, assume un rilievo sul piano politico, ma ne ha molto, molto meno sul piano giuridico. In chiaro, non avrà mai lo stesso valore dei trattati, e quindi si deve escludere che la Corte di Strasburgo possa essere vincolata da questa dichiarazione. D'altra parte, questo non è un limite alla democrazia o alla sovranità, perché se gli Stati membri del Consiglio d'Europa fossero intenzionati davvero a modificare l'ordinamento della Corte, avrebbero uno strumento che è la revisione dei trattati. Certo, è una strada assai più impervia,
1: chiaro,
3: assai più complessa, assai più lunga da percorrere rispetto all'adottare un testo politico in una dichiarazione diciamo sia pure ampiamente condivisa. E questo è un primo problema.
1: Veniamo al secondo, e lì mi sembra la goccia che scava sulla pietra, però pensando alle sue parole.
3: No, è una metafora molto felice, perché dicevamo prima, il punto dolente è questo delle espulsioni, sì. Perché i governi nazionali, soprattutto in alcuni contesti nazionali nei quali i flussi migratori sono o sono percepiti, sono due casi abbastanza, certo, diversi, come potenzialmente lesivi dell'ordine pubblico o della sicurezza, cercano di ribaltare i criteri utilizzati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel bilanciamento degli interessi, e quindi vorrebbero sostanzialmente stabilire che in luogo del bilanciamento, che è fatto caso per caso dalla Corte e che ad avviso di questi governanti poi finisce per pendere quasi sempre o comunque troppo spesso dalla parte di coloro che sostengono di aver subito una lesione nei loro diritti fondamentali, si vorrebbe introdurre una gerarchia, un meccanismo rigido per cui sostanzialmente se c'è un conflitto potenziale o attuale tra l'ordine pubblico e l'integrità della vita familiare, il primo deve prevalere sul secondo, perché sostanzialmente la salvezza dello Stato prevale su qualunque altro interesse. Ora, questo, diciamo, se è comprensibile in sede politica, però va incontro a due difficoltà. La prima è che questo vorrebbe dire modificare implicitamente le clausole della Convenzione europea, come appunto l'articolo 8, ma si potrebbe porre un problema analogo anche per quanto riguarda la tutela giurisdizionale o la salvaguardia della libertà di espressione, un tema che a noi è particolarmente caro, certo, e che a Radio Radicale è particolarmente caro, perché se l'idea è che l'interesse pubblico, quale è configurato e affermato dal potere esecutivo, debba prevalere, è difficile poi fermarsi. Certo. C'è anche un'altra difficoltà, è che la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è molto consolidata, è difficile ipotizzare che la Corte possa accettare che l'integrità della vita familiare sia sacrificabile ogni volta che uno Stato lo richiede, un qualsiasi Stato.
1: Sì.
3: Oh, e devo dire che c'è anche un terzo problema, che a me pare essere quello sul quale l'iniziativa dei governi è su un terreno particolarmente strucciolevole, e cioè questo tentativo di dire che dobbiamo indebolire i nostri standard volti ad evitare che il rischio che una persona, se indotta a tornare nel paese di provenienza, che può anche non essere quello di cui è cittadino, sia sottoposta a trattamenti inumani e degradanti, ecco, l'argomento è: ci sono stati troppi casi di questo tipo, la Corte si è fatta interprete di una certa forma di lassismo. In fondo, che male c'è se una persona viene rinviata nello stato di provenienza, che soprattutto se si tratta di un altro paese europeo o di un paese che comunque presta delle assicurazioni, fornisce delle garanzie che non vi saranno trattamenti inumani e degradanti, questo dovrebbe essere sufficiente. Ora, tutto questo, ancora una volta, è in contrasto con la giurisprudenza della Corte, ma va incontro anche ad un altro problema ancora più serio, ed è che ci sono delle norme imperative del diritto internazionale, quelle che sono valide erga omnes nei confronti di tutti gli Stati, anche a prescindere dalla loro adesione a specifici trattati, e queste norme sono molto rigorose e difficilmente possono essere scavalcate dalla volontà contraria di alcuni governi. Quindi questo tentativo, come dicevamo, di mettere le briglie alla Corte di Strasburgo, a me sembra che abbia scarse probabilità di successo, e quindi anche il fatto di richiamarlo in dichiarazioni rese a margine di uno dei tanti vertici che vengono fatti tra, per esempio, i ministri degli interni dei paesi membri dell'Unione Europea, non credo che ottenga il risultato. I giudici della Corte sono stati estremamente sobri, hanno evitato di protestare pubblicamente, e probabilmente hanno mostrato in questo la loro saggezza, perché i giudici dovrebbero parlare unicamente con le sentenze, e sarà nelle sentenze che verranno che si vedrà se la Corte mantiene saldi i propri orientamenti, anche se del caso con qualche aggiustamento che può essere giustificato dalle circostanze specifiche del caso di cui si discute, o dall'andamento generale dei casi in un paese specifico. Questo, diciamo, non è da escludere, e d'altra parte è successo anche in altri casi nel passato, ma è molto difficile che la Corte accetti di cambiare giurisprudenza.
1: Professore, come i suoi ascoltatori ben sanno, noi chiudiamo sempre con una nota positiva, ma prima di questo le volevo chiedere: spesso nei discorsi che si fanno si parla di quelli, li metto tra virgolette, dei cosiddetti fini elettorali, se ne parla più volte, si giustifica con questo un certo comportamento, certe proposte del ceto politico. Come si potrebbe eludere questo passaggio in qualche modo, o ridurlo, secondo lei?
3: Allora, io non sono uno dei giuristi che esaltano il ruolo delle corti e trascurano il fatto che i politici non soltanto hanno una legittimazione che viene in qualche modo direttamente o indirettamente dall'elettorato, ma soprattutto all'elettorato devono rispondere. Il problema è che il tentativo che viene fatto, soprattutto in alcune occasioni, è quello di fornire delle risposte semplici, schematiche, a dei problemi che sono molto complessi. Allora, facciamo un esempio per non rimanere nell'astratto. Se c'è un soggetto che non è un cittadino di un paese membro dell'Unione Europea né di un altro paese membro del Consiglio d'Europa, e che è collegato con delle organizzazioni terroristiche, già oggi, con l'attuale giurisprudenza della Corte, è sicuramente possibile trasferirlo in altri paesi. E ci sono dei casi recenti che riguardano, per esempio, il Belgio, nel quale il Belgio si è rifiutato, pensi, di accogliere persone che in passato hanno avuto la cittadinanza belga, che gli è stata revocata perché hanno aderito all'ISIS, sì. E in questo caso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha affermato a chi

0: vista empirico, fattuale, è un argomento estremamente debole. Resta però, e non lo possiamo trascurare, il fatto che nella percezione di molti governanti ed anche di una parte della stampa, la Corte europea è stata eccessivamente morbida nei confronti di alcuni casi. Quello che si dovrebbe fare probabilmente è approfondire l'analisi, verificare se questi casi sono veramente tali da mostrare lassismo da parte della Corte europea, oppure se, come indicavo poco fa, proprio le decisioni adottate negli ultimi 2 o 3 anni nei confronti del Belgio non mostrino invece che quando il dossier predisposto dal governo nazionale è accurato e mostra che vi sono dei rischi non semplicemente ipotetici ma assai concreti, certo, i giudici della Corte hanno avallato le decisioni nazionali anche di notevole gravità dal punto di vista giuridico. Quindi io penso che si possa guardare con ottimismo al periodo che ci aspetta, perché non credo che la dichiarazione di Chisinau potrà sortire quegli effetti negativi che sono stati poco fa indicati, e credo che sarebbe anche molto utile se si continuasse a monitorare con attenzione gli sviluppi di questa giurisprudenza, proprio per andare in concreto a vedere se i vincoli imposti alle politiche governative sono motivati e se non sono sproporzionati.
1: E questa era la nota?
0: Questa è la nota. Poi ovviamente resta, ma questo sarà il tema dell'anno che ci aspetta, che in campagna elettorale ne sentiremo, penso, delle belle.
1: Professore, allora grazie, noi ci sentiremo molto presto. Io ringrazio il professor Giacinto Della Cananea, docente di diritto amministrativo all'Università Bocconi di Milano. Grazie ancora.
0: Grazie, arrivederci.
2: Grazie ancora a Cristiana Pugliese. Ora, prima dell'apertura della programmazione notturna di Radio Radicale, torniamo sulle nuove norme per il Made in Italy negli Stati Uniti. Lo facciamo con questa intervista a cura di Antonello De Fortuna.
3: Radio Radicale, parliamo di Made in Italy, di esportazioni soprattutto negli Stati Uniti d'America. Lo facciamo con Lucio Miranda, presidente di Export USA. Bentornato a Radio Radicale.
4: Grazie a voi.
3: Presidente, dal 18 settembre entra in piena operatività un ordine esecutivo, executive order, poi ci spiegherai cos'è, che però può rappresentare più di un ostacolo burocratico ad alcune aziende italiane che esportano negli Stati Uniti, giusto?
4: Sì, il 18 settembre, che appunto è alle porte, entrano in vigore nuove regole sull'importazione negli Stati Uniti, sull'amministrazione della pratica di importazione. Questo perché? Perché gli Stati Uniti in realtà è un unico paese dove era possibile importare, quindi un'azienda estera poteva importare senza doversi identificare fiscalmente. Quindi, ad esempio, facciamo il caso di una SRL. Una SRL che decide di esportare negli Stati Uniti senza avere una società negli Stati Uniti lo può fare senza alcun problema e senza neanche doversi registrare negli Stati Uniti. Quando la SRL arriva nella dogana americana, la dogana americana gli assegna un numero di importatore e la merce viene sdoganata, e quindi la SRL italiana in quel caso lì è l'azienda esportatrice e l'azienda importatrice di se stesso allo stesso tempo, ed è una situazione un po' unica, perché in Europa ad esempio non è così. Se una società americana vuole importare in Europa, o ha una sua società o deve appoggiarsi a un rappresentante fiscale, perché altrimenti la cosa non è possibile. Adesso questa situazione cambia.
3: Si cambia.
4: Si cambia. Per cui anche in America questo tipo di esportazione diretta che ho appena descritto non è che non è più possibile, è possibile. Però la due diligence che viene richiesta all'importatore e al dichiarante doganale americano è tale e tanta

0: cui questa struttura qua diventa di fatto impossibile da gestire.
1: Cioè, possiamo dire che la burocrazia è più pericolosa dei dazi?
0: Sì, la burocrazia è più pericolosa dei dazi. Qua diciamo che questo bel sistema, perché è bello, questo bel sistema è stato un po' ammazzato dal fatto che tutti ne hanno un po' approfittato. Ci sono miliardi di dazi che non si è riusciti a raccogliere, perché queste scatole cinesi venivano fatte importazioni a scatola cinese, per cui la società importava, questa società vuota, questa scatola vuota importava, e poi se saltava fuori che doveva pagare dei dazi aggiuntivi o altro, spariva.
1: Quindi, insomma, quindi, necessità di trasparenza ha determinato questi cambiamenti.
0: Esatto, esatto. Se nessuno avesse abusato del sistema saremmo ancora qua, però pare che i dazi non raccolti siano miliardi e miliardi di dollari.
1: Senti Lucio, adesso l'attualità è quella della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Canada. Per quanto riguarda il nostro paese, tu hai spesso e volentieri nel corso di questi mesi, di questi anni, insomma, detto che poi così drammatica la situazione per le imprese italiane, per il Made in Italy, negli Stati Uniti non era. Confermi ancora questo giudizio, questo bilancio?
0: Sì, lo confermo, perché bene o male sembra che noi si sia raggiunto quantomeno nei confronti dell'Europa, una situazione di equilibrio. Adesso il dazio generalizzato è il 10%, rimangono sempre in vigore i dazi su acciaio, alluminio e rame. Poi ci sono delle situazioni daziarie un po' particolari per i farmaceutici, alcuni tipi di farmaceutici, i microchip, però l'Italia ad esempio non è che sia un grande produttore mondiale di microchips, per cui
1: purtroppo dico io, vabbè, purtroppo insomma, però è così, poi, certo,
0: dopo le considerazioni lì sono tante, no? Però ecco che in questo senso qua non dovremmo preoccuparci, in questo senso ha trovato una certa stabilità. Invece per questa cosa qui del cambiamento della normativa sugli importer of record e quindi della necessità di avere una società in America per continuare a importare in tranquillità, questo qui dovrebbe essere un qualcosa su cui molti che esportano in America, molte aziende che esportano in America dovrebbero fare mente locale, perché noi vediamo che ci sono tante aziende, SRL o SPA, che approfittando della struttura attuale continuano a vendere in America senza avere una loro società in America, e questa cosa qua, questa struttura di vendita qua, di esportazione e vendita, dopo il 18 di settembre diventerà estremamente difficile da praticare. Aprire una propria società in America diventa la soluzione.
1: Grazie Lucio Miranda, presidente Export USA.
0: Grazie a voi.
2: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Eccoci dunque all'apertura della nostra programmazione notturna. Come sempre, diamo uno sguardo insieme ai nostri appuntamenti per le prossime ore. Apriremo i programmi di questa notte di Radio Radicale facendovi ascoltare la registrazione della presentazione della nona edizione del rapporto sui Sustainable Development Goals. Una registrazione dell'8 luglio scorso. Si tratta dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata nel 2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questo è il primo appuntamento della programmazione di Radio Radicale che ascolteremo tra poco. Poi andremo avanti e parleremo di lavoro con il convegno organizzato dalle ACLI dal titolo Inside, capire il lavoro, costruire partecipazione, che si è svolto a Venezia il 26 giugno scorso. Questo appuntamento ci porterà alle 6:30 circa, momento in cui vi faremo ascoltare una conversazione a cura di Geppi Rippa con Francesco Sisci. Il titolo è Giornali e partiti che abboccano alle notizie illiberali dei paesi totalitari. Dalle 7 il consueto appuntamento con la rassegna della stampa vaticana a cura di Giuseppe Dereo, alle 7:30 stampa e regime a cura di Marco Taradas e poi alle 8:50 al termine di stampa e regime la rubrica Derrick a cura di Michele Governatori. Questi gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Dunque, come abbiamo detto, passiamo all'ascolto della presentazione della nona edizione del rapporto sui Sustainable Development Goals. I 17 obiettivi dell'Agenda 2030 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015. Ascolteremo i saluti istituzionali di Francesco Maria Kelly, che è il presidente Istat, poi la presentazione vera e propria del rapporto con Paolo Ungaro dell'Istat, Leopoldo Nascia dell'Istat, poi il panel dal titolo Il monitoraggio degli SDGs nel contesto europeo con Anna Carmen Sousa Vinesa, National Statistics Institute of Spain, poi la tavola rotonda L'Italia sostenibile, progressi, divari e opportunità con gli interventi di Leonardo Becchetti dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Elisabetta Carfagna dell'Università di Bologna, Pier Paolo D'Urso dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, Enrico Giovannini dell'ASVIS, Salvatore Strozza dell'Università di Napoli, Federico II, a moderare Davide Colombo dell'Istat e poi al termine le conclusioni di Stefano Menghinello, ancora dell'Istat. Questo è l'appuntamento che andiamo ad ascoltare.
1: Care colleghe e cari colleghi, signore e signori, anche se fisicamente lontano, ci tengo a ringraziarvi per essere intervenuti alla presentazione del rapporto Istat dedicato ai progressi dell'Italia verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Vi ruberò solo pochi minuti per condividere con voi qualche riflessione. A 10 anni dall'adozione dell'Agenda 2030 e a 4 dalla scadenza che la comunità globale si è data per raggiungere gli obiettivi, viene forse spontaneo domandarsi se ci stiamo avvicinando o meno all'idea di futuro che nel 2016 si prefiggeva di trasformare il nostro mondo senza lasciare nessuno indietro. Non credo sia possibile né semplice dare una risposta a questa domanda, soprattutto in una fase storica come quella attuale, caratterizzata da un'incertezza diffusa che investe ogni ambito della vita economica, sociale e ambientale. Sono però convinto, e credo che questa mia convinzione sia molto condivisa, che per poter rispondere in modo serio e fondato servano i dati. Dati di qualità, affidabili, tempestivi, comparabili, prodotti con metodi rigorosi. Per il nostro istituto, ribadire il ruolo centrale che la statistica ufficiale assume per leggere le trasformazioni della società è ancora più importante in questo 2026, un anno particolarmente significativo per la nostra storia. Voglio anche ricordare che ricorrono 10 anni dal rilascio delle prime misure statistiche dedicate agli SDGs, introdotte fin dal varo dell'Agenda 2030. da quella prima diffusione è stato svolto un importante lavoro di produzione di conoscenza pubblica e il sistema è progressivamente evoluto, migliorando la qualità dei dati e dei metadati, rafforzando il dettaglio degli indicatori e adeguandoli agli avanzamenti metodologici maturati nell'ambito del framework delle Nazioni Unite. Si tratta di un percorso che dimostra come innovazione, collaborazione e rigore scientifico siano indispensabili per rispondere alla crescente domanda di informazioni tempestive, comparabili e dettagliate. Questa nona edizione del rapporto ci restituisce un quadro articolato dell'avanzamento dell'Italia. Da un lato emergono segnali incoraggianti. Nell'ultimo anno, oltre la metà delle misure analizzate, il 51%, mostra miglioramenti. Inoltre, considerando l'ultimo decennio, il 53,8% delle misure evidenzia tendenze positive. Dall'altro lato, però, il rapporto sottolinea che il percorso verso il 2030 richiede una vera accelerazione. Nell'arco di un anno, infatti, oltre un quarto delle misure è in fase di stagnazione e circa il 24% presenta peggioramenti. Ancora più significativo è il fatto che quasi il 35% delle misure nel corso degli ultimi 10 anni mostri andamenti incerti e discontinui, alternando progressi e regressi nel tempo. Sono solo piccoli flash sulle numerose evidenze contenute nel rapporto che saranno presentate nel corso della mattinata. E approfitto per ringraziare i colleghi e le colleghe dell'Istat e delle altre istituzioni all'interno e all'esterno dei confini del SISTAN che hanno messo a disposizione le loro competenze per la sua stesura. Prima di salutarvi, ci tengo a ricordare che mentre presentiamo questo rapporto, a New York l'ONU riunisce governi, istituzioni e organizzazioni internazionali per fare il punto sul percorso verso gli SDGs. In questo contesto, il rapporto sugli obiettivi di sviluppo sostenibile assume un valore ancora più significativo. Le decisioni che vengono discusse nelle sedi internazionali si fondano infatti sulla capacità dei singoli paesi di misurare in modo rigoroso e armonizzato risultati e criticità. In questo senso, il sistema Istat SDGs consente all'Italia non solo di documentare il proprio percorso verso l'Agenda 2030, ma anche di contribuire con credibilità e autorevolezza al dibattito internazionale sul futuro dello sviluppo sostenibile e della sua misurazione. Vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutte e tutti una proficua mattinata. Buongiorno a tutti.

0: Grazie
1: Grazie.
0: Presidente, benvenuti a tutti, partecipanti in presenza e partecipanti online. Diamo ora seguito al programma con la presentazione del rapporto SDGs 2026 curato da Paola Ungaro e Leopoldo Nascia.
2: Sì, manca il presenter, grazie. Buongiorno, benvenuti, grazie per la vostra partecipazione sia in presenza online a questo evento di presentazione della nona edizione del rapporto ISTAT SDGs. Devo fare io? Dicevo, rapporto ISTAT SDGs curato da me e Leopoldo Nascia. Comincerei con un breve richiamo all'ambito internazionale in cui ci muoviamo, che è quello ovviamente dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel 2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e sottoscritta dai 193 paesi dell'ONU. Si articola in 17 obiettivi Sustainable Development Goals, che sono integrati indivisibili, che coinvolgono i paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo e che si articolano ulteriormente in 169 target, integrano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, l'economica, la sociale e l'ambientale, e la necessaria dimensione necessaria alla sua implementazione, all'implementazione dell'Agenda 2030, la dimensione istituzionale. L'ISTAT, come gli altri istituti nazionali di statistica, è incaricato dalla Commissione Statistica delle Nazioni Unite, che sto proprio in mezzo tra lo schermo. È incaricato dalla Commissione Statistica delle Nazioni Unite di un ruolo di coordinamento nazionale per la produzione dell'informazione statistica che serve appunto al monitoraggio dell'Agenda 2030. È un ruolo che svolge in collaborazione con numerose istituzioni del Sistema Statistico Nazionale, ma anche istituzioni extra-SISTAN. Abbiamo oltre il coinvolgimento di oltre 30 istituzioni nella produzione del Sistema Statistico ISTAT SDGs. E in questo lavoro cerchiamo di integrare la prospettiva globale, quella richiesta delle Nazioni Unite, con le esigenze specifiche del paese. E, dal 2016, quindi, l'ISTAT pubblica due volte all'anno le misure statistiche SDGs per l'Italia sulla nostra piattaforma dedicata, e una volta all'anno il report. Presentiamo oggi la nona edizione in una nuova veste grafica, per la quale ringrazio la comunicazione anche per tutti gli altri prodotti. Nella pagina dedicata del sito c'è anche una dashboard che con grafici interattivi e possibilità di scaricare materiali e via. E, quindi il lavoro dell'ISTAT è stato intenso e prolungato nel tempo. Siamo, come diceva il Presidente, oggi quest'anno è il 10º anno di diffusione delle misure statistiche. Siamo partiti da dicembre 2016 con la diffusione di 95 misure per 66 indicatori UNAIG, e cioè quegli indicatori che sono stati definiti dall'Interagency and Expert Group on SDGs delle Nazioni Unite per il monitoraggio dell'Agenda 2030. Si tratta di un framework di circa 250 indicatori. C'è un rapporto tra gli indicatori UN e i nostri di una N, perché noi produciamo non solo, per quanto possibile, misure identiche a quelle richieste dalle Nazioni Unite, sono nel caso della diffusione di oggi 120 misure, ma anche misure simili o parziali, 104, e 96 misure di contesto nazionale, per un totale di 321 misure statistiche, di cui 301 uniche, cioè non ripetute in più goal. Il rapporto tra misure identiche, simili e parziali di contesto nazionale varia a seconda dei goal. Come vedete, c'è stato un forte incremento nel corso degli anni delle misure statistiche fino a luglio dello scorso anno, in cui abbiamo ristrutturato e razionalizzato il nostro sistema informativo, eliminando misure, introducendone di nuove, anche per rispondere a nuove esigenze informative, anche a seguito dell'input ricevuto dalla Second Comprehensive Review delle Questa nona edizione del report SDGs, presentiamo l'andamento evolutivo delle misure ISTAT SDGs, come sempre facciamo, con riferimento ai target dell'agenda 2030, andamento di breve e lungo periodo. Quest'ultimo, le tendenze di lungo periodo, vengono analizzate con una metodologia rinnovata rispetto al passato. L'analisi delle disuguaglianze territoriali che si sostanzia delle misure di convergenza e divergenza tra regioni viene accompagnata da un'analisi del posizionamento delle regioni rispetto alla situazione media nazionale. Il rapporto propone poi un approfondimento comparativo del posizionamento dell'Italia rispetto all'UE 27 e alle principali economie europee. E propone approfondimenti a cura di studiosi e anche rappresentanti delle istituzioni che lavorano all'analisi dell'informazione statistica per lo sviluppo sostenibile. Quindi comincerei dal dare un'occhiata alle prime evidenze, quelle relative all'evoluzione di breve periodo. Sono state analizzate 243 misure statistiche utilizzando il tasso composto di crescita annua. Il 50% circa, la metà per circa delle misure presenta dei progressi, ma c'è circa un quarto di misure che risulta in peggioramento rispetto all'anno precedente e un altro quarto che risulta stabile. I peggioramenti sono più frequenti nel Goal 16, pace e istituzione, soprattutto per il peggioramento della rappresentanza femminile e giovanile in Parlamento, ma anche per l'incremento dell'affollamento carcerario. Nel Goal 4, istruzione, per il deterioramento delle competenze degli studenti e il decremento della percentuale di giovani laureati. Nel Goal 1, per il peggioramento delle misure di poverty, per il peggioramento delle misure di povertà e deprivazione. I miglioramenti sono invece più diffusi, oltre che nel Goal 17, partnership, in cui migliorano tutte le misure. Nel Goal 10, disuguaglianze, per la riduzione delle disuguaglianze distributive. E nel Goal 2, per il miglioramento nel Goal 2 fame zero, per il miglioramento di alcune misure di sostenibilità dell'agricoltura, naturalmente soprattutto per questo. E la stabilità invece prevale soprattutto nei goal che raccolgono misure ambientali, che sono caratterizzati da una certa inerzia. Oltre i tre quarti delle misure statistiche del Goal 15 vita sulla terra è stabile rispetto all'anno precedente, e questa incidenza è comunque elevata anche per il Goal 6 acqua, per il Goal 14 vita sott'acqua. Vi dicevo che per le evoluzioni temporali di lungo periodo, che sono state valutate rispetto a 221 misure statistiche, abbiamo introdotto una nuova e più robusta misura di tendenza che considera l'intera serie storica dell'ultimo decennio, e limitando quindi gli effetti distorsivi che possono derivare dalla presenza di outlier, di valori anomali, nel primo e nell'ultimo anno della serie storica. E le tendenze di lungo periodo ci dicono che c'è circa un 57% di misure in miglioramento, l'11% circa in peggioramento, ma soprattutto si evidenzia questa ampia zona, il 32% di misure, citava anche prima il Presidente, che hanno una tendenza non univocamente determinabile, cioè sono le misure con degli andamenti continui, caratterizzati dall'alternanza di miglioramenti e peggioramenti, che ci fanno un po' pensare ad una limitata capacità di consolidare i progressi nel corso del tempo. E questa area di tendenze non determinabile è particolarmente rilevante per il Goal 4 istruzione, il Goal 2 fame zero, il Goal 1 povertà zero. I miglioramenti sono invece più evidenti nel Goal disuguaglianze, parità di genere, innovazione, imprese, innovazione, infrastrutture ed energia nel lungo periodo. I Goal vita sulla terra e cambiamento climatico presentano anche questi una buona percentuale di miglioramenti, ma si accompagnano ad una incidenza consistente di misure indeterminate per il Goal 13 e di peggioramenti per il Goal 15, che registra la più alta incidenza di peggioramenti. I peggioramenti sono inoltre frequenti nel Goal 12 produzione e consumo sostenibile, nel Goal acqua e nel Goal città e comunità sostenibili. L'analisi delle disuguaglianze territoriali, come vi dicevo, è stata effettuata con riferimento alla situazione delle regioni rispetto alla media italiana su 146 misure statistiche e dell'Italia rispetto all'Europa e alle sue principali economie su 82 indicatori. La base dati utilizzata per il confronto internazionale è l'USDG Indicator Set, che è il set di indicatori che viene diffuso da Eurostat per il monitoraggio dello sviluppo sostenibile in Europa. Si tratta di oltre 110 indicatori, ne abbiamo selezionati 82. Considerando ovviamente la polarità degli indicatori, cioè il verso rispetto positivo o negativo rispetto ai target dell'agenda, gli indicatori sono stati resi confrontabili fra loro attraverso il calcolo delle differenze standardizzate e successivamente sono state aggregate per goal per dare un'immagine complessiva dell'andamento del goal rispetto all'analisi regionale ed europea. Per il confronto europeo abbiamo utilizzato il metodo della best performance, definendo la best performance come il migliore risultato raggiunto tra tutti i 27 membri dell'Unione Europea nell'ultimo anno disponibile. E quindi diciamo che la best performance assume un valore di benchmark di natura sintetica per ciascun goal e può essere interpretata come una prestazione, diciamo la prestazione complessiva di un paese che raggiunge per tutti gli indicatori considerati il risultato migliore. I risultati sono rappresentati attraverso cartogrammi e grafici radar, raggruppando i goal secondo la tradizionale tassonomia dell'Agenda 2030 delle 5P, People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership. Nei grafici radar che vi andiamo a mostrare, il punto centrale rappresenta la best performance, il cerchio in neretto, la distanza dalla media europea, della media europea dalla best performance, i vari punti colorati sui raggi invece sono i paesi dell'UE 27. Nei cartogrammi invece ogni regione assume un colore giallo chiaro se il suo livello medio di sviluppo sostenibile è in linea con quello italiano medio, in verde se è superiore, in arancio rosso se è inferiore. Più intensa la tonalità di colore, maggiore è lo scostamento della regione rispetto al dato nazionale e quindi l'ampiezza del vantaggio o dello svantaggio rispetto all'Italia. Quindi comincio a presentare io la area People partendo dal goal sconfiggere la povertà, il goal 1. Nel 2024 la povertà assoluta in Italia riguarda 5,7 milioni di individui, pari a quasi il 10% del totale dei residenti, un'incidenza che risulta stabile rispetto all'anno precedente in tutte le ripartizioni ad eccezione delle isole, dove si registra un aumento significativo di 1,5 punti percentuali, e stabile ma ancora con profonde disparità per classe di età, 1,3 milioni di minori sono in condizioni di povertà assoluta, con un'incidenza che è più che doppia rispetto a quella degli anziani, ma anche per cittadinanza, il 35,6% degli stranieri rispetto al 7,4% degli italiani. Il cartogramma sulla sinistra dello schermo evidenzia una situazione non solo di elevata variabilità, ma anche di elevata polarizzazione del nord rispetto al sud. Infatti il nord, ad eccezione della Liguria, si colloca sopra la media nazionale, in particolar modo la provincia autonoma di Bolzano, mentre il mezzogiorno, ad eccezione del Molise e della Basilicata, sotto il benchmark italiano. Le criticità maggiori si evidenziano in Campania e in Calabria, ma anche in Sicilia, per la presenza di una maggiore vulnerabilità al rischio di povertà ed esclusione sociale, difficoltà di accesso ai servizi di base. E sulla destra invece il grafico radar, vi dicevo, il punto centrale rappresenta la best performance, il cerchio in grassetto la media dell'Unione Europea, l'Italia è il quadratino che si colloca in una posizione critica, cioè distante dalla best performance al di sotto della media dell'Unione Europea, in posizione più distante rispetto alla media europea e rispetto anche a Germania e Francia, ma presenta una distanza inferiore rispetto alla Spagna. Nel goal Fame Zero torna a crescere la quota di occupati non regolari in agricoltura, che è pari al 21%, ma raggiunge il 28% nel mezzogiorno. E nel 2025 il 31% dei 13-17enni è in sovrappeso o obeso, un valore che è sostanzialmente stabile, non si modifica nel corso degli ultimi 10 anni, con valori più alti tra i maschi e nel mezzogiorno. Addirittura arriva al 33,5, scusate, al 37% in Campania. In questo caso si evidenzia una eterogeneità territoriale, diciamo, di media entità, con la Val d'Aosta che spicca in positivo per un maggiore orientamento all'agricoltura sostenibile, un po' come le regioni centrali, vedete, Toscana, Umbria, Marche, mentre Campania, Calabria e Sicilia si evidenziano in una posizione di difficoltà per l'elevata quota, soprattutto di occupazione irregolare in agricoltura. A livello europeo invece l'Italia registra un posizionamento buono, il più favorevole dell'area People, distanziandosi dalla best performance tutto sommato in maniera contenuta e comunque inferiore alla media UE27 e a Spagna, Francia e Germania. Nel Gol Salute. Nel 2025 la speranza di vita alla nascita si attesta in Italia a 84 anni, 83,7 anni, con un'ulteriore riduzione del divario tra generi, che scende a 4 anni, 81,7 per gli uomini e 85,7 per le donne, ma la speranza di vita in buona salute alla nascita, che si stima, in 59,1 anni, con un incremento di quasi un anno, è all'opposto più elevata per gli uomini, 60, che per le donne, 58 anni, è più elevata per il nord e per il centro che non per il mezzogiorno. Il Gol Salute presenta una distribuzione territoriale tutto sommato bilanciata in assenza di scostamenti estremi. Bolzano e la Sicilia, che si discostano un po', lo vedete con la colorazione un po' più arancio, devono questa colorazione a un ritardo rispetto alla copertura vaccinale. Anche per il Gol 3 il posizionamento dell'Italia in Europa è favorevole, l'Italia si colloca in posizione prossima alla best performance e di vantaggio rispetto all'Unione Europea e alle tre economie, Germania, Francia e Spagna considerate. Nel Gol 4, istruzione di qualità, nel 2025 l'uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione, cioè la quota di 18-24enni con il diploma secondario di primo grado che non sono inseriti in percorsi di istruzione o formazione, scende all'8,2%, superando il target europeo per il 2030 del 9%, con però notevolissime disuguaglianze. Infatti l'abbandono precoce è più diffuso tra i maschi nel mezzogiorno, ma soprattutto tra gli stranieri. Vedete la parte destra del grafico, ci sono i divari più ampi. Il contesto regionale evidenzia una moderata polarizzazione geografica a svantaggio del Mezzogiorno. La Sicilia sconta in particolare un ritardo più accentuato nell'uscita precoce del sistema di istruzione e formazione, mentre invece Bolzano presenta delle quote di laureati sulla popolazione basse e in particolar modo quote basse di laureati STEM, cioè nelle materie scientifiche e tecnologiche. E la posizione invece nel contesto europeo dell'Italia è di svantaggio, al di sotto della media europea e alla Francia e alla Spagna, ma in posizione migliore rispetto alla Germania. Il Gol 5, parità di genere, ci dice che nel 2025 i nuovi dati sulla violenza ci dicono che risulta sostanzialmente stabile rispetto al 2014 la quota complessiva di donne italiane vittime di violenza fisica o sessuale, pari all'11,4%. La violenza sessuale è leggermente in aumento, mentre in lieve diminuzione la violenza fisica. È stabile anche la propensione alla denuncia, ma raddoppia il ricorso ai centri antiviolenza delle vittime di violenza da parte del partner o ex partner. Il Gol 5 è quello che presenta in assoluto la maggiore omogeneità geografica. La Liguria si colora un po' di arancio perché risente dell'andamento leggermente più sfavorevole di varie misure, in particolare del tasso di abortività volontario delle donne di 15-49 anni. La Val d'Aosta, Trento e l'Umbria registrano invece valori moderatamente migliori, soprattutto per la rappresentanza politica delle donne a livello locale e per quello che riguarda la violenza del partner o ex partner e l'abortività. Nel contesto europeo l'Italia si colloca su livelli prossimi alla media europea, vedete proprio collocata sul cerchio in grassetto, ma in posizione meno favorevole rispetto a Germania, Francia e Spagna. Passo la parola a Leopoldo Natascia, grazie.
1: Grazie. Allora ci spostiamo ai gol dell'Area Planet. Sono gol che, come ricordava prima la collega, in questa tassonomia riguardano gli ecosistemi del pianeta, la vita sopra la te sopra la della Terra, l'acqua, i mari e i cambiamenti climatici. Il primo gol riguarda l'acqua, due informazioni rapide. Tra i tanti indicatori che ha questo gol, prelievo d'acqua dolce è in miglioramento, anzi ai minimi, ma se andiamo a vedere gli istogrammi sulla destra, l'Italia è il secondo paese europeo per prelievo di acqua dolce per uso potabile, quindi anche se c'è un miglioramento siamo lontani in questo caso. L'efficienza delle reti di distribuzione dell'acqua potabile, degli acquedotti, è ferma, stabile. Quindi non mostra miglioramenti dal 2022 rispetto al 2024. Quindi ci sono diversi andamenti. O poi ovviamente sulle slide vedete solo alcuni indicatori. Per vedere il complesso di indicatori dovete leggere il capitolo 2 del rapporto dove vengono messi e commentati tutti. Per quanto riguarda le disparità territoriali, c'è uno svantaggio delle regioni del sud e del mezzogiorno. Non è uno svantaggio uniforme, omogeneo. Special modo Sicilia e Calabria risentono di questo deficit perché hanno un servizio pubblico di fognature e carenze nei servizi idrici. Basilicata, scarsa efficienza della distribuzione dell'acqua. Per quanto riguarda il posizionamento dell'Italia rispetto alla distanza dell'Italia rispetto alla media europea e la distanza rispetto anche alla best performance, l'Italia si trova in prossimità della media. Meglio di Germania e Spagna, ma non in posizione come la Francia, che sta tutto sommato meglio di noi da questo punto di vista. Gol 12, questo è il gol, anticipo immediatamente, dove l'Italia ha i migliori risultati a livelli europei. E forse al momento è l'unico gol fra tutti i 17 dove l'Italia è tra i paesi più prossimi alla best performance. Assolutamente meglio dei nostri principali partner, Germania, Francia e Spagna, e decisamente meglio della media dell'Unione Europea. Il consumo di materiale interno, che è un indicatore molto importante di questo gol, rimane stabile, quindi è fermo, però siamo tra i migliori paesi dell'Unione Europea, a differenza del gol di prima, del gol dell'acqua. Continuano a migliorare, raccolta differenziata, tasso di riciclo dei rifiuti urbani e tasso di utilizzo circolare dei materiali. Ovviamente ci sono anche indicatori che non vanno nella stessa direzione, come rifiuti speciali, tossici speciali, ma non potevamo menzionarli tutti. C'è poca variabilità territoriale, le disparità territoriali tutto sommato rispetto ad altri gol sono contenute. La Lombardia risente dell'elevata incidenza del turismo sui rifiuti e del pro capite dei rifiuti speciali pericolosi, che sono poi proprio gli indicatori che mi sembra vadano peggio nel tempo. Molise e Basilicata, due regioni del Mezzogiorno, elevati livelli di consumo materiale interno pro capite, sul PIL e anche, nel caso della Basilicata, produzione di rifiuti speciali. Vado avanti, lotta al cambiamento climatico. Allora, buona notizia che noi per le emissioni di gas serra siamo al minimo dal 2020, cosa che si vede anche bene nel grafico che sta sulla destra. L'altra notizia che special modo oggi, è una notizia insomma, come dire, che fa sudare rispetto al 1991-2000, quindi rispetto a 25 anni fa, la temperatura media globale è aumentata di 1,04 Celsius e di 1,33 gradi Celsius in Italia. Fossero stati Fahrenheit sarebbe stato meglio, cioè un incremento minore. In questo caso, nel gol della lotta al cambiamento climatico, che è uno di quei gol che restano anche abbastanza stabili, perché cambiano molto lentamente, ci sono forti disparità territoriali, a svantaggio delle regioni del mezzogiorno, quelle che hanno il rosso, l'arancio, i colori più intensi, chi è verde sta meglio. Le regioni del nord hanno i migliori posizionamenti, in particolare Friuli e Veneto, per il basso rischio di frane e impatto di incendi, mentre invece le altre regioni, alcune regioni come Val d'Aosta e la Basilicata, scontano una maggiore incidenza di popolazione esposta a rischi di frane. Per quanto riguarda il nostro posizionamento europeo, sostanzialmente siamo in linea, meglio della Germania, della Spagna, ma dietro alla Francia per quanto riguarda questo gol. Considerate sempre che le misure sono differenti e queste slide non sostituiscono la lettura, insomma, del rapporto, di tutta l'analisi del rapporto. Gol 14, questo è un gol che cambia nel tempo in maniera abbastanza lenta, però anche in maniera abbastanza positiva in generale. L'andamento è positivo, aree marine protette in lenta crescita, ma molto lontani dal target dell'Unione Europea. Si intravede dal grafico che sta sulla destra, dove in orizzontale c'è l'obiettivo dell'Unione Europea e noi siamo assolutamente più in basso. I rifiuti marini spiaggiati invece scendono, i rifiuti sulle spiagge, anche se l'obiettivo dell'Unione Europea 20 rifiuti per 100 metri è molto lontano, noi stiamo a 252 rifiuti per 100 metri, quindi insomma assolutamente lontani. In questo caso le disparità territoriali, la variabilità geografica è a sfavore del centro, sostanzialmente il Lazio e la Campania scontano l'alto numero di rifiuti marini spiaggiati, l'Abruzzo poche e bassa percentuale di acqua con balneazione eccellente, mentre invece Puglia e Sardegna, due regioni del sud del mezzogiorno, si collocano nelle migliori posizioni. Per quanto riguarda il nostro posizionamento rispetto alla best performance europea e rispetto alla media europea, siamo in media, ma siamo in posizione sfavorevole rispetto a Germania e Spagna, ma migliore della Francia. Vita sulla terra, questo è un altro gol molto ampio, cito solo due indicatori, le aree forestali che crescono in estensione e densità e coprono il 31,9% del territorio nazionale. La media dell'UE e dell'Unione Europea è del 40%, oltre il 40%, ma anche la media dei paesi dell'Unione Europea che fanno parte dell'Europa meridionale è più alta e si vede bene sul grafico di destra, dove la linea continua più intensa, più bassa è l'Italia, poi c'è la media dei paesi dell'Unione Europea dell'Europa meridionale più alta e la media dell'Unione Europea a 27 che sostanzialmente stacca quella italiana. C'è una polarizzazione a favore del mezzogiorno, specialmente dopo nei gol prosperity, quindi nei gol più economici, vedremo che questo si ribalta. La Lombardia è la regione che si trova peggio perché un po' in tutti gli indicatori va male sulla quota di aree protette, l'indice di copertura vegetale montana e anche per la frammentazione del territorio naturale agricolo, che non è il consumo di suolo ma è strettamente connesso al consumo di suolo. E un po' tutte le regioni dell'area padana hanno più o meno questo, con diverse sfumature e in diverse intensità, questi problemi. L'Italia in questo caso è molto lontana dalla media europea ed è anche molto lontana rispetto alle principali economie, Germania, Francia e Spagna, tutto sommato stanno un po' meglio della media o sulla media, noi siamo assolutamente staccati, in ritardo. E qui passiamo all'area prosperità. Ci sono delle differenze di fondo rispetto all'area planet. special modo sui posizionamenti dell'Unione Europea e sugli squilibri territoriali. Nel caso del Goal 7, energia pulita, quindi rinnovabili e quant'altro, la crescita delle fonti rinnovabili è positiva, ma con un passo insufficiente rispetto a quello che è stato previsto dal PNIEC, Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Quindi la crescita la vedete sempre sul grafico di destra. La quota complessiva di FER, quindi di fonte rinnovabile sul consumo finale, ha raggiunto il 19%, quasi il 20%, ma è stabile, non cresce. E poi di queste cose ce ne accorgiamo ogni volta che c'è una crisi energetica, come quest'anno, come 3 anni fa, insomma sono ormai abbastanza frequenti. C'è una polarizzazione moderata per alcune regioni, ci sono le isole sostanzialmente che vanno male, Sicilia e Sardegna infatti si discostano in negativo soprattutto per scarsa efficienza energetica, mentre invece nel nord le due province autonome, Trento e Bolzano, vanno bene perché hanno un profilo energetico orientato verso le fonti rinnovabili. In generale su questo gol siamo in linea, è uno dei pochi dell'area Prosperity dove siamo in linea con la media europea e con gli altri nostri principali, con le maggiori economie europee. Lavoro e crescita economica, questo è un gol importante per la prosperità perché a questo è anche legato poi le diseguaglianze, il rischio di povertà e la crescita economica. Il mercato del lavoro italiano continua a espandersi, nel 2025 almeno è andata così, ma resta distante dalla media europea, infatti nel radar in fondo a destra vediamo il quadratino dell'Italia, le maggiori economie sono dei cerchi un po' più ampi, gli altri paesi europei non hanno nemmeno l'etichetta ma sono cerchietti piccoli, l'Italia è il quadratino. L'Italia è molto lontana dalla media europea, anche se ci sono dei miglioramenti. Ci sono anche indicatori che non migliorano, restano costanti, come il lavoro non regolare che è fermo al 10%, anzi anche in lieve crescita rispetto al dato del 2023 rispetto al 2022, ma con percentuali lievemente inferiori a 10 anni prima. In questo gol si assiste alla più tradizionale da manuale disparità territoriale tra nord e Mezzogiorno. Le regioni del nord vanno bene su tutti gli indicatori, li trovate riassunti nel grafico in alto a destra, dove ci sono 6 indicatori sul lavoro, dove sostanzialmente c'è, quando hanno un orientamento positivo l'istogramma più alto è il nord, quando è negativo quello più basso è sempre del nord, a metà c'è il centro, il sud esattamente il contrario, è molto scandita come situazione. Nel Mezzogiorno quelle che soffrono di più con questi indicatori sono Calabria e Sicilia, soprattutto per tutto ciò che riguarda l'occupazione. Vado avanti con Goal 9. Goal 9 è proprio le imprese, quindi l'economia, l'innovazione e le infrastrutture. Sull'innovazione abbiamo preso come indicatore, dato che è previsto dall'Agenda 2030, dato che era l'unico indicatore per quanto riguarda la ricerca di Europe per l'Italia, e dato che si parla molto di rapporti in questi giorni nei telegiornali, nelle riunioni internazionali di alcuni tipi di spesa sul PIL, questa è una spesa molto importante perché il nostro futuro, essere forti sulla tecnologia, sulla ricerca e sviluppo, significa garantirsi la crescita e lo sviluppo nel futuro. Intensità di ricerca in crescita, che è stata in crescita fino al 2020, quando siamo arrivati più o meno per diminuzione del denominatore che altro agli obiettivi di Europa 2030, è scesa fino all'1,37 nel 2023. Valore molto inferiore alla media europea, ma anche rispetto alla Cina, agli Stati Uniti, Corea, Giappone. Nel decennio, cos'è che è mancato? È l'intensità di ricerca nelle imprese, prima è salita fino al 2020 e poi è cominciato a scendere, e questo un po' ha avuto impatto su questo indicatore. C'è un'elevatissima disparità territoriale a favore delle regioni del nord, quelle che hanno sostanzialmente più ricerca e sviluppo, come l'Emilia-Romagna, con dovute eccezioni c'è la Val d'Aosta, una regione piccola che ha meno reti di altissima velocità, ma quello è un indicatore dove ci stiamo, stiamo salendo molto velocemente. Sardegna e Calabria scontano basse percentuali di valore aggiunto delle imprese a media e alta tecnologia, bassa spesa in ricerca e sviluppo e bassa concentrazione di ricercatori sulla forza lavoro. L'Italia su questo gol si trova in svantaggio netto rispetto alla media europea. Solo rispetto alla Spagna abbiamo una posizione lievemente migliore. Ovviamente da gol come l'8 e il 9 c'è un impatto anche sul gol 10, sulla riduzione delle diseguaglianze. Su questo l'andamento è positivo, nel 2024 il 20% della popolazione con redditi più elevati dispone in media di oltre 5 volte il reddito del 20% più povero, in diminuzione di 0,4 punti rispetto all'anno precedente. Le persone nel 2025, dato quindi un anno successivo, a rischio di povertà in Italia si attestano al 18,6%, in calo di 1,3 punti percentuali nell'ultimo decennio, quindi c'è un calo, non è pronunciatissimo. Il rischio di povertà in maniera più disaggregata, scandito per ripartizione territoriale, cittadinanza, classi di età, sesso e grado di urbanizzazione, lo trovate nel grafico in alto a destra. Questo gol ricalca, come il gol 8, quello sul lavoro, che sono sostanzialmente legati, un'elevata polarizzazione a svantaggio del mezzogiorno. È classica situazione tra nord e mezzogiorno. Calabria e Sicilia registrano profonde vulnerabilità per reddito disponibile e povertà, rischio di povertà più elevato. La provincia autonoma di Bolzano, Emilia e Valle d'Aosta, rischio di povertà assai minore rispetto alla media del paese e minore diseguaglianza nella distribuzione del reddito. Anche in questo gol l'Italia si trova in netto svantaggio rispetto alla media europea, rispetto anche ai nostri principali partner, ad esclusione della Spagna, che più o meno siamo molto vicini. Città sostenibili. Allora, da un lato diminuiscono queste concentrazioni e le concentrazioni di polveri sottili, il PM2,5, che quello insomma forse più importante nel tempo, nel lungo periodo scende. Le famiglie nel 2025, le famiglie che hanno dichiarato difficoltà nel collegamento ai mezzi pubblici, quindi al trasporto pubblico locale, hanno registrato un lieve miglioramento rispetto all'anno precedente. La distribuzione territoriale non mostra squilibri fra le ripartizioni pesanti, molto profondi. Ci sono assolutamente delle regioni che si distinguono, tipo le province autonome di Trento e Bolzano, dove l'efficienza del trasporti pubblici è alta, e altre all'opposto, come Campania e Sicilia, che soffrono difficoltà sul trasporto pubblico. L'Italia ha, a livello europeo, nel complesso del gol, ha una distanza da best performance lievemente superiore, quindi è sopra la media europea come distanza, e anche rispetto al nostro principale partner, quindi è un profilo un po' diverso. E adesso passiamo agli ultimi due gol, pace e partnership, quindi sono due gol per due P. Pace, il caso della pace è molto articolato, ci sono delle cose che vanno bene e degli indicatori che vanno molto bene, altri che vanno male. Nel 2025 la durata media dei procedimenti civili è diminuita a 409 giorni, quindi è diminuita di quasi 35 giorni, quasi 40 giorni rispetto all'anno precedente. Ha una differenza molto elevata la durata media dei procedimenti civili tra regioni, lo vedete nel grafico di destra, chi ha un processo civile in Basilicata sostanzialmente deve attendere più o meno più del doppio rispetto a regioni come la Val d'Aosta o la provincia autonoma di Bolzano. Invece, in peggio, l'indice nel 2025, l'indice di affollamento carcerario è peggiorato, quindi ci sono 123,8 detenuti per 100 posti, quindi come se ci fossero 124 persone per 100 sedie. L'anno prima erano 120,6, quindi c'è un peggioramento. Poca variabilità territoriale per questo gol, anche perché molte misure non sono regionali. La Valle d'Aosta si posiziona favorevolmente, è una regione anche più piccola, per la percezione di sicurezza e il minore affollamento degli istituti di pena. Dall'altro lato, Lazio sconta una peggiore percezione di sicurezza e una minore soddisfazione per i servizi pubblici. La Basilicata, come ho detto prima, durano molto i procedimenti civili. L'Italia è in linea con la media europea, con la Spagna e la Germania, in una posizione nettamente migliore della Francia. In questo gol non ho citato la rappresentanza femminile, che era anche nel 5, perché tanto insomma è stato già ricordato. Gol 17, questo agli andamenti più positivi nel breve periodo, sono tutti positivi gli indicatori. Nel lungo pure c'è qualche indicatore stabile, ma è assolutamente positivo. La quota agli aiuti pubblici allo sviluppo, che è la modalità tradizionale per aiutare i paesi in via di sviluppo, cresce per il secondo anno consecutivo, raggiungendo con i dati provvisori del 2025 lo 0,3% del prodotto interno lordo, ma è sempre lontano dagli obiettivi dell'Agenda 2030, che sono assolutamente più alti. Mentre sempre in questo gol, che è abbastanza eterogeneo per quanto riguarda la tecnologia, quindi la copertura delle reti e l'utilizzo di internet, le famiglie residenti in aree coperte con una connessione molto rapida, quindi quelle che hanno l'FTTH, la connessione a internet velocissima, sono cresciute molto rapidamente, c'è stato uno sforzo in pochi anni notevole, e sono passate da 23,9% delle famiglie totali nel paese nel 2018, 7 anni fa, al 77,6% nel 2025. Ci sono alcune disparità territoriali a svantaggio del Mezzogiorno, in special modo della Calabria, della Campania e della Basilicata, che scontano un minore utilizzo rispetto alla media, bisogna sempre leggere rispetto alla media dell'Italia, delle pratiche connesse all'utilizzo quotidiano di internet, all'utilizzo di internet per i banking, quindi un po' più avanzato. Mentre invece, per quanto riguarda la posizione italiana rispetto a best performance europea, in questo caso siamo allineati con la media, siamo vicini alla Spagna e alla Francia, e in ritardo rispetto alla Germania, che però si trova in un posizionamento assolutamente positivo per quanto riguarda la media europea, per quanto riguarda best performance. Detto questo, sono finiti i gol. Io intanto vorrei ringraziare tutte le persone che hanno partecipato questi 2 mesi a ridare questo rapporto in vari modi. Non voglio dimenticare nessuno e ripasso la parola, insomma ringrazio veramente dal team che ha della comunicazione, pubblicazione, tutti gli autori, tutte le persone ci hanno dato degli input anche con molte critiche, che ci hanno aiutato molto a finire questo report, e passo la parola alla mia collega. Spingo? Vabbè.
3: No, io semplicemente, prima di concludere, vorrei ringraziare le oltre 100 persone dell'istituto che collaborano alla costruzione del sistema ISTAT SDGs nei vari settori. E mi serve la slide, che se no non li so in ordine. No, l'ha tolta. I responsabili di GOL, che sono Domenico

0: in October 2015 by the Conference of European Statisticians, with the mission to provide guidance to the national statistical system on the follow-up of the 2030 agenda that we have commented. This is a huge challenge. So this provides guidance to countries using different tools like Warsaw website, meetings. And to meet this mission, the steering group has developed several outputs. These are the most relevant ones. First of all, the roadmap on statistics for SDGs, which includes a recommendation for the National Statistical System about coordination, provide data, data transmission, monitoring at the national level. So it's a very relevant tool. The first edition of this roadmap was released in 2017, and the second one, an updated edition, in 2022. Another output is a guidance on assessing SDG indicator availability for the assessment at national level. So it is useful for NSIs to assess how many indicators from the global framework is available at national level. And to facilitate this assessment, a self-assessment tool was also developed. Another additional output is what we know as lessons learned, that I will comment later. And finally, we are also working on a guidance on progress measurement. As you know, there is no international methodology agreed to measure the progress. So the steering group has working on some guidance and recommendation for those national statistical institutes that want to undertake this kind of progress measurement. And this is under preparation, and I hope that it will be published in the near future. So let's see a bit in detail what is this work about the lessons learned. The Conference of European Statisticians requested the steering group to carry out an in-depth review at the halfway to the 2030 agenda. And the result was a lessons learned report that includes country practice, challenges, and lessons learned in four areas: on measurement, coordination, collaboration, and partnership, on communication, and on innovation. This review shows that the SDG framework has been a truly transformative exercise for a statistical system because it has a strength coordination. We also have increased the availability of data that in some cases has been quite challenging. We have also incorporated new data sources, mainly geospatial data has been used to provide a new SDGs indicator. But also, the visibility and relevance of official statistics has been put into value thanks to the 2030 agenda. And this report also includes some recommendation for a potential post-2030 agenda. So it takes into account which has been the strengths and the weaknesses to be considered for a possible future agenda. So it recommends that the statistical community should be involved in international discussion on the future of SDGs and on new metrics after 2030, that it would be important to continue with the strong mandate given to NSIs in the current agenda, that the targets should be measurable, because you know that now in the 2030 agenda, only one third of the targets are quantitative. Another recommendation is related to the importance of identifying data sources earlier. And finally, to establish links with other framework indicators, like, for instance, beyond GDP. In addition to the work that the steering group has carried out in the European region, at global level, the Interagency and Expert Group on SDGs has also worked on lessons learned under the mandate of the United Nations Statistical Commission. So this group has presented a report in March 2026 that has been adopted, And this contains eight recommendations that are related to the importance of quantifiable targets, building on the strength of SDGs, ensuring a transparent and inclusive global governance, establish transparent and resource-aware process, the importance of collaborative approach, to establish clear mandate, and to empower NSOs and the United Nations system, prioritize data, national data, as now, ensuring quality data, and also strengthening communication capacity. And in addition to this lesson learned at global level, the Interagency and Expert Group is also working on lesson learned at regional, national, and subnational level, and this part is under preparation. So we can see that the lesson learned from the European region and those from the global perspective have many elements in common. And now, in this last slide, I would like to turn to maybe one of the most relevant questions now. How the experience of the SDGs can inform the future, the post-2030 agenda, including the current discussion on measurement progress beyond GDP. GDP remains a key indicator, but it is widely recognized for economic activity, but it is widely recognized that it does not capture many dimensions that are very important for sustainable development, for instance, well-being, social cohesion, or inequality. And nowadays, there is a growing need to develop integrated measurement system that combines these different dimensions, not only economy, but also social and environmental information. But this is not a new topic. There has been a lot of said about the beyond GDP, and over the last decade, the statistical community, both at national and at international level, has developed several outputs that complement GDP. For instance, the system of environmental accounts, the quality of life indicator, the well-being indicator, and also the SDGs indicator framework. And we also should take into account that the new system of national accounts 2025 will take sustainability and well-being into account. So this is not new, but it is true that the beyond GDP is now giving relevance. In this sense, in the Pact for the Future, the United Nations General Secretariat established a high-level expert group on beyond GDP, and we are honored to have one of its members here. Full Professor Enrico Giovannini. And this group was requested to provide recommendations for a limited set of indicators. Limited set because the current framework is very extensive. So the United Nations consider we need a limited set, not so extensive, that complement the GDP and better capture sustainable development. This group has released its final report on 7th May, and in this report they propose a new framework to complement GDP. And this framework is limited because it consists of 31 indicators, structuring four components, which are foundational principles, current well-being, equity and inclusion, and sustainability and resilience. And the report also recommends to design or to propose some headlines indicators. After the presentation of this report, an intergovernmental consultation process among countries on beyond GDP, which is led by Guyana and Spain, is underway. And probably United Nations will release a resolution, an opinion about the report. And to finish, I would like to highlight that looking ahead to 2030, the statistical community, both at national and international level, has to address two important challenges simultaneously. On the one side, There are 3.5 years away to 2030, so we have to make every effort to contribute to the 2030 agenda, to provide more indicators, to do our best. And in parallel, we should be involved in the discussion on the potential 2030 agenda, building on what has been achieved up to now, rather than starting from scratch. And, thank again to Instat for inviting me to this event, and thank you for your attention. I look forward to the discussion ahead and to continuing our collaboration in advancing the measurement of SDGs. Thank you.
1: E ringraziamo la collega spagnola, poi avremo modo di approfondire con uno degli autori di questo report ulteriori, insomma, sviluppi. E a questo punto, diciamo, vi segnalo che ci sono 80 partecipanti in presenza e 225 online. Allora, i 225 online possono alzare e andare a bere, voi no. Quindi tendenzialmente adesso abbiamo un cambio di, diciamo, passiamo alla tavola rotonda coordinata dal direttore Davide Colombo. Se magari salite lentamente sul palco, magari se qualcuno ha qualche necessità di andare a bere, oppure possiamo, insomma, aspettare un attimo. Grazie. Ti tengo che stai bene, quindi scusa, una bottiglia d'acqua, un'altra bottiglia d'acqua, bicchiere. Ah, il bicchiere ce l'hai, senti. No, quello è usato, mi sembra.
2: Ok, grazie, eccoci qui. Grazie a tutti per essere qui per questo secondo momento dell'evento di presentazione del nostro rapporto SDG 2026. Io direi che viene facile dare una continuità con l'intervento della collega Inè che ha appena concluso, perché abbiamo tra di noi, tra i discussanti a questa tavola rotonda, il professor Giovannini, che è direttore scientifico dell'ASVIS e che è membro di questo high level group di cui abbiamo parlato. Quindi io partirei, se siete d'accordo, in questo giro di tavolo proprio con il professor Giovannini, intanto per chiedergli una valutazione dei target che abbiamo presentato, la loro utilità per, come dire, le scelte di politica e di coesione territoriali, ma anche, soprattutto, se vuoi, sulle tappe che ci aspettano in autunno, ci avviciniamo al momento dell'approvazione dell'Assemblea di quello che sarà l'esito del rapporto che avete predisposto. Abbiamo visto questa trentina di nuovi indicatori, il suggerimento di headline indicators è particolarmente interessante, quindi diciamo, per un paese come il nostro che si posiziona con due framework, l'SDG e il BES, è particolarmente interessante questo passaggio di impegno statistico internazionale. Dico solo una piccola cosa, visto che abbiamo così tanti partecipanti collegati, l'istituto in questi ultimi due mesi per il centenario ha diffuso una serie di serie storiche che raccontano come è cambiato il paese nelle storie di dati. Seguendo la presentazione del rapporto, veniva quasi naturale fare un gioco di lettura come controcopertina per ogni storia di dati, per ognuna delle storie di dati, quali sono gli indicatori SDG che corrispondono. L'istruzione, l'ambiente, l'energia, la povertà, insomma, invito chi ci sta seguendo a vedere queste serie storiche, perché lì c'è un pochino, se volete, la storia di quello che c'è dietro a questi indicatori. Enrico, prego.
3: Grazie mille, buongiorno a tutte e a tutti. In primo luogo i sinceri complimenti a tutto il team che ha sviluppato questo rapporto e che lavora su questi temi da anni. Io non ho un quadro completo di quello che accade a livello internazionale, ma credo che l'esperienza dell'Istat sia una delle migliori in assoluto, delle più complete, e anche in termini di copertura territoriale, di tempestività, si sono fatti tantissimi passi avanti. Quindi veramente complimenti. È un punto che ormai si pone, sono stato molto contento di sapere che la direzione del team di statistici che lavora all'UNECE sta lavorando su questo, e come si misura il progresso. Cioè dobbiamo confrontare, certo, l'anno prima, ci dobbiamo confrontare con le serie storiche lunghe. Noi all'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, qui abbiamo tra l'altro Manlio Calzaroni che dirige la nostra area ricerca, costruiamo indicatori sintetici a livello nazionale e territoriale per dare un'idea più facilmente comprensibile, perché obiettivamente seguire tutti gli indicatori, la complessità del quadro è una sfida enorme. E su questo, ormai essendo a 4 anni dalla scadenza, il vero tema è quello che manca, non quello che è stato fatto. E su quello che manca, manca tantissimo. Perché non basta dire abbiamo migliorato rispetto al passato, perché l'agenda è un'agenda che chiede di arrivare a certi obiettivi, e quindi è sempre stata un'agenda immaginata per misurare la distanza dagli obiettivi piuttosto che la distanza dal punto di partenza. E questa è una mia distorsione che ha lavorato con me, sa bene che io sottolineo sempre di più quello che manca. Anche i nostri figli ci hanno duramente criticato come genitori, ma in questo caso l'agenda 2030 ti chiede di raggiungere gli obiettivi, e quindi come si misura la riduzione del gap. Questo è il punto chiave, non solo indicatore per indicatore, ma complessivamente. Questa è una riflessione che stiamo facendo anche in ASVIS, noi usiamo ovviamente i vostri dati come punto di partenza, per capire quanto gli indicatori compositi, dove gli indicatori compositi devono spingersi. Per questo noi calcoliamo questi indicatori compositi a livello di goal, e finora abbiamo sempre detto no, quello totale no. Nel senso che sappiamo bene i vantaggi e svantaggi degli indicatori che aggregano, degli indicatori compositi che aggregano dimensioni correlate negativamente, per cui uno aumenta, l'altro diminuisce, il risultato è una cosa piatta, dice so what. Però, credo che sempre di più, e questo è uno dei messaggi dell'High Level Expert Group, anche se non abbiamo raggiunto una sintesi, è che bisogna trovare un modo per comunicare anche l'andamento complessivo. E quindi il mio suggerimento a Istat, che sul piano metodologico non ha certo nulla da imparare, è di spingersi in avanti sull'uso degli indicatori compositi, magari per il prossimo rapporto. Questo rapporto arriva in un momento molto rilevante, perché la prossima settimana l'Italia presenterà la sua Voluntary National Review all'High Level Political Forum dell'ONU. Il rapporto è stato appena reso noto dal MASE, dal Ministero dell'Ambiente e la sicurezza energetica. È un rapporto in gran parte dedicato alla governance, con i punti di vantaggio e i punti di svantaggio. Ah sì, by the way, abbiamo un capitoletto su quanto, basato sul rapporto Istat dell'anno scorso, su quanto siamo lontani. E no, può funzionare così, Noi alla fine vogliamo sapere se gli obiettivi li raggiungiamo o meno, quella dovrebbe essere veramente il core business, ma siamo speranzosi perché? Perché entro l'anno il governo deve aggiornare la sua strategia nazionale di sviluppo sostenibile. E dunque questo rapporto può e deve essere usato dalle autorità politiche come bagno di realtà, quello che abbiamo chiamato in questo modo nel nostro rapporto di primavera, pubblicato ai primi di maggio, perché l'Italia è lontana dall'essere sostenibile. E questo è un problema che tra l'altro si porrà, spero, nella competizione politica dell'elezione 2027. E questo dunque è una lezione, è un invito a Istat proprio nel grande sforzo di comunicazione che fa per non limitarsi alla presentazione di questo rapporto oggi, ma riuscire a far sì che questi dati, queste analisi, questi risultati siano veramente messi alla base del dibattito pubblico anche in vista delle prossime elezioni. Non vuol dire entrare nell'agone politico, ma vuol dire far penetrare questi dati nel dibattito politico, in chi dovrà predisporre i programmi elettorali, eccetera, eccetera. Perché questo è il punto. La prossima legislatura 2027-2032 scavallerà proprio il 2030 e quindi se non acceleriamo, come è stato detto dagli autori del rapporto, dai coordinatori, nei prossimi 5 anni, noi l'agenda 2030 non la raggiungeremo, anzi il rischio è di avere un paese che nel 2030 sarà molto simile al 2025 se non c'è questo scatto. Vengo a 2 considerazioni ancora che hanno a che fare con il lavoro che abbiamo svolto alle Nazioni Unite. Noi abbiamo posto sul tavolo molte raccomandazioni come High Level Expert Group e vedremo se l'Assemblea Generale recepirà nella risoluzione che è in discussione, e posso dire che sono molto lieto che la Spagna sia uno dei 2 co-facilitator, perché la Spagna è stata su questi fronti sempre molto impegnata, anche nell'ultimo vertice di Siviglia sulla finanza allo sviluppo sostenibile. Dicevo, nelle raccomandazioni noi proponiamo che ogni paese lanci un processo analogo a quello del BES per misurare quello che abbiamo chiamato benessere equo, inclusivo e sostenibile. Suona? Quindi sostanzialmente parliamo della stessa cosa. È ovvio che nel momento in cui questa raccomandazione venisse accettata, l'esperienza Istat di questi anni, SDG più BES, dovrebbe essere valorizzata al massimo perché è una delle migliori. Quindi il mio invito anche all'istituto è quello di valorizzare al massimo questa esperienza, traducendo in inglese, magari realizzando un piccolo libro sull'esperienza italiana di questo tipo, i vantaggi e gli svantaggi, potrebbe essere molto utile per quello che altri paesi dovranno fare. Ancora sull'High Level Expert Group, ne abbiamo già discusso qui in un recente seminario, ringrazio Stefano Menghinello per aver non solo organizzato un seminario internazionale, ma più recentemente insieme a Cristina Fregui abbiamo fatto una conversazione libera su questi temi. Ecco, io credo che l'Istat abbia grandi opportunità anche per porsi all'avanguardia nella misura del benessere equo e sostenibile nel senso indicato dall'High Level Expert Group. E da questo punto di vista forse proprio i 100 anni dell'Istat potrebbero essere un'occasione per rilanciare un processo analogo a quello che nel 2010 portò poi al BES, per coinvolgere la società civile. Sono sicuro che Leonardo Becchetti e altri poi parleranno di questo. Perché è così importante? Perché lo abbiamo sentito, si discuterà del post 2030 anche. Teoricamente il rapporto, anzi il patto sul futuro, dice che si inizia a discuterne nel 2027, quando, ricordo, ci sarà l'ultimo summit mondiale sugli SDGs all'ONU a livello di capi di Stato e di Governo. A settembre, c'è ogni 4 anni, quindi l'ultimo è stato nel 2023, ci sarà nel 2027. Nel 2027 l'Italia avrà un governo che uscirà dalle elezioni, che dovrà prendere posizione su questi aspetti, sia sul Beyond GDP, sia sul post 2030, almeno nella fase di discussione, poi si arriverà più avanti. Lo dico perché appunto l'Italia ha un'esperienza molto avanzata, ma è per questo che c'è bisogno che l'Italia e l'Unione Europea assuma una posizione il più possibile coerente e unica. Ecco dove la spinta a alla misurazione attraverso Eurostat, ma anche il Joint Research Center, dove il team che io guido lavora proprio sulla misura del benessere equo e sostenibile oltre il PIL, richiede nel prossimo anno uno sforzo politico, diplomatico, anche statistico, per arrivare a questa discussione con una posizione unitaria, possibilmente dell'Unione Europea. E quindi, di nuovo, l'Italia, l'Istat, può fare molto. Concludo queste riflessioni con due considerazioni. La prima ha a che fare con il modo con cui il nostro paese discute sulle statistiche. Questo enorme lavoro che è stato fatto deve, come dicevo prima, provare a influenzare il dibattito pubblico nelle elezioni, ma non solo quelle a livello nazionale, ma anche a livello territoriale, perché ricordiamolo, l'anno prossimo si va alle elezioni in gran parte dei territori, i comuni, eccetera. Ecco, io quello che noto è che a livello territoriale tutto questo di cui stiamo parlando è maturato molto più che a livello nazionale, ma non bisogna mollare. In questo senso, dunque, la diffusione di dati territoriali per fini interni, proprio per alimentare il dibattito, è molto rilevante, perché appunto poi si discuterà nelle elezioni. E l'ultimissima raccomandazione ha a che fare invece con i temi del futuro. Sapete che come ASVIS abbiamo lanciato un nuovo progetto che si chiama Ecosistema Futuro. È nata la costituente dell'Assemblea Nazionale sul Futuro. Visto che i dati dell'Istat sono tutti diffusi gratuitamente, noi ovviamente daremo ai nostri 40 ragazzi e ragazze under 35 costituenti tutti i vostri dati, ma magari sarebbe interessante avere un dibattito, o meglio un seminario per i costituenti, proprio per abituarli ad analizzare i dati dell'Istat. E in questa prospettiva ho sentito alcuni degli indicatori che sono stati menzionati, il tema della giustizia intergenerazionale, della disuguaglianze intergenerazionali è particolarmente importante. Molti dei dati che sono stati elaborati per questo rapporto, per esempio, mi è molto colpito, non è stato sottolineato, ma la distribuzione del rischio di povertà per età, che è molto più alta tra i giovani che per gli adulti o gli anziani, possono essere usati. Qui ringrazio Cristina Freguia per aver accettato di far parte del comitato scientifico di questa iniziativa, insieme a Save the Children, Banca Italia e altri, proprio sulla misura dell'equità intergenerazionale. Tra l'altro, dice l'articolo 4 della legge 167 del 2025, spinta appunto da ASVIS, che le leggi della Repubblica promuovono l'equità tra generazioni. Quindi il tema della misura dell'equità intergenerazionale credo che sia un campo in cui l'Istat non parte da zero, ma su cui investire ulteriormente. Grazie.
4: Grazie professor Giovannini. Veramente questa
2: diciamo, c'è un'agenda politica, una cronologia estremamente fitta. Occasione migliore non si poteva dare per un approfondimento dei temi appunto del nostro rapporto. Ora facciamo un affondo su alcuni dei goal che abbiamo visto illustrati nella prima parte dell'incontro. Partiamo con il professor Becchetti, che fa una riflessione su ambiente, clima e diseguaglianze. Il professor Becchetti è anche lui come dire, molto noto, è inutile perdere tempo in presentazioni, ma è uno dei testimoni della diffusione della questione dell'economia civile. Il professor Giannini poco fa parlava della necessità di fare uno sforzo di concentrarsi su indicatori sintetici che siano capaci di bucare l'attenzione e di arrivare alla opinione pubblica. Questa settimana, per chi legge l'Economist, c'è un obituary che vale la pena segnalare, perché c'è un indicatore vivente che è scomparso, che era il più grande iceberg monitorato dalla statistica mondiale, si è dissolto definitivamente, hanno fatto un obituary. È una storia statistica che dice che appunto il pianeta sta andando oltre certe soglie climatiche di sostenibilità.
3: Grazie, poi alla fine provo a dare una suggestione su questo indicatore, su un possibile indicatore sintetico. La prima cosa che mi viene in mente è questa, cioè noi i goal, per come sono organizzati, è forse inevitabile, danno un po' l'idea di compartimenti stagni, è una lista, ma la realtà è un'altra cosa, la realtà è fatta di collegamenti, di interdipendenze, di connessioni, no? E se noi riusciamo a mettere in luce queste connessioni, noi siamo più bravi poi a trovare le politiche che risolvono i problemi. Ricordiamoci quello che diceva, la famosa frase che si cita sempre, di Alex Langer, no? La transizione avrà successo se sarà socialmente desiderabile, sappiamo i giri gialli e tutto quanto. Quindi è molto importante, anche forse statisticamente, riuscire a fare questo ragionamento. Io provo a farlo un attimo. Oggi per esempio parliamo di clean and affordable energy, sì, appunto, quindi parliamo di rinnovabili e lì già c'è un esempio di integrazione. Beh, oggi sappiamo che se noi vogliamo andare avanti dobbiamo insistere su quelle policy che fanno capire o fanno in modo che la transizione migliori le condizioni delle persone più povere e anche i costi di produzione delle imprese, no? Quindi mi viene in mente, per esempio, lo sconto in bolletta è una cosa fondamentale da questo punto di vista, perché vuol dire abbiamo il problema dell'Italia in questo momento, e noi abbiamo una straordinaria ricchezza di capacità progettuale dei cittadini, abbiamo migliaia di progetti dalla commissione del VIA, abbiamo 48.000 idee di comunità energetica al GSE e abbiamo dei colli di bottiglia che sono le autorizzazioni e gli allacci, no? Ma e quindi abbiamo bisogno di qualcosa che agevoli tutto questo. È una cosa molto interessante, noi non abbiamo bisogno di un sacco di finanza. Io lavoro da 2 anni col MEF e andiamo a fare i roadshow per presentare i BTP green del governo italiano, quindi ci fanno l'esame gli investitori internazionali ogni volta su dove sta l'Italia. Le vostre slide sono straordinarie perché ci aiutano a dare degli indicazioni da questo punto di vista molto importante. Faremo vedere quelle dove siamo sopra la comunità europea, e meglio Germania, Francia e Spagna. Ma fondamentalmente poi noi presentiamo ci sono tre grandi ambiti di intervento, che sono i trasporti, cold ironing, ferrovie, eccetera, l'efficientamento degli edifici e gli impianti da rinnovabili. Beh, la cosa impressionante, ma basta ragionarci un po', è che mentre i primi due richiedono fondi pubblici importanti, trasporti ed efficientamento degli edifici, non si ripaga da sé l'efficientamento, il terzo non richiede praticamente nulla, cioè richiede semplicemente di liberare le energie dei cittadini. Quindi, per esempio, raddoppiare la commissione del VIA, adesso addirittura abbiamo 20 membri non nominati, non costa niente, perché la commissione del VIA è pagata dai contributi di chi presenta i progetti, anzi il tesoro si prende soldi dalla commissione del VIA, potrebbero mettere i rubinetti d'oro forse, no, adesso non voglio esagerare però. Quindi il VIA, lo sconto in bolletta vuol dire non andare a inseguire donchisciottescamente gli extra profitti delle comunità energetiche, ma fare quello che si fa in tantissimi paesi del mondo, Malesia, Spagna, Portogallo, stati americani, dove semplicemente c'è un clearing in bolletta quando tu sei un autoproduttore, non che ti ridanno i soldi dopo chissà quando. E questa è una cosa che ci dice anche la direttiva europea. Ecco, questo è un esempio di come, se noi proviamo ad integrare la dimensione, i goal diciamo, della povertà, del benessere dell'individuo economico con i goal ambientali, noi possiamo fare un lavoro, secondo me, molto importante e accelerare la transizione ecologica. Una battuta sul tema della povertà. Devo dire che un'esperienza che mi viene, ho visto che appunto abbiamo degli indicatori, sì, che non stanno progredendo molto bene. Sappiamo quello che è successo, ancora una volta, lo shock da fonti fossili. Sono stati tre shock negli ultimi 50 anni che hanno creato ondate di inflazione, che hanno peggiorato la situazione delle famiglie. Si parlava l'altro giorno in OCSE dei salari reali italiani che sono scesi, e c'è una divaricazione. Chi ha ricchezza cresce perché è agganciato al treno della I, di Nvidia, eccetera, eccetera, e si prende questo 8-9% di crescita all'anno della borsa. Chi non ha ricchezza invece è zavorrato da quest'altra situazione. Ora, andando al tema povertà più stretto, noi abbiamo aperto un centro di ascolto qui al Caravita, a Sant'Ignazio, ed è molto interessante perché noi si vede che, si parla di fame zero, ovviamente è uno degli obiettivi, no? A Roma, e penso all'Italia sia, non esiste il problema del mangiare. Noi abbiamo digitalizzato la guida di Sant'Egidio, ci sono 76 posti dove andare a mangiare a Roma, mense gratis, di solidarietà. Non esiste il problema lavoro, abbiamo 50.000 posti vacanti, indagini Excelsior, Camere di Commercio, si trova lavoro soprattutto per i low skilled immediatamente, è pieno di post su quello, ovviamente deve avere i documenti in regola. C'è un problema di casa più importante, ma c'è soprattutto un problema di accompagnamento. Cioè, questa è la cosa, io sono nella commissione del Ministero del Lavoro sulla povertà, e la cosa che fa impressione è che solo il 40% degli aventi diritto prende l'assegno di inclusione. Ma possiamo ragionare sul reddito, non c'è questa differenza enorme, a mio avviso. Comunque, solo il 40%. Allora, qual è il problema? Il problema vero è che mancano accompagnatori, perché una persona che è in difficoltà non può fare da solo lo SPID, l'ISEE, fare la domanda, non ce la farà mai, ci vuole un PhD per farlo. Quindi ha bisogno di accompagnatori. Quindi se noi mettessimo, ci fossero degli accompagnatori, avremmo, secondo me, un effetto straordinario. Ci stiamo lavorando con l'Alleanza contro la povertà, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di interessante. Due suggestioni volevo dare in più. L'indicatore sintetico. Io sono fissato da anni con questa cosa, con l'economia civile, ma soprattutto perché ho visto milioni di ricerche sulla povertà, sulla felicità, scusate. Cioè, l'ultimo miglio della felicità, noi ancora non lo misuriamo. Io faccio sempre questo esempio: puoi avere reddito, salute e istruzione, ma se passi la giornata sdraiato sul divano non sei felice, sei depresso. Perché l'ultimo miglio della felicità si chiama purposeful engagement, vuol dire avere un fine ed essere impegnati verso quel fine con un'idea di generatività. Cioè, l'idea, le persone sono felici se sono generative, se sentono che quello che fanno può avere un impatto su altre persone, magari il motivo anche per cui siamo qui, stiamo facendo questa tavola rotonda. E noi non la misuriamo questa roba qui, massimo Sen ci è arrivato vicino, le capability è la potenza aristotelica, no? Cioè tu hai una potenza, una possibilità di fare. Ma il discorso della generatività è l'atto aristotelico, cioè quella potenza è in atto, hai trovato il senso, il significato, il tuo significato e la tua passione per mettere in atto quella potenza. Questo è quello che si chiama life flourishing, no? E noi questa roba non la misuriamo, secondo me la dobbiamo imparare a misurare, si può misurare. Noi abbiamo provato a misurare col Festival dell'Economia Civile come i territori creano le condizioni per il life flourishing. In fondo stiamo provando a misurare la seconda parte dell'articolo 3 della Costituzione, che è l'idea di liberare, no, le energie dei cittadini. Ecco, io credo che, insomma, è un tema affascinante, non l'ho risolto neanche io, però secondo me veramente dobbiamo arrivare a misurare l'ultimo miglio. Okay? L'ultima cosa che volevo dire è questa veramente è ancora più primordiale, come, però ci ho pensato un'altra volta, perché vedendo i dati, ma già con dati del passato era successo, qual è l'indicatore dove i passi avanti sono più spettacolari e straordinari? Ce n'è uno, che è quello della connessione all'alta velocità, e guarda caso è l'unico indicatore dove c'è il privato che c'è un interesse a lavorarci. E allora, quando c'è un privato che ha un incentivo di profitto, le cose vanno avanti a livelli stratosferici, che è un problema in sé. E il problema quindi qual è oggi? Quali sono invece le cose che a noi ci interessa? C'è una cosa che ci interessa prima di tutte, che sta prima di tutte, secondo me, ho in mente la mia amica e collega della, diciamo, del Manifesto del Rinascimento Economico e Economia Civile, che è la presidente della Feminist Economic Society, e loro dicono sempre questa cosa: la cura precede la produttività, cioè noi prima di essere produttivi c'è qualcuno che si è preso cura di noi quando siamo nati, ma anche dopo o quando siamo anziani. Allora il problema vero oggi dell'economia di mercato è che il valore della cura è troppo basso, è zero. Allora, com'è possibile mettere in moto, in un paese che avrà un problema gigantesco nei prossimi anni, avete fatto vedere voi, la non autosufficienza? Guardate il gap tra aspettativa di vita in buona salute e aspettativa di vita, quella è tutta, non tutta, insomma, speriamo, però diciamo, diventa non autosufficienza, o diventa insomma problemi di, no, cronicità. E beh, chi ce lo risolve questo problema? Noi al nostro sportello abbiamo avuto delle persone che sono arrivate perché sono 10 anni che facevano caregiver familiari ai genitori e poi si sono trovate senza nulla. Allora, c'è un modo per creare, noi con il collega Guido Cozzi abbiamo parlato di quantitative easing, della social quantitative, cioè se noi non troviamo, non è che dobbiamo privatizzare, no, dobbiamo trovare un modo per rendere economicamente valido, di valore, l'attività della cura, altrimenti la cura non vale niente. Grazie.
4: Grazie professore. Grazie per i 1000 spunti e le suggestioni. Effettivamente questa questione, tra le varie questioni di sostenibilità, quella della sostenibilità della spesa sociale e di inclusione è quella che ci aspetta, forse una delle sfide maggiori nei prossimi 10-15 anni. Facciamo un altro passaggio con la professoressa Carfagna dell'Università di Bologna. Questa volta facciamo una focus sulla dimensione agricoltura e ci sono qui in questo caso delle slide che possiamo vedere insieme. Eccoci qua. Prego, professoressa.
5: Grazie, non so se sono visibili le diapositive. Non ancora sembra. Allora, per quanto riguarda gli indicatori compositi, si è iniziato a parlare della necessità di individuarne uno complessivo, non c'è dubbio che ci sia questa necessità, proprio per capire a che punto siamo e quanto manca rispetto agli obiettivi che ci siamo prefissati, anche perché la scadenza del 2030 è vicina. Di contro, come evidenziato precedentemente, è importante ricordare che non tutti i goal, non tutti gli indicatori di tutti i goal sono al loro interno coerenti. Ci sono delle misure che sono correlate negativamente. E quindi, se noi ragioniamo soltanto a livello aggregato, già per quanto riguarda i goal, possiamo avere in alcuni casi dei mascheramenti delle realtà. In sostanza, possiamo avere la sensazione di avere un miglioramento quando invece esiste un peggioramento anche significativo. Un altro aspetto è come pesare queste variazioni. Perché se consideriamo tutti gli indicatori come uguali e li andiamo poi a combinare dando a ciascuno lo stesso peso, beh, forse stiamo un po' mascherando alcune variazioni negative. L'alternativa è dare pesi diversi e mi rendo conto perfettamente del fatto che i pesi potrebbero essere considerati soggettivi e dar luogo a tante altre discussioni. Ritengo quindi che la discussione sulla creazione di un indice sintetico degli indici sintetici debba essere senz'altro fatta, essendo perfettamente coscienti però di tutti gli aspetti negativi che queste aggregazioni comportano ed eventualmente pensando anche a dei pesi condivisi, perché è veramente difficile in alcuni casi pensare che alcuni indicatori abbiano lo stesso valore. Dato che la presentazione generale è stata fatta, io soffermerò l'attenzione esclusivamente su alcuni goal e in particolare su alcuni aspetti di questi goal. Non so se si riesce ad andare avanti. Non succede nulla. Grazie. Allora, per quanto riguarda gli obiettivi che analizzerò sono prima di tutto quello dello sviluppo sostenibile 2 e in particolare soffermo l'attenzione su 2.1, eliminare la fame e l'insicurezza alimentare entro 2030 e l'obiettivo di sviluppo sostenibile 2.2, porre fine a tutte le forme di malnutrizione. Allora, beh, è chiaro che su questo prima di tutto vorrei dare uno sguardo generale che inevitabilmente viene dato dalla FAO. E allora andiamo a vedere lo State of Food Security and Nutrition in the World, Sophie, del 2025. Questo è un rapporto che è scritto congiuntamente da FAO, ma anche IFAD, UNICEF, World Food Program e WHO. E cosa scrive? Beh, lo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo nel 2025 è il seguente. Sebbene negli ultimi anni siano stati compiuti alcuni progressi e si sia registrata una ripresa, il mondo è ancora al di sopra dei livelli pre-pandemia di Covid-19 e lontano dall'eliminare la fame e l'insicurezza alimentare entro il 2020. 30. E questo è l'obiettivo di sviluppo sostenibile 2.1. Analogamente, nonostante alcuni progressi negli obiettivi globali in materia di nutrizione, il mondo non è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile 2.2, cioè porre fine a tutte le forme di malnutrizione. Ebbene, si dirà, questo non è un problema italiano. A mio avviso è un problema del mondo. E quindi anche degli italiani. Cosa stiamo facendo perché si inverta questo andamento? Cioè non solo non stiamo riducendo la fame, ma nel mondo in alcuni casi la situazione si sta aggravando. Abbiamo qualche esempio proprio di fronte all'Italia. Cosa stiamo facendo per questo? Ma in realtà, dopo aver pensato che questo sia un problema di altri e non dell'Italia, se andiamo a guardare con attenzione i dati, cosa scopriamo? Per quanto riguarda l'Italia, dal 22 è stato inserito in EU-SILC, questa indagine europea sulle condizioni delle famiglie, anche l'indice Food Insecurity Experience Scale, FIES, proposto dalla FAO. Si basa su un'intervista con autodomande su disponibilità, accesso, utilizzo, stabilità per quanto riguarda ovviamente il cibo. Ebbene, nel 2025 l'insicurezza moderata o grave in Italia riguarda il 2,2% della popolazione, in aumento dopo un miglioramento che c'era stato precedentemente nell'ordine dello 0,2% nel 2024. E il valore era 1,3% nel 2024. Quando ho visto questo dato, sono sobbalzata. Stiamo parlando di insicurezza alimentare in Italia. E stiamo parlando del fatto che sta crescendo. Beh, senz'altro dobbiamo avere in mente per le politiche future tanti obiettivi. Ma prima di tutto questo, mi rimane difficile pensare di dover accettare il fatto che in Italia ci possano essere delle persone che sono di fronte a malnutrizione grave o moderata. Non è concepibile, a mio avviso. L'altro aspetto all'interno dello stesso goal è quello opposto, ecco perché alcuni indicatori possono mascherarne degli altri. E quindi qual è l'eccesso di peso o obesità? Bene, se pensiamo all'eccesso di peso o obesità tra i bambini da 3 a 5 anni, questo indicatore raggiunge il 31,1%, che è miglioramento rispetto al 33,8% del 2023. Questo ci deve far ripensare tutto. A fronte di una percentuale considerevole, molto considerevole, di bambini obesi, 31,1%, quindi ancora grandissima, abbiamo una percentuale, a mio avviso, non trascurabile di malnutrizione. Possiamo andare avanti? Ecco, ha funzionato. Allora, adesso Ragioniamo invece sul goal 15, vita sulla terra, proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre. Obiettivi entro il 2030. Allora, proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire le risorse in modo, le foreste in particolare in modo sostenibile, combattere la desertificazione, arrestare e invertire il degrado del suolo e arrestare la perdita di biodiversità. Questo è quello che ci si prefigge. Di nuovo guardiamo il livello mondiale. La deforestazione sta rallentando, con un tasso in calo da 12 milioni di ettari l'anno nel periodo 2010-2015 a 10 milioni 2015-2020. E questo è sicuramente un dato molto confortante, questo ci fa immensamente piacere. Siamo particolarmente felici del fatto che alcune aree della Terra, che sono di particolare importanza da questo punto di vista, hanno invertito l'andamento. E infatti abbiamo una riduzione soprattutto per quanto riguarda l'Amazzonia. Quindi, sebbene si tratti di un progresso al ritmo attuale, per arrestare la deforestazione come richiesto dall'obiettivo 15 ci vorrebbero altri 25 anni. E allora, nel momento in cui andiamo a ragionare su ciò che manca, ecco che su un aspetto di questo genere, dopo esserci molto rallegrati del fatto che c'è un'inversione di tendenza, se andiamo a ragionare su ciò che manca, da qui al 2030 capiamo che siamo lontanissimi, perché con questo andamento sono necessari altri 25 anni. Dati recenti mostrano progressi significativi in alcuni paesi. L'Indonesia ha ridotto la deforestazione del 14% nel biennio 21-22 rispetto al biennio 2021. Il Brasile ha ridotto la deforestazione nell'Amazzonia legale, quindi la deforestazione legale, del 50% nel 2023 rispetto al 22. Vi sono inoltre segnali di un rallentamento della deforestazione in tutto il continente africano. Bene. Tutte queste sono buone notizie, ma siamo lontanissimi dal nostro obiettivo. E allora andiamo adesso a vedere, non era l'ultimo, allora andiamo adesso a vedere per quanto non andiamo a vedere Allora, andiamo un attimo a vedere la situazione italiana. Qui in Italia il vero problema evidentemente non è una grande deforestazione, tutt'altro, è cercare di capire se noi abbiamo attualmente in atto una politica che favorisca l'espansione delle foreste. Ma a dire il vero, se andiamo a vedere i dati FAO del 25 e li andiamo a raffrontare con i dati FAO del 2020, noi vediamo che nel 25 abbiamo il 31,9% del territorio coperto da foreste contro un 32,4%, quindi dal 2020 al 25 abbiamo avuto una riduzione del territorio forestale. Anche questo mi ha onestamente un po' sorpreso. Abbiamo un progresso, dal punto di vista del progresso verso la gestione sostenibile delle foreste, andiamo a vedere i dati FAO del 25, valori percentuali, abbiamo una diminuzione rispetto al dato precedente FAO del 2020, perché abbiamo 0,13 contro 0,58. Andiamo poi a vedere la quota di superficie forestale coperta da aree protette istituite per legge, dati FAO 25, valori percentuali 31,8, in diminuzione rispetto al dato precedente di 35,1, sempre FAO 2020. Come vedete, per quanto riguarda questi dati, l'Istat fa ricorso alla FAO, in altri casi a ISPRA, insomma c'è una grandissima collaborazione tra istituzioni, e questo è da riconoscere all'Istat, questo coordinamento straordinario di istituzioni diverse per riuscire ad ottenere i dati più completi possibili. Però anche qui abbiamo qualcosa su cui riflettere. Vediamo qualcosa di positivo. Superficie forestale certificata con schema di certificazione verificato in modo indipendente, fonte Istat ISPRA 24 in migliaia di ettari, 1118,6, un aumento rispetto al dato precedente di 1026,7, quindi dal punto di vista della certificazione stiamo migliorando. Per quanto riguarda l'individuazione delle specie alloctone animali e vegetali, abbiamo un aumento, ma qui non saprei dire, ancora abbiamo dati Istat, ISPRA in questo caso 25, raffrontati a ISPRA 23, non saprei dire se c'è effettivamente un aumento.

0: dati amministrativi e, a mio avviso, una riflessione su questo aspetto è cruciale. Aumenta il fenomeno, positivo o negativo che sia, o la capacità di rilevarlo? Quanto dobbiamo riflettere su questo e cercare di capire se c'è la possibilità di distinguere questi due aspetti in modo tale da depurare il dato da questo elemento che ne inquina l'andamento in serie storica. Grazie.
1: Grazie, molto, molto interessante anche dal punto di vista della sfida di misura, insomma, questa dimensione. Andiamo avanti con il goal numero 4, professor Pierpaolo D'Urso. Il goal numero 4, prende le misure della questione della formazione, dell'istruzione, del capitale umano, un tema che era anche al centro del rapporto annuale di quest'anno, e quindi sentiamo la sua lettura del goal. Grazie.
2: Grazie. Allora, anche io ho bisogno del supporto di alcune slide. Beh, inizio prima facendo alcune riflessioni su alcune sollecitazioni che vengono dall'intervento precedente. Ancora non ci stanno le slide. Ah, ecco, vediamo un po'. Dagli interventi precedenti, per quanto riguarda l'obiettivo dell'indicatore composito unico, sì, sicuramente ci stanno dei problemi di natura metodologica legati anche al discorso della polarità, ponderazione, normalizzazione, anche soprattutto l'alta dimensionalità. Penso che occorre effettivamente fare delle riflessioni di natura metodologica, perché bisogna in prima battuta valutare la perdita di informazione che si ha quando si collassa l'informazione multivariata in una informazione univariata, e quindi anche delle riflessioni di natura metodologica per costruire questo indicatore. Si parlava prima di una connettività digitale che presenta delle performance, l'indicatore presenta delle performance molto alte. Questo va in distonia, lo vedremo tra un po', quello che dirò, in distonia con le competenze digitali di base. Quindi abbiamo una rete molto forte, però le competenze digitali di base risultano essere decisamente sotto la media europea. E in ultimo, effettivamente quello che emerge da questi dati, dai diversi goals, è importante, quello che emerge è importante perché è funzionale all'azione politica, quindi al processo decisionale. Quindi un plauso va all'Istat che, analizzando l'informazione empirica, utilizzando le metodologie che permettono di manipolare statisticamente i dati, permette di ottenere quel informational gain, quel guadagno informazionale che si estrinseca sotto forma di conoscenza e quindi elemento, ingrediente principale per prendere decisioni consapevoli anche dal punto di vista politico. Allora, anche io ho problemi per far shiftare le slide. Era questo, no? Allora, il quadro generale che emerge dai risultati di quest'anno, con un focus appunto al quarto goal che riguarda l'istruzione. Nell'anno educativo 23-24 i posti disponibili nei servizi per la prima infanzia rispetto al totale dei bambini 0-2 anni è pari al poco più del 31%, quindi la disponibilità risulta essere ancora limitata e presenta anche dei divari di natura territoriale. Per quanto riguarda l'anno scolastico 24-25, nei diversi gradi di istruzione le quote di alunni che non raggiungono livelli base di competenze in italiano e in matematica sono in peggioramento, contrariamente, quindi aumentano anche le distanze rispetto ai valori pre-Covid, mentre si registra un costante miglioramento per quanto riguarda le competenze linguistiche, quindi le prove di inglese. Il poco più del 50%, poco meno del 55%, delle persone tra i 16 e i 74 anni ha competenze digitali di base, che risulta essere tuttavia distante, crescente rispetto al passato, quindi la serie storica è moderatamente crescente, ma risulta essere decisamente sotto la media europea. sempre nel 2025 la quota dei giovani 18-24 anni con al più il diploma di scuola secondaria e primo grado e non inseriti in percorso di istruzione e formazione è scesa all'8.2,

Ricordo che il target europeo è il 9%. Ho fatto dei focus su sei temi molto importanti, diciamo, del goal: posti disponibili in servizi pubblici e privati per la prima infanzia rispetto al totale dei bambini 0-2. Ecco, come ho evidenziato, il punteggio è percentuale poco superiore al 30%. Nonostante la crescita registrata negli anni, l'indicatore, come ho detto, risulta decisamente inferiore al target europeo. C'è un forte divario anche di natura territoriale tra il centro-nord e il sud, valori molto elevati, ad esempio nelle province di Umbria, Emilia-Romagna, Valle d'Aosta, le regioni Umbria, Emilia-Romagna e Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Trento. I valori più bassi, i fanalini di coda, spesso c'è un trend decrescente, spaziale decrescente, i valori più bassi si registrano in Calabria, Sicilia e Campania. Quindi qual è il commento? Beh, è evidente che ci siano degli squilibri che limitano l'accesso equo ai servizi educativi e incidono quindi in maniera negativa sull'opportunità di sviluppo dei bambini e sulla conciliazione tra lavoro e famiglia. Alcuni indicatori, io per ogni criticità, per ogni aspetto ho individuato tre indicazioni, ho dato tre indicazioni di policy. Una prima indicazione è il potenziamento degli investimenti nel Mezzogiorno, finanziando la costruzione e l'ampliamento di asili nido e servizi integrativi nelle regioni con maggiore carenza di posti. In questo modo, ecco, qui emerge l'aspetto importante che è la conoscenza che ci consente poi di prendere decisioni consapevoli e quindi azioni di policy. Un'altra policy che suggerisco è il sostegno economico alle famiglie attraverso la riduzione delle rette, voucher gratuiti per nuclei a basso reddito e aumento per aumentare l'accesso dei servizi. L'ultima indicazione di policy è la definizione di un piano nazionale con obiettivi regionali, monitorando annualmente i progressi e incentivando le amministrazioni locali a raggiungere il target europeo che ricordo essere del 50%. Competenze non adeguate agli studenti nell'ultimo anno per grado di istruzione in materia. Nell'anno scolastico 24-25 i risultati delle prove INVALSI, come ho detto, in italiano e matematica, rispetto all'ultimo anno della scuola primaria e secondaria, segnano un ulteriore peggioramento. Solo in italiano, per quanto riguarda la quinta primaria, si è tornati ai valori del 18 e 19, mentre le differenze più ampie permangono all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. Al contrario, come ho evidenziato, le performance degli indicatori sulle competenze linguistiche, nella fattispecie l'inglese, registrano un costante e significativo miglioramento. Una riflessione, ecco, diciamo, c'è una distonia, c'è una simmetria tra l'informazione fornita relativamente ai dati diciamo, appunto, sulla sostenibilità e i dati che tra un paio di giorni arriveranno dall'ultimo rapporto INVALSI. Quindi sarebbe utile trovare un allineamento per capitalizzare informazioni più aggiornate. Quali sono i commenti su questi aspetti? Beh, diciamo, in particolare le indicazioni di policy, potenziamento degli apprendimenti di base attraverso programmi di recupero e tutoraggio personalizzato in italiano e matematica con priorità agli studenti che hanno delle maggiori difficoltà. Riduzione dei differenziali territoriali, quindi dei divari territoriali, destinando maggiori risorse, docenti e servizi alle scuole del Mezzogiorno e ai contesti socio-economici che risultano essere più svantaggiati. Inoltre, diffusione delle pratiche didattiche efficaci, valorizzando gli aspetti metodologici di natura innovativa e la formazione continua di insegnanti, prendendo ad esempio dai progressi registrati nelle competenze, diciamo, nelle competenze linguistiche, in particolare per quanto riguarda l'inglese. Competenza numerica non adeguata degli studenti dell'ultimo anno per grado di istruzione. Ci sono divari di genere a sfavore delle bambine e territoriali, anche a sfavore ovviamente del mezzogiorno, nelle competenze di matematica che si osservano fino alla quinta elementare, quindi alla quinta primaria, e permangono durante tutto l'iter, diciamo, scolastico e si accentuano questi dati sia con riferimento, in particolare con riferimento alla ripartizione territoriale, dove raggiungono livelli molto elevati nell'ultimo anno nel mezzogiorno. Anche qui indicazioni di